0: Lo ripetiamo, i ragazzi negli istituti penali minorili italiani sono 600, ma i minori e i giovani adulti in carico ai servizi della giustizia minorile sono circa 20.000, quindi nelle carceri minorili c'è solo la parte visibile. Chiudiamo con le parole della direttrice.
1: I nostri ragazzi, pur nella loro estrema differenza, hanno un dato comune, che è quello del fallimento nel percorso formativo. Sicuramente nel penale arriva alla punta di un iceberg. Sotto c'è un disagio micidiale.

0: Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.
1: GR24 di mezzanotte.
2: La Corte Suprema boccia Trump sullo Ius Soli, ma il Presidente rilancia sulla possibilità di cambiare la norma al Congresso. Colle legge elettorale, scontro tra centrodestra e centrosinistra, maggioranza divisa sulle preferenze. Caso Ranucci, 4 arresti per l'attentato dinamitardo davanti alla casa del giornalista a Pomezia. Mondiali di calcio, la Norvegia batte 2-1 la Costa d'Avorio e ora sfiderà il Brasile. Un saluto da Elisabetta Fiorito e dalla redazione. Schiaffa Trump sullo Ius Soli da parte della Corte Suprema USA, ma passa il divieto sui trans nelle competizioni femminili. Ira comunque del tycoon.
3: È una sconfitta politicamente pesante per Donald Trump, quella inflitta ieri dalla Corte Suprema, in quanto annulla una delle decisioni più controverse della sua presidenza relativa allo Ius Soli. L'ordine esecutivo firmato un anno e mezzo fa, che nega la cittadinanza statunitense per diritto di nascita ai figli di genitori irregolari, viola il 14° emendamento della Costituzione americana ratificato nel 1868 per garantire i diritti civili degli ex schiavi, così ha scritto il presidente della Corte Suprema John Roberts Jr. La cittadinanza ora come allora rappresenta il diritto di avere diritti per partecipare liberamente alla nostra comunità politica. Gli estensori del 14° emendamento hanno allargato quella promessa a ciascuna persona nata libera in questo paese. Oggi manteniamo quella promessa, scrive Roberts, spiegando le motivazioni di una decisione che ha visto una maggioranza di 6 giudici contro 3. Questo in una corte di orientamento conservatore spesso incline ad assecondare i desiderata presidenziali. A stretto giro la risposta social di Trump, che aveva appena finito di celebrare altre 2 sentenze della Corte a lui favorevoli. La legge sullo Ius Soli è molto negativa per il nostro paese, ma possiamo facilmente porvi rimedio al Congresso. Una manovra politica in realtà più facile a dirsi che a farsi. Per un emendamento costituzionale serve una maggioranza parlamentare di 2/3. Sergio Nava, Radio 24, il Sole 24 Ore.
2: Proseguono a rilento i negoziati tra Stati Uniti e Iran, oggi in Qatar.

0: con i mediatori si terranno nelle prossime ore in Qatar. I negoziati si concentreranno sullo stretto e sulla stabilità generale della regione. Entro la fine della settimana l'Iran dovrebbe ricevere i 6 miliardi di dollari di fondi congelati previsti nel memorandum d'intesa. Gli Stati Uniti rispettino i propri impegni, ha avvertito Teheran. L'Iran risponderà a qualsiasi violazione del memorandum e della tregua. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Wall Street chiude positiva, il Dow Jones sale a più 0,26%, lo Standard & Poor's guadagna lo 0,78% e il Nasdaq l'1,52%. A dispetto della guerra USA-Iran, oggi ultimo giorno del primo semestre, il Dow Jones registra un balzo di oltre l'8%, la migliore performance sui 6 mesi dal 2021. Vertice interlocutorio nella sede di Fratelli d'Italia sulla legge elettorale, la maggioranza è divisa sulle preferenze, d'accordo Fratelli d'Italia e Noi Moderati, ma anche Vannacci le chiede, mentre sono contrari Lega e Forza Italia, così Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia sulla 7.
2: No, noi le vogliamo le preferenze, non è che le volevamo, noi le vogliamo, non cambia la nostra opinione sulle preferenze. C'è tempo, ci confronteremo, studieremo, faremo le proposte agli alleati di preferenze che possano provare a vedere se ci troviamo d'accordo, ma anche un tema che ancora oggi non si è affrontato.
1: Opposizione all'attacco dopo le dichiarazioni in TV della Premier Giorgia Meloni, che punta a rompere il tabù della destra al Quirinale, ma anche sulla legge elettorale che nasconde il premierato per Elish Line. Allora sentiamo la segretaria Dem sempre sulla 7.
3: Priorità sono il premierato e la legge elettorale, ma solo un governo chiuso nel palazzo che ha perso contatto con la realtà di milioni di italiani può pensare a garantirsi in questo momento, e credo che ieri Meloni sia stata molto sincera su qual è il suo reale obiettivo, il Quirinale, l'ha detto lei, evidentemente lo pensa per lei o forse lo pensa per la Russa o non si sa, ma è l'ossessione del potere che colpisce di questa destra.
1: Mentre Conte annuncia ricorso alla Corte Costituzionale se fosse approvata la nuova legge elettorale, dice il leader 5 Stelle. La cronaca, 4 arresti per l'attentato dinamitardo davanti alla casa di Sigfrido Ranucci a Pomezia il 16 ottobre scorso.
4: Erano pronte a fuggire all'estero le 4 persone arrestate dai carabinieri per l'attentato dinamitardo contro il giornalista di Report Sigfrido Ranucci. Un attentato programmato ed eseguito su commissione in cambio di alcune migliaia di euro. Ti danno i soldi e per 10-15 giorni ti vai a divertire, dicono i 4, parlando della possibilità di trasferirsi. Il quadro emerge dalle 107 pagine dell'ordinanza del GIP di Roma con cui si è disposto l'arresto delle 4 persone, 3 uomini e una donna, residenti in provincia di Avellino, e accusate di detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. L'inchiesta parte dall'attentato del 16 ottobre dell'anno scorso, quando di notte a Pomezia, vicino a Roma, un ordigno esplose davanti all'abitazione del giornalista, distruggendo 2 autovetture e danneggiando il muro perimetrale della casa di Ranucci. Le indagini ora vanno avanti e si punta a scoprire i mandanti. Bisognerà capire i dettagli di tutta questa vicenda e capire se ci sono altri livelli, dice Ranucci. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano auspica un passo avanti anche nell'individuazione dei mandanti dell'attentato. Per PD, AVS e Movimento 5 Stelle il lavoro di inchiesta di Ranucci va protetto da chi vorrebbe metterlo a tacere, mentre la Federazione Nazionale della Stampa è pronta a costituirsi parte civile nell'eventuale processo a carico delle 4 persone arrestate per l'attentato a Ranucci. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: L'ondata eccezionale di caldo che ha attanagliato l'Italia e l'Europa durerà ancora un giorno prima dell'arrivo sul nostro paese di una perturbazione che porterà temporali e grandine. Caldo e afa estremi hanno causato i primi decessi anche sul territorio nazionale. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità si conterebbero 5 morti in Italia in 24 ore, anche se al Ministero della Salute non risultano. L'attenzione resta comunque alta e giovedì 2 luglio si riunirà una nuova cabina di regia. Il 6 invece riunione d'emergenza con tutti gli stati dell'Unione Europea. 22 le città col bollino rosso, mercoledì scenderanno a 2. E veniamo all'inchiesta Escort, indagato Alessandro Bastoni.
5: Alessandro Bastoni è indagato dalla Procura di Milano nell'ambito dell'inchiesta sul presunto giro di escort organizzato dall'agenzia di eventi di Cinisello Balsamo, già finita al centro di un'indagine della Guardia di Finanza per sfruttamento della prostituzione. Il difensore dell'Inter e della Nazionale ha ricevuto oggi un avviso di garanzia e un invito a comparire per essere interrogato venerdì prossimo dai magistrati milanesi. L'accusa nei suoi confronti è di prostituzione minorile. Secondo l'ipotesi investigativa, l'agenzia

0: Si avrebbe organizzato serate all inclusive per clienti VIP nei locali alla moda milanesi. Stando agli accertamenti della Guardia di Finanza, il 27enne indagato avrebbe avuto un rapporto con una ragazza che all'epoca dei fatti aveva 17 anni. Bastoni è il primo calciatore iscritto nel registro delle notizie di reato nell'ambito dell'inchiesta coordinata dalla procuratrice aggiunta Bruna Albertini e dalla PM Rosaria Stagnaro. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E adesso i mondiali di calcio.
2: Un anno fa ci travolgevano nella notte di Oslo, ponendo fine di fatto all'avventura di Luciano Spalletti sulla panchina azzurra ed escludendoci dal mondiale. Ora la Norvegia arriva dopo 28 anni agli ottavi di finale, merito di una generazione unica, così come unico è il suo centravanti. Al secolo Erling Haaland, il bomber del Manchester City, ma bomber anche in questa Coppa del Mondo. 5 reti per lui, compresa soprattutto quella della vittoria nella sfida di Dallas contro la Costa d'Avorio. Norvegia che passa in vantaggio al 39esimo con lo splendido destro a giro di Nusa, la Costa d'Avorio reagisce al 74esimo, trova il pareggio con l'altrettanto efficace conclusione di Diallo, all'86esimo l'incursione di Berg, l'assist a centro area per un Haaland fino a quel punto inesistente ma ancora una volta decisivo nel momento che conta. Domenica sera a East Rutherford sarà ottavo di finale da favola contro il Brasile di Carlo Ancelotti. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ed è tutto per questo GR scritto condotto da Elisabetta Fiorito, in regia Carmelo Lauricella. Vi lasciamo alla programmazione di Radio 24.

0: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
1: C'è da dire che Uno, Nessuno, 100 Milan è il programma più inutile che abbia mai ascoltato.
2: Mi licenzio.
3: Sono rimasto sbalordito.
4: 100 Milan di Alessandro Milan
5: senza Leonardo Manera.
2: Ecco, abbiamo già accumulato tutta una serie di notizie in questa sigla di Pietro La Corte. Allora, intanto anch'io sono rimasto sbalordito, è un amico Mauro Corona, non capisco perché queste accuse frontali oserei dire.
6: L'ironia forzata.
2: Ho capito, però se non spieghiamo allora che è l'intelligenza artificiale che ha prodotto questo Mauro Corona finto, non è che gli ascoltatori... Devi stare attento a Pietro La Corte, perché adesso con l'intelligenza artificiale si mandano dei messaggi che non è che si capisce se siano veri, se siano finti.
7: Certo, assolutamente.
2: Professor Giraudo, metti giù professore che a Parigi... Il nostro professor Giraudo è lì. L'altra notizia, avete sentito oggi, Leonardo Manera non c'è. Ma come? Ma sono tornato, gli volevo far vedere gli effetti del trapiantino, del ritocco turco. Il ritocco turco. Tra l'altro la privacy, insomma, mi hanno scritto venerdì almeno 5 persone a dire ma come allora, ma sei in Turchia? Anche mio fratello Daniele è tutto preoccupato, sei in Turchia. Ho capito, però Leonardo... La privacy, qualcosa che bisogna anche rispettare. E comunque io ero qui per fargli toccare con mano, cosa che lui non può toccare sulla sua propria testa, gli effetti di... E niente, vabbè, ho capito, comunque dai, è così. Sono le 9:10 minuti, è luglio che si profila e quindi sono delle vacanze anticipate. Intanto saluto la nostra redazione, Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi e Lorenzo Nespoli. Ci seguite anche sul canale 63, giusto?
8: Sì.
2: Perché fate quelle facce, come dire, non si sa. Canale 63 del digitale terrestre. Ma siamo ancora sul vecchio canale che non so se dire, perché sennò poi si confonde i numeri.
8: Sì.
2: Era il 246. Vabbè, si può dire ancora. Comunque seguiteci sul canale digitale terrestre 63 se volete vedere anche l'aspetto estetico, diciamo così, di questa trasmissione. Abbiamo tanti temi da affrontare, sono le 9:11. Oggi vi chiedo di chiamarci se siete all'ascolto, 800 24 00 24. Magari lanciamo anche noi il tema politico che affronteremo con la nostra prima ospite, e cioè ma un presidente della Repubblica, o magari guarda caso una presidente della Repubblica di destra, vi sconvolgerebbe una persona di destra al Quirinale? E chiamateci all'800 24 0024, mandateci messaggi al 349 238 6666 e vai Pietruzzo.
9: Ciao bello, buongiorno, ciao. Buongiorno a tutti.
2: Oh, ciao. Hai visto Pietruzzo la spaccata di Sinneri? Se faccio una roba io così, una caduta del genere, mi raccolgono in quattro pezzi. Non l'hai vista l'apertura a compasso del ginocchio e dell'anca? A Wimbledon. Ragazzi. Quello significa essere atleti.

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
1: Ma che è? Buongiorno comunque. Ah, salutiamo il professor Remuzzi che li metta giù, professore, non è oggi il giorno. Allora, devo dire, no, si potrebbe fare come domanda: in quanti pezzi vi sareste spaccati voi con quella caduta di Yannick Sinner? Non lo so. Io almeno in 4 pezzi mi avrebbero tirato su con l'argano a un certo punto per recuperare pezzi di ossa qua e là. Allora, devo dire qualche notizia che mi ha colpito. Notizie un po' laterali, 2 ve ne do. La prima è un concorso per diventare magistrati. Anzi, se per caso avete preso parte a questo concorso per entrare in magistratura e volete magari sotto anonimato dirci la vostra, chiamateci all'800 24 00 24 o mandateci al 349 238 6666 i vostri messaggi, perché alcuni siti, soprattutto, più che giornali, ne hanno parlato poco, ma siti parlano di caos sull'ultimo concorso della magistratura che si è tenuto 24, 25 e 26 giugno, quindi a Roma qualche giorno fa. 7.000 candidati, i posti erano 450, bisognava passare le prove scritte in diritto penale, civile, amministrativo. Che cosa è successo? Durante la prova, la prima prova, si vocifera che la commissione abbia preparato la prova del giorno successivo e l'abbia lasciata lì sulla scrivania, per cui alcuni dei potenziali magistrati avrebbero approfittato per fare le foto alla prova del giorno dopo, dicendo: domani la prova è su questi reati. Per la verità, poi credo che la prova sia stata non su quei reati lì che erano ipotizzati, però sono circolate in pratica delle tracce. La prova di domani sarebbe su questo. Ovviamente invece nel concorso le prove vanno stabilite la mattina stessa. Cosa succede? Che a questo punto qualcuno ha denunciato e finisce tutto in procura. Non è meraviglioso? Su questo lo scrive Libero, effettivamente in prima pagina con Lucia Esposito. Ora la palla passa alla procura di Roma per presunte truffe nel concorso dei magistrati. Il risultato è che ci saranno dei magistrati della procura di Roma che dovranno indagare su altri magistrati della commissione per ipotesi di illeciti commessi ai danni di futuri possibili magistrati. Tutta una roba meravigliosa. Vabbè. L'altra notizia che mi ha colpito è questa, ne parlava e accennava, faceva accenno anche Simone Spezia prima. Dal 12 agosto, per una direttiva dell'Unione Europea, che dovremmo recepire come tutti i paesi dell'Unione Europea, può essere che verranno sospese le confezioni delle acque, delle bottiglie d'acqua. Cioè, avete presente quelle confezioni di plastica che tengono insieme 6 bottiglie d'acqua col manico, per cui ti porti via 6 bottiglie d'acqua. Allora, per ridurre la produzione della plastica e la diffusione della plastica, che poi, visto che siamo esseri umani, la trattiamo male, invece di riciclarla come si potrebbe riciclare, magari la buttiamo, cioè chi la butta addirittura nei mari e negli oceani, verrebbe abolita dal 12 agosto. C'è la direttiva che abolisce gli involucri multipack, per cui tra poco dovremo prenderci una bottiglia alla volta, pare, sempre che poi non ci saranno magari ricorsi, ritardi, rinvii, però di base c'è questo: prendere una bottiglia alla volta invece che la confezione da 6. Va bene, dai, ma buttiamoci, se volete, nella prima notizia. Oggi parliamo un pochino di politica, perché ieri la premier Giorgia Meloni è intervenuta nel programma di Nicola Porro, quindi siamo su Rete 4, e ha lanciato, come dire, un tema che effettivamente oggi è diffuso su tutti i giornali, e cioè: ma al Quirinale non può andare una persona di destra?
2: Come tante cose sono cambiate in questi anni, non è detto che non possa cambiare anche questo, che non possa, diciamo, superarsi anche questo altro grande tabù di avere un presidente della Repubblica che non è di centrosinistra. Questa eventualità è terribile per un certo establishment.
3: Non, ma esiste questo establishment?
2: Esiste, guardi. Esiste, cioè, l'establishment,
3: lei arriva là e lo vede.
2: Lo percepisci, diciamo, lo percepisci.
1: Voglio chiedere alla prima nostra ospite, vale a dire Flavia Perina, a cui do il buongiorno, se Giorgia Meloni non stesse pensando a se stessa magari. Flavia Perina, buongiorno, eccoci.
4: Buongiorno, ben trovati, buona giornata a tutti.
1: Pensava...
4: Pensava a se stessa.
1: Non lo so.
4: Per carità, tutto è possibile, non è che possiamo interpretare i pensieri della Presidenza del Consiglio. Tutto è possibile e c'è da dire che in passato, anche nell'ultima tornata delle presidenziali nel 2022, quando i partiti alla fine sono dovuti andare in ginocchio da Mattarella a chiedergli di fare un bis, la destra si è scontrata più sulle sue divisioni interne che su fattori esterni. Difficilmente è riuscita a esprimere anche un candidato di bandiera comune, quindi insomma Giorgia Meloni ha posto un obiettivo molto ambizioso anche per gli assetti interni della coalizione.
1: Tra l'altro ha parlato giustamente di presidenti non di centro-sinistra, perché molti hanno fatto notare che ci sono stati presidenti di centro, diciamo, dai, area democristiana. Ecco, parliamoci chiaramente.
4: Anche di centro eletti con i voti della destra. Il caso più clamoroso è quello di Leone, che passò dopo un'elezione presidenziale molto complicata con i voti del vecchio movimento sociale, magari non rivendicati apertamente, ma che gli furono dati un po' sotto banco e che furono determinanti per la sua elezione. Quindi qualche elezione presidenziale anche la vecchia destra se l'è giocata.
1: Sì, c'è da dire che è un tema, non so perché è lanciato in questo momento, chiedo, è un tema interessante adesso,
4: per dare un obiettivo.
1: Per dare un obiettivo
4: alla coalizione, per dare un obiettivo ai suoi, per dire, dopo il fallimento del referendum sulla giustizia, l'archiviazione delle altre due grandi riforme costituzionali, Meloni ora ha il problema di dare al suo schieramento un obiettivo importante che lo tenga insieme, e questo sicuramente può essere un obiettivo di alta qualità. Facciamo la riforma elettorale, andiamo a vincere le prossime elezioni e poi dopo cambiamo la storia italiana eleggendo direttamente un Presidente della Repubblica della nostra area culturale. Ecco, poi la controindicazione è che secondo me per fare questa operazione, ad esempio, bisogna fare l'alleanza con Vannacci è assolutamente impossibile, no? Perché un conto è presentarsi come destra conservatrice che elegge un presidente conservatore e un conto è intrupparsi con una destra estrema come quella di Vannacci.
1: Ecco, questo è il grande tema che poi...
4: La controindicazione, sì.
1: Ma in realtà volevo introdurre con Flavia Perina, che è il tema che tiene banco a livello politico. Primo, un retroscena, secondo alcuni retroscenisti, Flavia Perina li conosce molto meglio di noi, ci sarebbe addirittura proprio l'operazione Vannacci, cioè un Vannacci che appoggerebbe Giorgia Meloni al Quirinale, no? Una sorta di patto, smentito ovviamente da tutti quanti, i protagonisti ovviamente. È possibile una sorta di patto di questo genere? Cioè che sia...
4: Guarda, il sostegno, l'aperto sostegno di Vannacci chiuderebbe a Giorgia Meloni le porte delle relazioni internazionali che ha così pazientemente coltivato per 5 anni, perché essere sostenuta da una destra palesemente omofoba, xenofoba, con venature di razzismo come quella di Vannacci, ovviamente ne farebbe, magari potrebbe funzionare dentro i confini nazionali, ma quel grande ruolo internazionale a cui Meloni ambisce ne verrebbe completamente delegittimato. Anche ieri mi sembra che nella sua intervista Meloni è stata ben attenta a dire Vannacci per me è uno dell'opposizione al momento.
1: Esatto, ma questo è il tema per il momento, nel senso che l'appoggio potrebbe essere anche banalmente con i voti, perché il Presidente della Repubblica si vota poi in Parlamento, con i voti dei parlamentari. Cioè la mia idea è che Vannacci supererà il 10%. Perché? Perché, guarda, perché, quando... perché gli italiani si innamorano, hanno queste infatuazioni, l'abbiamo visto con Salvini, è arrivato al 40% con Renzi, e prima beh, per tanti anni con Berlusconi, anche se vuoi anche con Prodi, è stato il suo momento, i Grillo, i Grillini, il Movimento 5 Stelle, si innamorano e quindi secondo me farà il botto, farà, prenderà diversi parlamentari.
4: Sì, guarda, il colpo di fulmine è un classico della storia politica italiana, il colpo di fulmine per un personaggio fuori dalle righe, ma qua pure Vannacci è un bivio. Se fa l'accordo con Meloni, il colpo di fulmine svanisce, perché
1: Abbiamo avuto noi il colpo di fulmine sulla linea telefonica, adesso la recuperiamo. Abbiamo avuto, c'è stato un colpo, tutte le volte che si nomina Vannacci, porca miseria, ce la tira addosso il generalone. Il generalone, appena si nomina Vannacci, boom, succede qualcosa.
4: Se fa l'accordo con Meloni perde consenso.
1: E quindi
4: il suo 10% sfuma.
1: Sì, va bene, però il centrodestra, tu ci insegni, quando ci sono le elezioni, pur avendo anime diverse, non fanno come il centrosinistra, in qualche modo anche per una questione di convenienza si uniscono, trovano un modo, vanno a governare e poi dopo magari le divisioni arrivano dopo, intanto hai preso il potere.
4: Sì, non c'è dubbio, però un Vannacci non più critico verso il centrodestra, alleato, che vota la fiducia a Meloni, che rinuncia a criticare il governo Meloni e i suoi ministri sulle questioni dell'immigrazione, dell'economia, del femminicidio addirittura, un Vannacci addomesticato non prenderebbe il 10%. Gli analisti hanno fatto questo calcolo, i sondaggisti hanno fatto.
1: E quindi perderebbe
4: in questo. Prende il 3%, il Vannacci ribelle prende il 10%.
1: Prende il 10%, sarebbe poi interessante capire questo 10% con quanti numeri di parlamentari si tradurrebbe e cosa farebbero. Però faccio sentire a te Flavia Perina, a tutti gli ascoltatori e anche Giorgia Meloni, visto che hai accennato tu, sull'alleanza con il generale Vannacci.
2: Vogliono mandare a casa il governo contro il voto di fiducia, esattamente come la sinistra. Parlano solo contro di noi tutto il giorno, esattamente come la sinistra. Quindi io non vedo grandi differenze. Cioè, ieri avevamo Schlein, Conte, Bonelli, Renzi, La Gruber, compagnia cantante. Oggi abbiamo Schlein, Conte, Bonelli, Renzi, La Gruber, compagnia cantante e Vannacci.
3: E la rimigrazione di cui...
2: Come la interpreto? Io sono i rimpatri volontari assistiti, già li facciamo.
1: È stupenda questa cosa, lo so, Gruber, che Lilli Gruber, che salutiamo, inserita all'interno dell'opposizione, di fatto, l'opposizione politica. Vabbè, comunque, Flavia Perina, la questione è che
4: lei l'artefice dell'intervista a Vannacci.
1: Sì, questo è vero.
4: È quella che gli ha dato spazio.
1: Ma ho capito, questo è l'altro grande tema, che fare di Vannacci? Qua, se parlo di Vannacci, ci sono le pur criticandolo, pensando anch'io che sia di idee xenofobe e omofobe, mi dicono però ne parli, gli tiri la volata, ma che devi fare? Cioè non parlare del fenomeno politico del momento, no?
4: Ma è ovvio che se ne continuerà a parlare. Ora esce anche il suo nuovo libro sulla demigrazione. Avremo da discutere di Vannacci per mesi e mesi.
1: Ecco, quello non lo leggo. Su questo c'è almeno una cosa. Posso scegliere i libri, avendo poco tempo, i libri da leggere?
4: Sarai costretto a leggere perché dovrai parlarne.
1: No, guarda, approfitterò dei giornali che lo leggeranno per me e mi daranno il succo, il sunto, le cose più
4: Perfetto.
1: Le cose più importanti. Va bene, ti ringrazio Flavia Perina, grazie per essere stata
4: con noi. Grazie a voi, buona giornata, grazie a voi.
1: Il tema è questo effettivamente, cioè se Vannacci si allea con Giorgia Meloni, che ne parla come se fosse proprio una persona dell'opposizione pura, secondo i sondaggisti perde tutto quel fascino che lo potrebbe portare addirittura in doppia cifra. Se invece rimane in qualche modo ribelle col suo movimento, secondo me, e sono d'accordo con Flavia Perina, potrebbe arrivare anche oltre il 10% e si vedrà quello che succede. Però il tema che abbiamo lanciato, se volete, è questo: se vi sconvolgerebbe un inquilino al Quirinale, quindi Presidente della Repubblica, di centrodestra, diciamo così. Poi molti dicono sui giornali Giorgia Meloni, altri fanno già il nome di Alfredo Mantovano, ne si è parlato molto, anche si parla di Pier Ferdinando Casini, quindi si andrebbe più sul centro che sul centrodestra. Comunque, Allora, prima di andare in pubblicità, io sono rimasto colpito e sconvolto, come un po' tutte le persone, credo, per bene, nei confronti degli attacchi che ci sono stati per la vicenda tragica della scomparsa del marito della ministra Eugenia Roccella. Sapete la notizia, si è tuffato nel lago di Vico e da allora è scomparso. Gli haters si sono subito manifestati in rete, per carità, come racconta oggi La Stampa, è una storia che va avanti da anni, vengono messi i volti sulla stampa di diverse personalità che vengono attaccate, non so, Laura Boldrini in passato, Liliana Segre, Roberto Saviano, adesso tocca a Eugenia Roccella incredibilmente, poi ci sono stati anche casi di persone non famose, non persone delle istituzioni, ma ricordate anche il caso di Carolina Picchio, ragazzina di 14 anni, presa di mira da tantissime persone finché si è tolta la vita, così tanti altri casi. Purtroppo l'unico modo per colpire queste persone, il mio parere, è colpirle nel portafogli. Quanto sarebbe bello se queste persone, uno di questi odiatori in rete, arrivasse un giorno ad aprire la porta e dice: buongiorno, la polizia postale, queste, ci deve dare 15.000 euro, 20.000 euro, 30.000 euro. Vederli disperati sul lastrico come lezione di vita per essere stati degli odiatori, per essere stati delle persone spregevoli che non si fermano davvero di fronte a nulla. Sarebbe una lezione di vita meravigliosa. E ogni tanto è capitato. E La Stampa e i vari giornali raccontano che in realtà la polizia postale è all'opera, perché alcuni addirittura lo hanno fatto con tanto di nome e cognome, quindi sono con dei profili totalmente identificabili.

0: Intanto voglio segnalare che sia De Nicola che Einaudi, cioè i primi due presidenti della Repubblica, erano non solo di destra, ma erano anche monarchici. Mi risulta che Segni fosse di destra e lo stesso Gronchi non mi pare che fosse esattamente di sinistra.
1: Buongiorno Alessandro, sì, la cosa mi sconvolgerebbe tanto perché questa destra con questa cultura hanno solamente voglia di vendetta e di rivalsa.
2: Milan, mi candido io come presidente della Repubblica, vedi che io ho sempre lavorato nei cantieri, non cantieri, avanti e indietro. Come metto a posto io l'Italia in 6 mesi? Che ristrutturazione che ci faccio? Vedi quanta gente va in galera e quanta gente va a spasso. Del dico me.
3: Un pizzico, lo dico con affetto, di populismo. Tra l'altro il Presidente della Repubblica non ha quel ruolo di sistemare l'Italia. No, a questo semmai dovrebbe pensare con le leggi il Parlamento, il Governo. Sì, il ruolo del Presidente della Repubblica è un ruolo di altro tipo. Non manda in galera nessuno, non decide chi va in galera, chi sta fuori.
4: Nell'augurare buona trasmissione a tutti, io dichiaro che a me la faccenda dell'acqua non mi interessa perché io bevo l'acqua esclusivamente in vetro. Baci a tutti, peccato non c'è Leonardo.
5: Ma dall'Europa arrivano solo minchiate, le zucchine del diametro X, le vongole, e bottiglie con il tappo, e adesso una bottiglia alla volta. Ma che pensassero a fare cose serie?
3: Sì, io ho detto una bottiglia alla volta, nel senso che facevo il gesto di prenderne una alla volta dallo scaffale. Giustamente un'ascoltatrice mi ha scritto le bottiglie sfuse. Sì, sì, intendevo, se uno mi avesse visto sul canale 63 che prendevo una bottiglia alla volta dallo scaffale del supermercato avrebbe capito. Però giustamente siamo in radio, non è che tutti riescono a vederci anche in TV. Comunque sì, l'Europa dal 12 agosto impone la fine del packaging che tiene insieme le bottiglie d'acqua o di altro, per cui bisogna prendere bottiglie sfuse, una alla volta per l'appunto, dallo scaffale. Alle 9:36 minuti, va bene, vedo che gli ascoltatori reagiscono sul tema Presidente della Repubblica, centrodestra, centrosinistra, può essere, ricordate che il tema è anche non destra o sinistra, ma anche di centro, centrosinistra o centrodestra. Però adesso vogliamo parlare un pochino di caldo e mi riattacco al messaggio dell'ascoltatore che, parlando del Presidente della Repubblica, ci ha detto che lavora al caldo, non ricordo in quale settore, se sui cantieri. Comunque ieri abbiamo parlato a lungo di chi ha una professione esposta adesso alle intemperie del caldo, dai cantieri, sono arrivati i vetrai di Murano, ci hanno detto i metalmeccanici, chi lavora all'aperto, gli agricoltori, insomma. Ci vogliamo concentrare anche per esempio su chi lavora nelle scuole. In questi giorni proprio ci sono gli esami di maturità, in bocca al lupo ovviamente tutte le ragazze e ragazzi, ci sono le commissioni, gente che sta lì in strutture che molto spesso non hanno alcun tipo di aria condizionata. Vogliamo parlarne con Mila Spicola, architetta, ex insegnante. Buongiorno, buongiorno e bentrovata.
6: Buongiorno, grazie.
3: Perché ne ha scritto ieri un articolo dicendo che perché c'è poca attenzione, per esempio, al mondo scolastico. In altri paesi europei questo tema del caldo nelle scuole, dove tra l'altro bisogna avere poi concentrazione, dedizione, magari stare lì 5 ore a fare un esame concentrandosi, non è facile con questo caldo, e però se ne parla poco.
6: E allora se ne parla poco intanto perché sono minori, i ragazzi subitamente se si lamentano non vengono ascoltati, se sono bambini accettano tutto. Consideriamo anche che scuole sono nidi e scuole dell'infanzia, e anche questi sono senza aria condizionata. Poi la categoria dei docenti, che poi sono soprattutto donne, più dell'80% sono donne, storicamente non è avvezza a lamentarsi, che se ne dica, diciamo, comunemente. Per cui, considerando anche che prima le ondate di calore erano concentrate nell'estate, meno rare, c'era meno caldo di oggi, e che quindi, essendo concentrate nell'estate, le scuole erano chiuse, non era un tema così rilevante, anche se si soffriva, si è sempre sofferto di caldo a maggio-giugno. Però ora ci sono diverse esigenze. Intanto c'è più caldo. E poi si comincia a parlare di differenziare il calendario scolastico, oppure, siccome noi abbiamo quasi 50.000 edifici scolastici che sono beni comuni e rimangono chiusi e inutilizzati almeno un mese l'anno, in alcuni paesi europei e anche in alcune città europee si sta cominciando invece a dotare questi edifici di condizioni per usarli tutto l'anno, non solo per attività didattiche ma anche per le altre cose. Anche però concentriamoci sulle attività didattiche. Noi parliamo di circa 7 milioni di studenti che sono persone assimilate dalla legge a lavoratori e più quasi 1,5 milioni invece di adulti tra personale scolastico, docenti, dirigenti scolastici. Cosa dice la legge? Se la scuola è assimilata al luogo di lavoro, cerco di essere molto chiara e molto semplice per chi ci ascolta, così hanno le informazioni essenziali. Abbiamo una serie di leggi in Italia che definiscono le condizioni della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Non definisce dei precisi criteri perché poi variano, come avete detto prima, da lavoro a lavoro. Però noi abbiamo, a parte le leggi italiane che le riassumo per grandi linee, decreto 81 del 2008, poi il codice civile che il lavoratore deve tutelare l'integrità fisica del lavoratore, il DPR 74 del 2013, poi abbiamo delle linee guida europee che invece danno degli intervalli specifici e poi abbiamo soprattutto dei riferimenti ISO, che sono quelle regole generali che noi abbiamo su tante cose, ma soprattutto le definizioni dell'OMS di comfort termico. Comfort termico di un luogo chiuso dove ci sono più persone. Quindi parliamo di aula scolastica, parliamo di un ufficio con 15 persone, ma consideriamo in un'aula o in un luogo sede d'esame ci sono all'incirca 20-30
3: quindi
6: persone.
3: Ci sono tutta una serie di leggi che non vengono rispettate.
6: Solo non vengono rispettate, ma compromettono la salute. Quindi non è un semplice deroga, perché sopra i 27-28 gradi noi abbiamo prima sonnolenza e degrado cognitivo, quindi consideriamo che devono studiare o fare esami. Sopra i 30 andiamo in stress termico con gravi conseguenze per i fragili. Quindi già ho fatto un riassunto generale.
3: Sì, dopodiché c'è anche da dire che c'erano, si deve parlare al passato, i fondi del PNRR e si potevano utilizzare, come sono stati fatti in alcuni paesi, per, come scrive lei, dare un efficientamento energetico alle scuole, ventilazione, magari anche l'aria condizionata, e invece come al solito non si è fatto, si è persa l'occasione, diciamo così.
6: Anche qui voglio essere molto chiara e cercare di non preoccupare sulla difficoltà di queste cose, perché in genere l'obiezione è oddio, sono 50.000 edifici, sono vecchi, come si fa, come non si fa. In realtà le cose, per chi è esperto, per un tecnico come me o come altri che si è occupato di queste cose, di climatizzazione degli edifici, sono cose che si fanno normalmente. Durante la pandemia, che è stato il periodo in cui questo tema è stato assolutamente approfondito, in Italia abbiamo eccellenze mondiali, cioè i tecnici più importanti della climatizzazione degli edifici, considerate che il Cenacolo di Leonardo, che è dentro il refettorio a Milano, ha un microclima interno che è fatto da tecnici italiani. Parliamo di un'opera tra le più importanti al mondo e di un edificio storico, quindi immaginiamoci degli edifici degli anni 30, 40, 50 che sono vetusti, ma non sono edifici storici, quindi sono per un tecnico facilmente climatizzabili. Anche qui, durante la pandemia, abbiamo detto in tanti, ma in tantissimi, perché è stato proprio un grande movimento globale questo della climatizzazione degli edifici scolastici, perché c'era il tema delle scuole chiuse. Distinguiamo anche degli impianti di ventilazione meccanica controllata che climatizzano pure, sì, ma incontro anche tutta una serie di esigenze del comfort termico, tra cui la ventilazione, la purificazione, e che sono addirittura più economici dei normali condizionatori, dai condizionatori normali. I condizionatori normali, come ognuno sa per, diciamo, esperienza personale di casa propria, si definiscono come macchine energivore, cioè consumano, chiaro, tantissimo. Mentre invece in un'economia di scala, con delle linee guida nazionali o internazionali che già si erano fatte durante la pandemia, si possono prendere quelle linee guida tecniche e poi a scala nazionale, regionale e comunale dare delle indicazioni e degli elenchi di tecnici. Si tratta di fare normali impianti di ventilazione, come vediamo nelle cucine dei ristoranti, che cosa fanno? Prendono l'aria esterna, la buttano dentro, la raffrescano o la riscaldano, quindi sono, come dire, funzionano in inverno-estate, purificano e poi ributtano fuori. Perché è importante? Perché noi nelle scuole abbiamo non solo il tema del caldo-freddo, ma anche quello dell'anidride carbonica, che compromette anche quella la lucidità. Quindi voglio dire, è una cosa fattibile. Anche i dirigenti scolastici non si devono preoccupare tantissimo, perché basta, diciamo, rivolgersi o un comune o una cosa, diciamo, si fanno delle linee guida nazionali, si dà un elenco di tecnici e sono impianti che in 15-20 giorni si montano.
3: L'idea è che in Italia ci siano tante cose fattibili ma che non vengono fatte, manca una decisione politica, forse manca una decisione di lungimiranza. Tra l'altro ricordiamo, per concludere, che spesso si parla anche di tenere aperte le scuole per aiutare le famiglie fino a fine luglio o anche agli ultimi periodi di agosto. Ne abbiamo parlato anche di recente, perché si sa, le famiglie anche fanno fatica a piazzare i figli in attività alternative, però pensate che molti di questi edifici scolastici a luglio, agosto sarebbero davvero dei forni veri e propri. A chi mi scrive, in Francia e in Inghilterra non è così, ma adesso, al di là di quello che sta succedendo adesso in Francia e in Inghilterra, non ci sono le temperature in genere che ci sono in Italia, siamo un po' più a sud, quindi il problema è anche questo. Comunque, Mila Spicola, noi la ringraziamo, ripeto, architetta, ex insegnante, ha parlato e ha scritto sul Domani questo articolo e ci ha spiegato molto bene quello che si potrebbe fare negli edifici scolastici. E poi oggi abbiamo parlato degli edifici scolastici, qualcuno ci ha segnalato anche le carceri, effettivamente ieri ne abbiamo discusso, il tema delle carceri è un altro tema terribile. Certo, poi già sento molti ascoltatori, quelli che hanno il retropensiero del dire, ma se sono nelle carceri devono anche soffrire il caldo perché è giusto così, perché hanno commesso dei reati. Vabbè, che dobbiamo fare, insomma, di fronte a questo tipo di approccio io ogni tanto mi arrendo, alzo le mani.
7: Cos'è un copione comico?
3: Ringrazio il nostro amico trampista che mi fa anche d'autore, dice chiama Alemanno per il tema carcere. È stato ospite di Simone Spezia proprio su questo tema venerdì scorso, appena uscito da Rebibbia. Caro trampista, un po' più di attenzione, ti vedo un po' che perdi colpi, sarà il caldo.

0: dico bello, ma quando col governo di sinistra c'era il presidente di sinistra, non mi sembra che vi siate preoccupati di fare questo sondaggio. Come mai ora?
1: Ma cara ascoltatrice, come mai ora? Ma questo sondaggio, come mai ora? Beh, è semplice, perché ieri Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, ha detto si può rompere questo tabù e avere un Presidente della Repubblica di destra, e quindi, avendolo detto ieri sera Giorgia Meloni, oggi tutti i giornali e noi compresi chiediamo a lei, ascoltatrice, e agli ascoltatori se siete d'accordo oppure no con quello che ha detto Giorgia Meloni. A volte le spiegazioni banali e semplici sono, secondo la teoria del rasoio di Occam, le più ovvie e le più giuste. Tutto qua.
2: Ma ancora parlate dello stress termico negli uffici, nelle scuole, nelle aule? I metalmeccanici, ancora? Si lavora con 35, non con 28. Dobbiamo lavorare con macchine pericolose, tutto. Prima ci siamo noi, poi verranno quelli che stanno a sedere.
1: Ne abbiamo parlato appunto ieri, ho detto ancora, nel senso massima solidarietà ai metalmeccanici anche ieri, forse era lo stesso nostro ascoltatore che ci ha detto i metalmeccanici, ma non solo i metalmeccanici, anche gli agricoltori che raccolgono, come il nostro amico che ieri ci ha mandato la foto che raccoglieva albicocche a 40 gradi, tutti coloro che lavorano e sono esposti al gran caldo. Poi non facciamo una classifica, nel senso prima i metalmeccanici e poi gli studenti. Possiamo in un paese normale trovare qualche rimedio per i metalmeccanici e nel contempo per gli studenti, come prima ho sentito Simone Spezia si è arrabbiato contro il fatto che per molti non si riescano a fare due cose insieme. Siamo uomini, capisco, siamo un po' mononeuronici, mettiamo al potere più le donne che riescono a fare più cose contemporaneamente, secondo un grande stereotipo.
3: Elan, faranno l'incarto di cartone come già fanno con i pacchi da tre di detersivi, né più né meno.
1: Di cartone. Ah vabbè, di carta. In realtà ho letto che c'è una nuova scoperta che viene da Londra, ne parlano vari siti, che è un involucro fatto da un'alga addirittura commestibile, quindi l'acqua sta in un involucro fatto dalle alghe, morbido, ed è appunto commestibile, cioè quindi l'acqua che si beve e poi si può, è totalmente biodegradabile al 100% e anche addirittura commestibile. Io non so se mi berrei un involucro d'acqua, cioè se mi mangerei un involucro d'acqua, però pare che questo sia un nuovo ritrovato della tecnologia. Sentiamo comunque un paio di ascoltatori, vorrei sentire Pino da Como. Buongiorno da Como, ho detto Como anche se, no, io dico Como. Pino come dice Como? Pino, buongiorno.
4: Per me, che sono pugliese di origine e vivo a Como dall'83, è sempre un problema pronunciare la O. Ti dico Como.
1: Bravo, con la O bravo, aperta. Anch'io. No, Como con la O chiusa, io l'ho sentito con la O chiusa.
4: Como.
1: Como, quindi con la O chiusa, con la O chiusa, non Como.
4: No, Como.
1: Como.
4: E allora, caro Milan, intanto ti seguo ogni mattina perché la fascia oraria che io sono in macchina e quindi vi sento ogni mattina e non posso fare a meno della tua trasmissione. Ti faccio tanti complimenti.
1: Grazie.
4: E allora, caso Vannacci, confesso che io sono stato uno dei primi a subire il fascino del generale,
1: entrando
4: nel comitato Il Mondo al Contrario, sin dalla sua costituzione, sì. Uno dei primi a leggere il suo libro, partecipare.
1: Cosa ti affascina?
4: No, mi aveva affascinato.
1: Perché io sai, la mia idea, se mi segui, è che ha delle idee omofobe e razziste, molto esplicite.
4: No, all'inizio non era tanto uscita fuori così fortemente questa cosa. Era un buon discorso generale, analizzando la situazione, uno ragionava, dice, beh, è proprio vero che qui le cose vanno proprio tutte all'incontrario. Vabbè, ma non prolunghiamoci dirci su questo, arriviamo sul fatto. La mia battuta è che considero Vannacci oggi, a distanza di qualche anno dalla sua prima uscita, una polpetta avvelenata per il centrodestra, e pur essendo un generale in cui la parola d'onore dovrebbe essere molto importante, persona inaffidabile.
1: Ah, quindi hai cambiato idea? Cioè non...
4: Ho cambiato idea.
1: Ah,
4: sì.
1: Ecco, quindi non capivo.
4: Io di formazione politica sono un liberal conservatore, sì. Quindi
1: eri Vannacciano prima di tutti, ma hai già cambiato idea.
4: Ho cambiato idea pian piano, okay. Pian piano, più lo sentivo parlare, più sentivo le stronzate tipo il femminicidio o quella di aver aderito poi addirittura a livello europeo al gruppo dell'AFD, che per chi non l'ha capito è un gruppo neonazista, sì. Molto pericoloso.
1: AFD, sì, no, non è proprio, per alcuni ha delle idee, sì, in Germania l'AFD ha un grande seguito, sta avendo...
4: Ho capito, sì. Ma il fatto di avere un grande seguito non vuol dire...
1: Sì, loro contestano. No, dico, mi riferivo al neonazista, i membri dell'AFD contesterebbero questa definizione, però sicuramente di destra.
4: Amici, cioè. Allora, qualcuno diceva le minoranze sono maggioranze politiche, le maggioranze non è detto che siano maggioranze politiche, non è che se la maggior parte la pensano un modo abbiano ragione. Questo è il discorso, che col mainstream è tutto, la gente va col cervello all'ammasso.
1: Va bene. E Claudio da Brescia, ecco, lo ringrazio per l'attesa, eccoci qui. Claudio, iniziamo.
5: Sì, buongiorno Alessandro.
1: Buongiorno.
5: Devo dire, anch'io mi reputo progressista di centro-sinistra,
1: sì.
5: non sarei contrario, però prima faccia come Fini 20 anni fa che disse che il fascismo era il male assoluto, non l'ha ancora fatto. Lo facesse la destra e avremmo finalmente una destra gollista, antifascista, se possibile. Poi ci può essere qualsiasi presidente, a prescindere dal fatto che non tutti sembrano, non sono stati comunisti, erano per la maggior parte democristiani, forse se ne è dimenticata,
1: sì,
5: ma la narrazione della destra è...
1: Sì, c'è
5: è
1: da
5: quella,
1: dire che
5: sembra...
1: è chi dovesse andare al Quirinale è per, come dire, per principio aderente ai principi costituzionali, no? Primo difensore della Costituzione, quindi ci mancherebbe che non difendesse i valori costituzionali, uno su tutti quello proprio di essere una costituzione nata dall'antifascismo. No?
5: Facciano come Fini, il male assoluto, che finalmente avrei bisogno, anche la sinistra avrebbe bisogno di una destra moderna, gollista. Io la dico gollista per semplificare, perché De Gaulle era certamente antifascista.
1: Sì,
5: mi ricordo il suo manifesto sulla France, la più di bataille, ma non pas guerre. Per cui.
1: Va bene. Quindi diciamo andrebbe bene, ma con una abiura del fascismo netta e chiara. Grazie Claudio da Brescia. Andrei in provincia di Milano da Enzo. Buongiorno Enzo.
6: Pronto, salve. Prego. Buongiorno, salve. Senti, io volevo intervenire sulla questione della scuola e della sicurezza in generale, poi il caldo in particolare adesso. Allora, la situazione, a parte che diciamo gli esempi che fate anche di buon senso, andare a scuola a luglio, tutti hanno avuto esperienza di scuola come studenti e con i figli, la fatiscenza delle strutture eccetera eccetera, ma il punto è che l'aspetto concreto è molto peggio di quello che si può pensare. Questo attiene al fatto che diciamo non è un problema di leggi, che sono anche troppe forse anche nell'ambito delle sicurezze, è un problema di applicazione, cioè nella mentalità del funzionario italiano, questo in tutti i settori, si applica una norma non con l'obiettivo di risolvere il problema, ma con l'obiettivo di applicarla puntualmente con delle ragioni dal loro punto di vista, perché poi c'è tutta una catena di non hai fatto questo, non hai fatto quello, sì, eccetera eccetera. Io faccio degli esempi. Pochi giorni fa, all'inizio dell'esame, vado al primo piano, devo sbrigare una cosa, quest'anno non sono impegnato negli esami, vedo una bidella storica della scuola che da sempre, e gli dico: guarda, ho visto che avete messo per terra i cavi con dello scotch normale, io so che c'è questo barratto, così se volete ve lo vado a comprare io. Poi diciamo: ah no, ma guarda, lascia stare, perché il presidente delle commissioni hanno detto che togliamo i ventilatori, questi erano i cavi per mettere i ventilatori.
1: Perché?
6: E quindi si sono fatti perché per i soliti problemi, cioè si inciampa, si può far male,
1: certo, cioè uno poi dopo si infortuna perché inciampa su un ventilatore, poi fa la causa,
6: esatto, e non finisce mai, e poi quando finisce sono tutti assolti, poi magari crolla la scuola e succede lo stesso, tutti assolti, eccetera eccetera, e sempre i ventilatori durante l'anno, alla fine qualcuno li ha portati in classe e se il dirigente ha fatto una nota dicendo che non si possono tenere per lo stesso motivo. Noi abbiamo delle vetrate molto grosse, arriva il sole, non mettono le tende. Perché non le mettono?
1: Burocrazia.
6: Ah, poi chi le lava, chi le può lava?
1: Vabbè, è un mondo. No, Enzo, guardi, adesso perché dobbiamo andare a un ospite, insomma, però ci sta raccontando il classico mondo di quelle che io ogni tanto chiamavo quando facevo la rassegna stampa, la burofollia, no? Per cui non si sa mai e non si trova mai una soluzione perché c'è sempre un problema. Va bene, grazie Enzo. Sentirei un altro ascoltatore, poi voglio sapere tutto dei lefevriani. Tenetevi questa parola chiave, tra poco ne parliamo. I lefevriani, chi sono e cosa vogliono?
7: GR24 di mezzanotte.
8: La Corte Suprema boccia Trump sullo Ius Soli, ma il presidente rilancia sulla possibilità di cambiare la norma al Congresso. Colle legge elettorale, scontro tra centrodestra e centrosinistra, maggioranza divisa sulle preferenze. Caso Ranucci, 4 arresti per l'attentato dinamitardo davanti alla casa del giornalista a Pomezia. Mondiali di calcio, la Norvegia batte 2-1 la Costa d'Avorio e ora sfiderà il Brasile. Un saluto da Elisabetta Fiorito e dalla redazione. Schiaffa Trump sullo Ius Soli da parte della Corte Suprema USA, ma passa il divieto sui trans nelle competizioni femminili. Ira comunque del tycoon.
9: È una sconfitta politicamente pesante per Donald Trump, quella inflittale ieri dalla Corte Suprema, in quanto annulla una delle decisioni più controverse della sua presidenza relativa allo Ius Soli. L'ordine esecutivo firmato un anno e mezzo fa, che nega la cittadinanza statunitense per diritto di nascita ai figli di genitori irregolari, viola il 14° emendamento della Costituzione americana ratificato nel 1868 per garantire i diritti civili degli ex schiavi, così ha scritto il presidente della Corte Suprema John Roberts Jr. La cittadinanza, ora come allora, rappresenta il diritto di avere diritti per partecipare liberamente alla nostra comunità politica. Gli estensori del 14° emendamento hanno allargato quella promessa a ciascuna persona nata libera in questo paese. Oggi manteniamo quella promessa, scrive Roberts, spiegando le motivazioni di una decisione che ha visto una maggioranza di 6 giudici contro 3. Questo in una corte di orientamento conservatore spesso incline ad assecondare i desiderata presidenziali. A stretto giro la risposta social di Trump, che aveva appena finito di celebrare altre 2 sentenze della Corte a lui favorevoli: la legge sullo Ius Soli è molto negativa per il nostro paese, ma possiamo facilmente porvi rimedio al Congresso. Una manovra politica in realtà più facile a dirsi che a farsi. Per un emendamento costituzionale serve una maggioranza parlamentare di 2/3. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
8: Proseguono a rilento i negoziati tra Stati Uniti e Iran, oggi in Qatar, i colloqui indiretti su Hormuz. Teheran intanto avverte Parigi si tenga alla larga dallo stretto e si fa strada l'ipotesi del pedaggio.
10: Anche l'Oman, alleato degli Stati Uniti nonostante le obiezioni pubbliche di Washington, sta spingendo insieme all'Iran per un sistema di tariffe legate al transito nello stretto di Hormuz. Lo riporta il New York Times, citando una fonte iraniana e 4 diplomatici a conoscenza del dossier. Teheran intanto ribadisce che le operazioni di sminamento saranno condotte esclusivamente dall'Iran, intimando alla Francia di non complicare la situazione come provocazioni le parole del presidente francese Macron. Colloqui indiretti tra le delegazioni di Iran e Stati Uniti con i mediatori si terranno nelle prossime ore in Qatar. I negoziati si concentreranno sullo stretto e sulla stabilità generale della regione. Entro la fine della settimana l'Iran dovrebbe ricevere i 6 miliardi di dollari dollari di fondi congelati previsti nel memorandum d'intesa. Gli Stati Uniti rispettino i propri impegni, ha avvertito Teheran. L'Iran risponderà a qualsiasi violazione del memorandum e della tregua. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
8: Wall Street chiude positiva, il Dow Jones sale a più 0,26%, lo Standard & Poor's guadagna lo 0,78%, il Nasdaq l'1,52%. A dispetto della guerra USA-Iran, oggi ultimo giorno del primo semestre, il Dow Jones registra un balzo di oltre l'8%, la migliore

0: elettorale che nasconde il premierato per Elish Line. Allora sentiamo la segretaria Dem sempre sulla 7.
1: Priorità sono il premierato e la legge elettorale, ma solo un governo chiuso nel palazzo che ha perso contatto con la realtà di milioni di italiani può pensare a garantirsi in questo momento. E credo che ieri Meloni sia stata molto sincera su qual è il suo reale obiettivo, il Quirinale, l'ha detto lei, evidentemente lo pensa per lei o forse lo pensa per la Russa o non si sa, ma è l'ossessione del potere che colpisce di questa destra.
0: Mentre Conte annuncia ricorso alla Corte Costituzionale se fosse approvata la nuova legge elettorale, dice il leader 5 Stelle. La cronaca, 4 arresti per l'attentato dinamitardo davanti alla casa di Sigfrido Ranucci a Pomezia il 16 ottobre scorso.
2: Erano pronti a fuggire all'estero le 4 persone arrestate dai carabinieri per l'attentato dinamitardo contro il giornalista di Report Sigfrido Ranucci, un attentato programmato ed eseguito su commissione in cambio di alcune migliaia di euro. Ti danno i soldi e per 10-15 giorni ti vai a divertire, dicono i 4 parlando della possibilità di trasferirsi. Il quadro emerge dalle 107 pagine dell'ordinanza del GIP di Roma con cui si è disposto l'arresto delle 4 persone, 3 uomini e una donna residenti in provincia di Avellino e accusate di detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. L'inchiesta parte dall'attentato del 16 ottobre dell'anno scorso, quando di notte a Pomezia, vicino a Roma, un ordigno esplose davanti all'abitazione del giornalista, distruggendo 2 autovetture e danneggiando il muro perimetrale della casa di Ranucci. Le indagini ora vanno avanti e si punta a scoprire i mandanti. Bisognerà capire i dettagli di tutta questa vicenda e capire se ci sono altri livelli, dice Ranucci. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano auspica un passo avanti anche nell'individuazione dei mandanti dell'attentato. Per PD, AVS e Movimento 5 Stelle il lavoro di inchiesta di Ranucci va protetto da chi vorrebbe metterlo a tacere, mentre la Federazione Nazionale della Stampa è pronta a costituirsi parte civile nell'eventuale processo a carico delle 4 persone arrestate per l'attentato a Ranucci. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: L'ondata eccezionale di caldo che ha attanagliato l'Italia e l'Europa durerà ancora un giorno prima dell'arrivo sul nostro paese di una perturbazione che porterà temporali e grandine. Caldo e afa estremi hanno causato i primi decessi anche sul territorio nazionale. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità si conterebbero 5 morti in Italia in 24 ore, anche se al Ministero della Salute non risultano. L'attenzione resta comunque alta e giovedì 2 luglio si riunirà una nuova cabina di regia. Il 6 invece riunione d'emergenza con tutti gli stati dell'Unione Europea. 22 le città col bollino rosso, mercoledì scenderanno a 2. E veniamo all'inchiesta Escort, indagato Alessandro Bastoni.
3: Alessandro Bastoni è indagato dalla Procura di Milano nell'ambito dell'inchiesta sul presunto giro di escort organizzato dall'agenzia di eventi di Cinisello Balsamo, già finita al centro di un'indagine della Guardia di Finanza per sfruttamento della prostituzione. Il difensore dell'Inter e della Nazionale ha ricevuto oggi un avviso di garanzia e un invito a comparire per essere interrogato venerdì prossimo dai magistrati milanesi. L'accusa nei suoi confronti è di prostituzione minorile. Secondo l'ipotesi investigativa, l'agenzia avrebbe organizzato serate all inclusive per clienti VIP nei locali alla moda milanesi e, stando agli accertamenti della Guardia di Finanza, il 27enne indagato avrebbe avuto un rapporto con una ragazza che all'epoca dei fatti aveva 17 anni. Bastoni è il primo calciatore iscritto nel registro delle notizie di reato nell'ambito dell'inchiesta coordinata dalla procuratrice aggiunta Bruna Albertini e dalla PM Rosaria Stagnaro. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E adesso i mondiali di calcio.
4: Un anno fa ci travolgevano nella notte di Oslo, ponendo fine di fatto all'avventura di Luciano Spalletti sulla panchina azzurra ed escludendoci dal mondiale. Ora la Norvegia arriva dopo 28 anni agli ottavi di finale. Merito di una generazione unica, così come unico è il suo centravanti. Al secolo Erling Haaland, il bomber del Manchester City, ma bomber anche in questa Coppa del Mondo. 5 reti per lui, compresa soprattutto quella della vittoria nella sfida di Dallas contro la Costa d'Avorio. Norvegia che passa in vantaggio al 39esimo con lo splendido destro a giro di Nusa. La Costa d'Avorio reagisce al 74esimo, trova il pareggio con l'altrettanto efficace conclusione di Diallo. All'86esimo l'incursione di Berg, l'assist a centro area per un Haaland fino a quel punto inesistente, ma ancora una volta decisivo nel momento che conta. Domenica sera a East Rutherford sarà ottavo di finale da favola contro il Brasile di Carlo Ancelotti. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ed è tutto per questo GR scritto.

0: Buonasera e bentornato al professor Alessandro
1: Milan.
2: Direttore Milan.
3: Sul sito di Radio 24 trovate questa trasmissione che si intitola
1: 1 Nessuno 100 Milan.

0: Assurdo.
1: Eccolo qua, l'ho trovato, eccolo qui, Alessandro Milan, Alessandro Milan, Radio 24, Alessandro Milan.
2: Oddio mio, com'è bella!

0: Io, come vi ho preannunciato, voglio sapere tutto dei lefevriani. Chi sono, cosa vogliono, che fanno, che faranno soprattutto domani. Guardate che domani, 1° luglio, potrebbe essere, come scrive qualche giornale, una giornata drammatica da un certo punto di vista e anche epocale per la Chiesa Cattolica. Perché? Perché la fraternità sacerdotale San Pio X, credo che questa sia la dicitura esatta, fondata da Monsignor Marcel Lefebvre, si accinge a ordinare dei vescovi senza l'autorizzazione del Papa. E allora vorrei capire che succederà. Allora abbiamo chiamato una professoressa che tutto sa e tutto può, la professoressa Lucetta Scaraffia, buongiorno.
1: Notoriamente tutto sa, tutto posto, notoriamente.
0: Buongiorno,
1: ecco, buongiorno.
0: Può spiegarci, ecco questo.
1: Ma intanto tutto vi posso dare una notizia freschissima, che 10 minuti fa il Papa ha mandato una lettera a Monsignor Pagliarani, che sarebbe il capo spirituale della fraternità San Pio X, una lettera molto affettuosa, dicendo: io riconosco la vostra fede, il vostro attaccamento alla liturgia, alla tradizione, molto riconoscendo i meriti, diciamo, della fraternità, e dice: vi prego però domani di non ordinare i nuovi vescovi, ecco, perché guardi, quello vorrebbe dire lo scisma.
0: Lo scisma, infatti la vedo in agenzia pochi minuti fa, vedete che Lucetta Scaraffia sa le cose prima di noi tutti, è uscita pochi minuti fa il Papa, appello ai lefevriani, tornate sui vostri passi, non fate lo scisma, dialoghiamo. Allora intanto chi sono i lefevriani da Lefebvre?
1: Dunque, i lefevriani, che sono i seguaci del vescovo Lefebvre, sono nati alla fine del Concilio Vaticano II, quando la Chiesa ha abbracciato un programma di ammodernamento, diciamo di adattamento della tradizione alla modernità, e cosa che ha fatto Paolo VI, in sostanza, una scelta del Concilio, diciamo così, impersonata, poi realizzata da Paolo VI, questa scelta è stata rifiutata da un gruppo di sacerdoti e vescovi che hanno costituito questa fraternità di San Pio X, che ha rifiutato per esempio la traduzione della messa nelle lingue dei vari paesi, ha mantenuto la messa in latino, che quella è diventata una delle ragioni del contendere, e altre cose del genere. Devo dire che io una decina d'anni fa ero a Parigi, mi sono trovata per caso a incrociare una processione della fraternità che attraversava il centro di Parigi, io ero nel quartiere di Saint-Germain, per andare alla Île de la Cité, dove è stata celebrata una messa in latino, e io mi sono affiancata a questo gruppo di fedeli e mi hanno fatto un'impressione incredibile, erano tanti, perché erano vestiti tutti come fossimo negli anni 50, cantavano inni che mi ricordavano la mia infanzia, io sono vecchia quindi qualcosa me lo ricordavo, e quando sono arrivati in questa Île de la Cité si sono inginocchiati tutti per terra durante la messa, cioè con una devozione veramente esibita, ecco.
0: No, per questo sono identificati come i tradizionalisti,
1: esattamente, erano molto tradizionalisti anche in tutto. Ora mi sembrano un po' meno tradizionalisti perché hanno scelto di avere un bel sito online.
0: Sì, adesso parliamo anche di questo, però vogliamo ricordare sempre come storia che già Papa Wojtyła li scomunicò. No?
1: Sì, perché la scomunica è scattata quando loro hanno ordinato nuovi vescovi. Perfetto. Cosa che non si può fare senza il permesso del Papa.
0: Dopodiché Papa Ratzinger, cioè Benedetto XVI, ha tolto la scomunica. La cosa è meravigliosa: appena ha tolto la scomunica, uno dei vescovi lefevriani ha detto sostanzialmente che la Shoah, Non dico che non esisteva, ma è stata esagerata,
1: insomma,
0: capite, al Papa
1: l'aveva
0: tedesco
1: detto prima, in realtà, il Vaticano a quei tempi non andava ancora a controllare su internet, e nessuno aveva avvertito Benedetto XVI.
0: Sì, capite,
1: quindi
0: il Papa tedesco, la Shoah,
1: episodio molto imbarazzante. Ecco, molto imbarazzante. Comunque era stato un tentativo di Benedetto XVI di fare la pace, diciamo così, di dire: non fate più vescovi e noi vi permettiamo in qualche modo di esistere, perché in realtà dire la messa in latino non è vietato nella chiesa,
0: no.
1: L'importante è non
0: nominare
1: ordinare
0: vescovi,
1: nuovi
0: non
1: vescovi.
0: Ordinare,
1: ecco, ecco. Quello è il punto di rimente, solo quello.
0: Domani,
1: invece,
0: domani, ecco, primo domani, luglio, proprio sì, a Econ in Svizzera, dove sì, Lefebvre aveva già ordinato dei vescovi, sì, i lefevriani dicono:
1: è la base della fraternità, ecco,
0: ne ordineremo altri.
1: Sì, sì. E quindi vanno, marciano dritti verso lo scisma. A questo punto la scomunica e quindi lo scisma, perché automaticamente vengono scomunicati. Non è una scelta del Papa, è una,
0: sì, sì, una regola. Ah, late sentenze,
1: una regola,
0: proprio, una regola,
1: ecco,
0: una
1: quindi
0: regola,
1: assolutamente automatico. Ecco.
0: Sì.
1: E quindi c'è questo, solo che succede con un Papa come Leone, che sì, come avrete visto tutti, sta facendo degli sforzi quasi sovrumani per mantenere unita la Chiesa.
0: E tra l'altro lei ha fatto cenno alla questione dello, quello che qualcuno ha definito uno scisma show, effettivamente sì, tra bottiglie di vino di un certo pregio,
1: sì,
0: un sito molto, vabbè, cioè, sono attenti anche alla comunicazione questi lefebriani.
1: Viaggi organizzati e tutte cose, e anche tutto filmato dal vivo, cioè è tutta una cosa che diciamo che loro hanno abbracciato la modernità per quanto riguarda la comunicazione,
0: sì,
1: e questo però diciamo che apre alcuni problemi, ecco, non so, guarda, quello
0: sì,
1: che
0: vabbè,
1: funziona lo prendete,
0: però non è un male questo, cioè siccome sono in pochi, perché sono una minoranza, dovranno
1: sì,
0: pur farsi notare. Il problema è che domani
1: sì,
0: questo adesso lo chiedo alla professoressa Scaraffia, che cosa succederà?
1: Non sappiamo. Questa lettera del Papa è sicuramente un estremo tentativo di bloccare questa ordinazione, è una lettera molto affettuosa in fondo, che riconosce, perché in realtà i lefebriani hanno molti sacerdoti anche nuovi, giovani, hanno un seminario dove ci sono molti, i giovani sono sempre un po' estremisti, quindi vanno volentieri dai lefebriani, quindi
0: sì,
1: ci sono questi, cioè è in crescita, piccola crescita, però non
0: però
1: è scomparsa, c'è, diciamo, dopo il concilio uno poteva pensare finiti quei sacerdoti che l'hanno creata la prima scisma, sparirà, invece no, si rinnova
0: sì,
1: continuamente.
0: Però,
1: e
0: scusi,
1: in
0: professoressa,
1: qualche modo il Papa ha
0: sì,
1: riconosciuto i meriti.
0: Va bene, professoressa, vedremo cosa succede domani, se i lefebriani
1: sì,
0: rientreranno in carreggiata, ecco, questa espressione molto larga.
1: Io mi auguro che questa affettuosissima lettera di Papa Leone li riacciuffi all'ultimo momento.
0: Ma no,
1: momento,
0: ma è tutto pronto, ecco, i cappellini bianchi, i souvenir,
1: sì,
0: i vini.
1: Questo è vero.
0: Com'è possibile?
1: Invece,
0: ormai devono mantenere questo aspetto
1: mediatico. Sì, questo è vero. Potrebbero comunque farne un bel commercio e basta.
0: Ci vedremo. Grazie alla professoressa storica Lucetta Scaraffia, che ha anche tanti libri, scrive sul tema della Chiesa. Io sono rimasto soprattutto molto affezionato a quello che lei ha scritto sul tema delle violenze nei confronti delle donne,
1: anch'io,
0: delle suore, non solo.
1: Sì.
0: Spesso si dice la pedofilia, invece in realtà c'è stata anche molta violenza nei confronti delle suore.
1: Sicuro.
0: Grazie davvero
1: a lei,
0: Lucetta Scaraffia.
1: Grazie,
0: e
1: arrivederci.
0: Vedremo domani a questo punto. Cioè, d'altronde so che magari non molti sono persone di chiesa, però domani, 1 luglio 2026, è considerata una possibile giornata storica per la Chiesa Cattolica. Poi c'è da dire che effettivamente lo scisma c'era già stato e poi era rientrato con Benedetto XVI, adesso bisognerà capire se i lefebriani seguiranno l'ultimo appello del Papa. Voglio leggere proprio l'agenzia di poco fa, l'appello ai lefebriani: tornate sui vostri passi, non fate lo scisma, dialoghiamo. Questa frase è molto chiave, non fate lo scisma, come ci ha spiegato la professoressa Scaraffia, perché non è che è una decisione del Papa nel caso dell'ordinazione dei nuovi vescovi da parte dei lefebriani, lo scisma è una questione late sentenze, quindi automatica. Quindi se domani i lefebriani procederanno con l'ordinazione dei vescovi senza l'autorizzazione del Papa, ci sarà automaticamente lo scisma, e quindi il Papa dice non fatelo voi. non andate avanti. Molto bene. Allora, a domani alle 9.

0: direttore Milan.
1: A Non Mi Capisci raccontiamo storie di ragazze e ragazzi.
2: A dire il vero, le facciamo raccontare a loro.
3: Noi adolescenti abbiamo bisogno di iniziare a capire chi vogliamo essere, al di là di quello che vogliono i nostri genitori per noi.
4: È un po' come se ritornassi indietro nel tempo, ma in qualche modo io non soffro più. Cioè io so di essere la speranza per qualcuno.
5: Io ho 23 anni e non mi sarei mai immaginata quest'anno di prendere, partire, andare a dipingere un'opera in cima a una montagna in Norvegia. Però sono qua, lo sto facendo, è una cosa bellissima e spero comunque che possa essere molto di ispirazione a tante ragazze che magari pensano ma quello là è un obiettivo troppo lontano, non ci posso arrivare.
1: Io sono Federico Taddia.
2: Io sono Matteo Bussola.
1: Ascoltiamo, domandiamo e quasi sempre ci sorprendiamo.
2: Non Mi Capisci, la trasmissione per chi le nuove generazioni le ascolta sul serio.
6: C'è che io oggi mi sento più giù del solito. Oggi mi sento più giù del solito.
7: Ogni sabato alle 14.35 su Radio 24.
8: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
9: Trump e la Corte Suprema, Putin e l'economia. Benvenuti a una nuova puntata.
8: Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
10: Vladimir Putin is starting to show signs of weakness.
11: According to French media, the target of the attack is Vadim Ermolov, a Ukrainian oligarch.
12: While President Trump and his lawyers believe in something called the unitary executive theory and that the executives should be able to fire anyone they want, any way they want.
13: Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
9: L'attualità internazionale e la geopolitica sono il vostro pane? Anche per voi nessun luogo lontano, se sono due sì, questo è il posto giusto. Buona giornata e ben ritrovati da parte mia, da parte di tutta la squadra. Antonio Tale, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, in console Valeria Bernardi. Tutti pronti a raccontare come sta girando questo pazzo mondo? Voi pronti a commentarlo? 349-238-6666, sms whatsapp, lo sapete, sui social, cercateci pure X Nessun Logo 24, ovvero Giampaz, c'è la pagina Facebook, il canale Instagram, il canale 63 del Digitale Terrestre. Sono le 16.07, una manciata di secondi, qui a Milano, lo stesso orario anche in Rue-Verrampère-Louis-Frollat, Principato di Monaco, dove ieri un ordigno è esploso ferendo gravemente l'oligarca Vadim Yermolaev.

0: È una storia di cronaca nera, ma non soltanto. È una storia che sarà anche cronaca giudiziaria, ma non soltanto. Ci concentreremo su questo strano, tentato, efferato omicidio che ha avuto luogo nel Principato di Monaco. Era la serata di ieri, un ordigno particolarmente potente è esploso, ferendo molto gravemente due persone e anche un ragazzino di 13 anni che per fortuna se l'è cavata con ferite un po' più levi. Il ferito, il potenziale, presumibile obiettivo di questo raid, di questo tentato omicidio, è un oligarca ucraino che ormai vive a Monaco da parecchio tempo, con un passaporto cipriota, con seri e forti legami economici con la Russia di Vladimir Putin. Chi c'è dietro questo tentato omicidio? Cercheremo di fare il punto su questo strano mistero, appunto, che avvolge il Principato di Monaco e la figura di Vadim Yermolaev. Poi non c'è niente di misterioso, ma sicuramente qualcosa di intrigante. Lo titolava molto bene la CNN, ma anche il New York Times. Sto parlando della relazione, del rapporto tra Donald Trump, presidente americano, e la Corte Suprema, che, come sapete, oramai da alcuni anni ha una maggioranza di giudici più legati al mondo conservatore. Ebbene, la CNN diceva, sostanzialmente è un superpotere che sta ridefinendo anche la politica americana, perché molto spesso la Corte Suprema ha l'ultima parola anche su mosse molto controverse da parte di Trump. Sto pensando per esempio alla folle politica dei dazi, dico folle perché a volte i numeri non erano esattamente legati alla realtà. Poi c'è per esempio il voto per corrispondenza, la politica dell'ICE, dell'antiimmigrazione, insomma tanti temi, tanti dossier prettamente politici ed economici sui quali la Corte Suprema è stata chiamata a dire l'ultima parola. In molti casi ha dato ragione a Trump, in altri casi inaspettatamente non lo ha fatto. E poi citavamo nei titoli l'altro presidente, Vladimir Putin, presidente della Federazione Russa, che ieri davanti a una sorta di congresso, davanti al suo partito, Russia Unita, anche se poi spiegheremo meglio che non è esattamente il suo partito, ha dovuto ammettere una serie di difficoltà economiche in cui versa la Federazione Russa. Innanzitutto gli idrocarburi, soprattutto il diesel, ma non soltanto, tanto che si sta pensando a un freno, a chiudere un po' il rubinetto sull'export. E poi qualche situazione economica che qualche grattacapo a Vladimir Putin lo sta dando, il tutto in vista delle elezioni legislative di settembre. E questo è molto interessante perché da un lato abbiamo un Donald Trump che si avvia a lunghe falcate verso le midterm di novembre, dall'altra parte a settembre abbiamo quest'altro appuntamento elettorale in Russia particolarmente importante. Questi i temi di quest'oggi, vediamo se siete belli caldi con i polpastrelli. 349-238-6666, noi iniziamo il nostro racconto, lo facciamo con questa voce.
1: Dobbiamo minimizzare le conseguenze degli attacchi terroristici sulle nostre infrastrutture energetiche. Oggi, durante un incontro con i responsabili del nostro comparto energetico, ho proposto di considerare dei passi ulteriori per poter assicurare una fornitura di carburante costante e stabile. Le principali raffinerie stanno lavorando al massimo delle loro capacità e stiamo sfruttando al meglio anche la produzione degli stabilimenti di media e piccola grandezza. Inoltre, le attuali tempistiche di manutenzione sono state ridotte, per cui già a luglio ci aspettiamo livelli di produzione superiori rispetto a quelli di giugno. Nell'interesse dei nostri consumatori, abbiamo poi disposto un divieto di esportazione per la benzina e il carburante per l'aeronautica.

0: memoria è la prima volta che il presidente russo Vladimir Putin ammette una serie di nevralgie dal punto di vista economico e a memoria, almeno in tempi recenti, è la prima volta che la Russia ipotizza di chiudere il rubinetto, cioè chiudere il rubinetto dell'export degli idrocarburi, che sono sostanzialmente un bel pezzo di PIL, una delle fonti di sostentamento dell'economia russa. Perché sta accadendo questo? Beh, lo ha detto lo stesso Vladimir Putin, ci sono code ai benzinai per fare rifornimento. Questo è un problema. L'altro problema sono, ed è evidentemente collegato, quello che Vladimir Putin chiama attacchi terroristici, gli attacchi alle infrastrutture energetiche portate dall'Ucraina di Volodymyr Zelensky, che anche nelle ultime ore ha lanciato una serie di droni appunto sul territorio della Federazione Russa. A questo si aggiunge il nodo Crimea, con una penisola sempre più isolata, lo dico tra mille virgolette evidentemente, perché i vari attacchi da parte sempre dell'Ucraina hanno messo la penisola nella situazione forse più grave negli ultimi anni. Buongiorno e ben ritrovata, nessuno lontano, Antonella Scott, firma del Sole 24 Ore. Ciao Antonella, buongiorno, ben trovata.
1: Buongiorno, grazie.
0: Allora, aiutami a capire se la memoria mi è fallace o se è la prima volta che Vladimir Putin ammette pubblicamente. Era già successo che qualche funzionario, la direttrice della Banca Centrale, dicesse attenzione, c'è qualche segnale che le cose non vanno benissimo? Forse lui è la prima volta che si espone.
1: Sì, lui non ama ammettere i problemi che ha provocato. E quindi ricordiamo intanto che arriva abbastanza tardi, cioè ha parlato appunto, come dire, ricordavi, delle evidenze, ha detto sì, è evidente che ci sono delle ripercussioni, ma ha minimizzato e è stato in silenzio parecchi giorni dopo, ricordate, l'intensificazione delle operazioni di Kiev, le minacce sulla parata rossa, era il 9 maggio, gli impianti di San Pietroburgo in fiamme proprio all'inizio del forum economico di inizio giugno, e poi gli attacchi su Mosca erano del 19 giugno contro una delle raffinerie più importanti del paese. Quindi il fatto che Putin sembra quasi proprio è impossibile ormai nascondere la situazione, dove vediamo appunto quanto si allunga l'elenco delle regioni che sono coinvolte che devono chiudere le stazioni di rifornimento, e arrivato tutto questo anche a Mosca, che fino all'ultimo sembrava immune da problemi di questo tipo, e per non parlare appunto della Crimea, che rischia davvero di essere isolata. Ecco, a questo punto diciamo che per Putin si trova in una situazione di difficoltà inedita. Ha sempre, fin dall'inizio della guerra, voluto non ammettere, a partire dall'esistenza della stessa Ucraina, del diritto dell'Ucraina a difendersi. A questo punto, tra l'altro, si ritrova con delle elezioni di settembre, che elezioni parlamentari, che non potrebbero capitare in un momento peggiore, perché appunto, come ricordiamo, i guai nell'economia si accumulano, i risultati dal fronte non arrivano, e tutto questo mette in pericolo l'immagine di Putin, che ha sempre voluto proiettare di se stesso come l'uomo che è garante della stabilità, lo è da quando?
0: Certo.
1: Dall'inizio del 2000, e di uomo che ha tutto sotto controllo. Anche chi lo conosce o chi l'ha conosciuto da vicino sottolinea questo fatto, che detesta, non ammette la possibilità di essere colto in fallo. Quindi adesso noi potremmo chiederci perché insiste in questo momento in cui si sta verificando l'esatto opposto, perché insistere sulle elezioni in un sistema autoritario in cui lui ormai ha sgombrato il campo da una vera posizione. Chiaro che non saranno elezioni trasparenti, però presentandosi come leader del partito del potere, Russia Unita, che in questo momento è molto impopolare perché la gente è riversa sul partito più che su Putin, la rabbia e la fatica che sta aumentando, ecco, lui sembra abbia scommesso sulla possibilità di dimostrarsi all'elite, ai poteri forti che gli stanno dietro, come l'unico che è in grado di essere eletto, e questo lo rende diverso da loro. E in questo caso potrebbe essere l'unico che potrebbe essere in grado di risollevare le sorti del partito. Quindi il sostegno della gente è un po' la sua polizza di assicurazione in questa situazione, ma è anche vero che appunto è difficile dire fino a che punto gli ucraini si potranno spingere, le difficoltà, appunto, un paese che è terzo produttore mondiale di prodotti raffinati, che è costretto a importare, a bloccare le esportazioni, a importarli forse dalla Bielorussia, forse dal Kazakhstan. Ecco, in questo Putin davvero sta, è aumentata davvero la posta in gioco per lui.
0: La posta in gioco per Vladimir Putin è aumentata. Mi stava sfiorando un pensiero bizzarro, ma te lo propongo perché ti devo portare oltreoceano, negli Stati Uniti d'America. Abbiamo due presidenti che qualcuno potrebbe dire che a causa del suo male pianga se stesso, che in qualche modo hanno creato delle frizioni, hanno creato delle situazioni non più favorevoli, alzando forse troppo l'asticella delle ambizioni, qualcuno ne definirebbe ambizioni imperialistiche, e poi però si trovano a dover gestire le conseguenze di queste gesta. È interessante vedere che entrambi hanno una scadenza elettorale di qui dietro l'angolo, una un po' più personale se vogliamo, parlo del midterm di Donald Trump, una un po' più annacquata come ci raccontavi, perché le elezioni in Federazione Russa ormai sono qualcosa di diverso a quello a cui eravamo abituati almeno fino ai primi anni 2000, però sono il rinnovo della Duma di settembre. Ecco, trovi questi parallelismi, come dire, che stiano un po' in piedi, o in entrambi i casi c'è un ticket elettorale, un ticket di fronte al proprio pubblico che va scontato?
1: Sì, sicuramente lui si trova in una situazione, appunto, come dicevo, abbastanza inedita e che viene messa alla prova di qualcosa che non era mai, era inimmaginabile, anche se a ogni elezione presidenziale ormai abbia perso il conto, per lui era comunque, rimaneva questa, c'era questa necessità di proporsi come l'unica alternativa possibile. Questo sta diventando sempre più difficile. Ora vedremo se il cambiamento degli equilibri di guerra, con l'evidente rafforzamento delle posizioni ucraine, spingeranno Putin, possano spingere Putin a moderare i toni. Per ora non mi sembra affatto che sia questa la sua intenzione, visto che, appunto, come abbiamo visto in le dichiarazioni di questi ultimi giorni, continua a mostrarsi sprezzante verso le proposte di Kiev. Ecco, se però le mosse di Zelensky sembrano creare inevitabilmente sempre più problemi al Cremlino, forse arriverà il momento in cui, per preservare il regime, qualcuno deciderà di cambiare ticket, appunto, di far uscire di scena un Putin sempre meno adeguato a gestire le cose e sempre più avvolto in questa realtà parallela in cui si muove, vedendo progressi al fronte che è difficile invece vedere, confermare.
0: Sì. Quantomeno quantomeno nella misura che nella quale egli stesso auspicava, perché a onor del vero in Donbass c'è una lentissima avanzata da parte russa, ma la situazione per esempio in Crimea o gli affondi in territorio russo da parte di Kiev preoccupano e parecchio. Antonella, al 349-238-6666 qualcuno si domanda, e in parte entra un po' nel secondo aspetto della questione che volevo toccare con te, su, non dico tanto sul dopo Putin, però anche il presente, l'attuale, non c'è un delfino, non c'è un futuro, un successore, non c'è un qualcuno che attorno al cerchio magico di Vladimir Putin in qualche modo viene visto come quello che può raccogliere questa eredità?
1: No, assolutamente, e anche il fatto che lui appunto abbia preso il rischio di mettere la sua faccia come la faccia di Russia Unita, appunto, come dicevo, partito impopolare per queste elezioni di settembre, fa capire che intende ancora mettersi in gioco. Immaginate se questo, penso almeno che se non si parlerà di delfini fino all'ultimo momento, perché se si diffondesse l'idea di un Putin scavalcato da un successore che viene appunto, certo, un successore che molto probabilmente sarà una persona che esprime i servizi dell'FSB e perché verrà giudicato più adeguato ad affrontare la situazione sempre più difficile che vediamo. Ma se si venisse fuori prima, stiamo cercando, cioè non è appunto una realtà come in quelle democratiche, quindi questo è un regime chiuso che sceglierà una persona probabilmente che gli permetterà ai servizi di perpetuarsi, però io immagino che questa sarà una decisione improvvisa che verrà tenuta nascosto fino all'ultimo per far spazio a un nuovo volto del regime, quindi dei servizi.
0: Certo, e staremo a vedere se e quando ci sarà questo momento. Grazie mille, come sempre, Antonella Scott, firma del Sole 24 Ore. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
1: A voi.

0: Da Mosca a Monaco, passando per Kiev, il mistero dell'attacco, dell'attentato, del tentato omicidio che ha sconvolto la capitale monegasca nella serata di ieri. A farne le spese un oligarca ucraino. Antonio Telli ha raggiunto il giornalista d'inchiesta che scrive per Paris Match, François de Labarre. Cosa significa un attentato di questo genere per il Principato di Monaco? Che cosa si può ipotizzare dalle prime sparute informazioni che abbiamo? Sentite.
1: Che cosa significa per il Principato di Monaco? È un fatto eccezionale, perché quasi mai accaduto. Bisogna capire che Monaco è una piccola città, è un po' come più o meno come il Vaticano, con una percentuale di milionari più importante al mondo. Ci sono 40% di milionari, quindi si può capire che la sicurezza è ottima. Ci sono telecamere dappertutto, c'è una sorveglianza molto sofisticata e non si entra così facilmente nei palazzi. Bisogna capire che questo delitto è stato preparato e chi l'ha fatto sapeva primo come entrare nel palazzo, secondo quando operare e terzo essere sicuro che il pacco si apri nel momento in cui il bersaglio sia vicino, quindi le persone ha colpito la persona che voleva colpire. E quindi questo bisogna preparazione, quindi bisogna fare, non è una cosa facile, quindi bisogna capire che a Monaco non si può facilmente fare la spia nella strada per preparare un attentato, una cosa che si può fare in un'altra città, ognuna città si può fare questa cosa, ma a Monaco è più difficile, quindi deve essere un'organizzazione strutturata, una mafia russa oppure un servizio di sicurezza di uno stato, non un attentato così, una cosa normale, una cosa straordinaria.
0: Peraltro la mia esperienza diretta nel Principato di Monaco mi è venuta in mente adesso sentendo le parole del collega François de Labarre. Facevo il fotografo all'epoca, giravo con la macchina fotografica a Monaco, ma in quel momento ero turista. Sono stato fermato 2 o 3 volte nel giro di poche ore e mi è stato chiesto i documenti, cosa stessi, peraltro la prima volta stavo fotografando una panchina, pensate. Però vabbè, questo è un altro paio di maniche, il tutto per dire che quella città è particolarmente controllata e sorvegliata. È anche vero che però a Monaco si intrecciano interessi internazionali, miliardi, non sempre di origine pulita. Qual è la situazione tra le varie criminalità e soprattutto oligarchi russi e oligarchi ucraini? Sentite ancora François de Labarre.
1: Poi bisogna capire che Monaco è una città, un principato molto con molta ricchezza, il che non significa che tutti siano per bene. Ci sono stati vicende di cui magari si è parlato poco a Monaco. Le do un esempio: una persona abbastanza importante, cittadino di Monaco, anche con delle responsabilità nel Principato, ha conosciuto un'esplosione di una casa e vicino c'era una tanica di benzina lasciata a posto come un messaggio. Questo, non si è parlato di questa cosa perché è una cosa di cui non si parla. Questo è il risultato di infiltrazioni mafiosi, perché anche delle mafie italiane negli anni 60-70 si sono trasferiti nella Costa Azzurra perché era un rifugio per queste mafie italiane, calabrese, siciliane, e poi ci sono a Monaco specialmente il mercato immobiliare, le imprese di costruzione sono state infiltrate dalle mafie, e col tempo c'è stata una diversificazione, non solo di mafie italiane, ma anche sono arrivati molti russi e anche molti ucraini, questo negli anni 2000 per esempio, e quindi non è, cioè, Monaco è un paese molto tranquillo, però c'è una criminalità di alto livello. Vuol dire che le cose, se non succede nulla non è perché sono gente, cioè tutti per bene, no, perché sono così potenti che non succedono questo tipo di attentato, perché non è una cosa che succede in un paese così, così ricco, con tanti soldi. Quindi è accaduto una cosa speciale all'inizio della guerra in Ucraina nel 2022, che molti ucraini sono arrivati in Costa Azzurra per un rifugio, per non fare la guerra, perché erano abbastanza ricchi. Si parla di un battaglione che si chiamava, era un'espressione, il battaglione Monaco. Sono gli ucraini che hanno scappato la guerra in Costa Azzurra, ma non soltanto, perché c'erano anche i russi a chi piace la Costa Azzurra. E c'è sempre stato questi ultimi anni ci sono stati molti russi e molti ucraini in questa zona piccola, e loro si incrociano, magari russi e ucraini, però si vive al solito, si vive con intelligenza, perché tutti questi hanno trovato un modo di condividere, perché non è quasi mai accaduto una guerra, cioè la guerra in Ucraina non si è mai trasferita in Costa Azzurra e non si è mai trasferita a Monaco, anche se c'è una popolazione russa, sia russa che ucraina, abbastanza importante.
0: La voce di François Delabarre, firma di Parimacci, il microfono di Antonio Taglia. La nostra storia nella storia ci ha portato a Monaco per capire quanti intrecci tra potenziali organizzazioni criminali, potenziali servizi segreti ucraini o russi o criminalità comune abbiano, anche se più difficile, abbiano cercato di attentare alla vita di questo oligarca ucraino. Cambiamo decisamente argomento, andiamo negli Stati Uniti, lì dove peraltro sto buttando l'occhio ai network internazionali. Sono quasi tutti gli inviati live di fronte al Campidoglio da Washington, anzi la sede della Corte Suprema, perdonatemi, perché la Corte Suprema sta svolgendo un ruolo che forse non era lo stesso ruolo che ci saremmo aspettati a inizio del secondo mandato di Donald Trump. Ho detto Trump, sentiamo la sua voce.
2: Well, because of the mail-in ballot ruling, which was a little bit surprising, gives people more time to vote illegally, let's say.
3: Beh, la sentenza sul voto per corrispondenza, che è stata un po' sorprendente, concede alle persone più tempo per votare illegalmente, diciamo così. Ma il Save Act è ancora più importante. Si tratta di un principio fondamentale. Bisogna essere cittadini del nostro paese. Bisogna dimostrare di possedere la cittadinanza. Serve un documento d'identità con foto per votare e niente voto per posta, a meno che non si faccia parte delle forze armate, si abbia una disabilità, si sia malati, lontani da casa o magari in vacanza. Tuttavia, quella sentenza che molti attendevano è, a mio avviso, molto dannosa per l'integrità delle elezioni. Ma tant'è. In sostanza, le cose rimarranno più o meno come sono adesso.
0: Così il presidente americano Donald Trump. Cosa è accaduto? Che in un solo giorno la Corte Suprema statunitense ha emesso quattro decisioni che sono andate a ridefinire a tutti gli effetti i poteri dell'esecutivo, sancendo un'importante vittoria e tre sconfitte per Donald Trump. Lo ricordiamo, la Corte Suprema è sostanzialmente il vertice del sistema costituzionale e giuridico americano. Decide se le leggi approvate dal Congresso, le azioni del Presidente e le scelte delle agenzie federali sono compatibili con la Costituzione. Dette in altre parole, ha l'ultima parola. Le sentenze, le quattro sentenze. La prima, licenziamento dei membri della Federal Trade Commission. Il voto è stato sì, cioè hanno avallato la decisione di Trump di licenziare un membro democratico di questa commissione, Rebecca Kelly Slaughter. Seconda sentenza, rimozione della governatrice della Federal Reserve, Lisa Cook. No, è stato votato no e qui è stato smentito Donald Trump. Validità del voto per posta. Sì, riesamina la sentenza per violenza sessuale. No. Cosa è accaduto realmente? Buongiorno e ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano al professor Giovanni Borgognone, storia delle dottrine politiche, Università di Torino, autore di Storia culturale degli Stati Uniti, dagli anni 70 a oggi, edito da Carocci. Professore, buongiorno e ben ritrovato.
4: Ben ritrovato a lei e buon pomeriggio a tutte e tutti coloro che ci ascoltano.
0: Allora, sono semplicemente quattro sentenze in un giorno che un po' danno ragione a Trump, un po' no, oppure come titolava oggi la CNN sul suo sito, la Corte Suprema è diventato un potere che sta ridisegnando, ridando forma agli Stati Uniti?
4: E la Corte Suprema è in una posizione molto complicata. E i giudizi che danno gli osservatori da questo punto di vista infatti tendono a mettere in luce come recentemente la Corte Suprema faccia sempre un po' il gioco, come diciamo anche noi, di dare un colpo al cerchio e uno alla botte, no? Cioè, anche le sentenze di oggi sostanzialmente sono un pareggio, perché l'impossibilità di licenziare la governatrice della Fed, Eliza Cook, è però parziale, vaga, nel senso che la Corte Suprema ha sostenuto che la motivazione per il licenziamento da parte di Trump, e cioè il fatto che questa governatrice avesse commesso una frode, non è stata ancora provata e la governatrice non ha avuto la possibilità di difendersi, ma non spiega dove, quando avrebbe potuto difendersi. Lascia ancora aperta la possibilità a Trump di intervenire nuovamente. Infatti Trump sui social, su Truth in particolare, ha subito detto che la battaglia da questo punto di vista non è finita. E poi c'è l'altra sentenza di cui lei ha appunto parlato, cioè quella che riguarda l'estromissione di Rebecca Slaughter, che è una democratica, dalla commissione federale per il commercio. Questa invece è considerata legittima, quindi vediamo proprio, come dire, delle sentenze che vanno un po' in una direzione e un po' in un'altra. Alcuni osservatori dicono che la Corte Suprema per molti versi tema il fatto che con posizioni troppo nette contro Trump possa indurre Trump a, come dire, precipitare maggiormente nell'illegalità, nello sfidarla, e questo è un problema per il sistema costituzionale americano, cioè rischia di accentuare ulteriormente il conflitto all'interno del sistema. Quindi la Corte Suprema, che in parte è naturalmente, in una parte maggioritaria, è conservatrice, ma teme l'irruenza, in qualche modo, la presidenza imperiale di Trump, è in una posizione complicata e tende a fare un po' questo gioco. Teniamo anche conto che in molti casi lascia aperta la porta a Trump trovare altre soluzioni, perché anche bocciando il voto per posta, come emerso dal discorso che avete fatto ascoltare di Trump, gli lascia aperta la possibilità di tornare alla carica per questa sua battaglia contro le presunte frodi elettorali, come il Save America Act, una legge che obbligherebbe tutti a mostrare il documento di identità, insomma restringerebbe in qualche modo il campo dell'elettorato. Voglio solo spiegare una cosa a chi ci ascolta: mostrare un documento di identità per registrarsi al voto noi può sembrare una cosa banale, ovvia, ma negli Stati Uniti invece è una cosa un po' più complicata, innanzitutto perché ci si deve registrare al voto tutte le volte che si va a votare, e poi c'è una questione che questa legge potrebbe essere sfruttata in alcuni stati per estromettere dal voto alcune categorie di persone, e in particolare gli afroamericani. Magari hanno i nomi più lunghi, hanno difficoltà a riportarli, possono trovare, cioè, i funzionari elettorali dei vizi di forma per escluderli dal voto. Questa è una motivazione per la quale i democratici, infatti, si sono battuti e continuano a battersi contro questi tentativi di Trump. Ma tornando alla Corte Suprema, come diceva lei, è veramente in una posizione complicata e cerca di non prendere una posizione troppo estrema né da una parte né dall'altra.
0: Ma, professor Borgognone, la dottrina Trump non aveva sdoganato la dottrina a proposito Don Roe, cioè il cortile di casa, sono le Americhe, e quindi il disimpegno dal Mediterraneo, il disimpegno del Medio Oriente? Perché questa rinnovata attenzione proprio per la Libia, peraltro?
4: Eh sì, ha ragione, vediamo un iperattivismo anche da questo punto di vista. E la Libia, allora, nel caso della Libia c'è naturalmente formalmente il discorso, la discussione sulla riunificazione militare, economica e politica del paese, ma in gioco chiaramente per Washington non c'è solo la stabilizzazione, che è sempre stata naturalmente una questione importante, quindi da questo punto di vista andiamo in una logica, diciamo così, da parte di Washington abbastanza tradizionale, ma ci sono questioni che sono, come dire, invece importanti per una presidenza come quella trumpiana, molto attenta alle questioni degli interessi economici americani, che guarda l'America come una sorta di grande impresa che deve proteggersi, tutelarsi e avanzare, espandere, no? E allora c'è l'energia, c'è il Mediterraneo, c'è la questione dell'influenza russa, dell'influenza cinese, c'è la competizione per le infrastrutture e le risorse. Cioè possiamo parlare da questo punto di vista, in sassa trumpiana, di una sorta di dottrina Monroe modificata. La Libia suggerisce un'estensione geopolitica del cortile di casa statunitense verso spazi di accesso strategico che sono importanti, ed è ancora una dimostrazione che America First non significa semplicemente isolazionismo, ma selezione gerarchica, potremmo dire, degli spazi vitali americani. Quindi non c'è più l'universalismo liberale americano, quello che deriva dalla dichiarazione di indipendenza. Ricordiamoci che tra un paio di giorni si festeggia, il 4 luglio, il 200 250esimo anniversario di quella dichiarazione che parlava di tutti gli uomini che hanno uguali diritti alla vita, alla libertà, al perseguimento della felicità, e invece qui quello che conta sono le sfere di influenza. E allora qui vediamo effettivamente in atto un'estensione della concezione delle sfere di influenza da parte degli Stati Uniti, e Rubio in questo caso è la figura protagonista, quindi ha un ruolo importante.
0: Il ruolo importante di Marco Rubio, la missione è quasi impossibile, perché se segue il suo ragionamento, professor Borgognone, cioè c'è una gerarchizzazione delle sfere di influenza. Si dice, partiamo dal cortile di casa che sono l'America Latina, anche per ragioni geografiche, andiamo a vedere dove dobbiamo esserci dal punto di vista statunitense, guardiamo Taiwan naturalmente, andiamo a vedere l'Africa. Beh, l'Africa che è il forziere a livello globale, terre rare ma non soltanto, la Cina presente da decenni, l'appetito russo molto informale, lo abbiamo raccontato molte volte, c'è anche la Turchia, ci sono tutti i paesi del Golfo, insomma l'America ritorna a guardare con interesse quello che è il continente africano, e inizia dalla Libia, dove peraltro la storia anche statunitense non è esattamente una storia di successi dal punto di vista diplomatico. In tutto ciò a Cipro, proprio più o meno di fronte queste le acque libiche e egiziane, si riunisce il Board of Peace, che è quest'altro tentativo di Donald Trump di come dire, creare una sorta di ONU parallela, di creare un meccanismo alternativo agli ordinamenti sovranazionali, però non affondi. Il punto è che tutto questo, tutti questi tentativi si stanno succedendo mentre il midterm, l'appuntamento elettorale di novembre, sta avanzando a passi velocissimi. Quale medaglia si potrà puntare Donald Trump andando a novembre, professore?
4: La vera posta in gioco del midterm non è poi soltanto la popolarità di Trump, ma per molti versi proprio la sopravvivenza politica del suo modello di governo, che oggi, come dire, con l'occasione della cronaca abbiamo visto nei suoi diversi aspetti, quindi questa esasperata espansione del potere esecutivo all'interno e i tentativi disperati da parte della Corte Suprema di controllarlo, e questa revisione, diciamo, della politica estera americana, della dottrina appunto della sicurezza nazionale, nella quale vediamo nuovamente un iperattivismo dell'esecutivo. Quello in fondo è il tratto comune, ed è il tratto che accomuna molto spesso in qualche modo i regimi autoritari, anche quello, come dire, la deriva autoritaria di un regime democratico come quello statunitense. E quindi in qualche modo il midterm sarà un momento nel quale si metterà in gioco questo modello di governo, non soltanto la popolarità di Trump. Gli elettori dovranno esprimersi sui risultati, in qualche modo, dal Venezuela all'Iran, alla politica di repressione dell'immigrazione clandestina, insomma una serie di eventi. La sconfitta, dicono molti osservatori, si occupava di questo tra l'altro di recente anche il Washington Post, una sconfitta di Trump che significherebbe perdere il controllo del Congresso, darebbe luogo a indagini, chiaramente, a conflitti ancora più forti tra i poteri, ma forse sul piano costituzionale questi conflitti, che sono proprio un segno sano della separazione tra i poteri, sono anche un aspetto che può preservare il sistema costituzionale americano, ed eventualmente anche nuovi tentativi di impeachment, perché non dimentichiamo che tutto questo, come dire, iperattivismo di Trump è effettivamente ha messo in tensione il sistema americano, e può essere anche oggetto di una contestazione su questo piano, come è già avvenuta per ben due volte tra il primo mandato e il termine del primo mandato di Trump.
0: Insomma, non soltanto, non semplicemente o solamente delle midterm che potrebbero creare un'annata zoppa, che potrebbero avere un ramo del Congresso che non appoggia più Donald Trump, ma la visione di politica estera e del mondo e degli Stati Uniti di Donald Trump. Questa è la tesi del professor Giovanni Borgognone, Università di Torino. Ne parleremo ancora naturalmente. Intanto grazie mille professore, una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima.
4: Grazie a voi.
0: Siamo quasi in chiusura, butto un occhio l'ultimo occhio ai messaggi al 349-238-6666. Allora, c'è chi punta il dito su quelle che sono stati le odissee giudiziarie di Donald Trump, Stormy Daniels in particolare. Qualcun altro dice: alla faccia della democrazia dell'Occidente, riferito agli Stati Uniti, si tratta di imperialismo allo stato puro per accaparrarsi le risorse del pianeta, peggio del peggior colonialismo. Qualcun altro domanda maligna: il rigurgito di indipendenza dei giudici conservatori della Corte Suprema è frutto di un tardivo risveglio del diritto, oppure un de profundis per una presidenza allo sbando che spinge ad abbandonare la nave? Credo che la tesi che è stata portata dal professor Borgognone sia quella più condivisibile, nel senso che una Corte Suprema cerca di accontentare, lo dico in maniera molto prosaica e malamente, un po' un colpo cieco e un colpo alla botte, un po' accontenti Trump, un po' tieni il punto fermo, proprio per evitare di inasprire ancora di più il confronto. Tempo davvero scaduto, e vi ricordo quello che ci guiderà anche nella puntata di domani: tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Niente più metal, viva! Su quello poi naturalmente ci pensiamo magari prima delle midterm. Un grazie a voi tutti per l'ascolto, un grazie a tutta la squadra in Nessun Luogo Lontano tranne Valeria Bernardi. L'appuntamento è domani ore 16, un saluto da Gianpaolo Musumeci.
5: Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores.
6: GR24 di mezzanotte.
7: La Corte Suprema boccia Trump sullo Ius Soli, ma il presidente rilancia sulla possibilità di cambiare la norma al Congresso. Colle legge elettorale, scontro tra centrodestra e centrosinistra, maggioranza divisa sulle preferenze. Caso Ranucci, 4 arresti per l'attentato dinamitardo davanti alla casa del giornalista a Pomezia. Mondiali di calcio, la Norvegia batte 2-1 la Costa d'Avorio e ora sfiderà il Brasile. Un saluto da Elisabetta Fiorito e dalla redazione. Schiaffa Trump sullo Ius Soli da parte della Corte Suprema USA, ma passa il divieto sui trans nelle competizioni femminili. Ira comunque del tycoon.
8: È una sconfitta politicamente pesante per Donald Trump, quella inflittale ieri dalla Corte Suprema, in quanto annulla una delle decisioni più controverse della sua presidenza relativa allo Ius Soli. L'ordine esecutivo firmato un anno e mezzo fa, che nega la cittadinanza statunitense per diritto di nascita ai figli di genitori irregolari, viola il 14° emendamento della Costituzione americana ratificato nel 1868 per garantire i diritti civili degli ex schiavi, così ha scritto il presidente della Corte Suprema John Roberts Jr. La cittadinanza, ora come allora, rappresenta il diritto di avere diritti per partecipare liberamente alla nostra comunità politica. Gli estensori del 14° emendamento hanno allargato quella promessa a ciascuna persona nata libera in questo paese. Oggi manteniamo quella promessa, scrive Roberts, spiegando le motivazioni di una decisione che ha visto una maggioranza di 6 giudici contro 3. Questo in una corte di orientamento conservatore spesso incline ad assecondare i desiderata presidenziali. A stretto giro la risposta social di Trump, che aveva appena finito di celebrare altre 2 sentenze della Corte a lui favorevoli: la legge sullo Ius Soli è molto negativa per il nostro paese, ma possiamo facilmente porvi rimedio al Congresso. Una manovra politica in realtà più facile a dirsi che a farsi. Per un emendamento costituzionale serve una maggioranza parlamentare di 2/3. Sergio Nava, Radio 24, il Sole 24 Ore.
7: Proseguono a rilento i negoziati tra Stati Uniti e Iran, oggi in Qatar i colloqui indiretti su Hormuz. Teheran intanto avverte Parigi si tenga alla larga dallo stretto e si fa strada l'ipotesi del pedaggio.
9: Anche l'Oman, alleato degli Stati Uniti nonostante le obiezioni pubbliche di Washington, sta spingendo insieme all'Iran per un sistema di tariffe legate al transito nello stretto di Hormuz. Lo riporta il New York Times, citando una fonte iraniana e 4 diplomatici a conoscenza del dossier. Teheran intanto ribadisce che le operazioni di sminamento saranno condotte esclusivamente dall'Iran, intimando alla Francia di non complicare la situazione bollente come provocazioni le parole del presidente francese Macron. Colloqui indiretti tra le delegazioni di Iran e Stati Uniti con i mediatori si terranno nelle prossime ore in Qatar. I negoziati si concentreranno sullo stretto e sulla stabilità generale della regione. Entro la fine della settimana l'Iran dovrebbe ricevere i 6 miliardi di dollari di fondi congelati previsti nel memorandum d'intesa. Gli Stati Uniti rispettino i propri impegni, avvertito Teheran. L'Iran risponderà a qualsiasi violazione del memorandum e della tregua. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, il Sole 24 Ore.
7: Wall Street chiude positiva, il Dow Jones sale a più 0,26%, lo Standard & Poor's guadagna lo 0,78% e il Nasdaq l'1,52%. A dispetto della guerra USA-Iran, oggi ultimo giorno del primo semestre, il Dow Jones registra un balzo di oltre l'8%, la migliore performance sui 6 mesi dal 2021. Vertice interlocutorio nella sede di Fratelli d'Italia sulla legge elettorale, la maggioranza è divisa sulle preferenze, d'accordo Fratelli d'Italia e Noi Moderati, ma anche Vannacci le chiede, mentre sono contrari Lega e Forza Italia, così Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia sulla 7.
10: No, noi le vogliamo le preferenze, non è che le volevamo, noi le vogliamo, non cambia la nostra opinione sulle preferenze. C'è tempo, ci confronteremo, studieremo, faremo le proposte agli alleati di preferenze che possano provare a vedere se ci troviamo ancora, ma anche un tema che ancora oggi non si è affrontato.
7: Opposizione all'attacco dopo le dichiarazioni in TV della premier Giorgia Meloni, che punta a rompere il tabù della destra al Quirinale, ma anche sulla legge elettorale che nasconde il premierato per Elish Line. Allora sentiamo la segretaria Dem sempre sulla 7.
11: Priorità sono il premierato e la legge elettorale, ma solo un governo chiuso nel palazzo che ha perso contatto con la realtà di milioni di italiani può pensare a garantirsi in questo momento, e credo che ieri Meloni sia stata molto sincera su qual è il suo reale obiettivo, il Quirinale, l'ha detto lei.

0: I soldi per 10-15 giorni ti vai a divertire, dicono i quattro parlando della possibilità di trasferirsi. Il quadro emerge dalle 107 pagine dell'ordinanza del GIP di Roma con cui si è disposto l'arresto delle quattro persone, tre uomini e una donna, residenti in provincia di Avellino e accusate di detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. L'inchiesta parte dall'attentato del 16 ottobre dell'anno scorso quando di notte a Pomezia, vicino a Roma, un ordigno esplose davanti all'abitazione del giornalista, distruggendo due autovetture e danneggiando il muro perimetrale della casa di Ranucci. Le indagini ora vanno avanti e si punta a scoprire i mandanti. Bisognerà capire i dettagli di tutta questa vicenda e capire se ci sono altri livelli, dice Ranucci. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, auspica un passo avanti anche nell'individuazione dei mandanti dell'attentato. Per PD, AVS e Movimento 5 Stelle il lavoro di inchiesta di Ranucci va protetto da chi vorrebbe metterlo a tacere, mentre la Federazione Nazionale della Stampa è pronta a costituirsi parte civile nell'eventuale processo a carico delle quattro persone arrestate per l'attentato a Ranucci. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: L'ondata eccezionale di caldo che ha attanagliato l'Italia e l'Europa durerà ancora un giorno prima dell'arrivo sul nostro paese di una perturbazione che porterà temporali e grandine. Caldo e afa estremi hanno causato i primi decessi anche sul territorio nazionale. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità si conterebbero 5 morti in Italia in 24 ore, anche se al Ministero della Salute non risultano. L'attenzione resta comunque alta e giovedì 2 luglio si riunirà una nuova cabina di regia. Il 6 invece riunione d'emergenza con tutti gli stati dell'Unione Europea, 22 le città col bollino rosso, mercoledì scenderanno a 2. E veniamo all'inchiesta Escort, indagato Alessandro Bastoni.
2: Alessandro Bastoni è indagato dalla Procura di Milano nell'ambito dell'inchiesta sul presunto giro di escort organizzato dall'agenzia di eventi di Cinisello Balsamo, già finita al centro di un'indagine della Guardia di Finanza per sfruttamento della prostituzione. Il difensore dell'Inter e della Nazionale ha ricevuto oggi un avviso di garanzia e un invito a comparire per essere interrogato venerdì prossimo dai magistrati milanesi. L'accusa nei suoi confronti è di prostituzione minorile. Secondo l'ipotesi investigativa, l'agenzia avrebbe organizzato serate all inclusive per clienti VIP nei locali alla moda milanesi e, stando agli accertamenti della Guardia di Finanza, il 27enne indagato avrebbe avuto un rapporto con una ragazza che all'epoca dei fatti aveva 17 anni. Bastoni è il primo calciatore iscritto nel registro delle notizie di reato nell'ambito dell'inchiesta coordinata dalla procuratrice aggiunta Bruna Albertini e dalla PM Rosaria Stagnaro. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E adesso i mondiali di calcio.
3: Un anno fa ci travolgevano nella notte di Oslo, ponendo fine di fatto all'avventura di Luciano Spalletti sulla panchina azzurra ed escludendoci dal mondiale. Ora la Norvegia arriva dopo 28 anni agli ottavi di finale. Merito di una generazione unica, così come unico è il suo centravanti. Al secolo Erling Haaland, il bomber del Manchester City, ma bomber anche in questa Coppa del Mondo. 5 reti per lui, compresa soprattutto quella della vittoria nella sfida di Dallas contro la Costa d'Avorio. Norvegia che passa in vantaggio al 39esimo con lo splendido destro a giro di Nusa. La Costa d'Avorio reagisce al 74esimo, trova il pareggio con l'altrettanto efficace conclusione di Diallo. All'86esimo l'incursione di Berg, l'assist a centro area per un Haaland fino a quel punto inesistente, ma ancora una volta decisivo nel momento che conta. Domenica sera a East Rutherford sarà ottavo di finale da favola contro il Brasile di Carlo Ancelotti. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ed è tutto per questo GR scritto e condotto da Elisabetta Fiorito, in regia Carmelo Lauricella. Vi lasciamo alla programmazione di Radio 24.

0: elettrico, diesel o benzina, vano di carico da 3 o 22 metri cubi. Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Suonano il campanello, io vado a aprire e vedo un ragazzo con gli occhi azzurri, magrissimo e i capelli lunghi, che mi dice: io sono Vasco Rossi, devo fare un disco, questo è uno studio di registrazione.

0: Oggi c'è un prodotto geometrico, deve essere così, deve entrare dentro quei 2 minuti e mezzo e il ritornello deve fare in quel modo e la batteria soprattutto deve fare in quel modo. Dobbiamo essere sicuri perché non c'è un'altra chance, mentre prima invece si correva il rischio.
1: Sono Manuel Agnelli e in compagnia di queste e tante altre voci vi racconto le gioie e purtroppo anche i dolori della musica e non solo di oggi. Vi aspetto qui su Radio 24 ogni domenica alle 19:10.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Ha la forma di un'ala e ci protegge, ma parliamo di scapole. La scapola in particolare racconta la salute della spalla. Ne parliamo oggi con il professor Arrigoni, ortopedico all'ASST Gaetano Pini CTO di Milano e docente all'Università Link. Professore, buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
1: Verrebbe da dire guardati le spalle.
2: Sembra un titolo proprio di un film di quelli veramente pulp, però è evidentemente così. Perché? Perché la spalla, inteso come scapola, la scapola è una porzione della spalla, in questa lama posteriore sembra un po' un'ala, in realtà è connessa con la parte più in alto, col tettuccio della nostra spalla. E più in realtà noi vediamo uno da dietro, allo specchio, ci facciamo guardare, e abbiamo una scapola, per dirla come potremmo capire tutti, alata, cioè prominente, che viene un po' in fuori, e più in realtà il tetto della nostra spalla si abbassa e quindi chiude gli spazi dove pattinano i nostri tendini, succedono tante cose. E quindi guardare molto bene il movimento di come saliamo e scendiamo, come questa spalla rimane aderente, questa scapola, o rimane alata, ci dice tanto sulla qualità dei nostri tendini, come stanno e come se la passano.
1: Ma possiamo fare qualcosa se vediamo che un'ala è più evidente di un'altra?
2: Allora, in una fase riabilitativa è proprio uno dei primi gesti, correggere, si dice il ritmo, si parla anche di sé, anche questa è bellissima, il ritmo scapolare, cioè cercare di far sì che la spalla stia bella aderente al torace, sono tutti degli strumenti, dei modi.
1: Abbiamo parlato di scapola per parlare di spalla e oggi parliamo anche di spalla congelata con il professor Arrigoni nell'intervista su Salute 24, quindi oggi dedicato alla spalla. Buona giornata a voi, grazie al professor Arrigoni e anche a Elsa di Frozen che faceva così,
2: certo.
1: La frizzo, un saluto dalla vostra Nico.

0: Abbiamo sempre una storia che vale la pena raccontare. Quella che hai tenuto per te, quella che hai detto forse a una persona sola, o che forse non hai ancora trovato il modo di dire. Noi le raccogliamo e le restituiamo per voi. Qui a Matteo Caccia racconta storie che non sai. Sono storie vere, sono storie poco narrate, quasi segrete, per scoprire che in fondo la vita degli altri assomiglia, stranamente, alla nostra. Ogni giorno, qui, su Radio 24, alle 15.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...

di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.

0: We would like to return this to you. PayPal account, $8.65.
1: That's awesome.
0: Don't even like candy.
2: They hung up
3: on me in the phone. It's a true, slightly modified, but true story.
4: No, stavamo dicendo con Mauro che questo passaggio della frase si capisce $8.65.
5: Sì, è una delle poche cose che si capiscono in questo scambio di battute, ma vi spieghiamo.
4: Buongiorno.
5: Buongiorno innanzitutto, stiamo parlando del Santo Padre,
4: certamente.
5: Di Papa Leone.
4: Di quale? Esattamente quello lì?
5: Sì, proprio quello lì.
6: Una nuova era.
4: No, volevo sentire il ruggito. Abbiamo colto impreparato Pietro.
5: È come Messi che sbaglia uno stop.
4: No, ma anche Marco. Comunque, no, Papa Leone, che cosa è successo? Qua ci stiamo occupando frequentemente, diciamo, del suo conto corrente, dei suoi vari conti correnti.
5: Allora, Papa Leone aveva un conto PayPal, forse potremmo dire anche PayPop a questo punto, e l'aveva dimenticato là negli Stati Uniti. È il tesoriere dell'Illinois, è andato in piazza San Pietro, e a questo si riferiva il dialogo che avete ascoltato, non molto intellegibile a dir la verità, per restituirgli $8.65 in un buono, appunto, PayPal, $8.65 che erano il residuo di questo conto. Al termine dell'udienza generale in piazza San Pietro del 4 giugno, il tesoriere dell'Illinois, Michael Frerichs, ha pubblicato anche il video dell'incontro con Leone XIV. Nel filmato si vede Frerichs che restituisce questo credito di $8.65 di questo vecchio account di PayPal.
4: Esatto, il Santo Padre ne ha approfittato anche per raccontargli quello che era successo qualche settimana fa, quando un'altra banca di Chicago
5: voleva trasferire il conto da Chicago, dove effettivamente si trova un po' scomodo adesso, da Roma.
4: Nonostante l'home banking è scomodo lo stesso.
5: Voleva trasferirlo su Roma, solo che è incappato nelle procedure molto serie, molto severe della banca, che dopo avergli chiesto tutta una serie di indicazioni per capire se era veramente il titolare del conto corrente.
4: Ti telefona uno e ti dice che è il Papa, tu ci credi, almeno un attimo, 2 o 3 verifiche le vuoi fare?
5: L'addetta gli aveva purtroppo dovuto segnalare che doveva presentarsi di persona in filiale.
4: No, aspetta, prima gli ha riagganciato il telefono in faccia un paio di volte, però dopo, dietro ad una certa insistenza,
5: gli ha detto: guardi, deve venire in filiale. Lui a questo punto ha detto: ma se le dicessi che sono il Papa? E qui devo dire, la funzionaria ha tutta la mia comprensione. Io, con il rispetto del Santo Padre, sto dalla parte della funzionaria. Ha detto: sì, vabbè, e lei, è agganciato.
4: Lei non sa chi sono io, sono il Santo Padre. Sì, vabbè, e io sono Maria Teresa Ricalcutta.
5: E comunque,
4: eccolo qua. Non è che Pietro uno gli dice: sei impreparato, e lui: col cavolo che sono impreparato, ce l'avevo qua, ma non partiva il pirulino.
5: Allora, non so se è capitato anche a qualche ascoltatore, a qualche ascoltatrice, che non so se si è visto restituire anche con tale garbo, però certo uno dovrebbe prima diventare Papa per meritarlo. Però
4: un funzionario della banca che ti raggiunge magari in qualche piazza mentre è in corso una festività, dice: guarda, ascolti, devo ridare questi 10 euro che avevi fermi sul tuo conto, che forse ti sei dimenticato, non hai fatto una chiusura definitiva. Non
5: sai
4: lo so,
5: cosa ti dico? Che è più facile che ti raggiunga un bel phishing di un serpente corallo che ti dica che tu hai un credito, pur di farti cliccare da qualche parte.
4: Posso dire che io sono ancora più cattiva. Magari una banca aspetta che tu hai, che ne so, 10 euro fermi lì su un conto di cui ti sei dimenticato, e a furia di pagarci le spese di qua di là, il conto finisce in rosso, diventa un buco clamoroso, e allora poi a quel punto ti vanno a rivendicare il debito con loro. Vabbè, il debito che alla fine hai maturato, il rosso, lo scoperto, non so, chiamiamolo come vogliamo. Quindi,
5: allora, c'è una certa attenzione di linguisti, ci dicono prima che si pronuncia Illinois e senza la S, va bene, grazie Luigi, e poi che la pronuncia è PayPal e non PayPal, per PayPal.
4: PayPal va bene.
5: Però io suggerisco in questo caso anche un PayPop, cioè proprio un conto dedicato al Santo Padre.
4: Va bene, bisognerebbe chiedere a Giulia Crivelli, alla quale ci rivolgiamo spesso in preghiera, peraltro anche, quindi è PayPal. Vabbè, scusateci stamattina, perdonateci anche se
5: PayPal.
4: Il Santo Padre sarà un po' più magnanimo nei nostri confronti, visto che lo prendiamo anche un po' sempre affettuosamente in giro, sfruttando il ruggito. subito.
5: Bontà divina. Allora, come si dice, previdenza complementare?
4: Ecco, esatto, occupatevi di temi seri della vostra vita piuttosto che le nostre pronunce sgangherate.
5: Allora, come si dice previdenza complementare? Da domani si dice con la iscrizione automatica, con la destinazione automatica per i neoassunti del TFR al fondo pensione. Poi il neoassunto ha 60 giorni di tempo, chiaramente da domani ma per sempre, questa è l'indicazione della legge, 60 giorni per dire no, non voglio questa iscrizione automatica, voglio trattenere al TFR. Una delle tante novità, diciamo forse questa è la più celebrata, la più nota, ma non è neanche la più importante da un certo punto di vista, che intervengono con le modifiche introdotte dalla legge di bilancio per quest'anno.
4: E allora, che dobbiamo tutto pronto, fare? È tutto pronto domani. Diciamo che le aziende interessate a questo adempimento dovrebbero aver ricevuto tutte le istruzioni dalla Covip, le modulistiche preparate dal MEFOP, Mercato Sviluppo Fondi Pensioni, Fondi Pensione dovrebbero essere già stati inoltrati appunto alle aziende che da domani faranno compilare appunto ai lavoratori di neoassunzione, e quindi dovrebbe essere tutto pronto, ma magari qualcuno ci scrive e ci racconta che non è così, magari proprio anche qualche imprenditore, no? Che vorrebbe, perché sorridi? Il Red Bull?
5: No, sorrido perché un ascoltatore, a proposito della previdenza complementare, ha detto: vabbè, ma se parlate del Papa è la provvidenza complementare.
4: Meno male, va, vabbè, qualcuno niente, che ci bacchetta.
5: Un calambur gradevole.
4: Grazie Flavio. No, tra l'altro, a proposito di Illinois, volevo, magari se Marco ce l'ha a disposizione, ripescare il Dada Umpa delle sorelle Kessler.
5: Perché lì dicono Illinois.
4: Vediamo, dici? Se lo dicono, vediamo come lo pronunciano, perché se...
5: Va bene.
4: Prendiamo una fonte autorevole.
5: Intanto che cercano Pietro Lacorte e Marco Lombardo devono dare seguito ai nostri capricci, io però vi ricordo il numero di telefono. 800240024. Avete compreso le novità al debutto da domani per i fondi pensione, per la previdenza complementare? Vi è tutto chiaro? Avete già aperto una posizione? Intendete aprirla? E così via. Potete intervenire in diretta. Avremo come ospite l'esperto Claudio Pinna, che è consigliere del gruppo AON, ma soprattutto è una firma del Sole 24 Ore, una voce, una figura che spesso potete incontrare nei nostri webinar, nelle nostre trasmissioni. Poi in distribuzione settimana scorsa c'era questo Focus, che potete ancora trovare se cercate in Shopping 24, previdenza complementare da luglio, nuove regole e rendite, è stato distribuito con il Sole 24 Ore. E poi c'è anche il 349-238-6666, che già state utilizzando adesso per celiare un pochino, per scherzare un po' sulle pronunce e sulle questioni della provvidenza, ma ovviamente potete anche usarlo per segnalarci le vostre questioni relative ai fondi pensione.
4: E intanto io saluto un'ascoltatrice, Paola, che mi dice che sono sempre simpatica come un gatto nelle mutande. Io volevo ringraziare perché queste battute arrivano sempre dalle donne, e qua andiamo ad alimentare un dibattito già in corso, su quale peraltro intrattiene anche Katie La Torre nei podcast, appunto, con i nostri, nelle trasmissioni con i nostri amici Riccardo Poli e Beppe Salmetti. No, Gelmetti, scusa Beppe, adesso ero talmente concentrata su questo messaggio che davvero spiace, perché appunto derivano sempre dalle donne. Sono anche gli uomini che spesso ne fanno, ma dalle donne ne arrivano un po' di più contro le donne. Questo veramente mi dispiace. Mi spiace, Paola, che non le sia simpatica, farò del mio meglio, ma anche lei non è che proprio sia esibita al meglio. E io questi messaggi li leggo perché così.
5: Così, oggi ci va.
4: È corretto che si sappia, visto che c'è anche nome, cognome e numero di telefono scritto, e quindi vabbè.
5: Allora, se siamo pronti, intanto che meditate sulla previdenza complementare, avete o non avete il fondo pensione, volete farlo o non volete farlo, ritenete che convenga o non convenga, io quasi quasi manderei un piccolo giornale radio del risparmio.
1: Stai ascoltando Due di Denari come Asse la Rosciani.
7: Io li stimo, i tesorieri dell'Illinois.
8: PayPal.
9: Non PayPal.
10: Io dico PayPal.
11: L'INPS mi ha chiesto un pagamento per contributi non pagati di un mese alla Colf del 2018, che effettivamente non avevo pagato, un totale di 120 euro aumentati a 180 con le more. Però la stessa INPS non si è mai fatta viva per 25 anni, nei quali ho pagato 250.000 euro, sottolineo, 250.000 euro di contributi in più rispetto a quelli che avrei dovuto pagare, e per questi non si è mai fatta viva.
12: Deborah, se il gatto è buono è meglio della sabbia, eh?
4: Anche i ragni, io utilizzo tanti animali, appunto, tante volte ad Alessandro Milan e
5: ma sempre
4: Leonardo
5: nella stessa posizione,
4: sempre nelle mutande,
5: sempre nella biancheria intima.
4: Allora, intanto arrivano già delle questioni sul tema della previdenza complementare dell'operazione che parte da domani. Cercheremo, per quanto abbiamo la possibilità, di darvi una risposta. Intanto abbiamo un paio di notizie che abbiamo scelto per il giornale Radio del Risparmio. La prima te la regalo con piacere, perché prima di capirla fino in fondo ci abbiamo messo un'ora, però speriamo di averla interpretata correttamente.
5: Sì, allora, la vicenda è una vicenda familiare, devo dire, un po' controversa, perché riguarda un figlio che attiva una procedura esecutiva di recupero credito al padre. Il padre è pensionato, ottantenne, e questa procedura esecutiva viene applicata sulla pensione dall'INPS, che la applica nei limiti di legge. Però cosa succede? Che l'ufficio delle Poste Italiane di Catania blocca completamente il prelievo della pensione a questo ottantenne e non gli consente più, in forza di questa procedura esecutiva di recupero credito, non gli consente più di prelevare nulla di pensione, neanche la quota che non era interessata dal recupero. E allora che è successo? Si è andati fino in appello e la Corte d'Appello di Catania ha sospeso l'efficacia della procedura esecutiva. L'avvocato ha segnalato che non poteva essere che a un pensionato ottantenne si bloccava completamente la pensione anche oltre la cifra che era quella destinata al recupero crediti. Risultato, finalmente il 24 giugno è stata riattivata l'assegnazione e il conseguente prelievo della pensione a questo signore che aveva questo debito.
4: No, tra l'altro questa procedura esecutiva di recupero credito attivata dal figlio.
5: Sì. Sì, sì,
4: che sarebbe veramente andare a capire che cosa è successo, perché già solamente questo elemento mi ha colpito molto, però vai a sapere.
5: Un particolare su cui le cronache non ci hanno dato altri dettagli.
4: Va bene, allora, altre famiglie in difficoltà, abbiamo recuperato dalla cronaca appunto di ieri quello che è successo ad una famiglia della provincia di Novara, che in realtà l'ha raccontato ai giornali, ma in realtà in questa vicenda in questo momento sarebbero coinvolte almeno 50 famiglie. Di che cosa si tratta? Allora, questa famiglia di Novara aveva questo desiderio di far frequentare alla figlia il quarto anno di liceo all'estero e volevano mandarla in Argentina, a Cordoba esattamente, visto che già la primogenita aveva avuto questa opportunità di studiare per un periodo all'estero, volevano garantire la stessa possibilità anche alla seconda figlia. C'è stato questo processo di selezione che era iniziato a gennaio, quindi controlli, colloqui, è una procedura molto diffusa tra molti licei, tra molte scuole italiane, però insomma non è semplice e soprattutto non è economica l'operazione, perché in questo caso questa famiglia aveva già anticipato 13.500 euro regolarmente versati a questa scuola che si sarebbe dovuta incaricare appunto di gestire questo periodo di studio all'estero per questa ragazza, la BEC, una società francese che si occupa di organizzare viaggi all'estero per studenti. Era tutto pronto, restava da svolgere solo l'ultimo incontro online con gli organizzatori e poi quello in presenza a Milano prima della partenza a breve a luglio, e poi è arrivata la doccia gelata, perché è arrivata una email con cui questa scuola, la email è arrivata alla fine di maggio, con cui questa scuola ha comunicato che a seguito di un grave deterioramento della propria situazione finanziaria la società è costretta ad arrestare la propria operatività, per cui niente viaggio di istruzione lungo, niente viaggio appunto all'estero per questi studenti, e poi soprattutto per queste famiglie non c'è al momento nessuna possibilità di contattare telefonicamente nessuno, i referenti di questa operazione e di tutta la scuola sono scomparsi, il sito della società risulta in manutenzione e la scuola ha fatto sapere di aver chiesto l'intervento del Fondo Vacanze Felici, a cui hanno invitato le famiglie in questa situazione a rivolgersi. Io tra l'altro non sapevo neanche dell'esistenza, un po' come un fondo Consap di Mauro, indennizzo per risparmiatori che ne so che sono rimasti intrappolati in qualche dissesto finanziario. Comunque, secondo le ultime ricostruzioni, questa società francese e la diramazione italiana, la società Beck Italia, è composta fondamentalmente da due persone: un azionista di maggioranza che detiene l'80% delle quote, un amministratore che detiene il 20%, entrambi risiedono in Francia e, secondo quello che è stato possibile ricostruire, sarebbero titolari di altre realtà aziendali fallite sull'orlo del crack. Comunque, a subire questa vicenda in Italia ci sarebbero 50 famiglie che hanno pagato e non hanno potuto mandare i figli all'estero, una cifra complessiva di 700.000 euro andati in fumo o andati a finire chissà dove. Raccontateci se siete anche voi tra le vittime di questa vicenda, della quale ci dispiace molto, perché anch'io, insomma, vorrei per i miei nipoti che potessero avere un'esperienza del genere, ma qua insomma ci rendiamo conto che interpellare l'interlocutore giusto è una bella scommessa, quindi sarebbe bene far fare tutto completamente alla scuola. Va bene.
5: Abbiamo un piccolo collage di messaggi arrivati ieri quando ci siamo occupati della friendflation, cioè di quell'imbarazzo per cui quando
4: andiamo a cena fuori io voglio il vino e Mauro non lo vuole.
5: Ecco. Sì, più che altro se prendi la bottiglia più costosa e poi vuoi dividere a metà e così via. Però insomma, diciamo che, come dice il proverbio, dai nemici mi guardo io, dagli amici mi guardi Iddio. Sentiamo.
13: Dillo a due di denari.
14: Buongiorno ragazzi, io sono stato in Messico per quasi 10 anni e lì si usa il sistema che ognuno paga quello che consuma, vino compreso.
15: Quando ci vediamo ognuno prende quello che vuole, e se, visto che qualcuno di noi prende di più degli altri, vuole mangiare qualcosa o bere qualcosa di particolare, si fa carico della parte in più, non c'è mai nessun problema, cioè l'amicizia è amicizia, poi viene tutto il resto.
16: Il mio caso è molto simile a quello delle cene, però questa volta riguarda i regali per le maestre di fine anno. Si sono riuniti e hanno proposto una cifra di 20 euro a testa per fare il regalo della terza classe della scuola materna o scuola d'infanzia, che si voglia. 20 euro a bambino.
17: Vivo in Germania e ogni anno quando vengo in Italia con la mia compagna e dobbiamo andare fuori a mangiare con gli amici, puntualmente lei impazzisce perché non capisce questa cosa di pagare la romana, ma sinceramente lentamente adesso negli anni mi sono abituato, anche io trovo che sia giusto che ognuno paghi il suo alla fine.
4: Molto bene, niente, qua diciamo la situazione appare abbastanza chiara, insomma, è comunque difficile.
5: È difficile trovare un punto di equilibrio, perché poi è ovvio che le amicizie sono appunto delle cose emotive, delle cose sentimentali, disinteressate. Certo che poi quando diventa una questione di denaro e c'è una forte disparità magari nella disponibilità economica, ci possono essere delle incomprensioni. Vediamo se invece non ci sono incomprensioni sul tema portante della giornata di oggi,
4: dici?
5: E anche nelle settimane a venire. Andiamo.

0: Si
1: mia figlia con il suo convivente hanno comprato casa con il TFR, lo hanno chiesto in anticipo in azienda, hanno comprato casa. Se andasse quello alla previdenza complementaria, come avrebbero fatto per comprare la casa?
0: Si può chiedere l'anticipo anche del fondo pensione, con le stesse regole quasi più o meno. Quindi.
2: Sì, anzi, in realtà per alcune cose, cioè gli anticipi non precisati da motivazione, bisogna poi verificare che fondo pensione per fondo pensione, però di solito c'è anche più liberalità, cioè non va poi deciso dal datore di lavoro, ma semplicemente il fondo prevede che magari una piccola quota di quello che si è accumulato fin lì possa essere erogata senza alcuna motivazione precisa. Prego.
0: No, tra l'altro la partenza di questa nuova operazione era molto condizionata anche dall'esistenza di più margini di flessibilità dell'utilizzo del fondo pensione, e quindi questo è un tema sicuramente importante, quello che ha sollevato l'ascoltatore. Però quello che noi vogliamo sapere è che cosa succede adesso nell'immediato, da domani, nei prossimi 60 giorni o comunque nei prossimi 3 o 4 mesi, per tutti quei lavoratori che avranno l'opportunità di essere impiegati con un nuovo rapporto appunto di lavoro, magari il primo, perché diciamo che la prima grande scommessa riguarda proprio questa platea, la platea dei neoassunti a partire da domani. Claudio Pinna, consigliere Gruppo AON, esperto su temi previdenziali per il Sole 24 Ore, praticamente lo scrittore, l'autore di gran parte di tutti i pezzi che sono circolati sul Sole 24 Ore nelle ultime settimane insieme a tanti colleghi. Pinna, buongiorno e grazie.
3: Buongiorno, grazie a voi dell'invito. Interessante, perché nella previdenza non abbiamo pagato la romana.
0: No, ognuno deve fare il suo.
2: Qui ognuno paga quello che ha versato.
3: Qui,
2: cioè,
3: dei fondi pensioni sì, ma diciamo nella previdenza pubblica forse per alcune generazioni questo principio non è valso.
2: Allora, intanto siamo proprio a 2 minuti dall'interruzione per i mercati finanziari, però segnalo che è ancora reperibile sui siti, su Shopping 24, e se lo cercate anche in libreria, Oltre lo stipendio di Claudio Pinna e Ciriaco Serluca, guida pratica per definire strategie previdenziali che valorizzino il futuro. È qui, chi ci segue sul canale 63 del Digitale Terrestre lo può vedere anche inquadrato davanti al mio microfono. Pinna, posso fare una domanda brutale chiedendone una risposta altrettanto brutale? Ma siamo pronti per la partenza di domani? Le aziende sono pronte? Ci sono tutte le normative? Tutto a posto? È tutto
0: tutti
2: meravigliosamente attuato? Prego.
3: Non siamo prontissimi, però secondo me era giusto cominciare. Covid comunque ha emanato le direttive, ha concesso in diverse situazioni un periodo transitorio che mi sembra del tutto ragionevole, quindi non siamo pronti, però facciamo partire queste nuove disposizioni perché comunque saremo in grado di gestirle nel corso delle prossime settimane, mesi.
0: Una cosa la possiamo già dire ad un amico che ci scrive, che è Andrea, è un consulente finanziario che si rivolge a noi, anche un amico di Due di Denari, che per la verità, pur da consulente finanziario, ci racconta di non aver ancora ben compreso se il contributo del datore di lavoro sarà trasferibile o portabile su un fondo pensione aperto su un PIP. No, questo lo sappiamo per certo, Pinna, che non prima della fine di ottobre appunto potrà partire, poi vedremo se sarà anche oggetto di ulteriori rinvii, perché è un punto molto molto controverso.
3: Assolutamente sì, è un aspetto assolutamente da verificare, da monitorare, ci sono posizioni importanti, ci sono aspetti da tenere presente, sappiamo dell'avviso che sia diciamo le organizzazioni datoriali che quelle sindacali hanno emanato, che hanno un po' l'obiettivo di cercare all'interno dei contratti collettivi nazionali di limitare la portabilità effettiva del contributo aziendale. Allo stesso tempo alcuni esperti giuslavoristi, io sono un attuario, quindi sotto certi aspetti sono un tecnico, manifestano qualche perplessità. Direi che questo è un aspetto importante, fondamentale, però forse non il più importante in questo momento.
0: Non in questo momento.
3: In questo momento non è quello più importante. In questo momento è sviluppare la previdenza complementare, favorendo l'adesione collettiva, spiegando ai nostri lavoratori, ai nostri colleghi, quanto sia importante aderire ai fondi pensione. Questo è l'aspetto più importante, il resto verrà dopo.
0: Certo.
4: Deborah Rosciani, guardi, per me lei è una delizia di persona, non ascolti. È una persona che è veramente di un'educazione, di una classe e di una professionalità rara. Io la trovo fantastica, quindi non ascolti.
5: Allora, 6-7 anni fa ho iscritto mio figlio al mio fondo pensione aziendale, perché l'azienda ci ha dato questa opportunità e quindi in questi anni ha accumulato con dei versamenti volontari una certa quantità di denaro. Ora, visto che è in procinto di laurea e spero che riesca anche al lavoro a trovare velocemente un lavoro, volevo capire se lui con questa nuova regola potrà comunque mantenere questo fondo.
6: Ero iscritto a Federchimica per poco più di 10 anni. Sono andato in pensione non avendo raggiunto la cifra minima per l'assegno. Mi è stato restituito il capitale versato, che era nettamente inferiore a quello realmente versato. A questo punto, dov'è il vantaggio? Se l'avessi lasciato nel TFR ci avrei guadagnato.
7: È vero che adesso anche i fondi aperti hanno la possibilità di far richiedere al datore di lavoro la sua parte?
2: Allora, torniamo a parlare con Claudio Pinna. Per quanto riguarda l'ultima domanda, è quello su cui abbiamo concluso la puntata prima delle informazioni sulle borse, cioè riguarda la portabilità del contributo del datore. È una cosa che non scatta da domani, se ne parla a fine ottobre e comunque la vicenda è ancora, diciamo così, controversa, quindi sarà tutta da chiarire, perciò al momento la accantoniamo. Invece siamo sul pezzo, diciamo così, di quello che accade da domani, cioè dalla mezzanotte di oggi. Per il neoassunto dovrà esserci che tipo di informazione, che è la prima domanda che voglio fare a Claudio Pinna?
3: Questo è proprio un aspetto importante e penso che bene abbia fatto la normativa a focalizzarsi su questo punto, perché in generale il problema che ci abbiamo in Italia sulla previdenza è proprio una problematica di culturale. Ai lavoratori, i fondi pensione, se non in alcuni settori ben specificati dove in genere le organizzazioni sindacali hanno una certa valenza e quindi riescono meglio a portare il messaggio, i lavoratori non si sono ancora del tutto innamorati dei fondi pensione, pensano ancora che quando andranno in pensione riceveranno, come era in passato, l'80% dell'ultima retribuzione dall'INPS, e invece purtroppo non è proprio. Questo non sarà più il contesto nell'ambito del quale ci muoveremo. Più le persone sono giovani, più le persone percepiscono retribuzioni elevate, ma non elevatissime. Le donne, per esempio, le persone che sono ancora distanti dal momento del pensionamento, tutte queste persone, l'80% che si riceveva in passato è ben là da essere maturato. Si potrà lavorare ben più di 40 anni e si potrà ricevere una prestazione ben più contenuta rispetto all'80%.
0: Quindi diciamo il tutto che l'operazione che parte da domani ufficialmente dovrebbe essere stata e dovrebbe essere, sarà accompagnata anche da informazioni di questo tipo per rendere più consapevole il lavoratore sulla necessità di fare una scelta. Ma appunto, ritornando alla domanda di Mauro Pinna, cosa succederà domani? Domattina un giovane lavoratore entra in un'azienda, firma il suo contratto di lavoro nuovo di zecca, andiamo ad una situazione semplice, un contratto a tempo indeterminato, quindi una stabilità in prospettiva assicurata. Che cosa gli deve sottoporre il datore di lavoro?
3: Il datore di lavoro innanzitutto deve verificare qual è la condizione specifica del lavoratore. Supponiamo che sia un lavoratore di prima assunzione, che non abbia mai avuto in passato alcun tipo di rapporto da lavoro dipendente, perché la norma specifica che deve avere è questo il lavoratore che si considera come neoassunto, cioè tutti coloro che non hanno un rapporto da lavoro dipendente. Ebbene, loro vengono direttamente presi e iscritti automaticamente ad un fondo pensione. Hanno 60 giorni di tempo per manifestare eventualmente la loro contrarietà. Se non lo fanno, vengono iscritti definitivamente e a partire dalla data di assunzione, quindi dalla prima data, al fondo pensione saranno destinati l'accantonamento annuo del trattamento di fine rapporto, sarà destinato il contributo aziendale, cosa che in passato non era così, e sarà destinato il contributo del lavoratore. Il contributo del lavoratore diventa volontario esclusivamente nel caso in cui il lavoratore percepisca una retribuzione inferiore all'assegno sociale. Nel corso di questi 60 giorni l'azienda deve mettere in atto una serie di attività di formazione per spiegare per bene al lavoratore gli impatti di questa storia.
2: E questo viene iscritto automaticamente, scusi Pinna se sono pedante, sì. Viene iscritto automaticamente a un fondo pensione negoziale, cioè un fondo pensione chiuso, quello della sua categoria, quindi il chimico al Fonchim, il giornalista al fondo giornalisti,
0: e il metalmeccanico al Cometa, il commercio a fonte,
2: tutto quello che riguarda il privato, perché per il pubblico questa norma non opera.
3: Non va. Okay. E se proprio entrando più in dettaglio, giusto un aspetto specifico, viene iscritto sostanzialmente al fondo che è stabilito dagli accordi contrattuali collettivi anche aziendali. Qualora non ci fossero, si fa riferimento al fondo pensione che prevede all'interno dell'azienda il maggior numero di iscrizione. Qualora non ci fosse alcun tipo di parametro da prendere come riferimento, si viene iscritti al fondo Cometa.
0: C'è un altro tema, Pinna, importante, nel senso che si attiva anche il famigerato meccanismo di life cycle. In precedenza i lavoratori che avevano l'adesione al fondo e avevano questa facoltà appunto di attivarsi con una posizione di previdenza complementare entro 6 mesi dalla data appunto di assunzione, una scelta non esplicita portava la posizione del lavoratore su linee di investimento prudenziali, no? Invece adesso si attiva questa procedura del life cycle, secondo la quale la linea di investimento verso cui viene dirottata appunto la posizione del lavoratore è quella coerente anche con la situazione della vita nella quale ci si trova, quindi un giovane lavoratore viene indirizzato automaticamente su una linea di investimento più aggressiva che, diciamo, nel lungo termine in teoria dovrebbe portare maggiori risultati. Ci spiega meglio anche questo passaggio, perché anche questo parte immediatamente.
3: E assolutamente, questa è un'altra delle modifiche che sarà introdotta da domani. Sostanzialmente è un elemento che prendiamo dalle migliori prassi che sono presenti a livello internazionale. Uno dei principali problemi che abbiamo riscontrato nel corso di questi decenni è che in media i rendimenti ottenuti dai fondi pensione in Italia, se confrontati con quelli all'estero, sono sempre un pochino più contenuti. Questo perché? Non perché i nostri fondi pensione non gestiscono al meglio le risorse che hanno, ma perché i lavoratori, gli italiani, lo sappiamo, non amano prendere dei rischi significativi nei loro investimenti. Storicamente l'investimento classico che piace agli italiani o è il conto corrente o l'investimento immobiliare o il BTP, quindi investimenti che non hanno particolarmente redditività. Quindi noi abbiamo tutta una serie di iscritti che possono benissimo prendersi invece il rischio di poter destinare i propri risparmi verso forme che magari prevedono rendimenti più volatili, ma che nel lungo termine storicamente hanno garantito una rivalutazione decisamente più elevata. Quanti giovani oggi hanno investimenti nei loro fondi pensione che sono o nelle linee garantite offerte dalle compagnie d'assicurazione o in titoli di Stato, come dicevamo prima? Ecco, la norma c'ha proprio questo come obiettivo: consentire alle persone, quando ne hanno la capacità, quando sono decisamente distanti dal momento del pensionamento e quindi nel caso possono assolutamente prendersi il rischio di volatilità dei mercati, nel caso anche di perdite in specifici anni, ma perché nel lungo termine queste sono le linee di investimento, gli investimenti un pochino più rischiosi, più volatili, sono nel lungo termine quelli che garantiscono una redditività maggiore. E quindi la linea life cycle c'ha proprio questo obiettivo: rivede la strategia degli investimenti riducendo l'esposizione a investimenti rischiosi più ci avviciniamo al momento del pensionamento, dove lì chiaramente noi non possiamo prenderci alcun rischio, perché riduzioni forti del mercato negli anni precedenti, immediatamente precedenti il pensionamento, chiaramente noi non possiamo sopportarli, perché subiremo perdite che non potremo recuperare.
8: Non tutti sanno il termine life cycle cosa vuol dire, e di conseguenza i soldi restano sul conto corrente.
9: Noi siamo purtroppo obbligati ad uscire dal fondo pensione, perché se si supera una certa soglia di accumulo, praticamente siamo costretti poi ad avere la rendita annua e non possiamo più ritirare il 100% del nostro capitale versato. Quindi volevo capire per quale motivo bisogna purtroppo avere questa regola che non permette lo svincolo del 100% anche tra 10 anni. Io non lo vorrei ritirare.
10: Per quanto riguarda la previdenza complementare, qual è la cifra massima versata, anzi accumulata, allo stato attuale per poter recuperare interamente il capitale? Grazie.
11: Sono una nonna e volevo aprire al nipote che ha fatto la terza media un fondo pensione aperto di una banca. Vorrei capire quali sono le problematiche e se è conveniente per bloccare l'iscrizione al fondo.
0: Ci sono dei primari attori in Italia che gestiscono ottimi fondi pensione aperti, adesso siamo anche in imbarazzo, però insomma in tanti partecipano anche alle nostre Digital Roundtable. Suggeriamo a questa nonna molto lungimirante di andare magari a sentire l'ultima che abbiamo fatto, forse lo scorso mese di ottobre, una pensione in più. Un'altra ne faremo ad ottobre, se vuole aspettare ancora un paio di mesi per avere delle informazioni più chiare, ma naturalmente
2: possiamo
0: le possibilità
2: dire che
0: non mancano.
2: Se andate su covip.it, cioè il sito della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, c'è un comparatore, quindi vedete anche quali sono le famose commissioni, quelle che appunto possono ridurre, perché il fondo pensione fa un lavoro, diciamo, di investimento e quindi il lavoro si paga in generale. Questo può ridurre più o meno sensibilmente il proprio capitale. Per quanto riguarda la rendita, adesso ci facciamo rispondere sulla soglia da parte di Claudio Pinna. Io mi permetterei un micro editoriale dicendo lo scopo del fondo pensione però non è avere accumulato un capitale e ritirarlo, perché allora per tanto così bastava il TFR. In realtà, vabbè, con
0: fiscalmente non è esatto,
2: non fiscalmente non è la stessa cosa, e la rivalutazione non è la stessa cosa perché è fissata per legge. Invece lo spirito del fondo pensione è: quando non potrò più lavorare, non lavorerò più, la mia pensione non sarà più così cospicua, così consistente come quelle che sono state pagate negli anni passati, vorrei un aiutino. Quello è lo spirito. Poi se volete ritirare tutto, forse allora non è il fondo pensione lo strumento giusto. Scusi Pinna, il momento editoriale che mi è sfuggito, prego.
3: Ma guarda, era la premessa che avrei fatto io, onestamente. Noi dobbiamo entrare nell'ottica che con ogni probabilità noi dobbiamo verificare bene quale sarà la copertura che l'INPS in futuro ci garantirà, perché noi corriamo il rischio che con le prestazioni che abbiamo diciamo maturato all'interno dell'INPS non saremo in grado di coprire le spese delle bollette a fine mese. Questo è il punto, cioè quindi a seconda delle spese che ci avremo il fondo pensione quando ci erogherà una rendita vitalizia, noi dobbiamo verificare per bene che effettivamente questa rendita non ci serva per pagare le bollette a fine mese. Ma detto questo, queste nuove norme che stanno per entrare in vigore, sotto certi aspetti tolgono le scuse di tutti i lavoratori che nel tempo abbiamo sentito in maniera assolutamente numerosa, clamorosa, io non mi iscrivo perché poi dopo non riesco a portarmi via tutto quanto il capitale. E perché? Ma innanzitutto andiamo alla soglia, che forse in genere la soglia dipende un po' da diversi valori, però solitamente scatta, e quindi c'è la possibilità di ritirare tutto sotto forma di capitale quando, perché c'è questa specifica norma che quando la rendita equivalente è particolarmente contenuta, chiaramente non si vuole diciamo incrementare eccessivamente l'attività amministrativa del fondo pensione, quindi questa norma che dice che quando si è maturato una posizione complessiva che gira mediamente intorno agli 80.000 euro, quindi al di sotto degli 80.000 euro, si possa ricevere tutto il capitale maturato sotto forma di capitale. E questa è il primo aspetto. Ma poi molte volte quando si ritira il capitale, molte volte poi i pensionati sbagliano gli investimenti, perché quante volte abbiamo comprato obbligazioni, situazioni che poi si sono rivelate del tutto sbagliate. In passato con le prestazioni dell'INPS magari situazioni del genere sono state gestite più o meno difficile. Domani quando noi avremo bisogno di questi redditi, come dicevo prima, per arrivare a fine mese, scelte del genere sarebbero assolutamente devastanti.
0: Facciamo qualche volevo andare a qualche altro adesso senza stare ad argomentare ancora sui temi della rendita, delle prestazioni eccetera. Andiamo di nuovo a capire cosa succede nei prossimi giorni, perché Mauro ha una tabella che abbiamo pubblicato sul Sole proprio ieri e che riguarda diverse fattispecie, diciamo, di lavoratori neoassunti da domani, perché poi neoassunto vuol dire tutto e niente. Ci può essere anche un lavoratore neoassunto che ha 40 anni, che ha già un pregresso lavorativo, ma è neoassunto per la previdenza complementare, non porta con sé una posizione pregressa e quindi per la previdenza integrativa può essere considerato tale un lavoratore che può aprire ex novo una posizione, e poi tanti altri casi, Mauro.
2: Allora, se ho capito bene, ad esempio, lavoratore che ha aperto una partita IVA, sappiamo che succede, viene richiesta, per dir così, a molti giovani, e poi finalmente però ha un contratto di lavoro dipendente. Dico finalmente perché immagino il lavoro di qualche giovane che per entrare nel mondo del lavoro è stato così costretto a un'apertura spintanea. Per questo lavoratore da domani scatta l'adesione automatica.
3: Adesione automatica, sì, lavoratore, perché per lui è considerato nuovo assunto.
2: Lavoratore che invece lavorava ma non in un comparto dove è previsto un fondo pensione negoziale, viene assunto da domani, prego.
3: Per lui non è, quindi, una persona che già lavorava, che non era iscritto a un fondo pensione, e per dire che non è iscritto a un fondo pensione significa che non sta versando almeno una quota del trattamento annuo di fine rapporto al fondo pensione. Sappiamo che ci sono alcuni contratti che prevedono il versamento esclusivamente del contributo aziendale. Ecco, questo non vale. Quindi la persona che ha già cominciato a lavorare, è già stato lavoratore dipendente, ma non ha una posizione, ha un fondo pensione e in particolar modo non versa il trattamento di fine rapporto, per lui, assunto da domani, per lui l'adesione automatica non vale, ma vale l'obbligo per l'azienda di fargli la formazione, magari se. Poi dopo magari approfondiamo questo aspetto, se vorremmo.
2: No, approfondiamolo, cioè che cosa deve dire l'azienda a questi lavoratori?
3: Per tutti i nuovi lavoratori, che siano di prima occupazione, che provengono da realtà dove erano più o meno iscritti o meno a un fondo pensione, deve organizzare della formazione spiegando bene quali sono gli accordi collettivi, come funziona la previdenza e come funziona, per tutti i colori nei quali invece è applicata, anche l'adesione collettiva. Quindi che entro 60 giorni quali sono le loro disponibilità, le loro opzioni e le scelte che devono fare. Obbligo contributivo con riferimento al quale va richiesta una dichiarazione da parte del lavoratore che accerti, che confermi qual è la sua specifica situazione, e allo stesso tempo l'azienda deve organizzare questa formazione e deve emettere una, anche in questo caso, una nota che deve essere controfirmata dal lavoratore e trattenuta dall'azienda per attestare che questa formazione è effettivamente avvenuta.
2: Sappiamo benissimo, perché non viviamo su Marte, che a volte questo tipo di formazione viene erogata dando un foglietto al lavoratore. La legge prevede qualcosa di più specifico?
3: Prevede qualcosa, diciamo, di specifico, nel senso che deve appunto attestare che la formazione è avvenuta. Però ha perfettamente ragione che molte volte la domanda successiva è quali sono le sanzioni. Sulla base della presenza o meno delle sanzioni si mettono in atto più o meno attività. Io direi che in questo caso non sono previste sanzioni specifiche, però qualora l'azienda non mette in campo questa formazione, domani, qualora ci fosse un contenzioso con la persona, ecco, in atto di assunzione non sono state svolte tutte le disposizioni che sono richieste, e dico per dire, domani il lavoratore potrebbe tornare dall'azienda e dire: tu non hai mai fatto la formazione, io non avevo capito bene, tu adesso mi ridai tutto il pregresso dei contributi che non mi hai versato, la fiscalità, quindi questo è un aspetto che poi può entrare in un contenzioso tra lavoratori e azienda.
0: Allora, noi purtroppo siamo alla chiusura, ma dovremo ritornare più volte nei prossimi mesi su questo argomento. Volevo solo rispondere a quegli ascoltatori che sono davvero molto accaniti su quello che accadrà a partire da domani, perché lo percepiscono come un obbligo che non vogliono rispettare. Nessuno vi obbliga, ci sarà l'adesione automatica per i lavoratori neoassunti, ma potete dire di no. Entro 60 giorni potete dire: a me non interessa che il mio TFR finisca in un fondo pensione. C'è l'INPS che continua a fare il suo lavoro, c'è il fondo di tesoreria verso il quale appunto il TFR finisce, quindi non siete obbligati a fare niente. Fatevi solo due conti rispetto a quello che sarà il tenore di vita che vorrete conservare quando andrete in pensione, e sappiate che fra 30-40 anni, quando si completerà il vostro ciclo lavorativo e professionale, il primo assegno pensionistico ammonterà a malapena al 50% dell'ultimo stipendio percepito, quindi un'integrazione serve. Non è il fondo pensione, fate delle scelte che vi proteggano da quella fase, ma insomma avremo tutte le possibilità di ritornare su questi argomenti. Grazie a Claudio Pinna, a presto.
3: Ho fatto l'editoriale
0: di chiusura come al solito.
2: Ma certo, ma scusa, domani ci sei?
0: Io vado a Roma. Per tre giorni, caro mio, quindi vai a Roma da solo, io vado in un'altra città molto molto calda per lavorare e poi torno lunedì prossimo.
2: Ciumbia.
0: Ecco, fai il bravo, eh.

0: Sono Enrico Pagliarini e se siete appassionati, interessati e curiosi di sapere come si trasforma il settore dell'intelligenza artificiale generativa, ascoltate 2024 Speciale Intelligenza Artificiale, un podcast originale di Radio 24, online ogni due settimane sul sito e l'app di Radio 24 e tutte le piattaforme audio.
1: GR 24 di mezzanotte.
2: La Corte Suprema boccia Trump sullo Ius Soli, ma il presidente rilancia sulla possibilità di cambiare la norma al Congresso. Colle legge elettorale, scontro tra centrodestra e centrosinistra, maggioranza divisa sulle preferenze. Caso Ranucci, 4 arresti per l'attentato dinamitardo davanti alla casa del giornalista a Pomezia. Mondiali di calcio, la Norvegia batte 2-1 la Costa d'Avorio e ora sfiderà il Brasile. Un saluto da Elisabetta Fiorito e dalla redazione. Schiaffa Trump sullo Ius Soli da parte della Corte Suprema USA, ma passa il divieto sui trans nelle competizioni femminili. Ira comunque del tycoon.
3: È una sconfitta politicamente pesante per Donald Trump, quella inflittale ieri dalla Corte Suprema, in quanto annulla una delle decisioni più controverse della sua presidenza relativa allo Ius Soli. L'ordine esecutivo, firmato un anno e mezzo fa, che nega la cittadinanza statunitense per diritto di nascita ai figli di genitori irregolari, viola il 14° emendamento della Costituzione americana ratificato nel 1868 per garantire i diritti civili degli ex schiavi, così ha scritto il presidente della Corte Suprema John Roberts Jr. La cittadinanza, ora come allora, rappresenta il diritto di avere diritti per partecipare liberamente alla nostra comunità politica. Gli estensori del 14° emendamento hanno allargato quella promessa a ciascuna persona nata libera in questo paese. Oggi manteniamo quella promessa, scrive Roberts, spiegando le motivazioni di una decisione che ha visto una maggioranza di 6 giudici contro 3. Questo in una corte di orientamento conservatore spesso incline ad assecondare i desiderata presidenziali. A stretto giro la risposta social di Trump, che aveva appena finito di celebrare altre 2 sentenze della Corte a lui favorevoli. La legge sullo Ius Soli è molto negativa per il nostro paese, ma possiamo facilmente porvi rimedio al Congresso. Una manovra politica in realtà più facile a dirsi che a farsi. Per un emendamento costituzionale serve una maggioranza parlamentare di 2/3. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Proseguono a rilento i negoziati tra Stati Uniti e Iran, oggi in Qatar, i colloqui indiretti su Hormuz, Teheran intanto avverte Parigi si tenga alla larga dallo stretto e si fa strada l'ipotesi del pedaggio.
4: Anche l'Oman, alleato degli Stati Uniti nonostante le obiezioni pubbliche di Washington, sta spingendo insieme all'Iran per un sistema di tariffe legate al transito nello stretto di Hormuz. Lo riporta il New York Times, citando una fonte iraniana e 4 diplomatici a conoscenza del dossier. Teheran intanto ribadisce che le operazioni di sminamento saranno condotte esclusivamente dall'Iran, intimando alla Francia di non complicare la situazione bollente come provocazioni le parole del presidente francese Macron. Colloqui indiretti tra le delegazioni di Iran e Stati Uniti con i mediatori si terranno nelle prossime ore in Qatar. I negoziati si concentreranno sullo stretto e sulla stabilità generale della regione. Entro la fine della settimana l'Iran dovrebbe ricevere i 6 miliardi di dollari di fondi congelati previsti nel memorandum d'intesa. Gli Stati Uniti rispettino i propri impegni, avvertito Teheran. L'Iran risponderà a qualsiasi violazione del memorandum e della tregua. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Wall Street chiude positiva, il Dow Jones sale a più 0,26%, lo Standard & Poor's guadagna lo 0,78% e il Nasdaq l'1,52%. A dispetto della guerra USA-Iran, oggi ultimo giorno del primo semestre, il Dow Jones registra un balzo di oltre l'8%, la migliore performance sui 6 mesi dal 2021. Vertice interlocutorio nella sede di Fratelli d'Italia sulla legge elettorale, la maggioranza è divisa sulle preferenze, d'accordo Fratelli d'Italia e Noi Moderati, ma anche Vannacci le chiede, mentre sono contrari Lega e Forza Italia, così Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia sulla 7.
5: No, noi le vogliamo le preferenze, non è che le volevamo, noi le vogliamo, non cambia la nostra opinione sulle preferenze. C'è tempo, ci confronteremo, studieremo, faremo le proposte agli alleati di preferenze che possano provare a vedere se ci troviamo d'accordo, ma è un tema che ancora oggi non si è affrontato.
2: Opposizione all'attacco dopo le dichiarazioni in TV della Premier Giorgia Meloni, che punta a rompere il tabù della destra al Quirinale, ma anche sulla legge elettorale che nasconde il premierato per Elly Schlein. Allora sentiamo la segretaria Dem sempre sulla 7.
6: Priorità sono il premierato e la legge elettorale, ma solo un governo chiuso nel palazzo che ha perso contatto con la realtà di milioni di italiani può pensare a garantirsi in questo momento. E credo che ieri Meloni sia stata molto sincera su qual è il suo reale obiettivo, il Quirinale, l'ha detto lei, evidentemente lo pensa per lei o forse lo pensa per la Russa o non si sa, ma è l'ossessione del potere che colpisce di questa destra.
2: Mentre Conte annuncia ricorso alla Corte Costituzionale se fosse approvata la nuova legge elettorale, dice il leader 5 Stelle. La cronaca, 4 arresti per l'attentato dinamitardo davanti alla casa di Sigfrido Ranucci a Pomezia il 16 ottobre scorso.
7: Erano pronte a fuggire all'estero le 4 persone arrestate dai carabinieri per l'attentato dinamitardo contro il giornalista di Report Sigfrido Ranucci. Un attentato programmato ed eseguito su commissione in cambio di alcune migliaia di euro. Ti danno i soldi e per 10-15 giorni ti vai a divertire, dicono i 4 parlando della possibilità di trasferirsi. Il quadro emerge dalle 107 pagine dell'ordinanza del GIP di Roma con cui si è disposto l'arresto delle 4 persone, 3 uomini e una donna residenti in provincia di Avellino. E accusato

0: Ranucci va protetto da chi vorrebbe metterlo a tacere, mentre la Federazione Nazionale della Stampa è pronta a costituirsi parte civile nell'eventuale processo a carico delle quattro persone arrestate per l'attentato a Ranucci. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: L'ondata eccezionale di caldo che ha attanagliato l'Italia e l'Europa durerà ancora un giorno prima dell'arrivo sul nostro paese di una perturbazione che porterà temporali e grandine. Caldo e afa estremi hanno causato i primi decessi anche sul territorio nazionale. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità si conterebbero 5 morti in Italia in 24 ore, anche se al Ministero della Salute non risultano. L'attenzione resta comunque alta e giovedì 2 luglio si riunirà una nuova cabina di regia. Il 6 invece riunione d'emergenza con tutti gli stati dell'Unione Europea. 22 le città col bollino rosso, mercoledì scenderanno a 2. E veniamo all'inchiesta Escort, indagato Alessandro Bastoni.
2: Alessandro Bastoni è indagato dalla Procura di Milano nell'ambito dell'inchiesta sul presunto giro di escort organizzato dall'agenzia di eventi di Cinisello Balsamo, già finita al centro di un'indagine della Guardia di Finanza per sfruttamento della prostituzione. Il difensore dell'Inter e della Nazionale ha ricevuto oggi un avviso di garanzia e un invito a comparire per essere interrogato venerdì prossimo dai magistrati milanesi. L'accusa nei suoi confronti è di prostituzione minorile. Secondo l'ipotesi investigativa, l'agenzia avrebbe organizzato serate all inclusive per clienti VIP nei locali alla moda milanesi e, stando agli accertamenti della Guardia di Finanza, il 27enne indagato avrebbe avuto un rapporto con una ragazza che all'epoca dei fatti aveva 17 anni. Bastoni è il primo calciatore iscritto nel registro delle notizie di reato nell'ambito dell'inchiesta coordinata dalla procuratrice aggiunta Bruna Albertini e dalla PM Rosaria Stagnaro. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E adesso i mondiali di calcio.
3: Un anno fa ci travolgevano nella notte di Oslo, ponendo fine di fatto all'avventura di Luciano Spalletti sulla panchina azzurra ed escludendoci dal mondiale. Ora la Norvegia arriva dopo 28 anni agli ottavi di finale. Merito di una generazione unica, così come unico è il suo centravanti. Al secolo Erling Haaland, il bomber del Manchester City, ma bomber anche in questa Coppa del Mondo. 5 reti per lui, compresa soprattutto quella della vittoria nella sfida di Dallas contro la Costa d'Avorio. Norvegia che passa in vantaggio al 39esimo con lo splendido destro a giro di Nusa. La Costa d'Avorio reagisce al 74esimo, trova il pareggio con l'altrettanto efficace conclusione di Diallo. All'86esimo l'incursione di Berg, l'assist a centro area per un Haaland fino a quel punto inesistente, ma ancora una volta decisivo nel momento che conta. Domenica sera a East Rutherford sarà ottavo di finale da favola contro il Brasile di Carlo Ancelotti. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ed è tutto per questo GR scritto e condotto da Elisabetta Fiorito, in regia Carmelo Lauricella. Vi lasciamo alla programmazione di Radio 24.

0: elettrico, diesel o benzina, vano di carico da 3 o 22 metri cubi. Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Credo fermamente che la vita di ognuno di noi possa rappresentare una favola e sta solo a noi decidere se la favola è a lieto fine o no.
2: Ho voluto parlare di libertà perché un po' la desidero, la libertà, visto che la libertà in senso lato è piena di contraddizioni, ogni libertà ha un suo lato oscuro. Quando ragionavo sulla libertà pensavo a quale potesse essere la libertà più pura, la forma più pura, più autentica di libertà, e l'unico ambito che mi veniva in mente era l'immaginazione, perché nessuno può togliertela.
3: Il sabato pomeriggio di Radio 24 si colora di spettacoli, alle 16 con RadioTube Social Village e dalle 17 RadioTube diventa Social Network per ripercorrere l'attualità della settimana, della rete e dalla rete. Io sono Marta Cagnola e vi aspetto ogni sabato dalle 16 alle 18, ovviamente qui su Radio 24.
4: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...
5: Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.

0: una fabbrica mobile per assemblare grandi impianti fotovoltaici altamente automatizzata. Buonasera, benvenuti a Smart City, di questo parleremo stasera. È un esempio di robotica applicata al mondo dell'energia, ma soprattutto un caso abbastanza raro di robotica applicata a un ambiente o in un ambiente non strutturato, quindi un ambiente non pensato, non creato artificialmente per ospitare la presenza di robot, ma un ambiente naturale, per quanto, ecco, sicuramente già addolcito. Questa tecnologia, che si chiama Hyperflex, è stata messa a punto da Comau, che è una delle aziende più note al mondo nella robotica industriale, e da poco Comau ha concluso di sperimentarla in un test su piena scala, in cui è stata utilizzata per realizzare circa 5 megawatt di un impianto fotovoltaico da oltre 100 megawatt realizzato dalla portoghese EDP in Spagna. Allora, ne parliamo con Giovanni Di Stefano, che è responsabile del Dipartimento di Robotica Avanzata di Comau. Benvenuto a Smart City.
1: Ciao, grazie dell'invito.
0: Allora Giovanni, intanto ricordaci un po', vabbè, l'essenziale, no, di un odierno parco fotovoltaico, come è fatto e come viene assemblato.
1: Allora, ad oggi un grande impianto fotovoltaico prevede l'utilizzo di una macchina a battipali, che è una macchina che inserisce nel terreno le strutture di sostegno degli impianti fotovoltaici. Su questi pali poi gli operatori vanno a inserire delle grandi barre di trazione, parliamo di barre lunghe 12, anche 15 metri, e su queste barre poi andiamo a fissare delle travi su cui poi andremo a appoggiare gli impianti fotovoltaici.
0: Pannelli, i moduli veri e propri,
1: esatto,
0: diciamo.
1: Esatto. Gli operatori sostanzialmente si occupano di assemblare il tutto con viti e bulloni, e ti do qualche numero giusto per avere un po' di contesto. Un impianto di dimensioni medie, quindi non molto grande, è un impianto da 50 megawatt che monta circa 100.000 pannelli. Ecco. Un impianto da 50 megawatt è grande 500.000 metri quadri, che equivalgono alla grandezza di circa 70 campi da calcio.
0: Ecco, e ognuno di questi pannelli oggi, insomma, viene movimentato fondamentalmente a mano. Magari sono oggetti che pesano, cosa sono, 30 kg? Un pannello da mezzo kilowatt?
1: Da 35 kg in, ecco, su, ecco. Quindi molto gravosi da un punto di vista dell'ergonomia.
0: Ecco, veniamo allora alla vostra fabbrica mobile. Come funziona?
1: Allora, Hyperflex è una piccola fabbrica mobile robotizzata, mobile perché è interamente montata sul rimorchio di un camion, quindi si presenta all'interno di un campo e invece di portare materiali e persone in giro per tutto il campo fotovoltaico, noi centralizziamo tutto in questa piccola fabbrica in cui carichiamo le barre, le travi, i pannelli fotovoltaici, e sarà poi il robot in piena autonomia a posizionarle all'interno di questa fabbrica temporale. Gli operatori collaborano con la macchina, occupandosi sempre degli assemblaggi con viti e bulloni, e quando l'assemblaggio è terminato entriamo nella stazione con un veicolo che siamo riusciti a brevettare, che estrae
0: rover,
1: la fotovoltaica,
0: no?
1: E la porta sui posti.
0: Grazie, allora grazie Giovanni Di Stefano.
1: Grazie a voi.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
3: Una montagna può dirsi scalata non quando si raggiunge la cima, ma quando si torna giù al punto di partenza e possibilmente in buona salute.
4: Diciamo che è una passione mistica, non possiamo dire, no? Perché ti avvicina a Dio, ma un Dio che non è religioso, il Dio che è quello della natura.
3: Storie di scalate ed immersioni in una puntata che si intitola Abissi e Vette.
2: Matteo Cacce racconta Storie che non sai.

Salve, 31 anni fa scalai il Monte Bianco con una guida e due compagni di cordata. Questa è la storia di quel giorno ormai lontano perché quasi a 68 anni non faccio più scalate a 4000 metri, ma la passione per la fatica non mi è passata visto che in pensione affronto esami universitari e devo dire che laurearsi almeno per me è peggio che scalare un 4000. Questa è la storia, o meglio questa è la mail di accompagnamento, chiamiamola così, che ci ha mandato Patrizia, che non parla di esami universitari ma parla, come avete sentito, di scalare una vetta e di farlo anche con una certa serietà, con una guida, cioè da dilettanti, non da professionisti, ma con una certa serietà che viene un po' intaccata dalla presenza di un compagno di cordata, che come ci spiegherà Patrizia non sono amici, sono persone che semplicemente hanno preso la stessa guida e quindi te le ritrovi lì, ciao, piacere, buongiorno, benvenuti, e ti trovi che ti trovi, e quindi uno di questi sta per rovinare un po' tutto il clima di questa avventura, ma non sarà così e sentiremo raccontarci la storia da Patrizia. Passiamo da vette ad abissi, come avete sentito dal titolo, perché dalla montagna poi passiamo a una profondità marina di 90-100 metri sul fondo del mare, dove un operaio specializzato, un subacqueo, cosiddetto subacqueo di saturazione, operaio specializzato che lavora in profondità ad aggiustare piattaforme petrolifere, un giorno insomma ha un piccolo incidente, e questo piccolo incidente sembra dover finire malissimo. In realtà è qui a raccontarlo. La puntata si intitola Abissi e Vette. Benvenuti.

0: Piero lo aveva detto. Se la temperatura della roccia fosse stata inferiore ai 6 gradi, lui avrebbe desistito. E non garbandogli proprio di arrampicare quel giorno, non dubitò oltre che la temperatura fosse sotto i 6 gradi. Però quello era un tempo ideale per le scalate. Non c'era vento né umidità e il cielo era terso e pulito come raramente capita in montagna. Si era partiti presto da Chamonix con la prima corsa del treno a cremagliera che porta ai 1913 metri di Mont Nevers. Una volta nella vita bisogna andarci, ai Drus. Non che si dovesse fare la traversata, bastava qualche tiro, bastava toccarla quella roccia del Grand Dru. La passione per la montagna di alta quota non è solo un esercizio ginnico, è una cosa che occupa la testa, anche se poi si maledice il momento in cui ci si è decisi per quella faticaccia.
1: A 25 anni è nata questa passione, perché l'ho vista, mi sono resa conto di quanto sia meravigliosa, veramente. Cioè, quando sali, quando scendi, il paesaggio non è mai lo stesso, la prospettiva non è mai la stessa. E quindi poi, dopo che ho visto i Dolomiti, mi sono affacciata ai 4.000, quindi Valle d'Aosta, i 4.000, un'altra cosa.
0: Scalare montagna è un affare da alpinisti, dicono a Chamonix, ma noi non eravamo mica alpinisti. Eravamo un trio improvvisato per la bisogna, sconosciuti prima e incordata dopo per scalare la cima del Bianco con una guida a pagamento. Un ingegnere, un professore associato alla cattedra di ingegneria meccanica e io, allora 37enne e gagliarda, che mi occupavo di autorizzazioni di impianti elettrici di media alta tensione. Una settimana di acclimatamento in quota e un'altra settimana per tentare l'impresa, non appena le previsioni fossero volte al bello. L'avvicinamento spettacolare ai bastioni della parete nord e della Guille ci intimoriva, sembrava annunciare chissà quali pericoli. Due settimane prima una slavina si era portata via una cordata di 5 persone sopra il Gran Plateau. Poi aveva nevicato di brutto su tutta la zona. Alla Guille du Midi le terrazze panoramiche erano zeppe di turisti in pantaloncini corti e sneakers. Noi tre e la guida zigzagammo in mezzo a gente in mutande per arrivare sulla cresta est, cercare un angolo oltre le transenne che delimitano la zona turistica per allacciare i ramponi agli scarponi e legarci in cordata. In fondo anche noi ci sentivamo turisti, anche se agghindati da alpinisti con zaino, imbrago, moschettone, casco, lampada frontale, piccozza e abbigliamento pesante. Alla fine eravamo solo turisti allenati e per un attimo invidiammo la gente in mutande che sarebbe scesa a valle quel pomeriggio senza affrontare una dura ascensione in alta quota. Per arrivare al rifugio dei Cosmic, dove avremmo cenato e pernottato, si affronta subito una cresta stretta ed esposta per poco più di 200 metri in discesa. A pensare di doverla poi fare in salita nel percorso di ritorno, Piero patì un'ansia inconfessabile che traspariva evidente sul suo volto. Ai Cosmic si fa la fila per confermare la prenotazione, per occupare i posti letto assegnati, per firmare il quaderno del rifugio con frasi più o meno ispirate e per andare al cesso. Segue la fila per un pasto leggero o pesante, secondo gusto e imprudenza. Il chiacchiericcio sulle previsioni del tempo e sulla pericolosità del percorso, un bivacco per lo più insonne, ammucchiati sui giacigli duri dei letti a castello del rifugio, beandosi di rumori inconfondibili come rutti puzzolenti e le flautolenze più o meno sonore di alpinisti bulimici e indigestione, con la sola consolazione, per chi è fortunato, di stare vicino a una finestrella aperta sul ghiacciaio. A mezzanotte, da poco assopiti, tutti di nuovo in piedi per la cerimonia della vestizione. Infilarsi scarponi, imbrago, giacca in Gore-Tex e affardellare lo zaino. Fila per la colazione e fila nei cessi puzzolenti, senza acqua corrente negli sciacquoni. Montati i ramponi, indossati cappello e fascia di lana, casco, guanti, accesa la frontale sul casco e legatisi in cordata, si parte imbracciando la piccozza sempre a monte, nella mano destra quando si sale verso sinistra e nella mano sinistra quando si sale verso destra. Attenti a non calpestare la corda e obbligati a mantenere lo stesso passo costante e agile della guida che fischietta a oltre 4.000 metri di altezza, mentre chi gli sta dietro non riesce nemmeno a respirare. Quella fila indiana di lucine che dalla Vallée Blanche saliva serpeggiando la spalla ovest del Takul, 4.100 metri, era comunque uno spettacolo da vedere. Difficoltà PD, poco difficile. Salita su neve e ghiaccio con inclinazione fino a 40 gradi e pericolo di caduta seracchi. Così la guida del Monte Bianco del Buscaini. Sulla sella del Col Maudit, a 4.035 metri, si era ripreso fiato, ma dopo il Takul toccava scalare il Maudit. Già alla base dei suoi ripidi pendii si può intuire perché i francesi lo definiscono maledetto. In origine fu il Bianco ad essere chiamato Maudit. Poi forse qualcuno trovò più opportuno definire Monte Maledetto la montagna accanto, lontana da ogni luogo di facile accesso.

0: I 300 metri su neve ripida fino a 50 gradi che ci portarono al crepaccio terminale furono fatti senza soste, per evitare il blocco alle cordate successive. Io e Marco ne uscimmo esausti, ma Piero quasi morente. La guida ebbe pietà di noi e offrì una sosta con tè caldo. Del resto non poteva fare altro. Mentre noi tre non potemmo che concordare su un fatto. Il nome della montagna era appropriato. Dopo un lungo traverso esposto sotto colossali seracchi che, potendo crollare al momento del passaggio come dopo 100 anni, furono oggetto di scongiuri, scesero in direzione del colle della Brenva a 4303 metri. Era l'alba e la cima del Bianco sembrava vicina, ma di fronte ai temibili 100 metri di dislivello del Mur de la Côté, al ventaccio gelido che sconquassava il colle, Piero si piantò dicendo le testuali parole: «Ho fame, ho sete, ho freddo e mi sono rotto i coglioni. Voglio stare in un posto caldo, a riposo». Io e Marco ci guardammo in faccia costernati. In una cordata, se uno sta male, si torna tutti indietro. Accertata l'assenza di mal di testa e di nausea, la guida si premurò di sistemare il povero Piero per quanto fu possibile in un posto al riparo dal vento per farlo riposare. Noi due invece ci premurammo di fargli capire che un'eventuale rinuncia per capricci alla cima del Bianco lo avrebbe condannato ad accollarsi l'addebito dell'intera salita per tutti e tre i membri della cordata. Eravamo arrabbiati con lui e con la guida, con Piero perché era chiaro che non era acclimatato e tantomeno allenato per cotanta impresa, e con la guida perché si era dimostrato un mercenario arruolando un elemento in stato comatoso a discapito di me e di Marco, che invece eravamo allenati e acclimatati sufficientemente, come aveva potuto constatare la stessa guida sul ghiacciaio del Gigante qualche giorno prima dell'attacco al Bianco, portandoci dal Rifugio Torino alla gengiva del Dente del Gigante. Avevamo sognato la vetta più alta d'Europa per tutto l'inverno. Avevamo pregato per il bel tempo nei pochi giorni di ferie a disposizione e avevamo accettato le condizioni del contratto con la guida alpina. Si paga la scalata anche se non ce la fate e anche se il tempo brutto ci ricaccia a valle. Il tempo era discreto e, pertanto, il professore associato alla cattedra di ingegneria meccanica doveva salire fino in vetta. Piero si rimise finalmente in marcia. Una marcia funerea, a dir la verità. Spinto e sostenuto dietro da Marco, trascinato verso l'alto dalla guida e dalla sottoscritta. Era infine stramazzato al suolo, sulla cima del Monte Bianco, a 4.807 metri sul livello del mare, alle ore 7 della mattina.
1: In vetta è stata una sensazione incredibile, perché avevo tutta la Valle d'Aosta sotto. A un certo punto poi c'erano del nulla, però poi un po' si è aperto. Ho pensato, dico, ma io veramente sono arrivata fino qui. È stata una sensazione unica, perché come se mi fossi laureata, no? Cioè, voglio dire, no? In quel momento tutti i sacrifici che avevo fatto erano valsi a qualcosa.
0: Una montagna può dirsi scalata non quando si raggiunge la cima, ma quando si torna giù al punto di partenza, e possibilmente in buona salute. Il ritorno fu analogamente penoso per Piero, già provato dalla salita. La neve si era ammorbidita e nei tratti in discesa ogni due passi si lasciava sprofondare per poi tirarsi su con sofferenza. Nei tratti in salita lo si doveva tirare come negli ultimi 400 metri prima della cima. Non era né acclimatato né allenato. Aveva peccato di superficialità, pensando di poter contare sulla sua naturale predisposizione alla prestanza fisica e alla fatica, anche se fiaccata dall'altra sua naturale predisposizione alla pigrizia. Eppure non gli era mai passato per la mente di fare fiasco. Per Diana, un anno prima, sui 4.164 metri del Brae Thorn, aveva vinto la cima, dando quasi 20 minuti di distacco al giapponese che sul plateau Rosà aveva avuto l'ardire di superarlo e di ingaggiare con lui una corsa alla vetta. La coscienza sporca si sommò al senso di inadeguatezza che sentiva di suscitare in noi. Doveva lavare l'onta, dimostrando la propria gagliardia sulla regina delle montagne, quella che tutti gli alpinisti vogliono scalare, la Gran Becca, il Cervino. E in effetti lo scalò 2 settimane dopo con una guida della Val Tournanche, tanto era già acclimatato, e così guadagnò la nostra totale ammirazione.
1: Effettivamente l'ha fatto il Cervino, oramai era acclimatato, oramai era allenato, e veramente io l'ho invidiato, perché il Cervino non sono riuscita a farlo. Cioè, sono andata 2 anni dopo, e però il tempo cattivo ci ha cacciato via.
0: Tornando al Bianco, dal canto mio ero certo stanca ma felice. Mi ero tenuta alla pipì dall'attacco della salita del Mont Maudit e non vedevo l'ora di appartarmi dentro a un cesso. In totale 12 ore di marcia da l'una di notte a l'una del pomeriggio, quasi 4.000 metri di dislivello tra salite e discese e oltre 3.500 metri di altezza. E per chiudere in bellezza, l'ultima insopportabile salita di più di 200 metri verso la funivia della Guille du Maudit, dove trovammo un'abominevole calca di turisti, sempre in mutande, incolonnati per il ritorno a Chamonix. Fortunatamente gli alpinisti avevano la precedenza e quella fu l'altra grande soddisfazione della giornata: scendere prima di altri che adesso guardavano con ammirazione le nostre facce sconvolte. Era come vedersi appuntare una medaglia invisibile sul petto, e quella domandina che durante le traversie dell'ascesa si doveva scacciare dalla testa: ma chi me lo fa fare? Adesso era solo un ricordo, perché ogni anno si ricominciava con lo strapazzo in alta quota, magari per vedere il mondo da altre prospettive, per affrontare la fatica vera e poi raccontarla, per farsi fare una foto in vetta e dire: ecco, qui, in questo momento, sono felice.

0: Si intitola Mountains, cioè montagne ovviamente, questo brano di God Street Park Annie, per introdurre la chiacchierata piena di curiosità che ho ovviamente da sottoporre all'autrice e protagonista della storia, cioè Patrizia. Pronto? Ciao Patrizia, buongiorno.
1: Ciao.
0: Come stai?
1: Bene, grazie, molto bene.
0: Patrizia, quanti anni sono passati da questa storia?
1: Ma sono passati più di 32 anni, quindi,
0: quindi un po',
1: sì, era il lontano 94, insomma, ero giovane e gagliarda, diciamo così, avevo 37 anni, adesso a quasi 70 anni non potrei più rifare una cosa simile.
0: Però ne hai fatte altre, poi?
1: Io ne ho fatte molte altre, due anni dopo abbiamo tentato il Cervino con un'altra guida.
0: Ok.
1: E bellissimo, siamo partiti da Brecervigna, siamo passati per il Brighton, Quintino Sella, poi il Colle del Viscan, siamo andati in Svizzera, poi da lì col Gernegraft siamo arrivati fino diciamo al Cervino e quindi da lì abbiamo cercato di attaccare il Cervino, ma non c'è stato verso perché il tempo è stato terribile.
0: Inclemente,
1: sì.
0: Patrizia, ci sveli cosa significa acclimatarsi?
1: Ma acclimatarsi, allora, tutti noi per esempio viviamo magari sul livello del mare, per lo più viviamo sul livello del mare, però le montagne sappiamo sono alte, più o meno alte. Ci sono montagne di 8.000 metri, montagne di 4.000, di 6.000, 5.000, montagne di 2.000 metri. Ora, se noi partiamo da una città, andiamo a scalare, diciamo, andiamo a fare una bella passeggiata su una montagna di 2.000 metri, non c'è proprio bisogno di acclimatamento. Okay. Possiamo andare, siamo abbastanza allenati e tranquillamente. Ma se partiamo da una città, andiamo in Valle d'Aosta e da lì prendiamo di fare, che so, la Grande Margherita, magari salendo con diciamo non proprio con i nostri mezzi, non a piedi, magari con la funivia. Mm-hmm. Poi quando arriviamo su, magari arriviamo a 3.800 metri, a 3.300, a 3.500, magari possiamo avere dei problemi di acclimatamento perché siamo saliti troppo in fretta, non eravamo preparati.
0: Ok, e l'acclimatamento, quindi, il problema dell'acclimatamento è il mal di montagna, nausea, mal di testa?
1: Vomito. Una persona non ce la fa più e magari deve tornare indietro, è anche molto pericoloso. Adesso sono 4.000 per carità, ma sugli 8.000.
0: Che è la cosa che era successa a Piero, mi sembra di capire.
1: Piero, che era uno spasso, era una persona meravigliosa, io devo dire. Io vorrei anche magari rivederle queste, Piero e Marco, però non so, ci siamo persi di vista.
0: Ma esatto, questa era la cosa che ti avrei chiesto, non vi siete mai più rivisti?
1: No, perché pure stando nella stessa città.
0: Però non vi conoscevate tra di voi, nessuno conosceva nessuno.
1: No, non ci conoscevamo.
0: Perché queste escursioni si organizzano così, cioè si chiama una guida e si dice fai un'escursione in quei giorni, mi aggiungo,
1: sì.
0: Così.
1: Sì, certo.
0: Okay.
1: Ma certamente poi la guida, per fare una cosa così come il Monte Bianco, vede un po', magari una settimana prima, vede qual è il livello, no, di acclimatamento, di allenamento. Non si può fare una cosa come il Monte Bianco così. Ma infatti c'è stato un momento di panico, soprattutto per la guida, perché quando stavamo sul Colle della Brenda, in cui Piero si è appuntato e ha detto, dice, io no, non vado più avanti. Mm-hmm. Noi abbiamo pensato, la guida ha pensato, dice, ma forse, insomma, magari ha mal di testa, ha nausea, sta male. E era un problema, c'era un vento terribile, non sapevamo come fare per metterci al riparo, non c'era un riparo. E quindi, insomma, si era innervosito anche lui, non eravamo proprio imbestialiti. Poi quando abbiamo visto che invece Piero stava benissimo, e allora abbiamo detto, guarda, tu adesso sali, altrimenti poi ti accolli tutte le spese, perché noi ce lo siamo sognato il Monte Bianco da 2-3 anni che ce lo sogniamo, e non si può fare così.
0: Patrizia, l'ultima cosa, poi devo salutarti purtroppo, come ti è arrivata questa grande passione per la montagna?
1: Appena l'ho vista. E la montagna è straordinaria.
0: Si sente la tua grande passione. Patrizia, grazie davvero per la storia che ci hai mandato. Visto che è successa un sacco di anni fa, mandacene altre, magari anche più recenti, quelle che vuoi. Siamo qui ad aspettarle.
1: Grazie tante, grazie.
0: A presto. Grazie. Ciao Patrizia, grazie.
1: Complimenti per la trasmissione.
0: Grazie mille.
1: Ciao.

0: Molly Nilsson che canta Mountain Time, cioè il tempo della montagna. Ora le borse in diretta, poi torniamo a raccontare qui a Matteo Caccia racconta Radio 24, una puntata che si intitola Abissi e Vette.
1: Emilio, lo so che dovremmo registrare il promo della nuova stagione della geopolitica dello spazio, ma sono tormentato dalle ultime agenzie. Ci sono almeno 8-9 conflitti che sto seguendo e hanno sviluppi incredibili. Vabbè, ma che te lo dico a fare? Tu stai sempre con la testa tra le nuvole e poi nello spazio, figurati se dobbiamo parlare di conflitti.
2: E invece, caro Giampa, lo spazio ormai è lo specchio della Terra. Quello che succede sulla nostra superficie si riproduce oltre il cielo.
1: Staremo mica parlando di guerre stellari, vero?
2: Stiamo parlando anche di guerre stellari e proprio di guerre stellari parleremo nella nuova stagione di La Geopolitica dello Spazio, disponibile sulla app e sul sito di Radio 24
1: e sulle principali piattaforme audio.
3: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
4: Matteo Caccia racconta.
0: La puntata di oggi abbiamo deciso di intitolarla Abissi e Vette. Vette perché, come avete sentito, siamo saliti in vetta al bianco grazie alla nostra ascoltatrice Patrizia e al suo gruppo di amici. Fatto questo, adesso scendiamo nella profondità del mare, negli abissi. Lo facciamo con una storia incredibile che abbiamo trovato sul sito della BBC. Da questa storia è stato poi tratto un documentario e un film di fiction, entrambi intitolati Last Breath, cioè L'ultimo respiro. Il pezzo della BBC l'ha scritto Debbie Jackson nel 2019, si intitola Un subacqueo è scampato alla morte per miracolo nel mare del nord. Prendete un bel respiro e state con noi. Chris è nato a Edimburgo ed è un subacqueo di saturazione. Si tratta di un tipo di immersione specializzata che riduce il rischio di malattia da decompressione grazie all'uso di una miscela di ossigeno ed elio. Chris ha lavorato nel Mare del Nord, immergendosi dalla sua nave BB Topaz in una campana subacquea per riparare le strutture delle piattaforme petrolifere. Ma quello che era iniziato come un giorno normale nel settembre del 2012 si è concluso con un dramma a cui nessuno pensava che Chris sarebbe sopravvissuto. Chris, insieme ai colleghi Dave Yusa e Duncan Alcock, vengono calati a 91 metri di profondità con la loro campana subacquea per riparare un tubo sul fondo del mare presso il giacimento petrolifero di Huntington. La nave in superficie stava lottando venti di 35 nodi, ma Chris dice che si trattava di un clima normale per quel periodo dell'anno. Chris si trova nel bel mezzo della riparazione quando sente un allarme. Avevamo una linea di comunicazione costante, racconta, con il supervisore delle immersioni Craig a bordo della nave. Parlavamo attraverso un auricolare nei nostri caschi. La prima indicazione è stata quella di ascoltare l'allarme suonare al controllo immersioni, che però non è una cosa insolita perché li testano di frequente e quindi suonano tutti gli allarmi. Ma subito dopo, Craig, che ci ha chiesto di uscire subito dalla struttura fissata al fondo marino in cui stavamo lavorando e di tornare alla campana subacquea il più velocemente possibile, ecco lì abbiamo capito dall'urgenza della sua voce che non si trattava di un'esercitazione, ma di qualcosa di molto serio.
5: I saw alarm which I never seen before. Immediately after this alarm, more faults coming one by one. We have really big problem because we are losing control of the vessel.
0: Chris e il suo collega Duncan non sapevano che la nave a cui loro erano legati aveva perso il segnale GPS che la teneva stabile, ferma in un mare in tempesta e aveva iniziato ad andare alla deriva. Quello che è accaduto dopo è stato a dir poco un disastro. Il cavo ombelicale di Chris, cioè un cavo di collegamento con la campana subacquea e la nave, che fornisce ai subacquei il gas per la respirazione, l'acqua calda per mantenere le tute calde nel mare a 3 gradi di temperatura, nonché la luce elettrica, si è impigliato in una parte della struttura metallica. E Chris ha capito subito di essere in guai seri. C'erano 8.000 tonnellate di nave sopra le nostre teste che tiravano quei cavi, racconta, spingendomi e premendomi contro quella struttura piantata sul fondo del mare. Io, praticamente, ero un'ancora incagliata sul fondo e in quella circostanza c'è sempre un solo vincitore. Il cavo ombelicale dice ci fornisce tutto, l'unica cosa che portiamo con noi in aggiunta è una bombola di salvataggio, ovvero un set di normali bombole subacquee sulla schiena con dentro del gas di emergenza. Ma a causa della profondità a cui si lavora, si consuma molto rapidamente. Quindi ho stimato che avrei avuto circa 5, forse 6 minuti di gas per sostenermi. Il suo collega non può dargli aiuto, la tensione che la nave alla deriva sta creando tira i cavi ombelicali con tale forza che sta piegando una rastrelliera di acciaio inossidabile dalla parete della campana subacquea a cui sono collegati. Prima si è spezzato il cavo di comunicazione, racconta. Poi il tubo dell'aria si è allungato al punto che non avevo più nulla da respirare. Ho aperto l'alimentazione delle bombole sulla schiena. Tutto questo è successo in circa 30 secondi. Poco dopo l'ombelicale si è spezzato come un colpo di fucile e io sono caduto sul fondo del mare, quasi 100 metri di profondità, nel buio più assoluto, alle 2 del mattino. Sono riuscito a trovare la struttura su cui stavamo lavorando e ho trovato un modo per arrampicarmici e rimanerci aggrappato. Ma la campana subacquea e la nave erano sparite e Chris aveva già consumato circa 2 o 3 minuti di gas d'emergenza a disposizione.

0: Le possibilità di salvare Chris in quel lasso di tempo di pochi minuti erano quasi inesistenti. Mi sono reso conto molto rapidamente che la fine era vicina, racconta Chris. Ero in un conto alla rovescia che scorreva molto velocemente. Quella consapevolezza ha fatto scendere su Chris una strana calma, mentre accettava il suo destino e iniziava a perdere i sensi. Penso che una volta accettato che non c'era speranza di sopravvivenza, ero impotente a fare qualsiasi cosa per salvarmi. Ho provato una forma di tranquillità e di rassegnazione, dice. Me lo ricordo anche come un periodo di grande tristezza, di incredulità. Come potevo trovarmi in quel luogo oscuro, triste e orribile, dove avrei finito i miei giorni? Pensavo a tutti quelli che erano a casa, al caos che avrei provocato. I suoi colleghi fecero uno sforzo sovrumano per localizzarlo. Erano convinti di scendere per recuperare un cadavere e non il loro amico e collega. Quando il collega Dave lo ha raggiunto, ha preso quel corpo ormai immobile e lo ha trascinato fino alla campana subacquea, dove il suo collega Duncan gli ha fatto due cicli di respirazione bocca a bocca.
1: I gave him two deep breaths. I am just hoping with everything I've got that I can bring him round, that I am gonna make him breathe again.
0: Miracolosamente Chris è vivo e riprende a respirare. Erano passati 35 minuti da quando aveva attivato la sua riserva d'emergenza, 35 minuti sul fondo del mare, senza aria, senza respirare per tutto quel tempo. Chris avrebbe potuto facilmente subire danni cerebrali, eppure no, stava bene. Ha detto: «Penso che sia stato il freddo estremo dell'acqua a rallentare le mie funzioni, e il gas che respiriamo ha un'alta concentrazione di ossigeno che ha saturato i miei tessuti e ha aiutato le mie cellule a sopravvivere». Chris è tornato in mare con la sua squadra 3 settimane dopo e ha sposato la fidanzata Morag Martin pochi mesi più tardi. Ancora oggi Morag è grata a Dave e a Duncan. Mi si rivolta ancora lo stomaco a sentire questa storia, dice. Ho rischiato di perderlo e di essere derubata della vita che stavamo per avere. Sono estremamente grata a entrambi.

Lei è Daido che canta Thank You. Era da un po' che probabilmente non la sentivate, perché la moglie del protagonista di questa storia, cioè di Chris Lemons, la chiude la storia ringraziando i due colleghi che l'hanno salvato. È una storia davvero incredibile quella di Chris Lemons. Andate a vedervi il film se avete voglia, o anche il documentario in cui c'è lui stesso che la racconta. Ecco, arrivati anche oggi alla nostra storia seriale, siamo alla settima puntata. È arrivato il momento di fare un po' il punto della situazione. Stiamo raccontando la storia di Maria Luisa, che è una ciclista fai da te, come dice lei, che si è imbarcata in una gara che forse è un po' più grande di lei. Sono 4.000 chilometri da percorrere sulle ruote, in bici, da sola, senza assistenza, dal Trentino, cioè da Rovereto, fino a Capo Nord, nel circolo polare artico. Dopo una lunga preparazione e tanti allenamenti, Maria Luisa è partita e sta pedalando da giorni sotto la pioggia, con un freddo che sicuramente non l'aiuta. Siamo passati attraverso il primo dei quattro cancelli, cioè quello di Monaco. Il traguardo è ancora lontano, ma lei continua comunque a pedalare. Ripartiamo da qui.

0: poco prima di arrivare a Marienplatz, mentre pedalo lungo il fiume Isar, che mi fa vedere Monaco da lontano, penso a come, senza che quasi mi accorgessi, sono già arrivata qui. All'ingresso della città mi viene quella che riesco a descrivere solo come pelle d'oca emotiva, come se mi sentissi da sola in una cavalcata epica sulla pista di uno stadio olimpionico pieno di gente. In realtà, in questi giorni mi capita ogni tanto di incontrare qualche compagno di avventura, ma solo per qualche scambio di parole e niente più.
1: Devo essere molto molto sincera, io sono andata con questa idea che potevo condividere il viaggio con gli altri. Nella realtà è stato un viaggio in cui ho condiviso poco con gli altri viaggiatori. Quello che ho condiviso erano degli scambi molto rapidi e veloci. Dove vai oggi? Dove ti fermi a mangiare? Ma è come se avessi vissuto un clima davvero molto da gara, che è come se ognuno fosse molto concentrato su di sé. Le cose condivise con gli altri viaggiatori erano proprio le cose, viene a dire, più del corpo o dell'organizzazione, più che della vita. E invece io avevo un po' questo desiderio di condividere le cose più della vita.

0: A Monaco, dopo il timbro e l'incontro con un compagno di viaggio che decide di abbandonare l'esperienza per il freddo e l'acqua costante che continua imperterrita a cadere, riparto sotto una pioggia che mi entra dappertutto. Quasi tutti questi giorni sono stati così, bagnati, inzuppati, umidi, scuri, con una luce grigia e con la nebbia. Ma non mi faccio abbattere e continuo. Pedalo, pedalo e pedalo senza sosta. Lo faccio grazie al fatto che, essendo in estate, so che prima o poi smetterà, ma la faccio anche grazie al canticchiare giornaliero sotto la pioggia, facendo finta che sia una semplice doccia passeggera e al sostegno di 1000 fan sconosciuti e non da casa.
1: Il sostegno da parte delle persone, che avviene attraverso lo strumento tecnologico, quindi il telefono, per me è stato importante in questa esperienza, a differenza degli altri viaggi che sono, tra virgolette, più solitari, perché per me era una prestazione fisica fuori dalla mia comfort zone. E quindi il fatto che gli amici e gli amici degli amici mi hanno sostenuto, e erano tanti, nel senso che ogni giorno mi è stata una telefonata, mi ha dato una enorme motivazione ad andare avanti, soprattutto perché è stata una gara dove il meteo comunque mi ha fatto veramente fare molta fatica. A Monaco di Baviera ho incontrato un compagno di gara, era un francese e aveva un viso molto sconvolto, e gli chiedo come stai, cosa hai? E lui mi dice: basta, io mi ritiro, fa troppo freddo. E gli dico: vabbè, ma siamo appena partiti. E quindi se n'è andato. Per cui anche questo incontro, cioè, se tu stai facendo una cosa e vedi qualcuno che non ce la fa, dici: ma se non ce la fa lui, io ce la farò. Tenendo conto che era un uomo più giovane, sembrava molto più prestante fisicamente.
0: I chilometri e le giornate passano così. 12 ore al giorno in bici, incluse pause per mangiare, riposare un pochino, trovare l'alloggio per la notte, comprare da mangiare, scattare qualche fotografia, rispondere a qualche messaggio.

Lei è Anika che canta Abyss, Abissi, per chiudere una puntata che si intitola Abissi e Vette. Io ringrazio molto Maria Luisa che ci permette di raccontare la sua storia, ringrazio Federico Bernocchi che costruisce, scrive le storie seriali originali per noi, grazie anche ad Anita Panizza che scrive il programma, grazie a Federico Bernocchi appunto, grazie a Luca Micheli che sceglie le musiche e a Paulino Corleoni che fa il sound design. Grazie a voi che continuate a mandarci la vostra storia. Matteo Caccia racconta @radio24.it, noi la prendiamo, ci facciamo un'intera puntata o un'intera stagione. Linea GR, ci sentiamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!

0: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da...
2: Iper-

0: Colle, legge elettorale, scontro tra centrodestra e centrosinistra, maggioranza divisa sulle preferenze. La Corte Suprema boccia Trump sullo Ius Soli, ma il presidente rilancia sulla possibilità di cambiare la legge al Congresso. Attentato a Ranucci, 4 arresti per le esplosioni, l'attentato dinamitardo davanti alla casa dei giornalisti a Pomezia. Calcio mondiale, avanti Francia, Norvegia e Messico. E allora ancora un buongiorno da Gigi Donnelli, da Carlo Salvatore in regia, dalla redazione di Radio 24. L'opposizione attacca dopo le dichiarazioni in TV della Premier Meloni, che punta a rompere il tabù della destra al Quirinale, ma anche sulla legge elettorale che nasconde, dicono il premierato. Attacca la segretaria Dem Elly Schlein sulla 7.
1: Priorità sono il premierato e la legge elettorale, ma solo un governo chiuso nel palazzo, che ha perso contatto con la realtà di milioni di italiani, può pensare a garantirsi in questo momento. E credo che ieri Meloni sia stata molto sincera su qual è il suo reale obiettivo: il Quirinale. L'ha detto lei, evidentemente lo pensa per lei, o forse lo pensa per la Russia, o non si sa, ma è l'ossessione del potere che colpisce di questa destra.
0: E mentre il leader 5 Stelle Conte annuncia il ricorso alla Corte Costituzionale se fosse approvata la nuova legge elettorale, la maggioranza resta divisa sul fronte delle preferenze. Vertice interlocutorio ieri in via della Scrofa, d'accordo Fratelli d'Italia e Noi Moderati, contrari Lega e Forza Italia, a chiedere le preferenze anche Roberto Vannacci. Così Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia sulla 7.
2: No, noi le vogliamo le preferenze, non è che le volevamo, noi le vogliamo, non cambia la nostra opinione sulle preferenze. C'è tempo, ci confronteremo, studieremo, faremo le proposte agli alleati di preferenze che possano provare a vedere se ci troviamo d'accordo, ma anche un tema che ancora oggi non si è affrontato.
0: E adesso, prima di proseguire sulla pagina politica internazionale, l'avete sentito nei titoli, ancora uno scontro tra Donald Trump e la Corte Suprema, facciamo con Dario Ricci il punto di quella notte europea che per gli Stati Uniti è la conclusione di una nuova giornata di sfide. Dario.
3: Sì, buongiorno. Appena conclusa, proprio in questo istante, Gigi, la sfida dell'Azteca dei sedicesimi di finale tra Messico ed Ecuador, gara iniziata con oltre un'ora di ritardo a causa di una bufera che ha colpito Città del Messico. Ebbene, il maltempo e neanche l'Ecuador hanno fermato la tricolor, la nazionale messicana, che si qualifica agli ottavi di finale con un netto 2-0 sull'Ecuador. Ancora decisivi Quiñones e Jiménez con i loro gol nella prima mezz'ora. Nel finale espulso l'ecuadoregno Incapié. Messico che ora attende la vincente della sfida di questa sera alle 18 italiane ad Atlanta tra Inghilterra e Congo negli ottavi di finale. Negli ottavi di finale ci sono già la Norvegia e la Francia, per merito soprattutto dei loro grandissimi cannonieri Erling Haaland e Kylian Mbappé. Haaland che col suo gol a 4 minuti dalla fine ha deciso a favore dei norvegesi la sfida con la Costa d'Avorio di ieri, 2-1 per la Norvegia, che ora domenica alle 22 affronterà il Brasile. Avanti anche la Francia con il netto nettissimo 3-0 sulla Svezia, la doppietta di Mbappé che sale a 6 gol, 5 per Haaland, l'assolo di Barcola valgono il 3-0 sugli svedesi, e la sfida di sabato alle ore 23 tra Paraguay e Francia, appunto negli ottavi di finale. Questa sera, sempre per i sedicesimi, a partire dalle 22 a Seattle, anche il duello tra Belgio e Senegal.
0: Grazie a Dario Ricci, gli aggiornamenti dunque di questa notte per noi ovviamente dei mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico, e restiamo in zona per parlare dello schiaffo a Trump sullo Ius Soli da parte della Corte Suprema degli Stati Uniti. I massimi giudici americani, seppure con una maggioranza risicata di 5-4, hanno bocciato l'ordine esecutivo emanato dal presidente lo scorso anno.
4: È una sconfitta politicamente pesante per Donald Trump, quella inflitta ieri dalla Corte Suprema, in quanto annulla una delle decisioni più controverse della sua presidenza relativa allo Ius Soli. L'ordine esecutivo firmato un anno e mezzo fa, che nega la cittadinanza statunitense per diritto di nascita ai figli di genitori irregolari, viola il 14° emendamento della Costituzione americana ratificato nel 1868 per garantire i diritti civili degli ex schiavi, così ha scritto il presidente della Corte Suprema John Roberts Jr. La La cittadinanza ora come allora rappresenta il diritto di avere diritti per partecipare liberamente alla nostra comunità politica. Gli estensori del 14° emendamento hanno allargato quella promessa a ciascuna persona nata libera in questo paese. Oggi manteniamo quella promessa, scrive Roberts, spiegando le motivazioni di una decisione che ha visto una maggioranza di 6 giudici contro 3. Questo in una corte di orientamento conservatore spesso incline ad assecondare i desiderata presidenziali. A stretto giro la risposta social di Trump, che aveva appena finito di celebrare altre 2 sentenze della corte a lui favorevoli. La legge sullo Ius Soli è molto negativa per il nostro paese, ma possiamo facilmente porvi rimedio al congresso. Una manovra politica in realtà più facile a dirsi che a farsi. Per un emendamento costituzionale serve una maggioranza parlamentare di 2/3. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: 4 arresti per l'attentato dinamitardo davanti alla casa di Siegfriedo Ranucci a Pomezia il 16 ottobre scorso, in manette 3 uomini e una donna, tutti di origine campana, che erano pronti a fuggire all'estero. La bomba, sono andata a metterla là, facciamo la storia, diceva uno di loro intercettato. Caccia ora i mandanti, i 4 infatti avrebbero agito su commissione dietro un compenso di alcune migliaia di euro, così il conduttore di Report al TG1.
5: Mi ha fatto tornare indietro quella sera quando quell'esplosivo, 1 chilo di ordigno ad alto potenziale, rischiava di far esplodere anche le auto che avevano

0: Il nostro paese di una perturbazione che porta temporali e grandine. Caldo e afa hanno causato i primi decessi anche sul territorio nazionale. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, nella sezione europea, si conterebbero 5 morti in Italia in 24 ore, anche se al Ministero della Salute non risultano, così in un comunicato. L'attenzione resta comunque alta. Domani una nuova cabina di regia, alla quale sarà presente anche il Ministro della Salute. Potenziare l'apprendimento della matematica nelle sue applicazioni al mondo, approfondire lo studio delle lingue con i viaggi all'estero, il Ministero dell'Istruzione spinge su quelle che presenta come delle novità.
1: Non sarà un vero e proprio nuovo indirizzo il liceo matematico varato con un decreto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, sulla scia di un progetto portato avanti dall'Università di Salerno, ma una sorta di potenziamento. In 100 licei selezionati, scientifici e delle scienze applicate, come suggerisce il nome, ma anche classici, saranno inserite 2 ore settimanali aggiuntive al biennio e una al triennio per lo studio della matematica nelle sue applicazioni multidisciplinari. La crittografia, ad esempio, gli origami, le mappe. O meglio, nella maggior parte dei casi si riconoscerà un percorso già avviato. Quasi tutte le scuole scelte, infatti, sono già parte della rete dei licei matematici, che conta più di 150 adesioni. Novità anche sul piano dello studio delle lingue. Il ministro Valditara annuncia un programma di potenziamento e mobilità in Unione Europea, finanziato con 420 milioni di fondi strutturali europei. Fino a 150.000 gli studenti selezionati per merito e ISEE che potranno accedere a viaggi studio pagati dal ministero. Virginia Platini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ancora un'inchiesta, quella sulle cosiddette serate VIPOL inclusive a Cinisello Balsamo, indagato tra gli altri Alessandro Bastoni.
2: Alessandro Bastoni è indagato dalla Procura di Milano nell'ambito dell'inchiesta sul presunto giro di escort organizzato dall'agenzia di eventi di Cinisello Balsamo, già finita al centro di un'indagine della Guardia di Finanza per sfruttamento della prostituzione. Il difensore dell'Inter e della Nazionale ha ricevuto oggi un avviso di garanzia e un invito a comparire per essere interrogato venerdì prossimo dai magistrati milanesi. L'accusa nei suoi confronti è di prostituzione minorile. Secondo l'ipotesi investigativa, l'agenzia avrebbe organizzato serate all inclusive per clienti VIP nei locali alla moda milanese. E stando agli accertamenti della Guardia di Finanza, il 27enne indagato avrebbe avuto un rapporto con una ragazza che all'epoca dei fatti aveva 17 anni. Bastoni è il primo calciatore iscritto nel registro delle notizie di reato nell'ambito dell'inchiesta coordinata dalla procuratrice aggiunta Bruna Albertini e dalla PM Rosario Stagnaro. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Sono le 6:10 minuti, è tutto per questa prima edizione di GR 24, la prossima un minuto prima delle 7.
3: GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
4: Graphene OS è una versione di Android irrobustita in termini di sicurezza, adattandola ai dispositivi smartphone Google Pixel, in modo che funzioni bene solo lì. Per cui ogni singola app, quando viene installata, chiede con molta più attenzione quali sono i permessi che possono essere concessi. Le app su Graphene sono totalmente isolate.
5: Gli scontrini elettronici potranno essere gestiti direttamente da un applicativo software. Lo vai al bar, ti battono lo scontrino, esce il pezzo di carta che ti viene consegnato a mano e quella è la prova della fiscalità. Ecco, questa operazione qua nei prossimi mesi sarà sdoganata tramite software accreditato.
6: Queste sono le voci di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì alle 22:45, domenica alle 14. Io sono Enrico Pagliarini e vi aspetto anche in podcast con tutte le interviste in edizione integrale.
7: In collaborazione con
8: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
9: Io penso che ogni giorno miliardi di persone faranno centinaia di miliardi di podcast sull'intelligenza artificiale. Quindi che ci inventiamo di nuovo? Niente.
10: Beh, vestiamola, diamogli l'abito. Cioè, secondo me le cose di cui parliamo non basta un approccio scientifico, non basta un approccio economico, non basta un approccio finanziario. Guarda che la metafora religiosa è la metafora che in questo momento descrive tutto l'imponderabile delle AI che però sta cambiando la nostra società. Non so che ne pensi tu.
9: Io penso che l'unico a averci l'abito sei te. Io ho una maglietta, triste maglietta, laica, però va bene così.
10: Io sono Paolo Benanti.
9: Io sono Gianluca Nicoletti. La resa non è una sconfitta annunciata, è qualcosa di più sottile. è il giorno in cui decidemmo

0: non capire più. E questo ci sembrò ragionevole.
1: E la macchina, nel frattempo, non aspetta.
2: La Resa è un podcast originale di Radio 24. È disponibile sul sito e app di Radio 24, del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Eccoci di nuovo insieme. Buongiorno, vi siete svegliati bene? Sarà una splendida giornata. Io però oggi, oltre ad augurarvi che tutto vada bene, che voi state bene, perché insomma anche quello, no? Aiuta. Avrei una proposta da farvi. Potete fare questa specie di test ora oppure stasera, se magari ritornate indietro con la mente, mi pensate. Allora, vi immagino a casa, quindi vi immagino scalzi. Questa, quando uno appoggia al mattino, questo freschino del pavimento ti aiuta, soprattutto in questi giorni bollenti. Allora, guardate i vostri piedi, guardate soprattutto le dita. Osservatele e osservate in particolare il secondo dito. Il secondo dito è uguale all'alluce, è più lungo, è più corto. E questa cosa ci racconta? Beh, lo chiediamo alla dottoressa Camilla Maccario, che è in studio con me. Naturalmente noi non siamo a piedi nudi. Dottoressa Maccario, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Che è ortopedico all'unità di chirurgia della caviglia e del piede in Humanitas a San Pio X di Milano. Perché il secondo dito ha delle lunghezze diverse? A volte è più lungo, a volte un pochino più, a volte sono allineati, sono alti uguali.
2: Esatto.
1: All'alluce. Alluce e illice, così si chiama il secondo dito.
2: Così si chiamano, anche se noi siamo molto più basici e parliamo di primo, secondo, terzo, quarto e quinto
1: perché
2: dito.
1: Perché i chirurghi sono essenziali.
2: Quindi sostanzialmente sono delle, possiamo dire, caratteristiche, sono proprio rappresentano dei tre tipologie di avampiede. Le tre più comuni sono il piede egizio, il piede greco e romano. Non ce n'è uno meglio di un altro, però ecco, il piede greco ha questo secondo dito un pochino più lungo ed è un secondo dito che a volte può dare fastidio, sicuramente questo legato alle calzature che oggi portiamo, quindi non è una cosa che è manifesta in tutte le donne, ma alcune donne, magari quelle abituate a calzare scarpe un pochino più strette, un pochino più a punta, possono avere fastidio a livello di questo secondo dito.
1: Eh sì, perché è comunque presente in tutti e due i piedi?
2: Sì, normalmente sì,
1: uguale.
2: I piedi sono uguali, non sono uno la fotocopia dell'altro,
1: però
2: ci sono sempre piccole diversità.
1: Sono
2: ma
1: gemelli.
2: I piedi, bravissima.
1: Esatto. E quindi uno deve prendere la mezzo, il mezzo numero che non sempre c'è.
2: Che non sempre c'è e chi
1: Mannaggia.
2: Non sempre aiuta,
1: no?
2: Perché a volte magari anche il mezzo numero è troppo grande in realtà e la scarpa un po' troppo grande è sempre una scarpa pericolosa perché crea strofinamenti maggiori e quindi comunque dà fastidio, fa male.
1: Perché ci concentriamo sulle dita? Perché parliamo di loro? Perché noi solitamente parliamo di piede e diciamo è bello, è brutto, fa male, o male qui, o male là, ma parliamo soprattutto tra le dita, parliamo dell'alluce,
2: certo.
1: Perché a lui attribuiamo tutte le colpe.
2: Certo.
1: La famosa cipolla, ma sappiamo che c'è anche l'alluce rigido che è una sorta di gobbete e colpisce anche gli uomini.
2: Sì, colpisce un po' di più gli uomini rispetto alle
1: donne. E quindi almeno vedi che poi alla fine gli alluci pareggiano i conti. Ma parliamo anche delle dita, perché le dita nel corso della nostra vita cambiano. Intanto sono sempre importanti, assolutamente.
2: Certo.
1: Però si accavallano, si irrigidiscono, cambiano forma. Ma sono così piccole eppure
2: così importanti.
1: Brava.
2: Quando fanno male, sì,
1: certo.
2: È vero.
1: Che
2: quindi
1: succede?
2: Le dita sono, le piccole dita sono sempre il risultato, la loro deformità, della deformità dell'alluce, perché comunque è lui che la fa da padrone. Quindi quando abbiamo una luce valgo, una luce rigido, queste dita vivono, poverine, di sovraccarichi e quindi poi cambiano inevitabilmente la loro forma. E quindi qui ci possiamo sbizzarrire, dita griff, dita martello, dita maglio, piuttosto che quinto dito varo, quindi davvero possono assumere varie deformità, solo alcune tutte insieme, e cambiano di conseguenza la forma del nostro piede ma anche la loro funzione e calzabilità, perché immaginiamoci un secondo dito a griff martello che è piegato, non riusciamo a tirare giù, quanto strofina sulla scarpa, quindi fa male, si infiamma e di conseguenza poi ci limita nella quotidianità.
1: Ma dottoressa Maccario, tutto questo si manifesta nel tempo, piccole trasformazioni, non è
2: sì,
1: che improvvisamente
2: no.
1: Un giorno ci svegliamo e ci abbiamo
2: certo.
1: Tutte le dita che
2: certo.
1: No, sono cambiate. Ecco, ci sono dei segnali, si può fare prevenzione, la calzatura, c'è cioè una ginnastica, cosa possiamo fare per soprattutto se sappiamo che il nostro alluce già è un alluce un pochino più predisposto, perché
2: certo,
1: la genetica parla, no?
2: Certo. E allora questa è la tipica domanda che mi viene posta, no? Quindi io ho visto il piede di mia mamma, di mia nonna, e non lo voglio. Cosa posso fare? Allora, purtroppo non c'è una vera tematica di prevenzione. Fai quello e sicuramente non succede. Ci sono piccoli aiuti che non sono i tutori o i distanziatori, perché quelli di solito sono più fastidiosi e comunque non riescono a cambiare la forma del nostro piede. Sicuramente l'esercizio fisico è quello che ci aiuta più di tutti, perché riuscire a tenere allungata la muscolatura posteriore, fare stretching delle piccole dita, esercitarne la mobilità, ci aiuta indubbiamente a allontanare più che la deformità, la sintomatologia. E quindi
1: lasciarci con gli esercizi, con la pallina da tennis sotto la pianta del piede,
2: più
1: girare,
2: che la pallina da tennis, magari
1: in
2: proprio
1: punta di
2: esatto la mobilità dell'avampiede, quindi stretching delle piccole dita, tirandole, diciamo flettendole piuttosto che dorsi flettendole, o ancora stretching del polpaccio. Sono tutte attività in allungamento che però aiutano molto il nostro piede.
1: Certo che ce n'è sempre da fare, dottoressa.
2: Sì, vi do sempre tanti compiti a casa.
1: Anche queste piccole dita, ma che se stessero al loro posto.
2: Assolutamente
1: sono così
2: sì.
1: No, invece cambiano anche loro.
2: E ci disturbano un sacco,
1: sì.
2: Perché poi purtroppo il piede è un organo importante e ce ne accorgiamo sempre quando inizia a far male.
1: Sì, che poi io non ho mai capito perché il dolore al piede, l'abbiamo provato tutti, no? La cerimonia, abbiamo messo magari la scarpa elegante che è stretta, ti batte in testa, come mai?
2: Sì, è vero, è un dolore che magari non è così acuto da doversi fermare all'istante, ma è un dolore che poi cronicizza e quindi diventa costante nella
1: però
2: giornata.
1: Però le scarpe te le butteresti.
2: Le scarpe uno
1: se
2: le
1: non
2: toglierebbe
1: fosse
2: volentieri.
1: Che poi le hai pagate un po', ecco, poi devi comunque, ne rimani solo con una. Ma, e quindi, qualcosa si può fare, ma alla fine
2: sì, è inutile che
1: si passa la mano al chirurgo,
2: che diamo false illusioni, perché purtroppo la genetica ci comanda in tal senso, e quindi se è lì che dobbiamo arrivare ci arriveremo. In questo frangente la chirurgia ovviamente ci aiuta, e ci aiuta la mini invasività della chirurgia, quindi una chirurgia risolutiva, diciamo, per tutto l'avampiede, quindi non più interventi ripetuti ogni step per ogni dito, ma una chirurgia che riesce in una volta a sistemare l'avampiede.
1: Perché quando si ammala il secondo dito, poi il terzo, eccetera, è contagioso, tra
2: sì,
1: virgolette.
2: Bravissima. È facile che quando questo squilibrio arriva, guidato dall'alluce, vada poi però a rovinare tutte le piccole dita, e quindi magari non sono il secondo e il terzo, ma il secondo il quinto, poi c'è la metatarsalgia, e quindi comunque sono più patologie.
1: E poi mi ha parlato anche di questo ultimo dito, quello più piccolo, che se ne va per i fatti suoi.
2: Esatto, a un certo punto lui a specchio vuole imitare l'alluce valgo.
1: Fantastico,
2: e quindi diventa,
1: perché dice, ma chi, anch'io, no?
2: Esisto anch'io,
1: certo.
2: Non vuole mica essere da meno. E quindi si forma una sorta di cipollotta anche lì, laterale, sulla testolina del quinto metatarso, e il quinto dito che vuole andare sotto al quarto. E quindi crea attrito, dà fastidio, fa male e cambia proprio la forma del piede.
1: Ecco, ma qual è il momento giusto per intervenire? Meglio prima?
2: C'è un po' di equilibrio, sì, nel senso che non è che per paura della deformità dobbiamo correggere piedi che sono magari ancora, non dico sani, ma comunque quasi. D'altro canto, io non voglio, cioè vorrei cercare di non arrivare a vedere quel paziente che mi dice ma io fino a ieri stavo bene, ma arriva da me con un piede che è distrutto, che è completamente deformato, e quindi lì poi va eseguita tanta chirurgia.
1: Ecco, ma provi a descrivercelo, quello che lei vede come piede deformato, perché abituandosi uno poi non ne ha la percezione.
2: È vero. È un piede dove abbiamo un alluce che è talmente valgo che va proprio a schiacciare completamente il secondo e terzo dito, tanto che questo secondo e terzo dito vanno a cavallarsi all'alluce. Le dita vanno in grif, il quinto dito va sotto al quarto, e poi queste callosità importantissime che sono figlie del sovraccarico, quindi indicano che abbiamo un piede che non è in armonia. Quando ho queste deformità, ho un piede instabile, ho un avampiede che è instabile, ho pazienti che magari mi dicono sento di perdere l'equilibrio, perché è come se l'avampiede non svolgesse più la sua funzione. E quindi questi sono casi in cui la chirurgia ovviamente è massiva, è più importante, è una chirurgia meno invasiva, i tempi di recupero sono molto simili, però ovviamente il piede rimane gonfio per più tempo, sì. Il primo mese è un po' più importante come gestione e il risultato estetico è indubbiamente meno bello paragonato magari a un piede sano, non paragonato al piede di partenza.
1: Lei ha parlato di callosità, ecco.
2: Sì.
1: Le callosità raccontano lo stato di salute e di benessere del nostro piede. Uno sì. dice faccio il pedicure e sono a posto. Sì, ma dove sono i calli e perché si formano? Questo può essere una sì. cosa utile da sapere.
2: Assolutamente, il nostro piede ci parla, quindi osservando i calli noi capiamo di che sovraccarichi vive. E quindi il callo può essere a livello dell'alluce, in quella che è la falange prossimale, quindi si forma lì perché l'alluce non viene usato bene e quindi deve, poverino, trovare delle alternative perché laddove va algo rigido non si muove nel modo corretto. Oppure le callosità possono essere a livello dei metatarsi, quindi queste testoline che, poverine, si infiammano e chiedono al corpo di proteggerle con uno scudo, il callo come uno scudo che certo. evita l'infiammazione in un primo momento. O ancora sulle piccole dita, quando si flettono completamente, vanno ad artiglio, il callo si forma laddove c'è l'attrito con la scarpa, no? Sì. Di nuovo come protezione, quindi sono tutti atteggiamenti di difesa del corpo che però poi col tempo non bastano più e quindi devono ovviamente si deve passare ad altro.
1: Abbiamo parlato di chirurgia meno invasiva, è una chirurgia che quale post-operatorio ci presenta?
2: Presenta un post-operatorio che permette al paziente di essere sempre autonomo perché di fatto cammina fin da subito con la sua scarpa post-operatoria che oggi è una scarpa molto più comoda rispetto alle vecchie scarpe, quindi è una scarpa che sembra una scarpa da ginnastica, ovviamente un po' più rigida, ed è una scarpa che lo accompagna per il primo, molto più comoda rispetto alle vecchie scarpe, quindi è una scarpa che sembra una scarpa da ginnastica, ovviamente un po' più rigida, ed è una scarpa che lo accompagna per il primo mese. Quindi il paziente magari non riesce a svolgere ogni tipo di attività quotidiana, ma indubbiamente è un paziente
1: dolore.
2: Più libero. Il dolore viene gestito bene in realtà dalle anestesie, non sottovalutiamo l'importanza dell'anestesia che non ci serve solo a svolgere l'intervento, ma che ci serve a gestire il dolore nel post-operatorio, perché quando abbiamo il dolore più importante, quello della prima notte, il piede dorme, quindi non lo sentiamo. Dopodiché è un dolore che viene gestito bene con i farmaci che diamo in dimissione al paziente.
1: Quanti giorni?
2: Allora, ci sono pazienti che riferiscono di non assumere delle grandi terapie perché non hanno un dolore così importante, ci sono pazienti che magari assumono questi farmaci per 3, 4, 5 giorni nel post-operatorio.
1: E poi si torna in gamba.
2: E poi si torna in gamba.
1: Dottoressa Marcario, grazie. C'è Martin Garamone in regia, la parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza e redazione. Guardate il vostro secondo dito, non dice tutto, ma anche lui lo dice. E certo. Occhio ai calli. Buona giornata a voi, un saluto dalla vostra Nico, state bene.

0: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti i weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
1: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
2: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
3: Ehi, amico!
4: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori, vai su agenti.it.
2: Agenti.it,
3: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
5: Il 6 luglio arriva in edicola in allegato gratuito con il Sole 24 Ore Progetto Benessere Magazine, la nuova rivista edita dai maestri italiani editore che racconta il mondo della medicina e della salute in modo del tutto nuovo, con interviste a medici d'eccellenza e focus sul mondo della prevenzione, del turismo e del wellness. Un viaggio alla scoperta delle imprese e dei professionisti che sanno rendere il benessere un vero stile di vita. Progetto Benessere Magazine.

0: In edicola il 6 luglio, cellofanato con il sole 24 ore.
1: Emilio, lo so che dovremmo registrare il promo della nuova stagione della geopolitica dello spazio, ma sono tormentato dalle ultime agenzie. Ci sono almeno 8-9 conflitti che sto seguendo e hanno sviluppi incredibili. Vabbè, ma che te lo dico a fare? Tu stai sempre con la testa tra le nuvole e poi nello spazio, figurati se dobbiamo parlare di conflitti.
2: E invece, caro Giampa, lo spazio ormai è lo specchio della Terra. Quello che succede sulla nostra superficie si riproduce oltre il cielo.
1: Staremo mica parlando di guerre stellari, vero?
2: Stiamo parlando anche di guerre stellari e proprio di guerre stellari parleremo nella nuova stagione di La geopolitica dello spazio, disponibile sull'app e sul sito di Radio 24
1: e sulle principali piattaforme audio.
3: Tempo in diretta.
4: Ben ritrovati, vediamo le previsioni per mercoledì 1 luglio. Pressione atmosferica in calo con l'arrivo di una goccia fredda. Atmosfera subito instabile al nord con i primi temporali che poi interesseranno molte regioni anche nel pomeriggio, spostandosi da ovest verso est. Rovesci mattutini anche sui rilievi del sud. Al centro temporali in arrivo sulle Adriatiche nel pomeriggio. Scarica l'app de ilmeteo.it.
5: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia IDEMA è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. IDEMA, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
6: Let's go! Da MeteoWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, smartphone Xiaomi Redmi Note 15 256 GB a tuo a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MeteoWorld.
7: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Man, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 ore, uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Man. Connettiamo economia, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.
8: La finanza agevolata con Gruppo Finservice diventa concreta. GruppoFinService.com
9: vi presenta.
10: Finalmente un po' meno caldo, oggi dovrebbe arrivare il sollievo dopo l'ondata di calore che ha colpito l'Italia e l'Europa, lo avete sentito anche nell'appuntamento col meteo, mentre l'OMS parla di 5 morti nel nostro paese e Roma però smentisce. Dagli Stati Uniti arriva una nuova sconfitta per Donald Trump da parte della Corte Suprema, che ha confermato il principio della cittadinanza per nascita, lo ius soli. In Italia si registrano 4 arresti per l'attentato contro Sigfrido Ranucci, conduttore guida della trasmissione Report. Si cercano i mandanti. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.

È degna di qualche interesse, secondo me, la legge che è stata approvata definitivamente lunedì in Francia, della quale trovate poca traccia in realtà sui giornali italiani, se ne parla un po' più su quelli stranieri, quelli francesi, quelli inglesi. Ed è una legge che introduce una tassazione più forte per i rivenditori di ultra fast fashion, e quindi quelli che producono abiti a pochissimo prezzo e che generalmente vengono buttati anche abbastanza rapidamente. Da 25 centesimi a 6 euro per prodotto, con un aumento fino a circa 10 euro entro il 2030. Con un certo grado di dibattito, perché in realtà questa legge è stata fatta per colpire le grandi catene cinesi, per esempio Shine, tanto per dare un'idea, ed esclude esplicitamente marchi europei come Zara, H&M. La stessa Decathlon. Tra l'altro, nella legge è previsto che agli influencer sia vietato fare pubblicità di prodotti di questo genere. Ed è un po' quella questione mista, se volete, no? Perché si ammanta con la tutela dell'ambiente una misura che fondamentalmente è una misura protezionistica, ed è una misura protezionistica che rischia di avere un impatto soprattutto su quei poveracci che... cioè poveracci con tutto il bene naturalmente, che poi è capitato a tutti noi di comprare da queste catene, insomma quei cittadini che magari il non fast fashion non se lo possono permettere, o se lo possono permettere molto meno, perché poi alla fine è questo. È un po' come la tassa sui pacchi sotto i 150 euro, che alla fine chi ne paga lo scotto sono i consumatori.

0: Dunque, eccoci, mercoledì 1 luglio, le 6:34 minuti e 22 secondi, Carlo Salvatore in regia, Alessandro Marco Turi in assistenza e redazione, Giorgio De Luca, Marco Santoro, Margherita Ina e Luca Ferrero, la squadra di 24 Mattino, ne fate parte anche voi, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Decathlon che c'entra, chiede Mario, è esplicitamente citata da qualcuno in questi ragionamenti perché anche Decathlon produce, fa produrre in paesi lontani e rivende prodotti a prezzo molto basso e a volte questo è esattamente la definizione di fast fashion. In realtà qua si colpiscono soprattutto Shein, Temu e via dicendo. Qualcun altro, qualche ascoltatore scrive è un favore a Trump. Non sappiamo quanto la Francia abbia voglia di fare favori a Trump conoscendola, però diciamo la legge è là. Poi bisognerà vedere quale sarà l'applicazione, perché anche da quelle parti esistono i decreti attuativi, cioè viene varata una legge e poi bisogna metterla in pratica e quindi si vedrà dai decreti attuativi come effettivamente funzionerà prima della firma del presidente Emmanuel Macron. Però mi sembra uno spunto interessante, quantomeno di riflessione su come ci si sta muovendo anche nei confronti di una Cina che sta prendendo, come sapete perfettamente, quote di mercato sempre più forti sostanzialmente in tutti i settori, con una crescita in particolare nell'ultimo periodo che riguarda le auto, ma che nel settore dell'abbigliamento la Cina e anche altri paesi naturalmente, ma la Cina soprattutto, ha una forza di prezzo che mi pare di poter definire non incommensurabile quasi. Quindi è un passo interessante del quale si può discutere, si può ragionare naturalmente, non c'è una presa di posizione specifica su questo. Primo luglio che dovrebbe portare finalmente un minimo, non dico di fresco, ma di abbassamento delle temperature, soprattutto quelle notturne, che sono quelle che creano particolari problemi anche dal punto di vista fisico. In una giornata, quella di ieri, che ha fatto segnare la morte di un bracciante agricolo di 55 anni, Haddad Taher, di origine marocchina, morto nel pomeriggio di lunedì a Borgo Carbonara nel Mantovano mentre stava raccogliendo cocomeri, angurie nei campi di un'azienda agricola di Magnacavallo. Tra le ipotesi al vaglio c'è quella di un malore legato appunto alle alte temperature. L'Organizzazione Mondiale della Sanità parla di 5 decessi in 24 ore per il caldo in Italia. E qua si registra una sorta di scontro con il Ministero. Maria Rosaria Campitiello, che è capo del Dipartimento della Prevenzione del Ministero della Salute, dice: a noi attualmente non risultano questi decessi, come già ho più volte detto i nostri dati sono just in time, partono da dati reali che ci vengono comunicati dai comuni, ad oggi non abbiamo ancora nessun picco da evidenziare. Vedremo se arriverà questo fresco appunto, mentre in Francia le autorità hanno parlato di una ondata di calore che ha contribuito a oltre 1000 morti in eccesso rispetto alla media dello stesso periodo dell'anno, mentre l'Istituto Nazionale della Sanità parla di 800 morti aggiuntive a livello nazionale. Il resto della giornata ci consegna una situazione medio orientale nella quale l'accordo che si sta progressivamente profilando tra l'Iran e gli Stati Uniti sembra prevedere il pagamento di un pedaggio per il transito dallo stretto di Hormuz. Fateci caso, ormai non si parla quasi più nemmeno del nucleare iraniano e dell'uranio iraniano. La notte ci ha consegnato altre indiscrezioni dalla Casa Bianca, nelle quali si dice che Trump avrebbe ipotizzato il ritorno alla guerra totale con l'Iran, anche se al momento sembra estremamente difficile, perché appunto gli iraniani sembrano avere il coltello dalla parte del manico. 40 navi hanno attraversato lunedì lo stretto di Hormuz. Il Libano riferisce che Israele ha colpito più volte durante la scorsa notte il territorio libanese. Anche qua una tregua che non sembra reggere fino in fondo, mentre hanno fatto riflettere le parole del cardinale Pierbattista Pizzaballa ieri, che parlando, dialogando col direttore di Limes, Lucio Caracciolo, ha raccontato la sua visita nella striscia di Gaza la settimana scorsa. Sentiamolo.
1: È un disastro, va detto. Dunque, ci sono alcune intere città che non esistono più, proprio livellate nel senso letterale della parola. Rafah è tra queste. Non c'è più Rafah, non esiste, erano centinaia di migliaia di persone. E quando si entra dentro, diverse cose colpiscono, ma quello che a me colpisce di più innanzitutto è che devi camminare, viaggiare su strade fortuite in mezzo alle tende.
0: E ancora, cosa succede in queste tende? Pizzaballa.
1: C'è una cosa che, di cui si parla poco, una delle piaghe più presenti in questo momento sono i topi che morsicano, soprattutto i bambini, la gente vive nelle tende, quindi in mezzo c'è una situazione igienica molto degradata, come potete immaginare.
0: Così dunque il cardinale Pizzaballa. In tutto ciò noi quasi non stiamo più guardando nel racconto quotidiano a quello che succede in Ucraina, dove le vittime proseguono, sono almeno 9 i morti e decine i feriti nei raid aerei russi lanciati sulle città di Dnipro, Zaporizhia e Kharkiv solo nella giornata di ieri. Nuovi droni ucraini si sono alzati in volo verso Mosca, sono stati intercettati, ma ancora una volta da quelle parti si è scatenata la paura e secondo quello che si legge il presidente russo Vladimir Putin starebbe cercando di tenere nascosti, o l'amministrazione russa sarebbe cercando di tenere nascosti i prezzi della benzina, perché si stanno alzando notevolmente dopo i colpi ucraini alle infrastrutture energetiche. Ma sotto l'aspetto della diplomazia poco se ne sa, poco si muove, mentre sempre dall'estero in Venezuela tensioni si addensano intorno alla presidente ad interim Delcy Rodriguez dopo il terremoto. Le vittime ormai sono almeno 1900. La politica italiana è poco brillante, perché francamente ruota tutto intorno a queste parole di Giorgia Meloni dell'altro giorno, nelle quali ha detto molto morbidamente che non sarebbe più un tabù pensare a un presidente della Repubblica di destra. Apriti cielo, diventa motivo di discussione. Meloni conferma la tendenza del centrodestra ad occupare tutto, dice Fratoianni.
2: In termini generici non c'è nulla da obiettare, in termini politici, messa insieme a tutte le questioni, rivela, dal mio punto di vista, la tentazione di questa destra in realtà di immaginare che l'occupazione delle caselle istituzionali sia l'obiettivo politico da perseguire, e sulla Presidenza della Repubblica questo è assai discutibile.
0: Dice Schlein, è un'ossessione del potere di questa destra.
3: Ma solo un governo chiuso nel palazzo, che ha perso contatto con la realtà di milioni di italiani, può pensare a garantirsi in questo momento. E credo che ieri Meloni sia stata molto sincera su qual è il suo reale obiettivo. Il Quirinale, l'ha detto lei, evidentemente lo pensa per lei, o forse lo pensa per la Russa, o non si sa, ma è l'ossessione del potere che colpisce di questa destra.
0: Va bene, così dunque l'opposizione in merito alle parole di Meloni che vi abbiamo fatto sentire ieri. Cosa ancora? C'è questa vicenda che andrebbe inquadrata probabilmente nel modo giusto. Un uomo a Reggio Emilia ieri, un pizzaiolo, è stato ucciso durante una sorta di rapina. Si chiamava Raffaele Stipa, nelle prime ore sembrava che l'autore del delitto fosse un cittadino straniero, l'ipotesi era presto diffusa fino alla smentita arrivata con l'arresto di un uomo di 43 anni, italiano, Andrea Pellati, nato e da sempre residente a Reggio Emilia, la casa a pochi metri dal locale, un uomo di 43 anni che aveva dei problemi di tossicodipendenza, che viveva con i genitori, aveva avuto anche dei ricoveri psichiatrici, e apre tutte quelle riflessioni che abbiamo fatto mille volte. Ma naturalmente, dato che all'inizio si era diffusa la notizia che fosse straniero, si è scatenato qualcuno. Per esempio Laura Cavandoli, deputata della Lega, il capogruppo della Lega in Regione Emilia-Romagna, Magna, Tommaso Fiazza, che avevano subito attaccato dicendo appunto che era il tema, sono gli stranieri lasciati a piede libero, e poi naturalmente la cosa si è rivelata completamente diversa. Di ieri ancora di cronaca la notizia degli arresti, le quattro persone arrestate per l'attentato contro Sigfrido Ranucci. Quattro misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento, l'aggravante del metodo mafioso eseguite dai carabinieri. Il tema è che avrebbero operato su commissione e quindi quello che si sta cercando adesso sono i mandanti. Ranucci su questo.
4: A leggere l'ordinanza inquieta lo spessore criminale, seppur di una banda che fa assolutamente mano d'opera per la criminalità organizzata. Le intercettazioni parlano di gente che si vanta di aver gambizzato una persona, di mettere tanto esplosivo, da voler far cadere un palazzo, di fare una cosa grossa, nel caso mi ha tentato di voler addirittura fare la storia.
0: Ultimo punto, ma non è l'ultimo punto, naturalmente riguarda gli Stati Uniti, laddove ieri è arrivata la decisione della Corte Suprema americana, che ha deciso di mantenere, come dicevamo, lo ius soli, cioè il diritto di cittadinanza per nascita, che è una cosa che storicamente, come sapete, esiste negli Stati Uniti. L'abolizione dello ius soli era stato uno dei cavalli di battaglia della campagna del presidente americano. Uno dei primi provvedimenti firmati nello studio ovale è stato proprio la sua abolizione, e se volete questa vicenda ci dice qualcosa di più. Ci dice il fatto che a fronte di tutti i timori che erano stati in parte anche giustamente sollevati in merito all'occupazione del potere da parte del presidente americano, anche del potere giudiziario, con una corte suprema americana che a maggioranza nominata di fatto da questo presidente e di targa repubblicana e in parte di targa MAGA, ossia Make America Great Again, beh, evidentemente il sistema di pesi e contrappesi della democrazia americana funziona ancora. Il traffico.
5: Per te che sei un associato Confindustria, Audi for Business offre consulenza dedicata e condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Guida il cambiamento con la gamma elettrica e ibrida plug-in di nuova generazione, approfittando anche dei vantaggi fiscali previsti dalla normativa sulle auto aziendali. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
6: Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Vi presenta Strade in diretta.
8: Buon mercoledì mattina dalla nostra redazione. Sulla tangenziale est di Milano segnaliamo code per incidente tra Viale Forlanini e Rubatino in direzione della A4. Sulla A22 del Brennero, per chi viaggia verso il confine di Stato, si è formata una coda di mezzi pesanti per un veicolo in panne tra Vipiteno e Brennero. Sulla 1 Milano-Napoli si viaggia incolonnati tra Orte e Maiano Sabina a causa lavori in direzione Roma. Prestare attenzione sulla A13, diramazione per Padova Sud, sono presenti veicoli scortati da vetture di sicurezza tra Padova Sud e Padova in direzione dell'allacciamento con la stessa A13. Per il momento è tutto, al prossimo aggiornamento.
9: 24 mattino.
10: Obiettivamente questo governo di centrodestra che sta governando senza l'apporto dei 200 miliardi del PNRR, ma che risultati economici avrebbe avuto?
11: C'è un'altra cosa di cui non stiamo parlando più. Ma perché la benzina non scende nonostante il prezzo del petrolio sia crollato? A Modena ancora 1,9 alla pompa.
12: L'ossessione del potere di questa destra, pensa al Quirinale per lei. Ma scusi, chi fa politica cosa deve ambire? È naturale che si voglia ambire al potere e alla poltrona da presidente. Io non veramente faccio fatica a capire.
0: A proposito di questo, caro ascoltatore, fammi rispondere a Paolo che dice: il tuo atteggiamento di insofferenza sulle parole di Fratoianni e Schlein, peraltro legittime, è fuori luogo, sei fazioso come il tuo compagno di merende Cruciani, bel personaggio Radio Meloni. Allora fatti dire una cosa, Paolo, con tutta franchezza, io non sono insofferente alle parole di Fratoianni e Schlein, sono insofferente alle polemiche politiche di basso livello, genericamente intero. attese. Allora qua diciamo, poi ve ne diamo conto perché è anche chiaramente un tema di dibattito. Detto ciò, a Meloni hanno chiesto, gli ha chiesto Porro, ma che cosa ne pensa di questo? E lei ha risposto, ha detto, non sarebbe più un tabù avere un presidente di destra. Io sostengo da tempo, e l'ho sostenuto in molte occasioni, che in realtà la presidenza della Repubblica è un ruolo, cioè, o meglio, la persona che entra in quel ruolo diventa presidente della Repubblica, cioè il ruolo assorbe la persona, e quindi che sia di destra o di sinistra, tendenzialmente, a meno che non sia una persona tipo Donald Trump, è, non dico indifferente, ma quasi. Detto ciò, è una, come dire, sono legittime parole di Meloni, legittime risposte del centrosinistra, diciamo che forse ci si potrebbe occupare di qualcos'altro. Per esempio di caccia, caro Christian Maffei, presidente di Arcicaccia, buongiorno, è in discussione questo disegno di legge che ormai è un PDL, anche se mi pare che sia in rallentamento. Ieri abbiamo ospitato il WWF, fortemente contrario, lei fa parte dell'Arcicaccia, l'Arci, lo ricordiamo per chi non lo sapesse, l'acronimo è Associazione Ricreativa Comunisti Italiani, quindi è il, no, almeno questa è l'origine, comunista. Non lo so se lo siete ancora, però è un, quindi
7: se, le dirò, qualcuno sì.
0: Qualcuno sì, qualcuno lo è ancora. Senta, Maffei, voi contestate il vostro mondo, il mondo a voi vicino, quello del centrosinistra, ho letto, esattamente per la sua contrarietà a questo DDL caccia. Innanzitutto, cosa pensa di queste nuove norme?
7: No, ma le nuove norme le abbiamo contestate anche noi, e le abbiamo contestate nelle sedi ufficiali, in audizione al Senato, perché contenevano degli errori tecnici che in parte sono state corrette. E poi contestiamo il fatto che sia una riforma, non è una riforma, sono pochi aggiustamenti tecnici che non cambiano in alcuna maniera il modo di andare a caccia in Italia. Io ho contestato la posizione del Partito Democratico, del centro-sinistra, perché è una contrapposizione solo ideologica, e invece poteva essere un'occasione per entrare nel merito, migliorare veramente la 157, che rimane un'ottima legge e che tra l'altro è stata prodotta, costruita a quel tempo nell'alveo del centro-sinistra. Quindi io avrei preferito che il mio partito entrasse nel merito, facesse delle proposte, cercasse di risolvere i problemi che abbiamo sulla gestione della fauna, in particolare sugli animali che creano danni al mondo agricolo. È una rivendicazione continua, e invece siamo qui a contrastare la lobby delle armi e dei cacciatori, che non esiste. Non esiste in Italia. Noi siamo delle associazioni democratiche, diciamo pubblicamente quello che pensiamo.
0: E cosa bisognerebbe fare, secondo lei? Come si potrebbe cambiare questa legge?
7: La 157 ha un buco fondamentale, che nasce dal fatto che quando è stata scritta gli ungulati non c'erano, il cinghiale era una specie rarissima in Italia, e quindi tutto quel tema della gestione degli ungulati e dei danni all'agricoltura è stato lasciato di fatto alle regioni, per cui noi abbiamo un problema comune e 20 soluzioni diverse. E questo è veramente un buco che si è colmato con interventi spot così, ma meriterebbe veramente una riforma organica. Mm-hmm. E questa forse era l'occasione per farla, non è stata fatta, e quei problemi lì rimangono tutti sul campo. Da parte dei cacciatori non c'era la richiesta né di avere periodi di caccia più lunghi né di avere più specie. Le due che sono state introdotte, il piccione già è oggetto di piani di controllo tutto l'anno perché crea una marea di danni all'agricoltura, sì. Quindi gli si spara, e gli sparano i cacciatori perché non c'è nessuna forza in Italia che abbia tempo, voglia, per mettersi a fare questi tipi di interventi. E l'oca è cacciabile in tutta Europa. L'anomalia era l'Italia, e in questo momento questo tema è diventato di attualità perché sta creando danni all'agricoltura. Quindi stiamo parlando veramente di pochissimo, di nessuna riforma epocale. I nodi, uno per tutti, quello del rapporto col mondo agricolo, della gestione della fauna per ridurre l'impatto sul mondo agricolo, non sono stati affrontati.
0: E poi c'è anche questa storia del lupo, che in realtà non diventa propriamente cacciabile ai termini di questa legge, ma semplicemente esce dalle specie particolarmente protette, vuol dire che possono essere disposti, sì, se capisco bene, dei piani di abbattimento programmati nei casi nei quali ci siano dei problemi, appunto, nei rapporti col mondo agricolo o pastorale.
7: O di sicurezza.
0: Sì. No?
7: Sì, ma il lupo sinceramente è un tema che non riguarda il mondo venatorio, perché non è una specie cacciabile, mentre invece sta diventando un problema serissimo per le istituzioni e per soprattutto gli allevatori della media e dell'alta collina, che rischiano di sparire. Il mondo venatorio sul lupo può, quando lo Stato avrà deciso cosa fare, forse dare una mano. Ma noi a questo ci dobbiamo limitare ed è giusto che sia così. Tenga presente che non tutto si risolve a fucilate, eh? Quando si parla di gestione ci sono anche altri interventi che vanno fatti prima per prevenire il fatto di dover sparare. C'è una complessità, ma c'è anche una tradizione, ci sono delle conoscenze, c'è un sapere tecnico che i cacciatori italiani hanno e che è a disposizione di tutti. L'importante è non essere ideologici.
0: Sì. Chiedo a qualche ascoltatore della nutria, ma la nutria non credo che sia cacciabile, mi scusi, ma
7: no, la nutria è il castorino, no, è oggetto anche quello di piani di controllo, i cacciatori si prestano a catturarle,
0: sì.
7: Ma sembra che il lupo stia dando una grande mano a contenere la nutria.
0: Ah, vedi,
7: quindi il nostro collega cacciatore lupo
0: tutto si equilibra,
7: sta lavorando con noi.
0: Tutto, è la natura del resto, tutto si equilibra. Grazie Cristian Maffei, presidente di Arci Caccia. Dopo la pausa, dopo il giornale radio, arrivo anche alla questione dei prezzi dei carburanti, cari ascoltatori, dopo il messaggio dell'ascoltatrice. Arriviamo. Grazie Maffei, il GR a dopo.
13: Lo senti? È il richiamo della Sardegna. Quest'estate scopri il Falkensteiner Resort Capo Boi, dove il mare di Villa Simius incontra natura e accoglienza family. Fai check-in e stacca. Qui il pensiero è leggero e la vacanza trova il suo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
14: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
15: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
16: Anche su un mezzo non tuo?
15: Sì.
16: E offre anche tutela legale.
15: Mi fai parlare?
16: E assistenza sanitaria e a casa.
15: Esatto, Moby, perché ACI
16: è il club sempre vicino a te.
15: Almeno la chiusura posso dirla io?
16: Ok, socia.
15: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
17: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
18: Il jazz non sarebbe nato se non ci fossero state le migrazioni dei primi del Novecento. L'esempio della musica, proprio di questo meticcio, di questa capacità di andare oltre, anzi di tendere la mano proprio per quello che è estremamente diverso da noi, sia la cosa più preziosa che abbiamo, perché altrimenti implodiamo in noi stessi. Cioè abbiamo proprio bisogno di approcciarci agli altri, a quelli che sono diversi.
19: C'è un ragazzino che col computerino ha imparato a fare delle cose. Va in una casa discografica, a questo ragazzino vengono dati 5.000 euro, 10.000 euro, gli si dice fai 20 pezzi senza musicisti. Adesso addirittura con l'intelligenza artificiale, probabilmente senza neanche qualcuno che canti davvero, porta questi pezzi che vengono messi sul mercato. Intasano perché non viene fatta nessun genere di promozione. Se uno di questi 20 pezzi funziona, bene, se no, arrivederci, grazie. Next.
20: Sono Manuel Agnelli e in compagnia di queste e tante altre voci vi racconto le gioie e purtroppo anche i dolori della musica e non solo di oggi. Vi aspetto qui su Radio 24 ogni domenica alle 19:10.
1: Ci sono guerre che non vediamo. Iniziano in luoghi nascosti con attori che spesso non conosciamo. Dati rubati, operazioni segrete, manipolazioni dell'informazione e tecnologie capaci di cambiare gli equilibri del mondo.
21: Io sono Antonio Talia.
1: Io sono Claudio Antonelli e Nome in Codice è il podcast che entra nei conflitti invisibili del nostro tempo.
21: 8 puntate in cui andremo a decrittare le tecnologie, scoprire le storie e le organizzazioni dietro molti dei casi più eclatanti di questi ultimi anni.
1: Dal cyberspionaggio alle guerre ibride, dal sabotaggio digitale agli attacchi contro reti e fondali marini. Nome in codice, storie, tecnologie e intrighi dal lato oscuro della politica internazionale. È un podcast di 24 ore Next Med e Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
0: Sono le 7.
22: GR 24, il Sole 24 Ore.

0: Legge elettorale, faremo proposte, dice Donzelli. Schlein accusa, Meloni punta al Quirinale, ossessionata dal potere. La Corte Suprema degli Stati Uniti ribadisce, chi nasce è cittadino americano. Lo Ius Soli è un male, commenta Trump. Nell'inchiesta sull'escort, Bastone indagato per prostituzione minorile, altri tre calciatori sentiti come testimoni. Tre stelle sui mondiali, dopo Messi tocca Mbappé e Haaland, guidare Francia e Norvegia ai quarti. Ancora un buongiorno, in primo piano la pagina politica, vertice di maggioranza sulla legge elettorale, l'opposizione è pronta a dare battaglia.
1: Un vertice interlocutorio, ma sulle preferenze l'accordo nella maggioranza ancora non c'è. Favorevoli Fratelli d'Italia e Noi Moderati, ma anche Roberto Vannacci, contrari Forza Italia e Lega. Dagli Sherpa riuniti nella sede di Fratelli d'Italia esce soltanto una vaga discussione sui modi e sui tempi della legge elettorale. Così Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia sulla 7.
2: No, noi le vogliamo le preferenze, non è che le volevamo, noi le vogliamo. Non cambia la nostra opinione sulle preferenze. Emo, c'è tempo, ci confronteremo, stiamo studieremo, faremo le proposte agli alleati.
1: Per provare a superare le resistenze di Forza Italia e Lega, l'intenzione di Fratelli d'Italia sarebbe quella di puntare su un sistema che prevederebbe di bloccare solo il primo nome in lista, con gli altri scelti attraverso le preferenze. L'opposizione attacca, così la segretaria Dem Elly Schlein, sempre sulla 7.
3: Priorità sono il premierato e la legge elettorale, ma solo un governo chiuso nel palazzo che ha perso contatto con la realtà di milioni di italiani può pensare a garantirsi il Quirinale, l'ha detto lei, è l'ossessione del potere che colpisce di questa destra.
1: Mentre il leader 5 Stelle Giuseppe Conte si dice pronto al ricorso alla Corte Costituzionale. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: E la Corte Suprema americana ha bocciato l'ordine esecutivo col quale il presidente Trump voleva imporre la fine dello Ius Soli, il diritto alla cittadinanza per chi nasce negli Stati Uniti.
4: È una delle sconfitte più amare da incassare per Donald Trump politicamente e giuridicamente, in primis perché arriva da una Corte Suprema a maggioranza conservatrice in cui tre giudici di destra si sono uniti alla minoranza di tre liberali per affossare l'ordine esecutivo presidenziale che negava la cittadinanza statunitense per diritto di nascita ai figli di genitori irregolari, e poi perché l'attacco di Trump al 14° emendamento, vecchio di oltre 150 anni e pensato per garantire i diritti civili degli ex schiavi, viene da lontano. La cittadinanza ora come allora rappresenta il diritto di avere diritti per partecipare liberamente alla nostra comunità politica. Gli estensori del 14° emendamento hanno allargato quella promessa a ciascuna persona nata libera in questo paese. Oggi manteniamo quella promessa. Così ha scritto il presidente della Corte John Roberts Jr. nell'epitaffio delle manovre presidenziali per consolidare l'agenda anti-immigrazione. Trump, dopo aver definito pessimo il pronunciamento, ha indicato ai suoi la rotta da seguire. Annullare lo Ius Soli al Congresso. Improbabile, però. La Corte Suprema lo vede ancorato nella Costituzione stessa. Una semplice norma di legge non basterebbe. A quel punto servirebbe un emendamento costituzionale da approvare con una maggioranza parlamentare di 2/3. Missione impossibile in un Congresso che si avvia verso elezioni di midterm che si annunciano come un bagno di sangue per i repubblicani. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Un bambino palestinese di 10 anni ucciso in un bombardamento israeliano a ovest di Khan Yunis, mentre sulla situazione nella striscia di Gaza arrivano le parole del cardinal Pier Battista Pizzaballa. Dice: Gaza è un disastro, le città sono rase al suolo, Rafah non esiste più. Intanto oggi al via colloqui separati con i mediatori a Doha tra le delegazioni statunitense ed iraniana.
5: Proseguono a rilento i negoziati tra Stati Uniti e Iran. Oggi a Doha colloqui separati delle due delegazioni con i mediatori di Qatar e Pakistan. L'Iran, che ha escluso incontri diretti con gli inviati americani Witkoff e Kushner, insiste su due punti in via preliminare: gli asset congelati e il piano per riscuotere pagamenti dalle navi in transito a Hormuz. Piano quest'ultimo che, nonostante le obiezioni pubbliche di Washington, secondo il New York Times avrebbe l'appoggio dell'Oman, alleato degli Stati Uniti. Teheran intanto ribadisce che le operazioni di sminamento dello stretto saranno condotte esclusivamente dall'Iran, intimando alla Francia di non complicare la situazione, bollando come provocazioni le parole del presidente francese Macron. Un nodo, quello dello stretto, che resta cruciale per tutto l'Occidente, come dimostrato dal calo del traffico marittimo registrato nel weekend, con la contemporanea ripresa degli attacchi e i timori di una rottura del cessate il fuoco. In quest'ottica si inserisce la missione a Doha del rappresentante speciale europeo per il Golfo, Luigi Di Maio. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Le speranze ovviamente diminuiscono, ma continua la ricerca delle vittime del terremoto in Venezuela, anche perché, come è accaduto ieri, 6 giorni dopo il terremoto, dalle macerie è estratto vivo un bambino di 3 anni.
6: Il Venezuela inizia a fare i conti con la tragedia.
7: 30.000 persone.
6: Jorge Rodríguez, presidente dell'Assemblea Nazionale, ha detto che il governo stima che al momento del doppio sisma ci fossero circa 30.000 persone nella zona colpita. Il governo calcola anche che tra coloro che sono usciti con i propri mezzi o con l'aiuto dei familiari e quelli che sono stati soccorsi dalle squadre di salvataggio, la cifra arrivi a circa 20.000 persone tratte in salvo. Rodríguez ha annunciato questo martedì che il numero di morti è salito a 1.943.
7: 43 persone fallecite.
6: La vera portata della tragedia si può vedere nel porto di La Guaira. Con tutte le strutture collassate, il governo ha installato proprio lì un ovittorio all'aperto con centinaia di bare. In un'immagine dell'agenzia Reuters si possono vedere i familiari che percorrono il porto per riconoscere i propri cari mentre i lavoratori scaricano sacchi di calce viva. I soccorritori continuano a salvare vite, il numero di vittime sale giorno dopo giorno e il calcolo del costo della ricostruzione comincia a prendere forma. Secondo una valutazione satellitare, il programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo ha calcolato in una stima preliminare che serviranno almeno 5,8 miliardi di euro. Maurizio Monte, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Torniamo in Italia, gli arresti per l'attentato al giornalista Rai Sigfrido Ranucci. Ora si cercano i mandanti.
8: Ti danno i soldi e per 10-15 giorni ti vai a divertire. Soldi ricevuti in cambio dell'attentato al giornalista di Report Sigfrido Ranucci, un attentato su commissione, secondo gli inquirenti.

0: mentre la Federazione Nazionale della Stampa è pronta a costituirsi parte civile nell'eventuale processo a carico delle quattro persone arrestate per l'attentato al giornalista di Report. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Lo avete sentito nei titoli, nell'inchiesta sulle escort Bastoni indagato per prostituzione minorile.
2: Alessandro Bastoni è indagato dalla Procura di Milano nell'ambito dell'inchiesta sul presunto giro di escort organizzato dall'agenzia di eventi di Cinisello Balsamo, già finita al centro di un'indagine della Guardia di Finanza per sfruttamento della prostituzione. Bastoni è il primo calciatore iscritto nel registro delle notizie di reato nell'ambito dell'inchiesta coordinata dalla procuratrice aggiunta Bruna Albertini e dalla PM Rosaria Stagnaro. Il difensore dell'Inter e della Nazionale ha ricevuto un avviso di garanzia e un invito a comparire per essere interrogato venerdì prossimo dai magistrati di Milano. Secondo l'ipotesi investigativa, l'agenzia avrebbe organizzato serate all inclusive per clienti VIP nei locali alla moda milanesi. Stando agli accertamenti della Guardia di Finanza, il 27enne indagato avrebbe avuto un rapporto con una ragazza che all'epoca dei fatti aveva 17 anni. Convocati come testimoni anche i giocatori Daniel Maldini, Riccardo Calafiori e Kevin Bonifazi. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Altri dati economici: rallenta l'inflazione in Italia a giugno con la crescita dei prezzi che si attesta al 3% su base annua. Frena anche il prezzo del cosiddetto carrello della spesa, che comprende i beni alimentari, quelli per la cura della casa della persona, in rallentamento all'1,6%. Ieri intanto è scaduto il termine per raggiungere i traguardi e gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il PNRR, il Piano Europeo di Riforme e Investimenti, lanciato nel 2021. L'Italia ha rimesso mano più volte al piano per evitare di sprecare le risorse messe a disposizione da Bruxelles.
3: Ieri ufficialmente è finito il PNRR, che però continuerà ancora a vivere in realtà per parecchio tempo. I prossimi due mesi sono decisivi per completare i lavori collegati ai finanziamenti dei progetti inseriti nel piano dalla rimodulazione di fine 2023 e anche per chiudere la rendicontazione puntuale di tutte le spese e degli stati di avanzamento fisico delle opere, da inviare a Bruxelles entro il 30 settembre con la richiesta di pagamento dell'ultima rata. In gioco questa volta ci sono 25,4 miliardi, il doppio rispetto alla media delle rate precedenti, collegati a 159 obiettivi in una sorta di maxi rata finale, gonfiata dalle rimodulazioni che di volta in volta hanno spostato in avanti i termini per gli investimenti più in difficoltà. Nessuno si attende particolari contrasti con la Commissione europea, anche perché il successo del PNRR italiano è interesse comune di Roma e Bruxelles. Ma la partita rimane delicata. Gianni Trovati, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E sono in vigore da oggi i dazi europei maggiorati sulle importazioni di acciaio da paesi extra UE, una misura pensata soprattutto per proteggere la produzione europea dall'invasione di acciaio cinese.
4: È in vigore da oggi la doppia stretta europea sulle importazioni di acciaio, pensata per proteggere l'industria siderurgica dalla sovrapproduzione globale, soprattutto cinese. Viene quasi dimezzata la quota di import esente da dazi, da 34 a 18 tonnellate, dall'85% circa dell'import a meno della metà. E poi, oltre la quota, i dazi raddoppiano dal 25 al 50%. La misura colpisce soprattutto la Cina, perché con paesi come Turchia, Regno Unito, Corea del Sud, India e Ucraina la UE ha negoziato condizioni di favore. E poi c'è una terza novità che colpisce le manovre elusive cinesi: l'obbligo di dimostrare il paese in cui l'acciaio è stato fuso e colato. L'Europa, commenta il ministro delle imprese Adolfo Urso, compie un passo decisivo nella direzione indicata dall'Italia. Soddisfatti in Italia e in tutta Europa i produttori di acciaio, ma l'Italia importa 2/3 dell'acciaio che consuma, oltre il doppio della media europea, e l'aumento dei dazi potrebbe causare aumenti di costo per le imprese di trasformazione, automotive e meccanica. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Mentre la prima ondata di calore sta lasciando il nostro paese, si temono ora le piogge violente, mentre i paesi dell'est stanno registrando temperature record con punta di 42 gradi in Ungheria. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha lavoro per capire come affrontare quella che ormai non si configura più come un'emergenza.
5: L'ondata di caldo è quasi finita, almeno per ora, portando con sé vittime, blackout e siccità. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha indetto una riunione straordinaria.

0: Per il 6 luglio al tavolo ci saranno i responsabili europei per le emergenze che discuteranno su cosa ha funzionato e cosa no durante questa ondata. Il direttore europeo dell'OMS Hans Kluge ha avvertito che questa è stata solo una prova generale, visto che le prossime estati saranno ancora più difficili. Per questo sarà necessario prendere contromisure. Come modello sono stati indicati Spagna, Italia e Francia. Per Kluge sono da replicare le mosse di Barcellona, dove sono stati ampliati i rifugi climatici.
1: In uno dei rifugi climatici naturali più importanti de Logroño, un pulmón en el centro de la ciudad.
0: Da copiare anche le restrizioni all'orario lavorativo per i dipendenti che stanno all'aperto, decise in Italia. Parigi ha invece limitato la vendita di alcolici nei luoghi pubblici per ridurre la pressione sui servizi di emergenza, decisioni valutate pratiche e praticabili per diminuire l'impatto del caldo estremo. Intanto dopo l'afa arriveranno gli acquazzoni, oggi allerta gialla in quasi tutta Italia. In Lombardia la situazione è più grave, con bollino arancio per temporali e grandinate. Enrico Pascarella, Radio 24. Il Sole 24 Ore.
2: E adesso i mondiali di calcio, dove brillano le stelle europee.
3: Ancora loro, sempre loro, loro che insieme a Leo Messi rappresentano le tre stelle simbolo di questo mondiale. Erling Haaland e Kylian Mbappé griffano il passaggio di Norvegia e Francia agli ottavi e lo fanno a modo loro. Letale il vichingo del Manchester City nel timbrare a Dallas il 2-1 che spegne i sogni della Costa d'Avorio, che aveva rimontato con Diallo il primo gol norvegese con USA. E dire che fino a quel punto, 4 minuti dalla fine, Haaland era sembrato impalpabile. Fiuto proprio del bomber, si dirà. E ora ecco l'incrocio col Brasile di Carlo Ancelotti. 5 gol per Haaland, 6 con 3 doppiette per Mbappé. Abbaglia lui, come tutta la Francia, di un immenso Olise che assiste l'istinto rapace del fenomeno del Real Madrid, che ne fa 2 pure agli svedesi, che diventano 3-0 con l'assolo di Barcolà. E adesso per i transalpini la sfida con il Paraguay. Chi punta al titolo dovrà fare i conti pure col Messico, più forte dell'Ecuador e della bufera che rinvia il calcio d'inizio dell'Azteca di oltre un'ora. Fine 2-0 per i padroni di casa, grazie alle reti nella prima mezz'ora dei soliti Quiñones e Jiménez, esaltati dai 90.000 sugli spalti. Ora la tricolore aspetta la vincente della sfida di oggi alle 18 italiane ad Atlanta tra Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo, mentre alle 22 a Seattle si affrontano Belgio e Senegal. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: E naturalmente c'è anche il tennis in queste giornate di inizio luglio, il tennis con Wimbledon, bene Berrettini, oggi ancora in campo Cobolli, tocca di nuovo poi per il secondo turno a Sinner.
4: Una partita memorabile che potrebbe anche essere la degna conclusione della carriera di Stan Wawrinka. Lo svizzero si arrende a Matteo Berrettini dopo 4 ore e un quarto di battaglia senza esclusione di colpi, con l'azzurro che salva 6 set point per non andare sotto 2-7-0 e poi trionfa al tie break del quarto set. Le buone notizie per i colori azzurri arrivano anche da Lorenzo Sonego, che batte in 4 set Echeverri, mentre Arnaldi si arrende ad Alis. Chi non ha ancora concluso il lavoro è Cobolli. Il romano parte male con Navone e poi rimonta con 2-7-1 prima che l'oscurità sul campo 2 imponga la sospensione. Si riprenderà in mattinata e nel pomeriggio torna in campo Jannik Sinner, che per il match del secondo turno affronterà il portoghese Borges. Nel torneo femminile buonissimo esordio per Tyra Grant, che batte in 2-7 la britannica Bolter, e per Jasmine Paolini, che di grinta e tenacia elimina la statunitense Montgomery. Il Wimbledon di Serena Williams invece è già finito, sconfitta al terzo set dall'australiana Joint. Dario Ronzulli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Maria Piera Cece e Gigi Donelli hanno curato questa edizione di GR24, Carlo Salvatore in regia, la linea ora a Simone Spezia, GR24 torna un minuto prima delle 8.
5: GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Fabio Tamburini.
6: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
7: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
8: Yeah, uno c'è!
9: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno? Piacere, Calzolone.
10: Che bel nome, finalmente qualcuno. Facciamo amicizia.
9: Oh, sì, sì, sì, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
11: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
12: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
5: 24 mattino.
13: Ah sì sì, ho detto Associazione Ricreativa Comunisti Italiani, naturalmente Associazione Ricreativa Culturale Italiana, l'ARCI, prima che abbiamo ospitato il presidente di ARCI Caccia.
14: Sono anch'io di Modena, non so dove faccia benzina la signora, ma sulla via Emilia tra l'altro 1,59 euro la benzina, altri benzinai sono molto simili, per cui non so 1,09 dove l'abbia visto la signora, forse in quelli serviti.
15: Non è che tutto si riduce, spariamo il piccione all'oca, ma il piccione sparavano anche prima e poi è tutto come prima, no? L'opportunità, la possibilità di sparare agli stambecchi, la possibilità di andare a sparare dentro le aree protette, che a quel punto non sono più protette.
13: Ma non c'è la possibilità di sparare agli stambecchi.
15: Che la caccia sia un modo per tenere in equilibrio la fauna e la natura, non è così.
13: Io questo non lo so, non sono un esperto. Quello che dico è però gli stambecchi, questo glielo posso dire per certo, non ci sono. E invece sulla benzina, scusate, la media è 1, me lo sono segnato, 1,808. Diciamo che sia benzina che gasolio sono in calo più o meno nell'ultimo mese del 6%, 7% a seconda dei distributori, anche 8% in alcuni casi, anche 9% come nel caso dell'ascoltatore. Il petrolio è sceso del 20%. Come abbiamo detto in più di un'occasione, ci ripetiamo ancora una volta, le due cose non sono direttamente correlate, perché spesso il prezzo è determinato dai prodotti raffinati. Poi ci sono tutta una serie di elementi, di coperture che fanno le compagnie, per il fatto i costi di raffinazione, il fatto che le compagnie magari hanno comprato il petrolio un mese fa quando costava ancora tanto, mentre il petrolio è sceso del 20%, come dicevamo. Quindi questo è, poi lo possiamo contestare quanto vogliamo. Oggi il ministro Urso ha convocato per oggi, mi pare, i petrolieri proprio per ragionare intorno ai prezzi, visto che non verrà rinnovato il taglio delle accise. Questa è la seconda parte di 24 mattino, quella dedicata alla rassegna stampa, mercoledì 1 luglio alle 7:21 minuti e 7 secondi. Carlo Salvatore in regia, Alessandro Marco Tulli, Marco Santoro, Giorgio De Luca, Margherita Ine, Luca Ferrero, la squadra di 24 mattino, e voi, se vorrete, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Le aperture dei giornali di oggi: Piazza Affari al top, più 15% in 6 mesi, l'apertura del Sole 24 Ore, anche se la fascia alta è dedicata a Donald Trump, la sconfitta di Trump, la Corte Suprema conferma la cittadinanza per diritto di nascita. Migranti, la sconfitta di Trump e anche l'apertura del Corriere della Sera, così come l'apertura di Domani: la Corte dà una lezione ai MAGA, Trump sconfitto sullo Ius Soli, schiaffo a Trump, la Repubblica, diritto supremo, Avvenire, il tema è sempre lo stesso. Caldo, incubo, blackout, l'OMS, emergenza Europa, l'apertura del Quotidiano Nazionale, l'ombra dello scisma, la stampa su Papa, il Papa che ha scritto ai lefevriani: non ordinate i vescovi o siete fuori, la replica, Leone ci benedica. Il Libero, La Verità e Il Giornale proseguono sul tema del Covid, della commissione Covid e di Conte. Il Conte Pinocchio, le carte sbugiardano Giuseppi, i parlamentari grillini come piazzisti segnalavano ad Arcuri le aziende amiche da cui acquistare mascherine, e l'apertura di Libero: così la procura di Roma ha salvato Arcuri e arricchito i mediatori. L'apertura della Verità: Covid, l'ora della verità per Conte. L'apertura del Giornale: Il Fatto Quotidiano sceglie preferenze e giustizia, la destra perde la testa, Tajani sfascia tutto dalla legge elettorale alle intercettazioni, anche se l'editoriale Marco Travaglio è, come è prevedibile, dedicato alla vicenda Conte, Arcuri e via dicendo, raccontando come i pronunciamenti della giustizia fino adesso abbiano dato ragione all'ex presidente del Consiglio e all'ex commissario Covid Arcuri. Dietro la collina, il titolo del Manifesto, il riferimento è chiaramente al generale, il generale Vannacci, l'ascesa nei sondaggi di Vannacci costringe Meloni a cambiare strategia, lancia l'esca della conquista del Colle per la destra dopo aver bruciato i tempi, ora rallenta sulla legge elettorale. Fuori Moretti e altri 10.000, varate l'indulto per fare giustizia, l'apertura dell'Unità, Moretti naturalmente in riferimento a Mauro Moretti, l'ex amministratore delegato di Ferrovie, mai più figli di un dio minore, il riformista con un pezzo che ora come allora tutte le forze politiche hanno diritto ad ambire le più alte cariche dello Stato, o no? Lagnano grazie, un gran report di una banca svizzera ricorda le qualità economiche dell'Italia che gli italiani non vogliono vedere, è il titolo dell'editoriale di Claudio Cerasa che dà conto di un rapporto di UBS. A proposito di Moretti, di Mauro Moretti, ne abbiamo parlato lungamente nei giorni scorsi, oggi vorrei aprire con una cosa molto diversa per una rassegna stampa, che è la pubblicità su un giornale. Nella fattispecie il Sole 24 Ore, perché è una pagina pubblicitaria, una pubblicità politica cosiddetta, perché così si chiama tecnicamente, il cui sponsor si chiama Partecipazione Italia, ma in realtà è un appello dedicato alla vicenda, anche se non viene citata esplicitamente. Ed è un appello interessante, che si intitola La responsabilità penale è personale, che è firmato tra gli altri da manager, imprenditori, Pietro Salini, Emanuele Orsini, il presidente di Confindustria, Luciano Violante, Paola Severino, Renato Brunetta, quindi anche insomma ex ministri, giuristi, Renato Brunetta, Paolo Scaroni, Chicco Testa, Fabrizio Palenzona, Vito Gamberale, Massimiliano Fuxas, quindi anche Antonio Gozzi, Anna Paola Concia, Federico Fabretti, insomma c'è molta gente. E cosa dice questa pagina pubblicitaria? Difendiamo un principio costituzionale, che è appunto la responsabilità penale e personale. Le tragedie che hanno segnato il nostro paese hanno provocato dolore profondo e meritano rispetto, memoria e giustizia, si legge. Ma proprio perché la giustizia è un valore essenziale della nostra democrazia, essa deve restare saldamente ancorata ai principi dello Stato di diritto. La responsabilità penale è personale, così stabilisce la Costituzione. Essa non può coincidere con la posizione ricoperta, né derivare automaticamente dal ruolo di vertice esercitato in organizzazioni complesse. Nelle grandi imprese pubbliche e private le decisioni sono affidate a strutture articolate, competenze specifiche, procedure, controlli, responsabilità distribuite. Per questo l'accertamento della responsabilità individuale deve fondarsi sempre sui fatti, sulle condotte concretamente poste in essere, sui poteri effettivamente esercitati e sul nesso causale, mai sulla sola funzione ricoperta. Il riferimento, appunto, come avrete capito, è alla vicenda della condanna a 5 anni di carcere per Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, che era sotto processo per la strage di Viareggio, che provocò, come ricorderete, come abbiamo raccontato nei giorni scorsi, 32 vittime, oltre 100 feriti e diciamo una serie di famiglie distrutte. È una questione che riguarda tutti, si legge qua, non soltanto chi oggi guida imprese e organizzazioni, ma la qualità dello Stato di diritto, la certezza del diritto, la competitività del Paese, la capacità di attrarre persone competenti chiamate ad assumere responsabilità sempre più complesse, e chiedono su questo un dibattito pubblico, e si apre un dibattito pubblico su questo. Parliamo di merito adesso, non solo perché ieri è arrivato il via libera definitivo alla riforma della pubblica amministrazione, che dovrebbe finalmente introdurre il merito nella pubblica amministrazione, ma anche per una piccola cosa che ci racconta Pietro Ichino oggi a pagina 28 del Corriere della Sera. Come saprete, è entrata in vigore nelle settimane scorse la direttiva europea sulla trasparenza degli stipendi. che impone, diciamo, da parte del datore di lavoro, su richiesta del dipendente, di conoscere appunto dettagli non sulle retribuzioni delle singole persone naturalmente, ma sulla media. È una norma fatta per favorire la parità nei salari, soprattutto tra uomini e donne. E però il merito nella versione italiana è scomparso, ci racconta Ichino. Il decreto legislativo con cui il nostro governo ha dato attuazione alla direttiva europea sulla trasparenza delle retribuzioni sembra proprio stabilire che nel determinare il trattamento dei dipendenti l'imprenditore non possa tener conto della diversità di impegno personale. Anche per promuovere la parità di genere, la direttiva impone la trasparenza di criteri di differenziazione delle retribuzioni. Cioè, puoi dire perché questa persona, perché diciamo la media di quelle persone o guadagnano più di me, e il datore di lavoro te lo deve dire. In base a competenza, cioè livello di istruzione o formazione, impegno, nella versione inglese effort, responsabilità e condizioni di lavoro. Orbene, il nostro decreto legislativo, entrato in vigore nei giorni scorsi, ricalca la direttiva, ma quando indica i criteri, dei quattro criteri ne riprende soltanto tre: competenza, responsabilità e condizioni di lavoro. All'ufficio legislativo del Ministero, scrive Ichino, c'è una manina misteriosa che ha soppresso la possibilità di differenziare il trattamento sulla base dell'impegno personale. Dice Ichino, fa poi riferimento appunto alla pubblica amministrazione, e poi dice: qui sembrerebbe proprio che con la manipolazione della norma comunitaria si sia voluto mettere al bando la differenziazione dei trattamenti sulla base dell'impegno personale. La speranza a questo punto è che siano la Corte di Giustizia Europea o la Corte Costituzionale a porre rimedio a questa stortura alla prima occasione. Nel frattempo, ieri è entrato in vigore il provvedimento sul merito nella pubblica amministrazione, al quale dovranno seguire sei provvedimenti attuativi per disciplinare i sistemi di valutazione e percorsi di carriera, come racconta Gianni Trovati sul Sole 24 Ore. Dovranno arrivare i premi individuali per il merito e solo per il 30% dei dipendenti, e poi la possibilità di accedere alle carriere dirigenziali senza concorso, con una crescita interna. Uno degli obiettivi, come si diceva, è utilizzare i meccanismi premiali nella loro funzione propria, che è di incentivare impegno e risultati, appunto. Perché si parte da una relazione, ricorda Gianni Trovati, che è quella della Corte dei Conti del 2024, la quale ha mostrato che nei ministeri il 92% dei dipendenti era stato considerato eccellente e si era visto quindi riconoscere i premi individuali più alti. Elementi e due storie di cronaca. Allora, la prima è questa immagine che troverete su qualche quotidiano e che forse avrete visto sui social, che francamente ha dell'incredibile. Si vede in giro per Napoli una persona girare con un Kalashnikov in mano. Se ne discute soprattutto sui giornali locali. Andrei al Mattino con Luigi Roano, che racconta dell'appello del sindaco Manfredi: siamo alla quinta stesa, conseguenza di una rissa in una settimana nel cuore di Napoli. La stesa è quel momento nel quale, diciamo così, si spara all'impazzata in una strada o in una piazza, sostanzialmente. Con un giovane con il Kalashnikov sotto il braccio che viene invitato a scappare perché sta arrivando la polizia. Scene che fanno rabbrividire. Manfredi è in costante contatto con il Viminale, retto dal ministro Piantedosi, in maniera diretta attraverso il prefetto Michele Di Bari e il questore Maurizio Agricola. Ieri notte filo diretto tra Napoli e Roma, quando diventa ufficiale la notizia dei tre fermi eseguiti dalla mobile sotto il coordinamento della DDA di Napoli. In cella finisce l'uomo immortalato dal video con il mitra, ma anche altri due soggetti accusati appunto di possesso di armi. Dice Mariano Di Palma, referente di Libera Campania, un territorio, la frase mi sembra bella, anche se volete forte, ma bella: è un territorio dove le armi circolano più liberamente delle opportunità. Mi sembra un modo efficace di descrivere la situazione. Si stanno pensando a provvedimenti specifici. A dire il vero, il governo aveva già istituito il reato di stesa. Detto che, ancora una volta, tra l'istituire il reato e, così dire, il cambiare le abitudini passa molto. Una pausa.
16: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
17: Fai leva sui miei desideri, eh?
16: Veramente faccio leva sull'IVA.
17: Leva sull'IVA?
16: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
17: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
16: Ce li leva?
17: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
16: Leva l'IVA.
17: E i pensieri.
16: Solo a luglio, solo da
18: Iperceramica.
19: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
20: Ehi, amico!
21: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
20: ai ai ai,
21: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
20: Evviva!
21: Vai su agenti.it.
19: Agenti.it,
20: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
22: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
23: Nuvola la trovi su syscom.eu.
24: Quest'estate allena la mente sotto l'ombrellone. Arriva Enigmistica Sport. Giochi, quiz, sudoku, rebus e curiosità per veri tifosi. Con la Gazzetta dello Sport. In regalo ogni giovedì dal 2 luglio in edicola.
25: Tempo in diretta.
26: Ben ritrovati, vediamo le previsioni per mercoledì 1 luglio. Pressione atmosferica in calo con l'arrivo di una goccia fredda. Atmosfera subito instabile al nord con i primi temporali che poi interesseranno molte regioni anche nel pomeriggio, spostandosi da ovest verso est. Rovesci mattutini anche sui rilievi del sud. Al centro temporali in arrivo sulle Adriatiche nel pomeriggio. Scarica l'app de ilmeteo.it.
27: Potrei raccontarti di come regoli sedili, specchietti, luci, radio e applicazioni protette con impronta digitale grazie ai diversi profili utente. Potrei, ma tanto lo dimenticherai appena inizierai il fine settimana.
28: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe A con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e manodopera. Per preservare al meglio la tua auto, solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
29: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 25 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro luglio. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su uniroma5.it e scopri l'offerta.
30: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
31: State ascoltando un programma offerto da
32: La Finanza Agevolata con Gruppo Finservice diventa concreta. GruppoFinService.com.
33: 24 mattino.
34: Vista la qualità dell'amministrazione pubblica, cioè l'8% di quelli che non hanno preso i premi, ma come stanno combinando?
13: Giusto.
35: Per valutare il merito o l'impegno non è una cosa soggettiva, quindi è inutile scrivere merito o impegno se non ci sono dei KPI, se non c'è un percorso di valutazione della persona attraverso degli obiettivi, altrimenti è soggettivo e quindi il datore di lavoro può dire quello che vuole, di conseguenza metterlo o non metterlo non è che cambi molto.
13: Sì, però diciamo resta quello che scrive Ichino, cioè se il tema della differenziazione solo su competenza, responsabilità e condizioni di lavoro, sai come appunto avrebbero dovuto scrivere KPI, cioè questo avrebbero dovuto scrivere.
36: Ma se la funzione della carica ricoperta prevede anche i controlli, la responsabilità penale è personale a quel punto. titoli.
13: Beh, dipende da quanto è articolata l'organizzazione, come sempre, caro ascoltatore, come vengono emanate le direttive, come vengono recepite, come arrivano fino in fondo, ci sono tanti elementi, naturalmente. Poi, posto che sul caso di Moretti, io quello che attendo sono le motivazioni della sentenza di Cassazione, perché a quel punto noi potremmo avere un quadro più preciso e poter dire: è una cosa scandalosa, non è una cosa scandalosa, è corretto, ci sono dei dubbi, non ci sono dei dubbi. Questo è. Però, secondo me, la riflessione generale c'è sicuramente, cioè in un'organizzazione complessa, magari con 20, 30, 40, 50 mila dipendenti, molteplici livelli di controllo, aderendo a tutte le direttive europee, alle norme italiane che richiedono quei controlli, quei responsabili della sicurezza, quei responsabili dell'organizzazione, eccetera, eccetera, qual è il punto nel quale arrivi all'amministratore delegato? Perché è chiaro che qua siamo in un caso macroscopico che comporta la morte di 32 persone, 100 feriti e tutto il resto, e questo dolore immenso che riguarda decine di famiglie e questo strappo all'interno di una città. E però, dall'altra parte, in tutta teoria, se le cose non sono descritte, fatte nella maniera corretta, tu puoi risalire all'amministratore delegato o al massimo vertice politico, tanto per dare un'idea, un sindaco, per qualsiasi cosa succeda. Non è un caso, come abbiamo raccontato, in questo paese che estende il diritto penale in maniera esagerata, che ci sono sindaci che sono accusati di omicidio stradale perché c'era una buca nel terreno e un signore ci è caduto in bicicletta, si è fatto male, è morto, e quindi l'accusa omicidio stradale per il sindaco. Cioè, bisogna vedere un attimo poi come si estendono queste cose. Molto rapidamente sul caldo, segnalo che il sindaco di Torino Lorusso, lo trovate più sulle cronache locali che altro, ha firmato una nuova ordinanza rivolta ai negozi e ai pubblici esercizi, dicendo che quando ARPA Piemonte segnalerà il livello 3 di disagio da caldo, le attività dovranno tenere chiuse le porte se l'aria condizionata è in funzione. Questa dovrebbe essere una norma, diciamo, di buon senso che dovrebbero applicare tutti, ma come sapete perfettamente, se girate nel centro di una grande città, questo non avviene per una serie di problemi. Io lo so che i negozianti qua protesteranno e diranno: ah, guardate, però se noi teniamo le porte chiuse poi la gente non entra, eccetera, eccetera, però così è. Sempre sul caldo vi segnalo che oggi, ma lo avete sentito anche nel meteo, dovrebbe arrivare la prima tregua, ma soprattutto che c'è una sorta di scontro, così viene definito da molti giornali. Repubblica parla di un'organizzazione mondiale della sanità smentita dal ministero, nel quale nella giornata di ieri l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha parlato di 5 vittime dovute al caldo in Italia, mentre Maria Rosaria Campitiello, a capo del Dipartimento della Prevenzione del Ministero della Salute, ha detto: a noi attualmente non risultano questi decessi. È probabilmente invece dovuto al caldo la morte di, probabilmente, naturalmente poi sarà da vedere, di Tahar El Haddad, 55 anni, da quasi 20 in Italia, regolare, con radici sul territorio, stava raccogliendo cocomeri in un campo nel Mantovano e a un certo punto si è accasciato ed è morto. Era regolarmente assunto come lavoratore stagionale da un'azienda agricola della zona, ma si segnala anche che a Rodigo un bracciante di 48 anni, tuttora ricoverato, era stato colto a un malore mentre raccoglieva meloni, e nei giorni precedenti, tra Roverbella e Canedole, aveva perso la vita un agricoltore di 66 anni colto da un malore mentre lavorava sul trattore. Mentre il conto del caldo, secondo la stampa, e scusate, qua vi ho dato lettura di Repubblica, con Romina Marceca da una parte, Ilaria Carra e Lucia Landoni dall'altra, mentre il pezzo su Torino lo trovate sulla stampa, le pagine torinesi della stampa, Leonardo Di Paco e Chiara Comaine scrivono. Sempre sulla stampa c'è Fabrizio Goria che si rivolge a qualche centro studi, diciamo, di qualche banca per fare un po' di conti su quanto costa il nuovo, diciamo, questo nuovo clima che ci troviamo ad affrontare, e si parla di conti da 600 miliardi, costi, possibili costi da 600 miliardi per le maggiori economie italiane. Per darvi un'idea, perché costa il caldo? Prendete questo: Berlino, cioè la Germania, si classifica al terzo posto tra le maggiori economie europee per perdite cumulative dovute al calore fino al 2030. Un deficit imputabile a edilizia e logistica, costruite per un clima più fresco e che non si sono adeguate. Oppure i modelli di Francoforte indicano che le ondate di calore e la siccità potrebbero spingere al rialzo l'inflazione alimentare di circa 0,4-0,9 punti percentuali. Ultimo punto sul quale vi voglio portare sono due sentenze sull'immigrazione, una dagli Stati Uniti e una dall'Italia, che secondo me non mancherà di far discutere. La prima è naturalmente quella che conoscete, della quale avete sentito anche in GR24, che vi accennavo in apertura di rassegna stampa, ed è la decisione della Corte Suprema americana, che ha rigettato la proposta di Donald Trump di eliminare la cittadinanza per nascita, il cosiddetto ius soli, invalidando, scrive Luca Veronese sul Sole 24 Ore, uno dei cardini della stretta contro i migranti dell'amministrazione repubblicana. La cittadinanza per il diritto di nascita è un male per il nostro paese, ha commentato con rabbia il presidente americano sui social, elogiando la Cina che non ce l'ha e chiedendo al Congresso di rimediare con una legge per porre fine a una pratica costosa e ingiusta per il nostro paese. Qua la questione interessante dal punto di vista anche politico, se volete, è il fatto che tre giudici conservatori si siano messi insieme a tre giudici dell'area progressista per votare a favore. In quella che nell'analisi di Gregory Aleggi, sempre sul Sole 24 Ore, viene definita la diga anti-Donald dei conservatori. L'altra sentenza che secondo me farà discutere è solo su Avvenire, a pagina 3, ne scrive Andrea Ceredani, ed è questa: arriva dal Tribunale di Palermo il primo freno al patto europeo che è stato appena attuato. AM, un cittadino pakistano, è stato liberato dall'obbligo di dimora nel CAS di Villa Sicania di Agrigento, imposto dal nuovo regolamento europeo a chiunque sia sottoposto a procedure accelerate di frontiera. L'uomo, che risiede regolarmente in Italia avendo manifestato volontà di richiedere asilo, avrà ora diritto di muoversi in tutto il paese. Era sbarcato il 14 giugno a Lampedusa, dove subito è stato sottoposto a una procedura di screening durata un giorno, e quindi il tribunale ha ritenuto l'istanza non solo ammissibile ma necessaria. Non avrà l'obbligo di dimora come da regolamento europeo, ma potrà muoversi liberamente nel nostro paese. Il traffico.
0: Costi di gestione, normative che cambiano, contratti da rivedere. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Per gli associati Confindustria, Audi for Business mette a disposizione una consulenza dedicata per la gestione della flotta aziendale. Con servizi di assistenza innovativi e la manodopera specializzata Audi Service, ottimizzi i tempi e riduci le attese. In più hai condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
1: Monge, la famiglia italiana del pet food,
2: vi presenta Strade in diretta.
3: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. Partiamo dalla 1, diramazione Roma Nord. Sono presenti code per incidente tra Castelnuovo di Porto ed il bivio per il grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. Sempre sull'autosole, un altro incidente provoca code tra Santa Maria Capua Vetere e Caserta Nord per chi viaggia verso Napoli, e tra il bivio per la A30 e Santa Maria Capua Vetere in direzione Roma. Sulla A24, Roma Teramo, il traffico procede a rilento, sempre a causa di un incidente tra Valle del Salto e Torano in direzione Roma. Passiamo sulla 4, Milano-Brescia, si registrano code tra il bivio per la tangenziale est di Milano e Monza direzione Torino, anche in questo caso per un incidente. Sulla stessa tangenziale est di Milano, risolto il precedente incidente tra Mecenate e Rubatino, permangono code in smaltimento in questo tratto per il traffico accumulato. A più tardi.
2: 24 mattino.
13: Buongiorno a Tommaso Foti, ministro per gli affari europei, che si occupa del piano nazionale di ripresa e resilienza, che scade oggi, ma in realtà non scade, cioè, meglio, è scaduto ieri, ma in realtà non è scaduto ieri. Buongiorno ministro, eccoci.
4: Buongiorno a voi.
13: Sì. Non è scaduto ieri in realtà, è un po'...
4: No, non è scaduto ieri, noi abbiamo messo ovviamente dei termini che sono, diciamo, un inframmezzo tra i termini veri di scadenza del piano, perché come è noto il regolamento europeo prevede che i lavori devono essere ultimati entro il 31 agosto e la rendicontazione entro il 30 di settembre. Noi abbiamo messo appunto alcuni termini diciamo preventivi, proprio per evitare poi un imbuto che vi può essere nella rendicontazione, così come nella valutazione dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi.
13: Sì, è come quando dai un appuntamento e gli dici di venire mezz'ora prima rispetto all'appuntamento vero per farsi.
4: Insomma, diciamo che è uno dei modi che vengono utilizzati per cercare di arrivare poi in tranquillità, senza fanni, tenendo presente anche che il mese di agosto, per dire la verità, è un mese abbastanza problematico sotto il profilo del lavoro.
13: Certo, sì, quindi il tema per esempio dei comuni che devono rendicontare. Senta, ministro Foti, ci sono molti dubbi aperti, no, sul piano nazionale di ripresa e resilienza e sul suo funzionamento. Innanzitutto, voi non siete ancora pronti con la rendicontazione completa, immagino, anche alla luce di quello che ci ha detto. Quando potremo avere un quadro definitivo?
4: Il quadro definitivo sicuramente lo si avrà nei termini di legge del regolamento, perché non è che noi possiamo sicuramente obbligare a superare dei termini che sono quelli che la Commissione europea ha dato. Voglio dire però che intanto noi stiamo operando e al 30 giugno penso che avremo già raggiunto tra i 60 e 70 obiettivi dei 159 obiettivi che determinano il pagamento della decima rata, che vale 28,4 miliardi di euro. Sì. Per intanto abbiamo centrato 416 obiettivi sui 416 programmati e abbiamo incassato 9 rate pari a 166 miliardi di euro. Al resto, pensino e alle critiche, i grandi che riescono, a fronte di una spesa di 121 miliardi di euro come certificata, a fare già previsioni e conti rispetto a come se fossero stati spesi tutti 194,4 miliardi di euro. Tra l'altro tutti fanno dei grandi conti sul PIL, nessuno dice la realtà rispetto invece a quello che è la struttura del PNRR. Primo, non è un programma di spesa. Non lo dico io, lo dice il regolamento europeo. Secondo, forse sarebbe meglio incentrarsi sui 72 miliardi di euro che sono a fondo perduto, ma sapete benissimo che a fondo perduto, quando si dice così, per quanto riguarda l'Italia, è una partita di zero, perché noi siamo contribuenti netti in Europa, e 122,2 miliardi, 6 miliardi invece sono a debito, sì. E proprio perché sono a debito si capirà e si comprenderà che una revisione del piano strategica che è stata fatta nel 2023, come quella del 2025, è servita anche a evitare che quei soldi presi a debito in realtà venissero o non spesi o spesi male.
13: Senta, ministro, il primo punto, la prima questione che si può osservare è questa, che il rischio è di una grande frammentarietà, no, di questo piano nazionale di ripresa e resilienza, cioè a fronte del fatto che ci sono stati dei grandi obiettivi e poi vedremo in fase di rendicontazione se centrati o meno, ci sono state le risorse distribuite sul territorio con una corsa da parte di alcuni comuni, a volte senza averne nemmeno la capacità amministrativa di aspettare spendere quel denaro. Morale, per intenderci, la rotonda, la pista ciclabile, la mezza palestra fatta non fatta e via dicendo. C'è un rischio di questo tipo secondo lei? Quindi, per così dire, interventi che localmente possono essere interessanti e utili, ma poi come contributo alla crescita potenziale non è che ne portano tanto. Prego.
4: Beh, innanzitutto lei sa meglio di me che noi avevamo dei termini ben precisi quanto a percentuali rispetto alle singole rubriche. Noi avevamo un impegno sulla digitalizzazione e sulla innovazione del paese, l'abbiamo largamente superato. Avevamo delle percentuali ambiziose per quanto riguarda il tema green e l'abbiamo largamente superato. Dopodiché vorrei far presente che se questo piano è diventato in alcuni casi, come lei faceva riferimento, una collezione di progetti nel cassetto, non è sicuramente una responsabilità del governo Meloni, perché noi ci siamo insediati 2 anni dopo che quel piano era stato approvato, per il quale ricordo che Fratelli d'Italia si era astenuto, e si era astenuto proprio con una motivazione che era ben precisa, cioè ci sembrava un piano troppo dispersivo, e lei ricorderà meglio di me, è quando abbiamo tagliato una serie di progetti che venivano dagli enti locali, trasferendoli poi sul piano nazionale complementare, quale alzata di scudi fu da parte dell'attuale opposizione dicendo che toglievamo la vita agli enti locali. In realtà gli enti locali hanno avuto 28,4 miliardi di euro a disposizione, hanno presentato qualcosa come 94 mila progetti, ne hanno realizzati ad oggi 68 mila, 4 mila sono in fase di conclusione, 25 mila sono in corso. Questi sono i dati. Poi possiamo sicuramente discutere di alcuni interventi, sì, ma lì entriamo nella soggettività delle scelte. Non è che se tu hai una misura che è prevista, attenzione, all'interno del paniere delle opere del della Commissione europea per il PNR, le piste ciclabili, si possono,
13: sì, è un modo di dire, ha capito, no? No, è un modo di dire, ha capito, no, ministro? Cioè, il riferimento era al rischio del disperdersi delle risorse. Una domanda sulle case di comunità, non sul singolo tema delle case di comunità, delle quali si è discusso tantissimo in questi giorni, e poi riguarda anche relativamente il suo ministero, perché il tema è il riempimento delle case di comunità, però anche il tema della realizzazione, soprattutto al sud. Là il divario tra quello che è riuscito a fare il Mezzogiorno e quello che è riuscito a fare il centro-nord, su quello e sugli asili nido, è un divario che si è visto nettamente. Quello è un punto forse preoccupante.
4: Ma lei molto opportunamente sottolinea centro-nord e sud. Parliamo di regioni, soprattutto per case di comunità, perché questa era una titolarità nel raggiungimento degli obiettivi e da parte delle regioni. È evidente che siamo a macchia di leopardo, noi abbiamo una situazione al nord e al centro direi ottimale quanto al raggiungimento degli obiettivi, e una difficoltà oggettiva nella realizzazione in alcune regioni del sud. L'obiettivo è diminuire i divari, ma si diminuiscono i divari se si raggiungono gli obiettivi individuali che erano stati dati, perché l'obiettivo complessivo delle case di comunità per la Commissione europea noi lo raggiungeremo. Se poi qualche regione è stata indietro o è indietro rispetto al programma realizzativo che in termini informali le era stato assegnato proprio per superare i divari, beh, qualcuno, qualche presidente di regione dovrà rispondere anche, penso, ai suoi elettori.
13: La ringrazio. Tommaso Foti, ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione, per il piano nazionale di ripresa e resilienza. Magari ci risentiamo per la rendicontazione quando ci sarà ministro, forse anche prima.
4: Volentieri.
13: Va bene. Salve. Giornale Radio, a dopo.
5: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
6: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
5: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende né installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
7: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
9: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
10: Ci sta.
9: Su una grande nave.
10: Ci sta.
9: A un prezzo piccolo.
10: Ci sta anche quello.
11: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
12: Il mercato estero. Un sistema montuoso di eventi dagli andamenti oscillatori imprevedibili. Risalite vertiginose e smottamenti espongono imprenditori di tutto il mondo al pericolo di crolli improvvisi.
14: Per fortuna Credit Safe li mette al riparo. Grazie a un database globale con oltre 430 milioni di report sempre aggiornati. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
15: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da €29.950 qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
16: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
17: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
18: Sono le 7:59.
19: GR24. Il sole 24 ore.

0: Chi nasce negli Stati Uniti è cittadino americano, ma il vicepresidente Vance attacca, la Corte Suprema parla di sentenza atroce. Legge elettorale, vertice di maggioranza, Schlein, Meloni punta al Quirinale, è ossessionata dal potere. Copernicus certifica i dati sul riscaldamento superficiale degli oceani, nuovi record e maggiore energia distruttiva. Tre stelle sui mondiali di calcio, dopo Messi tocca Mbappé e Haaland guidare Francia e Norvegia. Già ai quarti. Carlo Salvatore regia, Gigi Donelli al microfono, ancora un buongiorno a tutti voi. Il presidente americano, il vicepresidente americano J.D. Vance ha condannato la sentenza, l'ha definita atroce, quella della Corte Suprema sul diritto di cittadinanza per nascita, avvertendo che potrebbe incoraggiare un maggior numero di persone a sfruttare il sistema di immigrazione del paese. La Corte Suprema si è pronunciata contro il tentativo del presidente Donald Trump di abolire lo Ius Soli. Sentiamo.
1: È una delle sconfitte più amare da incassare per Donald Trump politicamente e giuridicamente, in primis perché arriva da una Corte Suprema a maggioranza conservatrice in cui tre giudici di destra si sono uniti alla minoranza di tre liberali per affossare l'ordine esecutivo presidenziale che negava la cittadinanza statunitense per diritto di nascita ai figli di genitori irregolari. E poi perché l'attacco di Trump al 14° emendamento, vecchio di oltre 150 anni e pensato per garantire i diritti civili degli ex schiavi, viene da lontano. La cittadinanza ora come allora rappresenta il diritto di avere diritti per partecipare liberamente alla nostra comunità politica. Gli estensori del 14° emendamento hanno allargato quella promessa a ciascuna persona nata libera in questo paese. Oggi manteniamo quella promessa. Così ha scritto il presidente della Corte John Roberts Jr. nell'epitaffio delle manovre presidenziali per consolidare l'agenda anti-immigrazione. Trump, dopo aver definito pessimo il pronunciamento, ha indicato ai suoi la rotta da seguire. Annullare lo Ius Soli al Congresso. Improbabile però. La Corte Suprema lo vede ancorato nella Costituzione stessa. Una semplice norma di legge non basterebbe. A quel punto servirebbe un emendamento costituzionale da approvare con una maggioranza parlamentare di 2/3. Missione impossibile in un Congresso che si avvia verso elezioni di midterm che si annunciano come un bagno di sangue per i repubblicani. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Il 21° pacchetto di sanzioni contro la Russia come calcio d'inizio, l'accordo tra i 27 sul bilancio europeo 2028-34 come fischio finale. Tra questi estremi, tra questi progetti che si sviluppa la presidenza di turno irlandese dell'Unione Europea che si apre oggi al castello di Dublino. Sono 13 anni che l'Irlanda non ricopre il ruolo di presidente di turno, ma sembra davvero passata un'era geologica, soprattutto rispetto a qualche tempo fa. L'Europa si trova a dover affrontare costantemente un alto livello di imprevedibilità. E adesso la politica italiana al vertice di maggioranza sulla legge elettorale, l'opposizione è pronta a dare battaglia.
2: Un vertice interlocutorio, ma sulle preferenze l'accordo nella maggioranza ancora non c'è. Favorevoli Fratelli d'Italia e Noi Moderati, ma anche Roberto Vannacci, contrari Forza Italia e Lega. Dagli Sherpa riuniti nella sede di Fratelli d'Italia esce soltanto una vaga discussione sui modi e sui tempi della legge elettorale. Così Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia sulla 7.
3: No, noi le vogliamo le preferenze, non è che le volevamo, noi le vogliamo. Non cambia la nostra opinione sulle preferenze. Mo c'è tempo, ci confronteremo, studieremo, faremo le proposte agli alleati.
2: Per provare a superare le resistenze di Forza Italia e Lega, l'intenzione di Fratelli d'Italia sarebbe quella di puntare su un sistema che prevederebbe di bloccare solo il primo nome in lista con gli altri scelti attraverso le preferenze. L'opposizione attacca, così la segretaria Dem Elly Schlein, sempre sulla 7.
4: Priorità sono il premierato e la legge elettorale, ma solo un governo chiuso nel palazzo che ha perso contatto con la realtà di milioni di italiani può pensare a garantirsi il Quirinale, l'ha detto lei, è l'ossessione del potere che colpisce di questa destra.
2: Mentre il leader 5 Stelle Giuseppe Conte si dice pronto al ricorso alla Corte Costituzionale. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Un bambino palestinese di 10 anni ucciso in un bombardamento israeliano a ovest di Khan Yunis, mentre la situazione nella striscia di Gaza continua ad essere drammatica. Su questo arrivano le parole del cardinale Pier Battista Pizzaballa, dice: Gaza è un disastro, le città sono rase al suolo, Rafah non esiste più. Intanto oggi al via colloqui separati con i mediatori a Doha tra le delegazioni statunitense ed iraniana.
5: Proseguono a rilento i negoziati tra Stati Uniti e Iran. Oggi a Doha colloqui separati delle due delegazioni con i mediatori di Qatar e Pakistan. L'Iran, che ha escluso incontri diretti con gli inviati americani Witkoff e Kushner, insiste su due punti in via preliminare: gli asset congelati e il piano per riscuotere pagamenti dalle navi in transito a Hormuz. Piano quest'ultimo che, nonostante le obiezioni pubbliche di Washington, secondo il New York Times avrebbe l'appoggio dell'Oman, alleato degli Stati Uniti. Teheran intanto ribadisce che le operazioni di sminamento dello stretto saranno condotte esclusivamente dall'Iran, intimando alla Francia di non complicare la situazione, bollando come provocazioni le parole del presidente francese Macron. Un nodo, quello dello stretto, che resta cruciale per tutto l'Occidente, come dimostrato dal calo del traffico marittimo registrato nel weekend, con la temporanea ripresa degli attacchi e i timori di una rottura del cessate il fuoco. In quest'ottica si inserisce la missione a Doha del rappresentante speciale europeo per il Golfo, Luigi Di Maio. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Abbiamo parlato, parleremo del grande caldo di questo mese di giugno e di questo mese di luglio appena iniziato. Dal sistema satellitare europeo Copernicus arrivano intanto i nuovi dati, i numeri sulle temperature superficiali degli oceani.
6: Le temperature superficiali dei mari a livello globale hanno superato i livelli record registrati nel 2023 e nel 2024. Il picco è stato raggiunto il 21 giugno con 20,86 gradi centigradi. Si tratta del massimo riscaldamento oceanico mai registrato per il periodo, fa sapere Copernicus. Secondo il programma europeo di osservazione della Terra, il nuovo record era atteso visto l'insorgere delle condizioni che favoriscono il fenomeno del Niño nel Pacifico equatoriale. Temperature oceaniche più alte avranno ripercussioni di ampia portata, avverte Copernicus, perché forniranno energia supplementare alle tempeste e aumenteranno l'evaporazione, accrescendo così il rischio di precipitazioni estreme e inondazioni. Avranno poi un impatto sull'innalzamento dei mari e metteranno a dura prova gli ecosistemi marini, incidendo anche sulla pesca. Le condizioni attuali potrebbero indicare l'inizio di una nuova fase che condurrà ancora una volta in un territorio inesplorato, avvertono gli esperti dell'ente europeo. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: L'attentato al giornalista Rai Sigfrido Ranucci, arrestato il comando di quattro persone responsabili appunto dell'esplosione di fronte alla casa del giornalista, ora si cercano i mandanti.
7: Ti danno i soldi e per 10-15 giorni ti vai a divertire. Soldi ricevuti in cambio dell'attentato al giornalista di Report Sigfrido Ranucci, un attentato su commissione, secondo gli inquirenti. Quattro persone, tre uomini e una donna, tutti della provincia di Avellino, sono stati arrestati ieri accusati di detenzione di esplosivo, minacce, danneggiamenti con l'aggravante del metodo mafioso. Le indagini ora vanno avanti, si cercano i mandanti dell'attentato dello scorso 16 ottobre, quando nella notte a Pomezia, alle porte di Roma, un ordigno esplose davanti all'abitazione del giornalista di Report, distruggendo due sue macchine e danneggiando il muro perimetrale della sua casa. Bisognerà capire i dettagli.

0: Adesso il termine lasciato al lavoratore è più breve, sono 60 giorni. Se entro 60 giorni il lavoratore non manifesta in maniera esplicita la sua contrarietà, il TFR dal 61esimo giorno va al fondo. TFR è tutto,
1: è tutto del lavoratore.
0: Sì, certo. C'è anche una quota di finanziamento ulteriore che in genere è di importo pari, uguale, una quota viene trattenuta in busta a carico del lavoratore e a fronte di questa quota c'è un ulteriore pagamento in genere di importo più o meno equivalente o qualche volta raddoppiato a carico del datore di lavoro. Quindi tre elementi che finanziano il fondo: il TFR, poi la quota lavoratore e la quota datore.
2: Sono in vigore da oggi i dazi europei maggiorati sulle importazioni di acciaio da paesi extra UE, una misura pensata soprattutto per proteggere la produzione dell'Unione dall'invasione di acciaio cinese.
3: È in vigore da oggi la doppia stretta europea sulle importazioni di acciaio, pensata per proteggere l'industria siderurgica dalla sovrapproduzione globale, soprattutto cinese. Viene quasi dimezzata la quota di import esente da dazi, da 34 a 18 tonnellate, dall'85% circa dell'import a meno della metà. E poi, oltre la quota, i dazi raddoppiano dal 25 al 50%. La misura colpisce soprattutto la Cina, perché con paesi come Turchia, Regno Unito, Corea del Sud, India e Ucraina la UE ha negoziato condizioni di favore. E poi c'è una terza novità che colpisce le manovre elusive cinesi: l'obbligo di dimostrare il paese in cui l'acciaio è stato fuso e colato. L'Europa, commenta il ministro delle imprese Adolfo Urso, compie un passo decisivo nella direzione indicata dall'Italia. Soddisfatti in Italia e in tutta Europa i produttori di acciaio, ma l'Italia importa 2/3 dell'acciaio che consuma, oltre il doppio della media europea, e l'aumento dei dazi potrebbe causare aumenti di costo per le imprese di trasformazione, automotive e meccanica. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: E adesso il punto sui mondiali di calcio con le sfide nella notte europea.
4: Ancora loro, sempre loro, loro che insieme a Leo Messi rappresentano le tre stelle simbolo di questo mondiale. Erling Haaland e Kylian Mbappé griffano il passaggio di Norvegia e Francia agli ottavi e lo fanno a modo loro. Letale il vichingo del Manchester City nel timbrare a Dallas il 2-1 che spegne i sogni della Costa d'Avorio, che aveva rimontato con Diallo il primo gol norvegese con USA. E dire che fino a quel punto, 4 minuti dalla fine, Haaland era sembrato impalpabile. Fiuto proprio del bomber, si dirà. E ora ecco l'incrocio col Brasile di Carlo Ancelotti. 5 gol per Haaland, 6 con 3 doppiette per Mbappé. Abbaglia lui, come tutta la Francia, di un immenso Olise che assiste l'istinto rapace del fenomeno del Real Madrid, che ne fa 2 pure agli svedesi, che diventano 3-0 con l'assolo di Barcolà. E adesso per i transalpini la sfida con il Paraguay. Chi punta al titolo dovrà fare i conti pure col Messico, più forte dell'Ecuador e della bufera che rinvia il calcio d'inizio dell'Azteca di oltre un'ora. Fine 2-0 per i padroni di casa, grazie alle reti nella prima mezz'ora dei soliti Quiñones e Jiménez, esaltati dai 90.000 sugli spalti. Ora la tricolore aspetta la vincente della sfida di oggi alle 18 italiane ad Atlanta tra Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo, mentre alle 22 a Seattle si affrontano Belgio e Senegal. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: E a proposito di orari e di sfide, alle 13.30 circa riprenderà a Wimbledon il match tra Flavio Cobolli e Mariano Navone, primo turno di Wimbledon 26, sospeso ieri sul punteggio di 2-1 in favore, 2-7-1 ovviamente in favore dell'italiano. Il tutto mentre la cronaca del grande torneo dice molto bene Berrettini, Cobolli dunque che deve finire il match del primo turno e il secondo invece per Jannik Sinner.
5: Una partita memorabile che potrebbe anche essere la degna conclusione della carriera di Stan Wawrinka. Lo svizzero si arrende a Matteo Berrettini dopo 4 ore e un quarto di battaglia senza esclusione di colpi, con l'azzurro che salva 6 set point per non andare sotto 2-7-0 e poi trionfa al tie break del quarto set. Le buone notizie per i colori azzurri arrivano anche da Lorenzo Sonego, che batte in 4 set

0: Ceverri, mentre Arnaldi si arrende ad Alice. Chi non ha ancora concluso il lavoro è Cobolli. Il romano parte male con Navone, poi rimonta, conduce 2-7-1 prima che l'oscurità sul campo 2 imponga la sospensione. Si riprenderà in mattinata. E nel pomeriggio torna in campo Yannick Sinner, che per il match del secondo turno affronterà il portoghese Borges. Nel torneo femminile buonissimo esordio per Tyra Grant, che batte in 2-7 la britannica Bolter, e per Jasmine Paolini, che di grinta e tenacia elimina la statunitense Montgomery. Il Wimbledon di Serena Williams invece è già finito, sconfitta al terzo set dall'australiana Joint. Dario Ronzulli, Radio 24, il Sole 24 Ore.
1: Maria Piera Ceci e Gigi Donnelli hanno curato questa edizione di GR24, la prossima alle 9.

0: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
3: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
4: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
3: Oh, Contacta! Adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
6: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
7: Entro nello spazio, clima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
8: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
9: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
8: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
4: 24 mattino.
10: Le 8 a 17 minuti e 10 secondi, caro Paolo Mieli, eccoci, buongiorno.
11: Eccoci qua, oggi è mercoledì e voglio fare un regalo a te e agli ascoltatori, neanche una parola sul Medio Oriente, sulle trattative per Hormuz, anche perché io in onestà non ci sono grandi notizie, anche sulle prime pagine di tutti i giornali statunitensi campeggia la decisione della Corte Suprema che ha salvato lo ius soli, cioè la cittadinanza per diritto di nascita, l'ira di Trump e compagnia cantando. E perché è piena di questa notizia? In realtà sembra parlare, oltre che al proprio pubblico, al pubblico americano, anche al pubblico di tutto il mondo. Tutti i giornali sono lì a sottolineare come il fatto, come funziona tuttora, che tutti avevano dato una volta, siccome Trump ha nominato una quantità di giudici repubblicani, allora noi, ma non solo noi italiani, i giornali europei hanno detto beh, è fatta, in mano anche la Corte Suprema, mentre invece la Corte Suprema è già l'ennesima volta che gli dà torto, e questa volta gli ha dato torto su una cosa fondamentale, che è appunto lo ius soli. Come è noto, è una cosa che ha a che fare con l'emigrazione, tant'è che molti ipotizzano che lui, prima delle elezioni di midterm, manipoli il congresso e cerchi di fargli rifare una legge che lo ripristini, che ne ripristini il divieto. Altri invece dicono che non ce la farà e che l'unica sua risorsa è fare questa legge, che effettivamente lui ha minacciato, ma se nel caso vinca le elezioni di midterm. E questa è l'opinione anche di Alan Dershowitz, che è il più famoso avvocato americano, notissimo, perché quello che affrontò il caso von Bulow, ti ricordi quando, certo, von Bulow uccise la moglie, o così si sospettò, nel 1980, poi c'è un processo che in secondo grado nel 1984, difeso da questo avvocato Dershowitz, fece ribaltare la sentenza, fu fatto anche un film, Reversal Fortune, che ebbe molto successo su questa vicenda. Poi fece il processo di O.J. Simpson, anche lì, cioè è l'avvocato delle cause impossibili, un liberal famosissimo, e anche lui appunto oggi intervistato da Paolo Mastrolilli su Repubblica dice Non ce la fa, che per Trump è una bruttissima sconfitta. L'unica cosa che ha come risorsa è vincere il voto di midterm, e se no se la prende in tasca, sì, questo è la sostanza della sua discorso, scusami il termine molto rapido. Invece a tenere banco sul Guardian, soprattutto sono interessato su tutti i giornali, sulle Monde e anche sui giornali italiani, è la vicenda di Vadim Ermolaev, questo magnate 58enne immobiliarista ucraino in cui è stato fatto un attentato nel principale di Monaco, e appunto l'inchiesta più completa è quella del Guardian, che praticamente dice che per il momento stiamo a ieri, nel senso che le ipotesi sono tre: o quella più probabile, che sia un affare gangsteristico, o che siano i russi contro un ucraino, ma non si vede perché e per come, o che siano gli ucraini stessi. Ma perché gli ucraini stessi? Perché l'Ukrainska Pravda già nell'estate del 22, il caso è ricostruito benissimo da Marta Serafini su Corriere della Sera, che è un genio, sì. Marta Serafini è forse la giornalista più brava che esiste in Europa, e ricostruisce la storia del battaglione Monaco. Cos'è che è il battaglione Monaco? L'Ukrainska Pravda, che anche oggi si occupa di questo affare, nell'estate del 22 mandò lì un giornalista che censì ben 84 deputati oligarchi ucraini che avevano trovato rifugio nel Principato di Monaco, e che era tutta gente, scrissero che avevano fatto fortuna già quando l'Ucraina, quando ancora l'Ucraina era un paese poverissimo, così avevano fatto delle fortune straripanti, e alcuni di loro sono anche sospettati di essere diventati dei collaborazionisti russi. Quindi fra russi e ucraini, dovendo scegliere, ma ripeto, stiamo a zero per quello che riguarda le indagini, è più probabile che siano stati gli ucraini piuttosto che siano stati i russi, però non te lo dico più.
12: Sì, resta quello che abbiamo detto ieri, che è qualcosa di scioccante, cioè che un attentato di quel tipo avvenga nel Principato di Monaco.
11: Infatti sono tutti spaventati, insomma sono spaventatissimi, perché fosse la prima cosa che ho detto, cioè un attentato della malavita, di ricatti, così vuol dire che non è invulnerabile il Principato di Monaco, insomma, se dovesse esserci uno, due o tre, insomma vediamo. Comunque per adesso stiamo a uno e a quello ci limitiamo. Visto che parliamo dell'Ucraina, un altro caso che sta indebolendo l'Ucraina come non mai, veramente come non mai, e se ne sono accorti, adesso te lo dirò, cardinali polacchi, ucraini, l'arcivescovo greco-cattolico, che hanno fatto un appello al disarmo del linguaggio, perché la Polonia si è vivamente seccata del fatto che, seccata è una parola minima, il caso è ricostruito da Michele Flammini molto bene sul Foglio, che abbiano ripreso una figura ben nota, Stefan Bandera e la sua organizzazione irredentista, che durante la Seconda Guerra Mondiale combatté sì l'Unione Sovietica, ma fece moltissimi morti anche tra gli ebrei e tra i polacchi, soprattutto i polacchi più tradizionalisti, che sono poi una forza notevole. Per esempio il ministro della difesa polacco, dopo questa che si chiama Kosiniak-Kamysz, dopo questa riabilitazione clamorosa, ha detto che lui non vuole l'Ucraina nell'Unione Europea, e che Stefan Bandera sia un personaggio ancora, come si dice oggi, divisivo, è chiarito dal fatto che quando poi scappò dall'Ucraina nel dopoguerra non è che si rifugiò in Polonia, dove era inseguito peggio che in Ucraina. tratta la Polonia era comunista, ma si rifugiò già a Monaco di Baviera, dove fu raggiunto da un agente del KGB e ucciso nel 1959. Il suo uccisore ebbe un processo in Germania e fu condannato, poi lo liberarono e tornò in Unione Sovietica e lo fecero un eroe, sì, di Stato. Questo per raccontarti brevemente. Quindi stiamo andando a ripescare nel passato in cose che dividono ancora oggi, e se andasse avanti così, e questo tutti i giornali sono concordi nel dirlo, e la Polonia dovesse diventare nemica dell'Ucraina, è uno dei punti più a favore della Russia dal 24 febbraio del 22, dal giorno dell'invasione.
12: Sì, tra l'altro, la l'ultima notizia di ieri è che la Polonia ha accusato l'Ucraina di essersi ritirata da un accordo militare che avevano stretto. L'accordo militare prevedeva che l'Ucraina fornisse tecnologia per i droni in cambio di caccia prodotti dalla Polonia. E quindi
11: capirei, appunto. Veniamo all'Italia. In Italia tiene banco ancora una questione che c'era già ieri, il fatto che la Meloni ha detto: noi non siamo figli di un dio minore, quindi anche noi abbiamo diritto di un nostro uomo o donna al Quirinale. Era un'espressione usata dagli ex comunisti all'inizio della Seconda Repubblica, fu usata secondo le ricostruzioni per primo da Giorgio Napolitano, ma poi la usò D'Alema per diventare Presidente del Consiglio. Ci sono tutti, secondo me sostanzialmente la usa la sinistra per dire vogliono tutto, anche il Quirinale, la legge elettorale è fatta per prendersi tutto. Io sono più cauto, nel senso che oggi i sondaggi dicono che il campo largo è in netto vantaggio rispetto al centrodestra senza Vannacci, ed è quasi pari al centrodestra se dovesse immettere Vannacci. Quindi è una legge elettorale che ha molti difetti, li vedo anch'io, però è una legge elettorale che di per sé non è detto che faccia vincere e dia tutti i poteri, può anche darli alla destra, può anche darli alla sinistra, comunque c'è. E fioriscono le liste dei possibili candidati della destra, fra questi c'è Mantovano, Renzi, come al solito cerca di infilarsi nelle loro contraddizioni e dice in un'intervista a Carmelo Caruso sul Foglio che il sottosegretario Mantovano ha passato tutto il tempo a fare la guerra a Crosetto, cerca di seminare zizzania nel campo avversario. E la sinistra dà ragione a questa tesi con una manifestazione che ha fatto ieri al Teatro dei Servi di Roma, di cui parlano tutti, Maria Teresa Meli sul Corriere della Sera e Salvatore Merlo con un articolo delizioso come sempre sul Foglio, in cui su proposta di Conte vogliono aggiungere al loro nome, presentarsi che sono il partito o la coalizione per la Alleanza per la Democrazia e la Costituzione, e per promuovere questa alleanza si sono presentati come al solito con giornalisti TV che si ritengono puniti, faceva la parte più importante Serena Bortone, Monica Guerritore, Roberto Zaccaria. A me non sembra consigliabile di usare la Costituzione, capisco che sia stata usata nel referendum, ma lì c'era qualcosa di illegittimo, però presentarsi come la Costituzione, come giustamente sostengono le sinistre di tutti, si cerca di presentarsi con il nome per la Costituzione, come dire gli altri sono fuori dalla Costituzione, e siccome effettivamente sono eredi di partiti che o perché non c'erano o perché c'erano come Movimento Sociale non firmarono la Costituzione, diventa un argomento che può ritorcersi contro, capito? Un argomento che ha una sua indubbia efficacia, ma insomma secondo me non è un argomento da usare. Comunque,
12: comunque così.
11: Loro lo stanno usando. Visto che parliamo dei Meloni, Arianna Meloni, probabilmente sempre il Foglio dice che andrà a questo ricevimento a Palazzo Taverna per il 2 luglio, ma anticipato al 2 luglio rispetto al 4 luglio per la celebrazione dei 250 anni degli Stati Uniti. Giorgia Meloni, sua sorella, smentisce di aver mai messo piede sullo yacht di Fertitta dell'ambasciatore americano, E a proposito di questo yacht, c'è un divertentissimo articolo di Gian Antonio Stella sul Corriere della Sera che dice che vuole andare a Venezia quando c'è la festa del Redentore. Tutti sanno che a Venezia la festa del Redentore ci sono tante piccole imbarcazioni, gondole che stanno lì intorno al mare. Figurati se si presentano con questo yacht che è più alto del Palazzo Ducale, una specie di mastodonte, sì. Così rischiano di avere anche un attentato come quello che ha colpito Ermolaev a Monaco. Insomma, non sarebbe una cosa di stupro.
12: Sì. Lo yacht dell'ambasciatore Fertitta, sì. Sono 117 metri, segnalo.
11: Noi su questo yacht stiamo facendo un numero.
12: Io prima o poi ci voglio andare.
11: Ma ci andrai, ti inviterà, perché ne abbiamo parlato talmente tanto. Il Papa è alla prese con sì. La riunione con dei Lefebvriani e li vuole scomunicare, perché loro nominano dei vescovi, effettivamente non hanno il potere di... Però Gerhard Müller, che è un cardinale potentissimo e saggissimo, in un'intervista a Nico Spuntoni sul Giornale dice al Papa, sconsiglia al Papa di andarci cauto, perché chiedere obbedienza cieca non è lo stile cristiano, e in fondo fare la messa nella forma antica, cioè in latino, non è un reato. Dice che lui stesso l'ha fatto varie volte. E poi il Vaticano è messo anche a rumore, perché per la terza volta ha nominato una donna al Papa, suora Alessandra Smerilli al Dicastero per lo sviluppo umano integrale, la terza donna che nomina. C'è un articolo completo, ben sì. fatto, di Andrea Carli sul Sole 24 Ore, ma c'è un altro anche di Jacopo Scaramuzzi su Repubblica, che dice che questa cosa ha destato malumori fra i maschi del Vaticano, e diciamo adesso basta, tre donne, siamo
12: troppo,
11: contenti, soddisfatti.
12: Caro Leone.
11: Non hanno detto troppo, però. Insomma, questo il ciclo è completo, bene così, ma grazie, ma anche tutte donne, non è possibile così. E prima di andarmene, di chiudere, fammi raccontare di un'intervista di un grande scrittore francese, Pierre Lemaitre, a Giancarlo De Cataldo su Repubblica. Questo ha scritto un romanzo, Le belle promesse, che è bellissimo, ma la cosa più che mi ha colpito è che lui dice che è geloso di Carrère, dice anche a me mi piacerebbe venire in Italia a fare la star in Italia. Allora a me mi veniva in mente, va bene, d'accordo, potete venire a fare le star in Italia, però in cambio vi beccate dei nostri scrittori, aprite le terrazze di Parigi, circoli di Parigi, e vi beccate i nostri, perché noi prendiamo,
12: ma noi abbiamo abbastanza, scusa, abbiamo, tu che conosci Roma e questo mondo meglio di me, abbiamo abbastanza terrazze per accogliere tanti scrittori francesi, quanti ne vogliono venire, no?
11: La mia risposta è sì, di terrazze pieno, non vedono l'ora che di fare festa, anche adesso che fa caldo, non li ferisce a niente. Del resto la più famosa festa per Carrère è stata fatta di giorno, in uno di questi giorni caldi, quindi sì, ce ne abbiamo, però c'hanno terrazze pure i francesi, certo. C'è una tradizione di terrazzismo francese, quindi è aperta l'iscrizione e anche per decidere quali sono gli scrittori italiani che vogliamo sbolognare.
12: L'effetto dell'alieno a Roma si moltiplica, no? Perché tu più scrittori francesi metti, a un certo punto inizi a vedere questi scrittori francesi in giro e dici vabbè, ma basta,
11: sono come
12: quando ti trovi i turisti in mezzo.
11: Perché si passa dal Marziano a Roma di Flaiano all'invasione Marziano, degli ultracorpi, hai capito? Perché tutti, da uno vedi che lingua parla, e se vedi che parla francese, dice, eccolo qua, un'altro.
12: E lei cosa fa? Lo scrive, perché poi si presentano con la loro maglietta nera e la giacca sopra e lo riconosci subito che è lo scrittore
11: con
12: francese.
11: L'aria lì da che poi vanno subito, puntano le ragazze, loro sono molto decisi, sono molto competitivi sul piano anche della seduzione.
12: Diciamo.
11: Sì, sono grandissimi seduttori, e allora si becchino a Parigi alcuni scrittori italiani, che ripareggiamo il conto.
12: Caro Paolo, ci sentiamo domani, buona giornata.
11: Va bene, domani, ciao, grazie, ciao.
13: ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
14: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
0: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
2: Ehi amico!
3: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
2: ai ai ai,
3: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
2: Evviva!
3: Vai su agenti.it.
1: Agenti.it,
2: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
4: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Yuhu! C'è nessuno!
7: Yeah! Uno c'è!
6: Facciamo amicizia!
7: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: State ascoltando un programma offerto da...
10: La finanza agevolata con Gruppo Finservice diventa concreta. GruppoFinService.com.
11: 24 mattino.
12: Dunque, oggi dovrebbe piovere finalmente nel nord Italia, ma il tema vero è che cosa ce ne facciamo di questa pioggia. Torniamo su un tema che abbiamo affrontato spesso, quello della siccità. Secondo alcuni calcoli noi disperdiamo più o meno l'86% come Italia, poi ci sono regioni nelle quali va meglio, province nelle quali va meglio, lo sappiamo perfettamente, disperdiamo l'86% dell'acqua piovana. In una fase di cambiamento climatico, a fronte di ondate di calore come quelle che abbiamo visto, ci pare che rappresenti un problema. Ne parliamo con Mauro Grassi, direttore della Fondazione Earth and Water Agenda, già direttore generale della Regione Toscana e direttore di Italia Sicura nel governo Renzi. Buongiorno e benvenuto, Grassi, eccoci.
13: Buongiorno a voi.
12: E Francesco Vincenzi, presidente di ANBI, l'Associazione Nazionale Consorzi di Gestione e Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue. Vincenzi, buongiorno. Che voi avevate... buongiorno, cioè, ce l'abbiamo, sì?
13: No. Sì, buongiorno.
12: Ah, ecco, eccolo qua. Cioè,
13: sì, sì.
12: Che voi avete presentato illo tempore un piano di piccoli invasi per raccogliere le acque piovane, ma non so a che punto siamo.
13: Ma guardi, proprio negli anni che c'era Mauro Grassi, Italia Sicura, presentammo in Consiglio dei Ministri una proposta di quel tipo lì, proprio perché già allora uscivamo, che dal 2003 al 2017, ricordo, avevamo già avuto le 8 siccità più importanti della storia del nostro paese. Dopodiché abbiamo avuto un passaggio importante con degli investimenti importanti, perché non dobbiamo negare questo, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha dato delle risposte in parte su quella che è la resilienza idrica, ma non ha migliorato la capacità di trattenimento dell'acqua, perché proprio nel PNRR non erano previste opere che avessero le caratteristiche di un invaso. Oltre che non c'era previsto nel PNRR, c'è un altro dato di fatto: se nel nostro paese partissimo anche oggi con una costruzione di un invaso, considerate che almeno occorrono 10 anni per vedere forse la prima pietra. Quindi le azioni da fare sono 2. Innanzitutto progettare. Noi come consorzi di bonifica abbiamo presentato proprio quest'anno 266 proposte di invasi sparse in tutto il paese, ma l'altra cosa, dobbiamo finanziarli velocemente, e terza cosa, bisogna snellire le procedure burocratiche, perché non è possibile che per costruire un'opera pubblica si parla di 7 anni di burocrazia, quindi di preparazione della gara d'appalto, e poi servono pochi anni per realizzare l'opera. Ecco, su questo naturalmente dobbiamo fare uno sforzo comune, perché dobbiamo decidere dove vogliamo andare. O continuiamo a incrociare le dita, come lei ha detto, speriamo che oggi piova, ma però questo non vuol dire far vivere bene le persone, non vuol dire far vivere bene l'economia dei nostri territori, sì. E quindi significherebbe retrocedere rispetto a una posizione che abbiamo preso come paese. Credo che come paese dobbiamo invece avere riscatto e voglia di fare, come abbiamo fatto tra l'altro negli anni più difficili della storia del nostro paese, dove mi ha dato delle risposte importanti.
12: Mauro Grassi ha scritto insieme a Erasmo D'Angelis un libro che si intitola Fuori dalle emergenze, clima, alluvioni, siccità, terremoti, dalle catastrofi alla prevenzione, è edito dal Mulino, ed è un libro nel quale molto si parla di acqua, a partire dal tema degli investimenti nelle infrastrutture che riguardano le infrastrutture idriche, che sono scarsi, no?
13: Sì, ha detto benissimo Vincenzi, nel senso che noi abbiamo
5: spesso nei periodi normali non più di 1 miliardo l'anno per questo tipo di infrastrutture. Ora arriveremo al PNR a 2 miliardi fra investimenti sul servizio idrico, difesa del suolo e così via. È sempre poco. Noi nel nostro libro poniamo un piano generale nazionale per 15 anni, diciamo che questa cifra deve essere moltiplicata per 3. E deve essere moltiplicata per 3 non quando c'è il PNRR, quando c'è un'emergenza nazionale, deve essere moltiplicata per 3 per 15 anni. Quindi, diciamo, quella a cui noi chiamiamo non è tanto l'idea di mettere dei soldi una tantum o quando ce n'è, ma di fare un piano di lungo periodo, perché questo è un paese che, pur avendo tantissima acqua, ricordiamo che in Italia piove 300 miliardi di metri cubi di acqua ogni anno in media, è un'acqua che non ha le infrastrutture per essere gestita, utilizzata, accumulata, e quindi questo deve essere fatto, perché senza questo ovviamente
12: ci aiuta. Mi scusi grazie. Ci aiuta anche con la diagnosi, per gentilezza, cioè ci dà un'idea di come siamo messi, perché qua le dico, per esempio, un ascoltatore al 349-238-6666 dal Veneto ci descrive: venite in Veneto, i primi invasi in provincia di Venezia li abbiamo fatti nel 2000, ogni paese ne ha 3 e l'acqua ce l'abbiamo praticamente sempre, ci dice Alessandro. Poi magari c'erano dei momenti di emergenza, ovvio, però diciamo è a dire che da qualche parte le cose si fanno. Ma dove sono le carenze principali?
5: Le carenze sono, intanto, se un ascoltatore dice a noi a Firenze, noi a agosto non avevamo mai l'acqua, si doveva chiudere nei piani superiori, non arrivava, con la diga di Bilancino, questo è un triste ricordo, cioè ora abbiamo l'acqua anche d'agosto, anche quando c'è il solleone. Quindi ci sono cose che sono state fatte, vanno fatte per tutta l'Italia. Ci sono regioni, la Sicilia è un elemento che è sotto gli occhi di tutti, che ha anche dighe dissalatori, ma sono stati fatti distruggere, non hanno gli ultimi collegamenti. Quindi è una regione che ha bisogno di forti investimenti. Ma questo non solo la regione Sicilia, anche tante altre parti d'Italia. Diciamo che in alcuni punti sono stati fatti gli interventi. Noi, per esempio, in Italia Sicura, Genova, se lei conosce Genova, era una regione dove venivano 2 alluvioni ogni anno, e ora con gli investimenti fatti questo non accade più. E fra poco, quando saranno completati, sarà una regione fra le più alti livelli di sicurezza idrologica. Però questo è un sistema di punti. Noi, per arrivare in tutta l'Italia, per fare in modo che dalla Sicilia fino alla Val d'Aosta ci sia la difesa dall'acqua, dalla troppa acqua, e la difesa dalla poca acqua, quindi dalla siccità, e noi dobbiamo impegnare questo tipo di risorse, e che non è mai stato nelle corde del paese.
12: Fare cose di lungo periodo, così come ci dice Andrea, sempre al 349-238-6666, gli invasi pieni di sabbia e nessuno li sghiaia, un po' dappertutto, un fenomeno un po' diffuso nel paese, il traffico.
14: Monge, la famiglia italiana del pet food,
9: vi presenta Strade in diretta.
15: Ben trovati, partiamo dal tratto campano della 1 Milano-Napoli, dove si registrano lunghe code a causa di un incidente tra il bivio con la A30 e Santa Maria Capua Vetere in direzione Roma, e tra Santa Maria Capua Vetere e Caserta Nord per chi viaggia verso Napoli. Ripercussioni sulla A30 Caserta-Salerno, con code tra Maddaloni e l'allacciamento con la 1 in direzione Caserta. Sempre sull'autosole segnaliamo code per 5 km sulla diramazione Roma Nord, sempre per incidente tra Castelnuovo di Porto ed il bivio per il grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. Proprio sul grande raccordo anulare segnaliamo code per un altro incidente tra le uscite Pontina e Maiana in carreggiata esterna, e ancora per incidente code sulla A12 Genova-Rosignano tra Massa e Sarzana in direzione Genova. A più tardi.
9: 24 mattino.
12: Dunque, Vincenzi, c'è un problema ancora una volta mi pare di capire di funzionamento della macchina, cioè a prescindere dal finanziamento, come ci diceva lei, di funzionamento della macchina, di comprensione da parte dei territori. Ci scrive un ascoltatore che dice: mio padre ha fatto un invaso ormai negli anni 70 e sono 50 anni che non riesce a regolarizzarlo perché la regione pone ogni volta un problema. Questo dal lato privato, evidentemente, però dal lato pubblico c'è un problema di macchina che non funziona per fare queste operazioni, anche per ripulire gli invasi che effettivamente esistono, no?
13: Guardi, su quell'ultimo tema, quello di ripulire gli invasi, noi abbiamo sempre detto e sostenuto con i dati alla mano, tra l'altro, che il più grande invaso del nostro paese è proprio quella, in tutta la somma di tutti gli invasi ricoperti da fango e da melma. E oggi le norme dello Stato proibiscono, in poche parole, questa attività, perché questa attività di estrazione di questi sedimenti dagli invasi esistenti comporta la trasformazione di questo sedimento in un rifiuto speciale in molti casi. E quindi è impossibile per costi e per anche allocazione molto spesso degli invasi in luoghi dove non ci si arriva con alcune attrezzature fare queste operazioni. Quindi anche qui bisogna cambiare le norme e renderle attuali rispetto a quello che era, a quello che facevamo nel passato. Io citando invece quello che oggi è la problematica più importante del paese, è che noi dobbiamo imparare e dobbiamo fare meglio quella che è da un lato la pianificazione e poi la programmazione, perché purtroppo gli strumenti li abbiamo, va bene, ma molto spesso le emergenze coprono quello che è la vera eliminano quella che è la vera pianificazione e la vera programmazione. Ora, quello che dicevamo in questi pochi minuti è che siamo tutti consapevoli è che abbiamo bisogno non di finanziamenti o di cose a spot, come è stato benissimo il PNRR. Noi abbiamo bisogno di una programmazione di finanziamento, oltre che una pianificazione, va bene, che preveda 10-15 anni di investimenti dove si sa quello che uno deve fare e negli anni viene cosa. E dopodiché dobbiamo valutare anche gli enti attuatori, perché non è neanche pensabile che nel nostro paese, va bene, si finanzi un'opera e poi la si veda realizzata dopo 15-20 anni. Questo è un insegnamento che il PNRR ci ha dato, che le cose si possono fare, perché in 3 anni abbiamo fatto opere che solo qualche anno fa non pensavamo di riuscire a fare, o addirittura pensavamo che ci volessero 10-15 anni. Allora impariamo, che non ci abbiamo bisogno come italiani di imparare, perché l'abbiamo fatto. Sì. Ricordo a tutti quello che ha detto Mauro Grassi prima: il paese nei momenti di difficoltà ha risposto, alla Cassa del Mezzogiorno ha risolto un problema cogente di siccità negli anni 80 di tutto il Mezzogiorno del nostro paese. Ci siamo purtroppo fermati in un'altra parte del paese, quella del nord, un po' perché abbiamo la mancanza della cultura della risorsa idrica, perché davamo per scontato di averla, e quindi oggi paghiamo anche lo scotto di non aver sofferto magari la siccità in anni passati prima del 2003, e oggi ci siamo accorti che siamo veramente nudi rispetto a una problematica così. E la risposta che molto spesso mi sento, la domanda che molto spesso mi sento dare, è: ma come mai che dal 2022 ad oggi non è stato fatto niente? Bisogna che diciamo onestamente, se partissimo anche oggi, l'ho detto prima, occorrono 10-15 anni per vedere opere di questo tipo.
12: E questo è un tema enorme. Poi ci vorrei arrivare, perché è un tema di ciclo politico, perché guardate che quando si parla di opere di manutenzione, tra l'altro in un'epoca nella quale il consenso politico è così effimero, quando si parla di opere di lungo periodo e di investimenti nel lungo periodo è sempre molto difficile ragionare. Due voci da voi.
16: Non si potrebbe partire dal basso e incoraggiare tutte le aziende agricole a porre in opera dei bacini di raccolta, dei vasconi, le isole piccole, a cercare di raccogliere l'acqua piovana, convogliarla dentro a cisterne, come si faceva a Ventotene, che all'epoca dei Romani era totalmente autosufficiente dal punto di vista dell'acqua dolce, e non solo, ma l'acqua era anche molto buona perché scorreva tra le rocce che erano state scavate.
17: Salve Spezia, acquedotto pugliese in Puglia con gli impianti di depurazione dà l'acqua per l'irrigazione e la vende tramite privati alla metà del costo dell'acquedotto, quindi in Puglia l'acquedotto pugliese sta facendo un bel lavoro.
12: Questo no, mi fido di lei naturalmente, non lo so, spero che non sia un manager dell'acquedotto pugliese, però
13: l'acquedotto pugliese sta facendo un gran lavoro in Puglia, sì, in collaborazione col consorzio di bonifica della Capitanata, che gestiscono la diga, sì, Doppito, e che quindi in proporzione, sì, gestisce il consorzio di bonifica l'acqua per l'agricoltura e l'acquedotto pugliese per l'uso antropico umano.
12: Sì. Grazie, c'è secondo me un problema di ciclo politico su queste cose ed è generalizzato, cioè quando si parla di cose di elementi di lungo periodo e quindi io devo, che ne so, svuotare gli invasi oppure creare dei nuovi invasi, fare un piano che comporta investimenti per 10 anni da, come diceva lei, 6 miliardi a questo punto, per cui in 10-15 anni diventa un problema, perché il ciclo politico è più breve e perché il consenso è effimero. È un elemento questo che gioca?
18: Certo, il ciclo politico, devo dire che dopo, se uno guarda gli anni 2000, qualsiasi governo se n'è abbastanza disinteressato dei temi dell'acqua. Noi abbiamo un grafico nel nostro libro che parte dal 2000 fino ad oggi, con grandi reti, trasporto, energia ed acqua, insomma ambiente, e diciamo quello dell'ambiente resta fermo sempre in basso e quegli altri invece si muovono sempre in alto. Quindi c'è una sottovalutazione di questo tema da parte di tutti i governi. Il ciclo politico è vero, le opere lunghe, i piani lunghi, ci sono anche dei politici che dicono basta i piani, bisogna rispondere ai cittadini. I piani rispondono ai cittadini, soltanto rispondono ai cittadini, ai nostri figli, ai nostri nipoti, non solo a quelli che votano oggi. E quindi è un problema politico, perché spesso queste tematiche dell'acqua non vengono percepite come un problema importante. Se no, quando succede un'emergenza, quando succede un'alluvione, quando succede una siccità forte. E invece un paese serio fa un piano, e come diceva prima Vincenzi, come è stato fatto nei vecchi piani degli anni 50, dove anche il PC votava a favore del piano insieme alla DC, perché erano temi rilevanti. Bisogna ritornare a questo tipo di politica costituzionale. L'acqua è un tema che sarà rilevantissimo per i nostri figli, già oggi, ma sicuramente per i nostri figli e i nostri nipoti. Noi dobbiamo dargli, portargli nei prossimi 15-20 anni una situazione di maggiore accettazione, anche perché il clima che cambia dà delle criticità che già si vedono a partire da oggi.
12: Sì. Qualcuno chiede ancora del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Guardi, caro ascoltatore, ce l'ha detto Grassi prima, è una cifra, quant'è solo questo, Grassi? Tra l'1 e il 2% sì, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, più o meno.
18: Ma poco, sì. No, poi è arrivato col PNSSI questo intervento su
12: non mi metta un altro acronimo che divento pazzo. Scusa.
18: Vabbè, è il nuovo piano sugli acquedotti del Ministero delle Infrastrutture.
12: Okay, grazie.
18: È stato fatto, ci aggiunga un 1%, ma sì, insomma siamo su, a queste critiche,
12: su cifre,
18: siamo
12: su
18: a questi livelli.
12: Cifre sì, piuttosto basse, un'altra voce.
18: Stanno in una mano.
12: Via.
19: Perché non pensare di togliere le competenze agli enti locali su quando ci sono queste opere molto importanti da fare e non lasciarle invece a quello che sono le competenze del governo centrale?
12: Che dice Vincenzi? Le piace l'idea?
20: Ma guardi, noi abbiamo sostenuto, abbiamo definito anche che era un bel messaggio quello anche dell'istituzione del commissario rispetto al tema della siccità. Il tema è che l'ordinario non può essere fatto da un commissario, signori. O abbiamo il coraggio come politica di prendere delle scelte, di visione e soprattutto di pianificazione, o altrimenti dobbiamo cambiare mestiere, perché non è possibile che per fare un'opera nel nostro paese occorra obbligatoriamente il commissario. Già purtroppo abbiamo tantissimi commissari per le sfortune che stiamo vivendo e che abbiamo vissuto nella storia del nostro paese rispetto a delle calamità. Credo che invece significhi un paese maturo riesca a fare l'opera anche nell'ordinario. Gli enti locali hanno dimostrato, ripeto, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con quelle poche somme destinate comunque all'idrico, che sono 2 miliardi, abbiamo risparmiato 1,5 miliardi di metri cubi di acqua, e le parlo solo del mondo dei consorzi di bonifica e quindi dell'irrigazione. Quindi un messaggio è arrivato, semplicemente dobbiamo mettere a posto le regole del gioco, va bene, e cercare di capire che il nostro paese non è fatto solo di ladri, non è fatto solo di delinquenti, ma è fatto anche di persone che, una volta che sono chiare le regole di ingaggio, portano a termine gli investimenti in modo corretto. Dopodiché occorre vigilare, sì, in termini della qualità della spesa e in termini di qualità del lavoro fatto.
12: Grazie ad entrambi. Mauro Grassi, direttore della Fondazione Earth and Water Agenda e autore insieme a Erasmo Angelis di Fuori dalle emergenze, clima, alluvioni, siccità, terremoti, la catastrofe e la prevenzione, edito dal Mulino. Grazie a Francesco Vincenzi, presidente di Ambit, che tra l'altro oggi a Roma celebra la sua assemblea. I ringraziamenti anche a Carlo Salvatore in regia, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Marco Santoro, Margherita Ina e Luca Ferrero. La squadra, ci risentiamo domani alle 6:30. Da Simone Spezia una buona giornata, ciao.
10: La finanza agevolata con Gruppo Finservice diventa concreta. Gruppofinservice.com
0: vi ha presentato

0: Sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoSet sign. Perfetto, ora firmaré con InfoCert Sign. Parfait, signons tout de suite avec InfoCert Sign.
3: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su infocert.it.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
5: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
6: Potrei raccontarti di come regoli sedili, specchietti, luci, radio e applicazioni protette con impronta digitale grazie ai diversi profili utente. Potrei. Ma tanto lo dimenticherai appena inizierai il fine settimana.
7: La tecnologia non si racconta, si vive.
8: Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe A con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e manodopera. Per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
9: No, sì!
10: Brava!
9: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
10: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
9: Un appuntamento galante?
10: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
11: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
12: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Sono le 8:59.
14: GR24, il sole 24 ore.

0: L'artiglieria israeliana contro il distretto libanese di Nabatia, l'IDF dice distrutte posizioni di lancio di Hamas. In Ucraina, droni russi contro un minibus di pendolari nell'area di Kherson, sono 6 i feriti. Migranti, la Germania, prima nell'UE per i rimpatri, nel primo trimestre 26, oltre 50.000 i fogli di via dall'Unione Europea. È in corso dall'alba una nuova azione di bombardamento israeliano nel sud del Libano, bombardamento dell'artiglieria, dicono fonti libanesi, prende di mira la periferia di Beit Yahoun, accompagnato da colpi di mitragliatrice lungo la strada per Bin Jebel, così l'agenzia libanese NNA. La località a cui fa riferimento sono entrambe nelle zone di Nabatia, nel sud del paese. Le forze nemiche, scrive ancora l'NNA riferendosi a Israele, hanno spianato la strada coi bulldozer, in particolare la strada che va verso Nakura e Ait el Shaba. Hanno abbattuto alberi secolari che costeggiavano entrambi i lati della strada. L'IDF da parte sua afferma di avere distrutto con questa operazione alcune postazioni di lancio di Hamas. In Ucraina invece una nuova notte di attacchi, e questa mattina dei droni russi hanno attaccato in un minibus da trasporto a Kherson, nel sud del paese, uccidendo 2 persone e ferendone altre 7, così il capo dell'amministrazione regionale Alexander Prokudin. Pochi istanti fa un aggiornamento che riguarda anche Zaporizhia, un nuovo attacco, anche in questo caso droni, 2 morti e 36 feriti. Terremoti in Venezuela, erano almeno 30.000 le persone colpite nell'area che è l'epicentro di questa doppio terremoto devastante dei giorni scorsi.
1: Il Venezuela inizia a fare i conti con la tragedia.
2: 30.000 persone.
1: Jorge Rodríguez, presidente dell'Assemblea Nazionale, ha detto che il governo stima che al momento del doppio sisma ci fossero circa 30.000 persone nella zona colpita. Il governo calcola anche che tra coloro che sono usciti con i propri mezzi o con l'aiuto dei familiari e quelli che sono stati soccorsi dalle squadre di salvataggio, la cifra arrivi a circa 20.000 persone tratte in salvo. Rodríguez ha annunciato questo martedì che il numero di morti è salito a 1.943.
2: 43 persone fallecite.
1: La vera portata della tragedia si può vedere nel porto di La Guaira. Con tutte le strutture collassate, il governo ha installato proprio lì un ovittorio all'aperto con centinaia di bare. In un'immagine dell'agenzia Reuters si possono vedere i familiari che percorrono il porto per riconoscere i propri cari, mentre i lavoratori scaricano sacchi di calce viva. I soccorritori continuano a salvare vite, il numero di vittime sale giorno dopo giorno e il calcolo del costo della ricostruzione comincia a prendere forma. Secondo una valutazione satellitare, il programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo ha calcolato in una stima preliminare che serviranno almeno 5,8 miliardi di euro. Maurizio Monte, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: La Germania ha rimpatriato nel primo trimestre 26 il maggior numero di cittadini di paesi extra UE tra gli stati membri, circa 7.300 persone. Questo emerge dai dati pubblicati da Eurostat. Il secondo paese per numero di migranti rimpatriati è la Francia, seguita da Polonia, Svezia, Cipro e dall'Italia con 1.900 rimpatri. Sono ben più alti i numeri dei cittadini extra UE, quale è stato dato ordine di lasciare il territorio degli stati dell'Unione. La prima in questo senso è la Francia con 34.800 casi, poi la Germania, l'Italia ha emesso 4.900 fogli di via ed è dunque di fatto sesta. Europee invece le stelle più brillanti delle ultime ore ai mondiali di calcio.
3: Ancora loro, sempre loro, loro che insieme a Leo Messi rappresentano le tre stelle simbolo di questo mondiale. Erling Haaland e Kylian Mbappé griffano il passaggio di Norvegia e Francia agli ottavi e lo fanno a modo loro. Letale il vichingo del Manchester City nel timbrare a Dallas il 2-1 che spegne i sogni della Costa d'Avorio, che aveva rimontato con Diallo il primo gol norvegese con USA. E dire che fino a quel punto, 4 minuti dalla fine, Haaland era sembrato impalpabile. Fiuto proprio del bomber, si dirà. E ora ecco l'incrocio col Brasile di Carlo Ancelotti. 5 gol per Haaland, 6 con 3 doppiette per Mbappé. Abbaglia lui, come tutta la Francia, di un immenso Olise che assiste l'istinto rapace del fenomeno del Real Madrid, che ne fa 2 pure agli svedesi, che diventano 3-0 con l'assolo di Barcolà. E adesso per i transalpini la sfida con il Paraguay. Chi punta al titolo dovrà fare i conti pure col Messico, più forte dell'Ecuador e della bufera che rinvia il calcio d'inizio dell'Azteca di oltre un'ora. Alla fine 2-0 per i padroni di casa, grazie alle reti nella prima mezz'ora dei soliti Quiñones e Jiménez, esaltati dai 90.000 sugli spalti. Ora la tricolore aspetta la vincente della sfida di oggi alle 18 italiane ad Atlanta tra Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo, mentre alle 22 a Seattle si affrontano Belgio e Senegal. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E adesso è tempo della borsa in diretta questa mattina con Giorgio Stamatopoulos.
4: Sì, buongiorno. Le borse europee inaugurano il mese di luglio all'insegna della cautela dopo il rally dei sei mesi appena chiusi con un più 15% messo a segno dal FTSE MIB. A Milano intanto i mercati azionari asiatici registrano un regelo calo con gli investitori più cauti dopo che il rialzo dei titoli dei produttori di chip e di altre società tecnologiche aveva contribuito a spingerli verso il miglior trimestre degli ultimi anni. Allora vediamo nel dettaglio, ripartendo proprio da Milano, dove il FTSE MIB in questo momento è decisamente in territorio negativo con un meno 0,60%, anche Parigi segna un meno 0,35%, Londra meno 0,30%, l'unica che ha aperto e che rimane in questi minuti in territorio positivo per il momento è Francoforte con un più 0,15%. Passando velocemente al mercato valutario, il rapporto euro-dollaro si attesta a 1,403, debole lo yen che ha aggiornato i minimi da 40 anni contro la divisa americana, l'oro cede l'1% e torna appena sotto i 4.000 dollari, soglia psicologica. Sul fronte dell'energia, il petrolio è in leggero rialzo in attesa di notizie dal Qatar, dove dovrebbero riprendere i negoziati tra Stati Uniti e Iran. E per la borsa è tutto.
0: Grazie anche a Giorgio Stamatopoulos, adesso Alessandro Milan e Leonardo Manera, GR24 alle 10.

0: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
1: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 1040.
3: Quest'estate allena la mente sotto l'ombrellone. Arriva Enigmistica Sport. Giochi, quiz, sudoku, rebus e curiosità per veri tifosi. Con la Gazzetta dello Sport. In regalo ogni giovedì dal 2 luglio in edicola.
4: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri, eh?
4: Veramente faccio leva sull'IVA.
5: Leva sull'IVA?
4: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
5: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
4: Ce li leva?
5: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
4: Leva l'IVA.
5: E i pensieri.
4: Solo a luglio, solo da
6: Iperceramica.
7: Integra la tua pensione e costruisci un futuro più sereno. Scegli Arca, la previdenza che fa la differenza. Comunicazione di marketing.

0: Milan.
1: 1. Nessuno. 100 Milan. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
2: Oh, eccoci qui. Siamo al 1° luglio. Inizia l'ultimo mese, neanche totale, di trasmissioni di 1. Nessuno. 100 Milan. Per la gioia di Leonardo Manera, tra poco, poco, neanche a fine mese, il 24, sei libero. Il 24 luglio, pensa, sei
3: io
2: libero.
3: Ho già finito, per quanto mi riguarda sono già in vacanza, infatti non mi informo più su nulla, tanto ecco, poi pensate sì. Voi a farmi un breve riassunto di quello che è successo nel mondo.
2: È arrivato qui oggi, parleremo ancora del gran caldo, il cambiamento climatico, ha detto, vabbè, ma ha sempre fatto caldo d'estate, eccolo là.

0: fanno dei falsi sorrisi quando arriva qui, che azzecca tutti i risultati dei mondiali. Ma come fai, Lorenzo Nespoli?
1: Tutti. Non è solo per questo motivo, c'è sempre stato un brutto clima qui in redazione, tra
0: sì,
1: tutti un po'.
0: Questo è vero. Questo... Che partita c'è oggi stasera, per esempio, Lorenzo?
1: Inghilterra.
0: Inghilterra, Costa d'Avorio, no? Senegal? No, Congo. Inghilterra-Congo. Quanto finisce, Lorenzo? Puoi svelare almeno una. Inghilterra, ma guarda, fa quello che dice, non do un vantaggio ai miei avversari. Mamma mia, ragazzi. Allora siamo qua. Vedo anche Pietro Lacorte. Oggi abbiamo due in regia perché uno da solo non ce la fa. Uno tiene la mano sinistra, l'altro
1: oggi,
0: tiene la mano destra.
1: Caro Salvatore, è una capigliatura diversa dal solito. Li ha messi
0: Salvatore
1: da una parte, Li ha messi da una parte,
0: guarda,
1: i capelli.
0: Guarda come se ne va offeso e cede a Pietro Lacorte, se ne va. Carlo Salvatore va via e gli subentra cambio Pietro Lacorte in regia. È incredibile, dopo due minuti si è offeso Salvatore. Va bene, dai, partiamo alle 9:10 minuti che ho subito una notizia da sottoporre a Leonardo Manera. Subito.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno. Allora, ti voglio subito sottoporre questa ai nostri ascoltatori. Maurizio Maggiani, che è uno scrittore e scrive anche sulla stampa, ha più di 70 anni, oggi fa di se stesso un elogio, questo è il titolo, elogio della bruttezza, scrivendo: sì, lo so, sono brutto, sono nato così, estratto col forcipe, e come sono venuto al mondo resto e resterò. E fa tutto un elogio della bruttezza.
2: Ma è evidente che questa persona è veramente un bentecato. No, buongiorno, sono Gerry Padocchia, chirurgo, il re dei chirurghi estetici. Ma come si fa?
1: Come si permette?
2: Allora, no, il problema vero non è che questo signore, come si chiama?
1: Maurizio Maggiani, me lo scrittore.
2: Signor Maggiani, lo chiamerei signor Maggiani perché dice solo Maggiadate. Ma va bene, questo lo accettiamo, perché ci sono delle persone che purtroppo non riescono a ragionare anche con questo grande caldo.
1: Ma senta cosa dice.
2: Però il problema, dica.
1: Ho imparato a raccontare, questa è la mia bellezza.
2: Sarà anche la bellezza, ma se sei brutto, voglio essere, non lo conosco quel signor Maggiani. Ma tu puoi anche raccontare, ma se sei brutto, le tue storie non le ascolta nessuno.
1: Ma non è vero, le vende libri.
2: E lì infatti ne vende due, ne vende due a quelli più brutti del suo quartiere. Il problema non è il signor Maggiani, il problema è il Corriere della Sera, che pubblica un articolo.
1: La stampa.
2: Pubblica un articolo dedicato a un signore brutto. Questi sono i grandi problemi della vita.
1: Vabbè.
2: La bruttezza è il principale. Se non sei bello, lo sappiamo, sei destinato a rimanere nel ghetto dei perdenti. Sei brutto, puoi scrivere dei libercoli che leggeranno solo quelli che sono come te.
1: Non è proprio così. Comunque, grazie, professor Pannocchia.
2: Non è come me, ma si guardi in giro in tutte le televisioni, nei posti di importanza, no, delle aziende. Chi c'è?
1: Sai che l'altro giorno, quando lei non c'era, però è venuta una collega del Sole 24 Ore a parlarci del suo nuovo podcast Filler, tutto dedicato alla chirurgia estetica. C'erano degli interventi non male, tipo chi si fa ingrossare i polpacci, chi si fa ingrossare il di dietro. Vabbè,
2: ma naturalmente sono tutti investimenti sulla
1: bellezza,
2: no, sul futuro anche.
1: Molto bene, per venire alle notizie di cronaca, poi parliamo del caldo, ne sottopongo due agli ascoltatori. Allora, la tragedia del pizzaiolo che è stato ucciso da un signore perché dopo tre pizze gratis a Reggio Emilia, questo pizzaiolo, questo esercente, ha detto basta, adesso le devi pagare, ti ho già dato tre pizze gratis. E questo signore si scopre poi con anche gestione degli uffici psichiatrici, è tornato e lo ha ucciso, e poi ha ferito anche la sorella che tentava di difendere Raffaele Stipa.

0: cosa mi ha colpito? È una tristezza la tragedia. È ancora più triste, forse ne scrive Massimo Gramellini oggi sul Corriere della Sera, con la Lega che aveva lanciato subito una manifestazione per la remigrazione appena è venuta fuori la notizia, perché il tema è, beh, sarà stato sicuramente un immigrato, chi può avere, no, fatto una cosa del genere? Era italianissimo, purtroppo è italianissimo l'assassino, e allora è stato sospeso tutto perché è cambiato un elemento centrale della ricostruzione. Questa è la dichiarazione. È cambiato un elemento centrale della ricostruzione, cioè non c'entrano immigrati. Questo è. Vabbè, che tristezza. Ma caro Leonardo, ti sottopongo, io ho detto qualcuno lo intervisterà prima o poi, eccolo qui, l'ideologo di Vannacci, si chiama Lorenzo Gasperini, tra l'altro è uscito dalla Lega, mi ricorda la vicenda di chi esce da...
1: Geppo Garogio, attenzione, sono Giampaolo, detto Geppo, esatto. Garogio,
0: dice, fondatore, sono uscito dalla Lega,
1: certo, perché ci copiano tutti, questo è inutile negarlo.
0: Perché è troppo moderata, di fatto.
1: È la pali... come si dice? La palichiano, è la palichiano,
0: no,
1: perché
0: la
1: natura...
0: palissiano.
1: Non mi interrompo, abbandono lo studio.
0: Ecco, sì.
1: La Lega, ma lo sappiamo tutti, è un partitino ormai poco rilevante dal punto di vista numerico, ma anche poco rilevante dal punto di vista ideologico.
0: E quindi il nuovo.
1: Bisogna uscire e dare vita a un partito come ho fatto io, PSSI, PISI.
0: Ma no, ma questo partito non lo segue nessuno.
1: Ma guardi, il PISI è il partito più votato d'Italia, solo che non ci permettono di presentarci alle elezioni, questo è il vero problema.
0: Ecco, vabbè.
1: Andiamo Lino, gentilmente, ce l'abbiamo,
0: no,
1: Lino.
0: No.
2: Pisci anche tu, pisci anche tu, vota pisci anche tu.
0: Ma no!
2: Super sovranista italiano, altro che futuro nazionale e altre baggianate.
0: Vabbè, comunque l'ideologo di Vannacci, Lorenzo Gasperini, finalmente intervistato dal Fatto, da Alberto Marzocchi. Senti qui, caro Leonardo, allora c'è un po' tutto. Patria! La remigrazione sarà il primo punto del programma.
1: Esattamente,
0: ecco,
1: è cosa che noi diciamo da qualche anno, tra
0: se
1: l'altro.
0: Se ne vada lei, lasci a Leonardo Manera, se ne vada. Poi, per le politiche, la famiglia, perché la procreazione degli italiani è un fatto di preservazione dell'identità, e quindi famiglia.
1: Ma certo, famiglia. Italiano con italiano, italiano, nasce solo da due italiani, possibilmente
0: magari
1: di pelle.
0: Attenzione, italiano con italiana, perché certo, questo è un punto fondamentale per il signor
1: Italiano
0: Mazzocchi,
1: con italiana, famiglia, figlio, possibilmente con pelle riconoscibile al buio.
0: Per il signor Gasperini è fondamentale, uomo e donna, la famiglia è padre, madre e figli, non c'è niente su Dio, quindi patria, famiglia, ma Dio non tanto. E poi c'è il grande classico. Ah, io non gliel'ho detto a Pietro la Corte, ma te lo preannuncio. Ti ricordi il Benigni su Hitler? Ce l'hai da qualche parte? Prova a vedere se ce l'hai. Ti ricordi la vicenda mitologica di Roberto Benigni? Anche Hitler, un ponte, una scuola l'avrà costruita, anche il mostro di Firenze. Vabbè, insomma, se lo trovi, intanto Lorenzo Gasperini parla di Mussolini. Eccolo qua, un gran classico. Mussolini chi è stato? Chiede Alberto Marzocchi, e l'ideologo di Vannacci risponde: è stato un presidente del Consiglio italiano. Grazie al Cippo, per da dire, questo lo sappiamo tutti. Certi aspetti del fascismo sono lontani da me. Certo, è stato un dittatore, ma ha fatto ottime cose. Eccolo qua, anche Mussolini ha fatto cose buone, come i patti lateranensi, quindi c'è anche Dio. Eccolo qui, anche Mussolini ha fatto cose buone, e quindi Roberto Benigni.
3: Dice, ha fatto delle cose buone, certamente. Anche Hitler o Stalin, un ponte e una strada l'avranno fatto. Anche il mostro di Firenze l'avrà detto buongiorno a qualcuno qualche volta. Sarebbe come se io invitassi un elettricista a casa, no? Dico, scusi, mi rifà l'impianto. Prego. Quello mi rifà l'impianto, fatto bene. Nel frattempo mi tromba la moglie, mi sventra la figlia, mi violenta la cognata, mi stupra il nonno. Dico, oh, ma questo è matto. No, però ha fatto delle cose buone. Guarda che impianto. Ma dico, ma siamo veramente rincoglioniti. Ma dico io...
0: Anche l'impianto, guarda che bell'impianto l'elettricista ha fatto. Ha fatto anche cose buone, eccoci qua. Dai, va bene. Caro Leonardo, fa caldo?
1: Non lo so.
0: No, perché siamo nell'aria condizionata noi, però fa caldo. Allora, oggi viene lanciato ai giornali anche l'allarme sul mare. Noi abbiamo uno scienziato che... è il direttore del Servizio Europeo per i Cambiamenti Climatici, che studia tutti i cambiamenti climatici, ed è una struttura che si chiama Copernicus. È Carlo Buontempo che torna con noi, ci eravamo già sentiti una volta. Buongiorno Buontempo, buongiorno direttore, eccoci qui.
4: Buongiorno, un piacere essere con voi di nuovo.
0: Allora, intanto andiamo subito sul tema che è ancora dibattuto. Perché secondo lei ci sono i cosiddetti negazionisti, mentre la comunità scientifica da un certo punto di vista è abbastanza unanime a lanciare l'allarme sulle temperature, sui cambiamenti climatici, sia per il mare sia per le temperature che registriamo, invece la politica dibatte su questo. Perché? Lei cosa risponde a un negazionista se lo avesse davanti?
4: Ma io gli direi guardare i termometri, nel senso il perché esistano i negazionisti penso sia più una questione di scienze sociali, forse di psicologia o di politica che non di clima. A livello di clima quello che conta sono le osservazioni e non è l'opinione degli scienziati o degli strani modelli fatti da un gruppo di persone che vive in una terra o in una torre dorata. Sono i termometri che misurano la temperatura degli oceani, la temperatura dell'aria e tutte le grandezze che poi hanno una relazione diretta o indiretta con questi cambiamenti climatici. E questo non c'è, cioè, è evidenza sperimentale, evidenza diretta, per cui non è un'opinione, è un fatto.
0: Diciamo che forse il fatto forse più contestato è se ci sia un ruolo antropico, se ci sia l'uomo, l'umanità dietro tutto questo, o se siano invece dei cicli
1: naturali.
4: Allo stato della nostra conoscenza attuale all'interno della comunità scientifica non c'è un dibattito reale sulla questione, si è tutti estremamente convinti che quello che stiamo vivendo in questi giorni in particolare, ma in generale negli ultimi decenni, è un risultato diretto delle emissioni di gas effetto serra nell'atmosfera. E il fatto, anche semplicemente un'analisi statistica, il fatto che gli 11 anni più caldi di sempre, da quando abbiamo osservazioni affidabili, siano tutti avvenuti negli ultimi 11 anni, ecco, questa sarebbe una variazione statistica estremamente rara, e invece si spiega in modo abbastanza facile se consideriamo il fatto che il nostro pianeta si è scaldato e si continua a scaldare a un ritmo abbastanza deciso.
0: C'è da dire che per quel che riguarda la cronaca, io sono un pochino basito quando leggo anche una disfida tra l'OMS e una dirigente del governo italiano di ieri riguardo al conteggio delle vittime, nel senso che l'OMS ha detto anche ieri sono morte 5 persone in Italia legate al caldo, e dal ministero in pratica hanno detto ma non ci risulta, cioè nel senso che siano morte queste persone, sì, che la causa sia il caldo. Si litiga un po' su tutto, purtroppo questo è il dato di fatto. Ci parli del tema dei ghiacciai e dei mari, che poi sono degli ecosistemi molto fragili e molto fondamentali per il pianeta Terra.
4: Sì, la notizia del giorno un po' è questa, sul fatto che un'altra volta abbiamo raggiunto un picco nella temperatura degli oceani e siamo sopra i livelli registrati un paio di anni fa, che nel suo momento erano stati i livelli più caldi. E quando parlo degli oceani senza ghiaccio, per cui da 60 gradi nord a 60 gradi sud, che adesso a fine giugno hanno raggiunto come temperatura un nuovo record giornaliero. Verosimilmente giugno del 2026, lo confermeremo fra una decina di giorni quando il bollettino mensile sarà pronto, si convertirà nel mese più caldo registrato fino ad ora. Ecco, questo è un po' un'indicazione di questo nuovo clima in cui viviamo. Per quanto riguarda gli oceani, per quanto riguarda i ghiacciai, il rapporto che abbiamo pubblicato ad aprile parla ancora una volta di una grande scioglimento dei ghiacciai, tanto quelli europei, in particolare le Alpi, come purtroppo quelli della Groenlandia.
0: Sì, e aspetti che intanto è caduta proprio la linea, sì, ci eravamo fermati.
1: Hai notato che ultimamente la linea cade molto spesso?
0: Saranno il caldo.
1: Per il riscaldamento globale, perché
0: no,
1: anche i fili...
0: I cavi dicono che soffrono anche di questo. Oggi proprio sui giornali c'è scritto...
1: Evitiamo le telefonate, stiamo in radio ma senza più telefonate.
0: E che dobbiamo fare, scusa?
1: Ci guardiamo così.
0: Quindi tu non starai più a casa a trasmettere, sarai sempre
1: perché?
0: Qui. Perché ci colleghiamo con te, coi cavi, scusa.
1: No, io a questo punto mi autoelimino.
0: No, ma come ti autoelimini? Va bene, ricordo che stiamo parlando con il direttore del Centro per il Servizio per i Cambiamenti Climatici, Copernicus, a livello europeo. Ecco, Carlo Buontempo, eravamo rimasti alla parola Groenlandia, poi è caduta la linea sulla parola Groenlandia. Ci sente bene adesso, Buontempo?
4: Io no, sento.
0: Sì.
1: Noi sentiamo male, però deve essere il collegamento che fa le bizze.
0: Stiamo adesso.
1: Non si riesce.
0: Passiamo.
1: Non abbiamo un altro ospite.
0: No.
1: Chiamiamo un altro ospite, che questo ormai ce lo siamo giocato.
0: No, ascolta, c'è un altro ospite.
1: Abbiamo bisogno, secondo me, ci vogliono.
0: Un attimo, niente panico.
1: Io credo.
0: Problemi, niente panico.
1: Credo adesso che ci vogliano, visto che le telefonate cadono sempre, una 20-30 ospiti a giornata.
0: No, ma...
1: Così facciamo due minuti fino a quando cade la...
0: Tutti uno pronto. Ecco, Buontempo, l'abbiamo recuperato. C'è stato qualche problema di linea. Buongiorno, eccoci qui. Eravamo rimasti alla parola Groenlandia, cioè i problemi sulla
1: Groenlandia. Problemi di linea.
0: Smettila.
1: Non si riesce.
0: Si sente bene adesso.
4: Sì, no, la Groenlandia, l'anno passato abbiamo pubblicato il rapporto d'aprile con l'Organizzazione Meteorologica Mondiale per quello che riguarda il clima europeo, ha di nuovo perso moltissimo ghiaccio, non è stato un anno da record in assoluto, però comunque è un altro punto in una sequenza di scioglimenti molto significativa, e vale la pena, anche alle volte quando parliamo di clima non ci rendiamo conto delle dimensioni. Ecco, in un anno la Groenlandia ha perso tanto ghiaccio quanto ce ne sta sulle Alpi, stoccato sulle Alpi normalmente, per cui parliamo di volumi giganteschi di ghiaccio.
0: Sì, sì. La domanda è: perché l'Europa si riscalda più del resto del mondo? Cioè, questo è il tema. Non vuol dire che in Europa faccia più caldo che in Africa, in alcune zone o vicino all'equatore, però si riscalda di più delle altre zone, a parte l'Artico, delle altre zone del mondo. Perché?
4: Beh, il primo aspetto da sottolineare è che in generale le terre emerse si riscaldano più degli oceani, quindi se compariamo un qualsiasi continente con la tendenza globale, comunque sarà più alto. Ma anche comparando l'Europa, la tendenza in Europa, con la tendenza degli altri continenti, l'Europa sta un po' avanti. E si riscalda un po' di più, e probabilmente è una combinazione di fattori. C'entra il fatto che in Europa abbiamo una buona parte dell'Artico europeo, che come sappiamo è la zona del pianeta che si riscalda di più, anche per effetto della perdita di ghiaccio che espone il mare, che è più scuro e quindi prende più energia dal sole. Abbiamo perso molte settimane di neve, specialmente nell'Europa centrale, che di nuovo ha lo stesso effetto. E oltre a questo ci sono almeno altri due fattori che potrebbero giocare un ruolo. Da una parte il fatto che la nostra buona capacità di migliorare la qualità dell'aria ha ridotto il pulviscolo sottile, le polveri sottili, che ha reso la qualità dell'aria in Europa migliore, però ha reso anche la nostra atmosfera un po' più trasparente, per cui sfortunatamente può aver smesso di mascherare il segnale del riscaldamento globale. E l'altra cosa è che negli ultimi anni abbiamo avuto più spesso questi promontori anticiclonici d'estate stabili, che portano le ondate di calore come quella che abbiamo visto negli ultimi giorni. Per cui questi sono almeno tre fattori che possono aver giocato un ruolo. Ovviamente, come sempre con la scienza e con il clima, non è detto che siano gli unici, e magari ne scopriremo altri, però questi al momento
0: sono i dati. E a tutti quelli che dicono ci sono, perché sa perché è così, perché i dati sono falsi, di fronte a questo io alzo le mani. Non so, lei magari, Buontempo, per alcuni è uno spacciatore di dati falsi, perché così gli va, le va a dare i dati falsi così.
4: La cosa buona in questo senso è che tutti i dati su cui sono basate le nostre analisi sono gratuiti, disponibili e aperti, per cui
0: se dicono che sono falsi vuol dire che c'è, come dire, un complottone dietro che li falsificano.
4: Le procedure per ottenerli sono tutte trasparenti e pubblicate, per cui chiunque voglia studiare i dati e proporre una tesi alternativa lo può fare.
0: Ma sa, purtroppo siamo in un paese in cui, in un paese, in un mondo in cui magari uno fa l'idraulico, ruolo rispettabilissimo, lavoro rispettabilissimo, e pensa di poter contrastare dei dati scientifici con un altro metodo, che è quello che in genere ha imparato su Facebook dal cugino, più o meno è così.
4: A me piace questa idea, perché la scienza funziona così, funziona sul dubbio, mette sempre in questione chi fa le cose.
0: Sì, però il dubbio tra scienziati, cioè uno deve avere gli strumenti base però, per mettere in dubbio uno scienziato.
1: Ma non c'è niente di male però che anche un cittadino qualsiasi cerchi comunque a suo modo di informarsi, poi verrà smentito dalla scienza.
0: Informarsi sì,
1: anche fare delle domande, poi verrà casomai smentito.
0: Però giustamente dici i dati sono falsi, buon tempo ci dice i dati sono lì a disposizione, contestateli con altri dati validati
4: esattamente,
0: scientificamente.
4: Esattamente, non è un dogma, è un'evidenza, e l'evidenza si contrasta con altre evidenze, con altre osservazioni, con altri ragionamenti, non con dogmi.
0: No, ma è chiaro. Grazie a Carlo Buontempo, che è direttore del servizio per i cambiamenti climatici.
1: Questa tendenza, se c'è ancora.
0: Sì, dai, vai, Leo.
1: Questa tendenza adesso è reversibile, cioè anche se noi ipoteticamente smettessimo del tutto di emettere gas serra, così potrebbe tornare a una situazione, ovvero una situazione diversa, oppure ormai il presente è immutabile?
4: Beh, dipende molto dalla variabile che guardiamo. Se guardiamo la temperatura dell'aria, se fossimo molto virtuosi e molto rapidi nel nostro intervento, potremmo vedere a un certo punto, magari verso la fine delle nostre vite, una stabilizzazione, addirittura un regresso a temperature tanto fresche come quelle attuali. Se guardiamo il livello del mare, dobbiamo aspettare alcune generazioni, cioè i nostri figli, i nostri nipoti, i nostri pronipoti, comunque vedranno un mare più alto di quello che abbiamo visto noi, e non c'è una maniera veloce per tornare indietro su questo. È un po' anche vero per i ghiacciai, perché l'inerzia è tale che il nostro intervento attuale avrà conseguenze tra alcuni secoli. Ciò detto, è meglio intervenire adesso, perché se riuscissimo a limitare a 2 gradi o a 2,5 gradi invece che a 3, sarebbe comunque un miglioramento e una
0: nel tempo, nel tempo ci sarebbe. Grazie davvero Carlo Buontempo. Allora noi dopo la pubblicità continuiamo un po' sul discorso e anche sull'ultima domanda che hai fatto tu. È stato un assist involontario, perché non sapevi.
1: Non so niente, esatto. Io però, la scaletta la vedo a volte quando vengo qui la mattina, ma poi
0: a volte poi te la dà, c'è questa cosa che danno la scaletta a Leonardo e lui la piega
1: e ne faccio un aeroplanino
0: e se la mette in tasca. Dico, ma la scaletta non ce l'hai? Sì, e la ritira fuori, vediamo chi sono gli ospiti. È così, è Pierino, Leonardo Pierino. No,
1: ormai
0: Manera.
1: Non sono più Pierino, ti ricordo che sto uscendo dall'adolescenza.
0: L'anno prossimo
1: sì, quindi c'è stato un cambiamento di vita totale.
0: Però
1: ormai sto diventando un adulto, mi dispiace.
0: Quasi il 20 aprile dell'anno prossimo. L'assist involontario che hai fatto è questo. Allora, molti dicono quindi bisogna puntare sulle energie rinnovabili, tra queste anche l'eolico, no? Le pale eoliche sono importanti. In Italia c'è una disfida, ma anche una disfida tra ambientalisti, perché decine di intellettuali, storici e anche tra questi ambientalisti, non so, Susanna
1: e
0: Tamaro.
1: Poi bisogna capire chi è l'intellettuale, cioè c'è proprio come lavoro, tu vai all'ufficio anagrafe, lavoro intellettuale.
0: Vabbè, ma non
1: funziona,
0: è questo,
1: così.
0: Non è
1: mi incuriosisce questo
0: non
1: meccanismo.
0: Non è questo il tema.
1: Adesso me lo faccio mettere anch'io sulla carta d'identità, prossima volta.
0: Alcuni.
1: Lavoro fatti che lo faccio veramente.
0: Alcuni.
1: Mi piace questa idea, che sulla mia carta d'identità ci sia scritto intellettuale.
0: L'hai detto. Alcuni di queste persone che hanno a cuore l'ambiente, appunto, come il presidente del CAI, del Club Alpino Italiano, come Tommaso Montanari, Corrado Augias, Susanna Tamaro, Francesco Pratesi, presidente di Italia Nostra Toscana, figlio di Fulco Pratesi, che sarà nostro ospite, dicono al WWF, a Lega Ambiente: guardate che va bene le energie rinnovabili, ma perché non vi opponete ad alcuni parchi eolici che sono anche uno scempio architettonico? Cioè, in nome dell'ambientalismo va bene accettare anche degli scempi architettonici, perché secondo noi ci vuole un limite anche a tutto questo. Ne parliamo con Francesco Pratesi.
1: Intellettuale, io faccio mettere sulla carta d'identità.
0: Leonardo Manera o Leonardo Bonetti?
1: Perché
0: Leonardo
1: è Bonetti.
0: Manera è pagliaccio.
1: E invece
0: Leonardo
1: Bonetti, intellettuale.
0: Sei a seconda di chi incontri, intellettuale o pagliaccio? È bella questa cosa. Vai.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
8: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
7: Questo finché non passi a Eolo.
9: E allora tutto diventa più...
7: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
10: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Man, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 ore, uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Man. Connettiamo economie, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.
11: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
12: Ehi amico!
13: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
12: ai ai ai,
13: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
12: Evviva!
13: Vai su agenti.it.
11: Agenti.it,
12: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
14: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
10: Integra la tua pensione e costruisci un futuro più sereno. Scegli Arca, la previdenza che fa la differenza. Comunicazione di marketing.
15: Alessandro Milan, fazioso, funicolare senza corrente.
16: Alessandro Milan.

Buongiorno, è tornato Manera o torna a dormire? Fatemi sapere, grazie, ciao.

0: senza manera è meglio di un sonnifero.
1: Infatti è qua, ragazzi, però lo devo fare, devo iniziare. Vabbè, penso alla mia pensione, però è qui, godetevelo.
2: Chi è quella vecchia in cariola?
1: Appunto. No, non si trattano così, ascoltatrici.

0: Milan, per quanto riguarda la bruttezza, a Piobbico, che è provincia di Pesaro Urbino, cioè è la città dove dei brutti, praticamente c'è il festival ogni anno della bruttezza, chiunque può concorrere e ha una radice anche storica.
1: La Lega sono dei coglioni. Ma lei, adesso, Milan, gode che si chiama Andrea, quello lì che ha coltellato il pizzaiolo. Gode!
2: No, guardi, lei godrà di un omicidio, io no.
3: Il dettaglio che l'assassino fosse straniero l'ha diffuso l'ANSA per prima. Fino alle 10 è stato così, fino a quando poi gli inquirenti non hanno diffuso un comunicato stampa in cui si diceva che era italiano.
2: Allora, vogliamo continuare il dibattito sulla questione dell'ambiente. Dicevo che di fronte alla necessità di avere energia rinnovabile ci sono però una serie di personalità che certamente si possono definire ambientaliste, amanti dell'ambiente, che però hanno scritto una lettera a WWF, a Lega Ambiente, una lettera che inizia così: ma voi brucereste la Gioconda per produrre energia? Perché si legge in questa lettera c'è smarrimento profondo. Guardiamo con sincero dolore alle vostre posizioni sulle concessioni in zone di pregio ambientale a mega impianti interessati alla produzione di energia rinnovabile nelle mani di multinazionali. Non riusciamo a capire. L'Italia non è un paese da sfruttare, oggi sacrifichiamo decine di migliaia di ettari a progetti che danno un contributo infinitesimale aleatorio alla soluzione della crisi energetica. Questi alcuni stralci. Noi salutiamo Francesco Pratesi, presidente di Italia Nostra Toscana, buongiorno e benvenuto.
4: Buongiorno a tutti, grazie dell'invito.
2: Lei è uno dei firmatari di questa lettera.
4: Esattamente.
2: Qualcuno dice una lettera che sta terremotando il mondo ambientalista, forse c'è un po' di esagerazione in questo. Sentite il desiderio di richiamare gli ambientalisti, WWF, Lega Ambiente, a questo impegno?
4: Esatto, perché alcune associazioni purtroppo sembrano non capire la realtà dei fatti, cioè questa declinazione che stiamo vivendo delle rinnovabili, quindi questa, diciamo, lasciare decidere alle multinazionali o comunque spesso operatori esteri dove piazzare i progetti senza alcuna pianificazione preliminare da parte delle amministrazioni sta portando a delle perversioni, perché vediamo progetti di paleoliche davanti ad Orvieto, nelle Crete Senesi, in posti preziosi nella Gallura, insomma ci sono tantissimi posti che in Italia andrebbero preservati perché rappresentano un valore culturale, economico, anche turistico, che però invece vengono minacciati da dei progetti perché semplicemente vengono presentati da soggetti che non sono interessati, diciamo, alla tutela del territorio e dell'economia locale, ma sono interessati unicamente alla resa del progetto. Noi come ambientalisti, appunto, che si interessano di proteggere l'ambiente italiano e anche il suo, appunto, contenuto culturale, identitario, ci preoccupiamo di questo e troviamo incomprensibile l'atteggiamento di alcune associazioni, appunto WWF, Lega Ambiente, Greenpeace in primis, che non sembrano avere ragioni. Noi non neghiamo, diciamo, il problema del riscaldamento climatico,
2: ecco,
4: ovviamente non lo neghiamo,
2: è un tema,
4: quindi
2: interessante,
4: la diagnosi, cioè, la condividiamo,
2: esatto,
4: assolutamente.
2: Dove mettere il crinale tra la diagnosi e la tutela del
4: però,
2: territorio.
4: Esatto,
2: del
4: non condividiamo questo assalto indiscriminato. Il territorio italiano è un territorio prezioso, un territorio molto antropizzato, perché chiaramente una buona parte è coperto da montagne. Nella parte, diciamo, dove è teoricamente possibile porre gli impianti, abbiamo già fatto molto, perché considerate che l'Italia ha una produzione da rinnovabili simile a quella della Spagna, poco inferiore, nonostante una superficie che è quasi la metà. Quindi anche la narrazione che noi non stiamo facendo bene come la Spagna è una narrazione, secondo noi, non molto veritiera.
2: Cosa sono soprattutto, scusi, i parchi eolici? Sono soprattutto,
4: sì,
2: nel
4: parchi
2: mirino,
4: eolici,
2: cioè
4: è una definizione che noi rifiutiamo perché non sono parchi. I parchi sono fatti di alberi, di vegetazione, sono impianti, sono progetti eolici. Qui poi parliamo di pale da 200. Le ultime, ieri stavamo a Manciano proprio con dei comitati locali, perché lì è stato presentato un progetto di pale da 220 metri. Ecco, considerate che il più alto grattacielo di Milano, che è il grattacielo Unicredit, è alto 230 metri. Ecco, mettere vivere in una campagna come quella, per esempio, di Manciano, ma la stessa cosa vale in mille altri posti, pale totalmente sproporzionate al contesto, è qualcosa che francamente non ha senso. Non ha senso anche se guardiamo ai benefici che questi investimenti portano. Se guardiamo alla produzione energetica da pale eoliche, da eolico in generale in Italia, vediamo che in realtà non sta crescendo, dal 2023 sta diminuendo. Quindi noi continuiamo a montare pale, ma poi effettivamente è una fonte di energia molto instabile, molto incerta, molto poco programmabile, molto difficile da assorbire in rete. Consideri che a giugno, nelle ultime due settimane, non c'è stato un filo di vento, ci sono state giornate caldissime senza un filo di vento e la fonte eolica praticamente a zero. Ecco, continuare a investire in maniera indiscriminata senza tenere conto dei costi che questo comporta, sono progetti che costano centinaia di milioni, quindi sì, poi vanno
2: forse
4: a ricadere anche sulle nostre bollette.
2: Forse il solare è meno impattante.
4: Il solare fatto in maniera intelligente su, per esempio, sulle zone diciamo già antropizzate, già impermeabilizzate, si dice in gergo tecnico, per esempio tetti dei capannoni, superfici commerciali, superfici industriali, quelle vanno benissimo. C'è uno studio dell'ISPRA che dice che se noi ricopriamo di pannelli fotovoltaici tutte le superfici diciamo già in qualche modo compromesse dall'uomo, raggiungiamo così gli obiettivi che ci dà l'Europa, gli obiettivi di, tra virgolette, di installazione di impianti da
2: anche
4: rinnovare.
2: In questo caso non però sui campi agricoli,
4: non sulla, sui tetti, sui capannoni.
2: Guardi, ce l'ha detto quando eravamo a Trento al Festival dell'Economia il professor Battiston, non so se Leonardo Manera ti ricordi, ci parlava proprio di questo, cioè l'idea di ricoprire tutti i capannoni industriali, quelli dismessi, tutte le zone superfici già cementificate, mettere sopra i tetti tutti i pannelli solari.
4: Dovremmo incentivare gli imprenditori, anche dandogli proprio degli incentivi fiscali, a mettere sui tetti dei capannoni, che spesso questi capannoni sono tra l'altro dismessi o non utilizzati sufficientemente. C'è stato uno sviluppo dei capannoni eccezionale in Italia negli anni passati e molti di questi capannoni non si usano più, però almeno potrebbero tornare utili per produrre corrente elettrica. Quello è una cosa assolutamente da fare, quindi ci sono soluzioni alternative. Bisogna evitare che questa dilagare di progetti che senza senso rischiano di compromettere uno degli asset dell'Italia, che è la bellezza e il paesaggio e la biodiversità.
5: Sui tetti di alcuni capannoni ho visto delle pale eoliche, ma
2: il nostro Leonardo
5: era un eccezione.
2: No, è straordinario il nostro amico trampista, abbiamo questo fanatico Emiliano che ci segue, fanatico lo dico con affetto, è il grande Emiliano che ci segue da Dubai, dice perfino Trump è contro le pale eoliche perché uccidono milioni di uccelli queste pale eoliche.
4: Però le pale si scansano, sì, infatti noi abbiamo un amico molto discutibile su questo fronte, purtroppo.
2: Senta, ci permettiamo di fare l'ultima domanda personale, perché anche il Corriere della Sera lo nota, insomma suo padre grande Fulco Pratesi ha creato, fondato il WWF,
4: assolutamente.
2: Adesso lei si trova a firmare una lettera anche indirizzata proprio al WWF,
4: lui era negli ultimi tempi aveva capito che questa dinamica di diffusione delle rinnovabili e di consumo di suolo non andava bene, e quindi è lui stesso che mi ha dato il contatto con Gian Antonio Stella, con altri esponenti ambientalisti che avevano capito il problema, per affrontarlo. Quindi lui era molto consapevole di questo problema ed era ben felice che ce ne occupassimo, e quindi in qualche modo io sto cercando di dare una svolta su questo fronte e cercare anche di reindirizzare il comportamento di certe associazioni che potrebbero ancora fare in tempo appunto a capire che la
2: rischio
4: si chiama corretto.
5: Perché le pale eoliche devono essere così alte con quelle pale? Non si potrebbero fare più pale piccoline?
4: Si potrebbero fare più pale più piccoli. Considerate che le pale più si fanno alte più prendono vento, e quindi un po' di vento quando vai sopra i 200 metri lo trovi, quindi da un punto di vista meramente ingegneristico sono più efficienti, meno pale più alte. Sicuramente si potrebbero fare delle pale domestiche, esistono adesso dei modelli che possono essere utilizzati come io stesso ho un annesso agricolo sopra i pannelli fotovoltaici che mi rendono autonomo, quasi autonomo da un punto di vista elettrico, quindi
5: Quindi si possono mettere i pannelli e poi lì in, sopra poi, anche le pale?
4: Sì, sopra i pannelli no, però dico, esistono
5: dove ci sono
4: delle
5: i pannelli?
4: Micropale sì. Esistono assolutamente, si possono.
2: Sì, però effettivamente sopra i 200 metri il vento è più facile. Quando a terra si dice non tira un filo di vento, esatto. Il motivo per cui si va più in alto. Grazie Francesco Pretesi per essere stato con noi. Ricordo il presidente d'Italia Nostra Toscana. Noi ci fermiamo per il traffico.
6: Monge, la famiglia italiana del pet food, vi presenta Strade in diretta.
7: Un saluto a tutti gli ascoltatori. Ancora disagi nel Casertano, sulla 1 Milano-Napoli, dove in seguito ad un incidente si sono formate lunghe code tra il bivio per la A30 e Santa Maria Capua Vetere in direzione Roma, così come sulla carreggiata opposta verso Napoli tra Santa Maria Capua Vetere e Caserta Nord. L'evento crea problemi anche sulla stessa A30 Caserta-Salerno, dove si viaggia incolonnati tra Maddaloni ed il bivio per la 1 in direzione Caserta. Sempre sull'autosole, per un altro incidente, si registrano ancora code sulla diramazione Roma Nord tra Castelnuovo di Porto ed il bivio per il grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. Risolto invece il precedente incidente avvenuto sulla A12 Genova Rosignano, permangono code a tratti per il traffico accumulato tra Massa e Sarzana per chi viaggia verso Genova. Al prossimo aggiornamento, a più tardi.
6: 1 Nessuno 100 Milan.

0: Bush parla troppo di America, Giada ride troppo, Milan fa dormire, l'unico giusto sei tu, Leonardo.
1: Magari fosse così, comunque grazie. Ma io penso di essere il più sbagliato di tutti.
2: Eccolo,
1: diciamo.
2: Eccolo lì. Ecco, per l'anno prossimo condurrai da solo qui tutti i giorni dagli studi. Uno nessuno cento maneram. Va bene, gli altri WhatsApp dopo, perché è il momento di rimpinguare il grande podcast. Sì,
1: ho avuto delle lamentele, sì, perché mi diceva anche sul podcast, ecco, i miei monologhi non ci sono più.
2: Ma come non ci sono
1: Lorenzo,
2: più?
1: Lorenzo Nespoli.
3: Problemi,
1: mi dicevano che nella pagina della 24 non si trovano più i miei monologhi. Li avete eliminati.
2: C'è stato ieri un problema tecnico, anche la puntata di ieri nostra.
1: No, non ieri, in generale. Andate a controllare. Hanno eliminato i miei monologhi, che tanto sono poca cosa, però era solo per avere una traccia del passaggio qui di Leonardo Manera.
2: Ma non è vero, i podcast...
1: Prima che io sparisca da qui sarebbe bello avere una traccia.
2: Lorenzo Nespoli ha detto, non mi sembra. Sarà qualcuno che non li ha trovati, cioè qualcuno che non sarà stato capace di trovare.
1: Mi hanno detto che sono stati eliminati.
2: Non è vero?
1: Sì.
2: Vai, rimpinguiamo il podcast, i monologhi di Leonardo Manera.
1: La Liguria, lo sapete, è vicino alla Lombardia e anche al Piemonte.
2: Ah,
1: è finito il monologo, abbiamo dato questa nota geografica, culturale. Quando arrivano i primi caldi, perciò, in Riviera, Ligure, arrivano i foresti, cioè forestieri. Quasi tutte le spiagge, sia di Levante che di Ponente, sono attrezzatissime. Sulle spiagge liguri lo spazio è poco, perciò i lettini sono attaccati gli uni agli altri, i lidi sono tutti esauriti anche già solo in abbonamento. Perciò chi arriva senza essersi prenotato prima è obbligato a cercare spazio nelle rarissime spiagge libere, liguri, disseminate, strette tra i vari lidi. Di solito sono spazi angusti, qualcuno parte l'ombrellone da casa, i più hanno solo i teli mare, ma lo spazio appunto è poco e spesso i teli si sovrappongono, finiscono sui piedi, sui polpacci di qualcuno che nemmeno conosci. Siamo, perché spesso anch'io mi trovo in quelle situazioni, siamo tutti sudati, anzi sudaticci, che rende meglio l'idea. E non si sa dove nascondere i teli, dove mettere il telefono, perché lì nelle anguste spiagge libere si pensa sempre che possa passare qualche ladruncolo a prelevare tutto, tra il lusco e il brusco, che non se neanche perché si dica tra il lusco e il brusco. Quindi, riassumendo, spazio poco, piedi e telimare sovrapposti, tutti sudati, paura di essere derubati, sono i forzati delle spiagge libere liguri, quelli che farebbero qualsiasi cosa pur di potersi godere una mezza giornata di sole prima di riversarsi dopo il tramonto nei Carugi a consumare un piatto di costosissimi spaghetti alle vongole, senza però aver fatto prima la doccia, perché raramente i forzati delle spiagge libere possono godere di docce. Si va avanti così, nei Carugi ancora sudati, ancora accaldati, ancora con il sale addosso e dentro il costume. Poi si rientra verso Milano, verso Torino, con il mento un po' salato per l'acqua di mare, un po' per gli spaghetti alle vongole. Una giornata pesante, calcolando poi anche la coda che ti accompagna fino al casello di Milano o Torino. Ma si è disposti a tutto, i forzati delle spiagge libere sono disposti a tutto pur di potersi godere uno spicchio di mare o di sole. Poi tardissimo, quando è finita la coda, si riesce a far rientro a casa, dopo aver cenato con un trancio di pizza preso nell'area di servizio che costa come un monolocale a Milano. È mezzanotte passata, pur senza andarne lì di attrezzati si è speso come una settimana intera a Cesenatico, nelle spiagge libere, liguri e con tutti gli annessi connessi, però ci si mette a letto felici, eventualmente dopo aver fatto una doccia o anche no, ancora col sale e le vongole che pendono dal mento, ma si è contenti così perché ci si sente un po' degli eroi, non come i fighetti che stanno tutto il giorno sotto l'ombrellone nei lidi organizzati, ombrelloni tutti uguali, pettinati, tutti in fila con gli stessi colori, no, gli ombrelloni dei forzati delle spiagge libere sono tutti a fioroni di colori improbabili, sono pesantissimi anche da trasportare. I forzati delle spiagge libere sono veri eroi che sfidano qualsiasi cosa pur di poter esibire il giorno successivo una simil abbronzatura, costata comunque molto, ma meno di quanto avrebbero dovuto pagare se avessero dovuto sborsare il tributo dei foresti. Nei lidi organizzati, dove si entra col costume, e quasi sempre in questi lidi organizzati si esce rovinosamente in mutande.
2: C'era qua un sospetto che aleggiava soprattutto in regia nella mente contorta di Pietro Lacorte.
1: No, l'ho scritto ieri perché... No, ti sbagli.
2: Vabbè, ma fa sempre effetto.
3: I classici di Leonardo Manera.
1: Leonardo! No, sono stato due giorni in Liguria, sabato e domenica.
3: Non ho voglia di lavorare.
2: Vabbè, comunque.
1: E abbiamo faticato a trovare uno spaziettino qualsiasi. No, parcheggio l'abbiamo trovato. Un qualsiasi
2: comunque,
1: posto.
2: Tra il lusco e il brusco, la luce incerta tra l'alba e il crepuscolo. Luscus, latino, guercio, cieco da un occhio. Quindi,
1: da uscus.
2: Luscus.
1: Ma
2: smettila!
1: E quell'apostrofo senza uscus.
2: Senza luscus. Quindi il lusco e il brusco è l'oscurità. Molto bene.
1: Anche uscio forse deriva da uscus, luscus.
2: Il giornale radio.
1: Uscus.
2: Bene, vai bellissimo. Gigi Donnelli, salvami.
4: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price fino all'8 luglio. Notebook Samsung Galaxy Book 5 Intel Core Ultra 7 tuo a 999 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
5: Lo senti? È il richiamo del relax. Quest'estate scegli il Falkensteiner Hotel e Spa Jesolo. Tra design, spa ed eventi gastronomici. Fai check-in e stacca. La città resta fuori. La tua vacanza comincia qui. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
6: Potrei scendere nei dettagli e dirti come funziona il Memory Parking Assist, che ti permette di parcheggiare nel tuo posto auto senza muovere un dito. Potrei, ma tanto dimenticherai tutto la prima volta che lo proverai.
7: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e manodopera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
8: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
9: Anche su un mezzo non tuo?
8: Sì.
9: E offre anche tutela legale.
8: Mi fai parlare?
9: E assistenza sanitaria e a casa.
8: Esatto, Moby, perché ACI
9: è il club sempre vicino a te.
8: Almeno la chiusura posso dirla io?
9: Ok, socia.
8: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
10: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
11: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign.
12: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
13: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo EcoBonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
14: Sono le 10.
3: GR24, il sole 24 ore.

0: PNNR è scaduto il termine per gli obiettivi, ma i prossimi due mesi saranno comunque decisivi. La polizia egiziana a casa di Nessy Guerra al Cairo, portata dunque in caserma con la figlia. Migranti, la Germania prima nell'Unione per i rimpatri, oltre 50.000 i fogli di via. È scaduto ieri il termine per raggiungere i traguardi e gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, eppure i prossimi due mesi saranno importanti per alcuni dossier, addirittura decisivi.
1: Ieri ufficialmente è finito il PNRR, che però continuerà ancora a vivere in realtà per parecchio tempo. I prossimi due mesi sono decisivi per completare i lavori collegati ai finanziamenti dei progetti inseriti nel piano dalla rimodulazione di fine 2023 e anche per chiudere la rendicontazione puntuale di tutte le spese e degli stati di avanzamento fisico delle opere da inviare a Bruxelles entro il 30 settembre con la richiesta di pagamento dell'ultima rata. In gioco questa volta ci sono 25,4 miliardi, il doppio rispetto alla media delle rate precedenti, collegati a 159 obiettivi in una sorta di maxi rata finale, gonfiata dalle rimodulazioni che di volta in volta hanno spostato in avanti i termini per gli investimenti più in difficoltà. Nessuno si attende particolari contrasti con la Commissione europea, anche perché il successo del PNRR italiano è interesse comune di Roma e Bruxelles, ma la partita rimane delicata. Gianni Trovati, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: La polizia egiziana si è recata nella notte a casa di Nessy Guerra, l'italiana costretta in Egitto con la figlia perché è coinvolta in un caso giudiziario con il marito egiziano. La donna e la bambina sono state condotte in una stazione di polizia, dove attualmente sono state raggiunte dall'ambasciatore italiano al Cairo Agostino Palese e dalla console. Vicenda che, confermata dopo le anticipazioni della notte, vicenda in evoluzione legata alla richiesta di un giudice egiziano di far vedere la piccola al padre, a sua volta coinvolto anche in un altro caso giudiziario. Il governo, al più alto livello, comunica una nota, sta seguendo il caso. La Germania ha rimpatriato nel primo trimestre del 2026 il maggior numero di cittadini di paesi extraeuropei tra gli Stati membri dell'Unione, circa 7.300 persone. Emerge dai dati pubblicati da Eurostat. Il secondo paese per numero di migranti rimpatriati è la Francia, con 3.775 persone, seguita da Polonia, Svezia, Cipro e dall'Italia, con 1.900 rimpatri. Sono ben più alti invece i numeri dei cittadini extra UE ai quali è stato dato ordine di lasciare il territorio nazionale. In questo senso la prima è la Francia, con oltre 34.000 casi, seguita dalla Germania, 10.300. L'Italia ha emesso 4.900 fogli di via ed è dunque sesta in questa classifica europea. E con questo è tutto per questa edizione di GR24, la prossima alle 11.00.

0: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
2: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
3: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
2: Oh, Contacta! Adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
0: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
5: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: Buongiorno, ignorante di un Milan. Per quanto riguarda il fatto dell'accoltellamento del pizzaiolo, è stato il vostro giornale radio a mettere il dubbio che era uno straniero. Io lì l'ho sentito.
1: Elon Musk non può fare nulla per abbassare la temperatura del pianeta, invece che spendere centinaia di miliardi per andare su Marte a cercare le carote.
2: Ma forse non gliene frega granché Elon Musk, cioè, bisogna anche capire da che cosa uno è animato. Credo che Elon Musk del riscaldamento del pianeta non importa più di tanto. Non so quale sia la posizione di Elon Musk, potremmo chiederglielo, ma così a naso,
3: Ma scusate, ma Milan è andato in Turchia? Perché non si vede niente.
2: E vai sul canale 6.3 del digitale terrestre, cosa vuoi da me? Poi già Leonardo Manera ha violato tutta la mia privacy. Adesso anche i dettagli, cosa vuoi? Particolari, boh.
4: Leonardo, e te credo che te cancellano i podcast. Questo proprio l'ha scritto coi piedi,
2: Ma poverino, ma no. Non l'ha scritto coi piedi. Allora, ci siamo? È la seconda ora di Uno Nessuno 100 Milan. Allora, caro Leonardo, tu non ricorderai, perché dici sempre no, non ricordo niente. Ma noi avevamo preso l'impegno con un ospite che è stato qualche giorno fa per un altro tema di dire, beh, visto che ci aveva accennato a un libro che aveva scritto, questo libro si intitola Un evangelista e il suo DNA, è edito dalla Terza, avevamo preso l'impegno con lui di dire, beh, lo richiamiamo perché mi sembra che questo sia un argomento interessante.

0: Siria e in altri luoghi del mondo. L'autore del libro Un evangelista del suo DNA è il genetista e scrittore, in questo caso anche Guido Barbujani. Buongiorno professore, ben ritrovato.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Eccoci qui. Allora, no, davvero, io complimenti, perché è un libro che ho approcciato magari con un po' di scetticismo, dire vabbè, vediamo che cosa è contenuto in questo libro. Invece è davvero uno straordinario viaggio, non solo nella storia ma anche geografico, che parte da qui. Lei un giorno si ritrova, perché viene richiesta la sua competenza, a dover capire se le reliquie di San Luca, che se uno va su Google è citato, sono esposte nella Basilica di Santa Giustina a Padova, appartengono davvero a San Luca. Ed è il vescovo in persona che l'ha incaricata di questo.
1: Sì, è stata una iniziativa che ha sorpreso anche me, questa telefonata del vescovo. Insomma, io non sono abituato, come penso chiunque, a ricevere telefonate da vescovi. La cosa che mi ha convinto è stata che quando ci siamo riuniti, e c'era un vasto gruppo di scienziati, perché c'era un chimico per la datazione al carbonio 14, c'era un botanico perché sul corpo avevano trovato del polline, c'era un esperto di patologie che le avrebbe dedotte dalle ossa, c'erano storici dell'arte. Alla fine dei nostri brevi discorsi di presentazione, il vescovo ha detto una cosa che mi è sembrata molto seria dal punto di vista scientifico, perché ha detto: qui ci sono persone con uno ha le capacità interdisciplinari di raccogliere insieme tutto quello che voi produrrete, quindi faremo un convegno, ma non ci saranno delle conclusioni, ognuno potrà concludere per conto suo. Vabbè. Questo mi è sembrato un atteggiamento molto rispettoso della scienza, e allora a quel punto mi sono incuriosito e ho provato a vedere.
0: Sì. Allora, la questione di San Luca Evangelista. Intanto, l'altra volta, se si ricorda, Leonardo Manera gli aveva detto, gli aveva fatto questa domanda, lei aveva confermato, e nel libro è spiegato molto bene che sulle reliquie dei santi è uno spettacolo di mercanteggiamento, furti. Lei li ricostruisce un po' nella storia. Ce n'è uno, ce lo dica, e guardate, non appare irriverente come lo dico, eh? C'è la vicenda del prepuzio di Gesù Cristo, che lei racconta, sì, sì, molto, sì, bene.
1: Sì, guardi, nel Medioevo, questo naturalmente non è il mio caso.
0: Aspetti un attimo, professor Barbujani, aspetti, perché la linea telefonica va e viene oggi. È
2: intanto
0: il caldo.
2: Chiamiamo l'altro ospite.
0: No, adesso lo richiamiamo per bene. Voi non potete capire, devo fare questa cosa, che ansia mi mette questo tipo di linee telefoniche.
2: Globale.
0: Mi mettono più ansia queste linee telefoniche delle regie disgraziate delle partite di calcio della modernità, di voi schizzati che volete continuamente dei primi piani. Mi viene una roba che faccio fatica a respirare, l'idea di dire adesso la frase dell'ospite, chissà se sarà interrotta per un microsecondo, una roba che spaccherei quattro vetri di questo studio.
2: Sei eccessivo, basta con questa sceneggiata.
0: Ho esagerato, risalutiamo il professor Barbujani che è con
1: buongiorno,
0: noi.
1: Buongiorno, sono tornato.
0: Eravamo rimasti al prepuzio di Gesù Cristo.
1: Sì, no, guardi, questo è ambito di ricerca storica, naturalmente io ho studiato queste cose, non è il mio campo, però insomma ho capito che nel Medioevo le reliquie non erano semplicemente un elemento di cui la cittadinanza andava fiera, come oggi, non so, le orchestre stabili o le biblioteche, ma erano il santo stesso. E infatti se ne valutava l'autenticità vedendo se facevano o non facevano miracoli. E quindi questo ha messo in moto un vasto commercio, insomma, chi veniva dal vicino Oriente portava un sacco di cose, tanto è vero che di ossa di San Luca ce ne sono per fare, adesso non dico una squadra di calcio, ma forse una squadra di basket. E tra queste reliquie c'era il prepuzio di Gesù Cristo, frutto della sua circoncisione. E ne circolava forse qualche decina.
0: Il tema è questo, che uno può essere, ma 18 lei...
1: 18 sono tanti, e uno lo portava, ho letto, all'anulare Santa Caterina da Siena come segno di fidanzamento mistico col Cristo. Quindi insomma c'era tutta una industria che produceva reliquie, ed è chiaro che a distanza di tempo, a distanza di secoli, come siamo noi adesso, è difficile capire che cosa è autentico, sì, che cosa è falso.
0: Infatti, guardi, un ascoltatore ce lo scrive: era conservato a Calcata. Ecco, non usate, sì, queste frasi molto apodittiche, perché si dice

0: che uno fosse
1: più famoso prepuzio di Cristo era conservato a Calcutta, ce n'erano altri 15-16, ecco. più o meno come la sindone, no? Che ce ne sono sparse in giro per l'Europa tantissime.
0: Attenzione, perché lei della sindone racconta anche nel libro che a un certo punto, e adesso entriamo nel vivo della storia, per capire se le reliquie di San Luca Evangelista appartengono davvero a San Luca, questo viaggio, e adesso ci spiega perché, la porta in Siria, e solo che lì in Siria, poi ce lo dirà, lei ha litigato, insomma, sulla questione della Sacra Sindone, si è un po' scontrato con...
1: Guardi, questo è stato un episodio minore. Quando siamo stati in Siria, e tra un attimo vi spiego perché siamo stati in Siria, ci ha accompagnato in un giro di escursione una bella figura di francescano, si chiamava Padre Castellana, adesso è morto, che dal 1946 viveva nel Medio Oriente, prima a Gerusalemme e poi in Siria, testimoniando tutte le atrocità del periodo da un lato e dall'altro della barricata. Castellana era un archeologo e ci ha portato a vedere dei posti meravigliosi che oggi sono stati in parte distrutti dalle sciagurate guerre che l'Occidente ha finanziato per abbattere Assad. E durante questi viaggi, questo viaggio che è durato tutta una giornata, purtroppo ci siamo trovati a parlare della sindone e lì sono scattate delle diverse sensibilità, insomma.
0: Mettiamola così.
1: D'altra parte, ecco, Castellana non poteva sapere una cosa che oggi sappiamo, cioè non solo che l'età della sindone è stata calcolata ed è un artefatto di circa del 1350, ma poi soprattutto adesso è stato dimostrato che il telaio con cui è stata tessuta è stato sviluppato nelle Fiandre nel 300, prima non esistevano tessuti di questo genere.
0: In ogni caso, cioè, il nucleo di questa ricerca è appunto San Luca Evangelista. Sì. Voi dovete andare, tra le altre cose, in Siria per recuperare il DNA di alcuni abitanti del luogo. Questo perché? Sì.
1: Questo perché a un genetista si poteva chiedere di vedere se il DNA della persona conservata a Padova nelle ossa, lo chiamiamo il corpo di Padova, così facciamo prima, no? Il DNA del corpo di Padova è o non è compatibile con un'origine siriana che è quella che la tradizione riporta per l'evangelista Luca. Siccome questo corpo ha viaggiato, no? Perché dalla Siria si sa che Luca è stato vescovo di Tebe in Grecia, poi è documentata una traslazione del corpo a Bisanzio, e poi ricompare nel 1177 a Padova, e c'era la possibilità che in ciascun passaggio si fosse fatta confusione e si fosse cambiato questo corpo con un altro corpo. Quindi il mio compito era quello di capire se il DNA delle ossa del corpo di Padova potesse essere più probabilmente siriano, greco, turco o italiano. Per farlo naturalmente bisogna fare dei confronti con i DNA italiani, turchi, siriani, eccetera.
0: No, ma questo per dire che il libro è anche un manuale scientifico non indifferente, perché cioè, uno va a prelevare il sangue di un cittadino attuale della Siria o di una zona della Siria e da questo può dedurre la probabilità che anche le ossa del corpo di Padova provenissero dalla stessa zona. Questo è il...
1: diciamo così, se noi potessimo prelevare il DNA da ossa contemporanee alla storia che stiamo cercando di ricostruire, tutto sarebbe perfetto. Purtroppo queste ossa non ci sono o sono pochissime, e allora uno pensa che i parenti più prossimi di qualcuno vissuto 2000 anni fa siano più o meno negli stessi posti. Quindi questa è l'ipotesi di partenza. Il problema è che appunto dalla Siria non c'erano dati disponibili, bisognava procurarsi del sangue, e anche se io sono un po' lento di comprendonio e quindi ci ho messo un poco a capirla questa cosa, il nostro interlocutore siriano, che era un medico che aveva studiato a Parigi e a Padova, ci aveva fatto capire che non era possibile in nessun modo che lui ci mandasse dei campioni di sangue, quindi bisognava venirseli a prendere.
0: Insomma, non era un paese anche sotto Assad dove uno, come scrive lei nel libro, chiamava la DHL e si faceva mandare.
1: No, non esisteva. Io una volta ho mandato una cartolina e all'ufficio postale me l'hanno letta, e leggevano, l'ufficiale postale apriva le buste e leggeva le lettere di tutti quanti, quindi si figuri se si potevano mandare dei campioni di sangue all'epoca. Quindi ho dovuto trasportarli illegalmente attraverso la frontiera.
0: Illegalmente
1: perché la mia controparte siriana, appunto questo ortopedico Milkatti, mi aveva detto: se chiedi l'autorizzazione nessuno ti risponde, ma io mi trovo dei poliziotti sotto casa da adesso a chissà quando. Quindi tu metti in valigia il tuo sangue e poi speriamo che ti vada bene.
0: No, ma capite anche quando io ho detto che è un libro affascinante perché racconta tutto nei dettagli, non è come andare, che ne so, a Parigi a fare un lavoro di questo tipo. Come nei grandi gialli non è che si può svelare il finale, o non lo so, cioè se alla fine di tutta questa indagine si è scoperto, no, perché guardi, ci ascolteranno molti da Padova che oggi vanno lì magari sulle reliquie dell'evangelista Luca. A Padova.
1: Diciamo questo, che poi è il compito della scienza, si è ridotto il margine di incertezza, cioè noi non possiamo dire una parola definitiva, anche perché, come aveva detto giustamente il vescovo Mattiazzo, nessuno ha le competenze per riassumere risultati di studi umanistici, storici, scientifici come il nostro, però varie cose sono state capite. Per esempio abbiamo capito che quel corpo è arrivato a Padova durante molto tempo fa, durante il regno di Giuliano Imperatore, quello che noi chiamiamo Giuliano l'Apostata, e tutto questo è stato possibile dirlo per via di serpenti che sono stati trovati dentro la cassa, ossa di serpenti, e che sono state datate, sono serpenti che vivono solo in Italia e sono datati al 400 d.C. Quindi nel 400, grazie alle ossa dei serpenti, al dato più improbabile e più strano, siamo riusciti a capire che quel corpo è arrivato molto presto, molto prima del 1177. La scienza può fare questo, la scienza non può darci delle certezze.
0: La scienza riduce al minimo, o meglio, il margine di incertezza. Sì.
2: Le reliquie sono un fenomeno, diciamo, prettamente europeo o sono diffuse in molte parti del mondo?
1: Per quanto ne so io, sono legate alla tradizione cristiana, poi ci sono culti dei morti dappertutto naturalmente, però quest'idea che conservando il corpo si stabilisce un rapporto più diretto con l'intermediario, no? Poi, perché i santi sono intermediari nel rapporto con Dio, questo credo che sia radicato nella tradizione cristiana, è anche il motivo per cui Giuliano Imperatore a un certo punto entra in conflitto con i cristiani, perché Giuliano, che ha regnato soltanto per 2 anni, poi è stato ucciso da un suo soldato che era cristiano, Giuliano era un filosofo ellenistico e ha lasciato dei testi, e in questi testi dice: ma perché portare in giro i corpi dei martiri durante il giorno, quando il giorno deve essere dedicato alle attività più alte che abbiamo, perché portare la morte al centro della nostra vita? E quindi entra in conflitto con i cristiani, che invece ci tenevano ai loro corpi santi, e poi in un'occasione, quando deve fare una guerra e deve consultare l'oracolo non gli risponde e i sacerdoti gli dicono che è per colpa della chiesa di fianco dove si tengono questi riti, e allora Giuliano chiede di smetterla ai cristiani, i cristiani non la smettono, devastano il tempio pagano e a quel punto comincia una persecuzione. Giuliano sarà un umanista, ma a un certo punto non ne può più e comincia a perseguitare i cristiani, e probabilmente è allora che raccolgono i loro corpi santi e cercano rifugio da qualche parte, perché a Padova non lo sa nessuno.
0: Non lo sa nessuno. No, nel libro del professor Guido Barbujani, di cui stiamo parlando, ripeto, un evangelista, il suo DNA, io dicevo, ci sono anche dei tratti che fanno sorridere. Per esempio, lei racconta che tutto questo nasce da un anatomopatologo che la chiama a lavorare, che ha un nome un po' particolare, no?
1: Si chiamava Terribile, Vito Terribile Villemarin, aveva molti cognomi e purtroppo non c'è più, non è più con noi, però aveva questo esordio telefonico, diceva: pronto, sono Terribile, e sembrava quasi una vanteria.
0: E appunto,
2: qual è il santo di cui ci sono più reliquie diffuse nel mondo?
1: Guardi, non lo so assolutamente, ma le so dire dove può documentarsi. C'è una serie sconfinata di volumi che si chiamano gli Acta Sanctorum e sono anche online, curati da dei gesuiti, li chiamano i bollandisti, che elencano tutto ciò che si sa su tutti i santi in ordine di apparizione dal 1 gennaio al 31 dicembre. Sì. E sono svariati volumi, lì c'è tutto, c'è la tradizione della storia, le reliquie, dove sono collocate, critiche sull'autenticità delle reliquie, modalità di culto, tutto quello che vuol sapere. L'unico problema è che questi testi online sono stati fotocopiati e quindi alcune pagine sono francamente illeggibili. Non è un PDF, però si può
0: trovare. Ma le chiedo questo, professor Barbujani: si è mai chiesto perché il vescovo Mattiazzo abbia voluto fare questa indagine, che in fondo poteva anche e può rischiare, come qualsiasi indagine, di, non dico smitizzare, no, il culto del santo. Cioè non è più importante per la Chiesa comunque l'idea del culto delle reliquie, più che stabilire se davvero quelle siano le ossa di San Luca.
1: Sì. Ma io credo che il vescovo Mattiazzo, da persona intelligente, tenesse separati i due piani. Lui l'ha detto fin dall'inizio: guardate, qualunque cosa voi tiriate fuori, voi scienziati, il culto continuerà, com'è, che per noi sono degli oggetti che hanno un valore simbolico. Dopodiché, secondo me, lui ha capito, come aveva capito il cardinale Pellegrino di Torino quando ha disposto le indagini sulla sindone, che dare la possibilità a esperti di varie discipline, a scienziati, di studiare questi oggetti, ci aiuta a capire qualche cosa della loro vicenda, diciamo della loro vicenda terrena, ecco, non della loro vicenda simbolica. Quindi, secondo me, è un atteggiamento di apertura che io ho molto apprezzato, e non c'è stato alcun condizionamento sullo svolgimento delle ricerche. Hanno voluto sapere cosa abbiamo trovato senza nessuna condizione precedente. Quindi io credo che, insomma, si sia riusciti in quell'occasione a mettere insieme le esigenze di una serie di scienziati senza sovrapporsi al campo della religione, sì, del culto, sì, tenendo separati i due campi, come bisogna fare, io credo.
0: Tra l'altro, se leggete il libro, ovviamente c'è anche tutto questo viaggio in Siria, credo nel 99, una Siria completamente diversa. No? C'era Assad, poi c'è stata la devastazione della guerra civile. Certo, Assad era un dittatore, lei stesso ce lo conferma a dire quando è andato a spedire una cartolina, le hanno letto che cosa ha scritto prima di spedirla, no? però siamo un po' finiti, forse qualcuno dice, dalla padella alla brace, nel senso.
2: Ma
0: che
2: esistono, esistono dei cacciatori di reliquie ancora oggi?
1: Oh, guardi, questo non glielo so dire perché non è il mio campo. No, dicevo piuttosto relativamente alla questione di Assad. Quando sono andato in Siria io, Aleppo era una bella città ricca, ricordava Bari, ricordava Atene, le città del Mediterraneo. C'erano 7 vescovi cattolici, c'erano diversi vescovi ortodossi, non li ho contati, c'era addirittura una piccola comunità ebraica. Assad padre e Assad figlio erano dittatori brutali. Quando la città di Hama è insorta, hanno mandato l'aviazione a bombardarla, come se ci fosse una manifestazione a Pescara e si manda l'aviazione a bombardare Pescara, quindi cose da matti. Ma in questa loro brutalità non erano dei fanatici religiosi. Per fargliela pagare per le loro alleanze con l'Unione Sovietica prima e con la Russia, l'Occidente ha finanziato dei tagliagola, ha finanziato la jihad islamica.
0: Sì, ricordiamo che adesso il presidente è un ex jihadista, ne ha parlato, dice di aver cambiato vita.
1: Ma speriamo, ma nel frattempo la guerra civile ha fatto un numero sconfinato di morti, 7 milioni di profughi, tra cui tutte le persone più qualificate della Siria, ha distrutto aree archeologiche di valore impagabile e ha gettato nella miseria la popolazione. Lì, insomma, bisogna fare un po' di autocritica noi occidentali.
0: In ogni caso io faccio mio il messaggio di Maria, che scrive: complimenti al professore, ho letto il libro, l'ho divorato in 48 ore faccio mia questo giudizio, perché l'ho detto anch'io, che ho approcciato questo libro per lavoro dicendo: ma che cosa mi potrà interessare di questa storia? In realtà l'ho trovata una storia coinvolgente al 100%. Per cui noi, professore, la ringraziamo ancora. Un evangelista e il suo DNA, leggetelo per La Terza, l'autore Guido Barbuiani, grazie per essere stato qui.
1: Grazie a voi, arrivederci.
0: Estremamente affascinante.
2: Te l'hanno mandato il libro, te l'hanno regalato?
0: No, ho letto il PDF, insomma, ma forse arriva quello fisico, spero. Alfredo da Roma, prima della borsa, sentiamo un ascoltatore. Alfredo, buongiorno.
3: Buongiorno Milan, prego. Buongiorno Manera. No, io volevo intervenire in merito al discorso delle rinnovabili, sul fotovoltaico in particolare. Io sono un operatore del settore da 20 anni, quindi assolutamente interessato, no? Soltanto che anche ieri come oggi passa un po' un messaggio che è distorto, nel senso che viene detto di bisognerebbe coprire tutti i tetti di fotovoltaico, quindi spingere al massimo la produzione da rinnovabili, e su questo ci mancherebbe che non fossi d'accordo. Il problema che non mi hanno detto è che non c'è una rete che tiene, cioè noi abbiamo un problema enorme, cioè noi abbiamo le rinnovabili vento e sole che producono quando devono produrre con determinate condizioni. Il problema è che la richiesta di energia invece è differenziata.
0: No, e non c'è una capacità di conservazione al momento attuale.
3: Assolutamente no, è quello che invece sui quali bisognerebbe mettere dei grossi incentivi, sia sul i capannoni con l'autoconsumo, quindi non soltanto per produrre, quindi dove c'è necessità di energia
0: ma per immagazzinare
3: contestualmente, esatto, e poi le centrali che sono usciti dei bandi ma sono talmente complessi che sono inutili, fatti da Terna, dove invece bisogna realizzare le centrali di batterie di accumulo per far sì che l'energia venga immagazzinata, stoccata e rilasciata nel momento in cui c'è un bisogno, perché oggi anche un impianto domestico, sì, quando c'è una sovrapproduzione, si stacca perché va in protezione perché ce n'è troppa.
0: No, no, ma Alfredo ha fatto bene a darci questo spunto molto interessante, grazie Alfredo da Roma. Allora, caro Leonardo, dobbiamo andare alla borsa, vedo che c'è Giorgio Stanatopoulos per noi da Roma, anche in, puoi anche guardare in diretta televisiva, quindi puoi guardare Leonardo Manera è esperso, guarda, c'è uno schermo davanti a te, c'è Giorgio che
2: davanti
0: ti guarda.
2: A me, qui la mia destra.
0: Vabbè, ho capito, la tua destra, lui ti guarda,
2: sono
0: tu lo
2: po',
0: guardi.
2: Sono un po' questi giorni così, mi sento un po' spaesato.
0: Lo cerca sulla BBC, no, non è sulla BBC, Giorgio Stanatopoulos è qui.
2: Stanatopoulos.
0: Su... Sì, eccoci qua.
2: Ah, è un tipico cognome inglese, no?
0: Va bene, andiamo sulla borsa. Va.
4: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve oliveto, parola di Alessandro Del Piero.
4: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
7: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
8: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
9: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
10: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 1040.
11: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
12: Vi presenta Borse in diretta.
13: Un buongiorno, le borse europee inaugurano il mese di luglio con un andamento contrastato dopo il rally semestrale che ha portato il FTSE MIB a guadagnare il 15%. A catalizzare l'attenzione in giornata saranno soprattutto le mosse delle banche centrali, in particolare occhi puntati sull'intervento del nuovo presidente della Fed, Kevin Warsh, al forum della BCE, al suo debutto ufficiale fuori dai confini degli Stati Uniti, attesa anche per le parole della presidente dell'Eurotower, Christine Lagarde. Allora ripartiamo proprio da Milano con il FTSE MIB che in questo momento segna un meno 0,16%, seguita da Londra meno 0,9% e da Parigi meno 0,35%, unica in territorio positivo tra le principali borse europee. Si conferma da questa mattina Francoforte con un più 0,35% in questo momento. Vediamo la borsa italiana come vanno un po' le cose, vediamo in territorio più che positivo, insomma la migliore Leonardo in questo momento con un più 3,48%, seguita da Fincantieri più 3,7%, di Asorin con più 2,48% e Avio che rimane in territorio più che positivo con più 2,32%. Tra le peggiori le energetiche, Snam meno 1,87% e Italgas meno 1,67%, era un meno 1,37%. Infine rapporto euro-dollaro che si indebolisce a 1,395 mentre l'oro cede l'1% e torna sotto i $4,000 a $3,965. Sul fronte energia infine il petrolio è in leggero rialzo con Brent a $73,1 al barile in attesa di notizie dal Qatar sui negoziati tra Stati Uniti e Iran. E per questo appuntamento con la borsa è tutto.
14: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
15: Ehi, amico!
16: Se sei un'azienda e cerchi agenti, ai ai ai, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
15: Evviva!
16: Vai su agenti.it.
14: Agenti.it,
15: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi.
2: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
1: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende né installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
3: Integra la tua pensione e costruisci un futuro più sereno. Scegli Arca, la previdenza che fa la differenza. Comunicazione di marketing.
4: Buongiorno Milan.
5: La passione si sente. Ricordatevelo.
6: Oh. Uno, nessuno. 100 Milan. Di Alessandro Milan. Con Leonardo Manera.
7: Canzone da pelle d'oca. Bravo Milan.
8: No, beh, Milan Lucchetti, io.

0: Milan, quante pagine al minuto riesce a leggere di un libro?
1: Il pubblico in studio, il cuoco stellato e fai l'influencer.
2: Guardate che anche nella tradizione buddista ci sono le reliquie. In tutti i templi buddisti, indiani, nello Sri Lanka, c'è sempre qualcosina e qualche pezzettino di Buddha. Purtroppo anche lì il prepuzio di Buddha. È una cosa normale in tutte le religioni.
3: In tutto tiro comunque leggermente le orecchie a Mire Lucchetti, perché ricordiamo che oggi è il 1° luglio e che è la giornata internazionale del reggae. Così è la giornata internazionale del reggae. Si celebra il reggae in tutto il mondo, ma io non ho sentito note del divino.
4: Ma chi se ne frega?
3: Guarda che vengo di lì, Pietro la Corte. Vabbè, e chiudiamola così. Allora, dobbiamo fare un aggiornamento per chi avete sentito il giornale radio. Ricordate la vicenda di Nessy Guerra, che noi più volte abbiamo intervistato in Egitto. È chiusa in una casa con la sua bambina per la separazione molto traumatica con l'ex marito, che ha problemi giudiziari, è anche una persona discretamente disturbata, questo si può dire. L'aggiornamento purtroppo l'avete sentito nel giornale radio, che questa notte alle 3 la polizia egiziana è andata a casa di Nessy Guerra, ha prelevato lei, ha prelevato la sua figlia. Allora io saluto e ringrazio l'avvocata di Nessy Guerra, Agata Armanetti. Avvocata, buongiorno, grazie di essere qui.
5: Buongiorno a voi e grazie per questo spazio, grazie
3: no,
5: mille.
3: Grazie a voi, purtroppo ecco questo aggiornamento, che lei sappia dove si trova in questo momento Nessy Guerra, ha avuto
5: allora,
3: notizie?
5: Allora in questo momento dovrebbe essere in una stazione di polizia della città dove lei era rifugiata, perché appunto stanotte alle 3, come giustamente ha detto lei, è venuta la polizia con un ordine della procura che attesterebbe che il padre non ha visto la bambina e che quindi la voglia vedere. Il problema è che non esiste nessuna sentenza ad oggi che disponga il diritto di visita di questo signore, quindi noi temiamo che sia una formula così un po' celata per poter andare a prelevare Nessy, cioè per averla per portarla poi in carcere, perché
3: sì, perché
5: poi noi sappiamo
3: ricordiamo
5: che lei è stata
3: ricordiamo sì che purtroppo c'è questa condanna per adulterio, un
5: per
3: qualcosa
5: adulterio,
3: di incredibile, non, non sì. Tanto per la vicenda che la sua assistita smentisce, ma anche per il tipo di la tipologia di reato,
5: sì, cioè nel nostro paese non esiste il 68 e poi voglio dire il processo è stato un po' particolare, non è che si sia raggiunta la prova, tant'è che siamo in Cassazione, noi speriamo che comunque la Cassazione, che decide solo per il diritto, insomma dia un po' un'opinione su come sia stata applicata la legge.
3: Anche perché ricordiamo che lo stesso ex marito ha minacciato il vice console onorario di Hurghada, il console onorario, scusate, di Hurghada, insomma poi io ho detto una persona discretamente disturbata, vabbè, questo
5: lui dice di essere Gesù Cristo che ci manda gli strali a tutti quanti, a me manda 60 pecca al giorno dove mi dice che la mia ora è arrivata e
3: anche a lei,
5: e
3: anche lei minaccia?
5: Come no? Da 2 anni mi minaccia. Per cui
6: se lo dice Gesù Cristo,
5: l'altro giorno mi sono storta un piede camminando per la strada, ho detto quella è la maledizione di Tamer sicuramente.
3: No, non bisogna credere a queste cose, purtroppo le storte di piede, mi dispiace, possono accadere, però davvero è una vicenda incredibile. Però guardi, siccome le autorità
5: per drammatizzare un po' il momento, che effettivamente c'è molta tensione, perché da stanotte alle 3 io sono collegata con Nessy e effettivamente lei è molto spaventata.
3: Ma lei non riesce a dire, pur essendo non credo in stato di arresto, non riesce a comunicare?
5: No, non è in stato di arresto, anche perché sono sopraggiunti lì sul luogo il nostro ambasciatore, il dottor Palese, con la dottoressa De Nardis, che è la console, che sono insieme a lei, sono insieme anche all'avvocato di fiducia dell'ambasciata, l'avvocato Alà, quindi diciamo che non è sola lì, ci sono anche i suoi genitori, però naturalmente noi, siccome lui stanno aspettando che lui venga
3: per vedere la bambina.
5: Se lui compare però con la sentenza esecutiva, questi sono obbligati ad arrestarla.
3: Si sa che, perché guardi, le autorità italiane, quindi certi rappresentanti sono lì, molto spesso anche Nessy Guerra ci diceva: il governo, le autorità, la Farnesina, faccia qualcosa per riportarmi a casa. Ecco, adesso non vorrei che la situazione precipitasse, è vero che si sono affrettati ad andare lì, ma da parte delle autorità italiane voi sentite un sostegno?
5: Allora, da parte dell'ambasciata, ecco, nella persona del console, della console e dell'ambasciatore, assolutamente sì. Cioè, vicinissimi a Nessy, alla problematica, alla bambina, alla famiglia di Nessy, vicinissimi per quello che è in loro potere, ma qui non si tratta di questioni amministrative, cioè qui la situazione è un pochino più complicata, cioè sì, perché loro non è che possono intervenire modificando il diritto di un paese, cioè loro stessi sono ospiti di questo paese, quindi sono vicini alla nostra connazionale, ma nei limiti del loro potere, cioè qui la situazione è grave e bisogna che intervenga direttamente il Presidente del Consiglio o il Vicepresidente del Consiglio, che è il Ministro Tajani, che formulino degli accordi, cioè come
3: sì, è chiaro che adesso
5: a liberare i prigionieri a Bengasi, cioè,
3: no, no, ma è chiaro,
5: perché non riescano a liberare una mamma con una bambina che peraltro è vittima di violenza, cioè non fa onore non al loro diritto, che ognuno è libero nel proprio paese di mettere il diritto che vuole, ma non fa onore al nostro, al codice rosso, al nostro impianto normativo sulla violenza di genere.
3: No, ma chiaro, lei ha perfettamente ragione, il problema sa qual è, avvocata, che adesso la situazione è cambiata dalle tre di notte di questa notte, no? Si è un po' modificata, ma lei no, l'ultima questione, poi la ringraziamo e ci riaggiorniamo. Lei non riesce neanche a ricevere messaggi dai genitori in questo momento, cioè per dire che cosa sta succedendo dalle tre di notte ad adesso?
5: Io sono in contatto continuo con Nessy, l'ha lasciata telefonare fino a mezz'ora fa e appunto mi diceva che stavano aspettando l'arrivo del signor Amuda, di Tamer Amuda, okay, che era lì per vedere, cioè che sarebbe arrivato per poter vedere la bambina. Il problema è che, per quello che ci ha spiegato diciamo l'avvocato egiziano, non esiste nel diritto egiziano una cosa di questo genere, cioè non c'è, ad oggi non c'è una sentenza, quindi la procura non può disporre che lui possa vedere la bambina così da un momento all'altro, ci deve essere una sentenza del tribunale della famiglia che dica devi vedere la bambina tot giorni e tot ore, e invece questa sentenza non ancora non c'è.
3: Intanto grazie avvocata,
5: grazie a voi.
3: Agata Armanetti, avvocata di Nessy Guerra, vediamo, insomma, e speriamo che la situazione migliori, certo è uno sviluppo non positivo. Andiamo un attimo al traffico.
7: Monge, la famiglia italiana del pet food, vi presenta Strade in diretta.
8: Bentrovati, è stato risolto il precedente incidente nel Casertano sulla 1 Milano-Napoli, permangono code per traffico congestionato tra il bivio per la 30 e Caserta Nord in direzione Roma e tra Santa Maria Capua Vetere e Caserta Nord verso Napoli. Ancora disagi invece sulla diramazione Roma Nord per un altro incidente che provoca incolonnamenti tra Castelnuovo di Porto ed il bivio per il grande raccordo anulare verso quest'ultimo. Ci spostiamo sulla tangenziale di Napoli, sempre per incidente segnaliamo code tra Camaldoli e Arenella in direzione Capodichino. In Toscana, sulla Firenze-Pisa-Livorno, si procede a rilento tra Montopoli-Valdarno e San Miniato Basso in direzione Firenze, anche in questo caso per un incidente. Per lo stesso motivo, sulla A7 Milano-Genova si verificano code tra Genova-Bolzaneto e Busalla verso Milano. Da Radio Traffic vi saluta Giulio Cipollitti, Strada in diretta torna tra un'ora circa. A più tardi.
9: Vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio Maria.
10: No, listen. Nessuno. 100 Milan. Su Radio 24. Ed è tutta un'altra cosa.
11: Listen. Caro Milan, c'è poco da fare. Siete autoreferenziali. È ora di finirla. Basta.
12: Milan, è la giornata internazionale del reggae. Benissimo, guarda, a mio modesto avviso bisognerebbe abolire la chitarra in levare.
3: Oh, molto bene, non per il messaggio, ma per quello che state ascoltando.

0: musica, che musica. Questa è la musica vera, questa è la musica vera. Giorno internazionale del reggae. Sono tutti in Giamaica, tutti...
1: Tutte cose di stranieri extracomunitari.
0: Eccolo.
1: Gente che crea problemi all'Italia.
0: Eccolo lì. Jack
1: L'unica Garazzo. Musica che varresse la pena di ascoltare è quella tipicamente italiana.
0: Sì, tipo?
1: Natalino Otto, questi grandi della musica italiana che hanno dato gusto al nostro paese in tutto il mondo, altro che Bob Marley.
0: Marley.
1: Cosa c'è? Noi abbiamo il Festival di Sanremo, questi qua cosa hanno? Non lo so.
0: Ma ho capito, hanno festival internazionali.
1: Ma non lo so, non cosa c'è, sì. Già, abbiamo detto l'altra volta, in Uganda c'è l'Uganda Giro. Probabilmente.

0: Vabbè, non le piace insomma questa musica.
1: Allora, ecco, ci siamo già sentiti all'inizio della puntata. Sono Giampaolo, detto Geppo Garogio. Ormai frequento questa trasmissione da alcuni lustri.
0: Come mai?
1: Perché, attenzione, perché è giusto che gli ascoltatori di questa radio sentano la voce vera del popolo, la voce vera di chi li difende, di chi difende gli italiani veri. Andiamo lì, no, gentilmente, ecco. Partito Super Sovranista Italiano.
2: Dici anche tu, dici anche tu,
1: capisci anche tu, Super Sovranista Italiano. Ti difende ogni giorno di più, che bellino. Il PC è bellissimo. Il partito è il nostro, il partito del futuro, altro che questi Salvini, Meloni, Vannacci, tutta gente stramoderata che dice solo cose ovvie, che dobbiamo mandare via gli stracomunitari perché vengono qua e ci rubano il lavoro. Ma
0: chi mandare via?
1: Gli stracomunitari, questa è la scoperta dell'acqua calda. C'è ancora bisogno di dirlo che questi qua arrivano dal Congo, dal Vaca Vaca, non sono proprio.
0: Non sono proprio
1: la creme della creme. Tra l'altro si vede anche dal colore che non sono proprio la creme della creme, diciamo. È inutile che mi vengano a dire che c'ho anche delle persone per bene tra questi stracomunitari.
0: Sì.
1: Allora, se tu, caro il mio Vatusso, vuoi farmi vedere che sei una persona per bene, d'accordo, però non hai bisogno di farti migliaia di chilometri per farlo vedere qui a casa mia. Lo fai vedere dal tuo paese, fai un bel video, un messaggio con scritto
0: perché lei conosce la lingua dei Vatusso.
1: Parlano così.
0: Sembra più giapponese questo che Vatusso.
1: E fai vedere che sei una persona per bene con un video messaggio nella tua lingua.
0: Ma adesso non è che lei non può essere contraddetta. Ma perché Noah?
1: Ma lei pare normale.
0: Grande Yannick Noah.
1: Ai 60 milioni di italiani dobbiamo aggiungere 50 milioni
0: no?
1: Di non oriundi, chiamiamoli così. No. E dove li mettiamo? Sentiamo, 50 milioni.
0: Ma non sono 50 milioni.
1: Extracomunitari.
0: Ma non sono 50 milioni.
1: Sul suo terrazzo, mentre lei fa l'aperitivo, glu glu glu glu.
0: Quello degli aperitivi o le prove
1: bravo mio Radical Chic del centro sociale, del centro storico, vi faccio un bel applauso. Io voglio dire una cosa, non mi interrompo, abbandono lo studio, me ne vado a casa in un battibaleno.
0: Molto bene.
1: Se io vado in un luogo, cosa faccio? Mi adatto alle usanze del luogo. Vado in Olanda, cosa faccio? Metto gli cioccoli. Vado in America, compro un fucile. Mi sembra normale o no? E allora perché loro che arrivano qui da noi siamo noi che ci dobbiamo adeguare a loro, ai Vatusso?
0: Ma perché si deve adeguare a un Vatusso lei?
1: Ci impongono.
0: Ma mica mangia quello
1: allora,
0: che mangia.
1: Se io mi devo adeguare ballando siamo i Vatussi, va bene, quello sforzo lo possono anche fattissimi negri, mi possono anche adeguare a quello proprio per fargli un favore, che non mi piace neanche il ballo di gruppo.
0: Vabbè.
1: Ma sì, ci stanno imponendo questi la loro cultura, il loro clima.
0: Il clima.
1: Secondo lei?
0: Ah, ha portato il clima.
1: Ma certo! Perché c'è più caldo in Italia?
0: Vicini,
1: perché a forza di ci hanno portato anche il loro clima, quindi è inutile dire le pale eoliche.
0: Quindi noi ci stiamo adeguando.
1: Lei vede che c'è un po' di questi, torna al loro paese, anche la temperatura, ma certo, diminuisce.
0: Bah.
1: Ma Garogio non ci sta, non ha le fette di salame sugli occhi. E io lo mangio il salame, carne di maiale, non come quelli che incantano magari poi i serpenti col flauto e tutte quelle cose lì.
0: Ma cosa c'è? Ma lei fa un gran mischione, mette tutto insieme per non dire
1: che
0: nulla.
1: Se io vedo un serpente,
0: ma lei è razzista, questo è
1: ma
0: di
1: secondo
0: fatto.
1: Lei, se io vedo un serpente, cosa faccio? Lo incanto?
0: Non lo so cosa fa.
1: Io prendo e gli sparo con una doppietta fatta in provincia di Brescia. Questi pensi che persone strane, non so, vedo una vipera, adesso la incanto.
0: Senta, se ne vada. Dai, se ne vada.
1: Ma
0: che abbiamo quasi
1: le dà o no la misura della stranezza?
0: Ma mi dà la misura di cosa
1: ma
0: è
1: della
0: lei?
1: Stranezza
0: c'è
1: di
0: un razzista.
1: Ma guardi che veramente questi sono.
0: Dai.
1: Come fai a integrarli? Gente che vede un serpente.
0: Vabbè, dai. La salutiamo.
1: Vanno in giro in montagna con i serpenti. Dico, se c'è una vipera, non gli dico schiaccia col bastone e fai rumore. Dico, se c'è un serpente velenoso.
0: Vabbè, ma
1: come facciamo
0: via,
1: a integrarci con
0: abbiamo
1: questi?
0: Finito. Ma con lei
1: con
0: come faccio a neve?
1: Guardi, sono perfino.
0: Se ne vada.
1: Desolanto.
0: Alle due.
3: Buon pomeriggio a tutti.

0: attenzione, c'è una Tata Lucia.
1: Buongiorno da Maurizio Melis. C'è una tendenza sempre più evidente nel mondo dell'intelligenza artificiale: tenersi per quanto possibile i dati in casa. Per alcuni soggetti è imprescindibile, pensiamo alle banche o alla sanità, per altri è comunque consigliabile, pensiamo al rischio di furto di proprietà intellettuale. E allora è meglio avere i dati in locale, e così anche gli agenti di intelligenza artificiale, a ognuno la sua IA, insomma. Nulla di sconvolgente, la storia dell'informatica è segnata da diverse ondate di centralizzazione e remotizzazione. E oggi il bisogno di mantenere il controllo e la riservatezza dei propri dati critici sta emergendo in modo piuttosto chiaro ed è alla base di molte iniziative sia di ricerca che imprenditoriali, come quella di cui parleremo stasera. Astramind, una startup che ha messo a punto un ecosistema di strumenti di intelligenza artificiale proprietari che permettono a un'azienda di farsi e gestirsi la propria IA. Ne parliamo stasera a Smart City qui su Radio 24 alle 20:45. Buona giornata.

0: Integra la tua pensione e costruisci un futuro più sereno. Scegli Arca, la previdenza che fa la differenza. Comunicazione di marketing.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Potrei scendere nei dettagli e dirti come funziona il Memory Parking Assist, che ti permette di parcheggiare nel tuo posto auto senza muovere un dito. Potrei, ma tanto dimenticherai tutto la prima volta che lo proverai.
5: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e manodopera, per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
6: Yeah, uno c'è!
7: Ma ho bevuto! C'è qualcuno!
6: Piacere! Calciolone!
7: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
6: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi. Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
11: Sono le 11.
12: GR24, il sole 24 ore.
11: Rilasciata la connazionale Nessy Guerra dopo essere stata prelevata nella notte dalla polizia egiziana. Israele bombarda il sud del Libano, l'esercito israeliano ha stabilito punti di attraversamento. E scisma tra la Chiesa Cattolica e le Frevviani, ordinati 4 nuovi vescovi nonostante l'appello del Papa. Un buongiorno dalla redazione, da Valeria De Rosa. La cronaca in primo piano ci porta in Egitto. Dopo l'intervento del ministro degli esteri Antonio Tajani, l'ambasciatore d'Italia al Cairo Agostino Palese ha ottenuto il rilascio della cittadina italiana Nessy Guerra, che è rientrata insieme alla figlia nella sua abitazione. La donna era stata prelevata dalla sua casa nella notte assieme alla bambina di 3 anni. Le autorità di polizia egiziane hanno sostenuto che la ragione del fermo sarebbe stata un ordine esecutivo in base al quale il padre della minore Aisha avrebbe dovuto vedere la figlia senza tuttavia fornire ulteriori elementi. Il bombardamento dell'artiglieria nemica sta prendendo di mira la periferia di Beit Yaoun, accompagnato da colpi di mitragliatrice lungo la strada da Kunin a Bint Jebel. Lo scrive l'agenzia libanese NNA. Le località a cui fa riferimento sono nella zona di Nabatiye, nel sud del Libano. Le forze nemiche, scrive ancora l'agenzia di stampa riferendosi a Israele, hanno spianato le strade con i bulldozer e hanno abbattuto gli alberi secolari che costeggiavano entrambi i lati della strada. L'esercito, sottolinea l'agenzia libanese, ha stabilito punti di attraversamento tra la prima e la seconda linea di difesa, la zona gialla, la zona di confine e l'area a sud del fiume Litani. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sarà nel pomeriggio al castello di Dublino per la cerimonia di apertura della presidenza irlandese dell'Unione Europea. Zelensky avrà un incontro con il primo ministro irlandese Martin e il presidente del Consiglio Europeo Costa. Discuteremo di come aumentare la pressione sulla Russia e di come garantire che l'Unione Europea svolga appieno il proprio ruolo nel garantire una pace giusta e duratura per il popolo ucraino e di come portare avanti i negoziati sulla futura adesione dell'Ucraina. Questo è quanto ha sottolineato il primo ministro irlandese. In Italia nel primo trimestre 2026 l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche in rapporto al PIL è stato pari a un meno 7,8%, meno 8,4% era stato rilevato nello stesso trimestre del 2025. Lo rileva l'Istat precisando che i saldi primari e correnti delle amministrazioni pubbliche sono migliorati in questo trimestre rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Sempre l'Istat rileva che nel primo trimestre dell'anno la pressione fiscale è stata pari al 37,6%, in aumento di 0,3 punti percentuali rispetto allo stesso periodo di un anno fa. Il reddito disponibile delle famiglie consumatrici è aumentato dell'1,6%, mentre i consumi sono cresciuti dell'1,4%. I lefebvriani hanno mantenuto il punto in Svizzera, sono stati consacrati 4 nuovi vescovi senza aver recepito l'appello del Papa a fermarsi. Questo atto comporta la scomunica automatica e conseguentemente lo scisma dalla Chiesa Cattolica. La comunicazione formale da parte del Vaticano potrebbe già arrivare in giornata. Ora lo sport con i risultati dei mondiali di calcio. La Francia ha battuto per 3-0 la Svezia e va agli ottavi contro il Paraguay. Avanti anche il Messico, 2-0 sull'Ecuador. Questa sera Inghilterra, Congo e Belgio, Senegal. E poi c'è il tennis con Wimbledon, bene Berrettini, oggi ancora in campo Cobolli e poi tocca di nuovo a Sinner.
13: Una partita memorabile che potrebbe anche essere la degna conclusione della carriera di Stan Wawrinka. Lo svizzero si arrende a Matteo Berrettini dopo 4 ore e un quarto di battaglia senza esclusione di colpi, con l'azzurro che salva 6 set point per non andare sotto 2-7-0 e poi trionfa al tie break del quarto set. Le buone notizie per i colori azzurri arrivano anche da Lorenzo Sonego, che batte in 4 set Echeverri, mentre Arnaldi si arrende ad Alice. Chi non ha ancora concluso il lavoro è Cobolli. Il romano parte male con Navone, poi rimonta con 2-7-1 prima che l'oscurità sul campo 2 imponga la sospensione. Si riprenderà in mattinata e nel pomeriggio torna in campo Jannik Sinner, che per il match del secondo turno affronterà il portoghese Borges. Nel torneo femminile buonissimo esordio per Tyra Grant, che batte in 2-7 la britannica Bolter, e per Jasmine Paolini, che di grinta e tenacia elimina la statunitense Montgomery. Il Wimbledon di Serena Williams invece è già finito, sconfitta al terzo set dall'australiana Joint. Dario Ronzulli, Radio 24, il Sole 24 Ore.
11: Termina qui questa edizione di GR24, la prossima alle 12.

0: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
3: Mitsubishi Electrica, il piacere del clima ideale.
4: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
3: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
5: La sicurezza non è un traguardo definitivo, ma un percorso continuo di miglioramento che accompagna l'evoluzione del mondo del lavoro e della società. Il Governo intende proseguire su questa strada nella convinzione che la tutela della vita, della salute e della dignità di chi lavora sia uno dei più alti doveri della Repubblica. Investire nella prevenzione produce effetti concreti, sono un punto di partenza, non un punto di arrivo. Ogni progresso impone di rafforzare l'impegno delle istituzioni, delle imprese e delle parti sociali.
6: Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
7: Signore e signori, buongiorno. Radio 24 è lieto di presentarvi Due di denari, programma che vi parla, programma che vi informa di economia e finanza con autorevole leggerezza.

E buongiorno, buongiorno, è cominciato luglio effettivamente, una notizia che magari non è così inattesa, però è un primo luglio un po' importante, è importante per tanti motivi. Allora, innanzitutto abbiamo sentito in presigla Marina Calderoni, la ministra del lavoro, rilanciare l'impegno dell'esecutivo sulle questioni della sicurezza e della prevenzione. Oggi è mercoledì, parleremo di welfare, parleremo quindi di impegno delle aziende proprio per il benessere dei dipendenti, per la creazione anche di valore, perché questo è anche un po' il binomio che dà il titolo all'evento che sto seguendo in diretta qui. Solo, come sapete, Deborah Rosciani avrà qualche giorno di meritatissimo riposo, ma tornerà poi lunedì più forte e più bella che pria. E dicevo, vi dico dopo dove mi trovo, ma vi voglio intanto dire che questo primo di luglio è un primo di luglio un po' particolare, perché l'amore non sappiamo se lo porterà, ma sicuramente porta le novità sulla previdenza complementare. Erano novità annunciate nella legge di bilancio. Oggi io vi consiglierei di fare così: prendete il Sole 24 Ore in carta, su digitale, come preferite, insomma, andate alle pagine 4 e 5, perché ci sono le novità da una parte del famoso dazio nell'Unione Europea.

diretto nella pagina del sito di Radio 24, cercate Due di Denari, oppure il podcast della trasmissione su tutte le piattaforme, le maggiori piattaforme. Con l'assistenza, prego, bravo, grazie, sì, se mi rialzate.

0: Qui è difficile aver freddo al cuore dove mi trovo, perché sono al Palazzo della Cancelleria a Roma, circondato dagli affreschi del Vasari, in un posto che davvero meritava forse anche qualche sequenza della grande bellezza. Non so se poi abbiano girato qualcosa anche qui, ma potevano benissimo farlo. E sono ospite di Generali. E in studio con me, per chi ci segue dal canale 63 del Digitale Terrestre, vedete la dottoressa Barbara Lucini, responsabile Country Sustainability e Corporate Responsibility per Generali Italia. Buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Insieme a lei il dottor Massimo Monacelli, General Manager di Generali Italia. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Perché sono qui? Sono qui perché vogliamo parlarvi di welfare aziendale che genera valore. È questo il titolo dell'incontro con cui si celebra il decennale del Welfare Index PMI, piccole e medie imprese, proprio di Generali. È un appuntamento ricorrente per noi di Due di Denari, vero dottoressa Lucini? Ci vediamo qui praticamente tutti gli anni.
1: Sì, ormai è un appuntamento fisso, aspetto di incontrarvi.
0: Devo dire che poi ci vediamo qui con numeri sempre più confortanti, no? Perché vedo che dall'inizio si partiva a 7.000 imprese, poco più di 7.000.
1: Ci siamo arrivati.
0: Siamo arrivati a 7.000 e partivate da poco più di 2.000.
1: Sì.
0: Quindi c'è stato un incremento fortissimo, imprese che vengono esaminate proprio per le loro iniziative, e ne ascolteremo alcune, ne ascolteremo tre nel corso di questa puntata.
1: Sì, no, veramente diciamo che è un numero che di anno in anno è cresciuto e tra virgolette, lo dico per scherzare, ma si sottopone a un questionario accompagnato dal nostro staff molto dettagliato. Ma la cosa rilevante non è solo il numero assoluto, è il fatto che quest'anno possiamo assolutamente dire che quei 7.500 piccole e medie imprese sono rappresentative dell'Italia, della sua conformazione geografica, ma anche di tutti i settori produttivi. Quindi siamo molto orgogliosi di aver raggiunto questo obiettivo, perché rende la nostra analisi ancora più robusta e solida.
0: Dottor Monacelli, io ho cominciato dalla dottoressa Lucini per questioni di galanteria e anche per questioni di ordine alfabetico per cognome. Lei mi perdonerà, con lei però vorrei allargare il discorso. Proprio la vostra analisi, la vostra rilevazione tra le piccole e medie imprese italiane per quanto riguarda le iniziative di welfare fa cogliere degli aspetti innovativi importanti. Cioè, il welfare non è più e non è solo il ti do 1.000 euro per non si sa cosa, poi vedi tu, che era un po' l'approccio, se vogliamo, iniziale. Ormai anche le normative hanno dato impulso con una varietà di possibilità, però le stesse imprese, secondo me, hanno via via portato della fantasia che ha arricchito il concetto di welfare, cioè di benessere complessivo dell'azienda, del dipendente, e anche, mi viene da dire, guardando un po', rubando dei suoi appunti, per il territorio, benessere anche per il territorio.
2: Assolutamente, è proprio così. Noi abbiamo due angoli visuali privilegiati da questo punto di vista. Uno è proprio quello del Welfare Index PMI che presentiamo oggi nel suo decennale, e l'altro è il nostro ruolo di assicuratori, perché assicuriamo un'impresa su quattro in Italia, e quindi abbiamo milioni di piccole e medie imprese che rappresentano il welfare e questa evoluzione molto importante che lei descriveva adesso. Io sono molto colpito nel lavorare così tanto con la piccola e media impresa, proprio di vedere, oltre alla crescita quantitativa di welfare che abbiamo osservato nel corso di questi 10 anni, la creatività con cui le piccole e medie imprese, in particolare nei territori, adottano servizi di welfare che sono molto personalizzati sulle caratteristiche del territorio e sui bisogni delle persone, dei dipendenti che lavorano nella singola impresa. Cito qualche aspetto che a me colpisce particolarmente. Il welfare, come diceva lei, non è solo il welfare dei 1.000 euro, del

0: voucher del buono spesa, ma ad esempio ci sono tante iniziative di welfare legate a temi di evoluzione sociale importantissimi, quali la genitorialità. Quindi proteggere i genitori nel momento in cui decidono di avere dei figli, e sappiamo quanto questo impatti su un tema importante quale è quello della crisi della natalità, oppure il tema della cura degli anziani, che anche questo si accompagna ad un'evoluzione demografica molto chiara in atto nel nostro paese e che rende sempre più le persone bisognose di poter anche curare all'interno delle proprie famiglie le persone più fragili e in particolar modo gli anziani. E poi tante iniziative, io sono testimone ad esempio di imprese nostre clienti, di imprenditori che a titolo personale danno garanzie alla banca per l'acquisto della prima casa di loro dipendenti stranieri, e questo significa avere un ruolo fondamentale nell'integrazione e nell'inclusione sociale di immigrati che poi diventano essenziali per la vita e per lo sviluppo della stessa impresa. E potrei andare avanti con tanti altri esempi.
1: Ma in realtà poi sentiremo tre casi che vengono premiati proprio in questa occasione, e devo dire che ho sbirciato un po' le motivazioni e cosa fanno queste tre imprese, queste tre piccole imprese. Ci sono delle cose interessantissime, tra cui una ricerca della felicità complessiva dell'azienda, del dipendente, del territorio. Un'altra è una iniziativa che sta un po' tra il concerto, il baratto, l'economia circolare, insomma non voglio anticipare di più perché poi ce lo facciamo raccontare dai diretti interessati. Devo precisare che potete comunque, oltre che seguirci sul canale 63, telefonare all'800 24 00 24 oppure al solito 349 238 6666. Qui Alessandro Chiappini è pronto e vigile, in studio a Milano c'è Carlo Salvatore, supportato come sempre da Marco Lombardo, qui invece Alessandro può contare sull'assistenza di Elena Ligios e Michele Previato. Ripresento bene l'evento in cui mi trovo perché non vorrei trascurare nulla. Allora, questo Welfare Index PMI è la ricerca di Generali, guardo i miei ospiti per così sono sicuro di non dire qualche strafalcione e voi mi potete correggere. La ricerca che premia le piccole e medie imprese italiane con le migliori pratiche di welfare aziendali, cioè insieme di beni e servizi erogati dall'azienda con l'obiettivo di accrescere la qualità della vita e quindi il benessere dei propri dipendenti. Evento promosso da Generali Italia, ma con la partecipazione di Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato, Confprofessioni e Confcommercio. Abbiamo già detto, siamo al decennale. Lucini, è una bella soddisfazione. Una soddisfazione, secondo me, che ho colto nei suoi appunti. I lavoratori sono sempre più consapevoli del welfare e anche, mi viene da pensare, di utilizzarlo. Quindi diventa poi una leva anche per trattenere, per attirare nuovi assunti, per attirare competenze e, come si dice adesso, talenti. Lucini.
2: Sì, assolutamente. Allora, innanzitutto questi 10 anni di osservazione sono un'occasione per noi preziosa e ci danno l'opportunità veramente di tracciare una traiettoria di una trasformazione che è tuttora in corso, ma che sicuramente già mostra segni di forte maturità. Il fatto che si ricordava prima, si è cambiata la qualità del welfare, no? Quindi le imprese con un welfare alto, molto alto, si è più che triplicata dal 2016, da quando abbiamo iniziato questo lavoro, vuol dire che è migliorata la qualità di gestione. Quindi non singole iniziative, come si ricordava prima, ma insiemi coerenti, si lavora sulla prevenzione e sulla salute, si lavora su servizi alla persona che cambiano nel corso della vita del lavoratore e così via. Ecco, questo si ribalta, questa dinamica, no, di ricchezza, di investimento strutturato, si ribalta sull'apprezzamento dei lavoratori. Nel periodo di osservazione è raddoppiato l'apprezzamento, quindi senza un disegno di politica sociale il valore del welfare tende a essere scarsamente riconosciuto, e ci sono anche aziende che lamentano questo scarso riconoscimento. Tuttavia in questa edizione più che in ogni altra il rischio che temevamo, quella di una commoditizzazione, diciamo così, sì, del welfare, si sta decisamente attenuando. Perché? Per gli elementi che diceva lei, cioè, noi abbiamo solo percentuali in grande crescita sull'utilizzo dei servizi, il gradimento, l'interesse, e questo si ottiene nella misura in cui l'azienda sa ascoltare attivamente questi bisogni, sa strutturare una comunicazione efficace, conosce anche tecnicamente gli strumenti del welfare, che non sono banali, no?
1: Certo.
2: E quindi questo e costruisce l'offerta insieme ai lavoratori. Questo garantisce quel salto di qualità a cui stiamo assistendo e che porta i lavoratori ad essere più fidelizzati e in ultima analisi anche più produttivi, quindi anche più coerenti con gli obiettivi aziendali dell'azienda.
1: Sarò curioso di conoscere da voi poi quali sono, a vostro giudizio, le migliori pratiche di condivisione, di collaborazione con i lavoratori per non, mi viene da dire, non far calare dall'alto questo tipo di disponibilità e quindi farlo apprezzare proprio come una opportunità offerta. C'è un altro aspetto però, se vogliamo spostare il nostro punto d'osservazione, e mi rivolgo al dottor Monacelli, quello che il welfare fa bene ai conti. Adesso, scusa, io l'ho detta un po' da giornalista malamente, però lei la dica come risulta la vostra ricerca, perché emerge bene questo dato.
0: Beh, direi che il titolo è molto efficace, elaborando un po', questo aspetto. Noi abbiamo osservato sin dall'inizio della nostra ricerca sul welfare una correlazione tra sviluppo del welfare in azienda, produttività e redditività dell'impresa. E questo aspetto è andato rafforzandosi nel corso degli anni e soprattutto si acuisce ancora di più man mano che il livello di welfare, come dicevamo prima, sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo, evolve. Tanto che oggi possiamo dire, osservando le imprese che adottano welfare come una leva strategica, una produttività maggiore del 20% rispetto alle aziende che sono più indietro da questo punto di vista, una redditività maggiore del 40%. Questo significa che welfare non è solo un atto di generosità imprenditoriale, ma welfare è una leva strategica per lo sviluppo e la crescita delle imprese, perché il benessere delle persone è un driver di valore che poi si riflette in tutte le attività che si svolgono.
1: Il dottoressa Lucini, vedo che vuole proprio completare.
2: Annuisco con convinzione.
1: Sì, perché?
2: No, beh, c'era un altro dato che abbiamo letto nel rapporto, che ci ha confermato una cosa che già avevamo registrato, ma non con questa evidenza. Cioè, lei pensi che nel 2025 nel nostro campione il 61% ha fatto nuove assunzioni. Questa percentuale sale al 78% per quelle con un indice di welfare maturo e il 60% delle nostre imprese dice riusciamo a trattenere meglio le nostre persone. Quindi oltre ai dati fatturato e marginalità che citava Massimo Monacelli, davvero questo elemento, in un momento in cui siamo in un mercato del lavoro competitivo che ha scarsità anche di personale, no? Come lamentano le nostre imprese, direi che ci fa capire che il welfare può veramente fare la differenza, no? Per attrarre e competere su un mercato del lavoro di questo tipo. E lo trovo importante.
1: Sappiamo, perché lo diciamo spesso, in particolare il mercoledì, che è poi la giornata che noi dedichiamo sempre alle questioni del lavoro, ai problemi del lavoro, alle evoluzioni in corso, che oramai i colloqui di lavoro spesso si concludono non più con la formula "le faremo sapere" detta da chi cerca al candidato, ma al contrario, il candidato dice "va bene, vi farò sapere". Mi chiedo, sarà un po' difficile farlo emergere, ma probabilmente anche il "che cosa avete per il welfare" diventa una delle domande che il candidato fa. Di solito si dice ci chiedono sempre se c'è lo smart working, vabbè, quello compatibilmente con le mansioni per cui si ricerca la persona, però forse se c'è questa domanda, Lucini, ancora.
2: C'è questa domanda e la risposta che le piccole e medie imprese che partecipano al nostro campione la danno in questo senso, spiegando, no, il sistema, le politiche sociali che hanno messo a punto. Naturalmente stiamo parlando di quella cluster di imprese che è sempre più rilevante statisticamente, che ne fa una leva strategica, come diceva Massimo Monacelli. Viene fatta questa domanda, ma c'è anche la risposta, fortunatamente.
1: Cioè, leva strategica, che poi vuol dire in qualche modo superare questo welfare, mi viene da ripescare i miei ricordi di liceale, o triato, cioè generosamente concesso dal sovrano, come erano le costituzioni di metà 800, no? Ecco, e il welfare non può più essere in azienda una cosa del genere, cioè vabbè, sappi che c'è anche questa cosa, perché altrimenti non funziona, per non fa quello che potrebbe fare. Monacelli.
0: È proprio così, noi questo lo sperimentiamo anche all'interno proprio di Generali, considerato che siamo circa 14.000 dipendenti solo in Italia, noi facciamo welfare per noi, per tutti noi che collaboriamo con Generali, e penso che il successo del welfare dipenda anche da una circolarità tra servizi che si offrono e ascolto delle persone, e questo consente di personalizzare sempre di più le soluzioni e i servizi, che sono quelle poi a maggior valore di tutti, come diceva lei, una vista in cui si propongono delle soluzioni senza avere ben chiaro quali sono i bisogni delle persone e le aspettative rischia di diventare un modo inefficiente di utilizzare questa risorsa. Invece la circolarità, l'ascolto, il continuo miglioramento, l'ampliamento che poi porta ampliamento dei servizi e a quella creatività anche di cui parlavamo prima, tante volte nasce proprio da quello che le persone chiedono più che da quello che il datore di lavoro offre, e poi questo si realizza in tanti casi di successo come quelli che premieremo oggi.
1: In questo momento, a vostro giudizio, chiedo a entrambi, il panorama, il quadro normativo è sufficiente per garantire una certa flessibilità ai datori di lavoro, alle imprese, per declinare nel modo più efficace possibile il welfare? Lucini?
2: Sì, è sufficiente, io ritengo sia sufficiente anche da adesso stabile, perché avevamo bisogno anche di stabilità, no? Per definire un framework, un quadro entro cui poi l'azione dell'imprenditore, dell'imprenditrice, dei manager sapessero che cosa poter fare di lì a un periodo lungo. Abbiamo detto, non è quante misure attivo, no? Ma come le progetto e che valore riesco a generare. Quindi evidentemente rimanere appesi a disposizioni normative fiscali legate a un anno fino ad oggi è stato oggettivamente un po' un freno. Quello che stiamo registrando invece è questa continuità e stabilità degli impegni che consente di prendere il decisore pubblico. Ecco, questo sta generando anche una migliore capacità di gestione del welfare, a cui corrisponde quell'apprezzamento di cui parlavo
1: una volta
2: prima.
1: Tanto non chiediamo delle riforme, anzi state fermi,
2: più,
1: per favore state fermi.
2: Continuiamo a far così, perché noi abbiamo detto riusciamo a tracciare in modo chiaro questa trasformazione, ma una trasformazione che è tuttora in corso, ha bisogno di stabilità perché si possano vedere veramente i risultati che già noi vediamo, ma che possono, c'è uno spazio, no, di miglioramento incredibile.
1: Certo. Monacelli condivide, immagino, la posizione.
0: Condivido assolutamente, aggiungo che forse proprio il welfare rappresenta in un modo chiaro e concreto quel concetto di collaborazione tra mondo pubblico e privato di cui si parla spesso e che resta un po' astratto, un po' aspirazionale. In questo caso, se noi guardiamo il ruolo del pubblico rispetto a quello che svolgono le imprese, rispetto a quello che svolge una compagnia come Generali, può creare anche quei servizi di collegamento che rendono il welfare più accessibile, e di promuoverlo come stiamo facendo oggi, è un esempio concreto che quando si fa sistema e si collabora poi si possono creare delle condizioni di reale valore per la società.
1: Vi ringrazio. Una sola domanda che ci arriva da diversi ascoltatori: ma questo rapporto complessivamente poi sarà disponibile anche per il pubblico, Lucini? Vedo
2: sì,
1: che annuisce.
2: Assolutamente sì, l'hanno sul nostro portale www.welfareindex.pmi, trovate il rapporto che abbiamo presentato oggi, che stiamo presentando oggi, nonché tutte le edizioni precedenti, nonché le storie dei nostri welfare champion, cioè delle aziende che si sono particolarmente distinte con esperienze di valore da cui poter trarre anche ispirazione. Non solo, vi sono anche consigli fiscali e tanto altro ancora. Insomma, un portale che stiamo facendo crescere
1: welfare
2: insieme a questa
1: index,
2: iniziativa.
1: Cioè, ci ripete l'indirizzo?
2: www.welfareindex.pmi.com.
1: Benissimo, allora grazie mille, grazie a Barbara Lucini, responsabile camp per l'Italia, Sustainability and Corporate Responsibility, cioè sostenibilità e responsabilità dell'impresa.
2: Perfetto.
1: O CSR, se volete la sigla proprio di quelli bravi. Massimo Monacelli, General Manager di Generali Italia, io vi ringrazio, vi lascio andare perché so che avete delle incombenze dal palco molto importanti, quindi in bocca al lupo e naturalmente noi torniamo dopo la borsa.
2: Grazie a voi.
3: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 25 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro luglio. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su uniroma5.it e scopri l'offerta.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, forno da incasso Bosch classe A, tuo a soli 349 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
9: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che Il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
10: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
11: Vi presenta Borse in diretta.
12: Ancora un buongiorno, si muovono a due velocità le principali borse europee al pari degli indici PMI manifatturieri di Italia, Francia, Germania e dell'Eurozona. In calo i future americani in attesa dei dati sul settore manifatturiero americano e dell'intervento del presidente della Fed Kevin Warsh a Sintra in Portogallo, seguito da quello della presidente della BCE Christine Lagarde. Allora ripartiamo da Milano, che in questo momento si muove intorno alla parità, scendendo ora poco sopra, ora poco sotto, come in questo caso meno 0,02%, meno 0,18%, più marcato il territorio negativo per Londra, ancor di più Parigi, meno 0,40%. L'unica a rimanere fin dall'apertura in territorio più che positivo è Francoforte, che in questo momento segna un più 0,44%. Vediamo allora come sta andando la contrattazione a Piazza Affari. Troviamo ancora Leonardo in testa alle migliori con più 3,48%. Vediamo ancora Fincantieri, Avio in territorio positivo, ma troviamo anche Unipol con più 2,87%, tra le peggiori maglia nera Campari in questo momento con meno 1,95%, seguita ancora dalle energetiche, tra l'altro oltre che da Cucinelli, Snam a meno 1,87%, Italgas a meno 1,41%, infine Cucinelli, appunto l'abbiamo nominato, meno 1,69%, ed è tutto anche per questo appuntamento.
13: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
14: Ehi amico!
15: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
14: ai ai ai,
15: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
14: Evviva!
15: Vai su agenti.it.
13: Agenti.it,
14: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
16: Il 6 luglio arriva in edicola in allegato gratuito con Il Sole 24 Ore Progetto Benessere Magazine, la nuova rivista edita dai maestri italiani editore che racconta il mondo della medicina e della salute in modo del tutto nuovo, con interviste a medici d'eccellenza e focus sul mondo della prevenzione, del turismo e del wellness. un viaggio alla scoperta delle imprese e dei professionisti che sanno rendere il benessere un vero stile di vita. Progetto Benessere Magazine, in edicola il 6 luglio, cellofanato, con il Sole 24 Ore.
17: Due di denari. Parliamo di lavoro.
18: Ma una gettata di cemento su un solaio di una casa o qualsiasi cosa, si può fare il smart working? Posso chiedere lo smart working?
19: Il welfare, tutto ciò che viene segnalato, segnato, concesso in busta paga, deve andare in corrispettiva contribuzione pensionistica, altrimenti abbiamo risolto un problema in maniera temporanea.
20: Olivetti c'era arrivato solamente un'ottantina di anni fa tutto ciò, meno male che se ne sono accorti anche gli imprenditori di oggi, visto anche gli stipendi non proprio ricchi che vengono erogati di media.
1: Allora, due vicende, due messaggi di ascoltatori al 349-238-6666, dove potete continuare a scriverci, potete anche chiamarci 800-24-0024 per intervenire in diretta. Dicevo, due messaggi che in realtà si collegano a vicende molto ampie. Quella della previdenza, da oggi, l'abbiamo ricordato in apertura di puntata, cambiano le regole per il fondo pensione. Giusto preoccuparsi della parte contributiva, giusto anche preoccuparsi delle dinamiche a tendere, perché sappiamo benissimo che le pensioni italiane occupano più del 16% del prodotto interno lordo, e con le dinamiche demografiche per cui ci sono meno giovani che pensionati e pensionandi, le somme erogate dalla previdenza di base andranno fatalmente a diminuire. Questo non per cattiveria dei governi che si succedono e si succederanno, ma perché proprio è una questione aritmetica, mi viene da dire. Ma non stiamo parlando di questo adesso, parliamo di welfare. Abbiamo il piacere di ospitare, chi ci segue sul canale 63 del Digitale Terrestre già li vede, la dottoressa Elena Trivari, che è Sustainability Manager di IRSAP. Buongiorno.
21: Buongiorno, buongiorno.
1: E il dottor Claudio Testi, che è l'amministratore unico di SocFeder. Buongiorno.
22: Buongiorno.
1: Allora, innanzitutto complimenti a entrambi.
21: Grazie.
1: Perché
21: grazie.
1: Le vostre esperienze di welfare, che sono presso le vostre aziende, appunto IRSAP e SocFeder, sono state premiate e verranno segnalate pubblicamente qui nel corso di questo Welfare Index PMI che celebra quest'oggi il decennale. Se dovessimo proprio raccontare in dettaglio tutte le cose che fate, anche soltanto leggendo le schede, qui passeremo un paio d'ore, perché la declinazione che voi avete dato al welfare nelle vostre in realtà imprenditoriali è veramente interessante e particolare. Io invito a seguire il sito Welfare Index PMI, così come ve lo dico, welfareindexpmi.it, e da lì trovate tutta la ricerca, compreso anche le schede che sono delle due aziende. Per galanteria io comincerei giustamente dalla dottoressa Trivari, me lo dico da solo che è giustamente, dottor Testa.
22: Benissimo.
1: Perché con la dottoressa Trivari ci sono delle esperienze molto indirizzate in IRSAP, se volessimo dare proprio un denominatore più ampio, alle pari opportunità, pari
21: sì.
1: Opportunità e conciliazione vita-lavoro. Poi in realtà voi avete anche delle declinazioni molto carine, voglio sapere qualcosa del concerto baratto, perché
21: sì.
1: Mi piace molto questa cosa, però partiamo da quello che fate per le pari opportunità in azienda.
21: Sì, allora partiamo dal raccontare che IRSAP è un'azienda metalmeccanica, quindi noi sostanzialmente facciamo termosifoni, radiatori tubolari in acciaio e sistemi di ventilazione, quindi ha diciamo forte presenza maschile anche per il settore in cui siamo inseriti, e per noi le pari opportunità sono quindi un aspetto da tutelare e da misurare e da insomma migliorare. Quindi abbiamo costruito in IRSAP tantissime attività per le pari opportunità, la parità di genere. Abbiamo creato questo osservatorio per la parità di genere in cui Gica bottom up, quindi dai lavoratori,
1: passo in alto, sì.
21: Esatto, per i lavoratori siamo partiti chiedendo di che cosa avevano la necessità come attività, e una delle più importanti, la proposta più importante che poi ci ha dato anche molta soddisfazione è stata il congedo di paternità di 5 giorni aggiuntivo rispetto ai 10 previsti da, diciamo, la normativa, e anche l'integrazione del 20% del congedo parentale, diciamo, facoltativo, misure che da quando abbiamo implementato nel 2024 hanno migliorato la qualità della vita dei nostri dipendenti e sono state assolutamente, come dire, apprezzate. I nostri dipendenti ci hanno ringraziato, e questo a livello di benessere aziendale è il miglior complimento che una persona può fare alla sua azienda, ringraziarla per
1: ciò che ha fatto. Voi avete un osservatorio sulla parità di genere,
21: sì,
1: che è importante in un'azienda che è un'azienda poi metalmeccanica, quindi
21: sì,
1: qui parliamo di lavoro duro,
21: sì,
1: diciamo, di quello anche un po' pesante che si,
21: esatto,
1: fa, che difficilmente immagino si possa fare con lo smart working, tanto per,
21: esatto,
1: agganciarci a quella, all'ascoltatore che diceva, beh, su alcune cose lo smart working purtroppo né l'intelligenza artificiale possono ancora nulla.
21: No, esatto, a livello di settore metalmeccanico quindi sicuramente c'è tanto ancora lavoro in produzione, quindi impossibile fare lo smart working, però cerchiamo di aiutare i nostri dipendenti a avere un benessere migliore. Oltre a questo, ad esempio, abbiamo anche collaborato con GMAB, che è uno spin-off dell'Università di Ferrara, per il benessere psicofisico, e abbiamo portato anche l'osteopata in azienda, che è un'altra, diciamo, misura, un'altra proposta per aiutare le persone che le nostre persone che hanno patologie muscoloscheletriche, oppure anche per aiutarle, insomma, a avere una postura migliore nel proprio lavoro quotidiano.
1: Quanti questo... dipendenti avete? Forse lei l'ha detto.
21: Abbiamo in Italia abbiamo circa 500 dipendenti, e poi abbiamo altre filiali all'estero, arriviamo circa 1000 dipendenti a livello di, insomma,
1: come
21: Europa,
1: gruppo, certo, come gruppo. Gruppo, quindi siete una grande azienda.
21: Sì.
1: Passo a Claudio Testi, che è amministratore unico di Socfeder. Ecco, c'è un gancio bellissimo che mi ha dato la dottoressa Trivari, che è quello dell'università, perché voi con l'Università di Modena e Reggio Emilia avete avviato una ricerca della felicità, addirittura obiettivo,
0: sì,
1: ambiziosissimo, ma che poi in realtà avete declinato molto molto pragmaticamente. Perché, Testi, come funziona questa cosa?
0: Mi permetto di partire un po' prima, ecco.
1: Certo.
0: Dal 1955, anno di fondazione della Socfeder, ma ci metto poco veramente.
1: E?
0: Importante perché in quegli anni Adriano Olivetti, che è stato tra l'altro ricordato anche nell'introduzione del programma, faceva un bellissimo discorso quando inaugurò uno stabilimento a Pozzuoli, in cui diceva che il profitto è solamente un indice, mentre il fine dell'azienda è il miglioramento economico, sociale e culturale del territorio in cui opera. Parto da qui perché noi nel 2021, quando siamo diventati società benefit, abbiamo preso questo discorso, praticamente l'abbiamo inserito nel nostro statuto, e in cui appunto abbiamo detto che i nostri obiettivi sono quadruplici: l'azienda ha come fine il miglioramento economico, ambientale, sociale e culturale del territorio in cui opera. Questa è la nostra bussola che ci guida in ogni, diciamo, scelta aziendale. E, non sono chiacchiere, mi piace molto il titolo del convegno, dalla consapevolezza all'impatto. Noi nel nostro report misuriamo tutti questi quattro aspetti con dei KPI e vediamo se li abbiamo
1: degli indicatori chiave, insomma, sì, no, lo dico per quelli come me che di queste cose sanno poco. Prego.
0: Felicità è un passo ulteriore, è una cosa molto ambiziosa, è una parola che abbiamo voluto usare, non abbiamo voluto usare benessere, non abbiamo voluto usare miglioramento della qualità della vita, ma proprio felicità, perché con l'Università di Modena e Reggio abbiamo deciso di provare a misurare quanta felicità è prodotta dall'azienda con la sua attività. E c'è un'equipe di scienziati economici che hanno fatto anche a seguito anche due pubblicazioni già pubblicate in riviste scientifiche, e l'obiettivo è quello di capire, prima dai dipendenti ma anche da clienti, fornitori e territorio, quanta felicità produciamo. Come si fa? Si fanno questionari, ci sono misurazioni oggettive in base ad esempio anche ai contributi che si danno sul territorio, e i questionari li facciamo sia clienti che fornitori, e questo non è una rilevazione di clima, perché noi in base ai risultati poi cerchiamo di capire quali sono i driver che aumentano la felicità, e in seguito a questo prendiamo dei provvedimenti per vedere se dopo 3 anni, è una misura che facciamo triennalmente, è aumentata la felicità prodotta. Molto interessante, dico solamente un dato: quando l'abbiamo fatta durante il periodo del Covid, il driver che incrementava la felicità, in particolare dei dipendenti, era quella dell'envisioning, cioè erano molto contenti i dipendenti nella misura in cui percepivano l'azienda vicina ai loro bisogni, anche proprio di attenzione alla pandemia. Passato il Covid è cambiato il driver più importante. Abbiamo meno paura, adesso il driver che diciamo aumenta maggiormente la felicità è quello dell'empowerment, quindi attenzione alla carriera, attenzione anche ai riconoscimenti del proprio lavoro dagli altri.
1: E il percorso di crescita professionale
0: e quindi noi abbiamo preso,
1: di percorsi.
0: Sì, abbiamo preso provvedimenti dicendo bene, quest'altro anno che rifaremo di nuovo la misura, vediamo se siamo riusciti a incrementare la felicità dei dipendenti e poi in qualche modo anche dei clienti che hanno parametri peraltro un pochino diversi da, ovviamente dai dipendenti insomma.
1: Allora io vi ringrazio, rinnovo i complimenti, non ho detto dove hanno sede le vostre società, Socfeder è in provincia di Modena, invece IRSAP è in provincia di Rovigo.
0: Cosa interessante, noi siamo abbastanza piccoli, siamo 38 dipendenti e quindi insomma è importante dirlo perché anche le aziende piccole possono fare dei progetti abbastanza
1: innovativi,
0: ecco, perché non è vero che solo le aziende grandi, bravissime peraltro.
1: Su questo poi un ascoltatore dice state descrivendo una realtà piccolissima, sì sarà anche piccola ma è molto in espansione, quindi grazie ancora, grazie a Elena Trivari, Sustainability Manager di IRSAP, grazie a Claudio Testi, amministratore unico di Socfeder, io vi lascio andare perché dovete adesso essere premiati pubblicamente, quindi complimenti ancora e buon ascolto del resto della trasmissione, se volete potete restare qui fuori dal gabbiotto perché abbiamo un terzo premiato come voi da sentire.
0: Bene.
1: Traffico.
2: Monge, la famiglia italiana del pet food,
3: vi presenta Strade in diretta.
22: Bentrovati dalla nostra redazione. Sulla 11 diramazione Lucca Viareggio segnaliamo coda tratti per un incidente tra Lucca Ovest e Massarosa in direzione Viareggio. Sulla 7 Milano-Genova si verificano code per traffico congestionato tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano in seguito ad un incidente risolto pochi minuti fa. Rimaniamo in Liguria, sulla 10 Genova Ventimiglia i lavori in corso provocano incolonnamenti tra Albisola e Savona in entrambi i sensi di marcia. Sulla diramazione Roma Nord della 1 Milano-Napoli segnaliamo code in diminuzione in seguito ad un incidente tra Castelnuovo di Porto ed il Bivio per il grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. Queste le principali notizie, a più tardi.
3: Due di denari.

0: nella mia azienda il welfare è alimentato con un premio di risultato mio. Se io quel premio non lo percepisco, non posso accedere al welfare in maniera economica. È corretta questa cosa?
1: E dovrei abbronzarmi un po'.
2: Scusate, non sapevo, non avevo colto i segnali della regia, perdonate. Dicevo, siamo in diretta da Roma all'evento Welfare Index PMI, 10 anni di Welfare Index PMI, questo indice elaborato appunto da Generali, che premia le realtà più importanti, più innovative, più interessanti proprio nell'attività del welfare. Tra queste, tra i premiati per la parte pari opportunità e conciliazione, c'è D'Amico, società di navigazione. E adesso in studio ci ha raggiunto Francesco Rotundo, che è l'HR Director, cioè il direttore di risorse umane per il gruppo. Buongiorno e benvenuto.
3: Buongiorno a tutti.
2: Allora, qui è, come dire, è sempre difficile riuscire a riassumere in pochi minuti questa varietà di welfare. Abbiamo parlato finora, dottor D'Amico, con altri premiati che l'hanno preceduta, con i responsabili generali che seguono la ricerca, della varietà di opportunità, di strumenti che il welfare della piccola e media impresa mette in gioco, mette in campo. Se, innanzitutto, D'Amico è una società di navigazione che è capogruppo di un gruppo di società, in realtà, quindi Corretto. Noi stiamo parlando della capogruppo, dell'attività di welfare della capogruppo.
3: Corretto.
2: In questa attività quanti dipendenti comprende poi il gruppo?
3: Beh, nel gruppo più o meno 320 persone a terra, ovviamente, alle quali poi si aggiungono le persone che impieghiamo a bordo delle nostre navi.
2: E questo è un momento anche complicato per il trasporto marittimo, anche per voi, immagino.
3: Estremamente interessante, mettiamola così.
2: Ecco, mettiamola così e teniamo le dita incrociate, perché
3: direi.
2: Anche voi sarete interessati dalle questioni che riguardano il Medio Oriente, la transitabilità dello stretto di Hormuz e non solo di Hormuz.
3: Non solo.
2: Allora, D'Amico è un'azienda come settore, voi siete classificati nel commercio e servizi e operate nella provincia di Roma, cioè la sede principale è a Roma.
3: La sede della società, della capogruppo, come lei giustamente diceva, è qui a Roma, corretto.
2: Ecco, nelle motivazioni del premio e nel riassunto delle vostre attività, che potete trovare, lo ripeto perché qualche ascoltatore me lo chiede, allora, welfareindexpmi.it, è scritto welfareindexpmi.it, lì c'è tutto il rapporto, c'è la presentazione, quello che sta succedendo oggi a Roma. Nella scheda si parla molto di welfare di comunità. Mi spiega questo concetto, perché welfare di comunità sembra delle cose un po' nebulose, invece capisco dalla vostra scheda che è un progetto molto ben indirizzato, molto messo a terra, scusi se faccio un gioco di parole, per una società di navigazione.
3: No, è vero, questa è una delle dimensioni su cui, devo dire, da sempre il gruppo D'Amico, e da questo punto di vista devo innanzitutto sottolineare l'impegno della famiglia che guida il gruppo da sempre, ha investito, perché questo è il termine corretto, risorse proprio nella cura degli interessi delle comunità all'interno delle quali poi noi lavoriamo, quindi una dimensione internazionale del gruppo che ci vede protagonisti, come amiamo dire, non solo nelle principali piazze di shipping, ma anche in altri contesti dove poi il nostro mercato di fatto si sviluppa. E quindi in questo senso, sì, tra le altre iniziative di welfare, l'attenzione proprio alle comunità, ma alle collettività, ma dei luoghi dove poi l'azienda svolge le proprie attività, è stato per noi un pilastro, un riferimento costante, ecco, nelle iniziative di welfare.
2: Voi avete molto impegno nella parte della genitorialità. Ce lo spiega, cosa viene attuato anche di diverso, di particolare dalla parte della D'Amico?
3: No, per carità, non credo che insomma le nostre iniziative abbiano aspetti di particolarità tali, ecco, da sottolineare magari differenze importanti rispetto ad altre realtà aziendali. No, quello che insomma mi piace osservare è proprio questo, e cioè nel momento in cui abbiamo iniziato a lavorare in maniera ormai da qualche anno un po' più ampia, ecco, sulle tematiche del benessere organizzativo, del cosiddetto well-being organizzativo, abbiamo ritenuto che il supporto alle nostre persone non dovesse limitarsi, no, alla classica gestione dei benefit economici che magari anche tradizionalmente in azienda venivano gestiti da più tempo, ma piuttosto iniziare a, tra virgolette, invadere, no, sfere dei nostri colleghi e delle nostre colleghe più private, no? E quindi occuparsi dei loro, tra virgolette, problemi anche al di fuori della, diciamo, dell'impegno all'interno delle pareti dell'ufficio. E quindi questo ha significato, tra gli altri aspetti, iniziare a dar loro un supporto. Lo abbiamo fatto ad esempio con una serie di iniziative formative proprio sulle questioni della genitorialità, perché loro potessero avere qualche riferimento in più, qualche strumento in più, proprio per far fronte alle tematiche poi di conciliazione
2: vita-lavoro. Certo. Ecco, lei in realtà ha toccato un punto che in tutta la puntata si è rincorso: come comunicare, cioè come fare in modo che i dipendenti, non ai collaboratori, chi può utilizzare queste misure di welfare, non si trovino delle misure così di cui magari non conoscono bene i dettagli o addirittura non conoscono del tutto, oppure non c'entrano niente con le loro aspettative rispetto a...
3: Certo.
2: Quindi come riuscire a evitare che le cose siano calate dall'alto e che poi siano conosciute, come fare per farle conoscere?
3: Quel rischio c'è, quel rischio che l'azienda mette in piedi, magari anche con, anzi sicuramente con le migliori intenzioni, le iniziative sulla carta più interessanti, senza però raccogliere anche le esigenze dei colleghi e delle colleghe, un po' esiste. Cosa abbiamo fatto noi? Beh, abbiamo lavorato soprattutto sul piano della comunicazione, cioè quello che in primo luogo ci è sembrato necessario fare era lavorare proprio sulla necessità di creare una condizione di consapevolezza delle cose che l'azienda in quel momento stava trasferendo. E poi devo dire, più di recente, quindi questa è un'iniziativa, insomma, che tra l'altro di cui stiamo per comunicare gli esiti senz'altro favorevoli, ci siamo anche preoccupati di mettere in piedi un momento cosiddetto di ascolto piuttosto importante in questo senso, la partecipazione a Great Place to Work, sì, di cui sicuramente conoscerà le finalità, è stato per noi un momento veramente importante. L'obiettivo non era correre e rincorrere dietro, no, il riconoscimento, ma piuttosto creare di nuovo un momento di ascolto sincero, strutturato.
2: Ci scrive un'ascoltatrice: bene i questionari, magari bisogna anche avere un ufficio in cui si possa parlare anche a porte chiuse, dice, insomma, anche un po' potersi affidare, no?
3: Beh, questo è anche un po' il ruolo della nostra funzione,
2: delle risorse umane.
3: Per quanto per me rimane sempre fondamentale che questo ruolo non si circoscriva, no, agli specialisti delle risorse umane, da questo punto di vista
2: la interrompo perché purtroppo siamo in chiusura, però ho compreso, immagino, cioè non è solo una cosa, una confidenza, un appoggio dell'ufficio risorse umane, che ci deve essere, ma anche
3: deve essere cultura aziendale, essere cultura aziendale. Da questo punto di vista un'ultima battuta, perché lo devo riconoscere, la famiglia d'amico gioca un ruolo decisivo, ecco, per questo.
2: Grazie, complimenti per il premio pari opportunità e conciliazione, Francesco Rotundo, che è l'HR Director d'Amico Società di Navigazione.
3: Grazie.
2: Grazie a tutti voi che ci avete seguito, che ci avete mandato messaggi, grazie ad Alessandro Chiappini, a Elena Ligios, a Michele Previato, grazie a Carlo Salvatore da Milano, grazie a Marco Lombardo, come sempre insostituibile badante e assistente a questo programma. E noi torniamo domani.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: No, sì!
2: Brava!
1: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: L'imprenditore italiano. L'Homo sapiens sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono dolorosi.
7: Per salvarsi dalle relazioni spinose, c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
8: Sono le 12.
9: GR 24, il sole 24 ore.

0: È scisma tra la Chiesa Cattolica e le Fevriani, ordinati 4 vescovi nonostante l'appello del Papa. L'Agenzia per i Rifugiati non ha posto a Gaza, lo scrive il Board of Peace, mentre il cardinale Pizzaballa racconta le condizioni della striscia. Il caldo record nelle città alimenta gli incendi nelle campagne e in montagna. Un buongiorno dalla redazione da Valeria De Rosa. I Lefebvriani, con una cerimonia solenne in Svizzera, hanno ordinato 4 vescovi senza il mandato pontificio. Lo scisma è compiuto dopo l'inascoltato ultimo appello del pontefice. Manca l'atto formale del Papa con la scomunica. Era già successo una volta 38 anni fa, il 30 giugno del 1988. Marcel Lefebvre consacrò 4 vescovi senza autorizzazione di Giovanni Paolo II. Nei giorni successivi la Santa Sede dichiarò la scomunica di Lefebvre, del vescovo co-consacrante, dei 4 nuovi vescovi di allora. In Egitto adesso, perché dopo l'intervento del ministro Tajani, la connazionale Nessy Guerra è stata rilasciata. La donna è coinvolta in un caso giudiziario che riguarda l'ex marito e la loro bambina.
1: La polizia egiziana l'ha prelevata alle 3 di questa notte nell'appartamento dove stava cercando di nascondersi dal suo ex. Assieme alla figlia Aisha di 3 anni, Nessy Guerra è stata trasportata in una caserma dopo l'ordine di un giudice che ha deciso di concedere al padre un permesso per vedere la bambina. In mattinata la sua legale aveva espresso il timore che si trattasse di un escamotage per arrestarla. La 27enne sanremese è stata condannata per adulterio dopo una denuncia presentata dall'ex marito egiziano, un'accusa che ha sempre respinto. Subito raggiunta dall'ambasciatore italiano al Cairo, la donna è stata però rilasciata dopo 7 ore grazie ad un intervento del ministro degli esteri Tajani, il quale ha fatto sapere che si sta lavorando per riportarla in Italia quanto prima. Al centro della contesa tra Nessy Guerra e l'ex coniuge c'è l'affidamento della figlia, condannato in Italia per maltrattamenti nei confronti di un'altra donna. Di recente l'uomo è stato arrestato in Egitto e poi rilasciato su cauzione per le minacce al console italiano a Hurghada. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Restiamo all'estero. L'Agenzia delle Nazioni Unite per i Palestinesi non ha posto nella nuova Gaza, lo scrive il Board of Peace in un post sul suo account X. Il Board of Peace ha anche licenziato Jason Olson, il direttore per la deradicalizzazione, dopo circa 3 mesi da quando gli era stato affidato l'incarico. Non è stata fornita alcuna motivazione per le dimissioni di Olson. E sulla situazione nella striscia di Gaza arrivano le parole del cardinale Pier Battista Pizzaballa.
2: L'odore non si può raccontare, in radio non si può sentire, sui giornali si può solo evocare, eppure è l'odore che ha colpito il cardinale Pierluigi Pizzaballa nella sua ultima visita a Gaza qualche giorno fa. Nella mente sono ancora vivi immagini e odori della devastazione.
3: È un disastro, intere città che non esistono più, proprio livellate nel senso letterale della parola, Rafah è tra queste. Gente vive nelle tende in mezzo letteralmente alla fognatura. L'altra cosa che le immagini non rendono sono gli odori.
2: Lo ha raccontato dialogando con il direttore di Limes, Lucio Caracciolo. Quello che colpisce di più il patriarca di Gerusalemme dei Latini, che a Bergamo ha ricevuto il premio Limes per il dialogo e la pace, sono anche i topi che aggrediscono i bambini.
3: Una delle piaghe più presenti in questo momento sono i topi, che morsicano soprattutto i bambini, la gente vive nelle tende.
2: Altrettanto drammatica è la situazione in Cisgiordania, dove, ha evidenziato Pizzaballa, non vige la legge e se c'è non è fatta per i palestinesi. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: La politica con lo stallo sulla legge elettorale, resta ancora il nodo delle preferenze, si va verso il rinvio dell'esame del testo nell'aula della Camera.
4: Lo slittamento dell'esame della legge elettorale in aula dal 7 al 14 luglio, con conseguente votazione non prima della terza settimana del mese, è quanto dovrebbe decidere la conferenza dei capigruppo fissata alle 14. Due le motivazioni ufficiali: uno sciopero dei treni e interventi programmati sulla linea ferroviaria proprio in quei giorni che esporrebbero i parlamentari diretti a Roma inevitabili ritardi, e la richiesta del PD che l'8 luglio ha in programma una manifestazione nazionale a Napoli. Ma la vera spinta al rinvio sarebbe lo stallo sul nodo delle preferenze tutto interno al centrodestra, che il vertice di ieri non è riuscito a sciogliere. Forza Italia e Lega contrarie, tema invece irrinunciabile per la premier Meloni, nuovamente incalzata da Roberto Vannacci. Presidente, tiri fuori gli attributi, ha detto ieri il leader di Futuro Nazionale. Per superare l'impasse, i tecnici di Fratelli d'Italia avrebbero proposto di tenere bloccato primo e secondo nome della lista e limitare le elezioni con preferenze dal terzo in avanti. Le opposizioni continuano intanto a fare muro. Una legge elettorale irricevibile, frutto di un patto di potere, dice la segretaria del PD Schlein. E il leader del Movimento 5 Stelle Conte minaccia di ricorrere alla Corte Costituzionale. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli stanno eseguendo un sequestro preventivo finalizzato alla confisca di oltre 60 milioni di euro. Il provvedimento è stato emesso dal GIP del Tribunale di Milano su richiesta della Procura europea. Le indagini hanno individuato un articolato sistema di frode realizzato da un deposito autorizzato di prodotti petroliferi nel Milanese. Avrebbe immesso sul mercato oltre 188 milioni di litri di diesel e benzina in evasione di imposta. Il caldo adesso che sta arroventando le città e sta alimentando anche gli incendi.
5: Le temperature salgono e scoppia l'emergenza incendi soprattutto nelle campagne. In Sardegna dalle prime ore del mattino il corpo forestale ha ripreso le operazioni di bonifica sull'incendio scoppiato nel tardo pomeriggio di ieri nelle campagne di Luras in località Monte Bianco in Gallura. In fumo sono andati 10 ettari di macchia alta e incolti. In campo il personale a terra e un elicottero proveniente dalla base operativa di Limbara, mentre ieri hanno operato sul posto un Super Puma e un Canadair. L'incendio è stato monitorato durante tutta la notte. Nelle prime ore del mattino il direttore delle operazioni di spegnimento della stazione forestale di Calangianus ha richiesto l'invio di un elicottero. Roghi non solo in Sardegna. Ieri un vasto incendio è divampato nella zona di Monte Lepre nel Palermitano. L'area colpita è quella di Monte d'Oro. A causa del vento di scirocco si sono registrati altri roghi tra Partinico, Bolognetta nel Palermitano e a Castellammare del Golfo. Fiamme anche nel Vercellese, dove un incendio boschivo è scoppiato in Val Mostallone, valata laterale della Valle. In mattinata sono stati effettuati diversi lanci d'acqua dall'elicottero Piemonte 1 con base ad Asti appartenente alla regione Piemonte. Davide Madeddu, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Il mondo della musica è in lutto. Victor Willis, il frontman del gruppo anni 70 Village People, è morto a 74 anni, come annunciato sulla pagina social ufficiale della band. Il musicista texano era il cantante e coautore dei più grandi successi del gruppo, tra cui YMCA, Go West e In the Navy. Willis lasciò la band nel 1980 e trascorse anni a combattere una battaglia legale per il copyright delle canzoni da lui scritte. Si riunì al gruppo nel 2017 e si esibì con YMCA al comizio pre-insediamento del presidente americano Donald Trump nel gennaio del 2025. Termina qui questa edizione di GR 24, tra pochissimo la linea a Melog. Un buongiorno a Gianluca Nicoletti.
6: Ciao, buongiorno, parleremo del pesce scorpione, pesce coniglio, pesce palla maculato. Ecco, l'unica remigrazione che dovremmo augurarci è quella delle specie animali aliene. A tra poco.
0: Prossimo appuntamento con l'informazione alle 13 con Effatto Giorno.

0: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
1: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Oggi parliamo di sarcomi perché c'è una rivoluzione in corso. Un team internazionale coordinato dall'Istituto Nazionale di Tumori di Milano ha messo a punto un nuovo strumento per prevedere il rischio di metastasi e la sopravvivenza dei pazienti con sarcomi dei tessuti molli. Sono tumori rari e complessi da trattare. Lo studio è stato pubblicato su Lancet Oncology. In linea con noi il dottor Alessandro Gronchi, direttore del Dipartimento di Chirurgia e della Chirurgia dei Sarcomi dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Dottor Gronchi, buongiorno e grazie.
2: Buongiorno a tutti e grazie, buongiorno a lei Nicoletta e grazie per avermi invitato. Certo, i sarcomi sono tumori rari, sono una patologia chiaramente complessa perché è rara e quindi è magari poco conosciuta e perché è anche molto eterogenea. E quindi molto importante poter in qualche modo inquadrare la storia e la diagnosi e anche il trattamento di queste forme. Per poterlo fare in maniera adeguata occorre collaborare per poter avere dei numeri adeguati. Questo studio BioSARC in pratica mette insieme l'esperienza di diversi centri internazionali coordinata dall'Istituto Tumore di Milano per poter raggiungere un numero di pazienti sufficiente e calcolare i rischi che questi pazienti possono avere nel corso della loro storia di malattia. Il calcolo del rischio è un'informazione importante perché ovviamente è una delle domande che il paziente si fa: che rischio ho ovviamente con questa malattia? Ma non è solo importante per il paziente, è importante anche per il medico, perché in funzione del rischio si scelgono le cure. Quindi la precisione con cui si calcola il rischio permette di essere più precisi nel definire quali sono le strategie.
1: Dottor Gronchi, i sarcomi sono tumori rari e quindi diventano un terreno ideale per sperimentare metodi innovativi. Ci spiega perché se questo approccio potrà essere applicato anche ad altri tumori in futuro?
2: Certo, questo è un approccio che praticamente usa l'intelligenza artificiale, è un modo che permette di sfruttare al meglio i numeri che noi abbiamo e che quindi in qualche modo sono pochi, no? E quindi invece che identificare uno strumento su un numero limitato di pazienti e poi validarlo, si dice tecnicamente, su altre casistiche, questo strumento permette di integrare tutte le casistiche in qualche modo disponibili e sfruttare quindi tutti i pazienti che si hanno per poter arrivare ad uno strumento più preciso. È un modello matematico che di fatto permette di fare questo attraverso un sistema che si chiama tecnicamente Large Language Model, che altro non è che una delle forme dell'intelligenza artificiale di cui tanto oggi si parla. Questo strumento in realtà sarebbe esportabile anche a tutti i tumori frequenti, perché la conoscenza sempre più approfondita delle diverse patologie rende anche i tumori frequenti sempre più divisi in sottotipi e quindi la ricerca specifica in ciascun sottotipo si avvicina sempre di più a quella che è la ricerca di fatto che si fa nei tumori rari. Quindi è un esempio di lavoro, di modello di lavoro che si potrà esportare anche paradossalmente ad altri campi in cui in passato si pensava non dovesse essere necessario.
1: Grazie al dottor Alessandro Gronchi, lascia la linea Gianluca Nicoletti.

0: Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
1: Aumentano le specie animali alieni in Italia. A invadere lo stivale, dopo le tartarughe dalle orecchie rosse dell'America del Nord, i parrocchetti monaci dell'America del Sud e i granchi blu dell'Oceano Atlantico, sono le mantidi giganti originarie dell'Asia, ospiti indesiderati che, giorno dopo giorno, possono compromettere la biodiversità del bel paese.
2: Un insetto voracissimo minaccia l'agricoltura del Veneto e il coleottero giapponese, specie aliena arrivata in Italia nel 2014, la cui presenza è stata rilevata pochi giorni fa anche nelle province di Verona e Treviso. Un esemplare adulto è in grado di danneggiare 400 specie botaniche, con particolare predilezione per la vite, i peschi, gli alberi.

0: cochi, il mais e i vivai.
1: Mangia le foglie, quando ho finito le foglie passa il frutto e ai germogli teneri.
2: Chissà perché in questa ansia nazionale che crea euforia e consenso attorno al termine remigrazione, che è un concetto in sé inapplicabile anche da un punto di vista concreto, invece non ci si equalizza per una rimigrazione che farebbe bene a tutti e non nuocerebbe alla specie umana, anzi ne favorirebbe il benessere, che è la rimigrazione delle specie aliene. Non abbiamo fatto spesso trasmissioni su questi oggetti animali sconosciuti che arrivano alle nostre latitudini, perché le frontiere sono aperte, gira di tutto, tutto arriva dappertutto e naturalmente se non si tengono le giuste precauzioni arriva anche qualcosa che nel nostro clima e nelle nostre condizioni ci crea molto danno. Prendo lo spunto da una denuncia fatta da Coldiretti Puglia, è una regione particolarmente sotto pressione, soprattutto nella campagna, soprattutto per quanto riguarda l'industria del pesce. Perché? Perché sta arrivando di tutto. Parlano di pesce scorpione, pesce coniglio, pesce palla maculato, tutti animali tropicali che sono arrivati a colonizzare il Mediterraneo. Poi il parrucchetto monaco che è nel Sud America, che distrugge tutte i frutteti, le coltivazioni di mandorle. Poi la Drosophila suzuki, il moscerino killer, ciliegie, piccoli frutti. Poi il cinipide del castagno, che fa morire le castagne. Poi anche per i limoni e per gli agrumi, il citrus tristezza virus, c'ha sempre dei nomi, citrus tristezza virus, mamma mia, il virus della tristezza. Poi c'è la xylella, il punterolo rosso, che le conosciamo bene. Beh, insomma, oggi vogliamo parlare di queste specie aliene. Avremo una persona, forse il massimo esperto, anzi sicuramente il massimo esperto in Italia sulle specie aliene, cercheremo di rifare un punto, però vorrei che chi mi ascolta contribuisse e portasse la sua testimonianza, come, dove, quando, in quale sua attività è danneggiato da una di queste specie aliene di cui noi parleremo. Il numero è 800240024 e cominciamo appunto a parlare degli animali che forse fosse mai possibile sarebbe salutare per tutti, remigrare. Innanzitutto buongiorno Piero Genovesi.
3: Buongiorno, buongiorno, grazie dell'invito.
2: Piero Genovesi è il suo nome ufficiale, l'ho sempre chiamato Papic da anni remoti, è responsabile gestione fauna dell'ISPRA, che è l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. È autore di un libro, Specie aliene, quali sono, perché temerle e come possiamo fermarle. La Terza Editore, 2024. Allora Piero, io ho preso l'esempio della rimigrazione, che è un termine che suscita comunque anche molto consenso. Ma è possibile la rimigrazione, che non sarebbe cruenta per l'umanità, delle specie aliene, di quelle che almeno ho citato io? Ormai siamo invasi e non possiamo farci nulla.
3: Allora, la visione sovranista nelle specie aliene funziona poco, devo dire. Però c'è un aspetto invece importante, insomma, ed è quello di investire di più sulla prevenzione più che la remigrazione, perché riportare indietro i coleotteri giapponesi o le cimici asiatiche è altro che svuotare il mare con un bicchiere, insomma. Invece molto più fattibile sarebbe quello di prevenire l'arrivo delle specie più dannose. Qua innanzitutto perché spesso l'estate siamo abituati a questi allarmi un po' estremi, anche perché forse abbiamo più tempo di leggere i giornali cercano di interessarci. Le specie aliene sono tante, in Italia ne abbiamo censite circa 3.700, ma solo una piccola parte, 500-600 di queste, quindi attorno al 15%, sono quelle che danno problemi, perché forse non tutti sanno che sono specie aliene, ovvero portate dall'uomo, ma che non erano naturalmente presenti qua, specie anche come il cipresso, il basilico, le galline, quindi ecco, La prima cosa Dio, non è che sono tutte un
2: le
3: pericolo
2: melanzane, devastante. Qualunque, molte delle nostre,
3: le patate, delle
2: nostre orgogli nazionali esatto. Vengono da fuori, i pomodori, la pizza, esatto. Mettiamoci tutto.
3: Una piccola parte di queste specie aliene, cioè portate dall'uomo, è un fenomeno artificiale, cioè parliamo di specie che non sarebbero arrivate sulle loro zampe o ali o pinne senza il nostro aiuto, e una piccola parte invece provoca danni che possono essere realmente disastrosi. Citavi il coleottero giapponese Popillia japonica, che è uno dei più conosciuti al mondo e che provoca impatti veramente devastanti. La cimice asiatica che citavi prima, quando è arrivata a Roma, in Italia, è stata scoperta nel 2012 da una bravissima ricercatrice di Modena. Il primo anno in Valpadana, perché attacca la frutta, ha provocato danni superiori ai 380 milioni di euro in un anno, quindi una cosa gigantesca, insomma. Io
2: fai danni di una finanziaria, una cosa del genere, anche più.
3: Sì, cioè io vedo quando io metto sui social informazioni scientifiche su questi dati, poi spesso reagiscono gli allevatori dicendo: ma il lupo fa terribili danni, perché vi concentrate su una stupida cimice? Il lupo fa meno di 2 milioni di euro di danni all'anno, dai dati che ci danno le regioni, i parchi e tutto. La cimice ha fatto un danno che era 200 volte superiore, però è un danno che poi gli agricoltori a volte siamo un po' abituati ad avere periodicamente queste catastrofi. Tu che sei molto legato alla Puglia ne hai citato diversi dei casi, ma insomma quando arriva la mosca che colpisce le olive, quindi a volte colpisce duramente, ma l'impatto, diciamo, emotivo è meno forte.
2: Un caso
3: che
2: politico, si è diviso il mondo sulla xylella, e non ho ancora capito se aveva ragione, sinceramente io non l'ho ancora capito.
3: E comunque anche quella è una specie aliena, è arrivata sicuramente tramite l'importazione di piante ornamentali, perché spesso gli insetti o i parassiti arrivano accidentalmente come viaggiatori indesiderati su altri merci, quindi sul suolo, sulle piante ornamentali. È arrivato, ha fatto questo salto di specie, perché la xylella aveva colpito in Nord America la vite, invece qui ha fatto il salto sull'olivo e ha provocato questo enorme impatto. Quindi è un altro caso di una specie aliena portata dall'uomo. Ma io faccio un altro esempio: c'è la formica di fuoco in Sicilia, il nome che è brasiliana di origine, e anche questa è una di quelle che a scala mondiale consideriamo proprio massimo allerta, perché formica di fuoco ha una puntura velenosa che ricorda, quando ti punge, il fuoco di un fiammifero sulla pelle.
2: E quelle che nei film usano per le torture, che mettono le persone interrate e poi gli mettono le formiche addosso, è quelle.
3: Cioè, seppellisci il tuo nemico nella sabbia. Adesso queste qui sono brasiliane più della giungla, ma si sono ambientate benissimo nel sud degli Stati Uniti, negli ambienti texani, e sono veramente devastanti sia sulla salute dell'uomo, ma anche sull'agricoltura, sull'allevamento, sulle formiche autoctone, perché poi sono dei predatori straordinari. Allora, adesso è arrivata in Sicilia da qualche anno e si sta cercando di contrastarle, di eradicarle, anche perché c'è un obbligo europeo di eradicarle. Però io poi dico sempre che
2: eradicarla
3: altri paesi,
2: vuol dire trovare antiparassitari che la
3: esatto,
2: sterminata,
3: esatto,
2: ecco.
3: Si sono tentate tecniche a basso impatto come l'acqua bollente, ma in realtà bisogna usare poi dei biocidi, delle sostanze velenose che uccidono queste formiche nel loro nido, in modo da non contaminare l'ambiente.
2: Perché naturalmente queste altrimenti si riproducono e poi diventano, certo, diciamo, si naturalizzano, prendono la, esatto, cittadinanza a tutti gli effetti.
3: Soprattutto, è un attimo che si arriva a un condono, soprattutto nel caso delle formiche e degli insetti, o si agisce molto presto, quando ancora sono localizzate, o dopo si perde il controllo, come è successo con la cimice asiatica, o come, per fare un esempio diverso, nel mare è successo con il granchio blu. Però la formica di fuoco è stata tenuta fuori da parecchi paesi, spendendo pochissimi soldi, semplicemente mettendo delle trappoline nei porti, in modo che quando compariva qualche animale si interveniva là veramente con lo spray, come facciamo a casa nostra, e si sono tenute fuori. Quindi la prevenzione è possibile, non toglierebbe tutto, non bloccherebbe tutto, ma avremmo potuto fermare prima che arrivavano tanti problemi.
2: In che tipo di merci allignano questi insetti? Prima hai citato piante ornamentali. Cioè, basterebbe dire tutti i container che arrivano con piante orientali vadano disinfestati, ecco.
3: Esatto,
2: se solo quello.
3: Esatto. No, ma infatti questo è un modo. Allora, gli animali, tu hai citato i parrocchetti ad esempio, gli animali, gli uccelli, i mammiferi arrivano di solito con un commercio intenzionale, no? I parrocchetti sono arrivati tante
2: specie in Italia. Sono quelli che a Roma hanno quei pappagalli verdi,
3: esatto,
2: che a Roma stanno dappertutto. Sono quelli?
3: Esatto, che sono due specie, uno è il parrocchetto monaco che fa degli enormi nidi e l'altro è il parrocchetto dal collare che scaccia gli altri uccelli dalle cavità negli alberi e fanno danni all'agricoltura, all'ambiente. Quelli sono arrivati, comprati.
2: Scusa, nelle nostre una domanda, come a Roma non si vede più uno storno? 5, 6, 10 anni fa il problema era gli storni che arrivavano e infestavano tutto, andava la gente con gli altoparlanti. Gli storni chi se li è mangiati che non ci sono più a Roma?
3: No, allora, tutti gli animali sono soggetti a fluttuazioni e quindi gli storni continuano a volare sui nostri cieli, però è un fenomeno stagionale, ci sono anni in cui ce ne sono di più, anni in cui ce ne sono un po' di meno, però periodicamente riesplode il problema, soprattutto legata, diciamo, alla cacca dello storno che sporca le nostre strade, le nostre macchine. Io ricordo incontri col prefetto di Roma quando Roma era stata commissariata, in cui noi eravamo vestiti elegantissimi, bisognava parlare con sua eccellenza del prefetto e si parlava sostanzialmente di cacca di storno, quindi è un problema a volte anche proprio di sicurezza stradale. Però ecco, queste specie arrivano intenzionalmente e regolamentarle è più facile, basterebbe vietare il commercio delle specie come animaletti nelle nostre case di quelle più pericolose. Invece gli insetti, i granchi arrivano accidentalmente. Le formiche arrivano quando importi del terreno, sai, per esempio se tu importi dall'America Latina una pianta col suo vaso, nel terreno potrebbero starci delle formiche, quindi come hai detto giustamente tu, bisognerebbe fare delle azioni di prevenzione, quelle che si chiamano di quarantena, che poi servono a tutte. Faccio un esempio, ti ricordi quando il punteruolo rosso ha ucciso tantissime palme a Roma, no? È stato un fenomeno devastante dal punto di vista culturale, perché per noi le palme sono un elemento proprio storico, ti ricordi era la palma di Ben-Hur che morì e così via. E molte di queste specie compaiono nel comparto dell'orticoltura e della vivaistica più importante d'Italia, che è la zona di Prato. Le stesse industrie che commerciano queste piante hanno interesse a fare prevenzione, a fare delle quarantene in modo da evitare che poi questi parassiti gli attacchino anche le loro piante. Quindi lavorando insieme è possibile prevenire l'arrivo. Anche col granchio blu, che invece è arrivato in un altro modo, le specie marine o arrivano attraverso il canale di Suez, come è successo col pesce scorpione, con altre specie che tu hai già citato, oppure arrivano
2: pesce coniglio,
3: con le acque,
2: cioè, ma questi nomi che li trova, pesce scorpione, pesce coniglio, pesce palla maculato, cioè sono nomi fantasiosi.
3: I nomi poi appunto a volte ce li inventiamo in maniera anche un po' curiosa. I colori, ovviamente noi abbiamo il granchio blu, ma abbiamo mandato per vendetta in America il granchio verde europeo che sta devastando l'ambiente nordamericano. In realtà il nome scientifico del granchio blu sarebbe Sapidus, che perché è buono da mangiare, quindi insomma Sapidus vuol dire saporito.
2: Sì, però provato in tutte le maniere a fare le ricette, non so perché non ha attecchito l'uso gastronomico del granchio blu.
3: Ma perché se tu fai una pasta alle vongole, perché il granchio blu ha completamente devastato la coltivazione delle vongole in Adriatico. Ora le vongole le compri e dopo 10 minuti hai fatto il tuo piatto, il granchio bisogna pulirlo, che è faticosissimo, quindi che sostituisca la filiera del granchio blu, che possa sostituire quella delle vongole, mi pare molto difficile. Ed è stato un impatto economico gigantesco. Pensa che sul granchio blu il governo ha speso oltre 50 milioni solo per dare un piccolo ristoro ai pescatori di vongole che si sono trovati totalmente devastata la loro attività.
2: Diventa un pozzo senza fondo se dai ristori sull'invasione animale. È come dare sempre soldi a fondo perduto. Abbiamo una telefonata, aspetta, Antonella da Genova, buongiorno.
0: Sì, buongiorno Nicoletti. Senta, io approfitto di questa bella trasmissione che viene proprio per me ad hoc, perché io è dal terzo anno questo che sarò afflitta da Ricania speculum nel nostro giardino in Toscana. E questa specie, che sono delle specie di farfalle con delle ali bruttissime, mezze rotte, orribile, a migliaia invade lo spazio. Ed è stato chiesto anche alla regione, cioè prima
2: al
0: comune.
2: Che danni le sta facendo lei, Antonella?
0: Si mangia tutte le piante ornamentali. Io non ho piante da frutto, quindi non so se questa attacca anche altri tipi di piante, francamente. Però so che è in tutto il comune, un comune in provincia di Massa, questa la vedo un po' ovunque, e a noi ci mangia tutti gli arbusti e insomma e poi è anche fastidiosissima, perché praticamente c'è queste nuvole di bruttissime farfalle nere che ti si appiccicano ovunque, ecco. Però mangia le piante, questo è sicuro.
2: Si attacca, Antonella, gli arbusti. Antonella, una vittima di una cimice con le ali da farfalla, però prima di chiedere a Genovesi di dirci esattamente cosa si tratta, dobbiamo dare le informazioni della borsa. Quindi Antonella, abbia pazienza un minuto.
4: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
5: Ehi amico!
6: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
5: ai ai ai,
6: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
5: Evviva!
6: Vai su agenti.it.
4: Agenti.it,
5: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
7: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su syscom.eu.
9: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
10: Anche su un mezzo non tuo?
9: Sì.
10: E offre anche tutela legale.
9: Mi fai parlare?
10: E assistenza sanitaria e a casa.
9: Esatto, Moby, perché ACI
10: è il club sempre vicino a te.
9: Almeno la chiusura posso dirla io?
10: Ok, socia.
9: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
11: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
12: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
13: Vi presenta Borse in diretta.
14: Buongiorno, ancora contrastate le principali borse europee che si avviano a metà seduta in calo i future americani in attesa dei dati sul settore manifatturiero americano e degli interventi dei presidenti delle banche centrali al meeting portoghese, fra cui il debutto all'estero del nuovo presidente della Fed Kevin Warsh, seguito poi da quello della presidente dell'Eurotower Christine Lagarde. Allora ripartiamo dalle principali piazze europee, da Milano in particolare col FTSE MIB che in questo momento segna un meno 0,24%. Peggio Londra, meno 0,38%, e ancora male anche Parigi che perde più di mezzo punto, meno 0,56% in questo momento, unica tra le principali borse europee in territorio positivo ancora fin dall'apertura è Francoforte con un più 0,39% in questo momento. Vediamo come vanno le contrattazioni a Piazza Affari, dove troviamo in testa Leonardo con più 4,04%, seguita da Stellantis più 2,46%, bene anche Unipol 2,46%. In fondo al listino troviamo ancora Campari con meno 2,13%, seguita dalle energetiche Snam, Italgas e Saipem rispettivamente, che perdono il 2,09, l'1,63, l'1,45. Ed è tutto anche per questo appuntamento con la borsa.
15: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
16: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
15: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
17: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoSet sign. Perfecto, ahora firmaré con InfoCert Sign. Parfait, signons tout de suite avec InfoCert Sign.
18: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su InfoCert.it.
19: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
20: Ehi, ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
19: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
1: Potrei scendere nei dettagli e dirti come funziona il Memory Parking Assist, che ti permette di parcheggiare nel tuo posto auto senza muovere un dito. Potrei, ma tanto dimenticherai tutto la prima volta che lo proverai.
21: La tecnologia non si racconta, si vive.
22: Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e manodopera, per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedesbenz.it.

0: Kellogg.
1: Questo è il granchio blu, originario del Nord America. Dicono che sia venuto con le casse di zavorra delle navi.
2: Madonna mia!
1: Questo è 10 volte un granchio normale. Non è un animale autoctono, è un animale che si può considerare alieno. Sta distruggendo completamente il nostro ecosistema.
2: E che si mangia questo?
1: Allora, questo mangia tutto, dai molluschi agli altri granchi. Se trova un banco di semina di vongole verace, lui ne fa man bassa.
2: Quindi si mangia pure le vongole?
1: Questo mangia tutto.
3: Però sul granchio blu nessuno scende in piazza, anche perché d'altronde ormai c'è e c'è poco da fare, come ci diceva il nostro ospite. In realtà ormai si può solo soprattutto fare opera di prevenzione, perché non entrino altre specie. Intanto ringrazio Filippo Reggio e Paolo Valentino a Milano, Fabrizio Intonti e Alessandro Chiappini a Roma. Vi ricordo, stiamo parlando di specie aliene, cioè sono animali che non sono autoctoni del nostro territorio, ma sono arrivati attraverso vari sistemi, ma soprattutto quasi essenzialmente per mano dell'uomo, attraverso merci che vengono da paesi lontani, attraverso importazione di, ad esempio, piante ornamentali, che poi all'interno avevano dei parassiti che alle nostre latitudini fanno disastri. Ne stiamo parlando con Piero Genovesi, che è uno zoologo, è responsabile della gestione fauna dell'ISPRA, che è l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Lui ha scritto un libro, Specie aliene, quali sono e perché temerle e come possiamo fermarle, edito dalla Terza nel 24. Allora Piero, la nostra ascoltatrice che ancora in onda ci diceva di questa cimice orribile e bruttissima con le ali da farfalla che gli ha sterminato le piante ornamentali, di cosa si tratta?
4: Sì, in realtà sembra una farfallina, non è neanche proprio bruttissima, però capisco che chi ce l'abbia in giardino non è felice, è una piccola cicala ed è di origine asiatica anche questa, e ha un impatto molto serio sulle piante perché succhia la linfa e danneggia le piante sia nello stadio giovanile, quello di linfa, ma anche gli adulti, e quindi provocano enormi danni alle piante. Poi, dato che può vivere anche sulle piante, quelle naturali, gli ambienti selvatici, è molto difficile liberare i campi agricoli perché attacca viti, agrumi, olivi, alberi da frutto, ma anche altre piante. Poi fa anche la melata, sai, questa specie sostanza appiccicaticcia che poi dà origine alla fumagine, che sono dei funghi, quindi ci ritroviamo con le macchie nere sulle piante che vengono danneggiate. I danni legati a queste specie di insetti o altri parassiti o parassitoidi che attaccano le piante sono enormi, ma noi lo vediamo ogni giorno. Se tu pensi a Roma, la cocciniglia tartaruga che ha ucciso decine di migliaia di pini, ad esempio, oppure citavi in apertura un parassita del castagno che ha devastato i nostri alberi, cioè sono in crescita queste specie che hanno impatti così negativi perché aumentano i commerci, i trasporti, di fatto è legato alla globalizzazione delle nostre economie, e anche perché con la tropicalizzazione dei nostri ambienti, il riscaldamento che in questi giorni diciamo proviamo tutti sulla nostra pelle, l'Italia diventa adatta, idonea a tante specie tropicali dove vivono milioni di specie di insetti o di altri invertebrati. Quindi questo aspetto sinergico sta facendo esplodere gli impatti di queste specie aliene. Ripeto, sarebbe importante due cose. Uno è la prevenzione, che è possibile. Potremmo trattare, per esempio adesso c'è una convenzione internazionale che prevede il trattamento delle acque di zavorra delle navi in modo da evitare che arrivino specie come il granchio blu, oppure regolamentando appunto gli arrivi di piante ornamentali in modo che prima di metterle nei nostri territori si disinfestino dai principali parassiti. E poi una risposta più rapida, perché se noi intervenissimo appena vediamo queste specie, spesso potremmo toglierle prima che si insedino, prima che si espandano, però occorre una maggior rapidità che, ecco, in Italia non sempre abbiamo.
3: Ci se ne accorge quando ormai è troppo tardi. Senti, abbiamo altre telefonate, vediamo un po'. Massimo da Pistoia.
5: Sì, ciao Gianluca, buongiorno a tutti. Siamo da Montecatini Terme, volevo portarvi appunto la mia esperienza in ambito lavorativo, mi occupo di sicurezza idraulica e quotidianamente sono ad interfacciarmi con specie molto, molto aliene quali la nutria
4: Ma
3: la nutria mica tanto aliena, perché la nutria è sempre esistita dalle nostre parti, mi pare. Poi sì, ce lo dirà già l'esperto.
5: Certo, no, il problema è che appunto è stata introdotta per scopi, diciamo, ludici, veniva usata per le pellicce, siccome è simile al visone, quindi...
3: Beh, a me sembra un topo gigante, una volta c'erano anche a Villa Panfili a Roma le nutri, hanno un po' schifo, sono delle pantegane giganti praticamente.
5: Esatto, sì, e poi sono tremende perché danneggiano gli argini dei corsi d'acqua con conseguenze immaginabili. E l'altra specie è il gambero della Louisiana, cosiddetto gambero killer, perché come diceva l'ospite prima, per altri, diciamo, esemplari simili, anche il gambero killer danneggia l'ecosistema in cui si viene a trovare, mangiando molluschi e tutto quello che gli capita a tiro.
3: Ma vogliamo capire una cosa però, Piero Genovesi, non vorrei far confusione, la nutria non c'entra niente con le specie aliene o sì?
4: No, c'entra, è di origine dell'America Latina, ormai ce l'abbiamo da tanti anni che ci sembra una presenza naturale.
3: Cioè, io vedo quando portavo i bambini piccoli a Villa Panfili, oggi c'hanno 30 anni, quindi già c'erano.
4: È stata tolta con grandi proteste dei frequentatori di Villa Panfili, non si riusciva a togliere, alla fine hanno chiuso l'acqua del laghetto e le nutrie sono sparite. Però la nutria, tra l'altro,
3: sta nel Tevere, galleggia nel Tevere.
4: Ma sì, ne abbiamo ovunque, c'è anche in Sardegna e Sicilia. È stata portata per la pelliccia, era il castorino, che allora era abbastanza pregiato, ma in realtà è molto meno pregiato del visone e non ha avuto poi grande commercio, quindi sono state liberate. Cioè,
3: pensa che eufemismo, le signore mettono il castorino che in realtà era un topone, diciamo la verità.
4: Esatto, no, è un topone con dei denti arancioni non particolarmente.
3: La pelliccia di pantegana praticamente.
4: Però è vero quello che diceva l'ascoltatore, cioè sia la nutria sia il gambero della Louisiana scavano le arginature e in certi casi hanno realmente provocato, a volte si è riso su questa cosa, ma è vero che hanno indebolito le arginature provocando dei danni anche gravi in casi di esondazioni dagli alvei. Gli ambienti d'acqua dolce sono particolarmente vulnerabili alle specie aliene perché ne abbiamo introdotto trote, granchi, gamberi, nutrie e piante, tante piante che hanno invaso questi ambienti, e l'effetto è realmente molto grave. Il nome è curioso perché nutria in realtà in spagnolo vuol dire lontra, cioè i primi esploratori che arrivarono in America Latina e videro questi toponi nei fiumi pensarono che fossero lontra e l'hanno chiamata nutria. In realtà il nome è sbagliato, in altri paesi lo chiamano coipu perché non ha nulla a che vedere con la lontra. Lì, tanto per dire un approccio pragmatico, ai tempi della Thatcher, che era sicuramente una donna pragmatica, e l'Inghilterra aveva un grosso problema di nutrie, la Thatcher fece un piano di eradicazione che fu molto contestato, ma che in realtà riuscì a togliere la nutria, cioè assoldò 24 trappolatori dandogli un premio se fossero riusciti a togliere le nutrie da una zona molto ampia piena di canali. Questi alla fine riuscirono a togliere la nutria e quindi intervenire è possibile, però bisogna essere rapidi ed efficaci. Invece noi spesso
3: so che le nutrie sono belle grosse, le vedi,
4: sono belle grosse, sì, si vedono,
3: quando cominciano a essere animali più piccoli è un po' più difficile, immagino.
4: Sì, non c'è dubbio, però ecco, noi ad esempio, no, citavo il granchio blu prima, si sono spesi oltre 50 milioni di euro per dare un ristoro ai pescatori. Ma se noi investissimo i soldi nella prevenzione e nella risposta rapida, potremmo più facilmente contrastare tante invasioni anche di insetti, anche di specie marine, che poi una volta che si insediano è difficile fare qualunque cosa, quindi dovremmo imparare a essere più proattivi e meno reattivi. Invece è abbastanza naturale per i cittadini e per i politici di dire io aspetto che un problema esplode e poi intervengo. Ecco, con le specie aliene questa formula funziona molto poco.
3: Allora, ci fermiamo solo un istante, diamo il traffico, abbiamo Andrea da Firenze che ce l'ha con i mufloni, poi ce lo racconterà tra un istante.
0: Per te che sei un associato Confindustria, Audi for Business offre consulenza dedicata e condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Guida il cambiamento con la gamma elettrica e ibrida plug-in di nuova generazione, approfittando anche dei vantaggi fiscali previsti dalla normativa sulle auto aziendali. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
6: Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Vi presenta Strade in diretta. Un saluto a tutti voi. A causa di un incidente sulla diramazione Roma Nord si verificano 3 km di coda tra Castelnuovo di Porto e Settebagni in direzione del Grande Raccordo Anulare di Roma. Per un veicolo in avaria si procede lentamente sulla 1 nel tratto Firenze-Roma tra Firenze Scandicci e Firenze Sud in direzione Roma. Ci spostiamo sulla 14 Adriatica. A causa di un veicolo in avaria si verificano code tra Pedase e Grotta Mare in direzione Pescara. Si rallenta per materiali dispersi in direzione Ancona tra Castel San Pietro ed Imola. Infine sulla 12 Genova Rosignano per un incidente si procede in colonnati per circa un chilometro tra Rapallo e Recco in direzione Genova. Questi maggiori disagi al momento, strada in diretta torna tra un'ora.

0: Melog.
1: Sono come le cavallette, in pochi minuti da pochi esemplari diventano decine, sono un vero e proprio flagello, con il becco spaccano il guscio legnoso ed estraggono il frutto delle mandorle, staccano i frutti o li lasciano divorati e danneggiati sugli alberi. Il flagello che sta minacciando alla base il lavoro delle aziende agricole che potrebbero addirittura arrivare a smettere di seminare e coltivare ha un nome, sono i pappagalli alieni conosciuti anche come parrucchetti monaci che devastano i raccolti, distruggono l'ecosistema, impoveriscono la biodiversità e rappresentano un pericolo per la sicurezza pubblica e la salute.
2: Allora mi ero interrotto con Andrea da Firenze che doveva esporci il problema dei mufloni. Andrea, buongiorno.
3: Sì, buongiorno Nicoletti. Allora, il problema dei mufloni, io non ce l'ho con i mufloni, a differenza di quanto abbia detto prima della pubblicità. Però non so se è propriamente una specie aliena, però all'isola d'Elba, che è una piccola isola, quindi non hanno modo di uscire, ma solo sono stati portati per scopo venatorio anni fa, si sono riprodotti in maniera incontrollata. Quindi adesso questi mufloni, che sono dei caproni con le corna tipo ariete...
2: Sì, ci ho presente.
3: Presente, si muovono...
2: E che danni fanno? Quali sono i danni all'Elba del muflone?
3: Intanto si muovono in branchi da minimo 5, 10, 15 esemplari, che sono comunque grossi, quindi entrano nei giardini e mangiano sostanzialmente tutte le... che siano agrumi, che siano colture di qualsiasi tipo, e soprattutto per l'essere umano durante i trasporti, essendo l'Elba anche montuosa, entrano in mezzo alla strada e causano incidenti anche mortali, soprattutto per chi va in scooter o in macchina. Quindi magari
2: sentiamo Piero Genovesi, il muflone nell'isola d'Elba, che non credo sia originario dell'isola d'Elba, può essere considerato specie aliena?
4: Sì, allora il muflone è una storia strana, perché era un pecorone semidomestico che abbiamo portato migliaia di anni fa dal Medio Oriente ed è stato portato in Sardegna e Corsica, quindi era alieno anche lì, ma parliamo di una specie che è portata migliaia di anni fa. Poi i cacciatori l'hanno introdotto in tante zone d'Italia. Effettivamente l'impatto sull'ambiente può essere molto serio, perché formano gruppi che possono arrivare anche a centinaia di animali. Mangiano tutto, come le pecore.
2: Quindi l'ascoltatore non sa cosa l'aspetta ancora. Parla di gruppi di 5-6 mufloni, quando ne vedrà 100 girare per le stradine.
4: Più numerosi. Il caso che ha scatenato grandi polemiche è stato quello del Giglio, dove il muflone è stato tolto dal Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano e con dal lato opposto una strana alleanza tra cacciatori che li volevano mantenere e animalisti che non li volevano vedere uccidere. Però è stato tolto, e questo per proteggere le piante endemiche, gli ambienti delicati del Giglio. Adesso
2: in origine il muflone cosa serve? Cioè, si munge, ci si fa la lana, cosa serve?
4: Allora, anticamente veniva allevato per la carne soprattutto, è il progenitore delle nostre pecore, è la stessa specie della pecora. Quindi poi nel corso dei millenni abbiamo selezionato le pecore da cui sfruttiamo il latte, la lana e la carne. E è stato portato quindi come un animale allevato, ma parliamo di migliaia di anni fa, quindi era semiselvatico, e però i cacciatori lo amano perché è una preda molto ambita, quindi è stato introdotto in tanti ambienti.
2: Cioè al momento
4: adesso,
2: adesso è interpretato come potenziale selvaggina,
4: ma è cacciabile nel resto d'Italia, e noi diamo l'indicazione di togliere un elemento alieno non autoctono e hanno un forte impatto sull'ambiente. Chiaramente, come ha detto giustamente Andrea, negli ambienti insulari gli effetti si moltiplicano, perché gli animali non possono allontanarsi, sono ambienti spesso particolarmente vulnerabili, e quindi la presenza, ma anche il cinghiale è stato introdotto all'Elba ed è alieno per l'Elba, pur essendo invece una specie autoctona nel resto della Toscana, gli impatti sono ancora più gravi che nel resto del territorio, e spesso si deve intervenire con questi progetti che ovviamente scatenano grandi emozioni, che sono quelle di eradicazione, di toglierli completamente, perché è l'unica soluzione.
2: Al Giglio sono stati tolti
4: con grandi discussioni, polemiche, però in effetti si è riusciti a completare il progetto, sono stati tolti tutti e adesso l'ambiente sta meglio, quindi è sicuramente una misura estrema, sarebbe meglio non portarceli. Devo dire che anche il mondo dei cacciatori su questo è molto cresciuto, non ci sono più richieste di portare specie aliene per la caccia, nella pesca ancora invece c'è molta passione.
2: Dopo quello che è successo in Italia con i cinghiali, un po' ci penseranno adesso, sinceramente.
4: Sì, sicuramente c'è molta più attenzione su questo tema. Anni fa io scrissi delle linee guida europee insieme all'Associazione dei Cacciatori europea in cui si parlava proprio di come prevenire, del fatto che non vanno più introdotte queste specie, che bisogna aiutare a toglierle. Quindi su quello il mondo della caccia ha fatto sicuramente dei progressi e non ci, un tempo si sono introdotte tante specie strane, chukar giapponesi, quaglie giapponesi, chukar di varie origine, le protti americane, mufloni. Questo fortunatamente non succede più.
2: Allora sentiamo Piero da Torino.
0: Buongiorno, intanto grazie per la possibilità di parlare in diretta. Io volevo un'informazione riguardo al coleottero giapponese, se possibile, anche se non so se ne abbiate già parlato prima. Praticamente noi a casa, noi abbiamo un balcone grande, un piccolo terrazzino, abbiamo notato da una decina di giorni la comparsa di questi piccoli, sembrano dei piccoli scarabei verdi, verdoni. Io lavoro in una clinica vicino a Torino dove ci sono dei cartelli, fate attenzione se vi salgono in macchina questi coleotteri giapponesi perché sono da segnalare. E anche per strada a Torino ne ho notati moltissimi morti, diciamo, sul ciglio della strada. Volevo sapere se sono effettivamente dannosi, se sono da segnalare, se si devono e possono prendere precauzioni.
2: Piero Genovesi, il coleottero giapponese, l'avevamo citato, cosa può fare?
4: Sì, guarda, è una delle specie che ha più impatti sull'agricoltura. Infatti quando è arrivato qualche anno fa ci fu segnalato dai colleghi lombardi del Museo di Storia Naturale di Milano che lo trovarono in natura e lo segnalarono. I servizi fitosanitari regionali cercarono di intervenire, ma è molto difficile combatterli una volta che sono arrivati. Hanno fortissimi impatti su piante ornamentali, alberi da frutto, erba, sono veramente un bel disastro per gli ambienti naturali. Ed è vero, l'indicazione che hanno dato è giusta per il cittadino, perché spesso queste specie arrivano e poi noi le trasportiamo accidentalmente con le nostre auto quando ci muoviamo. Quindi il fatto di cercare di non trasportarli con noi sicuramente aiuta. A volte, ecco, se parliamo di giardini o vasi, allora la cosa migliore è intervenire proprio scuotendo delicatamente i rami per far uscire gli insetti e toglierli fisicamente, perché altrimenti è complesso, insomma, bisogna intervenire con sostanze che sono ovviamente tossiche, insomma. È un problema in diverse zone del nord Italia, soprattutto per l'agricoltura.
2: Quindi avremo ancora Luigi da Modena, sentiamolo un attimo, anche se non mi sembra che sia proprio che parli di aliene. Luigi, buongiorno.
5: Sì, buongiorno. Sì, forse non sono proprio in tema, ma io ho notato l'invasione negli ultimi anni, l'ultima decina d'anni, di specie come le gazze o le ghiandaie, che effettivamente le gazze quando ero ragazzino c'erano, ma le ghiandaie non mi sembra di averle mai viste.
2: In che zona d'Italia? Modena sempre?
5: Provincia di Modena. E dall'altra parte sono, a causa di questi due uccelli, sono spariti i passeri, non ci sono più uccelli, passeri comuni.
2: Allora sentiamo una cosa, no. Domanda ardita a Piero Genovesi: c'è un rapporto fra le specie aliene e questa strana transumanza di uccelli o proliferazione di uccelli che prima non c'erano?
4: Il rapporto è sempre quello legato al ruolo dell'uomo, nel senso che sia la gazza che la ghiandaia sono specie autoctone, sono dei corvidi e sono estremamente adattabili. La gazza, che tra l'altro è un animale bellissimo, è particolarmente abile ad adattarsi a vivere vicino all'uomo perché sfrutta fonti di cibo molto diverse e quindi trova anche, può nutrirsi di rifiuti, di compost, di qualunque cosa. Quindi è vero che soprattutto nel caso delle gazze come le cornacchie ne vediamo sempre di più, perché si adattano più facilmente di altre specie alla nostra presenza, un po' come i gabbiani che vediamo nelle nostre città, sono specie adattabili e quindi possono diventare molto abbondanti vicino all'uomo e sono dei predatori di uova, quindi sono considerate un problema per tante specie che stanno calando, perché noi vediamo aumentare gabbiani, gazze, cornacchie, ma tantissime specie di uccelli stanno in forte calo, sia perché si distruggono gli ambienti naturali, ma anche per la predazione di queste specie. Quindi no, non sono specie aliene, ma in qualche modo i numeri così alti sono legati sempre all'azione dell'uomo, e questo è un fenomeno che non è naturale anch'esso, insomma.
2: Allora, siamo arrivati in conclusione. Intanto io ringrazio moltissimo Piero Genovesi, ci ha fatto questo aggiornamento sulle specie aliene. Non so come porre il problema poi alla platea degli ascoltatori. Dovreste un attimo rendervi conto che in realtà ci sono dei pericoli e delle minacce che vengono da lontano, che sono insidiose e non fanno parte comunque degli aspetti propagandistici, quindi le sottovalutiamo. In realtà sono danni forti, concreti, che subiamo anche noi, che non necessariamente gravitiamo nel territorio in cui c'è questo tipo di invasione. Riflettiamo su questo. A domani.

Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 e lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
5: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.

0: Effetto giorno di Alessio Maurizi.
1: I lefebriani consacrano i nuovi vescovi in Svizzera, si consuma così lo scisma con la Chiesa Cattolica, in arrivo la scomunica di Papa Leone. Nessi Guerra rilasciata dalla polizia egiziana, la donna italiana assieme alla figlia dopo l'intervento del ministro Tajani e dell'ambasciata. Colloqui indiretti anche oggi a Doha tra funzionari americani e iraniani. Il cardinal Pizzaballa intanto rilancia l'attenzione su Gaza, città rase al suolo, è un disastro. Ancora 21 le città da bollino rosso oggi, ma i cali termici sono in agguato. Copernicus intanto conferma ha raggiunto un nuovo record di temperatura degli oceani. Mondiali di calcio avanti, Norvegia, Francia e Messico. Stasera gli altri sedicesimi di finale, Inghilterra, Congo e Belgio, Senegal. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto di metà giornata, le notizie su Radio 24. Dunque, in primo piano in Svizzera, dove si è consumato di fatto lo scisma dei lefebriani, perché, come previsto, ma nonostante l'appello del Papa a fermarsi, sono stati invece consacrati 4 nuovi vescovi del Movimento della Fraternità, un movimento tradizionalista che si rifà alla dottrina e alla visione di Monsignor Lefebvre. Un atto questo che comporta la scomunica automatica da parte della Chiesa di Roma. La comunicazione formale del Vaticano potrebbe arrivare già in questa giornata o comunque nel giro di poche ore. Ne parleremo tra poco nel corso di Effetto Giorno. Prima però il caso della donna italiana in Egitto, Nessi Guerra, portata in caserma dalla polizia egiziana dopo l'intervento del ministro degli esteri e dell'ambasciata, è stata rilasciata. Sentiamo.
2: La polizia egiziana l'ha prelevata alle 3 di questa notte nell'appartamento dove stava cercando di nascondersi dal suo ex. Assieme alla figlia Aisha di 3 anni, Nessi Guerra è stata trasportata in una caserma dopo l'ordine di un giudice che ha deciso di concedere al padre un permesso per vedere la bambina. In mattinata la sua legale aveva espresso il timore che si trattasse di un escamotage per arrestarla. La 27enne sanremese è stata condannata per adulterio dopo una denuncia presentata dall'ex marito egiziano, un'accusa che ha sempre respinto. Subito raggiunta dall'ambasciatore italiano al Cairo, la donna è stata però rilasciata dopo 7 ore grazie ad un intervento del ministro degli esteri Tajani, il quale ha fatto sapere che si sta lavorando per riportarla in Italia quanto prima. Al centro della contesa tra Nessi Guerra e l'ex coniuge c'è l'affidamento della figlia, condannato in Italia per maltrattamenti nei confronti di un'altra donna. Di recente l'uomo è stato arrestato in Egitto e poi rilasciato su cauzione per le minacce al console italiano a Hurghada. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Restiamo all'estero, i rappresentanti americani e iraniani terranno colloqui indiretti anche oggi a Doha in Qatar, lo riferisce una fonte diplomatica dopo il balletto di annunci e smentite tra le parti delle ultime ore, presenti i mediatori di Qatar e Pakistan. Intanto la stima è che ci siano decine di mine nello stretto di Hormuz e questo richiederà un impegno di circa un paio di mesi, così ha detto oggi il comandante del comando operativo Interforce Forze e Giovanni Maria Iannucci alle commissioni di Camera e Senato. È sempre più complicata intanto la situazione relativamente a Gaza. In un post su X, l'account ufficiale del Board of Peace annuncia che l'Agenzia delle Nazioni Unite per i Palestinesi non ha posto nella nuova Gaza. Il Board of Peace ha anche licenziato Jason Olson, il direttore per la deradicalizzazione, dopo circa 3 mesi dal suo insediamento. E sulla situazione sempre più grave nella striscia di Gaza arrivano le parole del cardinal Pizzaballa.
3: L'odore non si può raccontare, in radio non si può sentire, sui giornali si può solo evocare, eppure è l'odore che ha colpito il cardinale Pierluigi Pizzaballa nella sua ultima visita a Gaza qualche giorno fa. Nella mente sono ancora vivi immagini e odori della devastazione.
4: È un disastro, intere città che non esistono più, proprio livellate nel senso letterale della parola, Rafah è tra queste. Gente vive nelle tende in mezzo letteralmente alla fognatura. L'altra cosa che le immagini non rendono sono gli odori.
3: Lo ha raccontato dialogando con il direttore di Limes, Lucio Caracciolo, quello che colpisce di più il patriarca di Gerusalemme dei Latini, che a Bergamo ha ricevuto il premio Limes per il dialogo e la pace, sono anche i topi che aggrediscono i bambini.
4: Una delle piaghe più presenti in questo momento sono i topi che morsicano. Soprattutto i bambini, la gente vive nelle tende.
3: Altrettanto drammatica è la situazione in Cisgiordania, dove, ha evidenziato Pizzaballa, non vige la legge e se c'è, non è fatta per i palestinesi. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Negli Stati Uniti è arrivata una nuova bocciatura per Donald Trump. La Corte Suprema ha infatti fermato l'ordine esecutivo con il quale il presidente Trump aveva tentato di imporre la fine dello ius soli, il diritto alla cittadinanza per coloro che nascono nel territorio degli Stati Uniti, un principio che risale alla Costituzione e ai padri fondatori americani. Trump naturalmente protesta e chiede al Congresso di approvare una legge.
5: È una delle sconfitte più amare da incassare per Donald Trump politicamente e giuridicamente, in primis perché arriva da una Corte Suprema a maggioranza conservatrice in cui tre giudici di destra si sono uniti alla minoranza di tre liberali per affossare l'ordine esecutivo presidenziale che negava la cittadinanza statunitense per diritto di nascita ai figli di genitori irregolari, e poi perché l'attacco di Trump al 14° emendamento, vecchio di oltre 150 anni e pensato per garantire i diritti civili degli ex schiavi, viene da lontano. La cittadinanza ora come allora rappresenta il diritto di avere diritti per partecipare liberamente alla nostra comunità politica. Gli estensori del 14° emendamento hanno allargato quella promessa a ciascuna persona nata libera in questo paese. Oggi manteniamo quella promessa. Così ha scritto il presidente della Corte John Roberts Jr. nell'epitaffio delle manovre presidenziali per consolidare l'agenda anti-immigrazione. Trump, dopo aver definito pessimo il pronunciamento, ha indicato ai suoi la rotta da seguire. Annullare lo ius soli al Congresso. Improbabile, però. La Corte Suprema lo vede ancorato nella Costituzione stessa. Una semplice norma di legge non basterebbe. A quel punto servirebbe un emendamento costituzionale da approvare con una maggioranza parlamentare di 2/3. Missione impossibile in un Congresso che si avvia verso elezioni di midterm che si annunciano come un bagno di sangue per i repubblicani. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E ora di nuovo in Italia con la politica e il dibattito sulla legge elettorale. Resta ancora irrisolto all'interno della maggioranza il nodo delle preferenze. Si va verso il rinvio dell'esame del testo nell'aula della Camera.
6: Lo slittamento dell'esame della legge elettorale in aula dal 7 al 14 luglio, con conseguente votazione non prima della terza settimana del mese, è quanto dovrebbe decidere la conferenza dei capigruppo fissata alle 14. Due le motivazioni ufficiali: uno sciopero dei treni e interventi programmati sulla linea ferroviaria proprio in quei giorni che esporrebbero i parlamentari diretti a Roma inevitabili ritardi, e la richiesta del PD che l'8 luglio ha in programma una manifestazione nazionale a Napoli. Ma la vera spinta al rinvio sarebbe lo stallo sul nodo delle preferenze, tutto interno al centrodestra, che il vertice di ieri non è riuscito a sciogliere. Forza Italia e Lega contrarie, tema invece irrinunciabile per la premier Meloni, nuovamente incalzata da Roberto Vannacci. Presidente, tiri fuori gli attributi, ha detto ieri il leader di Futuro Nazionale, ci garantisca una legge elettorale con preferenze vere, senza posizioni bloccate, senza parlamentari unti dalle segreterie di partito. Per superare l'impasse, i tecnici di Fratelli d'Italia avrebbero proposto di tenere bloccato primo secondo nome della lista e limitare le elezioni con preferenze dal terzo in avanti. Le opposizioni continuano intanto a fare muro. Una legge elettorale irricevibile, frutto di un patto di potere, dice la segretaria del PD Schlein, e il leader del Movimento 5 Stelle Conte minaccia di ricorrere alla Corte Costituzionale. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Si allenta gradualmente la morsa del caldo sull'Italia. Oggi le città da bollino rosso scendono, ma restano ancora 21. Domani però saranno solamente 2. Arrivano i temporali, allerta arancione oggi in Lombardia. Intanto Copernicus segnala un nuovo record per quanto riguarda il riscaldamento oceanico. Le temperature superficiali, secondo il sistema di monitoraggio europeo, hanno raggiunto a livello globale il picco a giugno del 2024 con 20,86 gradi alla superficie dei mari, valore mai raggiunto per il periodo. E il caldo sta arroventando le città, naturalmente, ma anche alimentando gli incendi.
7: Le temperature salgono e scoppia l'emergenza incendi soprattutto nelle campagne. In Sardegna dalle prime ore del mattino il corpo forestale ha ripreso le operazioni di bonifica sull'incendio scoppiato nel tardo pomeriggio di ieri nelle campagne di Luras in località Monte Bianco in Gallura. In fumo sono andati 10 ettari di macchia alta e incolti. In campo il personale a terra e un elicottero proveniente dalla base operativa di Limbara, mentre ieri hanno operato sul posto un Super Puma e un Canadair. L'incendio è stato monitorato durante tutta la notte. Nelle prime ore del mattino il direttore delle operazioni di spegnimento della stazione forestale di Calangianus ha richiesto l'invio di un elicottero. Roghi non solo in Sardegna. Ieri un vasto incendio è divampato nella zona di Monte Lepre nel Palermitano. L'area colpita è quella di Monte d'Oro. A causa del vento di scirocco si sono registrati altri roghi tra Partinico, Bolognetta nel Palermitano e a Castellammare del Golfo. Fiamme anche nel Vercellese, dove un incendio boschivo è scoppiato in Val Mostallone, vallata laterale della Valesia. In mattinata sono stati effettuati diversi lanci d'acqua dall'elicottero Piemonte 1 con base ad Asti appartenente alla regione Piemonte. Davide Madeddu, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: 13:11, siamo alla pagina sportiva con Wimbledon, dove si attende la ripresa del match di Covolli dopo il passaggio positivo ieri per gli altri azzurri Paolini, Grant, Berrettini e Sonego. L'unico KO è stato quello di Arnaldi, ma ci sono naturalmente anche i mondiali di calcio e la facciamo il punto con Carlo Genta. Carlo, ciao.

0: capire anche un po' di significati intrinseci e diversi di questa partita. Nella notte torneremo a vedere i padroni di casa, cioè gli Stati Uniti. C'è anche una prima, seconda serata, facciamo così, un interessante Belgio-Senegal che è tutt'altro che scontata, visto che il Belgio fino adesso non ha incantato e il Senegal è comunque una di questa pattuglia africana, compreso il Congo, che ha fatto così bene nella prima fase. Quindi questo il programma dei mondiali di oggi e vediamo se Harry Kane con l'Inghilterra si aggiungerà alla pattuglia dei supereroi che non smettono di segnare. Ieri abbiamo visto ancora Mbappé e Haaland, tutti supereroi scatenati in questo mondiale. Alessio.
1: Carlo, grazie, ci sentiamo più tardi con te, con tutti convocati naturalmente. Adesso noi invece siamo arrivati alla pausa, ci risentiamo tra poco.
2: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
3: Effetto giorno.
1: Ecco le notizie di oggi. Le Lefebvriani consacrano i nuovi vescovi in Svizzera. Come atteso, si consuma così lo scisma con la Chiesa cattolica. Nessi, guerra rilasciata dalla polizia egiziana. Donna italiana assieme alla figlia dopo l'intervento di Tajani e dell'ambasciata italiana. Colloqui indiretti anche oggi a Doha tra funzionari e americani e iraniani. Intanto il cardinal Pizzaballa rilancia l'attenzione su Gaza. È un disastro. Ancora 21 oggi le città da bollino rosso per il caldo, ma i cali termici sono in agguato. Mondiale di calcio avanti Norvegia, Francia e Messico, stasera Inghilterra, Congo e Belgio, Senegal.

0: Allora, eccoci qua, siamo di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Avete appena sentito i titoli principali delle notizie di oggi. Sicuramente, come era stato ampiamente annunciato e atteso, ma nonostante l'appello del Papa a non andare avanti, le Lefebvriani in Svizzera hanno fatto quello che appunto era nelle attese, cioè hanno consacrato quattro nuovi vescovi, di fatto consumando così uno scisma di cui adesso andiamo a parlare. Lo facciamo insieme a Massimo Introvigne, sociologo delle religioni e tra l'altro fondatore del Centro Studi sulle Nuove Religioni. Buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, Introvigne, ci provi a raccontare, a spiegare un po', perché insomma ci eravamo un po' distratti negli ultimi anni, negli ultimi tempi, su questo fenomeno, su questo movimento, i Lefebvriani, su questo scisma latente di questa cosa che viene da lontano. Oggi aggiungo solo questo, i giornali si esercitano anche con riepiloghi, no, storici. Si parte dal Concilio Vaticano II, che si chiude nel 65 con tante 1965, con tante novità, la Chiesa che si apre alla modernità, questa è proprio storia, e poi si arriva appunto a Lefebvre, che accoglie le richieste di alcuni seminaristi e apre di fatto questa confraternita, fino al 1988, quando avviene il primo passaggio, i primi vescovi consacrati e la scomunica che ne seguirà, e poi il tentativo di Benedetto XVI nel 2009 di ritirare questa scomunica per richiudere questa ferita in qualche modo. Ma veniamo all'oggi, chi sono i protagonisti della vicenda di oggi, cosa è accaduto in Svizzera?
1: Guardi, io ho scritto molto sul movimento di Monsignor Lefebvre e posso dire con una battuta che in quel movimento Monsignor Lefebvre era il meno lefebvriano, nel senso che Monsignor Lefebvre era stato per una lunga parte della sua vita un vescovo cattolico e, a detta dei suoi diocesani, lui era stato arcivescovo di Dakar in Senegal, anche un buon vescovo, quindi aveva almeno una memoria storica di come funziona la Chiesa nella sua vita ordinaria. Poi Monsignor

0: Lefebvre, che pure firmò sì. tutti i documenti del Vaticano II, cominciò a pensare che il Vaticano II era stato, come diceva, la rivoluzione francese nella Chiesa e che si era impropriamente aperto alla modernità. Io penso che sia molto importante considerare un punto, sì. cioè che la bandiera della rivolta di Monsignor Lefebvre era la messa in latino, o meglio, non tanto era una questione di lingua, ma la messa con il rito tradizionale precedente alle riforme di Papa Paolo VI. Ma al di là di questa bandiera, Monsignor Lefebvre sempre affermava che per lui la questione principale era la libertà religiosa. Come i lefebriani nella loro lunghissima lettera a Papa Leone hanno scritto, per loro è importante riconoscere che le religioni diverse dalla cattolica non sono cose buone, sono, scrivono chiaramente, opera del diavolo, aperte e chiuse virgolette, e quindi chiedono agli stati di non riconoscere la libertà religiosa, ma di riconoscere che solo la Chiesa cattolica ha diritto alla professione pubblica della fede, così fra l'altro segando il ramo su cui stanno seduti, perché sociologicamente da oggi loro non sono più nella Chiesa cattolica, quindi se si applicassero i loro principi anche loro dovrebbero essere proscritti e vietati, ma per fortuna non lo saranno, perché la libertà religiosa difende anche chi non ci crede.
1: Ecco, questo mi sembra un bel paradosso.
0: Il rapporto con la modernità non è tanto la liturgia è importante per carità, ma la questione di fondo, come lei ha detto, il Vaticano II è il concilio che ridefinisce il rapporto fra Chiesa e modernità in un modo che queste persone rifiutano.
1: Ecco, ma detto tutto questo, che è un po' la grande cornice storica che lei ha riassunto e ci ha riportato all'oggi in maniera molto efficace, se volessimo, diciamo, sintetizzare, no, al di là del tema della messa in latino e questo, diciamo, rifiuto in qualche modo della modernità, il punto del, diciamo, di valori, di dissenso che ieri, ma soprattutto oggi, che cosa vogliono questi personaggi?
0: Il loro punto di dissenso essenziale è la libertà religiosa e come la Chiesa in un mondo, in una società pluralista e plurireligiosa vede le altre religioni. Perché per la Chiesa, in realtà molto prima del Vaticano II, come gli obiettava Benedetto XVI, addirittura con prodromi nel Medioevo, ma comunque certamente dopo il Vaticano II, la Chiesa considera le altre religioni con simpatia, le considera delle vie imperfette, ma tuttavia delle vie valide per avvicinarsi a Dio. Per i lefebriani, come hanno scritto nella loro professione di fede mandata a Leone XIV, non esiste nessun valore nelle religioni diverse dalla cattolica, sono opera del diavolo e devono essere combattute. Loro chiedono alla Chiesa di riprendere questo atteggiamento che forse così rigido non c'è mai stato nella storia della Chiesa. È un po' un loro sogno anti-ecumenico, reazionario e anche teocratico, perché loro sognano degli stati dove il cattolicesimo, o meglio la loro determinazione del cattolicesimo, sia la religione di Stato e le altre religioni siano perseguitate.
1: Abbiamo visto anche delle immagini, questi cardinali, questi vescovi con anche alcuni paramenti, ci sono delle differenze da sottolineare anche da questo punto di vista, anche nell'aspetto del rito, o sono solo dettagli, diciamo, minori in Trovigne?
0: Ma vede, ogni gesto storico ha una sua estetica, e qui l'estetica in realtà non è un'estetica nuova o strana, è l'estetica della Chiesa come esisteva fino agli anni 1960, ma riproporre questa estetica oggi, che oggi certo a molti appare anacronistica, è parte del gesto Foreste, cioè noi vogliamo la Chiesa del 1950 e non vogliamo la Chiesa del 2026. E la Chiesa del 1950 per loro è la Chiesa che vedeva come modelli di governo Franco e Salazar, cioè dei regimi catto autoritari in cui, come ripeto, le religioni diverse dalla cattolica avevano una vita molto molto difficile. Non tanto Mussolini e Hitler, che non sono mai stati simpatici a Monsignor Lefebvre perché erano secondo lui troppo laici, ma Franco e Salazar, dittatori autoritari ma cattolici, certamente sì.
1: Ecco, mi viene da fare una domanda, visto che lei citava Mussolini e Hitler, ma non c'entra nulla, ma cosa ne penserebbe Lefebvre di Trump, del trumpismo del movimento MAGA? Perché glielo chiedo pensando che, insomma, recentemente la Chiesa Cattolica ha avuto quest'altro importante scontro, no, con il presidente americano Trump, che si porta dietro anche una visione della Chiesa americana. Pensiamo a tutti i vari evangelici, a tutto quel tipo, diciamo, di forme cristiani non denominazionali, eccetera. Ci sono molte differenze, ma ci sono elementi sovrapponibili tra queste?
0: Sì, ci sono, ma l'alleanza è molto difficile, perché su temi come l'Islam o l'immigrazione o gli omosessuali, i lefebvriani sono molto vicini a Trump e sono anche molto vicini a Putin, ma il problema è che Trump è protestante e Putin è ortodosso, e per loro anche i protestanti e gli ortodossi sono figli del demonio.
1: Quindi c'è un problema
0: cattolici
1: di base, insomma, che rende
0: e
1: impossibile questa
0: alleanza. Grandi alleanze con i russi ortodossi e con gli americani evangelici per loro è impossibile, perché per loro solo i cattolici, o meglio solo i cattolici tradizionalisti, mi lasci passare la battuta, vanno in paradiso.
1: Io mi fermo qua, ringrazio Massimo Introvigne, lo ricordo, sociologo delle religioni e anche fondatore del Centro Studi sulle Nuove Religioni. Trovate, insomma, numerose pubblicazioni in rete che riguardano la sua analisi, il suo punto di vista anche su questa questione qua di oggi, che è la consacrazione di quattro nuovi vescovi da parte dei lefebvriani in Svizzera e l'apertura di questo scisma di fatto, con una attesa probabilmente già, insomma, nelle prossime ore di una reazione del Vaticano, di una comunicazione a parte del Papa, comunicazioni attese per quanto riguarda una scomunica di questi atti e di queste personalità. Allora, adesso invece ci occupiamo della politica italiana, facciamo raramente a quest'ora perché, insomma, siamo molto impegnati principalmente con la cronaca, e come sapete la politica, insomma, ogni tanto ci dà anche degli spunti di cronaca. Questa volta politica pura parlo, perché poi di atti di governo ne parliamo spesso. Politica pura, parliamo di legge elettorale. Allora, c'è stato un vertice ieri sera all'interno della maggioranza che sta cercando una quadra per una legge che è partita a febbraio, ma che non sembra poter arrivare. Emilia Patta, commentatrice politica del Sole 24 Ore. Ciao, buongiorno, ben ritrovata. Eccoti qua.
2: Buongiorno ai radioascoltatori. Sì.
1: Allora, raccontaci un po' che cosa sta succedendo, perché, insomma, le cronache le stiamo leggendo un po' tutti. C'è questo nodo delle preferenze su cui la maggioranza è divisa, però facciamo un piccolo passettino indietro. Insomma, ecco, ricordaci anche come funzionerebbe questa legge e qual è il punto su cui la maggioranza adesso è divisa.
2: Allora, questa legge è stata fortemente voluta da Giorgia Meloni, e qui anticipo il mio pensiero, ossia che proprio per questo motivo molto probabilmente arriverà ad essere approvata, perché la vuole la Premier, perché con l'attuale Rosatellum si avrebbe molto probabilmente un risultato incerto, cioè nessun vincitore, quindi il rischio di governi tecnici o larghe intese, che né Meloni né veramente neanche Schlein vogliono fare. Quindi il motivo per cui è stata cambiata questa legge inizialmente era questo. Quindi è un sistema a base proporzionale che dà un premio di maggioranza di 220 deputati, l'equivalente più o meno al Senato, che equivale più o meno al 55% dei seggi, a chi supera il 42% dei voti, quindi alla coalizione che supera il 42% dei voti. Sulla carta al momento il centrosinistra addirittura avanti di un pochino rispetto al centrodestra, quindi tutto sommato è anche un po' vero quando il centrodestra dice non è una cosa fatta apposta per far vincere noi, ma per dare un risultato certo. Si sono incagliati tra di loro sulla questione delle preferenze, perché, come è noto, Giorgia Meloni, quando era all'opposizione, ha fatto grande campagna contro le liste bloccate, no? I cittadini devono avere scelta, sì. Ed è una cosa anche molto, molto impopolare, questa storia delle liste bloccate è molto impopolare a destra e a sinistra, quindi Fratelli d'Italia e il suo partito vorrebbe introdurre in qualche modo le preferenze, ma Lega e Forza Italia hanno alzato un muro che al momento sembra invalicabile, quindi la discussione al momento è su questo, perché Meloni, incalzata anche da Vannacci che da destra fuori la coalizione comincia a tambureggiare su questo punto, vogliono decidere loro gli eletti, non vogliono dare la scelta agli elettori, sì, ha detto questa è una cosa che ci fa perdere consensi, cerchiamo di arrivare a una soluzione, magari a una via di mezzo, ecco. Quindi stanno un po' discutendo su questo, ma a mio avviso la legge molto probabilmente sarà comunque approvata entro luglio alla Camera, e l'idea è quella di approvarla anche a settembre in Senato. Diciamo che Fratelli d'Italia vuole un po' far vedere che hanno a far vedere ai loro lettori di riferimento, sì, che loro ci hanno provato fino alla fine. Ecco, questo è un po' il senso, il di questi giorni.
1: Sì, poi si usano queste riunioni e questi elementi anche per mandare dei messaggi anche, sì, poi al di là di quello che sarà. Allora, ti voglio chiedere, però.
2: Poi può anche darsi che una soluzione mediana alla fine si trovi, si parla di un sistema belga, un po' con le preferenze, un po' no. Può anche darsi che lei riesca a convincere la Lega, ma mi sembra che la Lega su questo è molto, molto indisponibile.
1: Allora,
2: vedremo.
1: Allora, in passato la legge elettorale non sempre è stata votata a maggioranza, perché c'è, per esempio, il Mattarellum ebbe una convergenza più ampia, allora c'era un governo tecnico, quello di Ciampi. Lo stesso si può dire per il Rosatellum, che è in vigore adesso, tra l'altro, che fu frutto anche di una mediazione. Quindi invece questa volta, da quello che si capisce, sembra che la maggioranza sia chiusa, diciamo, nel suo fortino. La vuole questa legge e la farà. Qual è la domanda che ti faccio? È la posizione delle opposizioni su questa riforma?
2: Allora, le opposizioni intanto, comunque è vero, il Rosatellum, sul Rosatellum si mise la fiducia, il governo mise la fiducia, c'era Gentiloni dopo Renzi, però è vero che era stata una riforma concordata con Forza Italia, quindi comunque con una parte delle opposizioni. Questa è un po' forse la seconda volta, perché anche il Porcellum nel 2006 Berlusconi lo fece a maggioranza contro le opposizioni. Insomma, siamo a un metodo non proprio, diciamo così, elegante, ecco, che sarebbe su questi temi un incontro con le opposizioni. Il punto vero è che le opposizioni non hanno mai fatto una controproposta, cioè dicono no a questo sistema, ma il Movimento 5 Stelle vuole un sistema del tutto proporzionale, un sistema quindi che va contro la storia della Seconda Repubblica. Il PD è stato in passato per un modello fortemente maggioritario, no, con la vocazione maggioritaria di Veltroni per l'alternanza. Adesso invece c'è più confusione, c'è una parte del PD che vuole il sistema proporzionale, una parte che vuole il sistema maggioritario, quindi anche questo ha impedito alle opposizioni di proporre alla maggioranza un sistema alternativo. Quindi si può dire che la maggioranza è andata avanti a cazzotti, come è successo con la riforma della giustizia, però in questa fase c'è anche da dire che le opposizioni, e soprattutto il PD, che ha una storia riformatrice molto forte, non ha saputo proporre dei sistemi alternativi o dei miglioramenti reali. Insomma, si sono incontrati solo una posizione di contrasto totale, quindi diciamo che la responsabilità di questa situazione chiaramente è soprattutto della maggioranza, perché ha l'onere, no, di fare la proposta e di cercare il dialogo, ma le opposizioni in questa fase politica e storica non sono molto disponibili a collaborare su questi temi, insomma, perché si ritrovano solo sulla posizione del no, ecco, mentre in passato ricordiamo che il PD è stato un partito che ha proposto molte riforme, anche della legge elettorale in senso maggioritario, la riforma Renzi del Senato, che poi è stata bocciata anche quella, però ha una storia riformatrice il PD. In questa fase no, insomma, c'è un passo indietro su questi temi, quindi a mio avviso la responsabilità è anche parzialmente dell'opposizione.
1: Chiaro.
2: Loro dicono no perché dicono che il sistema è dalla maggioranza a una minoranza, ma questo è evidente, che se fai un premio di maggioranza è proprio per dare la governabilità a una minoranza, sia pure corposa, perché sopra il 42% è obiettivamente una minoranza corposa. Insomma, dicono solo no, ma non hanno ancora detto qual è il loro sistema alternativo. Anche sulle preferenze, il PD non le vuole le preferenze, è diviso al suo interno, non ha presentato un emendamento per le preferenze, hanno presentato un sistema tutto strano di sistemi uninominali proporzionali, proprio perché anche loro non sono poi così favorevoli alle preferenze. Quindi diciamo che la maggioranza ha avuto la difficoltà, anche ammesso che abbia voluto sì. avere un dialogo con l'opposizione, ha avuto anche la difficoltà che non ha avuto controproposte reali.
1: Diciamo che questo poi da un altro punto di vista, io intanto mi fermo qua, ringrazio Emilia Patta, collega commentatrice politica del Sole 24 Ore, da un altro punto di vista potremmo dire che ha semplificato le cose questa incapacità dell'opposizione, diciamo, di inserirsi nel dibattito, di fare una sua proposta, rendendo le cose più semplici per la maggioranza per procedere con la sua riforma della legge elettorale. Peccato, perché invece la legge elettorale condivisa sarebbe fondamentale, sarebbe importante, sarebbe, diceva Emilia Patta, un elemento di eleganza politica, di fair play, ma proprio di regole condivise sicuramente sarebbe meglio. È curioso poi che il governo Meloni vuol cambiare la legge elettorale, essendo però stato, diciamo, eletto con una legge elettorale che vuol cambiare, quindi diciamo che in passato ha dato buona prova di sé, perché qui abbiamo un governo, uno tra i più lunghi della storia della Repubblica, che nasce dal sistema elettorale Rosatellum, adesso però si punta a cambiare, e le modalità sono quelle che vi ha appena raccontato Emilia Patta. Ci fermiamo per la pausa, tra poco.
3: Yuhu! C'è nessuno?
4: Yeah! Uno c'è!
3: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere! Calciolone!
5: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
7: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
8: Ehi, amico!
9: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
8: ai ai ai,
9: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
8: Evviva!
9: Vai su agenti.it.
7: Agenti.it,
8: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
10: Potrei raccontarti di come regoli sedili, specchietti, luci, radio e applicazioni protette con impronta digitale grazie ai diversi profili utente. Potrei. Ma tanto lo dimenticherai appena inizierai il fine settimana.
11: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe E con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e manodopera. Per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
12: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
13: Vi presenta Borse in diretta.
14: Le borse europee inaugurano il mese di luglio all'insegna della cautela dopo il rally della prima parte dell'anno. Milano perde lo 0,15%, Parigi lo 0,6%, mentre Francoforte in controtendenza sale dello 0,3%. Dal Medio Oriente continuano ad arrivare segnali contraddittori sui colloqui tra Stati Uniti e Iran, ma le ultime indicazioni positive hanno fatto riprendere la discesa del prezzo del petrolio. Il Brent si muove sui $72 al barile, mentre il WTI intorno ai 68. Gli investitori si concentrano sulle future mosse delle banche centrali e aspettano l'intervento del nuovo presidente della Fed, Kevin Warsh, mentre il calo dell'inflazione europea a giugno allontana l'ipotesi di una stretta di Francoforte a breve. Sull'azionario ben comprati i titoli della difesa, che risalgono dopo qualche seduta di debolezza, con Leonardo in testa più 3,7%. Gli acquisti a Milano premiano anche di Asorin e Unipol, mentre gli energetici e le utility sono in coda. Sul valutario, dollaro sempre forte ed euro che oscilla in area 1,14. Chiara Di Cristofaro da Radio Corp per Radio 24.
15: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
16: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
17: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
18: Internet veloce!
17: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su Eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
19: Effetto giorno.
1: 13:37, siamo di nuovo in diretta a questo punto della giornata con Effetto Giorno. Cari ascoltatori, ben ritrovati. Vediamo un po' al 3492386666 se c'è qualche messaggio degno di nota. Le preferenze erano state scelte dai padri della Costituzione, non erano state scelte dai padri della Costituzione. Gli elettori dovrebbero poter scegliere. No, certo, però insomma, sì, vabbè, sulle preferenze è stato un lungo dibattito in passato. Furono tolte negli anni referendari, negli anni 90. Allora, adesso vi do questa notizia ferale, questa notizia drammatica, che è questa: il prezzo del gelato in Italia ha subito un'impennata del 40% in 5 anni, ma con punte del 75% per alcuni marchi di gelato. Parliamo in particolare di gelato confezionato. Ma io credo che si possa fare un ragionamento del genere anche per il gelato sfuso, gelato artigianale, insomma quello in palline sul cono. Alessandro Sessa, direttore editoriale di Altro Consumo, buongiorno e benvenuto Sessa.
20: Buongiorno e grazie per l'invito.
1: Allora, grazie a voi per le vostre analisi puntuali che fate, e questa volta ho detto una notizia ferale, drammatica, perché effettivamente il gelato è uno dei piccoli, pochi, unici quasi piaceri alla portata di tutti, no? In queste estati così andiamoci a mangiare un gelato. E però effettivamente ci siamo accorti tutti che i prezzi piano piano stanno diventando quasi ingestibili, no? Allora, voi avete fatto questa analisi, che cosa ne viene fuori, Sessa?
20: Sì, diciamo che in questa estate bollente ci mancava solo il rincaro dei gelati. È venuto fuori che negli ultimi 5 anni, come avete detto giustamente voi, i rincari sono in media del 40%, ma con punta addirittura del 75%. Parliamo di una tendenza che non è di oggi, non è di ieri, ma che va avanti da più o meno 2020-2021. Ci sono state in particolare 2 annate in cui c'è stato un picco notevole di impennata dei prezzi. Parliamo del 2022 e del 2023, dove addirittura il rincaro da un anno all'altro era in doppia cifra, quindi parliamo del 16% per esempio nel 2023. Però sta andando avanti anno dopo anno, infatti siamo arrivati a quelle cifre che abbiamo detto.
1: Ma cosa giustifica questi aumenti, Sessa? Perché sappiamo che c'è un'inflazione che riguarda tanti comparti, insomma, dell'economia in generale c'è un'inflazione, però 40% è tanto, è di più del
20: 40% è tanto, c'è un concorso di fattori, diciamo così. Allora, da un lato tutto quello che riguarda che ha riguardato in questi anni il settore alimentare, che come sappiamo ha avuto un aumento di prezzi ben più alto rispetto al tasso di inflazione, ma quello dei gelati ancora di più. Quindi parliamo di rincari dovuti all'energia, alle materie prime, a questioni logistiche che indubbiamente hanno pesato molto. Però è anche vero che non tutti i marchi di gelato fanno registrare lo stesso aumento di prezzo, quindi questo ci lascia pensare che ci siano anche degli elementi poco trasparenti, diciamo così, in questa dinamica di prezzi decisamente anomala. In più c'è un altro elemento che sicuramente ha un suo peso, che è quello della cosiddetta shrinkflation, ovvero la tendenza da parte di diversi prodotti alimentari, in particolare i gelati, a ridurre sempre di più le dimensioni delle confezioni, mantenendo invariato, se non addirittura, come nel caso dei gelati, aumentando il prezzo.
1: Questo è un bel trucco, questo è un bel trucco, sì. Cioè un bel trucco si fa per dire, perché non è...
20: Ecco.
1: Non è
20: si fa per dire, quindi insomma il prezzo al chilo risulta quindi ulteriormente aumentato. Però se vogliamo vedere, diciamo, una buona notizia da questo punto di vista, è quella che entra in vigore finalmente proprio in questi giorni, grazie a una direttiva della Commissione europea, una norma che verrà inserita nel codice del consumo, che prevede un obbligo di informazione trasparente in caso di shrinkflation. Questo vuol dire quando un prodotto viene venduto con una confezione più piccola rispetto a quello a cui eravamo abituati, i consumatori dovranno poter leggere in modo chiaro sull'etichetta che c'è stato questo cambiamento. Quindi diciamo che magari il problema non sarà definitivamente risolto, però quantomeno un obbligo di trasparenza che potrebbe aiutare i consumatori nelle loro scelte e forse scoraggiare anche per certi versi la voglia di ridurre le confezioni.
1: Certo, sono tutte richieste giuste, sono tutti elementi di trasparenza che, per l'amor del cielo, però la sensazione è che siano un po' inefficienti, Sessa, perché per esempio questo qua del ridurre le confezioni mi sembra una cosa che vale per tanti altri prodotti. Cioè, ci sono vaschette di prosciutto con 3 fettine di prosciutto, costano magari solo 2 euro, 1,50 euro, 2 euro, però ci sono dentro realmente 2 fettine di prosciutto. E forse anche i consumatori dovrebbero stare un po' più attenti, o si può chiedere qualche cosa di più, diciamo, a questo mercato qua.
20: Sì, allora sicuramente i consumatori devono stare attenti, quindi il consiglio che noi diamo sempre di controllare sempre il prezzo per unità di misura, quindi al chilo, al litro, è sicuramente la strada maestra, diciamo così, per essere consapevoli di quello che acquistiamo.
1: Forse
20: realmente
1: ingrandite le scritte del prezzo al chilo, cioè dovrebbe essere messo più in grande addirittura del prezzo d'acquisto, non so perché.
20: Sì,
1: altrimenti
20: il vero elemento è proprio il prezzo al chilo. Se vogliamo fare una comparazione poi davanti agli scaffali dei supermercati fra vari prodotti, guardiamo sempre il prezzo al chilo. Dopodiché è chiaro che ci sono dinamiche di mercato che vanno monitorate con attenzione, perché dietro il fenomeno della shrinkflation c'è anche appunto magari una qualche strategia poi per far pagare i prodotti in più. Quindi su questo noi confidiamo sempre che anche le autorità di controllo, nel caso specifico l'autorità antitrust, metta la lente su questo genere di fenomeni.
1: Speriamo. Io intanto mi fermo qua e ringrazio il direttore editoriale di Altro Consumo, Alessandro Sessa. Buon lavoro, a presto. Rinnovo il ringraziamento per queste analisi sui consumi che fate, molto puntuali, e insomma non sempre ci portano buone notizie, come in questo caso sul prezzo del gelato confezionato. Ci fermiamo. Giulia Crivelli, Effetto Mondo, tra poco.
18: Costi di gestione, normative che cambiano, contratti da rivedere. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Per gli associati Confindustria, Audi for Business mette a disposizione una consulenza dedicata per la gestione della flotta aziendale. Con servizi di assistenza innovativi e la manodopera specializzata Audi Service, ottimizzi i tempi e riduci le attese. In più hai condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
19: Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Vi presenta Strade in diretta.
21: Bentrovati in nostra compagnia sulla 4 Milano-Venezia. Per un veicolo in avaria si verificano code tra Cavenago e Trezzo in direzione Venezia. Per un veicolo in avaria sulla 14 Bologna-Taranto si procede in colonnati tra Castel San Pietro ed Imola in direzione Ancona. Inoltre, per traffico intenso nella stessa direzione si verificano code a tratti tra Bologna-Fiera ed Imola. Code di 4 km per un incidente sulla diramazione Roma Nord tra Castelnuovo di Porto e Sette Bagni in direzione del Grande Raccordo Anulare di Roma. Infine, per un veicolo in avaria sulla 1 nel tratto Firenze-Roma si procede lentamente tra Firenze-Scandicci e Impruneta in direzione Roma. Questa è la situazione al momento, torniamo tra circa un'ora più tardi.
22: Effetto Mondo.
23: Today, at just 34 years old, is considered one of President Donald Trump's closest personal assistants.
24: She's just totally devoted to him. In Oval Office meetings, she sits on the chair at the side of the room with her laptop open.
23: In May, the Wall Street Journal reported that Harp has frustrated some White House officials because she typically doesn't share draft posts with the Chief of Staff's office, communications aides, or national security officials.
1: Eccoci qua, Giulia, buongiorno.
25: Eccoci, buongiorno. Insomma, sapete che tutte queste storie di
0: amanti o presunte amanti, soprattutto negli Stati Uniti, dove insomma questi scandali ancora ricorderete, l'episodio di quella telecamera che aveva, in un concerto dei Coldplay, aveva smascherato una coppia. Ecco, queste cose negli Stati Uniti succedono e succedono dappertutto, però spesso hanno delle conseguenze. Finora Donald Trump l'ha fatta franca su tutti i fronti, anche su questo. In realtà poi sappiamo che di pochi giorni fa è la notizia che ha dovuto pagare che dovrà pagare questi 5 milioni, che tra l'altro si aggiungono ad altri 100 che già aveva dovuto pagare come risarcimento per le molestie sessuali a danno di una donna in un camerino del department store, cioè del grande magazzino Bergdorf Goodman a New York. Quindi non ci dovremmo sorprendere più di tanto, però adesso in questo libro che viene stracitato, prima il libro più venduto negli Stati Uniti, questo Regime Change di due giornalisti del New York Times, la voce maschile che avete sentito è quella di uno dei due autori. Tra le tante rivelazioni sul fatto che Donald Trump mangi di notte, lasci le tracce di queste scorpacciate di junk food dappertutto, c'è anche il profilo di Natalie Harp. Natalie Harp, avete sentito, ha 34 anni, è nello staff ufficiale di Donald Trump già dal 2020, ma adesso ha veramente un ruolo particolare e soprattutto pare sia lei, è stata soprannominata human printer, cioè stampante vivente, perché lui le dà spesso istruzioni per stampare i documenti che lui ha bisogno, lo segue dappertutto e avete sentito l'ultima parte, preoccupa i servizi segreti perché pare che lasci questi bigliettini anche nei posti dove l'accesso dovrebbe essere super ristretto e super controllato, con frasi molto gentili e affettuose. Naturalmente Melania Trump, che non può far finta di non sapere che di questo ormai parlano tutti, pare molto alterata, è in forse la sua partecipazione agli eventi del 4 luglio, e poi anche la chief of staff di Donald Trump, quella Susie Wiley, quella signora bionda molto decisa, che ha un po', cerca un po' di tenere, insomma anche di normalizzare un po' le attività dello staff di Donald Trump, pare anche lei che ne abbia quasi abbastanza, perché appunto si sente anche bypassata in tutto questo. Come ieri, un po' per in assenza di notizie, tranne questi possibili incontri in Oman, l'Iran è passato completamente in secondo piano, e così purtroppo in rete sopravvive tutto. Vi faccio sentire un pezzo di un'intervista che è stata trasmessa ieri dalla CBS, un'intervista del 2008 in cui Donald Trump, che non era ancora sceso in politica, aveva incontrato Nancy Pelosi, ricorderete, poi diventata speaker della Camera e da lui definita Crazy Nancy e poi Horrible Person e tantissime altre gentilezze, però all'epoca l'aveva lodata moltissimo perché Nancy Pelosi gli aveva detto di voler procedere con l'impeachment di George Bush, soprattutto per la guerra senza senso che aveva scatenato in Medio Oriente. Sentiamo le parole di Trump, 2008, quindi non 150 anni fa. Sentiamolo.
2: Actually, Pelosi, the speaker. I met her and I'm very impressed by her. I think she's a very impressive person. I like her a lot. It just seemed like she was going to really look to impeach Bush and get him out of office, which personally I think would have been a wonderful thing.
3: Impeaching him?
2: Bush got us into this horrible war with lies, by lying.
0: Ecco, ci ha portato questo presidente, ci ha portato in questa guerra orrenda e mentendo. La voce l'avete riconosciuta, sì, di qualche anno più giovane, il linguaggio è lo stesso, quindi I like her a lot, che è quello che direbbe un bambino, mi piace tantissimo, e il riferimento era appunto a Nancy Pelosi. Vi segnalo sul tema invece del riarmo una cosa che a me ha fatto molta impressione, sì. Tanto che è proprio l'apertura di Financial Times, a tutte le colonne disponibili tranne quella delle brevi, il titolo è questo: il piano di riarmo dell'Europa praticamente garantisce già oggi 195.000 nuovi posti di lavoro. L'ha detto Mark Rutte, segretario generale della NATO. Proprio ieri avevamo parlato di un possibile, che prima o poi dovrà essere delineato, trattandosi di un'azienda quotata, un possibile piano molto concreto e anche da attuare velocemente di riconversione di Volkswagen, ma anche di altre aziende, all'industria bellica, per salvarsi insomma dal calo di vendite, dalla crisi dell'auto. E questo intanto è il dato che anticipa Mark Rutte. Non si capisce bene come l'abbia elaborato, però intanto
1: sì, sono un po' numeri dati un po' così, mi viene da dire.
0: Esatto, però insomma la cifra sarebbe questa. Poi Financial Times, l'altro grande titolo che come potete immaginare su tutti i giornali anche americani, è quello di queste altre sentenze della Corte Suprema che sono arrivate ieri.
1: Certo.
0: La più importante è una sconfitta per Trump, perché viene mantenuto lo ius soli, però ci sono anche due vittorie per Trump. Una che resta in vigore il bando per gli atleti trans nelle competizioni nazionali e internazionali, e poi anche che Trump aveva chiesto a uno dei suoi molti provvedimenti, alzare indefinitamente e togliere vincoli di trasparenza ai finanziamenti per le campagne elettorali. La Corte Suprema ha detto che va bene così, che si potrà fare. Quindi questa è ovviamente una vittoria in un paese, ricordiamolo sempre, dove non esiste il finanziamento pubblico dei partiti, quindi le campagne elettorali sono tutte finanziate privatamente, fino adesso in modo abbastanza trasparente, da oggi in poi vedremo.
1: Dove ci porti adesso, Giulia?
0: Ti porto in Germania,
1: sì?
0: Perché la AfD, l'abbiamo sentito, ha appena avuto una specie di raduno di partito all'interno del Bundestag, era la prima volta. Nel weekend ci sarà un raduno molto più organizzato in Turingia, che è uno di quei land dove la AfD è molto forte. E intanto ieri in Germania, in questo Bode Museum, è stato svelato un ritratto ufficiale di Angela Merkel. Ricorderete che quando lei era cancelliera, 2014 se non sbaglio, la Germania vinse i mondiali, e lei, forse stupendoci tutti, forse la ricorderete, insomma, Angela Merkel così seria, così sempre era sugli spalti, perdeva qualsiasi insomma ritegno, e ovviamente quando poi c'è stata la finale ha esultato. E invece Friedrich Merz ha commentato che in fondo bisogna essere comunque orgogliosi della nazionale tedesca, che è sembrato fin troppo
1: emotivo in questo
0: momento.
1: Esatto.
0: E quindi sentiamo come i commentatori, sì, di destra lo criticano anche per questo.
3: Erinnern uns natürlich an die Zeiten, wo Deutschland noch Weltmeister war, 2014, und heute kommt Friedrich Merz um die Ecke und sagt, wir könnten stolz sein auf die Verlierermannschaft. Das ist ja ein Gegensatz, den hält man ja kaum aus.
0: Dice quindi, Merz arriva from the hacket, quindi dall'angolino in cui già sembra essere politicamente, e dice che bisogna comunque essere orgogliosi di questa nazionale che ha perso. E poi il commentatore ha anche detto, forse lo dice perché la nazionale sta facendo un percorso simile al suo, cioè un disastro. E quindi insomma, povero Friedrich Merz, in questo momento è veramente in difficoltà, poco più di un anno dall'entrata come cancelliere, però insomma non sotto i migliori auspici. Oggi tutti ricordano che, forse lo ricordate anche voi, che pensava di essere eletto al primo turno dal Bundestag, così non successe. Quindi insomma Friedrich Merz continua a essere criticato anche per certi suoi atteggiamenti proprio personali. Il fatto può sembrare una sciocchezza, però se ci fate caso, quando tiene un discorso, anche proprio quando ha fatto questa dichiarazione, lui legge sempre a abbassa la testa perché non vuole il pannello davanti, però il risultato è che sembra avere sempre la testa chinata. Quindi c'è confronto appunto a quella figura così austera ma comunque molto amata, tanto da essere soprannominata Mutti mamma, di Angela Merkel, e sono dello stesso partito, ricordiamolo, ma non si sono mai amati, e c'è una bella differenza che adesso si può anche tirare fuori con un parallelo con il calcio.
1: Abbiamo ancora un minuto e mezzo.
0: Allora ti porto in Francia, sì? Perché oltre alla ovviamente all'emergenza, che tra l'altro anche in Francia adesso è un pochino più fresco, ma si preannuncia di nuovo nel weekend un'ondata di canicule, si riaccende il tema di chi correrà per le presidenziali del 2027, perché mancano pochi giorni a... Potrebbe arrivare la sentenza definitiva sulla colpevolezza di Marine Le Pen per quell'utilizzo di fondi europei in modo illecito per il suo partito, il partito che ha fondato la Rassemblement National. Se venisse assolta, Jordan Bardella, che ha già fatto capire di essere pronto a correre ed è in testa ai sondaggi, a quel punto ci sarebbe il dilemma: chi lascia il posto alla sua mentore, oppure a questo punto ci ha preso talmente gusto, dicono i più critici, perché è molto, insomma, è decisamente vanesio, ma anche perché è un bellissimo uomo, quindi insomma appare dappertutto, ha un suo canale YouTube, insomma vedremo. Ma poi c'è il piano per l'aria condizionata, che è stato presentato ieri da Rassemblement National, perché in Francia l'aria condizionata è quasi un tema politico, diciamo che l'aria condizionata è di destra e invece tutti gli altri sistemi sono di sinistra, che è una cosa un po' ridicola. Ma sentiamo Tanguy, che è un deputato di Rassemblement National, che spiega come appunto Rassemblement National vorrebbe condizionare tutta la Francia.
4: La climatisation doit couvrir à la fois le cadre de la rénovation globale des bâtiments des particuliers, de tous les secteurs publics, de secteurs différents entre les établissements de santé évidemment et les écoles.
0: Quindi tutti gli uffici pubblici, le scuole, qualsiasi, oltre naturalmente a delle regole per le abitazioni private, noi in Italia diremmo le coperture, perché ovviamente sappiamo che la Francia, tra l'altro,
1: un classico.
0: Esatto, quindi fa molto discutere, perché come abbiamo detto in Francia l'aria condizionata è molto meno diffusa che in altri paesi europei, però comunque resta il tema delle coperture.
1: Giulia Crivelli, grazie, è tutto per la puntata di oggi, con Filippo Reggi in regia e Alessandro Schirano in redazione. Ciao a tutti, buona giornata.

0: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
1: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
2: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
1: Oh, Contacta, adoro!
2: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
3: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.

0: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it. Mitsubishi Electric, il piacere del clima
1: ideale. No, sì.
2: Brava!
1: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Let's go! Da MedioWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, TV OLED LG 55 pollici, tuo a 779 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MedioWorld.
7: Il 6 luglio arriva in edicola in allegato gratuito con il Sole 24 Ore Progetto Benessere Magazine, la nuova rivista edita dai maestri italiani editore che racconta il mondo della medicina e della salute in modo del tutto nuovo, con interviste a medici d'eccellenza e focus sul mondo della prevenzione, del turismo e del wellness. Un viaggio alla scoperta delle imprese e dei professionisti che sanno rendere il benessere un vero stile di vita. Progetto Benessere Magazine, in edicola il 6 luglio, cellofanato con il Sole 24 Ore.
8: Sono le 14.
9: GR24, il Sole 24 Ore.
8: Di nuovo ben ritrovati con l'aggiornamento di GR24 a Decon in Svizzera. Sono stati consacrati 4 nuovi vescovi senza avere dunque recepito l'appello di Papa Leone a fermarsi. Questo atto da parte dei lefebvriani comporta la scomunica automatica e conseguentemente lo scisma dalla Chiesa Cattolica. Una comunicazione formale del Vaticano, a quanto si apprende, potrebbe già arrivare in giornata. Nessy Guerra è rientrata a casa con la figlia, portata in caserma dalla polizia egiziana nell'ambito della vicenda sull'affidamento proprio della figlia avuta con l'egiziano Tamer Hamouda. La donna italiana è stata rilasciata dopo l'intervento del ministro degli esteri Tajani e dell'ambasciata. Colloqui indiretti anche oggi in Qatar a Doha tra funzionari americani e iraniani. Intanto il cardinale Pizzaballa rilancia l'attenzione sulla situazione a Gaza. Le città sono rase al suolo. La situazione, dice Pizzaballa, di Gaza è un disastro. Ancora 21 oggi le città da bollino rosso per il caldo, ma i cali termici sono in agguato così come i temporali. Intanto Copernicus conferma che è stato raggiunto un nuovo record di temperatura superficiale degli oceani. In chiusura ai mondiali di calcio con la Norvegia, la Francia e il Messico che avanzano agli ottavi di finale. Stasera si giocano le altre partite, Inghilterra, Congo e Belgio, Senegal. È tutto, vi lascio a tutti i convocati.

0: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
1: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: Quest'estate allena la mente sotto l'ombrellone. Arriva Enigmistica Sport. Giochi, quiz, sudoku, rebus e curiosità per veri tifosi. Con la Gazzetta dello Sport. In regalo ogni giovedì dal 2 luglio in edicola.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
5: Ma tra non andare al mondiale o uscire come la Germania negli ultimi 3 mondiali, a lato pratico, dal punto di vista delle riforme, cosa cambia?
6: Dobbiamo convocare la banda.
7: Venite,

Mbappé, ancora una volta Olise a illuminare la strada, ancora una volta Mbappé a mettere il punto esclamativo. 3 per la Francia. 4.

0: Guys, this is unbelievable. This is unbelievable. This is history.
1: Continua il mondiale dei supereroi, stavolta niente sorprese, semmai conferme, dentro all'uovo mondiale della notte dei circa 300 collegamenti che faccio ogni anno con Pierluigi Pardo. Questi sono tra i miei preferiti perché mi dà le ultime da Piazza del Campo, dove domani racconterà il Palio. Ciao Pier.
2: Sono ancora in viaggio, sono quasi arrivato, però insomma arriverò per la prova generale e...
1: Domani mi dai le ultimissime, però compreso
2: ti do le ultimissime,
1: in ottime condizioni, ventilazione inapprezzabile, tutto pronto per il Palio.
2: C'è la nonna, guardi, questo possiamo dirlo, c'è la nonna del Palio, come dice in gergo la contrada che non vince da più tempo, che è l'Aquila, che non vince dal 1992, che è, insomma, sembra molto accreditata, però poi nel Palio ci sono mille dinamiche, mille variabili, fra cui anche la solita pioggia che minaccia domani, ovviamente, tipo Wimbledon.
1: Cioè, stai lì una settimana fare, come l'altra volta.
2: Secondo me l'amministrazione comunale dovrà prima o poi fare un tetto.
1: La copertura, scherzo, la copertura sul tuffo di piazza, lì è sacro, lì non si tocca nessuna pietra.
2: Chiudo in 30 secondi, poi sai che lì la tradizione ovviamente è sacra, quindi gli orari, il terreno, le tradizioni, eccetera eccetera, però devo dirti che negli ultimi anni, al di là del fatto che oggettivamente questa cosa della maledizione della pioggia nel Palio si sta verificando continuamente, c'è anche giustamente una grande prudenza e grande attenzione, perché insomma, giustamente rispetto a 20 anni fa, 30 anni fa o 50 anni fa, c'è una sensibilità molto superiore, quindi bisogna farsi anche caso due gocce di pioggia, insomma si sta molto più attenti che
1: assolutamente
2: magari negli anni 50 o 60, per l'avuto ovviamente dei fantini, dei cavalli, che è fondamentale, degli spettatori, quindi
1: chissà se Ale Budel segue il Palio.
2: Ah, grande Ale, ciao
1: Ale.
3: Ciao Piero, ciao caro.
1: Ti interessa?
3: Sì, mi interessa, però lo vedo un pochettino, ma non sono un appassionato, ad essere onesto.
1: No, diciamo
3: che sono abituato a vederlo, ma non sono così informato come Pier, da dire la verità.
1: Lui lo racconta e noi invece raccontiamo il mondiale. Tu hai raccontato ieri su DAZN la Norvegia. Ecco, a proposito di conferme, secondo me quella di ieri è stato un test vero, serio, severo e indicativo per la Norvegia, perché normalmente ti ammazzano fisicamente perché sono più forti. Con la Costa d'Avorio, dal punto di vista fisico, era quantomeno pareggio. Costa d'Avorio, squadra estremamente competitiva, e la Norvegia ha passato anche questo test.
3: Sì, sono d'accordo. Ieri secondo me è una partita che la Norvegia ha vinto veramente i punti, perché Costa d'Avorio ha fatto una grande partita, sugli esterni soprattutto. Pepe ha fatto una grande gara, quando è entrato Diallo anche lui è stato il migliore in campo della Costa d'Avorio, una squadra fisica, una squadra tosta. La Norvegia ha faticato, poi c'è stato il gol di Holland che poi ha riportato in paradiso la squadra e ha permesso poi di arrivare agli ottavi, però veramente è stata una partita ben combattuta, tosta. La Norvegia ha dimostrato, come dicevi tu, di essere una squadra che può pensare di diventare ambizioso.
1: Eh sì, anche perché il prossimo incrocio dirà praticamente tutta la verità. Diomande, è davvero così forte? Ale?
3: Allora, secondo me Pepe è un altro livello, devo dire la verità. Quello che ho visto ieri, Diomande, anche lui è forte, però ha fatto una partita, tra virgolette, normale. Ha fatto un'ottima gara, ma normale. Ma secondo me, dall'altra parte, Pepe è stato quello che veramente lì davanti accendeva sempre la luce, è stato il giocatore più importante con Diallo all'interno della squadra Costa d'Avorio.
1: Sì, Pier, quanto vale la Norvegia? In valore assoluto?
4: Molto, molto. Io adesso bisogna capire come si arriva alla partita che recuperi avrà Ancelotti, ma penso che, guarda, con una provocazione ti dico che è quasi favorita contro il Brasile.
1: Sì.
4: Comunque, insomma, è una partita 50-50. Sinceramente, quello che si è visto oggi, per quello che si è visto oggi nel mondiale, poi io non sono di quelli che pensa che vada in campo la tradizione, vada in campo la storia, anzi certe volte la tradizione o la storia può diventare, vedi la Germania, un fardello anche dal punto di vista psicologico, perché hai tantissima pressione addosso. Per me Brasile e Norvegia è veramente equilibrata. La Norvegia è una squadra tosta, solida, ha fatto quel turnover, devo dire, non bellissimo a vedersi esteticamente, ci ha fatto un po' storcere il naso contro la Francia, però al momento ha avuto ragione lei. Ed è una squadra molto compatta e questo accresce, fammi dire anche questa cosa, al nostro rammarico perché ce l'abbiamo avuta nel girone. Se avessimo avuto la Slovacchia, forse la cosa sarebbe andata in maniera diversa, ma questo è proprio il classico pischello romano che rosica e che vuole dire sta roba, perché è completamente inutile, però è oggettivo, no? È una parzialissima consolazione vedere che siamo usciti male. Allora, se la vuoi vedere al contrario, per come abbiamo perso noi con la Norvegia, ci sarebbe da mettersi a piangere, però nel calcio non c'è la proprietà transitiva. Quello che è certo è che noi in quel girone lì non siamo stati fortunati. Tutto è nato dalla famosa Germania Italia di Nations League, da quel tentativo di rimonta che purtroppo è andato male, e il resto lo sappiamo, il resto è storia. Adesso godiamoci questo Brasile-Norvegia che è stupendo.
1: Sì, a parte il fatto che la giro ad Alessandro, io sono abbastanza d'accordo con Pierluigi. Se devo giocarmi un euro, non lo gioco sul Brasile. Quanto alla Norvegia, che fosse forte, sinceramente io l'avevo capito quel giorno di giugno in cui ce ne ha dati tre, in cui poi è venuto giù il mondo, è cambiato tutto, eccetera eccetera eccetera, però già da lì si era capito che era una squadra che non era solo Holland, perché è tanto altro.
3: No, è tanto altro, assolutamente. Se vogliamo trovare un difetto alla Norvegia, il Brasile secondo me dovrebbe sfruttare questo, il fatto che magari fatica un po' quando viene aggredita a uscire con la qualità, perché Odegaard tante volte, anche ieri, si doveva abbassare perché Berg fanno un po' fatica, tutte e due, tante volte andare incontro alla palla, fare un po' da registi, e quindi Odegaard naturalmente fa la differenza dalla metà campo in su. Quando si abbassa viene a giocare quasi da mediano davanti alla difesa e lì non riesce a incidere come dovrebbe, tant'è che Holland ce l'aveva spesso e volentieri molto lontano. Il Brasile deve fare una partita pensando ad attaccare in avanti, pressando

0: fortunata, perché è andata nella parte, secondo me, del tabellone un pochettino meno forte, con meno, tra virgolette, con meno squadre, secondo me, competitive, perché se andiamo a vedere di qua c'è Argentina, Inghilterra e Brasile, sono quelle che sulla card di là, secondo me, sono molte più squadre competitive. Il primo turno l'ha passato alla Costa d'Avorio, è normale che questo sulla carta dovrebbe essere un impegno proibitivo, ma come avete detto voi, secondo me non lo è, perché la Norvegia, secondo me, se la gioca quasi alla pari col Brasile, soprattutto per il Brasile che abbiamo visto nel primo tempo col Giappone.
1: Lo so, però anche qui, però, Pier, sono, ero d'accordo con te ieri quando dicevi che forse ha suscitato troppe critiche. Ora vediamo quanto riesce a crescere il Brasile.
2: No, guarda, per me un conto è l'esagerazione che secondo me c'è stata da parte di alcuni, nel senso che per me il Brasile ha meritato col Giappone. Gli abbiamo fatto i complimenti al Giappone, li ribadisco, squadra organizzata, però dopo aver fatto il gol dell'1-0 niente, non ha fatto più nulla, il Brasile le occasioni ce l'ha avute. Qua è una continua sfida tra chi fa il gioco e chi prova a distruggerlo col blocco basso e a ripartire. Ormai il livello di organizzazione delle squadre è altissimo e francamente, insomma, c'è chi ci riesce meglio, il Giappone sicuramente ci è riuscito bene, c'è chi non ci riesce come la Svezia contro la Francia, ma lì è completamente un'altra storia. Però insomma, quindi per me il Brasile ha meritato col Giappone. Detto questo, con la Norvegia è completamente un'altra storia e ti ripeto, per me, ma io sono quasi tentato di dire che sia favorita la Norvegia, nel senso che per quello che si è visto, diciamo, razionalmente fino a oggi, cioè se fossero gialli contro rossi, per quello che ho visto fino ad oggi, ti direi che do il 51% alla Norvegia. Però poi il Brasile è il Brasile, Carlo ha una capacità incredibile, l'ha dimostrato anche contro il Giappone, perché ragazzi, la partita l'hanno risolta. Casemiro, che a fine primo tempo, mezzo mondo, noi compresi, pensava che sarebbe uscito.
1: Sì.
2: È rimasto in campo e invece è stato decisivo. E poi Martinelli che entra e risolve la partita. Cioè, poi possiamo anche continuare a dire che è Ancelotti, che è fortunato, ma io questa cosa, a parte non ci ho mai creduto, ma uno fa ridere, nel senso che poi se un allenatore,
1: ma la fortuna, cioè, se sei bravo te la vai a cercare, Pierluigi.
2: No, ma alla fine in cosa incide un allenatore in queste cose qua, nei cambi, chiaro, quello che mette,
1: sì.
2: Se li becca sempre, sì, magari sarà anche stato qualche volta fortunato, ma è soprattutto bravissimo,
1: no, è sicuro. Io volevo chiedere, prima di salutare Ale Budel, volevo rubargli un parere sulla Germania alla luce di quanto abbiamo visto del Messico nella notte. Messico alla tedesca, cioè 2-0 con l'Ecuador e via andare, 0 gol subiti fin qui, gioca come giocava una volta la Germania, che invece gioca in un altro modo, va a casa e adesso si interroga su mille cose, onestamente.
0: Sì, parto dalla Germania, che io devo dirti la verità, Carlo, sono rimasto ingannato. Non è la prima partita, è vero che era col Curaçao, però ho detto, caspita, questa squadra che ha idee, secondo me può mettere in difficoltà tante squadre, alla fine invece ha fatto davvero poco, è uscito col Paraguay, è vero che è stato annullato il gol, però pensavo facesse una partita completamente diversa, invece il Paraguay col cuore veramente è riuscito a portarla a casa e penso che la Germania alla fine sia uscita anche meritatamente.
1: Anch'io lo penso.
0: Quindi io penso che sia stato giusto così. Poi il Messico, devo dire la verità, non ho visto tutta la partita perché era compito di notte, stamattina mi sono visto subito gli highlights, il Messico ha strameritato di vincere questa partita.
1: Sì,
0: ha avuto tantissime occasioni. Una difesa rocciosa, ha subito solo un paio di azioni di Eboa, poi anche sulle palle native hanno i centrali che vanno a saltare in maniera forte, ovviamente una squadra secondo me può mettere in difficoltà tante, poi naturalmente quando giocano lì in casa è una bolla,
1: ma no,
0: vero, lo
1: poi
0: stadio giochi, ribolle,
1: lo stadio ribolle, fa un caldo della Madonna, giochi in altura, cioè inquinamento, insomma vincere in quello stadio lì secondo me è veramente un'impresona, secondo me. Grazie
0: anche
1: Ale, grazie Alessandro,
0: grazie a voi.
1: Ci vediamo, sentiamo qui da Zone ovunque. Io vi farei sentire una cosa, così apriamo anche un discorso sulla Francia, che Pierluigi ieri ha raccontato e che ha distrutto la Svezia oltre il 3-0.
3: He's only 27, he's gonna bring more goals. We said that Messi is gonna score goals, but in the end Mbappe is gonna beat that record.
4: What makes him so good at his job, Thierry Didier Deschamps?
5: Winning.
4: But how does he do it?
5: He finds a way. The celebration was outstanding also when Kylian went to him to celebrate, when people were talking about luck. Oh, Didier, no, it's not luck. This guy is a serial winner. I can also tell you, you know how hard it is to have a lot of alphas and make sure that only one will be the alpha.
6: ¿Colocas a una favorita número uno?
7: No.
6: ¿No?
7: No.
6: ¿Francia mejor que nosotros?
7: No. No nos han ganado desde la Eurocopa. No pueden ser mejor que nosotros. Francia llega.

0: muy buen nivel, muy buena forma, tiene buenos jugadores, pero no creo que esté por encima de ninguna.
1: No está jugando bien España.
0: ¿Tú qué prefieres, jugar bien y estar como Holanda o jugar mal y estar como Paraguay, que estarán felices en su habitación?
2: Allora, blob di voci varie tra Ibrahimovic che dice che Mbappé ha solo 27 anni, batterà il record di Messi al mondiale. Mi sembra una previsione, a dir la verità, quasi facile, questa di Ibra. Avrei di
3: sì, sì.
2: È vero? Cioè, mi sembra una previsione, insomma, basta
3: ad oggi
2: guardarla.
3: Sì,
2: ad oggi sì.
3: Fanno praticamente pari, Messi è sopra di uno, Messi dà la sensazione, poi per carità, magari
2: che ne fa altri 4-5, però Mbappé
3: mondiali davanti. 4-5. Esatto, altri 4-5 mondiali, non lo so, però insomma mi sembra difficile ipotizzare un mondiale fra 4 anni per Messi, che quindi con ogni probabilità chiuderà qui e farà qualche altro gol, ce lo auguriamo, perché è sempre uno spettacolo vederlo segnare. Mbappé sembra avere tutta la vita davanti, ma sì, i numeri di Mbappé sono incredibili. Guarda, io voglio essere molto sincero, premesso che poi può succedere tutto, perché può succedere tutto, appunto, perché lo ripeto mille volte come un mantra, la formula di un mondiale è completamente, è il contrario del girone all'italiana, quindi poi può succedere la partita sfigata, la partita che ti si complica, l'episodio, eccetera. Ma io, una squadra così dominante come la Francia di questo periodo, ma in qualche modo già lo sapevo, perché a livello di previsioni abbiamo detto mille volte, no? Cioè, ho sempre detto, se fosse un girone italiano non avrei dubbi, la Francia. E oggi, dopo queste quattro partite, ce n'ho ancora meno. Cioè, questa è una squadra, secondo me, del livello, erano dai tempi, per me, dai tempi della Spagna del triplete, che non si vede una squadra così dominante. Forse il Brasile di Ronaldo per una.
2: Posso esagerare, sì. questa Francia è il Brasile del 70, voglio dire, ti dà un senso di onnipotenza. Brasile
3: sono
2: 70,
3: sono d'accordo. Io non c'ero, l'abbiamo vista, l'abbiamo studiato sui libri di storia del calcio, però è quella roba là, ma non c'è dubbio, ma proprio sono una roba. Poi, ragazzi, la Svezia, con tutto l'affetto per un paese meraviglioso, non si sa come si è qualificata, cioè sono quelle follie del principio. La squadra ha fatto due punti nel girone di qualificazione, poi ha avuto un momento di gloria vincendo in campo neutro con tripletta di Gyökeres contro l'Ucraina, e ha giocato in casa, non si sa bene perché, lo spareggio contro la Polonia, ha vinto 3-2. No, quindi insomma,
2: no, vabbè, non si capisce neanche bene perché
3: niente contro gli svedesi,
2: non si capisce neanche bene perché quei due là davanti mi sembra che li abbiano pagati nel complesso 230 milioni di euro, dollari, sterline, non mi ricordo più.
3: Gyökeres, quei tre, perché ci devi mettere anche Lang, era anche Gyökeres e Isak.
2: Esatto, sì, io mi riferivo a Gyökeres e Isak, ragazzi, va bene, uno schiaffo alla miseria, perché sono bravi.
3: Ma in Premier League, sì, in Premier League ci sono delle quotazioni, cioè Isak 150 milioni, ragazzi, è una di quelle cose che uno dice, vabbè.
2: Ma pure Tonali 100, diciamoci la verità. Come leggo
3: sì, ma è proprio, cioè, in Premier League c'è l'inflazione, ma un'inflazione è tipo, è come quando vai, non so, a cena a Monte Carlo oppure a St. Moritz, su quei posti lì dove
2: una bottiglia d'acqua la paghi 20 euro.
3: Parcheggio appositano, è introvabile, cioè ha un prezzo che ovviamente è diverso da tutto il resto.
2: Senti, mi fai parlare bene, ci tengo molto di Deschamps, perché abbiamo sentito Thierry Henry, no? Che cosa rende Deschamps così bravo nel suo lavoro? Vincere, trova il modo di vincere, anche l'esultanza come Mbappé ricorda, ma lo sottolineo anch'io, ricorda Henry, è stata bella, no? Ieri, la prima, quando ha sbloccato la partita, è andato a cercarlo con il dito e tutti hanno abbracciato Deschamps. Ora, Deschamps è uno che sembra lì per decreto della presidenza del consiglio del Re Sole, no? Invece è lì perché è bravissimo, ha trovato la chiave per costruire questo gruppo, vince, ha l'ombra di Zizou sulla spalla da 8 anni praticamente, però è lì e vince, e presentare una squadra con così tante stelle e così tanta coesione, guarda che mica è facile, guarda che Didi da Bayonne è un super commissario tecnico, allenatore non lo so, è un super commissario tecnico.
3: Io sono d'accordissimo e credo anche che la Francia, intesa come movimento calcistico, debba mandare una cassa di vino di Sancerre, di champagne anche a Luis Enrique, perché dietro al talento di questa squadra, secondo me, c'è la crescita di gente come Barcola, come Doué, come Dembélé, E poi non ho ancora pronunciato la parola con la quale volevo iniziare, chiudere e fare tutta la puntata: Olise. Olise è una cosa, che è da proprio da
2: orgasmo, diciamolo,
3: me lo porterei a Siena a commentare il Palio, me lo porterei in America con io e Ambra, no, nel senso che ha delle cose, ha delle idee, queste idee sono accompagnate a una condizione fisica, direi proprio un aspetto aerobico, che lo rende un giocatore fantastico. Abbiamo letto mille cose su di lui, sulla sua capacità di lettura delle situazioni, anche su una mente particolarmente illuminata che accompagna quello che succede in campo. Insomma, è un genio in campo e fuori. Io credo che la partita con la Svezia, poi c'è questa roba che sta diventando quasi divertente, che non segna, non segna.
2: Sì, ieri ha fatto la guerra con la porta svedese, ha fatto la guerra. Cioè quel palo sulla rovesciata grida vendetta, ma fa gridare anche noi di gioia. Io te l'ho detto, per me Olise e Yamal sono i due calciatori più sexy di questo mondiale, lasciando stare le icone, però sono loro due in questo momento del calcio mondiale i due giocatori più sexy. A proposito di Yamal, abbiamo sentito anche dire: beh, Yamal è uno che non ha mica paura di dire le robe, eh. La favorita numero uno, la Francia, forse la Francia no. La Francia è migliore di noi? No, non ci battono dall'europeo, non possono essere migliori di noi. La Francia arriva a un ottimo livello, in ottima forma, buoni giocatori, ma non credo che sia superiore a nessuna. La Spagna non sta giocando bene? Perché tu cosa preferisci, dice Yamal? Giocare bene ed essere come l'Olanda o giocare male ed essere come il Paraguay, che saranno felici nella loro stanza? La mia Yamal è uno che le suona e le canta.
3: Certo. Però sulla Spagna ancora, secondo me, il giudizio è sospeso. Adesso vediamo. Cioè, il mondiale della Spagna comincia adesso, oggettivamente. Per ora ha avuto quel passaggio a vuoto nella prima partita, però in un match estremamente bloccato, dove si è un po' incartata, insomma, poi ha recuperato, secondo me ha fatto bene, e adesso, sai, quel lato lì, quel pezzettino di tabellone è molto interessante, tutto europeo, Portogallo-Croazia, Spagna-Austria, vediamo che succede lì.
2: La sensazione, insomma, però, è che la Spagna non sia arrivata benissimo fisicamente, almeno la mia sensazione visiva guardando le partite, mi sembra che non sia
3: male. Ragazzi, per me è proprio, torno al solito discorso del campionato del girone italiana, per me è un campionato a girone unico, andata e ritorno, anche solo andata, la Francia è più forte della Spagna, cioè ha più talento, ha più soluzioni, nelle partite bloccate ha sicuramente più qualità. Però poi qui vediamo, torniamo al solito ragionamento, no? Poi in un Francia-Spagna di 90 minuti, di 120 minuti, ovvio, tutto può succedere.
2: Anche
3: no?
2: In un Francia chi vuoi, sui 90 e 120 tutto può succedere. Sì, non ho ancora capito dove può essere la criptonite della Francia. Questo, in questo momento mi sfugge, perché io pensavo l'equilibrio, invece nemmeno quello, perché sono tutti talmente coesi e connessi che anche questo squilibrio fisiologico che si portano dietro non è un problema, almeno la sensazione è questa.
3: Ogni tanto qualche distrazione se la concedono, pure è vero che hanno una forza, cioè è una squadra fortissima in tutte le parti, giustamente noi dedichiamo le nostre attenzioni appunto alla Olise col suo quoziente intellettivo di 124 di cui parlavamo prima, ai gol di Mbappé, all'essere una sorta di campione gregario Dembélé, no? Pallone d'oro, ma sempre con questo atteggiamento, Barcolà, due, tutto quello che succede lì davanti, senza parlare del riserve, cioè pensa che noi non abbiamo ancora pronunciato la parola Thuram in tutto il mondiale, è uno che sta lì e fa panchina,
2: ma nemmeno quella Cherki,
3: no, voglio dire, esatto, Cherki o Matetanza, e ci sta che Thuram non giochi di fronte a questi fenomeni, però noi conosciamo il livello di Thuram, che è un livello ottimo, quindi ma c'è tutto il resto, perché insomma la coppia centrale è una coppia clamorosa, che può fare a sinistra con la rotazione fra Theo e Digne, gli consente di avere sempre il giocatore più fit, sempre più pronto. Ma l'Augusto praticamente è diventato una riserva, anche perché Koundé sta giocando un calcio clamoroso, cioè è veramente negli 11, il portiere è un ottimo portiere, cioè è una squadra veramente completa, per cui non ho parlato del centrocampo, ma insomma, ecco, quello che fa Tchouaméni, quello che fa Rabiot, quello che fa Koné, come si è fatto trovare pronto. Stiamo veramente parlando di una... Io sono d'accordo con te, adesso non so se è il Brasile del 70, ma in questo momento per me dal punto di vista del talento c'è una sproporzione tra la Francia e le altre squadre enorme. Poi nel mondiale tutto può succedere, perché
2: certo, puoi diventare
3: Yamal in giornata,
2: certo, ma no, puoi diventare anche il in un attimo puoi diventare dal Brasile del 70 a quello dell'82 che era come una squadra stellare, però è finito in un'altra maniera.
3: Sintesi perfetta.
2: Ciao Pierino. Senti, aspetto le formazioni domani da Piazza del Campo, preparati.
3: Sì, sì. Va bene. Non ti dai canapi, però.
2: No, quella lì non si sa. Eh no, quello lì alle 14, sa, esatto. Alle 14 non sappiamo ancora. Ciao Pier, buon viaggio. Allora, ci fermiamo per la borsa, poi in arrivo Carletto Pelegatti e tutte le paturnie rossonere.
4: Non telefono, non chiamo.
5: Ok, Mister Allegri è impegnato e non può chiamarci. Ma voi sì. Siete tutti convocati all'800 24 00 24 per intervenire in diretta da noi.
4: L'ho convocati tutti, Sono tutti convocati.
5: Ecco, bravo mister.
6: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
7: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
8: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Med, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 ore, uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Med. Connettiamo economie, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: La senti? È l'energia della montagna. Quest'estate scopri il Falkensteiner Hotel Kronplatz, dove design, natura e benessere incontrano la bellezza delle Dolomiti. Fai check-in e stacca. Rallenta e ritrova il tuo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
12: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
13: Vi presenta Borse in diretta.
14: Europa debole in attesa delle parole oggi della presidente BCE Lagarde, del governatore e anche del presidente della Fed Walsh a Sintra, al forum BCE. Francoforte unica in positivo, più 0,07%, Parigi meno 0,84%. In attesa ora di vedere come si orienterà Wall Street, andiamo a vedere anche Milano con la FTSE MIB meno 0,23%, il FTSE Share meno 0,18%. Sul FTSE MIB spiccano Unipol più 3,36%, Leonardo più 3,08%, Diasorin più 2,77%, bene anche Fincantieri, Amplifon e Nexi. Invece in negativo Campari meno 2,46%, Snam meno 1,93% e meno 1,7%, giù anche Terna, Saipem e Brunello Cucinelli. Andiamo a vedere ora lo spread BTP Italia Bund decennale tedesco a 78 punti base e chiudiamo con i cambi. L'euro a 1,1383 sul dollaro, è tutto.
15: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
16: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
17: Ci sta.
16: Su una grande nave.
17: Ci sta.
16: A un prezzo piccolo.
17: Ci sta anche quello.
18: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
17: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 25 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro luglio. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su uniroma5.it e scopri l'offerta.
19: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
20: Ehi, amico!
21: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori. Vai su agenti.it.
19: Agenti.it,
20: dove trovi i tuoi agenti di commercio? Olè!

0: o chutou, marcou! Chocolate do PSG ao Real Madrid! Goleada 4-0! É golo português!
1: Adesso giocatore Jorge Mendes. Ovviamente se te porti Amorim, allenatore, sotto le protezioni di Jorge Mendes, è ovvio che spinge assieme a Jorge Mendes a portare qualche giocatore che piaccia ovviamente ad Amorim. Antonio Silva, se piace ad Amorim, fra poco siamo il Portogallo, è giusto andare a prenderlo, ma è gestita da Mendes. A me se Mendes mi porta dei giocatori forti, per me può prendersi in mano anche il Milan.
2: Ero scettico sull'operazione solo per quanto riguarda la cifra, il cash, il PAM di Pellegatti che il Milan era disposto a mettere sul piatto della bilancia. Invece quel PAM è arrivato, signori. L'acquisto più caro nella storia del diavolo, 60-70 milioni. Se il Milan che spende 60-70 milioni...
3: Allora, due miei amici per rispondere ad alcuni interrogativi, su tutti uno. Carletto Pellegatti è padrone di casa qui a quest'ora. Ciao Carletto, buongiorno.
4: Buongiorno a tutti, buongiorno. Saluto da me e dalla mia ombra, come il cartone animato che ci aveva l'ombra di fianco. Un saluto.
3: E ti vedo, sei bellissimo e abbronzato, anche perché sei in vacanza. Un altro mio amico?
4: Mai in vacanza. Vabbè, dai. So tutto di Liberati, tutto di Gonzalo Ramos, di Van Dijk.
3: Ecco, Van Dijk mi sembra tanto, però ne parliamo. Però la mia domanda è questa, che faccio anche ad Andrea D'Amico, storico mio amico e procuratore. Ciao Andrea.
5: Ciao.
3: Allora, abbiamo sentito prima voci dal web. Per me Jorge Mendes può prendersi anche in mano il Milan. Cosa che ha puntualmente fatto, perché la domandona è: Gonzalo Ramos, quotazione Transfer Market per quel che può contare 30 milioni, 32 milioni, non una cosa così, prezzo di acquisto 60-70, Carletto Pellegatti sa correttamente che centesimi, ecco perché questo, è una domanda come si diceva al liceo pleonastica la mia, però Andrea rispondimi tu.
5: È difficile rispondere a questa domanda.
3: No, è facilissimo.
5: Comunque,
3: facilissimo.
5: Ma guarda, ti dico, io per correttezza non commento mai i comportamenti dei dirigenti e anche quelli dei colleghi. Sicuramente la risposta sportiva è che a tutti i costi Amorim, che ha provato a volere Gonzalo Ramos già prima in Inghilterra, adesso ha completato il cerchio portandolo al Milan, no? Perché sembrava che non poteva. La filiera però è abbastanza evidente: Mendes, Amorim e Gonzalo Ramos. E quindi purtroppo in situazioni di, come posso dire,
3: crisi societaria, possiamo dire
5: monopolio di un po' di crisi societaria, poi comunque certe valutazioni sono magari un po' più alte di quello che ci si aspetta. Beh, guarda, mi sto arrampicando sugli specchi, non è facile.
3: Lo so Andrea, non voglio metterti in difficoltà, ma siamo qui anche per rispondere a questo interrogativo, no Carletto, che correggimi se sbaglio.
4: Ecco, però voglio chiedere a te prima,
3: dimmi,
4: perché dici pleonastica, come per dire si sa già la risposta, qual è la tua?
3: Poi la, ti dico la mia risposta è che il signor Gerry Cardinale ha riempito le caselle dell'organigramma con gente che aveva in casa, come gli pareva, ha consegnato le chiavi a Jorge Mendes, ma questo mi sembra abbastanza pubblico, ed è Jorge Mendes il direttore sportivo ombra del Milan e di conseguenza un giocatore che era fuori dalle rotazioni, fortissimo, Gonzalo Ramos, non sto discutendo, un giocatore che è fortissimo, magari potevi pigliarlo a gennaio dell'anno scorso e magari facevi pure un'altra fine in campionato e potevi pigliarlo
4: te,
3: un'altra cifra, ok? E Gonzalo Ramos fuori dalle rotazioni del Paris Saint Germain, dove non giocava neanche quando erano in 10, perché Luis Enrique non vuole un centravanti, e quindi l'hai preso per tantissimi soldi.
4: Allora, dobbiamo ricordare quello che dice Cardinale, perché è giusto sentire anche la sua campana, ovviamente. Cardinale dice che c'era la concorrenza dell'Atletico e di altro, per questo sono saliti. Qualcuno mi dice non ci risulta, io ti dico tutto lo spettro, non ci risulta che ci sia tutta questa, non ci sia stata tutta questa concorrenza, però Carlo, d'accordo magari tenere in considerazione l'importanza di Mendes e magari far pagare di più il giocatore, però sai, se un giocatore costa 35-40 e lo paghi 50, ci sono questi 10 milioni che ballano. Sì. Ma lì sono, cioè non credo, va bene Mendes, ma sacrificare 30 milioni, che più o meno la differenza, 25 milioni, cioè penso che anche Mendes, voglio dire, ok, ti do una mano, mi paghi la, il fee perché ti do una mano, però pagarlo quasi il doppio, sinceramente neanche Mendes forse ha chiesto delle cifre così alte. La verità è che il Milan ha preso un giocatore. Quando io segnerò un gol alzerò la sciarpa e non tirerò su il bilancio, ma siamo un po' più poveri. Queste sono state le scelte, abbiamo sempre detto che il Milan curava lo scudetto del bilancio, con questo acquisto non vince lo scudetto del bilancio, a meno che poi ci porti a vendere 10 giocatori, questo è imprevedibile. Prevedo un mercato, da quello che dicono, piuttosto scoppiettante, perché non dovesse venire Van Dijk, quando mi fai domande ti rispondo, come anche su liberali, e l'altro che piace molto è Gonzalo Ignacio, ma Gonzalo Ignacio è un altro da 30-40 milioni, quindi sono, direi che tu mi dici che è centrico Mendes, vero, ma secondo me, parlando di cose magari un pochino meno maliziose, è molto centrico Amorim, che è lui che sta scegliendo i giocatori, è lui che sembra che insista per liberali, è lui che vuole i giocatori che conosce, o Lisandro Martinez che ha allenato Manchester United, oppure lo stesso Ignacio Gonzalo che conosce dallo Sporting. Quindi centrico Mendes, sì, ma non è che li può portare tutti, perché non è che... Poi vediamo quali altri giocatori. Van Dijk non c'entra niente con Mendes.
3: No, Van Dijk non c'entra niente con Mendes, ma dubito che possa c'entrare anche col Milan.
4: Attenzione, perché? Ti spiego, posso spiegarti in base a quei tempi che io so.
3: Dimmi. Così poi Andrea fa una valutazione dal suo punto di vista. Dai.
4: Allora, il collega Luca Bianchin, nomi e cognomi, ha parlato, ha un contatto diretto con Cardinale, che gli ha confermato che in cima alla lista c'è Van Dijk. Con il giocatore c'è già l'accordo. Il Milan è disposto a pagare una cifra più alta di quello che di solito si paga un giocatore in scadenza 27, perché lo vuole. C'è solo un aspetto importante tecnico. Il Liverpool ha perso Konaté, Robertson, Salah, tre pilastri dello spogliatoio, e con a te anche l'altro centrale. Chiaro che rimane spiazzato con i due centrali e anche a livello di caratura di iconico di spogliatoio. Questo è il problema. C'è da dire che siamo i primi di luglio, fossimo il 20 agosto, Carlo tu mi insegni, non si trovano due centrali da Liverpool il primo agosto, il primo di luglio magari sì. Ovvio. Quindi è una notizia vera. Ogni tanto non sopporto una cosa, Carlo, che ci siano colleghi che hanno le loro notizie, è giusto che le dicano, ma che si mettono puntualmente gli altri. Questa è una notizia vera, è difficile, dice.
3: Aspetta che vai, viene, deve essere Van Dijk che smentisce, fa andare e venire alla linea. Andrea, ma come valuti nel complesso, ora senza malizia, la situazione del Milan?
5: La situazione che si è creata. Se fossi un tifoso del Milan... sai, dopo tante dichiarazioni che uno non c'ha la Champions e deve fare carestia sul mercato, questo inizio mi sembra tutto il contrario, cioè mi sembra, voglio dire, in controtendenza rispetto a quelli che dicono ma aspettiamo a comprare uno, perché quindi... ottimismo dal punto di vista, sarò molto pragmatico, sai, se fossi ragionando da tifoso del Milan sarei molto contento, sarei più scontento di avere una società sparagnina che dice questo sì, questo no. È chiaro che la valutazione è molto alta, come non so, la possibilità di prendere Van Dijk secondo me sarebbe un'ottima possibilità. Allora ti viene da dire, se hanno tutti questi soldi nonostante la mancata qualificazione in Champions, vuol dire che vogliono al più presto tornare grandi.
3: Beh, ma come poi sarebbe, dopo giusto, questo è sano,
5: abbiano dato mandato a Mendes piuttosto che piena fiducia a Morin, questi sono rapporti interni loro. Abbiamo visto come è cambiata rapidamente tutta la gerarchia direzionale dell'allenatore, dei direttori sportivi dopo la mancata qualificazione in Champions. A volte si dice che i dirigenti sono troppo attendisti, sicuramente se i fondi ragionano in maniera diversa. Cosa c'è dietro i fondi? Poi dopo ci sono tanti altri interessi, soprattutto economici. Il calcio è cambiato, la FIFA ne è una dimostrazione anche con questi mondiali allargati, dove ormai i giganti non esistono più, ma ormai il calcio è globale anche sotto il profilo delle squadre meno conosciute, dei talenti, certo, e tutto, certo. E quindi è un mercato che è diventato inizialmente scoppiettante. È chiaro che se tu lo paragoni a certi campioni a cui eravamo abituati nel passato,
3: no, sono d'accordo, Andrea, ma come fai a fare la guerra a mani nude con l'Inghilterra? Cioè, voglio dire, si è creata,
5: è difficilissimo.
3: No, ma è impossibile, non è difficilissimo. Cioè si è esacerbata una situazione per cui quello è un mercato monopolista, no? Prendono i giocatori inflazionando l'intero mercato a delle quotazioni che non stanno né in cielo né in terra, così come, ma lo dico anche a Carletto Pellegatti, Tonali, un Tonali che mi dice 100 milioni per Tonali, ragazzi, secondo me siamo veramente alla follia, ma non perché non sia un eccezionale giocatore, quanto perché queste quotazioni di mercato inflazionano il mercato intero in tutta Europa. Ci fermiamo per il traffico e torniamo subito.
6: Allora, il messaggio è molto corto, ma è importante secondo me.
7: Vabbè, Yannick, non deve essere per forza corto il messaggio. Voi ascoltatori, non ponetevi limiti. Mandateci i vostri SMS vocali al 349-238-6666. Whatsappatori, vi aspettiamo numerosissimi. Ricordate, 349-238-6666.
8: Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Vi presenta Strade in diretta.
10: Bentrovati in un nuovo appuntamento. Sulla 4 Milano Venezia, per un veicolo in avaria si verificano code di 3 km tra Cavenago e Trezzo in direzione Venezia. Sulla 14 Bologna Taranto, per traffico intenso, si procede in colonnate a tratti tra Bologna San Lazzaro ed Imola in direzione Ancona. Ci spostiamo sulla 1 nel tratto Bologna Firenze, si rallenta per il traffico intenso tra Calenzano e Barberino di Mugello in direzione Bologna. Code in direzione Roma per un veicolo in avaria tra Valdarno e Arezzo. Per questo appuntamento è tutto, il prossimo tra circa un'ora più tardi.

0: No, perché hai capito, mi parlavi di liberali, Carletto Pellegatti. Domani si sveglia il Newcastle, faccio un nome a caso, e dice: voglio liberali 30 milioni. E qui capisci che non puoi più fare la competizione con l'Inghilterra, che è l'NBA.
1: Hai ragione, però scusami, anche nell'ippica è così. Chi è che si muove nelle aste di cavalli e fanno salire un cavallo che alla gente dice è impossibile, sì, a 1-2 milioni di euro? Sono gli sceicchi, è la Godolphin, è la Coolmore, sono i grandi impianti. E nella vita ci sono queste situazioni, nel calcio come nell'ippica, come anche nelle grandi società per i grandi imprenditori. Hanno il denaro. È chiaro che anche l'altro giorno mi dicevano hanno comprato un giocatore a 135 milioni, un giocatore normale, Grinic, un giocatore che alla fine ha dato poco, è tornato indietro, certo, 110 milioni. Carlo, hai ragione, però non è che puoi calmierare gli altri, hanno tutto di
0: non
1: più.
0: Lo so, no, ma
1: bisogna,
0: io sono
1: allora come cosa fare?
0: No, ma io sono liberalista.
1: Idee.
0: Lo so, però alla fine io sono liberale da questo punto di vista. Però è droga che viene messa in circolo nel sistema. Perché poi tu con loro devi andare a competere, no, nei tornei europei, in Champions League, Europa League, eccetera.
1: Certo,
0: quindi
1: certo,
0: di questo bisogna tenere conto. Cioè,
1: per esempio, dicevo, Paris Saint-Germain. I grandi investimenti stramiliardari non gli hanno portato nulla. Quando hanno preso un allenatore stanno investendo bene, ma non ci sono questi giocatori pagati 200 milioni. Adesso anche loro prendono due, lo pagano 50-60, non lo pagano, non ci sono più questi. Perché? Organizzazione idee, hanno capito.
0: Sì.
1: Quindi con l'organizzazione, sì, le idee non batti, ovviamente.
0: No, non li batti,
1: inglesi.
0: Ma poi è una filosofia diversa, però non è che chiedono che vanno in giro col cappello in mano a Parigi. Cioè, quando gli serve un giocatore,
1: chiaro,
0: lo vanno a prendere, costi quel che costi, Andrea.
2: Indubbiamente, anche quando volevano Quaraschelia l'hanno pagato in maniera sonora anche a Napoli e ha vinto due Champions di fila dove lui è stato assolutamente un protagonista. È chiaro che secondo me quello che dici tu, Carlo, è verissimo, ma perché il nostro mercato ha perso importanza a livello sistemica, non individuale, da una squadra piuttosto che un'altra. E quindi la Premier, che negli anni 80-90 era addirittura in stato quasi,
0: certo,
2: di collasso, sono,
0: certo,
2: riusciti a creare un sistema tale, e soprattutto anche con l'avvento anche di tutti i media a disposizione, parlando una lingua universale, hanno capito che ristrutturando gli stadi, ristrutturando la Lega, creando delle proprietà forti, sono riusciti a alzare il livello della Premiership, e di conseguenza non possiamo competere con loro perché noi siamo ancora qui con degli stadi cantiere, con i nostri diritti televisivi che perdono,
1: sì, però
2: sicuramente.
1: Andrea, l'Inter, sì, ha negli ultimi 3-4 anni ha due finali, il Milan una semifinale, cioè l'Inter,
2: sì,
1: non ha mai comprato giocatori da,
2: sì, sì,
1: ha comprato un giocatore importante come Lukaku.
2: Sono le eccezioni che confermano la regola, però la regola è che comunque il nostro sistema è un sistema in grande difficoltà, dove i diritti televisivi invece che di evitare stentano, dove comunque gli stadi sono degli stadi primitivi. Vedevo ad esempio, si parlava degli stadi fantastici del Qatar, ma questi del campionato adesso del mondo,
0: sono una roba pazzesca, fantastici.
2: Cioè, quando siamo di fronte al Mercedes Stadium di Atlanta, che sembrava essere costato tanto $1.5 miliardi, e poi andiamo a Los Angeles e addirittura 9 miliardi di dollari, e a quel punto lì noi facciamo anche una partita di campionato, o piuttosto che una internazionale, al Franchi di Firenze, che è un cantiere da 2 anni, oppure andiamo con i tubi d'Almine a giocare in altre realtà. Questo è il termometro del livello del nostro sistema.
0: Sì.
2: E il fatto che noi dal 2014 non andiamo alla fase finale dei mondiali, quando c'è Capoverde, o c'è stato Curaçao o tante altre realtà piccole, beh, dobbiamo fare una riflessione molto più profonda che non cambiare il nome dell'allenatore, no, nazionale,
0: questo, no, lo so,
2: o quello del presidente.
0: Questo è anche geopolitica.
2: No, ma perché questo si riverbera poi su le squadre di club, ed è una realtà economica altrettanto evidente che il Milan, pur non essendo andato in Champions, può fare questi acquisti perché dietro ha un fondo, perché dietro comunque c'è una realtà finanziaria con plurimi interessi anche finanziari, di rapporto economici.
0: No, ma anche perché avranno capito che se l'obiettivo è comunque un bilancio in ordine, il Milan ha un bilancio in ordine, quel bilancio in ordine lo tieni in un'industria come il calcio se fai risultato. Se vai avanti, se fai N stagioni come questa senza risultato, vedrai che anche quel bilancio in ordine comincerà ad esserlo un po' di meno.
1: Carlo, hanno capito la differenza tra costo e investimento. Dopo 3 anni hanno capito la differenza tra costo e investimento. Sì. Avessero capito prima, avremmo avuto, non dico grandi risultati, ma avremmo avuto meno problemi. Quando mi dici però, l'ultimo Carlo, secondo, ti dico di liberare.
2: Sì. Sono venuti anche dei giocatori, sono stati acquistati dei giocatori con, sai, il calciomercato è la fiera dei sogni. L'anno scorso al Milan sono arrivati dei giocatori che promettevano scintille, invece hanno fatto un po' soffrire i tifosi milanisti.
1: Sì, però Andrea, è tutta una questione di club. Grandi club, grandi risultati, è una vecchia regola. Il club,
2: sì, ma è una questione anche di,
1: a livello di club,
2: di è qualità anche di giocatori. Di io penso che se tu metti, non so, adesso sarei troppo, come posso dire, vedendo il rendimento di alcuni giocatori, secondo me potrei fare i nomi, ma non voglio essere inelegante, cioè dici, dai, ma non sono giocatori da Milan, cioè il Milan è abituato a prendere il fior fiore dei giocatori, siano essi giovani,
1: ma non
2: già
1: questo
2: fatti.
1: Milan, adesso cercano di rimediare Milan, perché ha preso in mano tutto Cardinale, speriamo che vada avanti così. Lo guardiamo, i 3 anni dietro sono inequivocabili. Io non sono prevenuto, adesso vediamo, speriamo che abbia capito cosa non sia funzionale.
0: Abbia capito che non si può ogni anno fare l'anno zero, perché sennò non fai calcio, ma fai il gioco
1: dell'oca.
0: È bravo, ritorni al via. Andrea, ti ringrazio, ci sentiamo molto presto.
2: Un abbraccio,
0: diverse
2: Carlo,
0: cose
2: presto,
0: da chiederti.
2: Ciao,
1: ciao Andrea, un abbraccio.
0: Sugli
1: ciao,
0: Stati
1: ciao,
0: Uniti, grazie. Io uso gli ultimi 2 minuti per chiedere a Carletto Pelegatti di liberali, ma anche di Leao, perché forse ne parla poco, ma tutti chiedono, ma adesso che fa?
1: Leao non rientra più, da quello che so, nel futuro del Milan, come tendenzialmente sul mercato sono Fofana, cioè Leao, Gimenez davanti, Fofana, Loftus a centrocampo, Tomori in difesa. Tendenzialmente questi giocatori dovrebbero essere sul mercato. Ti viene da sorridere, erano gli stessi che non voleva Allegri. Tanto poi cadiamo lì. Per quello che riguarda i liberali, ha parlato direttamente Gerry Cardinale col giocatore. Il giocatore vuole garanzie anche sul piano tecnico, non pretende di giocare, ovviamente è del 2007. Oggi ci sarà una call, vedremo questa sera come si evolverà. Una call con Cardinale e attenzione, Ibrahimovic, che era quello che l'anno scorso si era lasciato andare a parole un po' troppo dure sul ragazzo, non è da Milan, eccetera. Il ragazzo è rimasto molto scottato, vuole capire adesso qual è. Però Gerry Cardinale si vuole muovere per questo ragazzo. Ieri era favorito il Como, oggi sembra un po' più favorito il Milan, ma la situazione è magmatica.
0: Sì, quindi c'è questa call, sempre che Ibra abbia tempo e non sia a Fox a qualche festa a cambiarsi il vestito, eccetera, eccetera, eccetera. Vabbè, lasciatemi chiudere così, salutando.
1: Così dicono che ci sia, non lo so.
0: Dicano quello che vogliono, non mi importa. Ciao Carletto, a mercoledì prossimo.
1: Un abbraccio, buona ciao. Settimana a tutti e chissà settimana prossima di quale giocatore parleremo.
0: E di quali soldi parleremo. Grazie Carlo Pelegatti, grazie anche all'altro Carlo Salvatore in regia insieme a Daniele D'Aquila, poi Gianmarco Ferronato e in redazione Claudio Schiattone con Paolo Valentino. Ci sentiamo domani, vediamo se la poltrona sarà occupata. Tutti convocati @radio24.it per venirci a trovare in diretta. Ciao.
3: Sono stanco, fallo andare a casa.
4: Mi siete divertiti, però.
5: Salute.

0: Il mercato estero. Un sistema montuoso di eventi dagli andamenti oscillatori imprevedibili, risalite vertiginose e smottamenti espongono imprenditori di tutto il mondo al pericolo di
1: crolli improvvisi.
2: Per fortuna Credit Safe li mette al riparo. Grazie a un database globale con oltre 430 milioni di report sempre aggiornati. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
3: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
5: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
4: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
6: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
7: Fai leva sui miei desideri, eh?
6: Veramente faccio leva sull'IVA.
7: Leva sull'IVA?
6: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
7: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
6: Ce li leva?
7: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
6: Leva l'IVA.
7: E i pensieri.
6: Solo a luglio, solo da...
8: Iperceramica.
9: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
10: Marianna Aprile, ci sei?
11: Sono qui, dove vuoi che sia.
10: Allora, stavo pensando che noi il sabato mattina ci troviamo alle 8.30 e ricapitoliamo assieme i fatti della settimana, il sì e il no.
11: Il no!
10: La guerra e la pace, la politica italiana, lo facciamo con libri, con rubriche, con amici e nemici. E in più stavo pensando, sai cosa è successo dopo 2 anni?
11: No.
10: Ecco, sono diventato socio, la sai?
11: Certo.
10: Socio?
11: Ad honorem.
10: In onda, peraltro, me l'hai detto. E,
11: ovvio.
10: E quindi stavo pensando, saremo io e te per sempre amici e nemici.
11: A così.
12: Amici e nemici, di Daniele Bellasio e Marianna Aprile. Ogni sabato alle 8.30 su Radio 24.
13: Sono le 15.
12: GR 24, il sole 24 ore.

0: Anversa, Belgio, almeno 5 morti nel maxi incendio di un palazzo. I lefebvriani non si fermano, consacrati 4 vescovi, ora la scomunica dal Vaticano e lo scisma. Truffa sui decreti flussi per far entrare immigrati clandestini, 8 arresti a Bologna. Tennis, Cobolli batte Navona e approda al secondo turno a Wimbledon. Buon pomeriggio dalla redazione di Radio 24 e da Alessandro Arona. Sono almeno 5 le persone morte e diverse altre ferite nell'incendio scoppiato in un condominio di 10 piani ad Anversa, lo riferisce la polizia belga. Una densa colonna di fumo si leva dall'ottavo piano dell'edificio nel quartiere di Linkhover. Un video drammatico mostra, secondo la BBC, un uomo che si cala dal suo balcone attraverso la finestra di un vicino per sfuggire al fumo nero. La polizia afferma che nel condominio vivono più di 200 persone e che sono già stati ritrovati i corpi di diverse vittime. Un detenuto 26enne che oggi avrebbe dovuto essere ascoltato dalla procura di Prato dopo che aveva denunciato presunte violenze subite da parte di alcuni poliziotti nel corso del suo arresto è stato trovato morto all'alba nella sua cella nel carcere pratese della Dogaia. Il detenuto, l'honduregno Rodriguez Matute, era accusato insieme a un 16enne italiano del tentato omicidio di un cameriere il 12 maggio nel centro di Prato. Il cadavere è stato rinvenuto questa mattina dai suoi 2 compagni di cella. Nessun passo indietro dei lefebvriani, 4 nuovi vescovi sono stati consacrati dal movimento cattolico ultraconservatore. Questo atto comporta la scomunica automatica e lo scisma dalla Chiesa cattolica.
1: Una solenne celebrazione dinanzi a 17.000 fedeli provenienti da 70 paesi, trasmessa in diretta streaming in 6 lingue. È stato formalizzato così lo strappo tra Chiesa Cattolica e lefebvriani, gli ultratradizionalisti della fraternità sacerdotale San Pio X, fondata da Monsignor Lefebvre. Oppositori del Concilio Vaticano II e delle sue riforme, hanno infatti consacrato 4 nuovi vescovi senza il mandato pontificio. Una sfida aperta a Papa Leone, che fino all'ultimo aveva lanciato un accorato appello a fermarsi, chiedendo agli aderenti alla fraternità di desistere da un atto grave, di non lacerare la Chiesa. Siamo pronti a pagare qualunque prezzo per salvare la Chiesa, ha replicato il superiore Don Davide Pagliarani nell'omelia della messa. Siamo accusati di non amare il Papa, di non rispettarlo, ma è proprio perché amiamo il Papa come vicario di Cristo e noi non vogliamo più vederlo umiliato. Un altro scisma dunque avvenuto 38 anni dopo la scomunica di Giovanni Paolo II a seguito della consacrazione, anche allora, di 4 vescovi senza mandato pontificio, rottura mai ricomposta nonostante le importanti aperture di Papa Benedetto XVI. E ora scatta la nuova scomunica, che non ha bisogno né di processo né di una sentenza, è una pena spirituale automatica. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Gli Stati Uniti, l'Iran e i mediatori avrebbero raggiunto un accordo preliminare per lo sblocco di 3 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati nell'ambito dei colloqui tecnici ripresi oggi a Doha, in Qatar, lo riporta il quotidiano egiziano Al-Adat. Teheran aveva subordinato qualsiasi progresso nei negoziati tecnici al ricevimento dei 3 miliardi di dollari. Non sono una prostituta, non mi sono prostituita con bastoni e non ho preso soldi. È quanto ha dichiarato in sintesi agli inquirenti la ragazza che, quando aveva 17 anni, avrebbe trascorso la notte tra il 9 e il 10 luglio 2020 con il difensore dell'Inter e della Nazionale Alessandro Bastoni, indagato dalla Procura di Milano per prostituzione minorile. All'epoca il calciatore aveva 21 anni. Finti contratti di lavoro per consentire l'ingresso illegale in Italia di cittadini stranieri sfruttando in modo fraudolento il meccanismo del decreto flussi. È quanto emerge dall'indagine della squadra mobile di Bologna, coordinata dal sostituto procuratore Tommaso Pierini, che ha portato all'esecuzione di 8 misure cautelari in carcere a carico di altrettanti indagati, cingalesi e italiani, accusati di aver concorso fra loro per favorire l'ingresso illegale sul territorio nazionale di decine di stranieri. Sport, tennis, Flavio Cobolli ha battuto al quarto set l'argentino Mariano Navone nel primo turno di Wimbledon, partita sospesa ieri sera. Cobolli ha vinto il quarto set al tiebreak dopo aver annullato 6 set point di Navone. Ed è tutto per questa edizione di GR24, la linea va ora a Matteo Caccia racconta.

0: se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
1: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
2: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
1: Oh, Contacta, adoro!
2: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
3: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
4: Let's go! Da MyoWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, smartphone Xiaomi Redmi Note 15 256 giga, tuo a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MyoWorld.
5: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
6: Ogni cicatrice che porta con sé racconta una storia di crescita, di sfide superate e di un'incredibile capacità di rialzarsi.
7: I miei genitori partivano con la massima fiducia, lasciandoci anche da soli, per poi magari dover portare uno dei due al pronto soccorso.
6: Storie di fratelli pasticcioni e di giapponesi fortunati in una puntata che si intitola Alla fine, niente male.
8: Matteo Cacce racconta Storie che non sai.

insomma, alla fine niente male, virgola, come direbbe il mio amico Giovanni, nel senso che alla fine niente male, però nel percorso, nel processo un po' di male c'è e viene patito e viene subito. Vi raccontiamo due storie come sempre facciamo oggi, minimo due storie come sempre facciamo, oggi appunto sono due. La prima è la storia di Anike, che ci racconta una storia che oggi probabilmente, come spesso accade quando parliamo di storie di ragazzini o di bambini di un'altra generazione, della mia generazione, gente che è tra i 40 e i 50 anni, ecco, le loro storie di ragazzini oggi probabilmente non potrebbero succedere. La storia di Anike e di suo fratello ci racconta di un elemento che i pedagogisti o gli psicoterapeuti dell'età evolutiva sottolineano essere mancante nella crescita dei bambini di oggi, cioè la non sorveglianza. Loro dicono, chiunque abbia un figlio lo sa, loro dicono che i bambini sono sempre sorvegliati, li porti al parco e tu sei lì, li porti a fare calcio e tu sei lì, giocano con i loro amici e tu sei lì o in un'altra stanza, mentre noi, quando eravamo più piccoli, facciamo quello che volevamo, che non è nemmeno tutto vero, però effettivamente, soprattutto parlo per la mia esperienza nei paesi, ma immagino anche nei quartieri delle città, i genitori lavoravano, che altro dovevano fare, e i bambini non stavano con le babysitter o nei campi estivi mai sentiti nella mia vita, si andava all'oratorio tutto al più a fare il Grest. Ma detto questo, insomma, la mancanza di sorveglianza è una questione che viene sottolineata come importante, cioè lasciare i bambini liberi di essere indipendenti. Beh, direi che il fratello di Anike ha deciso di essere indipendente sin dall'inizio della sua esperienza di vita, al punto da poi pagarne tutte le conseguenze, ma anche con una certa accettazione di tutto quanto. La storia ce la racconterà molto meglio Anike. Spoiler, lui sta bene, è diventato adulto, lavora e c'ha figli, quindi non è una storia tragica, è solo una storia di percorso di crescita. E poi vi raccontiamo invece la storia, che forse avete magari già sentito qua e là, dell'unico sopravvissuto non a una ma a due bombe atomiche. La puntata si intitola Alla fine niente male. Benvenuti.

0: Nonostante io abbia quasi 2 anni in più di lui, ho sempre considerato mio fratello anni luce avanti a me. Intelligente, ironico, pratico. Senza filtri. Una caratteristica che gli ho sempre invidiato. Con i suoi 2 metri di altezza ci ha sempre guardato tutti dall'alto in basso, ma in maniera protettiva e mai prepotente. Ce le siamo sempre suonate di santa ragione, ma davanti a mamma, che veniva a separarci, si è sempre preso la colpa, chiedendo di poter scontare la punizione per entrambi. A scuola si è sempre distinto per la sua straordinaria intelligenza, ma anche per la sua esuberante vivacità. Mia madre ancora oggi racconta di quante volte è stata chiamata dai professori che, da un lato, ne elogiavano i risultati scolastici, dall'altro si disperavano per le difficoltà nel gestirlo. Anche in famiglia sono rimasti famosi i suoi colpi di testa, aveva sempre bisogno di sperimentare. Oggi è un ingegnere di successo, quindi ha sicuramente messo a frutto la sua scienza e il suo ingegno. Ma la strada per la propria realizzazione personale, come è noto, è lunga e tortuosa, e la sua è sicuramente stata piena di esperimenti e test fatti sulla propria pelle. Data la piccola differenza di età, siamo cresciuti insieme e io ho avuto la fortuna di poter essere testimone di questi suoi balzani esperimenti.
1: Mio fratello era il classico bambino super, super, super vivace. Buono come un pezzo di pane, però aveva assolutamente bisogno di sperimentare qualsiasi cosa, quindi qualsiasi cosa gli capitasse per le mani, lui doveva capire il funzionamento, doveva capire cosa poterne fare, e ovviamente spesso la cosa si tramutava in guaio e io spesso ci andavo in mezzo.
0: Un giorno, all'età di 6 anni, ebbe la brillante idea di prendere uno di quegli elastici che servivano a fissare i pacchi sul portapacchi, quelli con i ganci di metallo all'estremità. Credo che oggi siano stati modificati proprio a causa della loro pericolosità. Lo agganciò al ramo di un albero e tirò per testarne la resistenza. Purtroppo ha vinto l'elastico, che grazie a una semplice legge fisica, per la quale la deformazione di un corpo elastico è direttamente proporzionale alla forza applicata, si è sganciato e come una fionda ha piantato il gancio posizionato alla sua estremità in fronte al mio stupito fratellino. Pronto soccorso, rimozione del

0: In un'altra occasione, testimone insieme a me della follia di mio fratello, è stata mia cugina. Eravamo quasi coetanee, ci trovavamo ogni domenica dai nonni per pranzare in famiglia e passare il pomeriggio a giocare insieme. Avremmo avuto 10 anni e devo riconoscere che eravamo alquanto carognette. Ci chiudevamo a chiave in una cameretta, tiravamo fuori le nostre Barbie, inventavamo storie con le nostre bellissime bambole e trascorrevamo ore ed ore a vestirle e a pettinarle. Ovviamente il fratellino piccolo non era gradito nel nostro mondo femminile, ma questo lui non poteva capirlo e tantomeno accettarlo. Per cui, un giorno, dopo aver chiesto insistentemente di poter partecipare e averci osservato a lungo dalla porta a vetri che ci separava da lui, decise in maniera risoluta di autoinvitarsi. Prese la rincorsa e sfondò letteralmente la porta a vetri da parte a parte, ritrovandosi, come aveva programmato, nella cameretta davanti a 2 ragazzine con gli occhi sgranati e i vestitini macchiati del suo sangue. Altro appuntamento al pronto soccorso, 7 punti di sutura nella mano sinistra, senza anestesia, altra fighissima cicatrice che dal mignolo arriva circa a metà del palmo della mano.
1: Mio fratello era totalmente spericolato, non aveva il senso del pericolo, proprio da bambino vivace. Poi aveva questo visino con le 2 fossette, quelle classiche fossette che si vedono quando il bambino sorride, quindi questa faccia qui perdoni qualsiasi cosa, ovviamente gli si perdonava poi qualsiasi cosa, anche perché poi purtroppo le marachelle gli si ritorcevano contro fisicamente.
0: Arriviamo al 10 maggio del 1988. Ricordo ancora che, tornando dalla gita scolastica, non trovai i miei genitori al rientro e mi accompagnò a casa la famiglia di un compagno. Fratellone di nuovo al pronto soccorso, questa volta ricoverato, questa volta l'ha fatta grossa. È la bravata delle bravate, realizzata non da solo, perché l'esperimento è stato istigato da un amichetto di qualche anno più grande. In un pomeriggio noioso decisero di dare fuoco ad alcune sterpaglie in giardino, spruzzando direttamente sul fuoco con una bottiglia di alcol. Il ritorno di fiamma è immediato e tale da provocare un incidente imprevisto per i 2 bambini, ma ben noto agli adulti. L'esplosione della bottiglia. Questa volta la visita al pronto soccorso si trasformò in un lungo soggiorno all'ospedale per un ricovero al centro Ustioni. Questa volta la bravata gli costò un trapianto di pelle, mesi di sofferenza e riabilitazione, una profonda cicatrice da ustione al collo, ma per fortuna possiamo dire che sarebbe potuto finire molto peggio e può ancora raccontarlo lui stesso. Difficile rievocare l'immagine di quel bambino di 10 anni rinchiuso in una stanza in totale isolamento per paura di infezioni. Per un mese intero abbiamo potuto vederlo solo attraverso un vetro, passargli regali da uno sportello e parlargli da un telefono posizionato sul muro. Non posso neanche immaginare cosa possa avere provato lui. In un'esperienza che sarebbe

stata durissima per un adulto, lui ha reagito con una forza e una tenacia ammirabili, fuori da ogni immaginazione. Giuro che non ricordo un suo lamento, non ricordo un momento di sconforto, nemmeno quando lo medicavano o quando lo prendevano in giro per la buffa guaina che è stato costretto a portare per oltre un anno. È sempre stato forte e ha trasmesso questa sua forza anche a noi familiari che abbiamo sofferto con lui ogni momento della sua passione. Oggi, guardando indietro, non posso fare a meno di sentire una profonda ammirazione per la persona che è diventato. Un uomo capace di affrontare ogni difficoltà con lo stesso spirito curioso e indomito di quel bambino che senza paura si lanciava in ogni esperimento convinto che nulla fosse impossibile. Non è solo un ingegnere di successo, è un esempio di resilienza, di forza e di determinazione. Ogni cicatrice che porta con sé racconta una storia di crescita, di sfide superate e di un'incredibile capacità di rialzarsi. Mio fratello è la prova che a volte la strada più difficile è quella che ti rende più forte. E io sono immensamente orgogliosa di essere stata testimone di ogni passo del suo viaggio.

0: Si intitola Brother, questo brano di Mac DeMarco, per giustamente chiosare la storia di Anike e di suo fratello, che ovviamente è diventato già un grande personaggio nella nostra testa. Pronto? Ciao Anike, buongiorno.
1: Buongiorno, ciao Matteo.
0: Grazie per questa storia. Questa storia, Anike, è una splendida dichiarazione d'affetto e d'amore nei confronti di tuo fratello. Lui la sa, o meglio, lo sa di tutto questo affetto?
1: Io penso proprio di sì, anche perché penso sia reciproco. Anche se viviamo distanti, insomma, l'affetto non manca mai.
0: Ecco perché non avete modo di frequentarvi quotidianamente.
1: No, perché lui vive in Germania.
0: Ah, e cosa fa in Germania? L'ingegnere, ovviamente.
1: Esatto. Lui, diciamo che con l'Erasmus si è trasferito là, non è più tornato e ha deciso di farne la sua patria. Invece noi siamo rimasti qua in Italia.
0: Ed è una persona compassata adesso?
1: Assolutamente sì, assolutamente sì.
0: Senti, a te in qualche modo piacciono o ti affascinano le cicatrici? Perché parli delle prime, quella sul sopracciglio, quella su una mano, come di una sorta di premio da mostrare.
1: Beh sì, diciamo che soprattutto quando si è bambini fanno sempre un effetto particolare le cicatrici, quindi affascinano in qualche modo. Poi da grande la vedi in maniera diversa, però da ragazzini insomma è tutta una cosa molto affascinante, per quanto assurdo possa sembrare.
0: Tu hai figli, hai figlie?
1: Io ho due maschietti, uno di 21 e uno di 17 anni.
0: E come ti sei comportata con loro?
1: Ma loro diciamo che sono più che tranquilli, quindi non mi hanno mai dato nessun tipo di preoccupazione, per fortuna, e quindi diciamo che non ho grandi
0: problemi, d'animo.
1: Soprattutto appunto lì. No, assolutamente no. Soprattutto per quanto riguarda la vivacità, assolutamente no, per fortuna.
0: Senti, in apertura parlavo del fatto che una delle cose che si dice moltissimo, insomma, quelli che si occupano di infanzia, di gioventù, medici, psicoterapeuti, è che oggi i bambini sono troppo sorvegliati, no? Siamo sempre lì a guardare dove sono, a dargli un occhio e così via. Non è il caso tuo e di tuo fratello, mi sembra di capire.
1: No, erano altri tempi, cioè ai tempi, adesso io ho fatto 50 anni quest'anno, quindi ai tempi si scorazzava ancora in cortile, quindi i genitori ti lasciavano piuttosto libero di andare e magari ogni tanto buttavano un occhio dalla finestra, però eravamo veramente piuttosto liberi, sia in campagna dove abitavano i miei nonni, che anche nella nostra casa di città, insomma, si usciva in cortile, si giocava con gli amichetti e poi si rientrava la sera quando mamma chiamava dalla finestra.
0: Senti, quel mese passato in ospedale, un mese è tanto per un bambino di 10 anni, poi in quelle condizioni, separato dal resto del mondo, lui davvero non ha battuto ciglio?
1: Lui non ha battuto ciglio, ti giuro, è stata una cosa veramente incredibile. Ancora a raccontarlo fa venire la pelle d'oca, anche perché aveva 10 anni e noi gli parlavamo tramite un telefono e lo vedevamo attraverso il vetro. Poi c'era questa piccola botola in cui gli si poteva passare dei regali, dei pensieri, eccetera, insomma, per sentire anche un po' di più la nostra vicinanza.
0: Ti ringrazio moltissimo, Anike, per questa storia e per il racconto di tuo fratello. Davvero è una bellissima dichiarazione di affetto e insomma spero che lui la riceva per com'è quando ascolterà questa puntata. Grazie.
1: Infatti,
0: davvero.
1: Spero che vi sia piaciuta. Grazie a voi.
0: Ciao Anike, alla prossima. Ciao
1: Matteo, grazie. Ciao.

0: Everything is fine, va tutto bene, cantano i Movements. Ora le borse in diretta e poi torniamo in una puntata che si intitola Alla fine niente male. Ci sono storie che non raccontiamo mai, storie che restano chiuse in un cassetto o che conoscono soltanto poche persone.
1: Questo grande amore perduto che lei aveva atteso era consapevole.
0: Sono quelle che più di tutte dicono chi siamo o chi avremmo potuto essere.
2: Io ero molto pesante sul fondale, non mi ero reso conto che il mio giubbotto non si riempiva d'aria.
0: Ogni giorno andiamo a cercarli, ogni giorno raccontiamo la vostra storia.
3: Da lì, né, il giorno dopo che lui mi ha chiamato e poi chiamavo tutti i giorni e allora finché siamo innamorati.
0: Gli episodi dimenticati, ricordi che credevamo sepolti dal tempo.
4: E vidi sullo scaffale questa batteria, la famosa blu con i cerchi cromati.
0: Matteo Caccia racconta storie che non sai. Se non lo hai ancora fatto, scrivi la tua, bastano un paio di pagine. Mandale a matteocacciaracconta@radio24.it. Noi le prendiamo e ci facciamo un'intera stagione. Perché raccontare storie è il modo migliore per conoscere il mondo.
5: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
6: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
5: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
7: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
8: Ehi amico!
9: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
8: Evviva!
9: Vai su agenti.it.
7: Agenti.it,
8: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
10: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
11: Nuvola la trovi su syscom.eu.
12: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
13: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
12: Questo finché non passi a Eolo. E allora tutto diventa più... Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
14: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
15: Vi presenta Borse in diretta.
16: Le parole del presidente della Fed Walsh al forum BCE, Walsh, che ha detto basta forward guidance, sono pienamente d'accordo con Lagarde, poi ha detto il boom dell'intelligenza artificiale spinge gli investimenti può avere un impatto sulla politica monetaria. Bene, queste parole non sembrano aver risollevato i listini, però andiamo subito per cominciare in America, perché ha aperto da poco Wall Street, Dow Jones meno 0,32%, Nasdaq meno 1,16%, S&P 500 meno 0,44%, quindi apertura in negativo oltreoceano, come in negativo anche l'Europa, Londra meno 0,39%, Parigi meno 0,77%, Francoforte meno 0,16%, Francoforte che era la migliore, è l'unica in terreno positivo fino a un'ora fa. Venendo a Milano, FTSE MIB a meno 0,32%, FTSE All Share meno 0,26%, sul FTSE MIB vi segnaliamo in positivo Unipol più 3,44%, Diasorin più 3,39%, Leonardo più 3,35%, bene anche Nexi, Amplifon e Inuit, giù invece Eni meno 2,23%, Snam meno 2,12%, Campari meno 1,98%, male anche Terna a 2,23%. Italgas. Andiamo a vedere ora lo spread, BTP Italia, Bund decennale tedesco a 78,8 punti base e chiudiamo con i cambi, l'euro a 1,1389 sul dollaro, è tutto.
17: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
18: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 1040.
19: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
20: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
21: Quest'estate allena la mente sotto l'ombrellone. Arriva Enigmistica Sport. Giochi, quiz, sudoku, rebus e curiosità per veri tifosi. Con la Gazzetta dello Sport. In regalo ogni giovedì dal 2 luglio in edicola.
22: Ci sono guerre che non vediamo. Iniziano in luoghi nascosti con attori che spesso non conosciamo. Dati rubati, operazioni segrete, manipolazioni dell'informazione e tecnologie capaci di cambiare gli equilibri del mondo.
23: Io sono Antonio Talia.
22: Io sono Claudio Antonelli e Nome in Codice è il podcast che entra nei conflitti invisibili del nostro tempo.
23: 8 puntate in cui andremo a decrittare le tecnologie, scoprire le storie e le organizzazioni dietro molti dei casi più eclatanti di questi ultimi anni.
22: Dal cyberspionaggio alle guerre ibride, dal sabotaggio digitale agli attacchi contro reti e fondali marini. Nome in codice, storie, tecnologie e intrighi dal lato oscuro della politica internazionale. È un podcast di 24 ore Next Med e Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
24: Matteo Caccia racconta.
0: Alla fine niente male è un titolo, devo dire, piuttosto ironico per la puntata di oggi. Abbiamo sentito la storia del fratello, del fratellino della nostra ascoltatrice Anike, che ha passato l'infanzia a farsi del male, se non addirittura malissimo, ma per citare un famoso libro, tutto quel dolore evidentemente gli è stato utile, visto che oggi non solo è un professionista, ma anche una persona risolta, matura, ci ha detto Anike. Ed ora continuiamo la nostra puntata raccontandovi la storia di un uomo che è riuscito a scampare a 2 eventi incredibili. È una storia che abbiamo trovato sul sito The Dot Cultura, la scritta Massimo Lenzi, si intitola Hiroshima, la storia di Yamaguchi sopravvissuto alla catastrofe. State con noi.

0: La mattina di lunedì 6 agosto 1945, mentre a New York era ancora la sera di domenica, la prima bomba atomica veniva sganciata dall'aeronautica militare statunitense sulla città di Hiroshima. In quei medesimi giorni, a Londra, le potenze alleate erano riunite per firmare l'atto costitutivo del Tribunale Militare Internazionale, destinato a giudicare i crimini di guerra dei vertici nazisti. L'8 agosto del 1945, il cosiddetto Accordo di Londra fu sottoscritto e con esso nacque formalmente il Tribunale di Norimberga. Il giorno successivo, il 9 agosto, un secondo ordigno nucleare, Fat Man, devastò la città di Nagasaki.
1: Exactly three days after Hiroshima, a B-29 set out for Nagasaki. At 10:58, the morning of August 9th, the bomb was exploded above the city and in the towering mushroom, Japan could read its doom.
0: Molto è stato scritto sulle due bombe atomiche, le prima e finora le uniche ad essere impiegate in un teatro di guerra. Ma quella che racconto qui è una storia minore, marginale forse, e per questo ancora più bruciante, la storia dell'ingegnere navale giapponese Tsutomu Yamaguchi. Una vicenda al limite dell'incredibile che sfida ogni logica. Yamaguchi è l'unica persona ufficialmente riconosciuta come sopravvissuta a entrambe le esplosioni nucleari di Hiroshima e Nagasaki nell'agosto del 1945. Il 6 agosto Yamaguchi, 29enne, si trovava a Hiroshima per conto della Mitsubishi Heavy Industries. Alle 8:15 del mattino la bomba Little Boy esplose a poca distanza da lui. L'onda d'urto lo scaraventò a terra, compromettendogli l'udito e provocandogli gravi ustioni. Nonostante l'inferno che lo circondava, riuscì a trovare riparo in un rifugio antiaereo, dove trascorse la notte tra feriti agonizzanti e cadaveri. Il giorno seguente, con le poche forze rimaste, decise di tornare a casa, non a Nagasaki, ma nella sua periferia. Riuscì a salire su un treno danneggiato e dopo un viaggio estenuante raggiunse la sua famiglia l'8 di agosto. La mattina del 9 agosto, nonostante le ferite e l'estrema debolezza, si presentò ugualmente negli uffici della Mitsubishi per riferire sull'accaduto a Hiroshima. Mentre raccontava al suo superiore la scena di devastazione a cui aveva assistito, un secondo lampo squarciò il cielo. La bomba Fat Man era esplosa a circa 3 km dall'edificio in cui si trovava. Ancora una volta Yamaguchi fu sbalzato a terra, ancora una volta sopravvisse. Nei giorni successivi aiutò i feriti, cercò cibo per i suoi cari, sopravvivendo tra le rovine. Le ferite, le ustioni e le conseguenze delle radiazioni non lo lasciarono mai. Per decenni la sua incredibile storia rimane confinata a pochi testimoni. Solo nel 2009 il governo giapponese gli riconosce ufficialmente lo status di Niu Ibakusha, sopravvissuto a due bombardamenti. Un riconoscimento che arrivò pochi mesi prima della sua morte, avvenuta il 4 gennaio 2010, a 93 anni. Somehow.

0: conosciuto la vicenda di Yamaguchi leggendo l'ultimo romanzo di Marco Malvaldi, Piomba libera tutti. Si ride nel libro, ma non su di lui. Perché Tsutomu Yamaguchi è a suo modo un testimone narrativo dell'imperativo della pace, un monumento alla necessità del disarmo nucleare. Sono molte le critiche rivolte alla teoria del diritto internazionale inteso come semplice autolimitazione dello Stato. Se la si accettasse, si ammetterebbe sì una forma di giuridicità del diritto internazionale, ma solo a patto che resti in ultima analisi diritto statale. In questo modo, però, il problema del fondamento dell'obbligatorietà del diritto internazionale, inteso come tale, cioè come diritto sopra tutti gli stati, rimarrebbe irrisolto. D'altronde, sarebbe paradossale immaginare tanti diritti internazionali quanti sono gli stati. E sarebbe ancora più assurdo riconoscere la sovranità di ciascuno Stato e la legittimità delle sue norme senza presupporre un diritto superiore cui tutti gli Stati siano egualmente soggetti. E da qui torniamo alla storia, alle bombe atomiche sganciate dagli Stati Uniti su Hiroshima e Nagasaki 80 anni fa. Le domande restano le stesse: fu un male necessario per porre fine al conflitto? Poteva essere evitato? E col senno di poi, quali sarebbero le implicazioni legali di un atto simile nel diritto internazionale odierno? Immaginiamo per assurdo che nel 2026 gli Stati Uniti decidessero di lanciare due bombe nucleari su altrettante città nemiche. Le conseguenze legali oggi sarebbero inequivocabili. Un simile atto violerebbe in modo gravissimo i principi fondamentali del diritto internazionale umanitario.
1: Erano le 2:30 di notte, ora italiana, quando un terremoto di magnitudo 5.1 veniva registrato in Corea del Nord. Nessuna fatalità, ma il frutto di un test con bomba all'idrogeno, ha dichiarato l'annunciatrice della televisione di Stato, aggiungendo che l'autorizzazione era stata firmata dal leader Kim Jong-un per difendere il paese dalla minaccia degli Stati Uniti.
0: Il diritto internazionale umanitario, codificato nelle Convenzioni di Ginevra nel 1949 e nei protocolli aggiuntivi nel 77, si fonda su tre pilastri. Distinzione: è vietato colpire civili e beni civili. Proporzionalità: non si può compiere un attacco se le perdite civili previste sono eccessive rispetto al vantaggio militare atteso. E precauzione: cioè occorre fare di tutto il possibile per evitare o almeno ridurre i danni ai civili. L'uso di un'arma nucleare in un'area urbana violerebbe tutti e tre questi principi. Per sua natura, un ordigno atomico non distingue tra civili e combattenti. I suoi effetti immediati a lungo termine rendono impossibile ogni forma di selettività. L'attacco su una città, anche in presenza di obiettivi militari, sarebbe dunque considerato indiscriminato e quindi illegale. Quanto alla proporzionalità, non esiste vantaggio militare che possa bilanciare la distruzione totale di una città e la morte di centinaia di migliaia di persone. Nessuna finalità bellica giustifica una simile catastrofe. E nemmeno il principio di precauzione potrebbe trovare applicazione. Non esistono strumenti in grado di contenere le conseguenze di un'esplosione nucleare. Alla luce di ciò, un attacco simile nel 2026 non solo verrebbe condannato dalla comunità internazionale, ma configurerebbe crimini di guerra e contro l'umanità. I responsabili, quindi, politici e militari, risponderebbero davanti alla Corte Penale Internazionale per omicidio, sterminio e attacchi indiscriminati contro la popolazione civile. La dottrina della responsabilità di comando investirebbe l'intera catena gerarchica, dal capo di Stato ai generali sul campo. Nel 1945 quel diritto internazionale non esisteva ancora, o meglio esisteva in embrione, come aspirazione più che come un vincolo. È nato proprio sulle ceneri di Hiroshima e Nagasaki, come reazione giuridica all'orrore, come sforzo per trasformare la potenza distruttiva della guerra in norma condivisa. Per questo ricordare Hiroshima e Nagasaki non è solo commemorazione, è un monito giuridico e morale a non tornare mai più indietro.

0: E questo ovviamente è Enola Gay, il brano che racconta di quell'aereo che sganciò quella bomba. Questa storia e questo pezzo scritto da Massimo Lenzi, l'abbiamo letto su The Dot Cultura. Hiroshima, la storia di Yamaguchi sopravvissuto alla catastrofe. E devo dire che se mai forse una storia, un commento come quello di Lenzi sembrano... una parola che ha poco senso, ma attualissimi, cioè sembrano veramente parlare oggi a noi e a quello che sta succedendo intorno a noi, lontano ma mica tanto alla fine, anche abbastanza vicino. Ora le strade in diretta e poi torniamo a raccontare la nostra storia seriale, quella della nostra ascoltatrice ciclista Maria Luisa.
1: Monge, la famiglia italiana del pet food,
2: vi presenta Strade in diretta.
3: Buon pomeriggio a tutti voi. A causa di un incidente si verificano code a tratti sulla 10 Genova Ventimiglia tra Albenga e Andora in direzione Ventimiglia. Sulla 1 Milano-Bologna code di 5 km a causa di un incidente tra Parma e Campegine verso Bologna. Ci spostiamo sul raccordo Viterbo-Terni. Il traffico è bloccato con code a causa di un incidente all'altezza dello svincolo per la statale 205 in direzione Viterbo. Sulla diramazione Roma Nord, per materiali dispersi si viaggia incolonnati per 2 chilometri tra il grande raccordo anulare di Roma e Castelnuovo di Porto in direzione della 1. Infine, per un incidente sulla tangenziale di Napoli sono possibili disagi tra Capodimonte e Corso Malta in direzione Capodichino. Per questo appuntamento è tutto. Strada in diretta torna tra un'ora dopo.
4: Suonano il campanello, io vado a aprire e vedo un ragazzo con gli occhi azzurri, magrissimo e i capelli lunghi, che mi dice: io sono Vasco Rossi e devo fare un disco, questo è uno studio di registrazione.
5: Oggi c'è un prodotto geometrico, deve essere così, deve entrare dentro quei 2 minuti e mezzo e il ritornello deve fare in quel modo e la batteria soprattutto deve fare in quel modo. Dobbiamo essere sicuri perché non c'è un'altra chance, mentre prima invece si correva il rischio.
6: Sono Manuel Agnelli e in compagnia di queste e tante altre voci vi racconto le gioie e purtroppo anche i dolori della musica e non solo di oggi. Vi aspetto qui su Radio 24 ogni domenica alle 19:10.
7: Matteo Caccia racconta.
0: Siamo arrivati anche oggi al momento della nostra storia seriale, quella della nostra ascoltatrice Maria Luisa, la ciclista per caso che sta attraversando l'Europa. È partita da Rovereto, dal Trentino, una settimana fa, si sta dirigendo verso Capo Nord, è in bici, da sola, sta tentando di trovare un equilibrio nel suo viaggio, una dimensione personale che le permetta di entrare in sintonia sia con il suo corpo, sia con il territorio che sta attraversando. La cosa non è facile, la strada è lunga, parliamo di 4.000 km e le condizioni meteorologiche sono terribili. Piove praticamente senza sosta da quando è partita. Ci sono corridori più preparati di lei che hanno già abbandonato, ma lei non sembra intenzionata a cedere. Ecco, ripartiamo da qui.

0: E così dopo una settimana, dopo 7 giorni, arrivo al secondo cancello, Berlino. Qui decido di fermarmi per qualche ora in più. Voglio comprare i pantaloni per la pioggia che, visto il maltempo costante, mi sarebbero potuti essere d'aiuto. Da Berlino al traghetto per la Svezia mancano 240 km, una bella cifra, ma la pausa mi ha evidentemente fatto bene perché nel primo giorno ne faccio 190. Non ho mai fatto così tanti chilometri in un solo giorno nella mia vita, è la prima volta e devo dire che sono sempre stupita della forza e della resistenza del mio corpo, oltre che del mio spirito.
1: Il giorno che ho fatto più chilometri, in realtà non è il giorno in cui ho fatto 190 chilometri, ma in cui ho fatto 210, quello che è accaduto durante la gara è che ho imparato davvero a ascoltare molto il mio corpo. Se ero stanca, andavo più piano. Se un giorno stavo bene, andavo più veloce e facevo più chilometri. Mi ero data una media giornaliera di chilometri per star dentro nel tempo della gara. In realtà poi quel progetto che avevo fatto preventivo non l'ho seguito, ma ho ascoltato il mio corpo. È come se pian pianino ogni giorno aumentassi un po' i chilometri che facevo. Quindi è come se il corpo, allenandosi, riuscisse ogni giorno a fare un pochettino di più. E quindi il superamento del proprio record personale, a volte ero incredula, cioè quasi come dire, ma davvero sono riuscita a fare 210 km o 190 km perché non li avevo mai fatti nella mia vita in un giorno e per più giorni. Ed ero particolarmente stupita che comunque il mio corpo stesse bene. Ti fa rendere conto come il limite da tante volte è nella nostra testa, non nella realtà.
0: Non solo, la giornata più lunga di questa prima tratta è incredibilmente accompagnata dal sole e da un mondo che, colorato, crea un'emozione continua e stupefacente. E così, eccomi qui, ad attendere ciò che mi aspetta nei prossimi giorni nella penisola scandinava. Di solito quando sono in viaggio scrivo ogni giorno il diario, in questa occasione però il diario non ha visto alcuna parola scritta. Questa volta le necessità primarie come lavarsi, nutrirsi, capire il programma per il giorno successivo, riposarsi, sentire una voce amica e vicina hanno avuto la priorità su qualsiasi altra cosa. Questo viaggio l'ho vissuto in maniera diversa dagli altri, è stato un viaggio dove il corpo è stato l'attore principale.
1: Il corpo è stato il protagonista di questo viaggio e per corpo intendo ogni parte del corpo e ogni senso del corpo, braccia, gambe, piedi, sedere, schiena, viso, naso, occhi e anche tutte le sensazioni del corpo, dei sensi, quindi l'olfatto, l'udito, il tatto, sono stati il centro di questo viaggio.
0: I muscoli che ogni giorno per quasi 12 ore erano in movimento continuo, le mie gambe che non so quanti giri abbiano fatto sui pedali, le mie braccia che a seconda del momento trovano diversi assetti in base alla stanchezza, all'ondulazione del terreno o alla presenza delle auto a cui prestare attenzione. Gli occhi che hanno osservato mille paesaggi, una miriade di sfumature e di colori del cielo e della terra, che hanno giocato con le nuvole, che si muovevano con attenzione per non sbagliare strada o per evitare ostacoli, che hanno ammirato renne, uccelli, alberi, fiori, laghi e fiumi. Il naso, che ha respirato un'aria diversa da quella lombarda, dove l'odore della resina spesso penetra nelle narici, così come anche quello della terra che in alcuni momenti pareva appena mossa e lavorata, ma anche l'odore dell'acqua e della pioggia che in questo viaggio è stata la mia compagna principale. La pelle, che a seconda delle temperature affrontate aveva bisogno di essere coperta o solo qualche volta lasciata libera di prendere la luce del sole. I piedi, che a volte erano così agganciati alla bici che è come se fossero un prolungamento, mentre altre volte necessitavano di essere liberati per il dolore o per il freddo. Le mani, che hanno governato il manubrio o tutta la bicicletta, quando questa veniva sganciata dal mio corpo per necessità fisiologiche primarie o per riposare un pochino. Le stesse mani che gridavano la necessità di essere coperte dalle intemperie o dall'aria gelida. La bocca, che ha emanato un sacco di respiro umido, come d'inverno, che ha sperimentato diversi sapori da quelli abituali, che urlava di gioia quando veniva soddisfatta dal sapore del cioccolato, dai quintali di biscotti ingeriti, dalle banane, dal tè caldo, dall'acqua e dal succo d'arancia che erano sempre con me. Il corpo, il mio corpo, è stato il vero protagonista di questo viaggio.

Loro sono i Devo che cantano That's Good per chiudere una puntata che si intitolava Alla fine niente male. Grazie mille a Maria Luisa che ci permette di raccontare questa storia, a Federico Bernocchi che la scrive, la seleziona e la aggiusta per noi e per il programma. Grazie però a tutto il resto della redazione, Anita Panizza che lo scrive il programma insieme a me, insieme a Federico, Luca Micheli che sceglie le musiche, Paolino Corleoni che fa la sound design di tutto quanto. Io vi aspetto ovviamente domani, mandateci le vostre storie, Matteo Caccia racconta @radio24.it, linea LGR, ci sentiamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!

0: Salve a tutti da Massimo De Donato, torna questa sera Smart Car, l'appuntamento quotidiano di Radio 24 dedicato al mondo dell'auto e della mobilità. Nel mondo dell'auto aziendale cambiano le regole tra transizione ecologica, mobilità flessibile e gestione dei dati del personale. Oggi per i mobility manager la scelta di un'auto green è guidata sia da una reale coscienza ecologica ma anche dal risparmio fiscale. Ne parleremo questa sera all'interno della nostra trasmissione. L'appuntamento con Smart Car, come al solito, alle 20:55. Non mancate. Per ora un saluto e un buon viaggio da Massimo De Donato.
1: Potrei raccontarti di come regoli sedili, specchietti, luci, radio e applicazioni protette con impronta digitale grazie ai diversi profili utente. Potrei, ma tanto lo dimenticherai appena inizierai il fine settimana.
2: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe A con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e manodopera. Per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
3: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 25 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro luglio. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su uniroma5.it e scopri l'offerta.
4: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri, eh?
4: Veramente faccio leva sull'IVA.
5: Leva sull'IVA?
4: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
5: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
4: Ce li leva?
5: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
4: Leva l'IVA.
5: E i pensieri.
4: Solo a luglio, solo da
6: Iperceramica.
7: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
8: A Non mi capisci raccontiamo storie di ragazze e ragazzi.
9: A dire il vero, le facciamo raccontare a loro.
10: Noi adolescenti abbiamo bisogno di iniziare a capire chi vogliamo essere, al di là di quello che vogliono i nostri genitori per noi.
11: È un po' come se ritornassi indietro nel tempo, ma in qualche modo io non soffro più. Cioè io so di essere la speranza per qualcuno.
12: Io ho 23 anni e non mi sarei mai immaginata quest'anno di prendere, partire, andare a dipingere un'opera in cima a una montagna in Norvegia. Però sono qua. Lo sto facendo, è una cosa bellissima e spero comunque che possa essere molto di ispirazione a tante ragazze che magari pensano ma quello là è un obiettivo troppo lontano, non ci posso arrivare.
8: Io sono Federico Taddia.
9: Io sono Matteo Bussola.
8: Ascoltiamo, domandiamo e quasi sempre ci sorprendiamo.
9: Non mi capisci, la trasmissione per chi le nuove generazioni le ascolta sul serio.
13: Perché io oggi mi sento più giù del solito. Oggi mi sento più giù del solito.
14: Ogni sabato alle 14:35 su Radio 24.
15: Sono le 16.
16: GR24, il sole 24 ore.

0: Slitta l'approdo in aula della legge elettorale, manca l'accordo in maggioranza sulle preferenze. Tajani, abbiamo chiesto all'Egitto la grazia per Nessy Guerra. Mini pacchi spediti da fuori Europa, in vigore da oggi il dazio da 3 euro. Buon pomeriggio dalla redazione di Radio 24 e da Alessandro Arona. Slitta il 14 luglio l'approdo in aula alla Camera della proposta di legge di riforma della legge elettorale che prevede l'indicazione del Premier e il premio di maggioranza alla coalizione vincente, lo ha deciso la conferenza dei capigruppo.
1: L'appuntamento in aula a Montecitorio per il 14 luglio, uno slittamento per risolvere il problema preferenze nella maggioranza, il nodo che divide Fratelli d'Italia e non moderati favorevoli da una parte e Lega e Forza Italia contrari dall'altra. Così Fabio Roscani di Fratelli d'Italia.
2: De noi diciamo sulle preferenze abbiamo fatto un tratto anche distintivo di Fratelli d'Italia, siamo assolutamente favorevoli, anche sulle preferenze si sta trovando una soluzione condivisa.
1: Il vertice di centrodestra di ieri in via della Scrofa non è riuscito a sciogliere il problema più importante dello Stabilicum. E in tutto questo ci si mette anche Roberto Vannacci, che sfida la Premier e le chiede di avere coraggio e mettere le preferenze. Vannacci, considerato ormai da Riccardo Molinari della Lega la quinta colonna della sinistra, ma Molinari boccia anche la mediazione di Fratelli d'Italia sui capolista bloccati con le preferenze sotto perché rafforzerebbero i partiti più forti, leggi PD e Fratelli d'Italia. Opposizione invece compatta sul no totale alla legge, un premierato mascherato per la segretaria Dem Elly Schlein, così Riccardo Maggi di Più Europa.
3: La legge elettorale è così pessima che la maggioranza si è fermata e per questo noi chiediamo che il testo torni in commissione.
1: Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: In relazione alla condanna per adulterio inflitta in Egitto all'italiana Nessy Guerra, la nostra ambasciata ha formalmente consegnato alle autorità egiziane una richiesta di grazia presidenziale. Lo ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani al Question Time alla Camera, aggiungendo che il governo egiziano ha dato disponibilità a collaborare per una rapida soluzione della vicenda. Nella notte Nessy Guerra era stata bloccata in una caserma di polizia in Egitto con la figlia di 3 anni e poi rilasciata dopo l'intervento del ministro Tajani e dell'ambasciatore italiano al Cairo. È in vigore da oggi il nuovo dazio europeo di 3 euro sui pacchi di valore inferiore a 150 euro provenienti da fuori Europa. Nel 2025 sono stati quasi 6 miliardi i mini pacchi extra UE, oltre il 90% dalla Cina. Il dazio forfettario da 3 euro colpirà ogni categoria di beni presenti nel pacco. Dunque, per fare un esempio, 3 euro se sono tutti capi d'abbigliamento, 6 euro se ci sono magliette e prodotti elettronici. I prezzi dei carburanti alla pompa in Italia sono in progressiva discesa da 20 giorni, ma secondo il ministro delle imprese Adolfo Urso ci sono margini per ulteriori cali. Lo ha detto a margine di un evento di Assorisorse, tornando sull'incontro avuto ieri al Mimite con i rappresentanti delle 4 principali società petrolifere che operano in Italia. Ora lo sport, tennis, torneo di Wimbledon. Dopo la vittoria ieri di Berrettini, anche Flavio Cobolli ha superato il primo turno, mentre ora in campo Jannik Sinner nel secondo turno. Ci aggiorna in diretta Dario Ronzulli.
4: Buon pomeriggio, partiamo proprio da Flavio Cobolli che ieri aveva recuperato dopo il primo set perso malamente con Navone, vincendo il secondo e il terzo, poi match sospeso per oscurità, ripreso nella tarda mattinata e portato a casa da Flavio Cobolli che ha vinto 7-6 al quarto set, dunque passa il turno il finalista di Parigi. Sinner in campo contro Borges, è un match complicatissimo per l'azzurro che è avanti nel punteggio, ha vinto il primo set 7-6 e adesso è avanti 6-5 nel secondo dopo aver annullato un set point sul servizio del portoghese che adesso serve per rimanere nel set, però Sinner è un po' in difficoltà, poco fluido, che si aggrappa tantissimo al servizio che oggi gli sta dando enorme soddisfazione. Adesso Borges, come detto, serve per rimanere all'interno del secondo set per evitare che Sinner vada 2-0. In un flash diamo anche la bella notizia di Bolelli e Vavassori che cominciano bene il loro torneo di doppio battendo Jones e Paris in 2 set. Studio.
0: Grazie a Dario Ronzulli ed è tutto per questa edizione di GR24. La linea va ora a Nessun Luogo è Lontano.

0: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
1: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
2: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Cina, il discorso di Xi, Bielorussia, lo scarto di Lukashenko, il nodo non sciolto di Hormuz, benvenuti a una nuova puntata.
6: Nessun luogo è lontano. Di Gianpaolo Musumeci.
7: Zheng Yi, zixin, zili, ziqiang de zitai.
8: Chinese President Xi Jinping has met Belarusian President Alexander Lukashenko in Beijing.
9: Seafarers should never become unintended victims of wider geopolitical conflict.
10: Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
5: L'attualità internazionale e la geopolitica sono il vostro pane? Anche per voi nessun luogo lontano, se sono due sì, questo è il posto giusto. Buona giornata e ben ritrovati da parte mia, da parte di tutto il team. Antonio Talia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, in console Valeria Bernardi. Come sempre per voi ricordo c'è il 349-238-6666 per domande e commenti, siamo sui social, X, nessun luogo 24, ovvero Giampaz, c'è la pagina Facebook, il nostro canale Instagram, il canale 63 del Digitale Terrestre. Tra pochi istanti saranno le 16.08 in punto qui in Viale Sarca a Milano, saranno le 17.08 a Minsk, capitale della Bielorussia, dove Lukashenko si trova di fronte a un dilemma strategico.

0: L'ambiguità strategica della Bielorussia si dice neutrale, ma da tempo è riuscita a diventare una vera e propria pista per i lanci e gli attacchi russi. Il dilemma di Lukashenko: da una parte non essere troppo assorbito da Vladimir Putin e dalla Federazione Russa, dall'altra parte non aderire troppo all'Occidente. Minsk e la guerra in Ucraina, un episodio molto recente, le minacce di Volodymyr Zelensky: spegni immediatamente quei ripetitori che usano i droni russi per colpire l'Ucraina, altrimenti sarà guerra. Lukashenko aveva risposto a tono, ma poi quei ripetitori sono stati spenti. Da qui ci chiederemo se c'è un cambio strategico da parte di quello che da molti è considerato l'ultimo dittatore in Europa, appunto Alexander Lukashenko. Poi parleremo del discorso di Xi Jinping al Partito Comunista Cinese, di cui si celebrano i 105 anni. Ha parlato di Taiwan, naturalmente, ha parlato di questioni globali, ma poi c'è uno scoop della Reuters che racconta di come vi siano stati più di un addestramento di soldati russi con i soldati cinesi, anche con alti ufficiali cinesi. Perché? Quali tipi di conoscenze, quali tipi di skill, direbbe qualcuno, sono state trasferite dai cinesi ai russi? Dobbiamo ricordare che l'esercito cinese non combatte una guerra da decenni, mentre quello russo è impegnato da almeno 4 anni nel conflitto in Ucraina. Poi parleremo del nodo di Hormuz, perché continuano i colloqui, per così dire, tecnici riguardo appunto il passaggio dello stretto, il memorandum of understanding tra Stati Uniti e Iran, stretto che comunque rimane il nodo vero principale da sciogliere. Chissà se a un certo punto qualcuno opterà per la soluzione gordiana, andando a tagliare e a recidere di netto quel nodo che si ramifica fino in Libano, lì dove Israele ha ribadito ancora una volta, anche con una visita di Benjamin Netanyahu in quei territori, che l'IDF, l'Israel Defense Forces, non si ritirerà assolutamente dai territori libanesi e si concede ampio spazio per andare a colpire i miliziani di Hezbollah. La serata appena trascorsa, quella di ieri, dopo che avevamo chiuso i microfoni, ci ha consegnato, e vi porto negli Stati Uniti molto rapidamente, su un altro pronunciamento della Corte Suprema americano, quello sullo Ius Soli. Ed è interessante perché questa è una sconfitta importante per Donald Trump, ma lo stesso Donald Trump non rinuncia a guerreggiare. Lo Ius Soli, ricorderete, è stato uno dei primi decreti presidenziali firmati dallo stesso Trump all'inizio del suo secondo mandato. Ebbene, la Corte Suprema ha detto non importa, è un dato costituente, fondante degli Stati Uniti d'America. Decine e decine di anni di giurisprudenza hanno ribadito che se nasci in territorio americano, anche da cittadini stranieri, rimani comunque americano. E peraltro, i tanti paradossi che la politica trumpiana ci consegna, lo stesso Marco Rubio è proprio in quella situazione, ed è bizzarro vedere come uno dei pezzi da 90 dell'amministrazione Trump finirebbe avvelenato dagli strali che lo stesso Trump sta cercando di lanciare. Questi i temi di quest'oggi, allora scaldate pure i polpastrelli, 349-238-6666 per domande, commenti e punteggiare il nostro racconto, racconto che parte da questa voce.
1: 新征程上
2: Per il futuro, il partito deve rafforzare ulteriormente lo spirito imprenditoriale. Deve unire e guidare il popolo di tutte le etnie presenti nel paese a progredire con spirito innovativo, promuovendo in modo coordinato i 5 pilastri. La strategia deve essere implementata in modo completo e accurato, adottando pienamente il nuovo paradigma di sviluppo incentrato sul popolo. Il partito deve poi lavorare allo sviluppo della democrazia popolare in tutti i processi.

Un anniversario importante, quello del Partito Comunista Cinese, 105 anni dalla sua fondazione. Xi ha parlato di tante cose, ha parlato del nodo Taiwan, ha detto completeremo la riunificazione, è un impegno incrollabile per il Partito Comunista Cinese. Cioè, resta da vedere quale delle due vie verrà abbracciata da Xi Jinping, se quella militare o se quella più pragmatica, fatta di intensi contatti con Taipei, con il Kuomintang, insomma una un po' più diplomatica. A proposito però di forze militari, Xi ha promesso di rafforzare le forze armate cinesi e ha parlato anche di corruzione. Ma ciò che ci interessa e che ha destato la nostra attenzione questa mattina è una notizia rilanciata in esclusiva dalla Reuters, peraltro torno su uno scoop di qualche settimana fa, e va a fornire una serie di dettagli che già avevamo raccontato su un addestramento piuttosto corposo fornito

0: in una base di Nanchino. Molti dei soldati russi addestrati in Cina sono poi tornati sul fronte ucraino. Lo ribadiamo ancora una volta, come mai proprio in questo momento storico i russi decidono di affidarsi all'addestramento cinese? È dal 79 che l'esercito popolare di liberazione cinese non combatte una guerra, dall'altra parte la federazione russa invece ha molta più esperienza in campo bellico. Cosa sta accadendo? È semplicemente un segnale che possiamo derubricare a un'amicizia senza limiti o c'è un cambio di passo? Buongiorno e benvenuto, nel suo luogo lontano ad Alessandro Arduino, insegna al Law Institute del King's College di Londra, è analista a RUSI, il Royal United Service Institute, e firma del Financial Times e della BBC. Il suo ultimo libro, che peraltro sto sfogliando con grande interesse, è La guerra è cambiata, droni, AI e mercenari, edito da Einaudi. Professor Arduino, buongiorno, bentrovato.
1: Buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, partiamo proprio da questo scoop di Reuters. Un manipolo di soldati russi l'anno scorso viene addestrato. Reuters poi butta fuori una serie di dettagli in più. Sarebbe stato un addestramento molto verticale, molto specifico su guerra batteriologica, guerra chimica, guerra nucleare. Perché in questo momento stiamo sbagliando a concentrare la nostra attenzione su questo scoop?
1: Sbagliando no, essenzialmente perché è uno scoop che è stato negato da Pechino, ma è molto dettagliato in termini di contenuti, in termini di nomi, in termini dei partecipanti. È un messaggio più che militare, è un messaggio politico, è un messaggio di vicinanza cinese alla Russia, ma non dobbiamo dimenticare che comunque l'esercito russo con quello cinese si addestra sin dai tempi della Shanghai Cooperation Organization. Sì. All'epoca i cosiddetti giochi di guerra venivano derubricati come esercitazioni contro il terrorismo. Adesso si stanno espandendo e la Cina già nel 2025 ha mostrato le proprie capacità della triade nucleare, ma come diceva poc'anzi, l'esercito popolare di liberazione non combatte dal 1979, sì, in cui non ha fatto una bellissima figura nei confronti del Vietnam, mentre la Russia, così come l'esercito americano, continua a combattere una guerra dopo l'altra.
0: Sì. La voce e l'analisi del professor Alessandro Arduino, King's College di Londra, ma anche RUSI, firma del Financial Times e volto anche della BBC Worldwide. Ricordo il suo La guerra cambiata, droni, AI e mercenari, edito da Einaudi, e un passaggio proprio di questo libro che cito testualmente dice: nel febbraio del 2022 l'invasione su larga scala della Russia in Ucraina riaccende in Pechino la consapevolezza della propria fragilità militare. E questo è un punto interessante, professor Arduino, perché noi abbiamo sempre raccontato di cospicui investimenti da parte di Pechino in infrastrutture, in uomini, in addestramento militare. Abbiamo raccontato le nuove portaerei di ultima generazione, i caccia, abbiamo raccontato cioè una Cina che sta rafforzando la propria difesa, e qua però scopriamo invece che forse in cuor suo Xi sapeva che l'esercito popolare di liberazione aveva delle nevralgie, dei problemi, delle debolezze. Quanto?
1: La debolezza fondamentale che si sottolinea fin dall'inizio del suo primo mandato nel 2012 è la corruzione. E tutt'oggi, nell'arco solo di qualche giorno or sono, 13 alti funzionari, tra cui vari generali, sono stati dismessi dalla Commissione Militare Centrale e dall'esercito proprio per corruzione. E sì, nel discorso che ha appena fatto per i 105 anni delle celebrazioni del Partito Comunista Cinese fondato a Shanghai nel 21, ha sottolineato più volte come l'esercito popolare di liberazione debba accelerare la modernizzazione. Stiamo parlando di nuove portaerei, nuovi sistemi nucleari e quant'altro, ma vi è un dubbio, che è un dubbio anche fondamentale su un'opzione militare verso Taiwan. Sì. Funziona o meno quello che l'esercito popolare di liberazione ha? E quindi questo dubbio al momento ha portato alla decapitazione dell'intero apparato del comando dell'esercito. Basti pensare soltanto all'inizio dell'anno, una cosa che ho trovato del tutto inaspettata, per me come analista della Cina è stato uno shock vedere l'arresto del generale Zhang Youxia, sì, che era la figura dell'esercito più alta rappresentante all'interno della Commissione Militare Centrale, commissione di cui lo stesso sia capo, e Zhang era un alleato molto importante per sì. Quindi vedere queste figure ad altissimo livello che scompaiono lascia seri dubbi sul livello di preparazione dell'esercito in caso di un conflitto.
0: e purtroppo, o meglio per fortuna, dipende dai punti di vista, scopri che il tuo esercito è vulnerabile soltanto nel momento in cui devi veramente usarlo. Puoi addestrarti finché vuoi, ma evidentemente la guerra, quella guerreggiata, quella combattuta è un'altra cosa, e Vladimir Putin ne sa qualcosa da 4 anni e qualcosa a questa parte.

0: morte. E sempre nel suo libro, il professor Arduino scrive che c'è una nuova elite in ascesa nell'esercito cinese che non è composta da generali, ma da ingegneri. Cosa significa questo? Che si sta ingegnerizzando anche l'esercito cinese? Cioè c'è una componente high-tech molto molto spinta?
1: È una componente molto forte, molto simile a quello che sta accadendo adesso negli Stati Uniti con società come Palantir e Anduril, in cui il cuore pulsante dei sistemi militari è relegato all'intelligenza artificiale. La Cina sta lanciando una riforma estremamente simile a quella americana, ma nel contempo del tutto diversa come impostazione. Se quella americana di Palantir è lasciata al libero mercato, quella cinese invece è di stampo verticistico. Sì. Pechino traccia la direzione, le aziende seguono. Ma queste nuove generazioni di ingegneri hanno un retropensiero comune, che è quello che l'intelligenza artificiale militare può far vincere la guerra quando non hai dei soldati che sono addestrati a combattere la guerra. E questo, su certi aspetti, dal mio punto di vista personale, lo vedo molto pericoloso, perché in Occidente, dall'Europa agli Stati Uniti, valutiamo la guerra come un'arte. In Cina è una scienza. Quindi se uno ha un AI capace di combattere, demanda all'AI, che non può commettere nessun tipo di errore, la deterrenza nucleare e quant'altro. Ma abbiamo già visto solo adesso con la guerra dei bombardamenti iraniani e americani, sì, e israeliani in Iran, cosa è successo quando l'AI ha sbagliato.
0: Certo.
1: Una scuola, 147 bambine morte.
0: Certo. In più c'è anche un aspetto al di là dell'efficacia strettamente militare, discorso particolarmente cinico e odioso quello che sto facendo, me ne rendo conto, c'è l'aspetto etico, professor Arduino, perché in Occidente, in Europa soprattutto, si cerca di regimentare l'intelligenza artificiale, si discute, c'è un dibattito accesissimo su chi alla fine si prenda la responsabilità etica e morale di premere col ditino il grilletto. Un conto è individuare i target, un conto, e abbiamo visto anche con nefaste conseguenze sia nella Striscia di Gaza che nel Medio Oriente allargato. E però, da quello che mi dice, la Cina non si pone questo problema dal punto di vista etico, perché l'obiettivo è un altro, è curare il vulnus. E il vulnus è: dobbiamo avere un esercito più forte di tutti gli altri.
1: Beh, in questo penso che il problema di base è che bisogna continuare a parlare di AI in guerra, proprio per evitare questo di problema. A cercarne AI super veloce, capace di vincere e combattere contro qualsiasi avversario. È un problema che tutti gli eserciti si stanno ponendo, e non voglio nemmeno iniziare a citare Tucidide o la trappola di Tucidide, il muro ateniese e quant'altro. Basta solo pensare a: o lo faccio io o lo fa qualcun altro.
0: Certo.
1: E quindi rimaniamo sempre al discorso di chi prima arriva a un AI capace di combattere. Ed è per questo che il rapporto che citavamo prima della Reuters è interessante, ma fino a un certo punto, perché il mio interesse principale sull'Ucraina, Russia e Cina è vedere quanto la Cina riesce a assorbire i dati dei sensori russi, dei droni russi, dei satelliti russi, di modo che questi dati sporchi di sangue ucraino servano a forgiare una nuova AI capace di sviluppare nuove forme di combattimento. E questa è la sfida del futuro, che Stati Uniti e Cina sono gli unici due paesi che possono permettersi, con data center, investimenti e talenti nel campo delle AI, di affrontare.
0: Il grandissimo, tragico, funesto paradosso delle guerre che si combattono è che c'è sempre qualcuno che osserva quelle guerre e impara da quelle guerre e si prepara ad innalzare l'asticella. Questo è anche uno dei messaggi che emergono dal libro del professor Alessandro Arduino, La guerra è cambiata, droni, AI e mercenari. Professore, grazie mille, una buona giornata, un buon lavoro e alla prossima.
1: Mille grazie.

0: Allora, 349-238-6666, una prima parte in Nessun Luogo Lontano in cui abbiamo, Gioco Forza, esplorato uno scenario, lo ripeto, sostanzialmente orrorifico, e alcuni ascoltatori lo ribadiscono. Secondo voi arriveremo a un punto in cui ci saranno macchine contro macchine, con pochi morti per i paesi ricchi e macchine contro uomini se ci si scontra con paesi poveri con molti morti? L'ascoltatore ha centrato il segno, il punto è, da una parte, investimento economico, le competenze tecnologiche, la filiera delle terre rare, delle materie prime critiche, e poi c'è l'aspetto etico, che evidentemente anche lì è fondamentale. Già un po' si è vista un'asimmetria in alcuni conflitti in cui chi è dotato di quelle tecnologie può salvare uomini, può resistere con un esercito inferiore come numeri a quello che si trova di fronte. Il caso ucraino direi che è abbastanza emblematico. Abbiamo visto come l'intelligenza artificiale applicata in alcuni settori del Medio Oriente abbia amplificato, moltiplicato i target, lo si è visto per esempio in una serie di inchieste di Arez e 972 nella striscia di Gaza, per cui questa simmetria già esiste. Da qui a lo scenario che evoca l'ascoltatore, che a tutti gli effetti quello di Terminator, speriamo naturalmente di non arrivarci. Qualcuno, Tranchant, la Cina perderà perché da 80 anni non fa guerra, e torna su questo concetto che è peraltro il concetto del assorbire informazioni da chi combatte, da chi è coinvolto in un conflitto. Lo abbiamo ribadito più volte parlando dell'impegno della Corea del Nord sul teatro ucraino. Anche Pyongyang ha lo stesso problema. Qua, perdonate ancora il cinismo con cui parlo di queste cose tragiche. Pyongyang, che non combatte guerre, invia i suoi soldati in Ucraina, che si fanno le ossa, a volte anche se le rompono, e acquisisce comunque esperienza, acquisisce informazioni. Ma è molto interessante l'aspetto che analizza nel suo libro il professor Arduino: stare alla finestra e guardare è già tantissimo. Guardare gli altri che combattono ti consente di acquisire una serie di informazioni incredibili. Se tu queste informazioni riesci a elaborarle con l'intelligenza artificiale spinta, con data center che immagazzinano tutti quei dati, l'output che ne esce, anche in termini di previsioni, può essere molto molto potente. Sempre 349-238-6666. Per voi l'America di guerre non fa altro che fare guerre, ma loro fanno bene perché sono occidentali. Caro Francesco, non abbiamo mai dato giudizi di merito né di valore su una guerra o sull'altra. Tutte le guerre sono esecrabili, evidentemente, né mi sembra che abbiamo assecondato alcune azioni americane. Anzi, abbiamo ribadito come l'azione militare in Venezuela, le straordinarie rendition, fosse fuori dal diritto internazionale, come l'attacco israelo-statunitense all'Iran fosse fuori dal diritto internazionale. Quindi francamente non capisco benissimo di cosa sta parlando. Qualcun altro scrive: ma pensa un po', soldati cinesi sul campo ucraino. No, attenzione, è stato un addestramento molto circoscritto ma molto interessante, 200 soldati russi a Nanchino in territorio cinese, che poi sono tornati a combattere sul territorio ucraino. È diverso. Allora, tra pochissimo, complice il fatto che stavamo parlando di Xi Jinping, dei 105 anni del Partito Comunista Cinese, e in qualche modo della visione che ha Xi di quello che sta accadendo, anche la guerra tra Russia e Ucraina e anche il ruolo della Bielorussia, tra poco vi porterò proprio a Minsk, perché da pochissimo Alexander Lukashenko ha visto proprio Xi Jinping. E fra l'altro la visita e l'incontro con Xi Jinping avveniva più o meno nello stesso lasso di tempo in cui lo stesso Lukashenko vedeva Vladimir Putin. Il tutto nasce da che cosa? Da una serie di ripetitori, cioè infrastrutture di comunicazione militari che la Russia usava per meglio guidare i droni in territorio ucraino. A un certo punto Volodymyr Zelensky minaccia direttamente Lukashenko dicendo: spegni quei ripetitori altrimenti sarà guerra. Lukashenko minaccia, anzi risponde a tono e dice: guarda che se porti a compimento le tue minacce la guerra prenderà una piega totalmente diversa. Poi sembra tutto rientrare con lo spegnimento di quei ripetitori. Ci siamo fatti la domanda: ma Lukashenko sta iniziando a giocare la carta dell'ambiguità strategica, inizia cioè a smarcarsi un pochettino anche dalle politiche di Vladimir Putin? Staremo a vedere naturalmente intanto nei prossimi minuti, perché proveremo a rispondere, e poi naturalmente nelle prossime settimane. Vi ricordo il 349-238-6666, vi lascio con l'ultimo messaggio di Nando, preoccupato, da Cagliari. È molto simpatico l'ascoltatore, aggiunge sempre un aggettivo a seconda del tema che noi trattiamo. La Cina perderà, vedrete cosa sarà purtroppo su Taiwan. Discorso lunghissimo questo, ma da quello che stiamo osservando è molto più ipotizzabile una opzione, chiamiamola diplomatico-politica, Hong Kong insegna, l'orologio non è un problema per i cinesi quando si pongono un obiettivo. Piccola pausa, andiamo a sentire i numeri, quelli della borsa, poi torniamo.
1: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
4: Ehi, hey, amico!
5: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
4: ai, ai, ai.
5: Vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
4: Evviva!
5: Vai su agenti.it.
3: Agenti.it,
4: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
6: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
7: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
8: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
9: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
8: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
10: Il 6 luglio arriva in edicola in allegato gratuito con il Sole 24 Ore Progetto Benessere Magazine, la nuova rivista edita dai maestri italiani editore che racconta il mondo della medicina e della salute in modo del tutto nuovo, con interviste a medici d'eccellenza e focus sul mondo della prevenzione, del turismo e del wellness. Un viaggio alla scoperta delle imprese e dei professionisti che sanno rendere il benessere un vero stile di vita. Progetto Benessere Magazine, in edicola il 6 luglio, cellofanato con il Sole 24 Ore.
11: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
12: Vi presenta Borse in diretta.
13: Tornano in positivo alcuni indici e soprattutto Wall Street ora è contrastata. Partiamo proprio dagli Stati Uniti col Dow Jones a più 0,17%, l'S&P 500 meno 0,06%, il Nasdaq meno 0,88%, anche perché appunto sono ripartite le vendite sui tech. E andiamo ora in Europa, però, dove abbiamo Francoforte, unica borsa positiva, più 0,05%, sostanzialmente in parità, Londra meno 0,29%, Parigi meno 0,86%, anche Milano leggermente negativa, FTSE MIB meno 0,22%, FTSE All Share meno 0,16%. Nel dettaglio del FTSE MIB, Nexi capolista più 3,98%, poi Unipol più 3,93%, Leonardo più 3,88%, bene anche Amplifon, di Asorin e Stellantis, giù invece Eni meno 2,15%, ST Microelectronics meno 2,15%, Snam meno 2,06%, male anche Campari, Prismian e Terna. Andiamo ora allo spread, BTP Italia, Bund decennale tedesco a 78,17 punti base, chiudiamo con i cambi, l'euro a 1,13,92 sul dollaro, è tutto.
14: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
15: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
16: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
17: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
16: Oh, Contacta! Adoro!
17: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
18: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
19: Nessun luogo è lontano

0: Il tema del rafforzamento dell'esercito cinese, il massiccio uso dell'intelligenza artificiale, il discorso di Xi Jinping per i 105 anni del Partito Comunista Cinese. La prima pagina di Nessun Luogo Lontano ha destato qualche preoccupazione in alcune ascoltatrici e ascoltatori, ed è proprio per questo che sono temi che vanno affrontati, vanno dibattuti anche a livello pubblico. Parlare dei rischi dell'intelligenza artificiale applicata su larga scala in conflitti è un dovere, perché le conseguenze potrebbero essere davvero importanti. Qualcuno scrive: sarà possibile scegliere determinate persone come obiettivo? È già così, gentile ascoltatore. Massicci sistemi informativi di intelligence e di controllo possono già acquisire un bersaglio e eventualmente poi decidere appunto di premere il grilletto. È una questione, visti i tempi burrascosi che vediamo, chiamiamole di cultura diffusa. Non possiamo più ignorare purtroppo anche quelli che sono i temi bellici. Ma in questa parte, in Nessun Luogo Lontano, ci concentriamo su quello che a tutti gli effetti potrebbe essere chiamato un dilemma strategico. Perché vi dico questo? Perché Alexander Lukashenko ha incontrato, come vi dicevo, nei giorni scorsi a Pechino il presidente cinese Xi Jinping. Aveva visto anche venerdì scorso il presidente russo Vladimir Putin. Al centro di tutto, molto ragionevolmente, quella, chiamiamola, perentoria richiesta da parte di Volodymyr Zelensky: spegni i ripetitori, perché grazie ai tuoi ripetitori i droni russi arrivano con facilità sul mio territorio. Cosa sta succedendo? Che Lukashenko si stia in qualche modo smarcando dall'orbita russa? Forse un po' eccessivo, naturalmente. Buongiorno e ben ritrovata. Nessun Luogo Lontano, Nicole Flammini, giornalista esperta di Europa, Europa dell'Est, firma del Foglio. Nicole, ciao, grazie per essere con noi, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno, grazie.
0: Allora, partiamo da questo, diciamo, da queste lenti, così mi dici subito se ho sbagliato a mettere questi occhiali, se me li devo togliere o li posso tenere. È un dilemma quello di Lukashenko. Ci sono anche una serie di rapporti, non dico più caldi, un po' meno freddi con gli Stati Uniti d'America da un po' di tempo, no? Si cerca in qualche modo il disgelo con alcune diplomazie. Questo sì a Zelensky, ok, spengo i ripetitori, come dobbiamo leggerlo? Smarcamento da Putin o qualcos'altro?
1: Hai messo le lenti giustissime, nel senso che forse non è è troppo dire smarcamento da Vladimir Putin, ma è senz'altro la percezione da parte di Lukashenko che la persona da cui finora è sempre corso per chiedere protezione non è più in grado di garantirgli la stessa protezione che da sempre gli ha dato. Questo è la decisione, diciamo, di assecondare le richieste di Zelensky, sicuramente lo dimostra. Cioè, Lukashenko ha visto che quello che gli ucraini riescono a fare in territorio russo, ed evidentemente si è domandato: se i russi non riescono a fermare i droni ucraini per proteggere il loro stesso territorio, come potrebbero fare per proteggere il territorio bielorusso? E insomma si è dato la risposta da solo e ha deciso di spegnere i ripetitori dei droni senza spostarli, che poi la richiesta di Zelensky era quella di spostarli, però comunque sia li ha spenti ed è andato incontro a quelle che sono le richieste di un'Ucraina che rappresenta sempre più una potenza, insomma, nell'area, con cui Lukashenko, che è un dittatore che però sta in piedi grazie all'aiuto dei russi e del Cremlino, un aiuto che è stato crescente negli anni e che al quale si è decisamente legato mani e piedi dopo il 2020, quando ha represso le proteste partite dopo le elezioni che c'erano state in Bielorussia. Ecco, si è legato talmente tanto al potere russo che però in questo momento inizia a sentire un certo grado di nudità, di solitudine, ecco.
0: Il re nudo, per seguire il tuo ragionamento, Alexander Lukashenko, secondo molti l'ultimo dittatore d'Europa, una Bielorussia peraltro che avrebbe un bisogno disperato di riallacciare anche una serie di rapporti diplomatici per oliare gli ingranaggi del commercio, perché anche l'isolamento, anche economico, è un problema per lo stesso Lukashenko, no?
1: È un grandissimo problema. Anche in questo si era legato alla Russia, pensando di potersi reggere sui meccanismi dell'economia russa, poter avere comunque l'economia russa come garante. Quindi fino a questo momento, dal 2020 in poi, aveva sempre mantenuto un atteggiamento granitico, mentre negli anni precedenti lo avevamo visto cedere ad alcune richieste europee o americane. Come giustamente notavi tu, ultimamente sta mostrando di cercare dei rapporti, di sciogliere un po' i rapporti con gli americani, soprattutto con John Cole, che è l'inviato speciale degli Stati Uniti in Bielorussia. E come lo fa? Lo fa liberando i prigionieri politici che è andato arrestando dal 2020 in poi. Ovviamente quello a cui punta è l'allentamento di tutte le sanzioni che si sono accumulate in questi anni.
0: La voce e l'analisi di Nicole Flamini, firma del Foglio. Ti faccio sentire la voce, Nicole, di Oleksandr Daniliuk, ex consigliere speciale del direttore del FISU, l'agenzia di intelligence estera ucraina, è un esperto di minacce ibride, oggi dirige un think tank che si chiama Center for Defense Reforms. Lo ha raggiunto il nostro Antonio Talia, proprio sul tema del eventuale maggior coinvolgimento di Minsk nella guerra. Ascoltiamo Daniliuk.
2: Non mi aspetto che la Russia smetta di usare il territorio bielorusso e le infrastrutture bielorusse per condurre le sue operazioni. Bisogna essere onesti. Lukashenko ha davvero raggiunto un certo grado di autonomia, ma è molto limitato ed è molto lontano dal poter controllare quello che l'esercito russo e l'intelligence russa fanno sul territorio della Bielorussia. La Russia ha alcuni vincoli, ma si tratta soprattutto di limiti autoimposti, più che di qualcosa che Lukashenko è in grado di imporre. Penso davvero che Lukashenko non sia interessato a tutto questo genere di manovre, ma ritengo anche che non abbia il potere di fermarle.
0: Nicole Flamini, ha ragione Oleksandr Daniliuk, alla fine Lukashenko non ha molto margine di manovra con Vladimir Putin.
1: Sì, è vero, non ha molto margine di manovra, anche perché va ricordato che sul suo territorio ci sono anche i soldati russi e i mezzi militari russi. Infatti l'esercito ucraino, il comandante dell'esercito ucraino Sirski, continua a ripetere che la minaccia di un'invasione da nord continua ad essere reale. Ovviamente il fronte nord dell'Ucraina si è incredibilmente potenziato rispetto a quello che era nel 2022, quando appunto subì l'invasione da nord. Questo indica ovviamente che gli ucraini se lo aspettano che la Russia possa ripartire da un momento all'altro. Se i russi dovessero decidere di lanciare una nuova invasione da nord, non chiederebbero il permesso a Lukashenko, sicuramente.
0: Certo. L'ultima domanda, ti costringo un po' a scrutare la sfera di cristallo, Nicole, perché stiamo assistendo a una serie di potenziali ridisegni anche delle sfere di influenza, degli equilibri, un po' in tutto il mondo mi verrebbe da dire. Questa Bielorussia così granitica, attorno, stretta più o meno volontariamente attorno alla figura di Lukashenko, è collegata anche dal punto di vista del regime a quello che succede alla Russia di Vladimir Putin. Mi spiego meglio, i due destini, mettiamola così, Minsk e Mosca, sono indissolubilmente legati?
1: Molto legati, non so se indissolubilmente, ma sono tanto legati, tanto che Lukashenko crede o credeva nei primi anni del potere di Vladimir Putin di essere un esempio per Vladimir Putin. Anzi, sosteneva che in qualche modo Putin fosse raggirabile, che lui, Lukashenko, potesse dirigere questo presidente russo. Senz'altro in questo momento Lukashenko è molto più debole di Putin, nonostante tutti i problemi che sono legati alla figura di Putin e alla Russia. Lukashenko, esiste un'opposizione organizzata e vera contro Lukashenko, anche se in esilio, però esiste. Non esiste ancora una formazione di opposizione concreta contro Vladimir Putin. Sono collegati, sicuramente, diciamo che un Putin senza Lukashenko potrebbe continuare sicuramente ad esistere, gli verrebbe meno però il sostegno di una Bielorussia che finora ha detto sì a qualsiasi sua richiesta. Un Lukashenko senza Putin avrebbe un pochino più difficoltà di rimanere appunto l'ultimo dittatore d'Europa, come ricordavi tu prima e come lui anche stesso ama definirsi.
0: Grazie mille, Nicole Flamini, ti leggiamo sul Foglio, una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima.
1: Grazie, buona giornata, a presto.
0: Questa è la ricognizione che stiamo compiendo quest'oggi qui a Nessun Luogo Lontano. Come avete sentito, come state ascoltando, siamo partiti da Pechino, da Xi Jinping, 105esimo anniversario del Partito Comunista Cinese. Siamo passati per Kiev, siamo arrivati a Minsk. Tra poco torneremo sullo Stretto di Hormuz, perché la faticosissima opera diplomatica sta andando avanti. 349-238-6666. Qualcuno scrive: gli ucraini usano droni costruiti comprando componenti su Amazon, ma cosa dite? Sono efficaci? Certamente, ma non hanno nessuna speranza. Anche qua, gentile ascoltatore, che costruiscono i droni componenti su Amazon, non so dove l'abbia letto. Non mi risulta, noi risulta da reportage, da interviste che abbiamo fatto, che vi sia un numero altissimo di industrie, non laboratori artigianali, che fanno droni in Ucraina e che sono pronti peraltro a vendere anche ai paesi del Golfo, giusto per citare un esempio. Se fosse vero quello che dice lei, caro ascoltatore, a questo punto, durante l'ultima ritorsione iraniana contro i paesi del Golfo, il Qatar se li comprava su Amazon, i droni antidroni. Invece non è così. Gioco forza, l'Ucraina ha dovuto costruire una solida base industriale, riconvertire anche tante aziende meccaniche, e adesso è diventata probabilmente il paese con più aziende produttrici di droni al mondo. Ma tant'è. Ogni tanto mi chiedo davvero dove si attingono alcune informazioni così, così assertive e allo stesso tempo così errate. Mi deve perdonare, caro ascoltatore. Allora, facciamo una piccola pausa, perché adesso bisogna mettere il grandangolo e cercare di capire cosa sta accadendo a Hormuz, o meglio, cosa non sta accadendo, perché il problema vero è quello. E andiamo a sentire il traffico, poi torniamo.
3: Monge, la famiglia italiana del pet food,
4: vi presenta Strade in diretta.
5: Un buon pomeriggio a tutti voi. A causa di un incidente sulla 23 Palmanova Tarvisio si verificano code tra Gemona e Udine Nord in direzione della 4. Sulla 10 Genova Ventimiglia per incidente si procede in colonnate a tratti tra Albenga e Andora in direzione Ventimiglia. Ci spostiamo sulla 1 Milano Bologna, si verificano code di 4 km per incidente tra Parma e Campegine verso Bologna. Per il traffico intenso sulla 14 Adriatica si verificano code a tratti tra Bologna Borgo Panigale e l'allacciamento con la 1 Milano-Napoli in direzione di quest'ultima. Infine, a causa di un veicolo in avaria si verificano rallentamenti sulla 19 Palermo-Catania all'altezza di Enna in ambo le direzioni. Questi maggiori disagi, torniamo più tardi, a dopo.
4: Nessun luogo è lontano.
0: Stretto di Hormuz, cosa sta accadendo, cosa non sta accadendo? Il nodo è ancora lì, non è stato sciolto, ma si sta parlando, e si sta parlando a Doha, in Qatar. Dati interessanti: il primo, diciamo il livello gerarchico della delegazione. Delegazione statunitense, c'è Steve Witkoff e Jared Kushner. L'Iran nega incontri diretti, parla solo di consultazioni tecniche. Addirittura il capo negoziatore Ghalibaf, iraniano, vola in Cina, snobba la delegazione statunitense e manda delle seconde fila a parlare indirettamente con gli iraniani. Questo è il primo punto. Secondo, si parlerebbe di sblocco di 6 miliardi di dollari di beni iraniani proprio in Qatar. Si parlerebbe di programma nucleare e di gestione dello Stretto di Hormuz. Su Hormuz ritorna fuori la questione della potenziale tassa, pedaggio per meglio dire, travestito però da tassa ecologica o da questioni di sicurezza, eccetera. Cosa sta accadendo? Buongiorno e ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano, Giuliano Noci, insegna al Politecnico di Milano e prorettore del Polo Territoriale Cinese dell'Ateneo. Ciao Giuliano, buongiorno, ben ritrovato.
6: Grazie dell'invito, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, per gli ascoltatori che non ci seguono sempre, ci diamo del tu perché lo abbiamo sdoganato al Festival dell'Economia di Trento, che è un grande evento che serve anche per far evaporare un po' di liturgia accademica, mi perdonerai. Allora,
6: è un piacere enorme.
0: Giuliano, che cosa sta accadendo? Perché io dicevo, il nodo di Hormuz in realtà non si è sciolto così.
6: No, il nodo di Hormuz non è per nulla sciolto, nel senso che mi pare che quello che si è sciolto è che nulla tornerà come prima, questo è conclamato, e che ci sia una sempre, come dire, maggiore probabilità che una qualche forma di vassallaggio debba essere riconosciuta al duo Oman-Iran, e che l'Iran ormai abbia molto capito che gli Stati Uniti, ma soprattutto Donald Trump, sono in enorme difficoltà, e addirittura, come tu dicevi, vanno in Cina a confrontarsi e a raccogliere istruzioni snobbando la delegazione americana. Quindi i messaggi che emergono è che ha veramente fatto un pasticcio Donald. È entrato in questa situazione senza preparazione, ha fatto fatica, non vedeva via d'uscita, ha individuato in un documento iniziale la possibile via d'uscita, ma gli iraniani lo stanno mettendo all'angolo. Quindi usciremo da questa cosa con un vassallaggio su Hormuz, che è una cosa peraltro non nuova in senso assoluto, perché anche sui Dardanelli si paga qualcosa, è scimmiottata in altro modo, ma diciamo che già in passato qualcuno ha passato la riscossione. Ci arriveremo anche su Hormuz.
0: Questo è lo scenario tratteggiato da Giuliano Noci. Visto che stavamo parlando di Cina, c'è stato il discorso di Xi per i 105 anni dalla fondazione del Partito Comunista Cinese. Un discorso interessante perché Xi è tornato sul potenziamento dell'Esercito Popolare di Liberazione, è tornato sul tema della corruzione, è tornato sul tema del potenziare appunto l'esercito. Però allo stesso tempo la sensazione è che l'opzione militare per la Cina sia qualcosa di abbastanza remoto. Continua a essere dell'avviso che nel vasto arsenale, diciamo, di relazioni internazionali cinesi l'opzione militare sia l'ultima delle opzioni. Non sto parlando solo di Taiwan, è in generale una proiezione militare, un qualcosa che si prepara ma si tiene lì ben chiuso nel cassetto per il momento.
6: Totalmente, non ho cambiato minimamente idea. I cinesi non sanno fare la guerra, hanno un esercito che non ha capacità reale. Quelle poche volte, legacy penisola coreana, in cui si sono affacciati fuori, non ne sono usciti bene. E Xi Jinping fa questo discorso per due ordini di considerazioni. Il primo, perché gonfia il petto alla popolazione, e questo è importante. Il secondo, perché comunque il messaggio suo che fa passare in ogni ambito dell'economia e della, diciamo, della società cinese, dobbiamo andare verso la completa autonomia strategica. Che Xi voglia fare guerre è da escludere, perché sa benissimo che questo metterebbe in enorme difficoltà l'esercito cinese e il suo paese.
0: Quindi per il momento, almeno finché non vi sarà una sorta di cesura storica, un salto qualitativo e quantitativo sul modo di fare la guerra, e il precedente ospite, grazie anche all'utilizzo di intelligenza artificiale, ci ha spiegato un po' quale potrebbe essere la direzione, non è nell'ordine delle cose. Quindi sarà diplomazia, sarà economia, sarà nuove vie della seta, per usare un'espressione in senso lato. In tutto questo c'è qualcuno che quell'arsenale ce l'ha piuttosto spuntato, e sono gli europei, Giuliano, perché praticamente è arrivato un bel due di picche all'iniziativa di Macron per andare in qualche modo a presidiare Hormuz, in qualche modo l'Europa con l'iniziativa franco-italiana, diamo una mano a sminare, ci siamo anche noi, andiamo a tutelare i nostri interessi. E l'Iran dice, ci pensiamo noi a sminare, è ancora un'occasione persa per l'Europa?
6: Innanzitutto l'Iran è un impero con una storia ultramillenaria e che non si scalfisce con qualche dichiarazione alla Casa Bianca o qualche dichiarazione nel vecchio continente. Secondo elemento, l'Europa deve rendersi conto che le parole hanno un peso se dietro c'è una consistenza reale. Purtroppo un Iran qualsiasi, e peraltro non è poco, si può permettere di sbeffeggiare l'Unione Europea, perché l'Unione Europea è fuori dalla storia in questo momento. Abbiamo bisogno di una postura geopolitica assertiva, e la von der Leyen, Kaya Kallas, di fatto commissaria agli esteri, e Costa, presidente del Consiglio, litigano per smantellare la struttura di politica estera dell'Europa. Io credo che l'Europa, che è il continente in cui noi viviamo e cui tutti noi dobbiamo pensare positivo nel futuro, debba fare un drammatico bagno di realtà. Questa realtà passa sul fatto che o noi sviluppiamo forme che fanno scala, che mettono insieme funzioni statuali, che mettono a consapevolezza il fatto che noi ci stiamo confrontando con colossi in cui da soli veniamo schiacciati. Io credo che questo sia indispensabile, e che l'Europa deve fare un suo esercito comune e una sua strategia di autonomia nell'intelligenza artificiale. Se non farà queste due cose, l'Europa e i suoi paesi progressivamente non solo non saranno nel menù della diplomazia internazionale, ma non saranno neanche nelle cucine a lavare i piatti della diplomazia internazionale.
0: L'appassionato e icastico grido di dolore di Giuliano Noci. Aggiungo forse un terzo tassello che andrà in qualche modo fatto, perché citavi l'intelligenza artificiale. Da questo punto di vista, un esercito degno di questo nome, non vi è alcun dubbio. Forse l'opzione, il lodo Carney, penso al premier canadese, quando dice noi medie potenze non contiamo tantissimo, ma messi insieme possiamo dire qualcosa. Quindi a quello che dicevi va aggiunta, diciamo, un'opera diplomatica con chi la pensa, con chi condivide i valori europei.
6: Io credo sia indispensabile. Io di fatto ho parlato di economie di scala e, come dire, non ragionando, diciamo che il Canada è molto più europeo di un'Irlanda qualsiasi, anche se le dico l'Irlanda perché oggi prende
0: il fisco.
6: Esattamente. Quindi, perché l'Irlanda fa arbitraggio fiscale, fa tutta una serie di cose, mentre il Canada, che non è geografica, all'Atlantico che ci separa, è molto più vicino alla Francia e all'Italia. Appunto, prendo l'Irlanda come esempio, ma potrei prendere altri paesi. Io credo che ci sia la necessità di pensare in modo nuovo, di fare economie di scala tra medi paesi che hanno la voglia di non essere mandati a fondo e quindi di fatti annegare. Il Canada è uno dei paesi, ma non deve essere il solo, con cui dobbiamo costruire un'alleanza di medie potenze che, in quanto medie, se rimangono da sole, vengono schiacciate o da Cina o Stati Uniti di turno.
0: E insomma, speriamo di partecipare invece a un banchetto ben più corposo e non finire, come dicevi tu poc'anzi, in cucina agli sguatteri. Questo dal punto di vista naturalmente strettamente geopolitico. Grazie mille Giuliano Noci per essere stato con noi. Una buona giornata, un buon lavoro. Alla prossima.
6: Alla prossima, grazie dell'invito.

0: 349-238-6666, abbiamo l'ultimo minuto e 45 secondi, mi dedico quindi agli ultimi messaggi. Trump è stato preso in giro da Israele, sto edulcorando naturalmente, e poi dagli iraniani come conseguenza. L'ascoltatore sottolinea che cosa? Quello che è stato detto da molti analisti, secondo cui Donald Trump è stato un po' al traino in questa politica di aggressione verso l'Iran di Israele. L'obiettivo israeliano era tagliare la testa alla piovra che comandava e che comanda tuttora i vari proxy, tra cui Hezbollah. E Donald Trump si è trovato a seguire la politica, l'aggressiva politica israeliana. Qualcun altro chiede: ci saranno alternative allo Stato di Hormuz per il futuro? Ne abbiamo parlato tante volte, in parte sì, in parte no. Per come stanno le percentuali adesso, le due pipeline, quella emiratina e quella saudita, non riescono a compensare se si richiudesse completamente lo Stretto di Hormuz. Però è chiaro che, come diceva Giuliano Noci, bisogna pensare in maniera innovativa. Noi abbiamo spesso provocatoriamente portato la nostra tesi: qua chi vince è la geografia, chi vince è l'Iran con in parte l'Oman. In epoca di intelligenza artificiale, di corsa allo spazio, andiamo su Marte, ipertecnologia, scopriamo che quei 30 chilometri sono gestiti da quattro barchini, lo dico con massimo rispetto, quattro barchini guidati da esperti Pasdaran che, complice quella geografia, riescono a chiudere il commercio, mezzo commercio mondiale in tutto il mondo. Il tema è questo: riconoscere ancora forse quel primato della geografia ci consente al globo di avere anche soluzioni diverse rispetto a problemi di questo tipo. Allora, ci sarebbero tanti altri messaggi da leggere al 349-238-6666, un occhio però all'orologio, il tempo è scaduto, vi ricordo quello che ci guiderà anche nella puntata di domani: tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Niente più metal, viva! Quello poi ci pensiamo, intanto mi tocca ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano, ci sentiamo domani ore 16, un saluto da Giampaolo Musumeci.
1: Le monde est fait d'herbivore et de carnivore. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores.

0: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio. Notebook Samsung Galaxy Book 5 Intel Core Ultra 7 tuo a 999 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
1: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
4: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Med, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 ore, uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Med. Connettiamo economie, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.
5: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
6: Anche su un mezzo non tuo?
5: Sì.
6: E offre anche tutela legale.
5: Mi fai parlare?
6: E assistenza sanitaria e a casa.
5: Esatto, Moby, perché ACI
6: è il club sempre vicino a te.
5: Almeno la chiusura posso dirla io?
6: Ok, socia.
5: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
7: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Sono Enrico Pagliarini e se siete appassionati, interessati e curiosi di sapere come si trasforma il settore dell'intelligenza artificiale generativa, ascoltate 2024 Speciale Intelligenza Artificiale, un podcast originale di Radio 24, online ogni due settimane sul sito e l'app di Radio 24 e tutte le piattaforme audio.
9: Sono le 17.
10: GR24, il Sole 24 ore.

0: Vasto incendio in un palazzo in Belgio, 6 morti, feriti gravi e si cercano dispersi. Zelensky a Dublino, lavoriamo insieme all'Europa per nuovi sistemi antidroni. Venezuela, ultime speranze nella ricerca dei dispersi, rientrano i vigili del fuoco italiani. Buon pomeriggio dalla redazione di Radio 24 e da Alessandro Arona. L'Aula del Senato ha confermato la fiducia posta dal governo sul piano casa. Il decreto già approvato alla Camera si appresta così a diventare legge. Il piano casa prevede la riqualificazione di 60.000 case popolari, un secondo pilastro per l'housing sociale, alloggi a canone calmierato per le fasce medie tramite fondo gestito dall'ente pubblico Invimit. Infine il terzo pilastro, le corsie veloci in deroga per maxi progetti privati con quota di case a canone calmierato. All'estero è salito ad almeno 6 morti e diversi feriti, alcuni dei quali in condizioni gravi, il bilancio del vasto incendio scoppiato in un palazzo di 10 piani ad Anversa, in Belgio. L'edificio è stato completamente evacuato, ha dichiarato la portavoce dei Vigili del Fuoco. Ora le nostre squadre sono impegnate nello spegnimento dell'incendio e nella ricerca di eventuali altre vittime. Presidenza irlandese dell'Unione Europea al via oggi a Dublino. Obiettivo del Premier Martin, arrivare a un'intesa sul cruciale prossimo bilancio settennale dell'Unione entro dicembre. Alla cerimonia inaugurale era presente anche il presidente ucraino Zelensky.
1: I invite all of Europe to work together as closely as possible.
0: Nei prossimi 6 mesi potremo fare progressi, ha detto Zelensky, sul muro di droni a cui stiamo lavorando con l'Unione. Ci sono sistemi antidroni nuovi che stiamo già testando. Invito l'Europa a lavorare il più strettamente possibile sulla difesa comune, ha detto Zelensky, chiedendo di aumentare la pressione sulla Russia. Ultime speranze intanto in Venezuela di trovare persone vive sotto le macerie del terremoto a 7 giorni dalle scosse. È in fase di rientro la squadra di 41 vigili del fuoco italiani.
2: È una corsa contro il tempo. Tra poche ore si compie una settimana dai tragici terremoti e migliaia di soccorritori da tutto il mondo accelerano questo mercoledì le ultime ore per trovare sopravvissuti. La squadra giordana ha tratto in salvo un bambino di 3 anni. Con il passare del tempo i soccorritori sanno che le possibilità di trovare persone vive sono sempre più ridotte. Il Dipartimento di Stato americano ha confermato che i fondi stanziati per l'assistenza umanitaria superano ora i 300 milioni di dollari. L'amministrazione Trump ha inviato un team specializzato del Corpo dei Marines con l'obiettivo di ripristinare il porto della Guaira per facilitare lo sbarco degli aiuti. Secondo l'ambasciata americana in Venezuela, le autorità hanno cooperato pienamente per accelerare la risposta umanitaria di vasta portata. Un messaggio che mette in evidenza l'attuale relazione militare tra gli Stati Uniti e il governo chavista.
3: Acto impudico, indecente, immorale.
2: È stato Diosdado Cabello, uomo forte del regime, a comunicare che 4 agenti di polizia sono stati arrestati per aver compiuto saccheggi durante l'operazione di soccorso.
3: Furono espulsati per disonorare.
2: Sono stati espulsi per aver disonorato la loro divisa, ha detto Cabello, e messi a disposizione dei tribunali per essere giudicati. Maurizio Monte, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Tennis Wimbledon, Jannik Sinner in campo nel secondo turno, ci aggiorna in diretta Dario Ronzulli.
4: È un game della vittoria Jannik Sinner, che contro il portoghese Borges non sta giocando un match brillantissimo, ma come spesso è accaduto nel corso della sua carriera è un Sinner estremamente cinico quando conta, ovvero fin qui nei 2 tie break del primo e del secondo set portati a casa. Adesso Sinner è avanti 5-4 nel corso del terzo set e serve per passare il turno a questo break di vantaggio che ha difeso fin qui e che adesso deve concretizzare evidentemente in quello che può essere, speriamo sia, l'ultimo turno di battuta. Segnaliamo anche la vittoria di Cobollin 4-7 contro Navone, match che era stato sospeso ieri per oscurità. Cobollin che adesso nel secondo turno affronterà l'australiano Duckworth, e segnaliamo anche Bolelli e Vavassori vittoriosi subito nel primo turno del torneo di doppio. Comincia sin il decimo game del terzo set, come detto Sinner avanti con il portoghese Borges 2-7-0 e 5-4 nel terzo. Per il momento è tutto, linea allo studio.
0: Grazie a Dario Ronzulli che ci aggiornerà anche nelle prossime edizioni. Ed è tutto per questa edizione di GR24, la linea va ora a Focus Economia.

0: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
1: Yeah, uno c'è!
2: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
1: Piacere! Calzolone!
2: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
1: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
6: Io sono Paolo Ruffini.
7: No, io sono Paolo Ruffini. No, e chi sei?
6: Ti sbagli di brutto. Io sono Paolo Ruffini.
7: E sei down?
6: Sì.
7: Io sono Federico Parlanti e non sono down. E insieme a tanti, tantissimi ospiti vi aspettiamo su Radio 24 il sabato alle 20 e la domenica in replica alle 23. Ci trovate anche in podcast sul sito e sull'app di Radio 24, dove potrete riascoltare tutte le puntate. Aspettiamo i vostri messaggi WhatsApp in audio al 331-5755-721. Radio Up and Down, la trasmissione con un cromosoma in più, una trasmissione che sbaglia continuamente ma cerca di farlo nel modo giusto. Federico, a te però, se no?
6: Eh?
7: Puppa!
6: Paolino.
8: Cara Marianna Aprile, ci sei?
9: Sono qui, dove vuoi che sia.
8: Allora, stavo pensando che noi il sabato mattina ci troviamo alle 8.30 e ricapitoliamo assieme i fatti della settimana, il sì e il no.
9: Il no!
8: La guerra e la pace, la politica italiana, lo facciamo con libri, con rubriche, con amici e nemici. E in più stavo pensando, sai cosa è successo dopo 2 anni?
9: No.
8: Ecco, sono diventato socio, sai?
9: Certo.
8: Socio?
9: Ad honorem.
8: In onda, peraltro, me l'hai detto. E,
9: ovvio.
8: E quindi stavo pensando, saremo io e te per sempre amici e nemici.
9: A così.
10: Amici e nemici di Daniele Bellasio e Marianna Aprile. Ogni sabato alle 8.30 su Radio 24.
11: Focus Economia. Di Sebastiano Barisoni.

17:08 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, per quello che riguarda, vado sempre a ritroso, parleremo di due casi, non capita spesso, due aziende italiane importanti che in un caso, Bending Spoon, inizia oggi l'offerta per quotarsi al Nasdaq, con un'attesa di incasso che dovrebbe andare tra il miliardo e il miliardo e 150 milioni. Sono quattro soci italiani, ne parleremo più avanti. È interessante perché non capita tutti i giorni di vedere un'azienda italiana che sbarca al Nasdaq. Poi certo la riflessione è anche come mai, se tu vuoi raccogliere certi capitali, devi per forza andare a Wall Street. Questo è un vecchio tema che ci porterebbe a parlare poi dell'assenza di un'unione dei capitali in Europa e di mercati azionari che non reggono il confronto. Comunque, restiamo sulla notizia positiva. Tra l'altro è una software house mista al private equity. Che cosa vuol dire? Che si occupa del settore digitale, ma lo fa con un approccio da chi entra nei capitali di società che magari erano blasonate ma hanno perso smalto e ritiene, quello che fa spesso il private equity normale, ritiene che vi siano dei margini per aumentare il valore e la redditività dell'azienda e entra dentro queste società con varie acquisizioni, perché negli anni ha acquisito nomi abbastanza importanti: AOL nel 2025, Eventbrite sempre nel 2025, era una piattaforma di ticketing e gestione eventi. In precedenza aveva acquisito Harvest, ma anche Bright Cove, WeTransfer. Insomma, è un'azienda che è cresciuta tramite ingressi e acquisizioni, però, dicevo, si quota al Nasdaq. L'altro soggetto, diciamo così, che non va a quotarsi, è già quotato e sta molto crescendo in borsa, così fra poco arrivo anche all'andamento del mercato azionario, sta crescendo di circa il 6%, è Gruppo Orsero. Magari qui non lo conoscono, è leader europeo nell'importazione e distribuzione di frutta e verdura, ha sedi oltre che in Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Grecia, Costa Rica, Colombia, Messico. Anche qui un fatturato che non vediamo spesso nelle imprese italiane, 1 miliardo e 700 milioni, 2.400 dipendenti, ed è presente appunto in 8 paesi. Perché ne parliamo oggi? È un'azienda che è nata negli anni 40, poi fu la prima a avviare l'importazione e distribuzione di frutta esotica in Italia negli anni 70, e poi inizia negli anni 80 un processo di acquisizioni in Costa Rica, in Spagna, in Grecia, in Portogallo, e una costruzione di una flotta navale refrigerata per il trasporto dei prodotti freschi, quindi già negli anni 90 con il consolidamento. Beh, Orsero guadagna bene in borsa, è tra i migliori titoli oggi, perché ha annunciato l'acquisizione del 45% della società americana Truco Holdings. L'operazione vale quasi 50 milioni di dollari, è uno dei principali distributori di prodotti ortofrutticoli freschi negli Stati Uniti. E anche qui non è notizia di tutti i giorni un gruppo italiano che si compra, in questo caso un distributore americano. Parleremo di questi due casi nella seconda parte del programma. In apertura invece recupereremo l'appuntamento con Alessandro Platerotti per vari motivi. Uno, perché eravamo rimasti in sospeso sull'idea bolla o non bolla negli Stati Uniti, sul settore tecnologico, dopo alcune avvisaglie che però, ripeto, possono essere lette come correzioni normali, visto che molti erano cresciuti i titoli. Il Nasdaq ieri è andato molto bene e devo dire la verità, anche oggi adesso vi do tutti gli indici, anche oggi l'America va benino mentre il Nasdaq perde un punto percentuale, ma poi c'è anche la notizia che ha a che fare tra la politica e l'economia: quanto ha guadagnato Trump in un anno con le Bitcoin, oltre un miliardo di dollari. Qui andiamo fuori dai temi classici del programma, perché questo è un problema, secondo me, anche di, una volta si sarebbe detto, di conflitto di interesse, una volta non sarebbe stato pensabile un presidente che va a guadagnare cifre del genere durante la sua presidenza, sono soprattutto criptovalute, con il sospetto che poi, voglio essere buono, che poi vi possa essere una commistione tra la sua attività presidenziale e quello che lui guadagna. Cioè, è una cosa che a mio avviso segnala un ulteriore deterioramento.

vuole essere tassato più o meno nella vita. Poi però esiste la legge, esiste le necessità della collettività e quant'altro. Quindi siamo di fronte a un ennesimo caso di, diciamo, se vogliamo usare un termine alto, di vulnus in quella che dovrebbe essere l'indipendenza totale del presidente della Repubblica, del presidente americano. Per cui vabbè, però ormai purtroppo un certo tasso di assuefazione Trump lo sta generando in tutti noi, che non vuol dire che siccome vai verso la assuefazione aumenta il giudizio positivo. No, il giudizio resta, tutti i sondaggi alla mano, pesantemente negativo. Anche in Italia i 2/3 degli intervistati in qualunque sondaggio esprimono opinioni molto critiche sul presidente americano. Detto questo, è un altro tabù, se vogliamo. Guardate, vedo alcuni messaggi. Io non ho mai detto che i presidenti americani non fossero ricchi. La famiglia Kennedy la conosciamo tutti, ma lo stesso Carter era un imprenditore, se non ricordo male, nel mondo delle noccioline, della frutta secca e dei nazi. No, da sempre la campagna americana costa tantissimo per le presidenziali, a grandi finanziatori. Non ho detto questo. Ho detto che vedere un presidente che guadagna 1 miliardo in criptovalute ti fa porre molti dubbi su quanto può essere obiettivo lui nel giudicare i rischi delle criptovalute o nel chiedere una regolamentazione, che tra l'altro molti americani vogliono, sui grandi gruppi tecnologici, visto il loro impegno sull'intelligenza artificiale e visti i rischi che una applicazione dell'intelligenza artificiale non regolamentata, quindi non nell'interesse anche della collettività, ma solo nell'interesse di chi ha investito miliardi di dollari e adesso vuole guadagnarci, ecco, ti fa venire molti dubbi sulla capacità che ha un presidente che guadagna queste cifre di essere obiettivo quando giudica quel mondo, di fare gli interessi veramente del suo paese. Uno mi scrive: tanto non è mica il nostro. Sì, ho capito, però abbiamo già visto che le conseguenze ci sono poi purtroppo anche per noi. Comunque, anche i Bush erano petrolieri con forti legami nel Medio Oriente, l'abbiamo raccontato, ci mancherebbe. Diciamo che la sfacciataggine, il rendere tutto così palese, io non ho mai detto che gli altri fossero delle verginelle, ho detto solo che insomma, dai, una cosa del genere io non ho ricordi. Dopodiché adesso ne parleremo più avanti. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook e sul canale 6363 del digitale terrestre. Dunque, scrive un ascoltatore: avete avuto, almeno 12 anni per tassare le big tech con Obama e Biden, perché non lo avete fatto? Ora, io non sono né portavoce di Obama e di Biden, né voto negli Stati Uniti, però ho capito la domanda. Sicuramente si poteva far prima, vero. Diciamo che negli ultimi anni l'accelerazione è stata fortissima, e appunto intelligenza artificiale, ma non solo, e anche le dimensioni. Però accetto la critica, non è che debba farlo solo. Però una volta che si fa, cioè il fatto di non averlo fatto per 12 anni e di avere un principio che dice: scusami, tu paghi una tassa come tutti, perché tra l'altro c'è un ragionamento anche più alto dietro. Se l'applicazione della tecnologia porterà, io spero almeno temporaneamente, non per sempre, alla distruzione di posti di lavoro e alla necessità poi dei vari stati di avere anche strumenti di welfare, ammortizzatori sociali, per gestire quelle che potrebbero essere migliaia di disoccupati in attesa che vengano formati e ricollocati. Bene, il ragionamento, che secondo me non fa una grinza, è il seguente. Allora, loro ci guadagnano e tutti i cocci sono a costo e a carico della collettività, oppure, visto che tu dovrai trovare anche soldi per gestire una transizione, e soldi significano nel caso nostro, non so, cassa integrazione, strumenti di welfare, beh, forse magari chiedere una partecipazione a chi sta solo guadagnando da questa trasformazione non sarebbe male, no? Quando è arrivato il petrolio non è che non abbiamo tassato le società petrolifere nella seconda rivoluzione industriale. Io ho già raccontato come quando la Standard & Oil di Rockefeller diventò troppo grande da minacciare la sicurezza e la democrazia in America, perché si ritenne che un soggetto così grosso, che aveva quasi monopolio dell'estrazione petrolifera, fosse troppo grosso per gli equilibri interni della democrazia, gli Stati Uniti al tempo non esitarono, spaccarono

etichettarono la strada di noi, ne nacquero le sette sorelle, che comunque avevano dimensioni singolarmente prese più piccole. Quindi non si ma era un altro mondo, forse, o era un altro presidente. Perché non si parla di insider trading? Ma come adesso posso fare la battuta? Adesso non so come sia possibile incriminare il presidente americano di insider trading, ma qui è tutto un insider trading. Cioè ogni volta c'erano decisioni attese, i titoli si muovevano, poi lui annunciava l'inizio delle trattative, poi no, annunciava, voglio dire, è potenzialmente è tutto l'insider trading il modo in cui si muove Trump, mi dispiace, proprio perché lui non ha mai chiarito che cosa faccia, diciamo, la sua famiglia allargata, quali siano gli interessi degli altri, non ha mai creato, diciamo, delle separazioni nette. Comunque andiamo intanto sulle notizie in breve, poi avrò anche un approfondimento sulla relazione oggi la relazione annuale dell'Authority sui servizi per quello che riguarda l'energia, quindi ARERA, adesso vi arrivo, però andiamo con ordine. Per quello che riguarda la borsa, allora questa mattina abbiamo avuto un rialzo di Tokyo più 0,50%, adesso gli indici sono, gli indici europei avevano aperto sostanzialmente seguendo anche l'Asia un po' in ordine sparso, Milano aveva aperto in calo, ha mantenuto il calo 0,24, aperto meno 0,24, aperto meno 0,27, a parte Rossero di cui abbiamo parlato, che è arrivata a crescere quasi il 7%. Va bene Avio, ma non solo, perché adesso Avio però ha un po' ridotto il rialzo, più 1%, va bene, molto bene Nexi, più 5%. Leonardo più 4,12, Unipol più 3,80, Amplifon più 3,40, Diasolin più 2,60, Stellantis più 2,5, Ferrari più 1,90, Telecom più 1,80 come Inuit, Fincantieri più 1,5 come Azimut. Il fronte opposto, Saipem, tutti i petroliferi, meno 3,30, Eni meno 2,50, ST Microelectronics meno 3,12, Snam meno 2, Prismia meno 2,20, Campari meno 1,80, Terna meno 1,60%. Euro su dollaro sotto quota 1,14 a 1,13, non ho dato gli altri indici, avete ragione, Parigi invariata, Francoforte più 0,30 e di petto Standard & Poor's più 0,28, scusatemi, ho detto una cavolata, Parigi meno 0,90, Francoforte invariata, Dow Jones più 0,30, Standard & Poor's più 0,20, Nasdaq meno 0,70. E come si capisce dall'andamento dei titoli energetici, il petrolio è in calo anche oggi ed è sotto i livelli del 27 febbraio. Il Brent è a 71,91, un dollaro in meno rispetto al 27 febbraio quando era a 72,70. Il WTI è esattamente uguale al 27 febbraio, sostanzialmente. Il Brent è anche sotto di un punto percentuale. Continuano a calare i prezzi di benzina e diesel, faccio notare la lentezza, non possono farlo notare. Benzina 1,806 euro alla pompa, il 27 febbraio era 1,670 euro, siamo a un più 8%, attendiamo questo calo lento. Gasolio 1,884 euro, 27 febbraio 1,720 euro, siamo a un più di 9,5%. Cioè ragazzi, io lo dico, se qua continua a calare di 0,2 decimali ogni giorno, ci mettiamo un mese ad arrivare ai livelli di 27 febbraio con un petrolio che è già sotto o è uguale. Lo dico perché un mese potrà non fregare niente ai grandi gruppi petroliferi, però per un normale automobilista significa due pieni, tre pieni, non saranno cifre enormi, ma è un problema di correttezza, se si può usare questa parola. Dopodiché il ministro Russo ha detto, ha incontrato le compagnie petrolifere, non ho capito che moral suasion sia riuscito a fare, aspettiamo.
Il gas da Amsterdam resta però 43 euro a megawattora, un anno fa era 33, l'elettricità costa 142 euro, domani verrà venduto a 142 euro, un anno fa veniva venduto a 134 euro a megawattora. È salita comunque al 45,5% l'elettricità prodotta nell'Unione Europea da fonti rinnovabili nei primi tre mesi del 2026. Questa è una buona notizia perché sono altri tre punti in più rispetto ai primi tre mesi del 2025, quando era il 42,7%. Interessante perché mentre in Italia se la giocano idroelettrico e solare, fotovoltaico, l'energia eolica in Europa è la principale fonte rinnovabile. Fa il 45% del totale delle fonti rinnovabili. L'energia elettrica è al secondo posto con il 28%, il solare con il 17%. Allora non deve sorprendere che se prendiamo tutta l'Europa e sappiamo le condizioni climatiche dell'Olanda, anche della Danimarca, della Germania, cito, ma anche della Francia, l'eolico, e sappiamo che magari il solare lì si può usare meno rispetto all'Italia, ma questo è giusto. Quando si diceva le rinnovabili devi diversificarle in base agli elementi geografici e climatici, abbiamo l'idroelettrico dove ci sono le montagne, è difficile fare l'idroelettrico, fare una diga in pianura è molto difficile, per carità, e non fare una diga, fare le condotte per creare le turbine per l'idroelettrico, avrai dei luoghi in cui è più facile avere l'eolico perché molto ventosi e altri luoghi in cui è molto più conveniente avere il solare perché, e lo dico non per fare polemica con la Sardegna, ma è chiaro che c'è una richiesta di investimenti soprattutto nella parte eolico barra solare anche molto forte nella regione del sud e anche della Sardegna. Comunque, dunque, per quello che riguarda Hormuz, attenzione perché il comandante del comando operativo di vertice interforze, Giovanni Maria Iannucci, ha detto alle commissioni di Camera e Senato che su Hormuz si stima che ci siano decine di mine. Questo richiederà un impegno di circa un paio di mesi. Sono mine sofisticate ed evolute che richiedono capacità e competenze non a disposizione di tutti i paesi. Io non ho capito, ma non dovevamo partire la missione a guida francese, diciamo così, con i dragamine italiani, i cacciamine italiani per essere più corretti.

0: Veniamo all'Europa. Ursula von der Leyen ha difeso la tassa sui mini pacchi, proteggiamo i nostri venditori. Sapete che è partita da oggi la tassa per tutti i pacchi che hanno un valore fino a 150 euro. Per quello che riguarda invece il trasporto aereo, c'è un grosso caos negli aeroporti per il nuovo sistema europeo di Entry Exit System, IES, perché nei mesi estivi dove c'è un alto traffico di passeggeri, abbiamo visto a Fiumicino cosa è successo, questo crea grossissimi rallentamenti. Asse aeroporti e aeroporti 2030 danno il pieno sostegno all'iniziativa promossa da ACI Europe, che è una delle e dalle principali associazioni europee del trasporto aereo, che chiedono di sospendere all'Europa, di sospendere almeno per i mesi estivi il sistema IES. E poi sulla digital tax il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa ha detto: con gli USA vogliamo buoni rapporti, ma l'Unione europea è sovrana nelle sue decisioni. Venendo agli Stati Uniti, il neo presidente della Federal Reserve è arrivato anche lui a Sintra, dove ci sono tutti i banchieri centrali, in Portogallo. Walsh ha detto: garantiremo la stabilità dei prezzi negli Stati Uniti, quindi guarderà l'inflazione. La Federal Reserve resterà indipendente. Invece Christine Lagarde, numero uno della Banca Centrale Europea, ha detto: stiamo prendendo tutte le misure adeguate per garantire la stabilità dei prezzi, non lasceremo che il genio esca dalla lampada e l'inflazione salga. Aggiungo io, non lasceremo questa volta, perché la volta scorsa è successo esattamente così, quando l'inflazione iniziò a salire nel 2021, prima dell'invasione russa dell'Ucraina, le banche centrali, compresa la BCE, dissero è temporanea. Noi facciamo una battuta, tutto è temporaneo, anche la vita, ma vivere 80 anni è diverso che viverne 20, quindi volevamo capire quanto temporanea fosse questa inflazione, e si è visto che tanto temporanea non era, tant'è che poi la BCE corse ai ripari in maniera molto molto veloce, anche forte, aumentando i tassi di interesse. Quindi speriamo che questa volta il genio, per usare le parole di Christine Lagarde, non esca dalla lampada. Interessante l'analisi di Eurobarometro, perché l'Italia è un po' diversa nelle risposte date rispetto agli altri paesi. Per gli italiani la priorità al primo posto tra le priorità geopolitiche è l'indipendenza energetica, molto più che in altri paesi. Il 44% degli intervistati in Italia ritiene che l'Unione Europea dovrebbe concentrarsi sull'indipendenza energetica. La media europea, e poi c'è un 35% che indica la difesa come priorità e la sicurezza, e il 34% più competitività. Per la maggior parte degli europei, per gli altri europei è la difesa e la sicurezza al primo posto, 39%, e al secondo l'indipendenza energetica, 35%. Magari alcuni paesi, penso alla Francia e alla Spagna, sono un po' più indipendenti di noi e costa molto meno alle imprese, ai cittadini francesi e spagnoli, la bolletta elettrica. In Italia poi c'è molto più incertezza e pessimismo che nel resto dell'Unione Europea. Il pessimismo infatti è per il 56% degli intervistati ha un atteggiamento pessimistico e incerto. È uno dei dati più alti, assieme a Grecia 59, Cipro 56, Belgio 52. Però riguardo al futuro, il 68% ritiene che lo standard di vita non cambierà, solo il 10% che migliorerà, il 20% che peggiorerà, ed è peggiore assieme alla Polonia e all'Ungheria. Sì, uno potrebbe dire già ritenere che non peggiorerà è una buona notizia, ma in questo caso va letta come non migliorerà una situazione economica che non ritengo soddisfacente. E poi per l'81% degli italiani l'Unione Europea è un luogo stabile, lo dico a tutta la classe politica, visto che qua si stanno scaldando tutti per l'elezione 2027. La media europea è del 75%, quindi l'Italia torna perché era un po' calata dopo, te credo, l'austerity di Merkel and company, torna a essere uno dei paesi in cui l'adesione, o meglio l'atteggiamento positivo verso l'Unione Europea, è più alto. La media degli europei è il 75%, che vede l'Unione Europea come oasi di stabilità, comunque in aumento di 8 punti, per gli italiani siamo all'81%, ma devo dire che con quello che è successo negli Stati Uniti, con quello che abbiamo visto capitare in Medio Oriente, inteso come anche Emirati Arabi, con la simpatica democrazia che vige in Russia e con l'atteggiamento molto democratico anche che vige in Cina, non è che resti molto in giro per il mondo. Certo, c'è la Nuova Zelanda, c'è l'Australia, c'è il Canada, sono un po' distanti. Allora, adesso andiamo su metro pubblicità, poi alcuni aggiornamenti ancora per quello che riguarda notizie italiane, ma anche il report annuale, la relazione annuale dell'autorità sui servizi energetici. 349-238-6666 per sms e whatsapp.
1: L'imprenditore italiano. L'homo sapiens sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono dolorosi.
2: Per salvarsi dalle relazioni spinose, c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
3: Lo senti? È il richiamo del divertimento. In Alto Adige scopri il Falkensteiner Family Resort Lido, tra natura e avventure per piccoli e grandi esploratori. Fai check-in e stacca. Qui la vacanza prende il ritmo della felicità. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
4: Graphene OS è una versione di Android irrobustita in termini di sicurezza, adattandola ai dispositivi smartphone Google Pixel, in modo che funzioni bene solo lì. Per cui ogni singola app, quando viene installata, chiede con molta più attenzione quali sono i permessi che possono essere concessi. Le app su Graphene sono totalmente isolate.
5: Gli scontrini elettronici potranno essere gestiti direttamente da un applicativo software. Lo vai al bar, ti battono lo scontrino, esce il pezzo di carta che ti viene consegnato a mano e quella è la prova della fiscalità. Ecco, questa operazione qua nei prossimi mesi sarà sdoganata tramite software accreditato.
6: Queste sono le voci di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì alle 22.45, domenica alle 14. Io sono Enrico Pagliarini e vi aspetto anche in podcast con tutte le interviste in edizione integrale.
7: In collaborazione con
8: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
9: Tempo in diretta.
10: Bentrovati, vediamo le previsioni per le prossime ore e domani. Atmosfera instabile o a tratti perturbata al nord, con temporali e grandinate, soprattutto al nord-est. Fenomeni anche su tutti gli Appennini e sulle zone vicine, in serata anche in Toscana. Temperature in calo. Domani ultimi temporali in Emilia-Romagna, poi fenomeni diffusi al centro-sud e in Sardegna. Meno caldo per tutti. Scarica l'app de ilmeteo.it.
11: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
12: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Focus Economia.

0: 17:37 minuti. Dunque, una coda ancora sul PNRR, ne abbiamo parlato a lungo ieri, la scadenza formale, abbiamo spiegato anche che alcune opere, per alcune opere la scadenza sarà il 31 agosto e anche il risultato complessivamente soddisfacente. Oggi il ministro Foti, ospite di 24 Mattino con Simone Spezia qui a Radio 24, ha detto i ritardi al sud, a noi risultava che si fossero mossi molto bene comuni, regioni soprattutto, ci ha detto ieri Alto Monte, e un po' meno i ministeri, però Foti si è ripresa con la regione del sud, dice se ci sono ritardi soprattutto per case di comunità siamo manchi di leopardo, abbiamo una situazione al nord e al centro ottimale, dovranno spiegarlo, le regioni del sud dovranno spiegare e giustificare questi ritardi.
1: Parliamo di regioni soprattutto per case di comunità, perché questa era una titolarità nel raggiungimento degli obiettivi e da parte delle regioni. È evidente che siamo a macchia di leopardo, noi abbiamo una situazione al nord e al centro direi ottimale quanto al raggiungimento degli obiettivi e una difficoltà oggettiva nella realizzazione in alcune regioni del sud. L'obiettivo è diminuire i divari, ma si diminuiscono i divari se si raggiungono gli obiettivi individuali che erano stati dati, perché l'obiettivo complessivo delle case di comunità per la Commissione europea noi lo raggiungeremo, e se poi qualche regione è stata indietro o è indietro rispetto al programma realizzativo che in termini informali le era stato assegnato proprio per superare i divari, beh, qualcuno, qualche presidente di regione ne dovrà rispondere anche, penso, ai suoi elettori. Open your mind, open your mind, open your mind, open your mind.

0: Adesso parliamo della relazione del presidente, il neo presidente di ARERA, l'autorità sui servizi di regolamentazione, sugli servizi energetici. Tra l'altro sappiamo che buona metà più o meno dei tutelati sono finiti nel regime invece del mercato libero, ed è la prima relazione del neo presidente di ARERA Nicola Dell'Acqua, che ha detto le offerte di acquisto scelte dai domestici, cioè di maggior tutela, sono slegate dalla convenienza, l'obiettivo è il passaggio dalle tutele graduali al mercato libero. E poi la vulnerabilità del sistema elettrico agli shock esterni, il sistema elettrico italiano non è stata superata, il prezzo dell'elettricità in Italia è più alto rispetto alle principali borse europee. Tra l'altro noi abbiamo avuto un prezzo medio, il PUN, l'anno scorso di 116 euro, in Francia è stata a 61 euro, in Spagna a 65. Quando Confindustria e le imprese in generale dicono un po' difficile competere quando tu paghi l'elettricità, e abbiamo molte industrie fortemente energivore, acciaio, metalmeccanica, ceramica, e vado, beh, insomma, quando hai la Spagna che la paga a 65 euro e la Francia 61, in Spagna si chiama soprattutto grandi fonti rinnovabili e grandissimi rigassificatori, superiore alla che la Spagna ha una capacità di rigassificare che è superiore alla sua domanda, la Francia si chiama anche nucleare.
1: Il PUN medio del 25 è stato 115,9 euro megawattora, più 7% sul del 24, il più alto tra le principali borse europee. I prezzi italiani restano strutturalmente superiori a quelli di Francia e Spagna per la forte dipendenza della generazione del gas. A fronte delle significative variazioni delle quotazioni registrate nei primi mesi del 26, ARERA ha istituito l'unità di vigilanza energetica per il monitoraggio in tempo reale dei prezzi all'ingrosso e al dettaglio, con aggiornamenti giornalieri e un canale diretto verso governo, Parlamento e istituzioni europee. Open your mind. Open your mind. Open your mind.
0: Open your mind. Allora, adesso veniamo invece al prezzi, che si va verso prezzi zonali dell'elettricità, e poi però si è occupato anche del settore idrico e delle perdite, intorno al 42% del totale, sempre Nicola Dell'Acqua. Devo dire che io non leggo mai le critiche, quelle più, però questa mi fa impazzire, perché mi scrive un ascoltatore: a parte il fatto che la trasmissione di Barisoni è veramente poco interessante, ah boh, gli stacchi musicali sono qualcosa di tragico. Allora, scusi, per cosa l'ascolta? Per il meteo, immagino, per il traffico, adesso giusto per dare il traffico, ma è già importante, perché lei comunque fa numero, poi l'ascolti per il traffico, per il meteo, va bene così. Allora, Dell'Acqua, dicevo, sia su verso prezzi zonali e sulla dispersione idrica.
1: L'azione regolatoria ha operato su più fonti e proietta già le sue direttrici sul quadriennio che si apre. Sui mercati all'ingrosso l'architettura del dispacciamento elettrico è stata rinnovata con l'adozione del TIDE, che abilita tutte le risorse rete, accumuli, carichi flessibili, aggregati distribuiti, a concorrere alla fornitura dei servizi di bilanciamento in condizioni di neutralità tecnologica. Il percorso proseguirà con il superamento graduale del PUN e in piena applicazione dei prezzi zonali, avvicinando il mercato italiano agli standard europei. In un contesto di elevata penetrazione delle FER, che nel 25 hanno coperto il 48% della produzione nazionale di energia elettrica, assume rilievo lo sviluppo e l'integrazione nei mercati delle risorse di flessibilità non fossile, demand response, storage, risorse distribuite, rimuovendo barriere all'ingrosso e definendo un quadro armonizzato per aggregatori e meccanismi di partecipazione. È altresì necessario assicurare segnali di prezzo corretti, eliminando distorsioni regolatorie che ostacolano una piena valutazione di tali risorse. Il settore idrico porta con sé più di ogni altro l'evidenza diretta del cambiamento climatico. Anche per questo sono inaccettabili perdite idriche che si attestano mediamente al 42,5% su scala nazionale, con punte più significative ed elevate nel mezzogiorno, e oltre 1 milione di residenti nei capoluoghi di provincia che nel 24 ha subito misure di razionamento. un milione di persone. L'Italia è il primo paese dell'Unione Europea per prelievo di acqua dolce a uso potabile, 411 litri per abitante al giorno, e al tempo stesso uno dei paesi con le maggiori inefficienze della distribuzione. Il Water Savers Divide non è una fotografia statica, è la conseguenza di decenni di ritardo negli investimenti e di una governance frammentata.

0: 17:45 minuti. No, sorrido per alcuni commenti, ma si è unito anche un amico dell'altro ascoltatore. Facciamo una bella cosa, io devo andare avanti col programma. Mi potete scrivere quali basi, che stacchi vorreste dal punto di vista musicale? Vediamo se rientrano nelle scelte. Poi chiediamo anche a Previato se riesce a trovare, giusto per capire i gusti, perché cioè, poi mi scrivi Nilla Pizzi e no, non è che posso fare Nilla Pizzi. Allora, ultima nota prima di andare sulla tecnologia e sugli affari di Trump. Se non voglio iniziare, il caldo, l'afa sta un po' mollando, speriamo. Quello che non molla sono i rincari di alcuni prezzi. Allora, oggi Alessandro Sessa, direttore editoriale di Altro Consumo, è intervenuto a Effetto Giorno con Alessio Maurizi, qui a Radio 24. Hanno fatto il calcolo di quanto sono aumentati i gelati. Io non pensavo, perché ho capito che l'energia aumentava, il gelato, oh, più 40% in 5 anni. A me è pochissimo. Sessa.
1: 40% è tanto, c'è un concorso di fattori, diciamo così. Allora, da un lato, tutto quello che riguarda che ha riguardato in questi anni il settore alimentare, che come sappiamo ha avuto un aumento di prezzi ben più alto rispetto al tasso di inflazione, ma quello dei gelati ancora di più. Quindi parliamo di rincari dovuti all'energia, alle materie prime, a questioni logistiche che indubbiamente hanno pesato molto. Però è anche vero che non tutti i marchi di gelato fanno registrare lo stesso aumento di prezzo, quindi questo ci lascia pensare che ci saranno anche degli elementi poco trasparenti, diciamo così, in questa dinamica di prezzi decisamente anomala. In più c'è un altro elemento che sicuramente ha un suo peso, che è quello della cosiddetta shrinkflation, ovvero la tendenza da parte di diversi prodotti alimentari, in particolare i gelati, a ridurre sempre di più le dimensioni delle confezioni, mantenendo invariato, se non addirittura, come nel caso dei gelati, aumentando il prezzo.

0: Dunque, non so perché mi abbiate messo il remix di Bob Marley quando deve arrivare Platerotti. Boh, però adesso parliamo di quanto ha incassato. Non so se Platerotti vorrà parlare di quanto ha incassato oltre 1,2 miliardi delle criptovalute Trump, o se ancora ci sono timori di una bolla sulle quotazioni raggiunte dall'intelligenza artificiale. Ma facciamo così, andiamo sul traffico e dopo lo scopriamo.
1: Per te che sei un associato Confindustria, Audi for Business offre consulenza dedicata e condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Guida il cambiamento con la gamma elettrica e ibrida plug-in di nuova generazione, approfittando anche dei vantaggi fiscali previsti dalla normativa sulle auto aziendali. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
2: Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Vi presenta Strade in diretta.
4: Bentrovati in nostra compagnia sulla 10 Genova 20 miglia. Per incidente si procede in colonnati a tratti tra il Benga e Andorra in direzione 20 miglia. Per lavori sulla 7 Milano Genova si verificano code tra Vignole Borbera e Ronco Scrivia in direzione Genova. Ci spostiamo sulla 1 Milano Bologna. Per incidente si procede in colonnati per 4 chilometri tra Parma e Campegine in direzione Bologna e si rallenta a causa dei temporali tra il bivio per la 22 del Brennero e Campegine in ambo le direzioni. A causa di un incendio si verificano code sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Empoli Est e Ginestra Fiorentina in direzione Firenze. Questi maggiori disagi a più tardi.
3: Focus Economia.
5: Dietro la notizia.
0: Alessandro Platerotti, oggi spostato a mercoledì, buonasera.
6: Buonasera a te Sebastiano e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, da un lato sembra un po' rientrati i timori di una bolla dopo il 23 giugno, il scossone sul Nasdaq, per cui è vero che le magnifiche 7 hanno ridotto complessivamente la capitalizzazione di 2.300 miliardi, però vorrei il tuo giudizio su questo e poi se vogliamo fare anche una chiosa su quanto ha guadagnato Trump. Dice: ma tutti stanno guadagnando con le criptovalute. Sì, amore, ma tu sei presidente. Ogni tanto
6: sì, discute. Esattamente. Ma prego, non è soltanto il guadagno in sé, parto da Trump perché l'aspetto che oggi si discute di più. Sono le 6.180 investimenti individuali che ha fatto in un anno.
0: Lui.
6: Tu tieni presente, lui personalmente. Sono 6.181 contro i 3.314 del 2024 e solo 112 nel 2020.
0: Cioè lui ha investito 112 volte nel 20.
6: Esatto, ora tieni presente che questi numeri vengono fuori da una dichiarazione di redditi di 997 pagine che lui ha consegnato in ritardo, pagando anche una multa per il ritardo. Ma sai perché? Perché aveva omesso alcune che gli hanno contestato il fisco e gliel'ha fatta poi inserire. Quindi il paradosso è veramente un po' impressionante. Per quanto riguarda la borsa, certo, continuano a guadagnare, l'unico settore che guadagna è la borsa. Ti faccio presente che la capitalizzazione delle borse, e quindi per conto del 70% Wall Street di quello mondiale, ha nuovamente superato, come accadde con Lehman Brothers, il livello del PIL mondiale.
0: Sì, ecco, questo non vorrei menare sfiga,
6: non bello, non è, non però va rilevato che malgrado la correzione di cui tu giustamente facevi riferimento, siamo ancora a livelli di ipervalutazione di tutti i titoli, quindi è vero che è, diciamo così, la sensazione di un terremoto imminente non c'è, è passata, però allo stesso tempo rimane latente che cosa? Che ogni giorno continuano ad uscire i numeri sull'indebitamento delle società dell'intelligenza artificiale nei confronti del sistema bancario, e che è fortemente, diciamo, rimane un elemento di forte tensione. Però chi vuole essere dietro sia, in questo momento l'intelligenza artificiale continua a camminare molto veloce, e fra l'altro per i tuoi nostri ascoltatori in questo senso va rilevato questo: c'è una correlazione che sta emergendo diretta fra la crescita delle valutazioni di tutto il settore dell'intelligenza artificiale e il calo che c'è stato sulle criptovalute. Cioè si è spostata l'ondata speculativa, che è di rischio, come parliamo di rischi qua, certo, dalle criptovalute al settore dell'intelligenza artificiale, proprio perché, come sai, fra l'altro, continua ad essere il settore più gettonato, soprattutto dai fondi. L'inserimento di tutte le società importanti dell'intelligenza artificiale nei fondi pensione importanti americani, questa è stata un'altra novità importante.
0: Sì, Alessandro, poi, da come la capisco io, però il dubbio non era, diciamo, sull'innovazione che porterà e sta portando l'intelligenza artificiale, il dubbio era su tutti i soldi raccolti e su quanto riusciranno a fatturare, perché poi tu hai 2000 miliardi di raccolta.
6: Certo,
0: in borsa,
6: certo.
0: Allora, prima di fatturare.
6: Allora, lì uno è l'aspetto delle valutazioni dei titoli, ma quello che è più preoccupante dal punto di vista dell'investitore, e soprattutto, fai attenzione, noi parliamo sempre della borsa, ma bisogna guardare al mercato obbligazionario, perché il vero test dell'affidabilità, tu ce l'hai sulle obbligazioni, le azioni possono essere condizionate dalla geopolitica, da 100.000 cose, ma lì è chi compra e chi vende, non ci sono altre cose. E lì vediamo soprattutto quello che ti dicevo, cioè la forte esposizione di debito, e lì non sono azioni, lì parliamo proprio di debito. Due, il costo delle centrali, il costo delle nuove, di tutto il sistema di cloud e di gestione dell'intelligenza artificiale sta creando, io lo segnalo perché in Italia non se ne parla, ma l'inflazione da intelligenza artificiale, ovvero il meccanismo di ripercussione sui prezzi dovuto all'incremento del consumo di energia e del debito fatto per costruire queste società. Si collegano sia all'aumento dei prezzi della Microsoft che soprattutto quello della Apple negli ultime settimane, proprio all'aumento di costi di dell'energia, e l'inflazione si sta ripercuotendo in altri settori. Quindi noi guardavamo a degli elementi di inflazione che oggi sono diversi dal passato, legati all'intelligenza artificiale. Ma veniamo poi all'ultimo discorso, questo di Trump, no? Che dicevamo, quello di Trump di,
0: sì,
6: che cosa fa
0: 20
6: discutere?
0: Secondi, Alessandro, prego.
6: Sì. Fa discutere che cosa? Il numero delle operazioni di investimenti, come sì, ti ho detto, perché quello è evidente. Due, il meccanismo di guadagno. Allora lì lui sta guadagnando, e questo è il paradosso, non solo su tutti gli investimenti nelle criptovalute, come tutti hanno titolato, che è vero, 1,2 miliardi, ma il meccanismo di royalties su cose che nemmeno immaginavamo, scarpe, braccialetti, foulard.
0: Sì, vabbè, ma non è un presidente, è una società di merchandising, fra un po', di, non è una casa bianca.
6: Esattamente.
0: Allora,
6: questo è quanto.
0: Grazie Alessandro Patriotti, che ritroveremo la prossima settimana. Sic transit gloria non mundi, ma della Casa Bianca. Comunque andiamo su GR24, poi Benning Spoons e Orsero 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
7: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
8: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
9: Brava!
10: Beh sì, domani dovete darci la rivincita.
11: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
10: Un appuntamento galante?
11: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
12: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
13: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
15: Ehi amico!
16: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
15: ai ai ai,
16: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
15: Evviva!
16: Vai su agenti.it.
14: Agenti.it,
15: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
17: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
18: Internet veloce!
17: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
19: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
20: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign.
9: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
18: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
21: Suonano il campanello, io vado a aprire e vedo un ragazzo con gli occhi azzurri, magrissimo e i capelli lunghi, che mi dice: io sono Vasco Rossi e devo fare un disco, questo è uno studio di registrazione.
22: Oggi c'è un prodotto geometrico, deve essere così, deve entrare dentro quei 2 minuti e mezzo e il ritornello deve fare in quel modo e la batteria soprattutto deve fare in quel modo. Dobbiamo essere sicuri perché non c'è un'altra chance, mentre prima invece si correva il rischio.
23: Sono Manuel Agnelli e in compagnia di queste e tante altre voci vi racconto le gioie e purtroppo anche i dolori della musica e non solo di oggi. Vi aspetto qui su Radio 24 ogni domenica alle 19.10.
24: Sono le 18.
25: GR 24, il sole 24 ore.
24: Ordinati 4 vescovi lefevriani, scatta la scomunica e nella Chiesa Cattolica si consuma lo scisma. Dopo il caldo, temporali e grandine, a Milano 200 richieste di intervento ai vigili del fuoco. Il calciatore Bastoni indagato per prostituzione minorile, mai preso soldi, dice agli inquirenti la ragazza all'epoca 17enne. A Wimbledon il portoghese Borges, battuto in 3 set, Sinner passa al terzo turno. Buonasera dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. È scisma nella Chiesa Cattolica. Il movimento tradizionalista fondato dall'arcivescovo francese Marcel Lefebvre ha proceduto in Svizzera all'ordinazione di 4 vescovi senza il mandato del Papa, che ieri aveva lanciato un appello al dialogo. L'analisi di Massimo Introvigne, sociologo delle religioni e fondatore del CESNUR, Centro Studi sulle Nuove Religioni, al microfono di Alessio Maurizi a Effetto Giorno.
26: Monsignor Lefebvre, che pure firmò tutti i documenti del Vaticano II, cominciò a pensare che il Vaticano II era stato, come diceva, la rivoluzione francese nella Chiesa e che si era impropriamente aperto alla modernità. La bandiera della rivolta di Monsignor Lefebvre era la messa in latino, non tanto era una questione di lingua, ma la messa con il rito tradizionale precedente alle riforme di Papa Paolo VI. Ma al di là di questa bandiera, per lui la questione principale era la libertà religiosa. Per loro è importante riconoscere che le religioni diverse dalla cattolica non sono cose buone, sono, scrivono chiaramente, opera del diavolo, e quindi chiedono agli stati di non riconoscere la libertà religiosa, così fra l'altro segando il ramo su cui stanno seduti, perché sociologicamente da oggi loro non sono più nella Chiesa Cattolica, quindi anche loro dovrebbero essere proscritti e vietati, ma per fortuna non lo saranno, perché la libertà religiosa difende anche chi non ci crede. Quindi la vera questione è il rapporto con la modernità.
24: Il grande caldo dà una tregua e lascia il passo a temporale grandine. Una perturbazione dal nord Europa ha già portato forti piogge in Lombardia, con un calo deciso delle temperature. Pioggia e vento forte, in particolare su Milano, oltre 200 le richieste di intervento ai vigili del fuoco per alberi pericolanti e scantinati allagati. Un grosso ramo caduto ha bloccato la circolazione tranviaria. Vigili del fuoco al lavoro per le conseguenze dei forti temporali anche in Trentino Alto Adige. Al passo dello Stelvio è caduto qualche fiocco di neve. Nelle prossime ore l'allerta interesserà soprattutto Toscana e Campania. Dopo quasi 2 settimane di canicola, domani le città da bollino rosso saranno solo 2, Reggio Calabria e Catania. Non sono una prostituta, non ho preso soldi da bastoni, parla la ragazza che quando era solo 17enne avrebbe trascorso una notte con il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni, ora indagato per prostituzione minorile.
0: Commenti, smentite e chiarimenti, tanto rumore attorno al nome di Alessandro Bastoni, il difensore dell'Inter e della Nazionale indagato per prostituzione minorile. L'indagine della Procura di Milano riguarda il presunto giro di escort organizzato da un'agenzia di eventi di Cinisello Balsamo, già nel mirino della Guardia di Finanza per sfruttamento della prostituzione. Bastoni è il primo calciatore indagato nell'inchiesta e il giorno dopo l'iscrizione nel registro delle notizie di reato, il suo avvocato Salvatore Scuto ha escluso categoricamente che il difensore abbia avuto rapporti a pagamento, a maggior ragione con una minorenne. Anche la ragazza coinvolta ha fornito la propria versione dei fatti. Secondo la Procura, quando aveva 17 anni avrebbe trascorso la notte tra il 9 e il 10 luglio 2020 con il difensore. Non sono una prostituta, non mi sono prostituita con Bastoni e non ho preso soldi, ha riferito agli inquirenti la ragazza. Il giocatore indagato ha ricevuto un avviso di garanzia e un invito a comparire per essere interrogato venerdì dai magistrati milanesi, convocati come testimoni anche i calciatori Daniel Maldini, Riccardo Calafiori, Kevin Bonifazzi. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
24: Ai mondiali di calcio in campo da pochi minuti la sfida fra Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo ai sedicesimi, e proprio in questa occasione, in occasione dello storico ritorno della Repubblica Democratica del Congo ai mondiali, da oggi è disponibile, lo ricordiamo, sul sito di Radio 24 e sulle principali piattaforme, Congo, una storia sbagliata, un racconto in cui sport, colonialismo, memoria e potere si intrecciano. Per il tennis invece Sinner ha battuto il portoghese Borges, ma ci racconta tutto in diretta Dario Ronzulli.
1: 7-6, 7-6, 6-4, il punteggio finale con cui il numero uno al mondo passa al terzo turno non è stato il miglior Sinner, esattamente come nel primo turno contro Kecmanovic, un Sinner che appare lontano ancora dalla forma migliore, primi due set giocati molto sulla difensiva, si è affidato tantissimo alla qualità e alla potenza e all'efficacia del servizio per avere ragione del portoghese, un Jannik Sinner che però, come sempre è accaduto nel corso della sua carriera, o spesso se preferite, è stato estremamente cinico nei momenti clou del match, i due tie break nei primi due set e poi nel difendere il break conquistato nel terzo set. Si è visto insomma il vero Sinner, seppur a sprazzi, la speranza ovviamente che possa crescere di condizione durante il torneo. Nel terzo turno, venerdì, la sfida contro l'americano Brooksby, passa il turno anche Cobolli che ha battuto Navone, nel doppio passano il turno anche Bolelli e Vavassori. E per il momento è tutto, linea allo studio.
24: Grazie, grazie a Dario Ronzulli, e noi restituiamo il microfono a Sebastiano Barisoni a Focus Economia, ci ritroviamo alle 19:00.

0: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 1040.
2: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, forno da incasso Bosch classe A, tuo a soli 349 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 25 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro luglio. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su uniroma5.it e scopri l'offerta.
4: Focus Economia.

8:08 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Sì, come annunciato, parliamo di due sbarchi negli Stati Uniti. Uno è uno sbarco in borsa nell'indice, nel listino Nasdaq, e l'altro invece è uno sbarco nel senso che è avvenuta un'acquisizione e che permetterà poi di essere presenti anche negli Stati Uniti. Rispettivamente stiamo parlando di Bending Spoons, oggi è partita l'offerta pubblica iniziale per quotarsi sul Nasdaq, quindi a New York, e poi parleremo del gruppo Orsero, che alcuni di voi forse non conoscono, ma è leader europeo nella distribuzione di prodotti ortofrutticoli freschi e nell'importazione di frutta e verdura fresca. Ha fatto un'importante acquisizione di un gruppo, di un distributore americano, per poter operare anche negli Stati Uniti. Comunque andiamo con ordine. Bending Spoons, allora Bending Spoons appunto inizia oggi l'offerta pubblica iniziale, sono $29 per azione per quasi 58 milioni di titoli, e la chiusura è domani, quindi giovedì. Sostanzialmente è una big tech italiana guidata dal ministro delegato Luca Ferrari, che è cofondatore assieme a Luca Querelle, Francesco Paternello e Matteo Danieli. Dovrebbe incassare complessivamente tra un miliardo e 1,15 miliardi di dollari, i soci esistenti tra i 680 e i 780 milioni di euro. La capitalizzazione è a questo punto superiore alle previsioni iniziali, oscilla tra i 18,4 e i 18,5 miliardi di dollari, a seconda che alcune opzioni vengano o meno esercitate. È una cifra grossa per un'azienda italiana. Il nome, forse qualcuno non lo sa, ma deriva da una scena del film Matrix, perché il protagonista ne incontra un bambino che sembra piegare un cucchiaio con la mente. Infatti Bending Spoons, traduco, è proprio la capacità di piegare i cucchiai, cioè mettere in discussione, questa era l'idea, quello che sembrava impossibile, cambiare prospettiva. Comunque il nome nasce da lì, lo dico.

0: uno può dire, vabbè, è un modello tecnologico, è un modello tecnologico fino a un certo punto, cioè di nuove, come abbiamo appena commentato, SpaceX, è un modello più ibrido, è una via di mezzo tra una società di private equity, quindi che mette soldi per entrare in aziende che pensa di poter valorizzare, e una società tech. Perché il piano qual è? Comprare aziende digitali che andavano al tramonto, che erano in difficoltà, che stavano, diciamo, uscendo dai riflettori, e rilanciarle, certo tagliando personale, rifacendo da capo la tecnologia. Dal 2025 a oggi il gruppo ha acquisito la piattaforma di streaming Bright Covid, il servizio video Vimeo, il marchio storico AOL, la piattaforma di ticketing, quindi biglietteria digitale Eventbrite. Tutte società che avevano una storia gloriosa, diciamo così, alle spalle, e avevano poi rallentato la loro corsa. La storia è interessante anche perché loro vengono da una startup che era stato un fallimento, Evertail, del 2013, era sostanzialmente un diario digitale che non è mai decollato. Con i $40,000 rimasti dopo la liquidazione, l'amministratore delegato Luca Ferrari e i cofondatori hanno avviato appunto questa idea. Benny Spoon dichiara di avere individuato oltre 1000 aziende digitali che potrebbero diventare obiettivi interessanti in futuro. E quindi, più che un software house, una casa, diciamo, tecnologica pura, sembra avere un approccio molto da private equity. Chiedo, io ho dato solo alcuni nomi importanti, ma c'è WeTransfer, che è stato acquisito, Issue, poi Vimeo l'ho detto, Harvest l'ho detto, AOL l'abbiamo detto, insomma ha fatto tante acquisizioni, solo per citare le più evidenti. Ringrazio per averci raggiunto il collegamento da New York il Chief Market Economist di Spartan Capital Securities, Peter Cardillo, già nostro ospite altre volte. Buonasera Cardillo.
1: Buonasera.
0: Cardillo, perché lei sostiene che questa quotazione è quasi più interessante di SpaceX? Perché le cifre sono molto diverse, uno potrebbe dire SpaceX lavora sul futuro, sull'economia dello spazio, e invece qui stiamo lavorando con una via di mezzo tra chi ha competenze tecnologiche ma si comporta più come un private equity per risanare le aziende. Prego.
1: Beh, diciamo che Benning Spoons più che altro è legato all'intelligenza artificiale, quindi certamente un settore molto molto caldo nei mercati e anche per il futuro. Quindi penso anche il prezzo è giusto, e quindi abbiamo visto appunto una società che ha fatturato, e quindi questo è un punto positivo, il fatto che la compagnia sia portata fuori dal Goldman Sachs e JP Morgan, come anche diciamo SpaceX, è ovvio, no? Però vediamo che questo è un punto

0: una compagnia italiana, un IPO che smarca sul Nasdaq, che è già una grande cosa.
1: E raccoglie tra un miliardo e 150 milioni di dollari. Allora, l'altro elemento interessante, Cardillo, è il fatto che quest'anno, diciamo, i grandi collocamenti in America sono tutti stati, beh, chiaramente SpaceX su tutti, ma insomma, su settori molto all'avanguardia, intelligenza artificiale, poco sulle software, le cosiddette software house. Forse anche per questo è interessante vedere che si torna a uno sbarco, passi il termine, un po' più tradizionale.
0: Eh sì, certo, quindi ecco, il diciamo composto di questa società attira. Ora vediamo se effettivamente andrà in porto. Io penso che ha un gran futuro, e certamente vediamo che l'appetito per questo titolo, almeno per l'IBO, è abbastanza solito. Mm-mm. E sarà molto interessante vedere a che prezzo aprirà.
1: Sì, senta, un'ultima nota, c'è chi ha fatto notare, scusatemi un gioco di parole, che sì, tutto bello, bellissimo, questi italiani, Luca Ferrari, Luca Querella, Francesco Paternello e Matteo Danieli, quattro soci fondatori, bellissima storia, dimostrazione che anche dall'Italia si possono fare, in questo caso è un mix tra una software house, ripeto, e un fondo di private equity. C'è chi però ha detto l'unico rammarico è che la quotazione, per diventare così efficace, devi farla per forza Wall Street. Cioè, questo è ancora una volta un segnale di quanto l'Europa, senza un mercato unico dei capitali, diciamo, poi se uno vuole raccogliere quelle cifre può solo andare a Wall Street, in questo caso sul Nasdaq.
0: Sì, certo. E quindi appunto questo...
1: No, bene per voi, forse... magari male per noi, nel senso che sarebbe stato bello che una società italiana si fosse quotata sul mercato italiano, no? O anche...
0: Beh, non so, non voglio dire che sia male per voi e bene per noi, certamente è prestigioso, ecco, se una società straniera, diciamo, sbarca su Nasdaq o New York Stock Exchange, è ovvio che questo è un punto molto positivo. È una società che effettivamente viene accreditato con un certo che di stabilità, sì, e di potenzialità, quindi è positivo, ecco.
1: Certo, no, vedo anche dei messaggi al 349-238-6666. Guardate, io non ho detto che uno non possa quotarsi al Nasdaq, molte società hanno fatto delle volte la doppia quotazione, alcune a Hong Kong e a Milano, altre a Wall Street e Milano. Qui è solo Wall Street, ma non era una critica, era un dato di fatto, cioè finché noi non riusciremo ad avere un mercato dei capitali, quindi anche borsistico, simile a quello americano, andremo a, diciamo, non solo andiamo a regalare i risparmi degli europei e degli italiani ai gestori americani, perché anche spesso i gestori europei poi si rivolgono lì, ma poi un esempio come un collocamento come questo, te lo scordi che possa raccogliere un miliardo sulla borsa italiana, nel senso, sono tutti elementi che stanno a significare, come quando qualcuno mi dice ma perché insistete su un'Europa più unita anche sui capitali, anche per questi motivi. Immaginate cosa sarebbe una borsa europea, veramente europea, che potesse rivaleggiare con Wall Street. Ma tant'è, noi siamo contenti per i quattro soci. Grazie a Peter Cardillo, Chief Market Economist di Spartan Capital Securities, e così come siamo contenti, ma qui la borsa non c'entra niente, è un'operazione classica economica, di quello che economica, insomma, operazione finanziaria, ma non attraverso quotazione, siamo contenti di quello che ha annunciato il gruppo Orsero.

0: Sì, Gruppo Orsero, ripeto, leader europeo nell'importazione e distribuzione di frutta e verdura fresca, ha annunciato l'ingresso, comprandosi praticamente il 45% del capitale di Trucco Holdings. Cos'è? È uno dei principali distributori di prodotti ortofrutticoli freschi negli Stati Uniti. L'operazione vale circa 46 milioni di dollari per il 45%. Dichiarazione entusiasta, ma chiediamo ai diretti interessati perché hanno comprato la catena distributiva. È il nostro ospite adesso, il numero uno di Orsero, Matteo Colombini. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Allora, adesso so che passare da SpaceX, Bending Spoon, Orsero, però noi teniamo dentro tutto, il futuro, l'economia dello spazio, l'economia, le private equity, Nasdaq, è anche un settore che sembra molto tradizionale, ma avete fatto un'operazione molto innovativa. Perché vi siete comprati un distributore, o meglio il 45% di Trucco Holdings?
1: Intanto sono contento che lo chiami settore tradizionale, perché servono anche quelli.
0: A noi lo dice.
1: Assolutamente. Per noi l'operazione è stata un'operazione lungamente studiata e cercata. Volevamo ormai da 2 anni entrare nel mercato nordamericano e come sempre facciamo quando entriamo in un nuovo mercato, cerchiamo l'azienda giusta, le persone giuste e il socio giusto. Quindi la ricerca è stata un po' lunga, la volontà è quella di creare un progetto appunto di partnership, come ha giustamente detto l'investimento, al momento un investimento diciamo di minoranza seppur qualificata, ma l'obiettivo è quello poi di investire assieme al nostro partner nel mercato nordamericano per creare qualcosa di importante nel lungo termine. Quindi in sostanza aggiungiamo una geografia importante a quello che oggi è lo scope del gruppo, che è principalmente il Sud Europa.
0: Allora, tra l'altro segnalo che il titolo ha fatto circa più 6% oggi, perché voi siete quotati al mercato Euronext Star di Milano, quindi almeno in questo caso parliamo di una quotazione a Milano. Il fatturato, se non ricordo male, vostro è di 1.700.000.000 di euro, mi corregga se sbaglio.
1: Assolutamente.
0: E 2.400 dipendenti presenti in 8 paesi, avete 2.300 distributori nel mondo, perché la base è in Italia, ma poi c'è Francia, Spagna, Portogallo, Grecia, Costa Rica, Colombia, Messico. La storia anche qui è interessante, molto più antica rispetto alla storia di Bending Spoon. È iniziato nel 1940 la distribuzione di frutta e verdura, e poi negli anni 70 iniziate le importazioni e distribuzione di frutta esotica, con una flotta dedicata al Mediterraneo, poi acquisite piantagioni di banane in Costa Rica, si va avanti con Portogallo e Grecia negli anni 90, la seconda flotta nel 2000, l'espansione in Spagna e via così, e varie acquisizioni che avete fatto anche in Spagna, ma non solo, nelle isole Canarie. Adesso non posso fare tutta la storia, però insomma c'è una storia di grande internazionalizzazione. Domanda, ma i dazi americani, che valgono anche sulle importazioni agroalimentari, vi hanno spinto a fare questa acquisizione, oppure tanto no, perché è un mercato interno su interno?
1: No, diciamo che i dazi non ci hanno né spaventati né incentivati. Noi di fatto lavoriamo prodotti freschi e lavoriamo prodotti sul mercato di riferimento ogni qualvolta lavoriamo su una distribuzione. Quindi i dazi per noi ovviamente non possiamo dire che sono un elemento neutro, anche perché non si ha ben chiara l'evoluzione di quello che sarà. Però è un qualcosa che comunque nel lungo termine non ci spaventa e non abbiamo considerato questo come elemento fondante. Noi guardiamo al mercato americano, volevamo essere lì con un partner già established negli Stati Uniti, e che è un po' la strategia che lei ha correttamente descritto. Noi abbiamo l'idea di crescere organicamente con dei progetti di sviluppo molto innovativi, cerchiamo sempre di innovare in una categoria tradizionale che tuttavia diciamo gode di un trend di consumo complessivamente molto positivo e vediamo il futuro molto roseo. Di conseguenza affianchiamo a una crescita organica progetti mirati dove siamo molto selettivi, però di crescita inorganica, e quindi con operazioni di M&A. Ne abbiamo fatte in Italia, ne abbiamo fatte in Spagna, ne abbiamo fatte di importanti in Francia, e ora il passaggio successivo è questa partnership sul mercato americano.
0: A dimostrazione che, come diciamo spesso, non esistono settori innovativi e settori tradizionali, nel senso che non innovano. Esistono aziende che innovano, qualunque sia il settore, l'ortofrutta, il vitivinicolo, li cito apposta perché sembrano quelli più classici, l'alimentare italiano, aziende che innovano, ma ne abbiamo parlato con vari produttori, penso a tutto il ragionamento che facemmo con Mutti, perché la passata di pomodoro sembrava una delle cose più banali, passatemi il termine, nel mondo invece puoi fare grande innovazione anche di carattere di processo lì, oltre che di prodotto, e quindi esistono gruppi e aziende che innovano e gruppi o aziende che non innovano. Quindi il settore, dal mio punto di vista, c'entra molto molto poco. Senta, un'ultima domanda, Colombini. Che cosa noi esportiamo ortofrutta verso gli Stati Uniti, immagino, perché è vero che c'è il tema della deperibilità, ma così come la importiamo dall'Africa, dal Sud America, quali sono i prodotti che vengono più venduti verso gli Stati Uniti? È una curiosità mia. E il suo giudizio sulla capacità di competere dell'ortofrutta prodotta in Italia, perché sappiamo che c'è una grossa concorrenza, per esempio dalla Spagna, dal Marocco e altri paesi.
1: Allora, sicuramente l'Italia è un grande paese agricolo, seppur con una base di produzione molto frazionata rispetto ad altri paesi europei, uno su tutti la Spagna, che ha un sistema, diciamo, agricolo-industriale più sviluppato, ma l'Italia è l'altro grande, diciamo, giardino d'Europa, e sicuramente l'Italia esporta moltissimo in Europa, esporta anche negli Stati Uniti. Un prodotto iconico che viene esportato e che regge molto bene il transit time sicuramente il kiwi. L'Italia è uno dei principali paesi di produzione del kiwi nel mondo, questa è una curiosità visto che me l'ha chiesta, come quantità, il prodotto è di alta qualità e quindi viene esportato. Diciamo che sicuramente la frutta italiana potrebbe essere più competitiva, è un paese che esporta già molto, diciamo che la qualità dei prodotti alla fine è abbastanza un elemento cardine del successo delle esportazioni, specialmente nei mercati, diciamo, evoluti e sofisticati. Quindi credo che lavorare su ricerca varietale, lavorare su qualità delle produzioni e anche sulle marche possa essere sicuramente una chiave interessante per migliorare l'esportazione. Comunque l'Italia è un paese che esporta già molto.
0: Allora, grazie, io sono contento perché non capita spesso in questo programma di tenere assieme quella che viene considerata appunto Nasdaq, Bending Spoons, la tecnologia, il private equity con l'economia più classica, e però raccontare due casi di eccellenza, due casi di scuola, perché una quotazione con quella di Bending Spoons che arriverà a 1 miliardo, 1 miliardo e 150 milioni, la vostra acquisizione da quasi 50 milioni in un gruppo che nel settore dell'ortofrutta ne fattura 1 miliardo e 700 milioni, non sono storie che riusciamo purtroppo a raccontare spesso. Spero ovviamente che vi saranno altre occasioni. Grazie anche a Matteo Colombini, numero uno del gruppo Orsero. Focus Economia torna domani dalle 17 in poi.

0: tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere, scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
0: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Med, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 ore. Uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Med. Connettiamo economie, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.
4: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
5: Vi presenta Borse in diretta.
6: Tirano il fiato le borse europee dopo il rally messo a segno nel primo semestre. La frenata dell'inflazione non ha rasserenato gli investitori e in Europa ha prevalso la volatilità, con il FTSE MIB di Milano che termina la prima seduta del mese di luglio a meno 0,15%. Sullo sfondo il Medio Oriente con i colloqui a Doha tra Stati Uniti e Iran e il petrolio che continua a calare, con il Brent in area $71 al barile. Sul paniere principale milanese scatta Nexi sul finale, chiude in rialzo del 6,44%. Bene anche i titoli della difesa, Leonardo e Fincantieri, in scia al buon andamento del comparto europeo. In coda al listino scivolano invece Saipem e ST. Dollaro ancora in rafforzamento contro le principali valute, con l'euro in area 1,14. In avanzata il Bitcoin con un guadagno di oltre 2,5 punti a quota $60,000. Stefania Blasioli da Radio Corp e Radio 24, il Sole 24 Ore.
7: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
8: No, sì!
9: Brava!
8: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
9: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
8: Un appuntamento galante?
9: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
10: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
11: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Azienda o partita IVA, risparmia con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred, facili da attivare e spendibili in tutta Italia. Vai su ticketrestaurant.it.
13: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
14: Dovresti andare in metropolitana, conoscere la città un minimo.
15: Ma io vado dove voglio, con chi voglio, ma che te frega a te con chi vado io? Ma
14: puoi rappresentare i cittadini e giri nella tua limousine nera con l'autista di colore per la città, dai.
15: No, su. L'autista però non è di colore perché non mi piacerebbe.
16: Perché, cioè, perché non ti piacerebbe l'autista di colore? Non
15: perché preferisco i colori neutri.
16: No, ma ho capito, però l'autista di colore ce ne stanno di bravissimi di autisti
14: no,
16: di colore.
14: Autisti in generale, però.
16: Sì, sì, no, l'autista.
15: No, perché, ma scusa, ma che cazzo ve ne fate a voi degli autisti che ho io? Ma fatevi i cazzi vostri, ma siete due scemi voi. La

0: Che nel mondo si sa che italiani siete dei criminali nati. Quindi se sono criminale, perché sono nato in Italia?
1: No, no, no, no, no, no, no.
2: Il primo che rompe i coglioni lo faccio fuori con la macumba bambola voodoo. Che vuol dire il primo che lo fai fuori?
0: Vuol dire che è la mia cultura, perché io non sono né cristiano né musulmano.
2: Tu fai le macumbe col voodoo.
0: Però io

0: a lavorare.
1: No.
2: Tu hai imparato a fottere le leggi, hai capito? Non lo sai che sono gay?
3: Voi usate il nostro risorso, quindi se c'è Chinatown dobbiamo avere un negro town.
4: Chiedilo a Vannacci.
3: Se ti fanno veramente manipolare da Vannacci e votano per Vannacci, divento veramente un criminale sul serio.
5: E io ti amerò e ti difenderò per sempre, perché tu sei un grande italiano.

0: Allora ragazzi, in queste ore sto sentendo delle scene di giubilo a sinistra. Sapete perché sto sentendo delle scene di giubilo tra la sinistra, tra le fila della sinistra progressista? Perché l'assassino del pizzaiolo in quella drammatica vicenda di Reggio Emilia non è straniero come si pensava all'inizio, ma è italiano. E dunque è uno tossicodipendente, un fatto di cronaca come un altro, come lo sarebbe stato naturalmente nel caso in cui fosse stato un marocchino, eccetera. Ma sento scene di giubilo, no. È un italiano, avete visto? È un italiano, non è uno straniero, non potete fare la propaganda, sono felici per questo, sono felici che sia un italiano, incredibile. Seconda cosa che vi voglio dire, ho sentito oggi da un intellettuale della gauche caviar, ospite nel programma del signor Davide di nome e Parenzo di cognome, che ragazzi, che uno scafista, cioè faccio anche fatica a dirlo, che uno scafista non è un criminale, un esponente importante della gauche caviar italiana, della gauche italiano caviar, ha detto che uno scafista non è un criminale, e ha detto anche che non deve andare in galera perché aiuta a salvare delle vite. Questo ha detto un rappresentante della gauche caviar, ma vi facciamo sentire tutto, ovviamente rubando l'audio alla 7.
1: Mamma mia.
0: Terza cosa che vi voglio dire, molto semplice, è questa. Vi voglio riproporre, siccome alcuni giornali, anche abbastanza diciamo inutili, devo dire la verità, inutili perché sono letti solamente da un manipolo di persone, per carità, assolutamente legittimo, hanno la loro dignità. Alcuni giornali sostengono che appoggiare il gioielliere Roggero sia sostanzialmente un atto di violenza, sia propagandare la violenza, sia odio nei confronti di non si capisce chi, odio nei confronti dei rapinatori. Sì, personalmente odio i rapinatori, odio chi fa le rapine a casa di gente per bene, odio chi entra dentro un negozio con la pistola, minaccia i proprietari per rubare del denaro, eccetera eccetera. Sì, li odio, non li sopporto, chiamatelo come volete se non volete chiamarlo odio. E dunque la violenza sarebbe di chi? Di chi appoggia Roggero? Cioè chi appoggia Roggero propaganderebbe la violenza? Cioè io sarei un paladino dell'Italia violenta? Ma andate a quel paese. E allora vi farò sentire le parole molto incazzate di un gioielliere che ha subito diverse rapine, che dice una frase secondo me perfetta. L'Italia, le leggi italiane, il Parlamento italiano, le forze politiche italiane dovrebbero terrorizzare i criminali. I criminali dovrebbero essere terrorizzati dallo Stato. Terrorizzati. Devono avere la paura fottuta di morire quando entrano dentro una casa. Questo dovrebbero avere i rapinatori, perché entrare dentro una casa, entrare dentro un negozio è la più grave violazione che una persona possa subire, perché ti entrano dentro l'intimità, prendono le tue cose, toccano i tuoi oggetti, toccano il tuo corpo, invadono la tua privacy, hanno a che fare con i tuoi familiari, sei completamente in balia di questi criminali, questo è. E ovviamente la gauche caviar se ne fotte, rappresentata qui da Parenzo, se ne fotte, perché loro si occupano di problemi più grandi, di problemi più importanti. Ma vaffanculo, va. In collegamento dal litorale laziale, David Parenzo, buonasera, incredibile.
2: No, intanto hai detto una puttanata mega galattica, perché nessuno sta gioendo per la morte del pizzaiolo.
0: No, gioendo perché no, io ho detto nessuno. Gioendo perché non è semplice, perché non è uno straniero, perché non è perché si è scoperto che non è uno straniero. Poi chi ha fatto propaganda dicendo remigrazione per l'assassino è sbagliato.
2: Io gioisco semplicemente per la figura di merda che ha fatto un leader della Lega della regione Emilia Romagna, il capo della Lega della regione Emilia Romagna, che ha dovuto ritirare il suo comune comunicato stampa, perché siccome aveva già detto, siccome aveva già detto che era un negro, siccome aveva detto che era un negro, ha chiamato le agenzie, prova a chiamarlo, io oggi ho provato a chiamarlo in diretta, non è che tira, non mi ha risposto, ha chiuso il telefono, ha chiamato le agenzie di stampa, dicendo, scusate, ritiro il comunicato perché ho
0: si vergognerà.
2: Squittiva al telefono con le agenzie di stampa dicendo no, ho sbagliato, ritirate il comunicato stampa. Allora, la vera vergogna, al netto del fatto che la cosa drammatica è la morte del pizzaiolo, e questa è
0: la vergogna,
2: cosa. Qual è?
0: Che qualcuno sfrutti
2: la vera vergogna, dai, è la speculazione
0: chissà perché
2: politica.
0: Non ti occupi mai di cronaca, oggi però eri lì a Reggio Emilia a rompere il cazzo perché c'era oggi uno della Lega in mezzo, come se la sinistra non sfruttasse mai le stesse cose, vergognati.
2: Allora, siccome la Lega deve inseguire il generale Vannacci, deve inseguire Vannacci, ogni morto per mano negra è un voto in più. Questo è il punto. Voi siete così. Ogni ferito, ogni persona che viene rapinata per mano di un nero è un voto in più. È una vergogna. Questo sì che è razzismo. Perché, perché non fare un comunicato stampa sul bianco?
0: Ma hanno fatto
2: un
0: errore come tanti altri. Hanno fatto un errore come tanti altri.
2: Perché
0: per qualcuno gli irregolari sono un pericolo. Perché per una parte della politica, legittimamente, alcuni immigrati irregolari sono un pericolo.
2: Non ti ho sentito aprire questa trasmissione ricordando la puttanata fatta dalla Lega Regione Emilia Romagna.
0: Lo hai ricordato tu, fai parte di questa trasmissione, che cazzo vuoi? Lo hai fatto ieri, che cazzo vuoi?
2: Assolutamente no, ieri l'ho fatto.
0: Sentiamo Bompiani, sentiamo l'intello di sinistra Bompiani che dice che lo scafista non è un criminale, vergognati.
2: Vabbè, ma questo che c'entra col pizzaiolo?
0: Ma non c'entra niente, infatti, col pizzaiolo.
2: Ah, appunto.
3: L'immigrazione è in gran parte colpa nostra ed è l'ultima colpa.
4: Beh, però è gente che magari scappa anche dai regimi, no? Questo non c'è dubbio.
3: È quella di far continuamente finta di confondere gli scafisti coi trafficanti. Gli scafisti che vengono messi in prigione ingiustamente.
5: Gli scafisti vengono messi in prigione ingiustamente.
3: Gli scafisti, sono dei poveri cristi costretti.
4: No, vabbè, professoressa, però come dire?
3: No, vabbè, anche lei allora fa questo errore.
4: Che errore? Lo scafista è un criminale, però, professoressa Bompiani.
3: Lo scafista non è un criminale.
0: Professoressa Bompiani, anche tu hai avuto un rigurgito, diciamo, di ragionevolezza di fronte a questa cosa. Gli scafisti, no, questo è troppo però. Gli scafisti sono persone per bene che salvano la gente. No, questo non si può dire.
2: Vergognati. La discussione che c'è, l'aria che tira, è una discussione pacata e sopra le righe, vedi la differenza, cioè.
4: Se lei mi dice lo scafista è soltanto non deve andare in galera,
3: esatto, lo scafista
4: ha commesso un reato anche lui, però no.
3: Ma qual è il reato? Di salvare la vita dei poveri disgraziati è un reato.
4: Come stavano quelli di portare su delle carrette?
5: Comunque lo scafista,
4: capisco il suo ragionamento, va bene.
0: Dai ragazzi, su, ma cioè qui siamo in presenza di una persona esponente, diciamo, della sinistra, intello della Goscio Caviar.
2: Chi ha detto
0: è un intello di sinistra che dice che la Meloni è fascista intello. E dice che gli scafisti sono delle persone per bene. Vergognati. Ride, hai fatto finta di prendere le distanze, stavi lì, no, però signore non si può dire questo, ma vaffanculo, vai.
2: Questo è troppo, dai.
0: La cosa pazzesca. Fatemi sentire Zancan. Questo qua di Zancan, dovete mettermi questo di Zancan. Gioielliere, questo qua mi dovete mettere, era avvelenato. Senti Zancan sui rapinatori, senti.
6: Devono avere paura di morire dentro casa mia o dentro casa sua. Devono avere paura, generale, mi ascolti che è importante. Devono avere paura andare davanti a un giudice, devono avere paura andare in carcere, devono paura stare a delinquere in Italia. Questo adesso non avviene perché sono protetti, come diceva Giuseppe.
7: Costi di gestione, normative che cambiano, contratti da rivedere. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Per gli associati Confindustria, Audi for Business mette a disposizione una consulenza dedicata per la gestione della flotta aziendale. Con servizi di assistenza innovativi e la manodopera specializzata Audi Service, ottimizzi i tempi e riduci le attese. In più hai condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
8: Monge, la famiglia italiana del pet food,
9: vi presenta Strade in diretta.
10: Una buona serata a tutti voi. A causa di un incidente chiusa la tangenziale est di Roma tra via Batteria Nomentana e via Tiburtina in direzione viale Castrense. Sulla 1 Milano-Bologna per un incidente si procede incolonnati per 6 km tra Parma e Campegine in direzione Bologna. Per la Grandine si verificano code a tratti sulla 13 Bologna-Padova tra Rovigo e Terme Eugane in ambo le direzioni. Ci spostiamo inoltre sulla 10 Genova-Ventimiglia a causa di un incidente. Si verificano code a tratti di circa 4 km tra Albenga e Andora in direzione Ventimiglia. Infine, a causa di un incidente sulla statale 36 Milano-Lecco, si verificano code tra Nibionno e Giussano in direzione Milano. Questa è la situazione al momento. Buon viaggio.
9: La Zanzara.

0: Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'800-24-0024 o whatsappate il 393-71-71-701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
1: Buonasera, Radio Casa Pound 24, è possibile parlare con il dottor Cruciani, grazie. No, va benissimo anche il generalissimo Vannacci, se è disponibile, grazie.
2: Maledetti, siamo entrati nell'ultimo mese di trasmissione, Bastardi.
3: Vabbè, amici miei, che dobbiamo fare? Non è che possiamo andare in onda ad agosto, cioè, se non esageriamo. Ad agosto non possiamo andare in onda per motivi fisici.
4: Ma neanche a luglio.
3: Ma
4: neanche a maggio, ma neanche a aprile, ma neanche a marzo, ma neanche a febbraio, ma neanche a gennaio, ma neanche a dicembre, ma neanche a novembre, ma neanche solo a settembre.
3: Si scrive centro massaggi, si legge bordello. Nel rione Monti a Roma, una cinquantenne cinese gestiva un centro massaggio orientale in cui in realtà le dipendenti si prostituivano. A due passi dal Colosseo i clienti porcelloni venivano ricevuti in delle stanze con luce soffusa, candele accese e incenso. Un ambiente rilassante dove poter ricevere la prestazione concordata. Allora voglio dire, vedi, se gli immigrati clandestini che vengono dalla Senegal, che vengono dalla Nigeria, che vengono dal Nord Africa, si dedicassero a queste auguste...
4: Questa è l'immigrazione che ti piace.
3: A queste auguste prestazioni, a questi augusti mestieri,
4: è l'immigrazione che ti piace.
3: Sì, certo, ma qual è il problema? Ma questa cinese di 50 anni andrebbe benedetta, andrebbe abbracciata, fate ancora i raid. Chiudete i bordelli
4: abbiamo
3: cinesi.
4: Abbiamo la cinesina che ti piace perché prende il tuo involtino primavera ed è tutta contenta, e quindi quella è la cinesina che ci piace, ma è una vergogna.
3: Tra l'altro danno anche l'indirizzo via dello sfruttamento. Certo, ma quale sfruttamento? Saranno state...
4: Io non vorrei che... Avete fatto un accordo con la comunità cinese per pigliare i voti alle prossime elezioni politiche, conoscendovi state facendo di tutto.
3: Allora,
4: avete arruolato gioiellieri che sparano, avete arruolato di tutto. Quello non è un partito.
3: Ma che c'entra Vannacci con i cinesi? C'è pure l'indirizzo hanno dato, vi rendete conto? Via Panisperna nel rione Monti, via Panisperna 70 nel rione Monti, gestito da una cittadina cinese. Leggo da qua una cittadina cinese di 50 anni. Ragazzi, una cosa pazzesca. Ma queste robe qui dovrebbero essere a macchia d'olio dappertutto. C'è scritto centro massaggi e pompini. Così andrebbe messo: centro massaggi e pompini. Così.
4: Ci sono già.
3: Sì, ma direttamente scritto così: centro massaggi e pompini. Pure con la foto. Con la foto e con l'immagine che è chiara. Fuori, centro massaggi, tutto chiaro. Ma è chiaro che vengono queste cose là. Legalizzare tutto. Viva le cinesi che fanno queste cose qui nei centri massaggi, amico mio. Invece li chiudono. Cosa fanno? Li chiudono.
4: Grido, sono illegali, scusa. È prostituzione, è illegale, la prova contraria.
3: Dai, io farei vedere le immagini, dai, vanno fatte vedere le immagini.
4: È illegale però,
3: vanno fatte vedere le immagini, dai. Allora, che stava, non so, facendo che cosa accanto a Zero Calcare, se la prende un tale Danno, se la prende con Vannacci, per carità, pare un tunisino e la Meloni pare svedese. Quali tratti somatici caratterizzerebbero questa italianità? Senti questo Danno, un sodale di Zero Calcare. Vai,
4: forte Danno, vai.
5: Cazzo c'entrano, Vannacci pare un tunisino, un marocchino, libico con la pelle scura che pare greco, turco, la Meloni bionda con gli occhi azzurri pare svedese. Allora, quali tratti somatici caratterizzerebbero questa italianità?
3: Poi diventa complottista. Bravo questo però. La remigrazione è un diktat arrivato dagli americani, dalla Heritage Foundation, che detta cosa devono dire i fasci oggi. Questo ha fatto un mix di cose, questo Danno. Vai.
5: Innanzitutto tutta sta roba remigrazione se la mettono in bocca tutti quelli che si mettono in bocca la parola pure sovranismo, in realtà è un diktat che gli arriva dagli americani della Heritage Foundation, il gruppo 2025 che ha mandato in giro dall'anno scorso sto opuscolo dove detta proprio le cose che devono dire i fasci oggi o quelli che sono di destra, compresa la Meloni.
3: La Heritage Foundation, il rapporto 2025, questo sembra veramente, non so, un Zanasi qualsiasi, con tutto il rispetto per Zanasi, con tutto il rispetto per Zanasi ovviamente. Follie sull'emergenza climatica. Ti faccio ascoltare.
4: Ah, non c'è emergenza climatica.
3: Nessuna emergenza.
4: Vai sul Monte Rosa. Vai sul Monte Rosa, come ti ho detto ieri, vai sul Monte Rosa, vai a 3000 metri.
3: Un jet privato emette ogni anno. Senti, se la pigliano ancora con i sori, sono rispuntati quelli dei jet privati. Una tale Alina Matei, i jet privati. Senti.
6: Dobbiamo ricordare che un
7: quindi
6: jet privato
7: non avercela proprio,
6: emette
7: Laura.
6: Ogni anno una quantità di gas serra pari a quella di 177 automobili oppure di 9 autocarri pesanti. Quindi dobbiamo fare una riflessione proprio alla radice del problema. Qua c'è chi inquina, chi emette gas serra, chi si arricchisce sempre di più e c'è chi dall'altra parte subisce innanzitutto e in primis le conseguenze del caldo.
3: Ma non ci rompere il cazzo, va. Frank da Reggio Emilia, vai Frank, dimmi.
8: Tigre, gliel'hai dovuto ricordare tu allo smemorato ieri, eh?
3: Cosa?
8: Ha fatto tutto l'editoriale senza parlare dell'omicidio di Reggio,
4: pensa, è pazzesco.
8: Pensa se l'avesse fatto Abdul. Pensa se l'avesse fatto Abdul l'omicidio invece di Pellati.
4: Certo,
8: ci avrebbe fatto 6 ore di trasmissione.
4: Ma
8: poi chiamava Jonathan da Prato, chiamava quel panzone di De Cari.
4: No, poi avrebbe detto: cari ascoltatori, caso, che cosa
8: Pigliani,
4: bisognerebbe
8: Pigliani
4: fare?
8: Nati 2 chilometri sopra Abdul. Ma quanto fai schifo, Cruciani?
3: Dunque, non ho capito che cosa vorresti. Scusami, secondo te è uguale? Gli omicidi sono tutti uguali.
8: Tutti
3: un omicidio,
8: uguali.
3: Non c'è
8: secondo
3: dubbio.
8: Me sono tutti uguali,
3: non c'è dubbio. Un omicidio. Calma. Mi vuoi dire idiota quanto vuoi. Se un omicidio viene come. C'è un dibattito politico se un omicidio è commesso, diciamo, da un maledetto fottuto criminale italiano oppure da un maledetto fottuto criminale. Vedi che utilizzo le
4: è
3: stesse
4: uguale.
3: Parole. Un maledetto fottuto criminale con 4 fogli di via espulso 10 volte che viene dal Senegal. Secondo te è la stessa. Suscita lo stesso dibattito?
8: Sì.
3: Certo che è la stessa
8: idiota.
3: Cosa. Non c'è dubbio che è la stessa cosa. Ma posso essere più incazzato se lo fa uno che non doveva stare sul territorio nazionale? Posso essere almeno più incazzato? Sì o no? Sì o no? No?
8: Perché l'ha fatta come culo!
3: Ma vaffanculo, imbecille! Non c'è razzismo se uno è incazzato!
8: Hanno sbagliato, fuori comunicato!
3: Ma che? Ma sono quelli? Ma se... Certo, hanno
8: storia.
3: Fatto una figura di merda! Certo che hanno fatto una figura di merda, non
8: dillo,
3: c'è dubbio!
8: Dillo,
3: ma l'ha detto Parenzo, che cazzo vuoi?
8: Ne avresti parlato per una settimana,
3: sì,
8: imbecille!
3: Se mia nonna avesse le cose, le ruote, ma vai a cagare.
4: Beh,
3: vai.
4: È fuori di dubbio che se fosse stato un nero avresti fatto il referendum. Che
3: Giovanni da Foggia, Giovanni da Foggia, Giovanni da Foggia. Giovanni
9: da Foggia. Io sono per il GLIR, non lo devono neanche fare il processo a quel signore.
3: Beh, l'hanno fatto ormai, l'hanno condannato 14 anni e 9 mesi, amico mio.
9: Glieli devono togliere.
3: Ma chi li toglie? Ma chi glieli deve togliere? I giudici, c'è la Cassazione.
4: Ma non,
3: sei un ignorante, sei ignorante, non glieli possono togliere. Ci vuole.
9: Io sono ignorante, ignoranti i giudici perché se tu non.
3: Ma tu non sai, tu non hai studiato una riga di diritto in vita tua.
9: Se tu non vuoi essere ammazzato a casa mia, non ci devi venire.
3: Questo è vero. La ribellione del popolo contro il suo padre.
9: Se il fatto tu vieni a casa mia, già sbagli.
4: Io farei scrivere a questo signore qui il nuovo codice penale. Io farei scrivere a questo
3: del comitato
4: qui,
3: di Vannacci, dici, del comitato
9: stai, stai zitto tu, nano di merda, vai a fare in culo dall'Italia perché tu sei il male di questo pianeta.
3: Beh, addirittura il male.
9: Nano di merda.
3: Ma perché,
4: tu,
3: scusa,
4: ma io ho proposto, mi scusi,
9: pianeta.
4: Ma direttore, io ho proposto di, che sia lei a scrivere il nuovo codice penale.
9: Tu e tutti gli ebrei nazisti come te,
4: eccolo qua,
9: il male di questo pianeta,
4: eccolo,
9: Adolfo Hitler ha fatto bene,
3: ha dopo.
4: Eccolo qua. Eccolo qua.
3: Mamma
4: eccolo
3: mia, qua. Che vergogna.
4: Posso noi dirti, vogliamo scrivere il nuovo codice penale.
3: Ti devi vergognare,
4: qua,
3: Giovanni. Ti devi vergognare. Sotterrati. Sotterrati. Gatto, mettiti sottoterra. Vergognati. Vergognati. Vergognati. Ti devi. No, ti devi vergognare per quello che hai detto. Tu e quel fottuto bastardo dittatore. Giù, ti devi vergognare, maledetto tu sia. Sei un maledetto, fermi lì.
7: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi.
10: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
7: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
11: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
12: Ehi, amico!
13: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
12: Evviva!
13: Vai su agenti.it.
11: Agenti.it,
12: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
14: Potrei scendere nei dettagli e dirti come funziona il Memory Parking Assist, che ti permette di parcheggiare nel tuo posto auto senza muovere un dito. Potrei! Ma tanto dimenticherai tutto la prima volta che lo proverai.
15: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e manodopera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedesbenz.it.
16: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Perfetto. Ora firmaré con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign.
17: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su InfoCert.it.
18: Sono le 19.
19: GR24, il sole 24 ore.
18: $1.4 miliardi guadagnati dalla famiglia Trump nell'ultimo anno con le criptovalute. Tutti stanno avendo profitti, dice il presidente americano. Ordinati 4 vescovi lefevriani, scatta la scomunica e nella Chiesa Cattolica si consuma lo scisma. L'elettricità costa in Italia quasi il doppio che in Francia e Spagna, rinnovabili in calo. Mondiali di calcio, sorpresa Congo all'intervallo e in vantaggio sull'Inghilterra, a Wimbledon vanno avanti Sinner e Cobolli. Buonasera dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. Le 927 pagine di rapporto sulle finanze di Donald Trump, da quando è tornato presidente degli Stati Uniti, diffuse nelle ultime ore, hanno restituito l'immagine del suo impero finanziario che non si basa più sul settore immobiliare, ma su quello delle criptovalute.
20: Fare il presidente degli Stati Uniti appare un lavoro molto redditizio, almeno per Donald Trump, che nel primo anno di ritorno alla Casa Bianca ha visto esplodere il giro d'affari da $622 milioni a oltre 2 miliardi, quadruplicando quasi le sue entrate, come principalmente grazie alle criptovalute, con intrecci che legano inevitabilmente politica e business. Prendiamo un'impresa di famiglia, la World Liberty Financial, società cripto che gli ha portato in cassa oltre 500 milioni. In World Liberty figura il figlio di Steve Witkoff, uno dei due negoziatori insieme al genero di Trump Kushner che girano il globo per provare a risolvere crisi internazionali. Poi c'è la sua criptovaluta, la Trump Memecoin, un pessimo investimento per chi l'ha acquistata al lancio avendo perso circa il 96% del suo valore. Le royalties ricevute in base a un accordo di licenza della Memecoin le hanno fruttato ben $635 milioni. Insomma, il solo business delle criptovalute, uno dei meno regolamentati al mondo, gli ha portato in cassa oltre 1 miliardo, se contiamo anche i quasi 200 milioni guadagnati con una transazione in stablecoin. Mentre il settore immobiliare mischiatosi con la politica estera in paesi non democratici come Qatar, Vietnam e Arabia, amici della sua amministrazione, ha generato altri succulenti affari. Tutti stanno guadagnando dai rialzi delle borse, ha risposto sprezzante Trump a chi gli chiedeva se non stia approfittando della sua posizione di potere per fare soldi, specificando che tutto è gestito da un trust nelle mani dei figli. Sergio Nava, Radio 24, Sole 24 Ore.
18: E proseguono proprio in Qatar, seppur fra mille intoppi, i negoziati indiretti fra Stati Uniti e Iran. L'Iran avrebbe posto come condizione per il proseguimento delle trattative lo sblocco di 3 miliardi di dollari di suoi fondi congelati. Sul fronte di Gaza è riunito a Cipro in questi giorni il Board of Peace, creato dal presidente americano Trump per ricostruire Gaza, ma non riconosciuto da alcun organismo internazionale. Oggi si è saputo che il board avvierà nelle prossime settimane un programma pilota per la gestione di rifugi umanitari nelle aree della striscia non controllate da Hamas. La prima area verso cui saranno indirizzati civili disarmati e senza legami con Hamas è Tel Sultan, vicino a Rafah.
0: L'UNRWA, Agenzia delle Nazioni Unite per i Palestinesi, non ha posto nella nuova Gaza. Lo scrive il Board of Peace in un post su X nei giorni in cui i membri del board sono riuniti in un resort a Cipro. L'altra notizia è che il Board of Peace ha licenziato il suo direttore per la deradicalizzazione. Jason Olson proveniva dal Dipartimento della Difesa americano. Non è chiaro perché sia stato destituito. Intanto il programma del board, scandito in 12 punti 8 mesi fa, è fermo. Hamas non ha consegnato le armi, non c'è stato il ritiro dell'esercito israeliano dai territori, anzi Netanyahu ha minacciato l'estensione dello spazio controllato dall'IDF a Gaza, già passato dal 53 al 60%. Secondo Time of Israel, l'amministrazione americana vorrebbe inoltre che l'Associazione Nazionale Palestinese accettasse il dirottamento di buona parte dei 5 miliardi di dollari indebitamente trattenuti da Tel Aviv con la raccolta delle tasse in Cisgiordania per finanziare il Comitato Nazionale per l'amministrazione di Gaza. Dei 17 miliardi di dollari vantati dal board all'atto della sua formazione, al momento non c'è traccia. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
18: Nuovo scisma fra Lefebvriani e Vaticano con la consacrazione di 4 nuovi vescovi in Svizzera. Presenti alla celebrazione anche militanti dell'estrema destra europea, fra cui alcuni esponenti di Forza Nuova e di Futuro Nazionale. La notifica formale del Vaticano è attesa nelle prossime ore, ma la scomunica è già in vigore.
21: Una solenne celebrazione dinanzi a 17.000 fedeli provenienti da 70 paesi, trasmessa in diretta streaming in 6 lingue. È stato formalizzato così lo strappo tra Chiesa Cattolica e Lefebvriani, gli ultratradizionalisti della fraternità sacerdotale San Pio X fondata da Monsignor Lefebvre. Oppositori del Concilio Vaticano II e delle sue riforme, hanno infatti consacrato 4 nuovi vescovi senza il mandato pontificio. Una sfida aperta a Papa Leone, che fino all'ultimo aveva lanciato un accorato appello a fermarsi, chiedendo agli aderenti alla fraternità di desistere da un atto grave, di non lacerare la Chiesa. Siamo pronti a pagare qualunque prezzo per salvare la Chiesa, ha replicato il superiore Don Davide Pagliarani nell'omelia della messa. Siamo accusati di non amare il Papa, di non rispettarlo, ma è proprio perché amiamo il Papa come vicario di Cristo e noi non vogliamo più vederlo umiliato. Un altro scisma dunque avvenuto 38 anni dopo la scomunica di Giovanni Paolo II a seguito della consacrazione, anche allora, di 4 vescovi senza mandato pontificio, rottura mai ricomposta nonostante le importanti aperture di Papa Benedetto XVI. E ora scatta la nuova scomunica, che non ha bisogno né di processo né di una sentenza, è una pena spirituale automatica. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
18: Il piano casa è legge, per la maggioranza ci saranno 100.000 alloggi nuovi in 10 anni, per l'opposizione si tratta dell'ennesimo spot elettorale e per il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, il piano casa è un pezzo di welfare, ma sentiamo in cosa consiste.
22: Il piano casa e legge prevede la riqualificazione di 60.000 alloggi popolari e operazioni di edilizia convenzionata per attrarre investimenti privati, rimosso il vincolo di 1 miliardo di fondi stranieri, anche se resta il riferimento al miliardo per ottenere la via veloce amministrativa. Prevista una pluralità di destinazioni d'uso residenziali e non residenziali, la quota percentuale minima del 70% di edilizia convenzionata sarà calcolata esclusivamente sulla componente residenziale, quindi la cubatura destinata ad alberghi o edifici commerciali sarà fuori dal conto. Tra le modifiche approvate in Parlamento, l'allargamento della platea dei potenziali beneficiari degli alloggi a canone calmierato. Oltre alle categorie previste, potranno accedere anche i dipendenti pubblici impegnati nei servizi essenziali, come insegnanti, personale sanitario e appartenenti alle forze dell'ordine. Novità anche sul fronte dell'edilizia residenziale pubblica. Comuni ed enti locali potranno infatti diventare soggetti attuatori degli interventi di recupero degli immobili popolari inagibili. La legge introduce anche una corsia prioritaria per le famiglie con persone affette da disabilità grave per la prima casa. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
18: Ancora sugli insegnanti, firmata la parte economica del contratto del comparto istruzione e ricerca 2025-2027 dopo il via libera della Corte dei Conti. Per i docenti l'aumento medio è di 143 euro mensili, 107 euro per il personale ATA, cioè amministrativi, tecnici e ausiliari. Somme che si vanno ad aggiungere agli arretrati, pari a 855 euro per i docenti e 633 per gli ATA. Il commento di Giuseppe D'Aprile, segretario generale UIL Scuola.
1: Finalmente si chiude la parte economica del contratto collettivo nazionale istruzione e ricerca 25-27 dopo tre mesi di attesa. Bisogna snellire la burocratizzazione, perché tre mesi tra l'ipotesi e la definitiva sono troppi. Da domani lavoro sulla parte normativa e soprattutto incalzeremo il governo sulla tassazione. Bisogna detassare gli aumenti contrattuali e agire anche sulla tassazione delle tasse locali, regionali e comunali, che spesso e volentieri azzerano i benefici economici dei rinnovi contrattuali.
18: A giugno 2026 sono state immatricolate 146.400 auto, quasi l'11% in più del giugno 2025. Si tratta del settimo mese consecutivo di crescita, fa sapere il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Stellantis ha immatricolato a giugno 40.000 auto, comprese quelle del brand Leap Motor, il 23% in più dello stesso mese 2025. Una crescita che va letta con cautela, secondo Federauto, secondo cui l'accelerazione del mercato è riconducibile soprattutto a tre fattori: l'aumento delle immatricolazioni del noleggio a breve termine, la corsa dei concessionari a raggiungere gli obiettivi di fine semestre e l'effetto degli ecobonus per le auto elettriche. E l'elettricità costa in Italia quasi il doppio rispetto a Francia e Spagna. A certificarlo è l'ARERA, l'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.
2: Il prezzo medio dell'elettricità, il PUN, fissato nella borsa elettrica italiana è stato nel 2025 di 116 euro a megawattora, quasi il doppio dei 61 euro della Francia e 65 della Spagna. Il nuovo presidente dell'ARERA, Nicola Dell'Acqua, nella relazione annuale.
5: I prezzi italiani restano strutturalmente superiori a quelli di Francia e Spagna per la forte dipendenza della generazione del gas.
2: Il nodo resta dunque l'eccessiva dipendenza dal gas, che nel 2025 si è accentuata. La produzione elettrica da rinnovabili, spiega ARERA, è calata dell'1,5%, mentre il termoelettrico è tornato a crescere più 5%, con l'import di gas liquefatto quasi raddoppiato e arrivato a un terzo dell'import. Ancora Dell'Acqua.
5: Il differenziale dei prezzi dell'elettricità e del gas rispetto alla media europea continuano a pesare sulla competitività delle imprese e sui bilanci delle famiglie. Ridurre questo divario non è solo un obiettivo regolatorio, è una condizione di equità sociale e di tenuta del sistema produttivo nazionale.
2: Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
18: Il grande caldo dà una tregua e lascia il passo a temporale grandine. Una perturbazione dal nord Europa ha già portato forti piogge in Lombardia, con un calo deciso delle temperature. Pochi giorni di tregua, perché nel fine settimana si potrebbe già tornare a boccheggiare. L'alternarsi repentino di bollini rossi e allerte meteo, sottolineano gli esperti, è conseguenza diretta del cambiamento climatico. Ampiamente attese, piogge grandine accompagnate da forti raffiche di vento hanno interessato dal pomeriggio gran parte della Lombardia, in particolare le province di Varese, Sondrio, Como, Lecco, Bergamo, Brescia e Milano. Nel capoluogo lombardo oltre 200 le richieste di intervento ai vigili del fuoco per alberi pericolanti e scantinati allagati. Un grosso ramo caduto ha bloccato la circolazione tranviaria. Vigili del fuoco al lavoro anche in Trentino e Alto Adige. Per il brusco abbassamento delle temperature al passo dello Stelvio è caduto qualche fiocco di neve. A Genova, dove è stato diramato l'avviso di burrasca forte a causa del forte vento, è crollata un'impalcatura. Violento nubifragio con diversi alberi caduti a Torino e su numerose località della provincia, dal Canavese alla zona delle colline del Po. Nelle prossime ore i temporali si sposteranno verso sud-est, interesseranno in particolare Veneto, Toscana e Campania. Dopo quasi due settimane di canicola, domani le città da bollino rosso saranno solo due, Reggio Calabria e Catania, ma nel fine settimana si potrebbe già tornare a boccheggiare. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Sarebbe stato un non ancora ben precisato guasto tecnico a causare l'incendio in un palazzo ad Anversa, in Belgio, in cui sono morte 5 persone. L'incendio sarebbe scoppiato al piano terra. Sul posto si è recato anche il re del Belgio, Filippo. Ed ora voltiamo pagina, siamo allo sport, con noi Dario Ricci.
6: Sì, buonasera. Beh, non c'è solo un Lionel, e faccio riferimento a Messi, a incantare questo mondiale. Potrebbe essercene un altro di Lionel, in particolare Lionel Nzumpasi, il portiere del Congo, finora grande protagonista della sfida contro l'Inghilterra, sedicesimi di finale, cinquantesimo di gioco, Congo in vantaggio per 1-0 grazie alla rete di Sipenga al settimo minuto, un sinistro che non ha lasciato scampo a Pickford, poi diverse occasioni per gli inglesi, ma appunto un Pasi a dire no due volte a Bellingham e alla fine del primo tempo a Kane. Ma non pensate a un Congo remissivo, perché gli africani sono andati anche vicinissimi al raddoppio col clamoroso palo colpito con un tocco sotto misura da Vissà. 51esimo di gioco, quindi Inghilterra 0 Congo 1, alle 22 italiane. Questa sera in campo proprio il Belgio che affronterà il Senegal. E poi, e come trascurarlo, il torneo di Wimbledon va avanti. Al terzo turno Jannik Sinner, che supera, seppur con qualche patema di troppo, il portoghese Borges, 7-6, 7-6, 6-4. Avanti anche Cobolli, che conclude vincendo il incontro di primo turno contro l'argentino Navone in 4-7. Questa sera un interessante Tsitsipas Djokovic.
18: Grazie al nostro Dario Ricci, una serata quindi tutta da raccontare, quella sportiva, ed è tutto per questo GR24, curato e condotto da Maria Piera Ceci, in regia Anna Elena Riva. Vi lascio alla Zanzara.
19: GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
8: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia IDEMA è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore.

0: Giochi, quiz, sudoku, rebus e curiosità per veri tifosi. Con la Gazzetta dello Sport. In regalo ogni giovedì dal 2 luglio in edicola.
1: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
2: La Zanzara.

0: qua giù, si vuole parlare al telefono con la zanzara da fa l'800240024 oppure si vuole mandare a farci i miei messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701.
1: Apro i social questa mattina e vedo Porro che pontifica: pizzaiolo ucciso da un killer straniero per una pizza gratis. I signori della Lega o del Generalissimo chiedono l'emigrazione, lo straniero, alcune volte anche viene citato nei commenti il negro. Invece poi che cosa si scopre? Che il pizzaiolo ad ammazzarlo è stato un 42enne italiano tossicodipendente. Che figura di merda, e non ho sentito nessuno, non ho letto alcun post che chiedeva scusa per quello che hanno fatto, che hanno scritto. E tu sei responsabile, Cruciani, tu sei un pezzo di merda, tutto come loro. Che cazzo ti hanno promesso, bastardo.
2: Gli attacchi di questo signore, di questo cretino che ha mandato il messaggio, ma è libero di mandarlo, perché qui ci tirano delle pietre addosso e ce ne fottiamo e ci facciamo tirare le pietre.
3: Ricordati una cosa, scusami, cosa però ricordati una cosa. Il pizzaiolo rimane sempre morto. Quindi la prima cosa che dobbiamo ricordarci è che il pizzaiolo rimane morto.
2: Sì, ma se avesse preso un fucile, cosa avresti detto se avesse avuto un fucile, allora, e avesse risposto a quello? Se avesse avuto un fucile e lo avesse ammazzato, come avreste reagito voi?
3: La vostra vergogna è quella di aver costruito attorno a quell'omicidio, attorno a quella morte, ma morte per mano di un disgraziato, di uno che era un tossicodipendente, un matto, sì, bianco, nero, giallo, non lo so, ma sì, avete costruito un racconto politico. L'avete fatto tu, Porro.
2: Io non ho fatto nulla. Io non ho fatto nulla. Però
3: dopodiché rimane un fatto: cioè il pizzaiolo è morto. Sì. E ai parenti del pizzaiolo, sì, non gliene frega nulla di sapere, sì, se chi l'ha ucciso è un bianco, uno spostato, è un nero, è uno che vota Vannacci, è uno che vota BD, è uno che vota
2: Alleanza. Magari se fosse stato un irregolare, no, li sarebbero girati i coglioni di più, magari, no?
3: Perché quella persona è morta
2: su questo territorio.
3: Voi state lucrando sulla cronaca nera di questo paese, siete una vergogna nazionale, e mi dispiace per Porro, che è una persona solitamente sempre così attenta, misurata anche nelle parole, anche quando fa la sua zuppa è sempre molto educato, mai una parola fuori posto. Questa volta, per prendere qualche like, poi si è nascosto perché da 24 ore non lo senti più Porro. Tu dici, dove cazzo è Porro? Non si sa, forse in Puglia, forse a Cortina, forse a St. Moritz, non sai dov'è, non è che vai in onda, non si sa dov'è Porro.
2: A Portofino
3: scomparso Porro,
2: non lo so,
3: è
2: ma
3: a Portofino, sarà... benissimo, sì. Dov'è Porro? Tutti se lo chiedono, tutti stamattina, nessuno, quando ho nessuno letto anch'io, anche la Lega è stata costretta a smentire, ma tutti si sono chiesti, vabbè, dove cazzo è Porro? Vabbè, ha chiuso pure, chi l'ha visto non, vabbè, si può neanche ritrovarlo, perché adesso chi l'ha visto ci sarà qualcun altro che lo condurrà, ma no, è sparito Porro improvvisamente, è sempre così loquace il dottor Porro. Dov'è finito adesso Porro?
2: Allora ti,
3: dov'è,
2: faccio ascoltare,
3: dov'è a fare la zuppetta? Starà forse preparando la sua ripartenza, ma prima di ripartire o remigrare, perché non lo chiama la rimigrazione, la rimigrazione invece che la ripartenza? Quale ripartenza? Deve chiamare la ripartenza. Dov'è finita? Dov'è ripartito? Allora, dove cazzo è ripartito Porro?
2: In una piccola manifestazione, piccolo grande manifestazione al centro di Roma, sì, nei giorni scorsi si sono radunati il capo del popolo della famiglia, il dottor Adinolfi, con un crocefisso accanto a una prostituta nostra amica Zaccagnini, la mitologica Zaccagnini Romito.
3: La Zaccagnini è un'altra disperata che non sapendo dove andare, come passare le giornate, tranne il tempo in cui lavora, cioè vende il suo corpo. A parte quello, lei passa dalla zanzara da Adinolfi con la stessa dimestichezza con la quale io posso passare da un ristorante stellato a una trattoria di Trastevere. Lei con la stessa dimestichezza con la quale io passo da un ristorante

0: Grande stellato, la trattoria di Trastevere, o dalla 7 alla, dici, passa alla Zanzara,
1: da, passa da un rapporto sessuale passa, a pagamento ad Adinolfi, dici, cioè questo
0: esattamente, esattamente.
1: Comunque bravissimo. C'era in mezzo un crocefisso perché questo la signora
0: ma che fine ha fatto Ro, scusa Porro, che... mi mettete la musica di chi l'ha visto per favore della regia,
1: allora Adinolfi, Zaccagnini, Carabella, il mitologico Carabella per l'Italia cristiana, sentiamo Adinolfi, vai.
2: Questo simbolo lo voglio in ogni aula pubblica, questo simbolo deve essere in ogni aula pubblica perché rappresenta la nostra radice più profonda, il crocifisso in ogni aula di scuola, di tribunale, di ospedale, dove si soffre, si cerca, si studia, ci deve essere il nostro simbolo.
1: Adesso va bene tutto, uno può dire che ci vuole il crocefisso in ogni luogo pubblico, ma sì, la signora Zaccagnini Lomito, che di professione ecco, fa appunto la puttana, che era accanto ad Adinolfi e Carabella, ma orgogliosamente la puttana non può alzare il crocefisso come fosse
0: non
1: un
0: credo,
1: simbolo. Adesso va bene credo tutto, cara Zaccagnini, mi ha chiamato prima perché
0: ma
1: è incazzata con te.
0: Sono tutti frutto, sono tutti i tuoi figli questi.
1: Carabella,
0: cioè questi qui...
1: senti Carabella.
0: Ecco l'altro buono, senti, l'altro buono.
3: Ma le soluzioni sono anzitutto bloccare gli ingressi e mandare
1: bloccare
3: via chi in Italia non deve starci al di là
1: poi,
3: delle chiacchiere
1: poi.
3: E poi dobbiamo rimpadronirci di ciò che siamo stati per tanti anni.
1: Che vuol dire,
3: rieduchiamo gli italiani al cristianesimo, noi siamo cristiani.
1: Che vuol dire rieducare gli italiani al cristianesimo?
0: Noi siamo cristiani.
1: Ma che cazzo
0: e
1: è
0: poi
1: la,
0: in giro
1: l'Arabia Saudita?
0: Noi siamo cristiani. Noi siamo rieducare gli italiani. C'è Carabella. Carabella.
3: Mamma. Rieduchiamo gli italiani all'Italia. Noi siamo cresciuti con la colazione di Pasqua.
1: Perché oggi non si fa la colazione di Pasqua.
3: Con la cena di Natale. Noi siamo cresciuti con la festa della mamma e del papà. Siamo
0: la
3: cresciuti col crocifisso in classe e ci alzavamo in piedi e dicevamo: buongiorno signora maestra. Ecco, diciamo che il mondialismo che vogliono imporci per annullare ciò che siamo stati è quanto di più devastante possa accadere nella nostra Italia.
2: Una
3: e semplicemente non lo permettiamo.
1: Cioè, poi si introduce Adinolfi con in mezzo la puttana. Ma è una cosa pazzesca, dai, ragazzi. Anch'io sono stupito da questa cosa. Cristiano da Pisa, vai, Cristiano da Pisa.
0: È un film, arrivano i mostri e
1: la Zaccagnini, ma come si permette Parenzo, la escort di classe, ma quale puttana? No, io lo dico
0: ma
1: con affetto.
0: Ma quale classe, se lo dice da sola,
1: Donatella,
0: che c'entra tutta scollata col crocifisso, vuole insegnare i valori cristiani, ma che roba è, dai.
1: Donatella, io ti voglio bene, ma sempre puttana sei, ma orgogliosamente puttana dovresti dirlo.
0: Rito, ognuno
1: sono
0: deve fare
1: una
0: mestiere,
1: gran puttana orgogliosa di
0: posso,
1: essere puttana.
0: Se posso dire, era veramente è curioso e tu l'hai mandato perché era veramente fuori posto. La signora Zaccagnini ci insegni come funziona un vibratore e non rompa le balle, non stare lì col crocifisso in mano, dai, su.
1: Sono anni che sono prima nelle classifiche di escort nazionali, ma va benissimo, ma sempre
0: ma
1: puttana,
0: c'entra?
1: Sempre la puttana fai però, amica mia, ma va benissimo, ma per me la parola puttana è una parola da esaltare, dai, non voglio ricordare un libro di prossima uscita qua dove faccio tra le altre parole anche l'analisi della parola puttana, dai, Cristiano da Pisa, dimmi, Cristiano.
0: Manca niente.
1: Mia zia è una suora salesiana, questa ci dà notizie su notizie, la Zaccagnini è una suora salesiana come zia, sia Zaccagnini, vai Cristiano, dimmi.
4: Ascolta Giuseppe, ti volevo dire una cosa, due cose veloci. La prima, chiunque dice che Ruggero è un assassino deve andare a fare sonoramente a fanculo, perché
1: però,
4: Ruggero non è un assassino, è un eroe.
1: Sì, però
4: primo,
1: amico mio, lo dovresti dire anche ai tribunali italiani, che per due volte...
4: Ma infatti io vi mando sempre messaggi e vi dico che la colpa, anche quello stronzo di Mimmo Blesi ieri sera, la colpa di tutto questo sistema è anche, oltre che di queste merde che delinquono, dei giudici e degli avvocati che li difendono.
1: No, ho capito, gli avvocati li difendono anche, gli
0: assassini. In uno stato di diritto, in uno stato di, anche in Iran ci sono degli avvocati. Poi
1: questo
0: certo,
1: non lo so,
0: sono
1: lo so,
0: avvocati che fanno parte del regime. Dopodiché, nei sistemi democratici, l'avvocato, e meno male che c'è l'avvocato, di che parla questo qui?
1: Difende
0: che
1: anche
0: parla?
1: I peggiori criminali.
4: Guarda,
1: cioè,
4: io sono laureato in giurisprudenza, Parenzo, quindi lo so come funziona.
0: Avvocato, anche Totò Riina ha avuto l'avvocato, se ne rende conto. O no?
4: Perché sì, siamo ma non in un si sistema democratico. Per il finocchio per evitare la galera o per evitare gli escamotage
1: no,
4: per evitare le pene.
0: Sicuramente no.
1: Oddio, quello no. Però diciamo che prima di essere catturato qualche marchingegno per evitare la galera anche pesante l'ha architettato il dottor Riina. Adesso non è che vabbè, Stefano da Napoli, vai Stefano, dimmi.
5: Pronto Giuseppe, sono Stefano. Sento, volevo dirti
1: questo è buono,
5: ho scritto un articolo che il cambiamento climatico
1: dove l'ha scritto
5: non è dovuto all'inquinamento. L'inquinamento è dannoso, sì, ma non ha questo potere, ma è dovuto a qualcos'altro che è tremendo. È dovuto
0: alla questa roba, lui l'ha scritta.
5: Pronto, mi sta sentendo?
1: Sì,
0: lo stiamo sentendo. Voglio capire chi l'ha scritta sta stronzata, lei.
5: Desertificazione. Per cui ritengo che sia necessario e impellente rimboscare non solo la penisola, ma tutto il pianeta, altrimenti andremo sempre peggio.
0: Vabbè,
5: la desertificazione ha questo potere di cambiare il clima, non l'inquinamento.
1: Francesco, Francesco da Genova.
0: Mi scusi, lei ha telefonato alle 19:28 per dire che vuole piantare le piante in tutto il pianeta. Vabbè, questo ha chiamato.
1: Perché c'è la desertificazione, sì, perché c'è la desertificazione. Ma noi che cazzo ce ne frega a noi?
0: Ma non è
1: Francesco
0: quello
1: da Genova,
0: che
1: dai.
0: Uno chiama alla zanzara per dire piantare piante in tutto il pianeta?
1: Dimmi, Francesco da Genova. Dimmi, Francesco, dimmi.
6: Sentivo Parenzo che parlava di Totorina, ecco.
1: Sì.
6: Totorina, Netanyahu, rispetto a Totorina, il capo delle giovani marmotte.
1: Cioè, nel senso che ha ammazzato
0: Netanyahu è stato ed è un grande eroe perché ha salvato il suo paese e sta cercando di salvare il suo paese dal terrorismo internazionale.
1: Beh, stai dicendo che è un eroe, stai dicendo che è un eroe Netanyahu.
0: Beh, per molti israeliani è un eroe, a parte che ha combattuto in numerose guerre.
6: Gli israeliani che lo giudicano degli eroi sono. E le nuove
0: anche per i palestinesi che vivono in Israele, anche per quelli, perché
6: io sono un nostalgico di Stalin, te lo dico subito. Però
1: sei tu un nostalgico, scusami, un nostalgico
6: il grande Giuseppe Stalin.
1: Sì, però scusa, va bene tutto. Io posso essere nostalgico della figa pelosa, scusa un attimo, io sono nostalgico della figa, però ho capito, se io devo classificare le mie nostalgie metto al primo posto la figa pelosa. Io sono nostalgico di un tempo che non c'è più, di un tempo
6: l'immigrazione.
0: Io metto Golda Meir, ma non importa.
1: No, ma io sono, no, scusami, però la classifica della nostalgia è importante. Io sono nostalgico della figa pelosa,
6: io posso essere nostalgico di Stalin.
1: Ma sì, ma è un po' oggettivamente tu puoi essere nostalgico di chi vuoi, ma hai qualche problema. Io sono nostalgico della figa pelosa, dei peli sotto le ascelle, che ne so,
0: questo è facilmente recuperabile, però queste
1: non lo so perché devi andare con l'umicino a cercare facilmente. Però questo, come si chiama questo signore qua, Francesco da Genova, dice di essere nostalgico di Giuseppe Stalin.
0: Bene, ma
1: tu capisci, Giuseppe Stalin,
6: numero uno.
1: Giuseppe. Ma era un assassino conclamato.
0: Tu sai come si cantava, forse l'ascoltatore lo ricorderà, sai come si cantava
6: dai campi di concentramento,
0: sì, negli anni passati, sai come si cantava,
1: vero,
0: sai com'era la canzoncina? Evviva il compagno Giuseppe Stalin, terrore dei fascisti, dei falsi comunisti.
1: Sì, non c'è dubbio, è così. Però con questa scusa così ammazzò un sacco di gente, insomma, con questa
6: come le democrazie liberali hanno ammazzato un sacco di gente in tutto il mondo.
1: Le democrazie, ma sono i nostri figli di puttana. Ma sono i nostri figli di puttana. Ma che c'entra? Ma lì c'era la monarchia assoluta, dai, che cazzo vuol dire?
6: No,
1: musica, musica. Giuseppe, provincia di Bari, vai. Giuseppe, provincia di Bari. Dimmi Giuseppe.
7: Barbara D'Urso, sì. Ti ricordi di me, Barbara?
1: Non so chi non so chi sei.
7: Ma Giuseppe, non si viene mai un edema alle corde vocali, un abbassamento di voce, un po' un nodulino.
1: Sempre dopo di te. Sempre dopo di te. Come dice Parenzo, sempre dopo di te.
7: Non si viene mai una roba alla voce.
1: Sempre dopo di te, sempre dopo di te, sempre dopo di te. Fermo là, che fermo, non te ne andare, non ti preoccupare, non ti casso, come dire, non ti censuro.
8: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
9: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
8: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
10: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
11: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
12: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
13: Anche su un mezzo non tuo?
12: Sì.
13: E offre anche tutela legale.
12: Mi fai parlare?
13: E assistenza sanitaria e a casa.
12: Esatto, Moby, perché ACI
13: è il club sempre vicino a te.
12: Almeno la chiusura posso dirla io?
13: Ok, socia.
12: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
14: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
15: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
16: Vi presenta Borse in diretta.
17: Tirano il fiato le borse europee dopo il rally messo a segno nel semestre che ha portato il FTSE MIB a guadagnare il 15%. La frenata dell'inflazione nell'eurozona, che allontana l'ipotesi di un rialzo dei tassi di interesse, non ha rasserenato gli animi e quindi ha predominato la volatilità. Così Milano termina la prima seduta del mese di luglio in calo dello 0,15%, Parigi a meno 0,79%, mentre Francoforte chiude a più 0,29%. Catalizzatore di giornata le parole del presidente della Fed Kevin Warsh, che da Sintra ha assicurato l'indipendenza della banca centrale americana. A Piazza Affari scatto di Nexi, che sul finale chiude in rialzo del 6,44%, in scia ai movimenti settoriali dei competitor americani. Bene anche i titoli della difesa con Leonardo e Fincantieri, in scia al buon andamento del comparto europeo dopo che il governo britannico ha stanziato 15 miliardi aggiuntivi per le forze armate. In coda al listino scivolano invece Saipem ed ST. Laura Bonadies da Radio Cor per Radio 24, il Sole 24 Ore.
18: Let's go! Da MeteoWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price fino all'8 luglio. TV OLED LG 55 pollici, tuo a 779 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni negozio, salvo approvazione della finanziaria. MeteoWorld.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
2: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
4: Ehi amico!
5: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
4: ai ai ai,
5: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
4: Evviva!
5: Vai su agenti.it.
3: Agenti.it,
4: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
6: Azienda o partita IVA, risparmia con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred, facili da attivare e spendibili in tutta Italia. Vai su ticketrestaurant.it.
7: La Zanzara.
8: Chi cazzo lo dice che la reimmigrazione non si può fare? Guarda la Polonia, coglione, reimmigra tutti gli irregolari e i criminali ed è il paese più sicuro d'Europa e anche quello più ricco. Testa di cazzo.
9: Oddio, che scandalo! Cruciani e Vannacci sullo stesso palco con la t-shirt pro Roggero. Uno scandalo, il disastro dell'Italia, l'Italia nel baratro. Poi tu vai a vedere... Il Pride doveva essere un'occasione per manifestare e sfilare a favore dei propri diritti, il diritto alla famiglia, il diritto all'adozione, e non hanno fatto altro che parlare di minchie, di prenderlo nel culo, insultare Salvini, infamare Vannacci. Ma andate a cacare.
10: Beh, ha perfettamente ragione questo ascoltatore. Vedi, durante il Gay Pride,
11: questi
10: legittimamente
11: sono, questa contrapposizione tra il Pride e il mondo di... In mezzo c'è un mondo. L'Italia non è questa polarizzazione che tu fai vedere il carro con i culi e
10: durante il Pride,
11: per fortuna, c'è il moderatismo italiano.
10: Il Pride succede di tutto. Giustamente viene, c'è gente con la foto della Meloni appesa a testa in giù, la foto di Trump appesa a testa.
11: Follie,
10: per me
11: dai,
10: va tutto bene.
11: Dicono... Ma mentre al Pride quelli sono episodi isolati,
10: ma
11: chi va alle manifestazioni di Vannacci e sono tutti degli esaltati. Questa è la differenza fondamentale.
10: Ripeto,
11: cioè, tra il Pride tu trovi uno con la foto della Meloni a testa in giù e mi fa schifo. Ma se tu vai da Vannacci trovi gente che vuole sparare, gente che fa l'elogio di chi spara, gente che parla della decima massa,
10: no, che fa l'elogio di chi spara, di chi spara ai ladri, di chi spara ai ladri, non di chi spara, di chi spara ai ladri, non di chi spara in generale.
11: In ogni caso c'è un
10: tasso di porto d'armi notevole là, tra gli adepti di Vannacci.
11: Appunto.
10: Una marea di gente ha il porto d'armi, una marea.
11: Ma fatti una domanda.
10: Legittimamente,
11: appunto, esatto,
10: legittimamente.
11: Esatto.
10: Un sacco di gente va al poligono, un sacco di gente spara, ma cose normalissime.
11: Posso dirti una cosa che adesso non vorrei che creasse polemica.
10: Io ho fatto una elogio delle armi. Sì, mi sono anche spogliato, ma ho fatto l'elogio delle armi. Ho detto armi e libertà sono strettamente connesse.
11: E ti hanno applaudito.
10: Bravo. Il possesso, e lo dico apertamente. Tu sei contro la lobby delle armi. Io
11: sarei andato là. Contro la lobby delle armi.
10: Il possesso di un'arma,
11: Leonardo,
10: di un fucile significa libertà. Libertà, possesso di armi e fucili significa libertà.
11: Io sono perché le armi vengono utilizzate dallo Stato. Sono a favore di Leonardo. Comprare più armamenti, viva la NATO. Ma non è questo il tema. Se io fossi stato su quel palco, sul palco di Vannacci, io avrei detto una sola cosa. Avrei camminato sul palco, sarei arrivato al centro della scena e avrei detto: voi siete tutte delle teste di cazzo. E me ne sarei andato.
10: Molto semplice. Ti avrebbero rincorso.
11: Questo dobbiamo fare noi, questo podcast qui dobbiamo fare, questo qui con la gente dal vivo, le persone dal vivo, dai,
10: che si scandano,
11: non
10: che
11: dietro
10: si scandano,
11: un microfono nascosti dietro un microfono, dai.
10: Pompiani contro Giubilei, oggi da Parenzo.
11: Ma dove l'ha detto?
10: Senti questa follia, Pompiani, che peraltro si è candidata, dunque non è vero che non si è candidata, con AWS o con Potere al Popolo,
11: con la lista di Santoro,
10: bravo,
11: alle europee. Mi sbagli?
12: La destra di oggi non si è mai, non la russa, la destra di oggi al governo,
10: sì,
12: non
10: cazzata.
12: Si è mai dichiarata antifascista.
13: Vabbè, la russa ha dichiarato la nostra Costituzione.
10: Esatto, bravo.
13: Non si è mai, chiedo, sì o no? Beh, la russa ha giurato sulla Costituzione?
12: Sì, vabbè, ma i giuramenti possono essere falsi. E quello
13: ma naturalmente no, adesso scopriamo che lei dice una cosa gravissima, la seconda carica dello Stato.
10: Senti, ragazzi, ma la Bompiani era un delirio, dai, su, dai, sentiamo.
14: Dai, che funziona, dai, che funziona.
10: Dai.
14: Cioè, lei dice,
12: lei dice,
14: io,
12: che
14: il Presidente del Senato
12: l'ho apprezzato
14: fino
12: adesso,
14: perché lo fa con le dita incrociate,
13: come funziona? Se la fa lo Stato, fa il giuramento falso.
14: Vabbè, mi sembra un po' grave.
13: No, mi sembra un po' grave, comunque.
12: Ha giurato di difendere la Costituzione, certo. Come la russa che sì. Tiene il busto di Mussolini nel suo soggiorno.
13: Ma si è giurato sulla Costituzione, non è legittimata a diventare Presidente della Repubblica.
12: È un momento, mi stia zitto un po'.
14: Un attimo, con calma.
12: Cazzo, lei stia.
14: Beh, non c'entra, si dice con calma. Allora, con calma.
13: Ma dite spazio ai giovani, guarda, come ragazzo? Ma dite se la sinistra, la spazio ai giovani, non c'entra, ragazzo.
14: Calma, poi sentiamo.
10: Ragazzi, è incredibile, dai, la Bompiani è incredibile.
11: Non so se hai notato che ha usato la tua tecnica, calma.
10: Paco da Belluno, che vuoi, Paco? Dai, mamma.
15: No, tu sei un gran sasso di merda. Tu stai finendo. Sì. Tu non hai capito che stai finendo. Guarda, ti manca poco.
10: Adesso ma che cosa? Finendo cosa? Ma sto finendo cosa?
15: Ti manca
10: ma pazienza.
15: Poco, tu il microfono non lo vedi più. Perché sì. Tu sei un gran sasso di cazzo.
10: Ma perché cosa?
15: La prima roba, no? La prima roba che fai, tu ogni notizia che viene fuori, se ne è delinquenza, se è qualcosa di genere, tu devi sempre cercare a copiarlo con i neri, con i stranieri, tutto quello che vuoi. E adesso con i tuoi nuovi amici, ti ricordi io a Rete 4 che l'avevo detto a Vanacci?
10: Che hai detto a Vanacci?
15: Io l'avevo detto, lei fa tutto questo quando aveva presentato il libro, ti ricordi?
10: Allora?
15: Io l'avevo detto che lei sta facendo tutto questo per andare in politica.
10: Allora?
15: Ha trovato un pezzo di merda come te che hai fatto con la Lega. Adesso la gente deve denunciare perché tu
10: ma
15: prendi
10: perché
15: soldi
10: cosa?
15: Dai politici.
10: Ma perché? Io non prendo nessun soldo dai politici. E ti
15: Che cazzo ti ha promesso?
10: Ma che ha promesso, cretino?
15: Cosa ti ha promesso quell'altro? Salvini ti ha dato i soldi, ti ha dato figa, ti ha dato i soldi.
10: Figa, soldi? Ma di che sta parlando questo? È impazzito questo qua.
15: Hai preso soldi pubblici anche.
10: Ma
15: hai preso.
10: Quali soldi pubblici?
15: La finanza ti devi denunciare. Perché tu lo scandalo dei soldi della Lega. La Lega, i soldi pubblici
10: metti
15: che ha preso la Lega.
10: Il telefono, cretino.
11: Questa è un'accusa molto grave che ti viene
10: fatta. Ma non sa. Ma Paco da Belluno non sa un cazzo. Metti bene il telefono, cretino di un cretino.
11: Ma è grave questa cosa. Questo ascoltatore evidentemente sa cose che noi non sappiamo.
10: Ma non sa nulla il cretino. Non sa nulla il cretino.
15: Ha portato la Lega da 3 a 30% con Salvini che faceva propaganda alla Lega.
10: Ma
15: la
10: non
15: Lega
10: dire cazzate.
15: E adesso arriva Vanacci e ti accola. Ma vai a fare il culo a coda.
10: Allora, stiamo parlando con un signore cosiddetto Spada di Fuoco, soprannominato Spada di Fuoco, autosoprannominatosi Spada di Fuoco per le sue prestazioni sessuali, il quale non so quanti figli ha sparsi in giro per l'Italia. Un sindacato,
15: una
10: moglie, ma c'hai anche un'altra moglie in Senegal.
15: Con altre ne ho fatto una mi ha fregato.
10: Ho capito, ma hai anche una in Senegal, ce n'hai. Hai anche una in Senegal, mi hai detto.
15: Quella è ormai è grande, stiamo parlando di che.
10: Ho capito, ma ragazzi,
15: ho
10: capito, sempre Spada di Fuoco sei, ci avrai un uccello di 22-23 centimetri come minimo, no Paco?
15: Ascolta, se mio padre ha fatto 18 figli, io ne ho fatto 4.
10: 18 figli? Cioè tuo padre ha fatto 18 figli?
15: Mio papà ha fatto 18 figli, mio papà è padre di 18 figli.
10: 18 figli?
11: Ma tutti con la stessa moglie, no?
15: No,
10: figurati. No,
15: con 4 mogli e mia mamma era l'ultima moglie che mi ha fatti 10 figli.
10: Poligamia totale, no? Poligamia totale.
15: Sì.
10: Tu vedi chi portiamo in Italia noi? Hai visto chi abbiamo portato in Italia noi?
15: Ma qua sto vivendo con una moglie.
10: Ma tu sei al
11: favore? Scusami, ma dove... Dove vive il papà adesso?
10: Dà lezioni a me.
15: Al di là, papà, se n'è andato.
10: Al villaggio? Ma c'ha ancora moglie o no? Quante mogli c'ha?
15: No, no, no, ma no, mio padre non c'è più, neanche mia madre non c'è più.
10: Non c'è più, però ha avuto quattro mogli, perché tu sei a favore della poligamia.
11: Ma ti faccio una proposta, ti faccio una proposta. Dimmi se è possibile. Per il prossimo tour della Zanzara, quando faremo tappa a Padova, sarebbe molto bello avere tutti e 18 i fratelli sul palco.
10: Molto difficile questo.
11: Beh, sarebbe molto bello.
10: Quanti ce ne sono in Italia di questi qua? Quanti ce ne sono?
15: 13 vivi, in Italia siamo tre.
10: Siamo tre, ma tre da quante madri, diciamo?
15: No, noi tre che siamo in Italia siamo la stessa madre.
10: Ah, vabbè, ma allora non conta. Sarebbe stato buono da diverse madri.
15: Ascolta.
11: Ma cosa faceva il tuo papà, scusa, di lavoro? Cosa faceva?
15: Mio papà era un colonnello dei Carabinieri. Ha fatto 17 anni in Francia, poi dopo è tornato in Senegal.
11: Che bello.
10: Sì. Ma ragazzi miei, questo qua è a favore della poligamia.
11: Quindi era un colonnello, come Vannacci, praticamente aveva un grado sotto Vannacci. No, quanti gradi sotto Vannacci?
10: C'è Anna da Roma che sta avvelenata, ragazzi. Anna da Roma sta avvelenata con...
11: Ma quella è una poveretta, dai.
15: Intanto, Cruciani, ascolta una cosa. Stamattina sono andato alla Lussoteca Avor a prendere mia moglie e tutti i portinai sono dei zanzarosi. Guarda, mi sono vergognato, mi hanno riconosciuto, mi hanno fatto le foto, tutto quello che vuoi, ma sono tutti gente che guardano che ti ascoltano alla Zanzara e sicuramente sono dei segaioli. Tutti,
10: ma sei, perché sono dei segaioli? Scusa, poveracci portinai, ma perché devono essere dei segaioli? Guarda,
15: questo programma è una gabbia di matti. Questo programma è una gabbia di matti.
10: Parla lui. Poi, cioè, a favore della poligamia, c'ha mogli dappertutto, spada di fuoco, uccello enorme, ha messo incinta mezza Italia e mi manda a fare in culo ogni secondo perché pensa che sono a libero paga di qualcuno e rompi i coglioni.
15: Sì,
10: che c'è Anna da Roma che ti vuole massacrare, la signora Anna da Roma, la conosci?
15: Che cazzo vuole Anna?
10: Ma come che vuole Anna? Chiamatemela per favore.
15: Che cazzo vuole Anna?
10: Ma io non ho capito, cosa vuoi da me? Perché sono andato da Vannacci e da Salvini, cosa vuoi da me? Non ho capito, cosa vuoi?
15: Ma tu voglio far capire a gente che ascolta la Zanzara che tu stai facendo la stessa cosa che hai fatto con la Lega.
11: Sì, esatto,
15: soldi,
11: certo,
15: perché è impossibile,
11: certo.
15: Non lo puoi fare gratis.
10: Ma quali soldi?
11: Soldi è grande, soldi sarebbe grande.
15: Conoscendo il soggetto, tu non lo fai gratis.
10: Ma non dire cazzate.
11: Beh, questa è un'accusa gravissima,
15: a far marchette, cazzo.
10: Ma quali marchette? Ma non rompere i coglioni, cretino di un cretino. Anna, che vuoi dire a Paco?
16: Allora, intanto pensare al uccello mi viene da vomitare.
10: Aspetta, però che c'entra? Scusa, no. Anna.
16: Ma schifo, ho capito.
10: Ma se non gli piace, non gli piace. Allora, punto e basta. Però non si può.
16: Tu prendi.
11: Ma non si può dire una porcheria, scusa.
16: Ma no, invece è bella la tua delle porcherie che ti piacciono quelli che lo prendono nel culo. Allora, tu prendi un italiano, gli dai tre donne. Prendi un italiano, gli dai tre donne capace sì di fare 20 figli, che vuol dire? Allora diventiamo tutti come lui. Lui non è che fa 18
10: Paco,
16: figli con la donna.
10: Paco,
15: via, quanti anni hai?
10: 70, 71, non so quanti anni ha, più o meno.
16: Ma tu quanti anni hai? Scusa, facci gli affari tu al cafone, no, non ti chiedere già una donna.
15: Io ne ho 54.
10: 54
16: è già sei vecchio, da come parli sei un vecchio, più di me.
15: No, ma io
16: perché
15: sono
16: dici
15: vecchio.
16: Cazzate. Tu sei tre donne, hai fatto 18. Ecco, c'hai tre donne, hai fatto 18 figli.
15: Ma che cazzo, come tu, mio padre, ha fatto 18 figli, se n'è andato.
16: 18 figli con una donna.
10: Il padre,
15: con una donna, con quattro donne, vai a fare il culo. Testa di cazzo. Con quattro donne.
16: In Italia queste cose non si possono fare, altrimenti vai al paese tuo.
11: Bella questa conversazione.
15: Ma anche in Italia, stiamo parlando del Senegal. Io sono in Senegal, stiamo parlando. Ma che cazzo vuoi rompermi i coglioni?
16: Quindi adesso per la rimigrazione tu te ne vai? Te ne vai con la rimediazione?
11: Ma è italiano,
16: vai, vero?
10: È italiano.
16: Nessun italiano. Lui ha detto che è senegalese. Ma non mi voltate le carte.
15: Sono origine senegalese. Quello che sto dicendo con mio padre aveva quattro mogli, ma che cazzo vuoi da me? A rompermi i coglioni.
10: Il padre aveva quattro mogli, che vuoi?
16: Mi viene uno schifo a pensare che va prima con una donna, poi con un'altra, dove ha messo un uccello, lo mette.
10: Vabbè, ma adesso questo che c'entra?
11: Questo lo fa anche Cruciani, però scusa.
10: Musica, musica, musica, musica, musica. Alla mia destra, Crizia De Rossi, buonasera.
17: Buonasera.
10: Buonasera, buonasera.
17: Buonasera. Buonasera.
11: Ciao, presento... mia cara, vediamo se oggi su alcune cose riusciamo a essere
10: non
11: concordi.
10: Credo, sta avvelenata.
17: Sono Davide, oggi mi trovi nera. Mi sono nera. Vestita appositamente così.
10: È entrata qui mezza nuda con quasi con l'uccello de fora. Devo dire la verità.
17: Ma comunque, beh, lasciamo perdere. Lasciamo... Cioè, no, ma tu mi vedi?
10: Lasciamo perdere.
17: È un vestitino.
10: È un vestitino trasparente che nasconde.
17: Ma
10: che
17: perché tu sei malato e vai a guardare certe cose. Io sono incazzata nera, adesso ti faccio un culo così,
10: sì,
17: altro
10: cosa,
17: che vestitino
10: dici?
17: Trasparente. Ti devi vergognare, io
10: perché
17: sono
10: cosa,
17: molto dici? Delusa.
10: Perché cosa?
17: Guarda, non te l'ho mai detto in 11 anni che ci conosciamo.
10: Sì, sì.
17: Cominci veramente a farmi schifo.
10: Ma
17: te lo dico pubblicamente davanti a tutti. Perché hai fatto una figura orrenda lì a Vicenza, dove cazzo eravate con quel deficiente.
11: Ecco,
17: ma non per lo spettacolino di togliersi le magliette, di fare gli orango tango davanti a tutti.
10: Io
17: ce l'ho duro.
10: Sei invidiosa.
17: Sembrava il richiamo della foresta.
10: Vuoi
17: no,
10: vedere,
17: è presente,
10: il vuoi vedere il petto? Vuoi vedere il
17: ma
10: petto?
17: Ma tu sei
10: anche
17: fisicatissimo, su quello siamo tutti d'accordo. Ma ti rendi conto dove state conducendo
10: la...
17: Sì, a parte che lì saranno la maggior parte erano froci su Grindr, punto primo.
10: Ma
17: non è, si saranno pure eccitati vedendoti mezzo nudo. Ma non è quello il problema, Giuseppe. Io ho sentito un tuo discorso agghiacciante.
10: Su che cosa? Spiegami.
17: Guarda, mi sento male, lo sai che mi sono quasi messa a piangere quando l'ho sentito.
10: Cosa?
17: Sto tremando, sono seria. David, io non so se tu hai sentito, hai iniziato
10: a
17: fare un discorso
10: a favore di Israele,
17: tu hai iniziato
10: armi.
17: Ora stiamo parlando di un'altra cosa. Cosa. Tu hai iniziato a dire il gay pride non ha il pride non ha senso.
11: Mamma mia.
17: Tu hai detto e allora perché non concediamo una sfilata anche ai sarti e agli idraulici,
10: no,
17: una cosa del genere?
10: Parlavo del patrocinio, è diverso.
17: Peggio ancora.
10: Io sono contrario ai patrocini.
17: Tu sei, poi hai detto
10: sono
17: il pride non ha senso perché oggigiorno avete gli stessi diritti.
10: Sì, certo,
17: e lo hai detto dopo due o tre giorni che un ragazzo di 24 anni che ha quasi l'età di tua figlia è stato fucilato a freddo da un padre omofobo indottrinato da Bannacci, da questa politica che stai
10: vergognati,
17: sostenendo
10: devi
17: o tu ti devi vergognare, tu ti devi vergognare, tu sei uno di quelli che ha armato questo uomo analfabeta, no, ti devi vergognare,
10: peraltro
17: cacciatore, pensate il livello, questo sarà stato un disgraziato con la terza media,
10: ma la sentendo
17: te quello potrebbe essere un ascoltatore della Zanzara e sentire le puttanate che tu, Vannacci,
10: che
17: e i tuoi amichetti
10: l'abbiamo
17: continuate ogni giorno a dire
10: l'avete
17: armato voi, tu continui a dire che non serve un aggravante per i reati legati all'orientamento sessuale, all'identità di genere.
10: Ci sono già.
17: C'è Gay Helpline e Arcigay. E Arcigay Helpline è un numero di contatto per le minoranze che possono denunciare violenze. E hanno anche quest'anno.
10: E dunque?
17: Guarda, sto tremando, ve lo giuro.
10: Ma qual è il problema?
17: Hanno riportato un resoconto agghiacciante: più di 20.000 richieste di aiuto l'anno scorso, una aggressione violenta a settimana. Di natura omo-bilesbo transfobica. E tu continui a dire che non è normale, che non è vero, che ci sono diritti e non diritti e discriminazione per la minoranza arcobaleno.
10: Mamma
17: mia, ti devi vergognare. Tu parli, continui a sminuire, a normalizzare perché parli dalla tua posizione privilegiata di uomo etero bianco cis, figlio del patriarcato, che è nato con tutti gli onori e con che ha sempre spadroneggiato in questa società maschilista e patriarcale. Tu aspetta, sei mai andato ti sei mai messo nei panni di un ragazzo gay, di una ragazza trans? Tu continui a dire che non continui a dire che siamo portati in un palmo di mano. Sei mai andato con una ragazza trans a portare un curriculum curriculum in un ufficio? Ma sei mai andato con una coppia gay a chiedere di avere una casa in affitto? Sei mai andato in una scuola a chiedere ai ragazzi non binari che cosa succede nei bagni, negli spogliatoi? È facile parlare dalla tua posizione di privilegiato. Ti devi vergognare.
10: Dunque, la signora De Rossi, come avete sentito, attribuisce...
11: No, guarda, su questo, questo ha perfettamente ragione
10: il travone, dillo, il travone.
11: E
17: Davide, tu però, guarda, no, quando litighiamo su argomenti seri come il tuo stato che compie un genocidio,
11: potresti
17: attaccarmi e rispondere con qualunque cosa, ma usando travone tu avalli questa gente, per cui ti devi vergognare anche tu. Oggi ce l'ho anche per te, perché tanti fan mi hanno scritto di al tuo amico David che si vergogni perché potrebbe risponderti in mille altri modi, mandando sul linguaggio violento, omobilesbo, transfobico, ti metti al pari degli altri.
10: Va bene, allora la mia sinistra,
11: dovresti venire con me in Israele e vedere quanto è bella Tel Aviv col Gay Pride, perché tu devi
17: viste le immagini, l'ho visti come li hanno portati via gli attivisti che protestavano contro Netanyahu. Te mi sa che non li hai fatto finta di non vederli.
11: Su Al Jazeera, su Al Jazeera.
17: Su Al Jazeera, sono su tutti i video social.
11: Comunque, sulla vicenda di Vannacci hai perfettamente ragione.
10: Alla mia sinistra, Nazareno Perroni, buonasera, buonasera.
18: Ciao a tutti.
10: L'altra faccia del mondo gay, da sempre omosessuale, fino a prova contraria, lo dice lui, 50
18: sempre
10: anni.
18: Sempre nato gay.
10: Non sopporti il Gay Pride.
18: Assolutamente. Non sopporto il Gay Pride fatto in questo modo.
10: Sì. Ho capito, hai sempre detto che è praticamente un
18: abbiamo buffonata. Buttato via 32 anni di Gay Pride in Italia.
10: Perché è diventato che cosa adesso?
18: Una merda.
10: Cioè
18: una merda, è diventato solo
10: propaganda, dici?
18: Una propaganda politica.
11: Ma chi ci frega? Mica che
18: aspetta, che ci frega. Il Gay Pride non ha nessuna distinzione politica, assolutamente. Il Gay Pride è di tutti.
10: Bravissimo, tutti. Bravissimo.
18: Non per solo per quelli di sinistra, mi dispiace.
10: Oggi
18: mi
10: è dispiace. Diventato che cosa invece?
18: Oggi è diventata una baraccata dove tutti vanno a recriminare dei diritti che abbiamo nella Costituzione,
10: esatto.
18: Col buco del culo fuori, con i guinzaglietti al collo, sputtanando gli anni di lotta che abbiamo fatto per ottenere queste cose, e ci hanno riportato agli anni '80. Le persone ci vedono come dei diversi, cosa che non era più così.
10: Ha perfettamente ragione.
18: Ce l'abbiamo
10: fatta. Come rispondi a questo signore?
17: Ma intanto vorrei sapere chi è questo signore. Innanzitutto.
10: Ma che vuol dire chi è?
17: Innanzitutto.
10: È una persona come
17: te. È un politico?
18: No.
17: È un attivista?
10: No. È un parrucchiere? Un uomo un parrucchiere?
17: È un giornalista?
18: No.
17: E allora perché è qui a parlare di cose di cui non sa un cazzo?
10: Sei razzista.
17: Questa è sempre colpa tua.
18: Ma io voglio
17: quando tu mi inviti a allora se mi inviti a parlare di bim bum bam puoi chiamare anche Freddie Mercury. Se parliamo di politica, se parliamo di cronaca, se parliamo di attualità, io voglio parlare con miei simili, giornalisti, attivisti e politici.
18: È già qua la prima distinzione.
17: Tu sei un parrucchiere, devi stare a casa a fare i capelli. Se vuoi vengo da te perché ne ho bisogno, come puoi vedere, sono messa male.
18: Tu illuminami, cosa sei? Dimmi.
17: Io sono un attivista e una giornalista, tu chi sei? Per essere qui, a parlare di una cosa così importante. Chi cazzo sei? Che titolo hai? No, oggi sono nera, ragazzi.
18: Ma sei
17: oggi
18: nera, ma non me ne fotte anche un cazzo che sei nera.
17: Ma esatto. L'hai sentito che cosa hai detto finora oppure no?
18: L'hai sentito?
17: No. Il Pride è prima di tutto un atto politico, perché al Pride a difendere i diritti dei frosci come te
18: di
17: c'era
18: sinistra.
17: Il carro, c'era
18: amore
17: il carro
18: mio,
17: del PD,
18: c'era il carro
17: di
18: AQS,
17: c'era il carro di Più Europa.
18: Tesoro, manco eri nata quando c'era il primo Gay Pride.
17: Io c'ero. Io al Pride ci vado oggi perché sono nata oggi. E al Pride di oggi
18: ci sono cosa?
17: Come sponsor.
18: Dimmi.
17: Il carro del PD,
10: allora,
17: il carro di AQS,
10: c'entra?
17: Il carro di Più
10: carro,
17: Europa.
10: Ma che roba è?
17: Tutta la sinistra del cazzo. È un simbolo.
18: La
17: politica sono i partiti che sostengono e difendono anche i tuoi diritti.
18: No, amore mio.
17: Anche i diritti delle teste di cazzo come te, che votano gente che te li vogliono togliere. Costituzione. Pensa che cretino che sei.
18: Pensa che i miei diritti me li difende la Costituzione.
17: Non te li difende
18: non
17: la Costituzione.
18: Non le baraccone come te che ci sputtanano.
17: Ti spiego perché nei 4 anni di governo Meloni siamo scesi.
10: Dopo hai detto tutto quello che volevi dire. Lo stai insultando dalla mattina alla sera. Adesso ricominciamo.
19: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
20: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
21: Il mercato estero. Un sistema montuoso di eventi dagli andamenti oscillatori imprevedibili. Risalite vertiginose e smottamenti espongono imprenditori di tutto il mondo al pericolo di crolli improvvisi.
22: Per fortuna, Credit Safe li mette al riparo. Grazie a un database globale con oltre 430 milioni di report sempre aggiornati. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
23: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
24: Fai leva sui miei desideri, eh?
23: Veramente faccio leva sull'IVA.
24: Leva sull'IVA?
23: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
24: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
23: Ce li leva?
24: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
23: Leva l'IVA.
24: E i pensieri.
23: Solo a luglio, solo da
25: Iperceramica.
26: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
27: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
28: Internet veloce!
27: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
29: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
7: La Zanzara.

Oh, in provincia di Pistoia c'è una frazione di un comune che si chiama Femmina Morta. Chissà la Briganti se lo vede. Cosa vuole fare? Vuole proporre di cambiare il nome a questa frazione? Buffo.

0: Allora, incredibile, Crizia De Rossi attribuisce non so a chi, a me, al generale Vannacci, a non so chi altro, la colpa che non è stata ancora accertata di un signore che ha sparato e ucciso la moglie e il figlio, pazzesco, pazzesco. Inoltre dice, davanti a un signore che è un cittadino...
1: Beh, se voi volete tante armi che circolano, è chiaro che il rischio è quello che la diffusione delle armi porta a un aumento della violenza, questo mi sembra chiaro.
2: La sinistra si è già attribuita l'omicidio sbagliato, che va sempre condannato, di un ragazzo, l'ha già attribuita all'omofobia.
0: Sì, ragazzi.
2: Peccato che ci siano delle indagini in corso dove il padre pare l'abbia ucciso perché è tossicodipendente. Ma allora subito gridiamo all'omofobia.
3: Questo ragazzo aveva scritto: mio padre ha detto meglio un figlio
2: voi
3: morto che
2: l'omofobia
3: gay.
2: Ovunque.
3: Dai a informarti e fai il parrucchiere
2: voi
3: per piacere.
2: Avete l'omofobia
3: dai,
2: nel culo.
3: Questo è il problema di portare
2: di cosa? I parlare delle persone ipocrite come
3: spazzacamini.
2: Te. Tu sei un ipocrita del cazzo.
3: Fruttivendoli,
2: ma sai perché
3: dai.
2: Sei un'ipocrita del cazzo?
3: No, tu sei un stare a casa a lavorare, a fare
2: cazzo.
3: Il tuo lavoro. Io sono
2: perché
3: qui a fare il mio.
2: Ma sai
3: punto,
2: perché sei
3: punto.
2: Ma
3: devi parlare delle cose
2: cazzo.
3: Che
2: no.
3: Sai.
2: Ma vai a
3: silenzio.
2: Parlare delle transessuali, transessuali offendendo chi è transessuale veramente,
3: cioè
2: che ha compiuto
3: cioè
2: la transizione completa per avere dei diritti
3: perché
2: da donna.
3: Perché chi non l'ha completata non è transessuale?
2: No, sei un travestito, amore. Sei
3: no,
2: un travestito.
3: Guarda, non sei ben informato. Anche su questo non sei ben informato, tesoro. Basta iniziare. A parte che ormai transessuale non implica neanche più l'inizio del percorso ormonale. Ma detto
2: certo,
3: ciò, basterebbe
2: certo.
3: Comunque quello. Per cui io l'ho iniziato da tanti anni, ma tu ti devi fare i cazzi tuoi.
2: Allora,
3: non devi parlare
2: perché
3: di cose personali.
2: Cazzo, amore,
3: io sono un attivista LGBT e difendo tutte le minoranze a differenza tua.
1: Comunque,
3: che
1: scusi, mi posso permettere?
3: Se vergognati, cretino.
1: Se mi posso permettere, scusa, Cugiano, per spiegare il concetto.
3: Che potrebbe rischiare di essere linciato di botte con sta faccia di merda. C'hai scritto frocio. C'hai scritto frocio in fronte. Potresti rischiare botte dall'oggi al domani e sei contro il DDL Zappetta che
2: la legge del taglione,
3: pensa
2: quello che ci ha portato al medioevo.
3: Stai solo facendo
2: fate
3: una figura
2: cagare.
3: Di merda,
2: ma
3: idiota.
2: Ma l'avete fatta voi,
3: c'è un gay picchiato ogni due giorni e tu sei contrario a un aggravante della pena.
2: Ma tu pensa quanto sono
3: idiota.
2: Diseducativi. Questi insegnano ai ragazzini adolescenti che non si sentono accettati per quello
1: trans,
2: che
1: scusami,
2: sono
1: permettetemi
2: nati.
1: Di fare un scusi, paragone, che così
2: scusi
1: lo Parenzo.
2: Che non si sentono accettati per quello che sono nati, sì. Cosa gli insegnano?
0: Sì.
2: Basta che ti metti un paio di tette, ti tieni il cazzo e sei una donna a tutti gli effetti.
3: Vi rendete
2: col
3: conto
2: cazzo,
3: dei discorsi che fa questo
2: cazzo.
3: Froscetto da quattro
2: questi,
3: soldi
2: questi insegnano
3: che si è
2: che
3: bevuto
2: i
3: il cervello.
2: Possono prendersi
3: tesoro,
2: gli ormoni.
3: Sai qual è il tuo
2: ma
3: problema? Che tu avresti voluto diventare una trans, ma siccome
2: no,
3: sei un grandissimo cesso, non hai
2: da uomo
3: sì, immagino,
2: che
3: immagino,
0: musica, musica, ferma, allora, fermi. Allora, comunque, qui c'è da segnalare una cosa. Allora, fermati tutti, qui c'è da fermi tanto non mi sente nessuno. Qui c'è da segnalare una cosa, che qui alla mia sinistra io noto una persona che ha le sue idee, Nazareno Perroni.
3: Nazareno
0: non
3: pensa
0: vuole,
3: già
0: che,
3: dal
0: no,
3: nome.
0: No, ferma. Che non vuole impedire a nessuno di parlare.
1: No, ma a Nazareno volevo dire solo una cosa.
0: Dall'altra parte qui abbiamo una signora Clizia De Rossi che invece, in quanto lui non è giornalista, intellettuale, eccetera, vuole impedire a lui di parlare.
1: No, vabbè, ma che
0: lui
1: c'è?
0: Ha
1: no,
0: lo stesso. No, no, ferma! Ferma adesso.
1: Nazareno, scusa.
0: Nazareno Perroni, che fa dei video sull'internet, che fa dei video.
1: Perdoni,
0: su...
1: Nazareno.
0: Stai zitta, ha lo stesso diritto a parlare di quanto lo hai. Tu, uguale, identico.
1: Sì. Nazareno, uguale, scusi, per sì. Spiegare il concetto. Il concetto è molto semplice, caro Nazareno Moglioni. E
0: Perroni,
1: il concetto
0: Perroni,
1: è semplice. Nazareno Coglioni, è molto semplice la questione. Hai parlato del trans, no? Hai parlato del trans. Ora,
3: trans,
1: anche il generale Vannacci potremmo dire che è concettualmente è un trans, perché è sia generale che eurodeputato. Vabbè, cioè non dai, ha fatto cazzo. La transizione completa, continua a farsi chiamare generale pur essendo eurodeputato. Anche questa è una forma di trans, perché
2: signor
1: lui
2: Parenzo,
1: sta passando dallo status generale
2: dalla tazza,
1: e non accetta
2: Parenzo.
1: Completamente la sua nuova, la sua nuova condizione, che non
2: discorso.
1: È più quella di essere
2: grazie,
1: un generale,
2: grazie,
1: è quella di essere
2: grazie,
1: un deputato.
2: Grazie.
3: David, ecco. Perdonami, mi aspettavo ecco. Come dire, un intervento intelligente.
0: Ma perché
3: non Giuseppe
0: parlare,
3: ha detto una stronzata micidiale, togliendo come sempre il punto principale della questione. Qui non è un discorso di essere una giornalista contro un disgraziato che fa il parrucchiere.
0: Perché è un disgraziato?
3: Il discorso, un disgraziato da un punto di vista culturale. Il discorso è che qui sta parlando una persona che appartiene a una minoranza.
0: No, appartiene no.
2: Che tu fai parte di una minoranza,
0: lui è
2: no?
0: Nazareno, lui è
2: io sono
0: Benoni.
2: Italiano, faccio parte
3: del signore
2: dell'Italia.
3: Appartiene a una minoranza perché
0: la parrucchiere, punto.
3: Perché le persone appartenenti all'LGBT,
2: ma io non
3: lesbiche,
2: appartengo
3: ma lo sei,
2: ma
3: anche
2: non
3: se non te ne senti parte,
2: ma non me ne fotte un cazzo, non ne farò mai parte.
3: Il discorso, tesoro, che tu puoi non sentirtene parte, non ce ne frega un cazzo di averti con noi e di averti al Pride e di averti a lottare per i diritti.
2: Tenetevela,
3: il discorso è che tu non sei la voce di tutti, non ti sincula
2: nessuno.
3: Sono
2: la voce di

0: discriminati ogni giorno.
1: Certo.
0: E noi dobbiamo lo riconosci.
1: Tutti i gay di sinistra subiscono omofobia, amore mio. Dio.
0: Cioè, tu stai negando che ci sia discriminazione nel mondo gay?
1: Assolutamente.
0: Tu non sei mai stato discriminato.
1: Mai.
0: C'hai scritto frocio qui in fronte. Sei palesemente frocissimo. Eppure checca. Eppure checca. Ma io le amo, tantissimi amici. Ma il problema è che tutti i giorni ci insultano a me, a te, a tutti gli altri.
1: Sì,
0: non te l'ha mai detto nessuno, dai. Ce l'hai scritto in fronte così basso da schiaffo.
2: Musica, musica, musica, musica. Allora, Massimo da Napoli, vai, Massimo da Napoli. Io non capisco perché lui, tra l'altro, è gay, ma non è che per forza deve appartenere alla comunità LGBTQ+.
0: Ma scusami, Giuseppe,
1: ma andate a pigliarlo nel culo che siete
0: felici. Siamo noi discriminati, idiota! Tu hai mai sentito uno che offende bruciati per etero?
1: Ma tu ti sentirai discriminato? Io non mi sono mai sentito discriminato.
0: Io sono una privilegiata, mi è successo poche volte. Ma tantissimi altri accade tutti i giorni.
2: A te piace Vannacci?
1: Sì, simpatizzo per lui.
0: Pensa che idiota. Non ci sono. Che cervello.
1: Su alcune cose ho dei.
2: Però
1: sì. Però sì, certo.
3: Ma scusami, ma il linguaggio che Vannacci usa verso la comunità
2: è una minaccia per la comunità?
1: Ma assolutamente no.
2: Cioè, è una, per te, una minaccia per i gay.
1: Ma per loro è una minaccia anche il coccodrillo che passa con la bandiera di sto gran cazzo. Quelli che vanno con la bandiera della Palestina sulle spalle, coglioni. A noi ci ammazzano in Palestina.
0: Non sai neanche di che stai parlando. Passi da un argomento all'altro con voli pindarici più grossi del tuo cervello. Stiamo parlando di un generale di una classe politica che dice che non siamo normali, che dice che si vergognano di avere un figlio gay, che dicono che non è giusto. Sei a favore delle adozioni?
1: Sì.
0: Ah, delle adozioni sei
1: certo.
0: a favore? Tu lo sai che il governo Meloni ha reso la GPA reato universale?
1: Ma
0: lo
1: non
0: sai che hanno mandato una circolare?
1: Ma se c'è
0: lo sai che hanno mandato una circolare per vietare un genitore
1: alla tua ideologia del cazzo dove
0: ai bambini delle famiglie omogenitoriali?
1: Fuori.
0: Ma sai non mi rispondi sui contenuti. Non sa niente questo signore. Di che cosa parliamo?
1: Sai quanti amici ho di sinistra che perché hanno espresso idee contrarie alle vostre sono stati cacciati?
0: Ma che c'entra idee contrarie? Ragazzi, sono cose che neanche io voglio fare.
2: Massimo da Napoli, Massimo da Napoli. Giù tutti, Massimo da Napoli, Massimo da Napoli.
4: Oggi l'Italia ha due problemi: i migranti e i trans e il loro cazzo di gay pride.
2: Perché?
4: Ma mo si vota Vannacci, mo si cambia musica.
0: Ma di dov'è questo?
2: Di Napoli, Massimo.
0: Di Napoli, Massimo di Napoli.
4: Ma che
0: è un titolo di studio hai, Massimo di Ma è sempre lo stesso? Ma non sai neanche parlare in italiano. Ragazzi, a Napoli, ma chiamatemi almeno un abbonato del San Carlo, non Gigino da Scampia. Massimo che fa il tranviere, puttanate simili.
4: Faccio l'autista.
0: Sei sempre quel testa di cazzo che fa l'autista. Devi pensare a guidare, stronzo. Non devi chiamare qui quando ci sono io.
4: Tu sei un uomo, tu hai la barba. Tu hai.
0: Non mi sembra.
4: Ma quando sculetti si muovono le palle. Tu vuoi far vedere
0: no,
4: che
0: le tengo ben salde, tesoro. Ben salde.
4: Dammi a sentire a me. Io farei un'isola deserta tipo la Sinara. Metterei i migranti e gli uomini come te.
2: Vabbè, questa è al confine. Così. Allora.
0: Esatto. Comunque confino. Erano le Tremiti, non era la Sinara.
4: Era
0: San Domino, idiota. Impara studia deficiente. Fai l'autista, c'hai la terza media. Come cazzo ti permetti di rivolgermi parola?
4: Mi mancano due esami e sono laureato.
0: Sì, due esami dove? Dove? Due esami per fare la quinta elementare, idiota.
4: Io ti mando alla Sinara così ti fai
0: non era la Sinara
4: e dagli asini anche dagli asini
0: sì, non c'entra
4: così,
0: niente con gli asini
4: calma.
2: Moreno, zitto giù Moreno provincia di Bologna vai Moreno dimmi
5: eccolo Moreno. Qua ciao buonasera a tutti dimmi. Moreno Bologna ma provincia di Verona
2: sì, dimmi vabbè uguale dai. Allora
5: ce l'ho con Cristian.
2: Sì, vabbè, questo mi pare abbastanza scontato. Dimmi allora.
5: No, diplomaticamente dico a Crizia.
0: Con la L, Crizia.
5: Vabbè, che sei quello che sei. ok? Ma sei una rompicoglioni, bella.
0: Quindi?
5: E ti dico, bella.
0: Quindi
5: ti dico che sei una... Apprezzo di più Nazareno. È molto, molto più diplomatico.
0: Ma ha bevuto questo prima di chiamare? Già la parlata veneta mi disturba con quell'andamento da ubriachi. Questo ha veramente trinca. Sta facendo l'aperitivo con lo spritz.
5: Tu mi senti perché sono veneto?
0: Ma che c'hai lo spritz?
5: Un ignorante.
0: C'hai lo spritz mentre chiami?
2: Moreno, è rallentato Moreno, no, è rallentato.
0: Io veramente
2: Silvano da Bergamo, Bella, allora, Moreno, che volevi dire ancora? Moreno, dimmi, che c'è? Bella, che c'è?
5: Volevo dire che è una rompicoglioni.
2: Vabbè,
5: l'hai
2: già detto,
5: bevuto,
2: due, tre, cioè...
5: E sono veneto e vaffanculo Cristo.
2: Silvano da Bergamo.
5: Silvano. Buonasera.
2: Eccolo qua Silvanone.
5: Mancava. Cos'è la radio dei culattoni, delle donne con l'uccello? Che radio è? Perché questo qui continua a parlare. Ha detto un casino di cazzate. Allora, è intelligente solo lui, perché lei no.
3: Lei.
5: È intelligente solo lui. Sì. Sa fare tutto lui. Ha studiato. Sa tutti i termini che non si capisce un cazzo di quello che dice. E poi c'è l'uccello. Ma fai silenzio!
0: Ma chi è questo? Quanti anni ha? Quanti anni ha questo che ha chiamato? Sto vecchio de merda. Ci avrà 90 anni?
2: No, perché
5: no, no. Devi tagliare l'uccello.
0: Quanti anni hai, Silvano da Bergamo?
2: Silvano da Bergamo era un ex camionista che è in pensione.
0: È un altro. Dai, continuiamo a chiamare.
5: Ce l'ha con i camionisti perché hanno la terza media. Ma però con la testa noi ragioniamo di più di te. Perché tu ragioni con il culo o con l'uccello. Il signor barbiere, io lo rispetto perché ragiona molto meglio più di te.
0: Pensi
5: di essere il padre eterno e invece non sei un cazzo di nessuno.
0: Certo.
5: Perciò togliti un po' di aria che hai.
0: Dai. Ora metti il catetere che c'è da fare la pisciatina serale.
5: Io
0: dai.
5: Voterò Vannacci. Ma che certo, se cambia qualcosa, te lo diamo noi gay pride.
0: Va bene, dai. Ora pillolina.
5: Te lo diamo sulle orecchie gay pride.
0: Ciao con Silvano. Minestrina e letto. Speriamo che te svegli.
2: Ci manca solo il lanciafiamme. Salvatore da Napoli.
3: Mamma mia.
2: Salvatore da Napoli.
0: Io veramente.
2: Cioè,
0: questa è colpa tua.
2: Questa è colpa tua.
0: Che permetti.
3: Ma
0: poi
3: che
0: tu normalizzi. Sai, Davide, un'altra cosa molto grave è che la gente, sentendomi anche qui alla Zanzara e vedendo Giuseppe che mi fa parlare con chiunque, normalizza il fatto che chiunque possa fermarmi per strada e farmi delle domande, prendersi una confidenza come se stessero parlando con un fenomeno da baraccone. Cioè, gente, anche quei fuori mi hanno chiesto. Ma tu sei operata, dico, ma come
1: non
0: ti permetti?
1: Ti poni come la Madonna scesa sulla terra, amore mio. Cioè,
0: tesoro,
1: quando
0: tu mi puoi parlare solo di mesh e di colore.
1: Forse stasera ne abbiamo una intelligente. Ho detto, eppure è buona. No, cazzo,
0: grazie.
1: Siamo a livello dell'altra volta.
0: Grazie.
1: Buona
0: perché
1: questa
0: con chi
1: volta,
0: avevi parlato l'altra volta? Con chi avevi parlato l'altra volta?
1: Quell'altra che

0: toccato.
1: Beh, a me se un uomo mi tocca il culo, le tette, sì, senza certo, chiedermelo, se certo, permetti, mi incazzo.
2: Ci credo, ci credo.
1: Al massimo dici di no, certo.
2: Basta, no?
1: Certo.
2: Quella dice che ci vuole permesso prima.
1: Ha ragione, bisogna chiederlo, se no è violenza.
2: Buonanotte, fermi tutti, fermi tutti.
3: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
4: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
5: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
6: La zanzara.

0: Domandina per il dottor Cruciani, ma anche nel caso in cui dovessi beccare un ladro all'interno del tuo veicolo, della tua macchina, o magari mentre ti sta fottendo il motorino, tiri fuori la beretta e gli spari? Eh? Fino a dove si può spingere la legittima difesa? Eh? E il cazzo dei cowboy in mezzo al Far West, minchia, oh, ma sei proprio un coglione, Cruciani.
1: Non ho capito bene. Dunque, a voi sta bene, a voi va bene una legge che punisce a 14 anni e 9 mesi un signore che sbrocca, perde la testa, esce dal suo negozio e uccide due rapinatori, i quali sono andati a rompergli i coglioni, perché altrimenti tutto questo non sarebbe accaduto. La cosa è molto molto semplice, non è complessa la cosa. Quando mi dicono le cose sono più complesse, no, le cose non sono complesse, le cose sono semplicissime.
2: Sono molto talmente semplici che neanche il generale Vannacci potrà cambiare questa legge e fare una legge. Potrà farlo, per fortuna, perché non esiste nessuna parte d'Europa. Quello è un cacciaballe, un miles gloriosus. Una persona, no, dice delle balle, no, vedremo.
1: Tu lo consideri un cacciaballe e tu e altri non lo considerano un cacciaballe.
2: Perché sa perfettamente che le nostre regole, anche quelle europee, non lo consentono, per fortuna.
1: Invece le cose che promettete voi sono sempre invece realiste.
2: Ma che
1: e fattibili.
2: Vuol dire realiste? Io voglio vivere in un paese dove non si può sparare alla schiena due persone che scappano.
1: Benissimo.
2: Punto.
1: Ah, due persone, non sono due persone, sono due rapinatori. È diversa la cosa.
2: Due
1: non
2: persone
1: sono
2: che scappano, due rapinatori, due persone, cioè, persone innocenti.
1: Non sono due persone qualunque,
2: in faccia.
1: Sono
2: non lo puoi
1: due
2: fare noi.
1: Fottuti rapinatori che
2: ma
1: sono andati
2: in Germania lo puoi fare, neanche in Francia lo puoi fare.
1: Stefano dalla provincia di Venezia, incredibile, due persone come
2: State
1: se fossero due innocenti.
2: Agli elettori,
1: e voi
2: che sono le stesse balle che raccontava
1: puttanate.
2: Meloni, sono le stesse balle che raccontava Salvini in campagna elettorale quando
1: invece
2: voleva
1: la sinistra
2: bloccare
1: racconta
2: navi.
1: Tutte cose
2: uguale.
1: Vere Stefano provincia di
2: Venezia, io
1: tutte promesse realiste la sinistra fa tutte
2: governa
1: promesse realistiche
2: destra,
1: ma vaffanculo,
2: ma non me ne frega nulla.
1: Stefano dalla
2: oggi,
1: provincia di Venezia,
3: due persone.
1: Dimmi.
3: Tanto quelle non sono due persone, sa Giuseppe, perché due persone non delinquono, non si comportano in quella maniera. E come sempre due pesi, due misure. Il fuggitivo che è scappato dalla locale di Milano, che poi è morto un agente, sta già ai domiciliari, mentre Ruggero, per essersi difeso dopo l'ennesimo tentativo di rapina a 14 anni e 9 mesi, ma è follia, ha proprio ragione.
2: Poi andrà in domiciliare anche lui dopo la pena, quando avrà scontato più della metà della pena, andrà in domiciliare.
1: Ma cosa c'entra?
2: Andrà le pene alternative.
1: Ma questo non, ma che vuol dire questo?
2: Ma
1: che
2: no.
1: C'entra? Ma cosa c'è? Stai già scendendo nel dettaglio? È la condanna che è una vergogna, secondo me. Che ti devo dire?
2: Ha ucciso due persone, ragazzi.
1: E allora? E una volta che ha ucciso due persone, non ha ucciso due persone, ha ucciso due criminali che sono andati a rompergli i coglioni nella sua gioielleria. Lo volete capire
2: non
1: o no?
2: Non esiste alcun paese al mondo in Europa dove tu puoi uccidere a sangue freddo due persone che
1: scappano. E lo diventerà l'Italia, non è a sangue freddo, perché il sangue era molto caldo.
2: Per fortuna
1: il sangue.
2: Non lo puoi fare, perché poi c'è la Corte Costituzionale che dichiarerà illegittima questa legge.
1: Hai già detto due cazzate enormi, due cazzate. Uno ha ucciso due persone per strada come se fosse stato un pazzo.

0: cazzo che ha ammazzato due persone per strada rincorrendole.
1: Questo
0: non
1: accaduto.
0: Erano due
1: questo
0: persone, erano due questo rapinatori. Precisiamo questo. Dunque, non è che ha preso la pistola e all'impazzata ha ammazzato due persone che sono fuggite per strada.
1: Li
0: erano
1: ha seguiti fuori dal suo
0: erano due rapinatori. L'altra cosa ancora, l'altra cazzata che hai detto è che questi signori qua non sono venuti dal nulla. Sono usciti da casa la mattina con l'intento di andare a rapinare un signore. Dei criminali fatti e finiti. E devo dirti la verità. E devo dirtela tutta, perché te la devo dire tutta. Te la devo dire tutta fino in fondo.
1: Ma di quello che vuoi, diciamo, tanto l'hai detto già a teatro.
0: Diciamo la verità. Diciamo la verità. Non è che l'Italia stia piangendo due emeriti, due... No, l'Italia non sta piangendo due persone, capito, che ci mancano alla nazione. Beh, io ogni morte, per carità, ogni persona che muore, nessuno andrebbe ammazzato. Ma quando tu esci da casa...
1: Uno manca alla nazione,
0: quando tu esci da casa la mattina e vai a rubare, devi mettere nel conto che qualcuno perde la testa, ti rincorre e ti spara.
1: Ruggero manca alla nazione?
0: Ruggero è vivo. Stefano dalla provincia di Venezia.
1: Ma manca la nazione quando andrà in galera, Ruggero?
0: Ruggero è una brava persona che ha perso la testa.
1: Il contributo che lui ha dato al paese sono state pallottole da sparate.
0: Questa è una vergogna che stai dicendo, perché il suo contributo è stato un altro. Il suo contributo è stato portare reddito alla sua famiglia, pagare le tasse, dunque dare un contributo al paese. Vergognati.
1: Adesso parliamo di lui. Il suo contributo non sono le pallottole, con sentenza definitiva. Adesso parliamo di lui, ed è diventato famoso non per il contributo che lui ha dato al paese e alla sua famiglia, ma perché ha ucciso alle spalle due persone.
0: Per
1: questo gli avete uno spettacolo teatrale.
0: Allora, abbiamo in collegamento Rossano Sasso, futuro nazionale. Buonasera. Eccoci qua. Ciao Rossano.
2: Luciani, ciao parenti. Contributo di Mario Roggero è quello di un italiano che si è dedicato lavorando per tutta la vita, che adesso vede i suoi risparmi purtroppo finire nelle tasche dei parenti dei rapinatori, e io il 15 luglio sarò davanti alla Cassazione per portare la solidarietà insieme a qualche militante, a qualche cittadino di futuro nazionale.
0: Ottimo.
2: Ovviamente rispetteremo qualsiasi sentenza.
0: Spero di esserci.
2: Ma ci auguriamo che Mario Roggero non finisca in galera, perché finire in galera a 72 anni per aver difeso la propria famiglia sarebbe indegno.
0: Ecco, secondo me, scusami.
2: Noi confidiamo nella magistratura.
0: Secondo me, scusami, io non ci credo, non ho nessuna fiducia nel fatto che si possa ribaltare un verdetto. Voglio dire una cosa, che ci vuole però un passo in più. Io ho proposto una cosa che voi non avete accettato, che è quella di candidare Roggero in Parlamento. Il generale ha detto non siamo come gli altri, ma va candidato in Parlamento per salvarlo, bisogna prendere dei casi estremi, poi una volta in Parlamento lo si salva dalla galera. Cioè, che vuoi, Grizia, che cosa vuoi, dimmi, che c'è?
3: No, guarda, in realtà rido, perché la tua proposta non è poi così surreale. Ai pregiudicati Vannacci è già abituato, ne ha arruolati due, per cui credo che uno in più, uno in
0: meno. Quali sarebbero i pregiudicati? Scusami.
3: Beh, Pozzolo è stato condannato, mi pare, no? In via definitiva.
0: Tutti i partiti, allora?
3: Poi c'è Alemanno, comunque. È andato a prenderlo addirittura fuori dalla galera.
0: Tu sai il reato di Alemanno, qual era?
3: Secondo me, sì, lo so, corruzione, infiltrazioni mafiose, eccetera, eccetera.
0: No, non c'era nessuna infiltrazione mafiosa.
3: No, poi quelle gliel'hanno ridotte, eccetera, eccetera. Ne ha combinate più di Carlo in Francia, Alemanno.
0: Aspetta, dimmi Sasso.
2: Io, Futuro Nazionale, a marzo aveva presentato un pacchetto di emendamenti, parliamo di cose serie.
0: No, sta dicendo che è un partito che arruola dei delinquenti, i pregiudicati.
3: Siamo già due.
2: Ma sì, ma noi siamo la sporca dozzina, siamo Feccia, però esatto. La Feccia aveva presentato un emendamento che prevedeva il divieto assoluto di risarcire i rapinatori o i propri familiari nel caso in cui uno di questi pezzi
0: venga
2: accoppato. E tutto il Parlamento ce lo ha bocciato. La politica, piuttosto che candidare, anche se ci sono degli esempi nobili nella storia della democrazia, io ricordo Bobby Sands, che fu eletto deputato mentre era in carcere addirittura, poi purtroppo morì vittima degli inglesi. Ma detto questo, la politica deve fare altro, perché
0: Ho capito, ma se uno va in galera, ma se uno va in galera, poi va in galera e uno se ne dimentica 14 anni. Comunque, vabbè, lasciamo perdere questo argomento.
2: Auguriamoci che in galera non finisca, ma noi non dobbiamo pensare soltanto a Mario Roggero. Mario Roggero ha un grande merito, quello di aver sollevato un problema a livello nazionale. Noi dobbiamo pensare a tanti Mario Roggero che esistono ed evitare che finiscano in galera, perché dobbiamo rivedere i criteri di professionalità.
0: Aspetta un secondo, aspetta un secondo. Nei giorni scorsi hai fatto un intervento in Parlamento sulla questione dei campanelli con i nomi. Sentiamo un attimo una parte di questo intervento che hai fatto, perché tu dici ci dobbiamo preoccupare, dobbiamo essere preoccupati dal fatto che uno va nelle case popolari, non in un appartamento qualunque, e vede solamente dei nomi di extracomunitari. Vai regia, vai.
4: Ma com'è possibile che Fratelli d'Italia abbia detto no prima agli italiani, ma prima a Abdul, prima a Mohammed? Le nostre case popolari, sui citofoni, non abbiamo più Giuseppe, non abbiamo più Maria, non abbiamo più Francesco, abbiamo Omar, abbiamo Mohammed, abbiamo Abdul.
0: Ma questo è razzismo? Non ho capito, Crizia.
3: Questo è razzismo di Stato, che questa classe politica ormai
0: ma non si può dire razzismo, è preoccupato,
3: palesemente sdoganando. Guarda, il signore è preoccupato, vorrei vedere dove abita coi 10.000 euro che prende al mese il furbone. Ma a parte questo, vorrei sapere se questo grandissimo ipocrita ha detto qualcosa ieri del marocchino che è morto nei campi di Mantova, o di quello che è stato ammazzato giù in Puglia.
2: Sono pronto a dirlo, state parlando di un'altra.
3: Quindi Mohamed, fino a che Mohamed raccoglie i pomodori a 3 euro all'ora, 12 ore al giorno,
0: sbagliato. Chi l'ha detto che va bene?
3: Quello è sbagliato.
0: Certo,
3: la remigrazione è per tutti quanti, quella che propone il tuo amico Vannacci. Per tutti gli stranieri.
0: No, ma che tutti gli stranieri? Non dire cazzate.
1: Scusami, la cosa grave è che se io
2: siamo contro lo sfruttamento del capitale di riserva, come lo definiva Marx, e la sinistra che li ha fatti entrare illudendoli di un'accoglienza che non esiste, della sinistra che ha consentito il loro sfruttamento. Detto questo,
3: ma se la Meloni ha fatto un decreto flussi che ha autorizzato 500.000 ingressi in 3 anni, ma studia, va bene che sia Futuro Nazionale, ma Durighe le saprai legge?
2: Futuro Nazionale, allora io sento male perché sono in collegamento. Assolutamente, il Futuro Nazionale è contrario anche al decreto flussi.
3: L'ha fatto la tua amica Meloni,
2: sangue infetto. Noi non siamo al governo con la Meloni. Io dico solo questo: che i soldi degli italiani devono andare e fare del bene nello Stato sociale prima agli italiani. Se avanza, ci sarà spazio anche per.
0: Nell'assegnazione delle case popolari, prima gli italiani devono venire. Spiegami.
2: Non solo su quello, su tutto quello che è il bonus dello Stato sociale, qualsiasi cosa noi dobbiamo mettere prima gli italiani, perché sempre più soldi.
0: Ho capito, se uno ha la cittadinanza, la cittadinanza italiana, ha meno diritti di Giovanni che è cittadino italiano.
3: Esatto.
2: Ma infatti noi non ne facciamo un discorso di nazionalità, noi ne facciamo un discorso, anche perché se no ce lo casserebbero la Corte Costituzionale, di anni di presenza, di anni di residenza sul territorio. Se un figlio di un italiano non ha la possibilità di sposarsi perché non ce la fa a comprare casa, perché il tutto non è sufficiente, per quale motivo io dovrei mettere prima il figlio di un tunisino? Guardate che è dovunque.
0: Ma quali sarebbero in Italia? Cioè, tu stai dicendo che il figlio del tunisino, siccome sta da 10 anni in Italia, ha meno diritti, che ne so, di uno che ha 3 generazioni in Italia? Questo stai dicendo?
2: Io dico che dal punto di vista politico Futuro Nazionale si batterà per rivedere determinate norme.
3: Tu ti rendi conto che non sa fare un discorso in italiano questo incompetente? Vi rendete conto della classe dirigente che sta immettendo nel nostro Parlamento questo ex generale con 3 lauree finte?
0: Ma qual è il problema?
3: Ma è gravissimo, svegliatevi, svegliatevi, perché ci ritroviamo questi analfabeti in Parlamento.
0: Dimmi, Davide, che stai dicendo? Dimmi.
1: Quando finisce la marchetta a Sasso, visto che ogni giorno metti uno di Futuro Nazionale, quando è finita la marchetta,
0: non c'è nessuna marchetta.
3: Fa del bene alla sinistra, più li fa vedere, più la gente si accorge che questi non sanno manco giocare con l'abaco.
1: Ma io voglio dire a Sasso che io ho paura se sul condominio di casa, cioè sul campanello, c'è scritto Pozzolo, perché c'è a Capodanno devo scappare, altrimenti quello spara con la pistola.
2: Allora,
1: oppure quando esce dal garage con la macchina, mi travolge qualcuno, visto che gli hanno ritirato ritirato la patente. Io ho paura se nel mio campanello c'è scritto Pozzolo.
3: E quanti soldoni ha pagato per far ritirare la denuncia di violenza? Come no?
0: Non dire cazzate.
3: Vuoi vedere che ritarcimento che ha fatto?
0: Non dire cazzate.
3: Sì, sì, per lesione aggravata.
0: Non dire cazzate. Allora, posso dirvi una cosa, ragazzi? Scusami, si sente male. Rossano, non si sente un cazzo. Allora, posso dire una cosa molto chiara. David dovrebbe essere sicuramente più preoccupato, perché se ci fosse sul suo pianerottolo qualcuno che si chiama Ahmed, Ahmed, a te ti taglierebbero la gola probabilmente. A te ti vedrebbero di cattivo, ti vedrebbero male. E il tuo essere figlio israeliano, a voglia scale che dovresti fare a piedi, a fuggire a piedi, col cazzo che ci saresti nello stesso condominio. Fermi tutti, vi devo lasciare, fermi tutti.
3: Ciao a tutti.
5: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
6: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
7: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
6: Oh, Contacta, adoro!
7: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
9: Potrei raccontarti di come regoli sedili, specchietti, luci, radio e applicazioni protette con impronta digitale grazie ai diversi profili utente. Potrei, ma tanto lo dimenticherai appena inizierai il fine settimana.
10: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe E con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e manodopera. Per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedesbenz.it.
11: Entro nello spazio, clima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
12: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
13: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
12: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
14: Yeah, uno c'è!
15: Facciamo amicizia!
14: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
16: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
17: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
18: Vi presenta... Borse in diretta.
19: Tirano il fiato le borse europee dopo il rally messo a segno nel semestre che ha portato il FTSE MIB a guadagnare il 15%, la frenata dell'inflazione nell'eurozona che allontana l'ipotesi di un rialzo dei tassi di interesse non ha rasserenato gli animi e quindi ha predominato la volatilità. Così Milano termina la prima seduta del mese di luglio in calo dello 0,15%, Parigi a meno 0,79%, mentre Francoforte chiude a più 0,29%. Catalizzatore di giornata le parole del presidente della Fed Kevin Warsh, che da Sintra ha assicurato l'indipendenza della banca centrale americana. A Piazza Affari scatto di Nexi che sul finale chiude in rialzo del 6,44%, in scia ai movimenti settoriali dei competitor americani. Bene anche i titoli della difesa con Leonardo e Fincantieri, in scia al buon andamento del comparto europeo dopo che il governo britannico ha stanziato 15 miliardi aggiuntivi per le forze armate. In coda al listino scivolano invece Saipem ed ST. Laura Bonadies da Radio Cor per Radio 24, il Sole 24 Ore.
20: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
21: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
22: Ci sta.
21: Su una grande nave?
22: Ci sta.
21: A un prezzo piccolo?
22: Ci sta anche quello.
23: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
24: Azienda o partita IVA, risparmia con i buoni pasto ticket Restaurant Edenred, facili da attivare e spendibili in tutta Italia. Vai su ticketrestaurant.it.
25: La Zanzara.

0: Putin. La Russia può fare benissimo, marci bene il Presidente della Repubblica, perché sono convinto che nel momento in cui diventa Presidente della Repubblica sarà il miglior garante, come Presidente del Senato, si sta dimostrato garante del Senato e dell'equilibrio del Senato, un ottimo rapporto. La Russia che è stata eletta anche con alcuni voti dell'attuale opposizione. La differenza fra lei e la Russia è che sua casa editrice ha edito il Mein Kampf di Hitler, ricordiamolo. La Bompiani, Mein Kampf, il volume di Hitler è scritto con e per le edizioni Bompiani, lei dovrebbe prendere quei diritti d'autore, riaggiornarli e darli in beneficenza, prendere quei soldi che avete guadagnato Hitler vendendo i libri di Hitler.
1: Aspetta di insultare mio padre, che lei non è degno neanche di lanciargli le scarpe.
0: Io ho fatto la legge sulla Shoah. Io ho fatto la legge sulla Shoah. Lei ha fatto Mein Kampf.
2: Calma.
0: Questa è la differenza.
1: Va bene, ma da ministro dalla testa.
0: Lei ha fatto Mein Kampf.
2: Ma che c'entra?
1: Andiamo.
2: Però quello è stato. Allora,
1: mio padre è stato un uomo che ha fatto moltissimo.
2: Ha pubblicato, sì, ma questo.
1: Compreso pubblicare Mein Kampf, perché io gli ho chiesto da bambina, ma perché l'hai pubblicato? Lui mi ha risposto, ma volevi che non lo conoscessero?
3: San Giuliano contro Bompiani, ha ragione San Giuliano al 100%.
4: Durissimo all'aria.
3: 100%.
4: Scontro durissimo.
3: 100%. Durissimo. Alessandro da Torino, dimmi Alessandro.
4: Ma è giusto pubblicare tutto, però scusami.
3: Alessandro da Torino. Sì, ho capito, però non è che puoi fare la morale alle persone, dai.
4: Ma
3: Alessandro da Torino.
4: Pubblicare un libro,
3: parlare di la Russia,
4: però,
3: dai, su.
4: Non può dire condividerlo.
3: Perché non dovrebbe poter fare perché non deve fare Presidente della Repubblica russa? Spiegami che cosa ha fatto per non fare Presidente della Repubblica? Non ho capito.
4: Ma qualche perplessità ci potrebbe essere.
3: Ma perché ci potrebbe essere? Non ho capito, fa parte della vita democratica. Da 40
4: aprile,
3: anni,
4: c'è un
3: busto
4: di Mussolini, può essere un po' imbarazzante. Dopodiché,
3: Alessandro
4: ovvio, fa la seconda
3: Torino.
4: Carica dello Stato, può fare anche Presidente della Repubblica. Se già fa la seconda carica dello Stato,
3: dimmi Alessandro.
5: Giuseppe, ciao. Allora, il generale non deve cedere di un millimetro, nessuna moderazione, nessuna alleanza, dritti a prendere il potere, un uomo solo al comando.
3: Beh, questo però
4: può fare anche un colpo di Stato, anche il generale
5: presente,
4: Di Lorenzo, no?
5: Presente,
4: c'è problema.
5: Presente, il generale. Presente. Piazza Pulita, chiudiamo il Parlamento domani mattina. Andare.
3: E chiudere il Parlamento.
4: Ecco qua. Tu capisci che nella storia repubblicana italiana, dal 48 a oggi, non è mai esistito un capo partito che si facesse chiamare generale nella storia politica italiana.
5: Un uomo solo
4: nella
5: al comando.
4: No, scusami,
5: chiudiamo
4: nella storia politica italiana non è mai successo. Non è mai accaduto.
5: Giuseppe, lo fai tacere, per favore. Fallo tacere.
3: Alessandro, perché adesso vuoi anticipare la censura? Non ho capito.
5: Ma certo, Parenzo lo mettiamo subito in un campo correttivo. Un minuto dopo.
3: In un campo correttivo.
4: In
3: un campo correttivo.
4: È successo in passato. I campi correttivi li facevano i comunisti della Russia di Stalin. I campi correttivi.
5: Ma vai a fanculo, Parenzo, stai zitto.
4: Dopo di te, idiota. Comunque, se tu ti riconosci in quel generale lì.
5: Il generale non cederà di un millimetro, nessuna alleanza, un uomo solo a comando, Parlamento chiuso e generale rimigrazione
4: ma
5: totale.
4: Ma non so se questo è nel programma del generale, però il Parlamento chiuso, non lo so se è questo nel programma.
5: Non ti preoccupare,
3: non credo che sia nei progetti.
5: Rimigrazione totale, anche quelli che lavorano, solo bianchi.
4: Scusami, a te chi è che ti pulisce il culo? Chi si occupa di tua moglie?
3: Aspetta, fermo là Alessandro, questo è un razzista vero. Roberto da Milano, Roberto, vuoi dire qualcosa ad Alessandro?
6: Pezzo di imbecille, ma ogni tanto invita qualcuno di intelligente in questo cazzo di. Cioè, quando prendi le telefonate, non puoi prendere.
3: Io prendo tutto.
6: Ignorante.
3: Perché questo analfabeta?
6: Un analfabeta questo qua.
3: Perché?
6: Questo,
3: perché?
6: Un analfabeta funzionale perché.
3: Diglielo in faccia,
6: che...
3: diglielo in faccia,
6: allora,
3: ad Alessandro.
6: Dico, ma un imbecille così. Che
3: diglielo, Alessandro,
6: se
3: una.
6: Se sto coglione parla è perché i partigiani.
3: In Nigeria, questo è italiano.
6: Gli ha dato la possibilità di aprire quella boccaccia lurida che ha. Questo deficiente ha votato fino a 3 anni fa la Meloni, che diceva che andavano a buttare le
3: navi
6: in mezzo al mare, sto minchione. questo 4 anni fa votava la Meloni.
3: Questo non lo so chi ha votato, non credo.
6: Ma che ce l'hai?
7: Ma che ne sappiamo?
6: Adesso è arrivato il maresciallo Cazzacci. Il maresciallo Cazzacci, quindi il coglione vota il maresciallo Cazzacci, un uomo al comando, un uomo solo. Ma questo non capisce niente, perché gli elettori del maresciallo Cazzacci sono quelli come te, imbecille. Non hai letto un libro nella tua vita,
3: che ne sai che non hai letto? Che ne sai? Che ne sai?
6: E anche se glielo danno in mano un libro, lo prende all'incontrario, quello lì. Te lo dico io.
7: Sì,
6: lo
7: metto. Ma che cazzo vuoi sapere, idiota?
6: Comunque, per il Mediterraneo,
7: qui digeriamo, che dobbiamo
6: accorgere. Fa una cosa, ascolta, coglione. Parenzo si mette la maglia, no, Parenzo, Cruciale si mette la maglia di Rogero. Tu metti di quella dei due esercenti cinesi che hanno ammazzato quel ragazzo per eccesso, sono condannati a 17 anni. Quindi, caro Cruciani,
3: questo non lo so cosa è successo, non so il caso.
6: Benissimo.
3: Sì, mi ricordo il caso, ma non mi ricordo la condanna,
6: allora,
3: eccetera. Non mi ricordo cosa è successo.
6: Ruggero si è per quelli no.
3: Ma no, ma anche per quelli si hanno reagito.
6: Si hanno reagito
3: ad una rapina. Hanno fatto benissimo a sparare.
6: No, gli hanno dato 13 forbiciate. Sono stati condannati per eccesso.
3: Male, molto male.
6: No, ma vai a leggere, 17 anni.
3: Vabbè, ma che vuoi da me? Ma che vuoi da me? Ma io faccio la maglietta,
6: coglione,
3: per chi voglio, cretino.
6: Ma i cinesi no?
3: Vabbè.
6: Vedi che sei un pirla.
3: Alessandro, che pensi di Roberto? Alessandro?
6: Ma che cazzo,
7: un coglione,
6: questo?
7: Lo mandiamo in Nigeria.
3: Ma che c'entra
7: Nigeria?
3: Ma perché la Nigeria?
7: Ci mettiamo anche lui, l'amico dei neri, ce lo inculano.
3: Calma, giù Alessandro.
6: Coglione, la biondina ti prometteva il blocco navale, questo ti promette l'emigrazione. Sei più imbecille, l'italiano imbecille,
7: sì,
6: tipo sei tu. Italiano imbecille tipo sei tu.
7: Toccoglione.
6: E quindi come te votano
7: in Nigeria?
6: Quindi
7: fanno la...
3: Vabbè, hai messo il disco, lo mandiamo in Nigeria. Ha messo il disco.
6: Quando vai al supermercato a comprare i pomodori, sai che c'è un nigeriano che li sta raccogliendo in questo momento.
3: Ma cosa c'entra questo? Cosa c'entra?
6: Coglione!
3: Carlo da Roma, grazie. Carlo da Roma, grande confronto Roberto contro Alessandro. Vai, Carlo, dimmi, meglio di Bompiani coso, dimmi.
8: Io penso che il più grosso errore che sia stato fatto dal 2 giugno 1946 oggi è stata l'amnistia generale, perché lì bisognava punirli tutti, come si dice, per educarli tutti.
3: Ma che c'entra?
8: Si faceva una bella tabula rasa e oggi non avremmo avuto questi deficienti, perché ovviamente avremmo eliminati i loro progenitori. Perché questo è...
3: Dunque bisognava ammazzare tutti i fascisti all'epoca.
8: Criminali di guerra.
3: Sì, Carlo, avremmo dovuto ammazzare due terzi degli italiani, praticamente, perché i due terzi degli italiani erano tutti fascisti.
8: No, gli altri erano fascisti di comodo. Io parlo
3: erano
8: di pur tutti
3: sempre fascisti. Come fai a distinguere?
8: Giorgio Almirante, a cominciare da Giorgio Almirante.
3: Andava ammazzato.
8: Andava ammazzato.
3: Vabbè, ma come si fa a dire una cosa del genere? Una vergogna.
7: Ma
3: è stato un po' di
7: centro.
3: Ma questo qua vuole le fosse comuni. Questo qua è a favore delle fosse comuni, a favore delle porcherie che hanno fatto in tutta Europa, dai su, questo qua sicuramente a favore di Porzus, eccetera, dai, delle foibe, sicuro, 100%.
8: Le ronde con Gasperini, con l'esercito, come ci vai vestito? Come ci vai vestito? Coglione, ma questa gente che oggi, io sono un parlamentare di Futuro Nazionale, ma l'hanno letta la Costituzione?
3: Ma cosa c'entra?
8: Dove stavano fino
3: perché fuori dal Parlamento?
8: Votato,
3: ma perché fuori dal Parlamento? Non ho capito, fuori dal Parlamento?
7: Sono dei trasformisti,
8: hanno votato tutti i provvedimenti.
3: Dunque, fuori
8: del
3: dal Parlamento,
8: certo. Oggi li contestano.
3: Dunque,
7: trasformisti.
3: No, ho capito. Dunque, spiegami una cosa. Sono fuori dal Parlamento, dunque? Sono fuori dal Parlamento?
8: No. Sono degli attentatori alla Costituzione.
3: Dunque, andrebbero buttati fuori. Andrebbero
8: non
3: cacciati.
8: Non si può dare una casa popolare a un italiano se uno straniero ha dei requisiti migliori. Perché è tutelato dall'articolo 3 della Costituzione.
3: Vabbè,
8: e dal fatto che lo Stato deve rimuovere gli ostacoli.
3: Fermi tutti, ragazzi! Italiani!
9: Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza,
3: so,
9: alle 8,
3: lei ha ragione, lo dica a voce alta.
9: Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.

0: Azienda o partita IVA, risparmia con i buoni pasto ticket restaurant Edenred, facili da attivare e spendibili in tutta Italia. Vai su ticketrestaurant.it.
1: Monge, la famiglia italiana del pet food,
2: vi presenta Strade in diretta.
3: Una buona serata a tutti voi che siete in ascolto. Per un incidente segnaliamo code sulla 1 nel tratto Milano-Bologna tra Parma e Campegine in direzione Bologna, rallentamenti per un altro incidente sul grande raccordo anulare di Roma all'altezza di Sette Bagni in direzione di Casilina. Sulla 4, attenzione, nel tratto Milano-Venezia è avvenuto un incidente che potrebbe causare disagi tra la barriera di Milano Est e l'innesto con la tangenziale nord di Milano in direzione Torino. Con questo è tutto, grazie dell'attenzione, a più tardi.
4: Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
5: Buonasera, benvenuti a Smart City. C'è una tendenza sempre più evidente nel mondo dell'intelligenza artificiale: tenersi quanto più possibile i dati in casa. Per alcuni soggetti, il mondo delle banche, della sanità, della difesa è abbastanza imprescindibile, per altri è comunque consigliabile. Basta pensare ai rischi, per esempio, di furto di proprietà intellettuale o di segreti industriali che ci sono. Insomma, meglio avere i dati in locale, così possibilmente anche gli agenti di intelligenza artificiale. Non è nulla di sconvolgente, la storia dell'informatica è segnata da diverse ondate, diciamo, di remotizzazione, pensate alla virtualizzazione, all'hosting, al cloud, seguite da momenti in cui c'è una sorta di riflusso e si torna a riprendersi in mano, magari a casa propria, hardware e software. Oggi chiaramente il bisogno di mantenere il controllo e la riservatezza, perlomeno di alcuni dati critici, sta emergendo in modo piuttosto chiaro ed è quindi alla base di molte iniziative di ricerca e imprenditoriale come quella di cui parliamo questa sera, cioè AstraMind, una startup che ha messo a punto un ecosistema di strumenti di intelligenza artificiale proprietari che appunto permettono, diciamo così, a un'azienda di farsi e gestirsi la propria IA. Allora, benvenuto Lorenzo Cabras, socio nonché Chief Marketing Officer di AstraMind. Ciao Lorenzo.
6: Ciao Maurizio, buonasera.
5: Allora, intanto l'origine del progetto, perché è abbastanza curiosa.
6: Sì, è un progetto che nasce in un ambito magari che è un po' il meno aspettato per quello che sono i progetti di intelligenza artificiale. Nasce nell'ambito della moda, perché i due founder hanno intercettato un'esigenza che era molto presente ed è molto presente nel mondo dei brand di alta moda, ovvero sia quello di riuscire a razionalizzare e gestire i propri archivi con tutta la proprietà intellettuale che ne risulta in termini di modelli, in termini di fantasie e quant'altro, laddove l'intelligenza artificiale potrebbe portare un efficientamento importante, ma erano molto spaventati dal mettere in cloud questa proprietà.
5: Dall'idea di dare in pasto a questi motori di intelligenza artificiale tutte le loro collezioni, sostanzialmente, no?
6: Esatto, anche perché l'aspetto rilevante è che tutti i modelli AI mainstream lavorano in cloud, per cui tu carichi sulle loro piattaforme i tuoi dati e loro ti restituiscono l'elaborazione che ti serve. E da lì è nata l'idea di provare a sviluppare una soluzione che invece consentisse di avere la potenza di elaborazione dell'intelligenza artificiale, ma senza far uscire i dati dai server dell'azienda.
5: Certo.
6: Quindi questa è un po' l'origine, un po' in attesa. Ovviamente da quel punto lì poi si accende la lampadina dei due founder nel dire: ci sono un sacco di altri settori dove
5: Chiaro.
6: È molto critica il tema della protezione del
5: Certo,
6: dati.
5: Una volta risolto il problema, lo si è risolto in qualche misura per tutti i settori potenzialmente,
6: esatto,
5: o giù di lì. Allora, più o meno come funziona? Perché so che di fatto voi, così per dare un'idea di come si affrontano anche questo tipo di problemi, offrite due approcci alternativi, no? Uno un po' più radicale, l'altro un po' più soft, per così dire.
6: Esatto, diciamo che i due approcci, quello più radicale, che è quello che appunto nasce dall'origine,
5: quello che
6: ti ho raccontato,
5: di fatto ci hai descritto, no?
6: Esatto, è quello di riuscire a rielaborare radicalmente modelli che esistono, rendendoli molto più agili. E questo consente di avere una necessità di capacità computazionale, certo. capacità di calcolo molto ridotta, e quindi possono girare su un server certo, locale, quindi certo. andando ad avere un approccio
5: sono,
6: come si
5: dice. Diciamo delle versioni compresse, no, dei grandi LLM. D'altra parte sono anche più specializzate, non c'è bisogno, no, che sappiano fare tutto, perché non devono fare tutto questi sistemi.
6: Precisamente, no? Quindi hanno la capacità di lavorare in locale, come si dice, on-premise, e quindi di garantire una impermeabilità dei dati che ci girano sopra.
5: Chiaro, chiaro. L'altro approccio qual è invece?
6: L'altro approccio invece è un approccio intermedio, per cui si lavora con modelli cloud, con i principali modelli cloud, mandando ad inserire un livello intermedio che è quello di un proxy intelligente. Il proxy cosa fa? Intercetta la richiesta che io faccio verso i motori di intelligenza artificiale, anonimizza in maniera completa tutti i dati contenuti nella richiesta e poi indirizza, avendo compreso la richiesta, la richiesta stessa verso il modello più competente e più competitivo.
5: Diciamo che mette una specie di strato di nebbia, no, tra chi, lasciami dire, utilizza questi sistemi e i sistemi stessi, in modo di non regalare informazioni inutilmente, lasciami dire così.
6: E poi lo stesso strato va a decrittare la risposta e riportarla esattamente centrata rispetto all'esigenza che era stata espressa in sede di interrogazione.
5: A che punto siete?
6: Allora, noi in questo momento siamo in una situazione in cui il set di prodotti è stato sviluppato interamente, stiamo ragionando sul go-to-market, ma siamo, come tutte le start-up di intelligenza artificiale, nella fase in cui adesso siamo alla ricerca di investitori che ci consentono di fare uno scale-up del progetto sostanziale.
5: Grazie Lorenzo Cabras, in bocca al lupo.
6: Grazie mille, a presto.
5: Cari ascoltatori, ci fermiamo qui, appuntamento a domani e buona serata.

0: Smart Car di Massimo De Donato.
1: Nel mondo dell'auto aziendale cambiano le regole tra transizione ecologica, mobilità flessibile e gestione dei dati personali. Oggi per i mobility manager la scelta di un'auto green è guidata sia da una reale coscienza ecologica ma anche da un risparmio fiscale. Sono Massimo De Donato e di tutto questo parliamo oggi in compagnia di Ivano Gallino, presidente nazionale di AITMM, l'associazione dei Travel e Mobility Manager Italiani. Allora, questa scelta dell'auto green è dettata oggi da quali condizioni?
2: Ma sicuramente la scelta è dettata da due posizioni importanti. La prima è quella della defiscalizzazione rispetto alle auto con minori emissioni, quindi alle auto plug-in e le auto full electric. Ma l'altra è anche una maggiore consapevolezza che sta crescendo nei confronti delle aziende e dei dipendenti stessi rispetto alle minori emissioni e anche al piacere di guidare un'auto elettrica che comunque dà delle prestazioni veramente eccezionali.
1: Tutto questo nell'ambito di una vera e propria rivoluzione della mobilità che viene di solito sintetizzata con una sigla, MaaS, Mobility as a Service. Cosa significa questo?
2: Allora, la mobilità come servizio, stiamo parlando di un cambio di paradigma effettivamente già in corso, perché ultimata la sperimentazione del MaaS for Italy, molte aziende guardano appunto questa trasformazione che significa non più acquistare un'auto, ma acquistare dei servizi di mobilità. Quindi non è più quante auto ho in flotta, ma quale modello, quali servizi servono ai dipendenti, ai cittadini per poter soddisfare un loro bisogno, che è quello dello spostamento, non è tanto quello di avere per forza un'auto.
1: Un'altra rivoluzione che sta caratterizzando il settore della mobilità e quindi ovviamente anche le auto aziendali è quella legata alla digitalizzazione. Le auto aziendali moderne sono dei computer connessi con il mondo che monitorano tutto, dallo stile di guida ai consumi. Come si concilia questa esigenza delle aziende di ottimizzare la flotta con la tutela della privacy e dei dati dei dipendenti?
2: Ma allora, sicuramente essere in possesso di dati aiuta le aziende nella manutenzione, ad esempio, predittiva, ad esempio a comprendere quali sono gli stili di guida dei driver e a segnare l'auto corretta, l'auto giusta che serve alla persona per i propri spostamenti. Sicuramente l'evoluzione dei veicoli, la stessa guida autonoma trasformerà l'oggetto auto non più in un auto che dà quello status, quel bisogno di soddisfare determinate esigenze, ma diventerà un vero e proprio servizio. E quindi la domanda sarà non più che auto segno ai colleghi e ai dipendenti, ma che servizio metterò a disposizione.
1: Secondo il tuo punto di vista, come dire, sicuramente privilegiato, il tuo osservatorio, i dipendenti sono disposti a cedere i dati relativi ai loro spostamenti in cambio di magari maggiore sicurezza?
2: Ma sicuramente questo già avviene durante le trasferte di lavoro, dove i dipendenti hanno proprio la necessità, soprattutto quando si spostano in zone a rischio, di essere monitorati e l'azienda possa intervenire direttamente e prontamente nel momento in cui il rischio è presente.
1: È reale, certo.
2: È reale. Ovviamente ci sono maggiori problemi sulla geolocalizzazione, diciamola così, quando parliamo degli spostamenti sul territorio nazionale, ma qui all'azienda non interessa sapere dove va il dipendente, interessa avere quei dati che aiutano l'azienda a gestire meglio le risorse della flotta aziendale.
1: E noi ovviamente continueremo a seguire con grande attenzione l'evoluzione di questo tema delle flotte aziendali, dei mobility manager. Termina qui questa puntata di Smart Car e noi salutiamo e ringraziamo il nostro ospite Ivano Gallino, presidente nazionale di AITMM, l'associazione italiana dei Travel Mobility Manager. L'appuntamento con Smart Car torna come al solito domani alle 20:55 circa. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato.
3: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 e lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
4: La senti? È la voglia di novità. Quest'estate scopri il Falkensteiner Hotel Bozen-Walter Park, dove design e benessere incontrano il fascino dell'Alto Adige. Fai check-in e stacca. Qui tutto rallenta e torna leggero. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su siscom.eu.
7: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
8: Il 6 luglio arriva in edicola in allegato gratuito con il Sole 24 Ore Progetto Benessere Magazine, la nuova rivista edita dai maestri italiani editore che racconta il mondo della medicina e della salute in modo del tutto nuovo, con interviste a medici d'eccellenza e focus sul mondo della prevenzione, del turismo e del wellness. Un viaggio alla scoperta delle imprese e dei professionisti che sanno rendere il benessere un vero stile di vita. Progetto Benessere Magazine, in edicola il 6 luglio, cellofanato con il Sole 24 Ore.
9: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
11: La connazionale ha recentemente deciso di conferire mandato a due nuovi legali, rispettivamente per il giudizio in Cassazione e per un procedimento volto alla revoca del divieto di espatrio di Aisha. In relazione alla condanna per adulterio, la nostra ambasciata ha inoltre formalmente consegnato alle autorità egiziane una richiesta di grazia presidenziale. La nostra sede diplomatica al Cairo sta infine collaborando con le autorità giudiziarie italiane nell'ambito delle richieste di estradizione del signor Hamuda.
12: L'avete sentito il ministro degli esteri italiani, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, che ha parlato del caso di Nessy Guerra, ne abbiamo trattato diverse volte, qui effetto note anche diverse trasmissioni di Radio 24, la donna egiziana di 27 anni che è praticamente prigioniera in Egitto insieme alla sua bambina. È stata condannata per adulterio, pensate, a 6 mesi di carcere e ai lavori forzati. E il compagno, un egiziano, è stato già condannato in Italia per stalking e violenza nei confronti di un'altra donna ed è lui praticamente che l'ha denunciata in Egitto. C'è questo contenzioso per chi deve tenere la bambina di 3 anni e Tajani ha assicurato che il governo sta facendo tutto il possibile per salvaguardarla, per proteggerla, per riportarla in Italia. Oggi era stata portata in caserma al Cairo, si temeva che fosse una scusa poi per portarla in prigione. Tajani dice che è stata liberata, che ora il governo italiano chiederà la grazia presidenziale. Pensate, deve arrivare a chiedere la grazia per una donna che non ha fatto nulla, anzi è perseguitata da questo uomo egiziano. Bene, quali sono gli argomenti di questa puntata, almeno quelli principali? Parleremo di questo strappo che c'è stato nella Chiesa Cattolica. Ieri c'era l'appello del Papa di cui abbiamo parlato rispetto alle Freviani. Capiremo chi sono, cosa fanno e perché, poi quali sono gli aggiornamenti sui negoziati tra Stati Uniti e Iran, che oggi si sono ulteriormente condotti a Doha, e poi parleremo anche dei guadagni strepitosi di Donald Trump dall'inizio del suo secondo mandato come presidente degli Stati Uniti. Molti argomenti che voi potete commentare come sempre sulla pagina Facebook di Effetto Notte, oppure attraverso i messaggi WhatsApp, messaggi scritti al 349-238-6666. Prima però, lo sapete, sintesi della giornata. Chiesa cattolica, si consuma lo scisma in Svizzera, ordinati contro l'appello del Papa, 4 vescovi lefebriani, scatta la scomunica. Medio Oriente, a Doha, trattative a distanza tra Stati Uniti e Iran. Teheran sottolinea, prima sbloccateci gli asset congelati. I guadagni da favola di Donald Trump, oltre $1 miliardo guadagnati dalla sua famiglia nell'ultimo anno con le criptovalute. Tutti stanno avendo profitti, replica il presidente americano. Il calciatore Bastoni indagato per prostituzione minorile, mai preso soldi, dice agli inquirenti la ragazza, all'epoca 17enne. Meteo, dopo il caldo, temporali e grandine, a Milano 200 richieste di intervento ai vigili del fuoco. Addio a Victor Willis dei Village People, il fondatore e frontman della band disco che negli ultimi anni aveva visto il brano YMCA del 1978 trasformarsi nell'inno dei comizi e delle celebrazioni di Donald Trump. Sport, tennis a Wimbledon, il portoghese Borges battuto in 3 set, Sinner passa al terzo turno. In campo femminile vanno al terzo turno Sabalenka e Osaka, mentre per quanto riguarda i mondiali maschili di calcio l'Inghilterra batte 2-1 il Congo. Partiamo quindi dallo strappo nella Chiesa Cattolica, nuovo scisma dopo 38 anni tra lefebriani e Vaticano, con la consacrazione di 4 nuovi vescovi in Svizzera. Presenti alla celebrazione anche militanti dell'estrema destra europea, tra cui alcuni esponenti di Forza Nuova e di Futuro Nazionale. La notifica formale del Vaticano è attesa nelle prossime ore, ma la scomunica è già in vigore. Tra poco appunto ne parleremo, capiremo che cosa succede ora, chi sono i lefebriani e come mai sono così sostenuti dall'estrema destra. Proseguono, seppur fra mille intoppi, invece i negoziati indiretti fra Stati Uniti e Iran in Qatar. L'Iran avrebbe posto come condizione per il proseguimento della trattativa lo sblocco di $3 miliardi dei fondi iraniani appunto congelati. Anche questo sarà argomento di approfondimento nel corso di questa puntata di Effetto Notte. Sul fronte di Gaza è riunito a Cipro in questi giorni il Board of Peace, ricordate, creato dal presidente americano Trump per ricostruire Gaza, come aveva detto, ma non riconosciuto da alcun organismo internazionale. Oggi si è saputo che il board avvierà nelle prossime settimane un programma pilota per la gestione di rifugi umanitari nelle aree della striscia non controllate da Hamas. La prima area verso cui saranno indirizzati i civili disarmati e senza legami con Hamas è Tel Sultan, vicino a Rafah.
13: L'UNRWA, Agenzia delle Nazioni Unite per i Palestinesi, non ha posto nella nuova Gaza. Lo scrive il Board of Peace in un post su X nei giorni in cui i membri del board sono riuniti in un resort a Cipro. L'altra notizia è che il Board of Peace ha licenziato il suo direttore per la deradicalizzazione. Jason Olson proveniva dal Dipartimento della Difesa americano. Non è chiaro perché sia stato destituito. Intanto il programma del board, scandito in 12 punti 8 mesi fa, è fermo. Hamas non ha consegnato le armi, non c'è stato il ritiro dell'esercito israeliano dai territori, anzi Netanyahu ha minacciato l'estensione dello spazio controllato dall'IDF a Gaza, già passato dal 53 al 60%. Secondo Time of Israel, l'amministrazione americana vorrebbe inoltre che l'Associazione Nazionale Palestinese accettasse il dirottamento di buona parte dei $5 miliardi indebitamente trattenuti da Tel Aviv con la raccolta delle tasse in Cisgiordania per finanziare il Comitato Nazionale per l'Amministrazione di Gaza. Dei $17 miliardi vantati dal board all'atto della sua formazione, al momento non c'è traccia. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
12: E aggiorniamo sulla devastazione in Venezuela per i terribili terremoti della settimana scorsa. Una settimana appunto è passato dopo il terremoto che ha distrutto la zona costiera a nord di Caracas. La popolazione colpita ha perso quasi tutte le speranze di ritrovare i propri cari. Il bilancio delle vittime, purtroppo ancora provvisorio, continua a salire. 2.295 morti, 11.267 feriti, ma appunto sapete che purtroppo è sono provvisori questi dati, perché si continua a parlare di decine di migliaia di dispersi. Nello stato della Guaira la gente è rassegnata, piange angosciata nelle strade trasformate in accampamenti di fortuna, sporchi di fango dopo le violenti piogge delle ultime ore. Gli sfollati in situazione di grande disagio sono tantissimi. Le Nazioni Unite hanno stimato che l'emergenza possa coinvolgere fino a 500.000 di persone e hanno lanciato un appello per la raccolta di fondi, sottolineando che le risorse attuali non saranno sufficienti a coprire l'intera portata del disastro. Migliaia di famiglie hanno perso tutto, i loro cari, le loro case, i ruderi, quello che è rimasto delle loro abitazioni, sono in balia degli sciacalli che da giorni razziano di tutto. A questi delinquenti sono uniti anche molti agenti di sicurezza, come denuncia da giorni coraggiosamente la stampa indipendente, un fenomeno fisiologico purtroppo se si pensa alla miseria in cui vivono ampie fasce della popolazione, compresi i lavoratori statali, anche prima del terremoto. Mentre invece c'è chi se la passa decisamente bene negli Stati Uniti. Le 927 pagine di rapporto sulle finanze di Donald Trump, da quando è tornato presidente degli Stati Uniti, diffuse nelle ultime ore, hanno restituito l'immagine del suo impero finanziario, che non si basa più sul settore immobiliare, ma su quello delle criptovalute.
14: Fare il presidente degli Stati Uniti appare un lavoro molto redditizio, almeno per Donald Trump, che nel primo anno di ritorno alla Casa Bianca ha visto esplodere il giro d'affari da 622 milioni di dollari a oltre 2 miliardi, quadruplicando quasi le sue entrate, come principalmente grazie alle criptovalute, con intrecci che legano inevitabilmente politica e business. Prendiamo l'impresa di famiglia, la World Liberty Financial, società cripto che gli ha portato in cassa oltre 500 milioni. In World Liberty figura il figlio di Steve Witkoff, uno dei due negoziatori insieme al genero di Trump Kushner che girano il globo per provare a risolvere crisi internazionali. Poi c'è la sua criptovaluta, la Trump Memecoin, un pessimo investimento per chi l'ha acquistata al lancio, avendo perso circa il 96% del suo valore. Le royalties ricevute in base a un accordo di licenza della Memecoin le hanno fruttato ben 635 milioni. Insomma, il solo business delle criptovalute, uno dei meno regolamentati al mondo, gli ha portato in cassa oltre un miliardo, se contiamo anche i quasi 200 milioni guadagnati con una transazione in stablecoin. Mentre il settore immobiliare, mischiatosi con la politica estera in paesi non democratici come Qatar, Vietnam e Arabia, amici della sua amministrazione, ha generato altri succulenti affari. Tutti stanno guadagnando dai rialzi delle borse, ha risposto sprezzante Trump a chi gli chiedeva se non stia approfittando della sua posizione di potere per fare soldi, specificando che tutto è gestito da un trust nelle mani dei figli. Sergio Nava, Radio 24, il Sole 24 Ore.
12: E siamo alla politica italiana. Annunciato nella conferenza stampa di fine anno il piano casa ora è legge. Per la maggioranza ci saranno 100.000 alloggi nuovi in 10 anni, per l'opposizione si tratta dell'ennesimo spot elettorale. Per il presidente di Confindustria Emanuele Orsini il piano casa è un pezzo di welfare, ma sentiamo in cosa consiste.
15: Il piano casa e legge prevede la riqualificazione di 60.000 alloggi popolari e operazioni di edilizia convenzionata per attrarre investimenti privati, rimosso il vincolo di 1 miliardo di fondi stranieri, anche se resta il riferimento al miliardo per ottenere la via veloce amministrativa. Prevista una pluralità di destinazioni d'uso, residenziali e non residenziali, la quota percentuale minima del 70% di edilizia convenzionata sarà calcolata esclusivamente sulla componente residenziale, quindi la cubatura destinata ad alberghi o edifici commerciali sarà fuori dal conto. Tra le modifiche approvate in Parlamento, l'allargamento della platea dei potenziali beneficiari degli alloggi a canone calmierato. Oltre alle categorie previste, potranno accedere anche i dipendenti pubblici impegnati nei servizi essenziali, come insegnanti, personale sanitario e appartenenti alle forze dell'ordine. Novità anche sul fronte dell'edilizia residenziale pubblica. Comuni ed enti locali potranno infatti diventare soggetti attuatori degli interventi di recupero degli immobili popolari inagibili. La legge introduce anche una corsia prioritaria per le famiglie con persone affette da disabilità grave per la prima casa. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
12: È stata firmata la parte economica del contratto del comparto istruzione e ricerca 2025-2027 dopo il via libera della Corte dei Conti. Per i docenti l'aumento medio è di 143 euro mensili, 107 euro per il personale ATA, cioè amministrativi, tecnici e ausiliari, somme che si vanno ad aggiungere agli arretrati, pari a 855 euro per i docenti e 633 euro per gli ATA. Il commento di Giuseppe D'Aprile, segretario generale della UIL Scuola.
16: Finalmente si chiude la parte economica del contratto collettivo nazionale istruzione e ricerca 25-27 dopo 3 mesi di attesa. Bisogna snellire la burocratizzazione perché 3 mesi tra l'ipotesi e la definitiva sono troppi. Da domani lavoro sulla parte normativa e soprattutto incalzeremo il governo sulla tassazione. Bisogna detassare gli aumenti contrattuali e agire anche sulla tassazione delle tasse locali, regionali e comunali che spesso e volentieri azzerano i benefici economici dei rinnovi contrattuali.
12: Parliamo adesso dell'elettricità, che costa in Italia quasi il doppio rispetto a Francia e Spagna. A certificarlo è l'ARERA, cioè l'autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente.
17: Il prezzo medio dell'elettricità, il PUN, fissato nella borsa elettrica italiana, è stato nel 2025 di 116 euro a megawattora, quasi il doppio dei 61 euro della Francia e 65 della Spagna. Il nuovo presidente dell'ARERA, Nicola Dell'Acqua, nella relazione annuale.
18: I prezzi italiani restano strutturalmente superiori a quelli di Francia e Spagna per la forte dipendenza della generazione del gas.
17: Il nodo resta dunque l'eccessiva dipendenza dal gas, che nel 2025 si è accentuata. La produzione elettrica da rinnovabili, spiega ARERA, è calata dell'1,5%, mentre il termoelettrico è tornato a crescere più 5%, con l'import di gas liquefatto quasi raddoppiato e arrivato a un terzo dell'import. Ancora dell'acqua.
18: Il differenziale dei prezzi dell'elettricità e del gas rispetto alla media europea continuano a pesare sulla competitività delle imprese e sui bilanci delle famiglie. Ridurre questo divario non è solo un obiettivo regolatorio, è una condizione di equità sociale e di tenuta del sistema produttivo nazionale.
17: Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
12: Di nuovo all'estero, si è aperto oggi a Malta il processo a Jorgen Fenech, l'imprenditore accusato di aver commissionato l'omicidio della giornalista, ricordate, Daphne Caruana Galizia, l'uomo d'affari che nega tutte le accuse, comparso in tribunale 9 anni dopo la morte della reporter in un attentato con un'autobomba. Erede di un impero immobiliare del valore di centinaia di milioni, Fenech è uno dei 7 uomini accusati dai pubblici ministeri di essere coinvolti nell'omicidio ed è l'ultimo ad affrontare il processo. Per lui si parla di un ergastolo o almeno di una pena compresa tra i 20 e i 30 anni. Caruana Galizia è morta il 17 ottobre 2017, poco dopo le elezioni generali a Malta, dominate dalle rivelazioni emerse dalle sue inchieste. Lei è editrice di riviste, editorialista e blogger. Un'inchiesta pubblica richiesta dalla sua famiglia dopo la sua morte ha concluso che lo Stato aveva permesso che si diffondesse un clima di impunità dai più alti livelli di governo fino agli organi di controllo e alla polizia, portando al crollo dello Stato di diritto e creando un clima favorevole al suo omicidio. E c'è invece una caccia alle streghe che è in corso in Niger, dove decine di persone sono state arrestate per omosessualità in seguito all'introduzione di un nuovo codice penale all'inizio di quest'anno, lo riporta il Guardian. Secondo i media locali, fino a 40 persone sono state arrestate e 16 uomini, tra cui alti ufficiali e militari, sono stati incarcerati in tutto il paese. Il nuovo codice penale del Niger, entrato in vigore a febbraio, prevede che atti indecenti o contro natura e rapporti sessuali con una persona dello stesso sesso siano punibili con la reclusione fino a 10 anni e una multa fino a 100 milioni di franchi dell'Africa occidentale, 130 mila sterline. Oltre a severe punizioni per le relazioni omosessuali, il nuovo codice prevede anche pene detentive fino a 20 anni per chi partecipa, assiste e organizza un matrimonio gay. Ed è la prima volta nella storia del Niger che l'omosessualità viene criminalizzata e segue l'introduzione di leggi e codici penali simili.

0: I vigili del fuoco per alberi pericolanti e scantinati allagati. Un grosso ramo caduto ha bloccato la circolazione tranviaria. Vigili del fuoco al lavoro anche in Trentino e Alto Adige. Per il brusco abbassamento delle temperature al passo dello Stelvio è caduto qualche fiocco di neve. A Genova, dove è stato diramato l'avviso di burrasca forte a causa del forte vento, è crollata un'impalcatura. Violento nubifragio con diversi alberi caduti a Torino e su numerose località della provincia. Dal Canavese alla zona delle colline del Po. Nelle prossime ore i temporali si sposteranno verso sud-est, interesseranno in particolare Veneto, Toscana e Campania. Dopo quasi 2 settimane di canicola, domani le città da bollino rosso saranno solo 2, Reggio Calabria e Catania, ma nel fine settimana si potrebbe già tornare a boccheggiare. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E arriviamo allo sport. Tennis a Wimbledon, Sinner batte il portoghese Borges e vola appunto al terzo turno. Svela però, abbiamo capito cosa è successo a Parigi, potrebbe ricapitare la cosa, non si risolve in fretta al terzo turno, passano anche in campo femminile Sabalenka e Osaka. Mentre per i mondiali di calcio maschili, in corso tra Stati Uniti, Messico e Canada, l'Inghilterra ha battuto il Congo 2-1 e va agli ottavi.

Io a 74 anni a Victor Willis, il poliziotto dei Village People, fondatore e frontman della band disco che negli ultimi anni aveva visto il brano YMCA del 1978 trasformarsi nell'inno dei comizi e delle celebrazioni di Donald Trump. È stata una delle voci più riconoscibili e influenti della stagione d'oro della disco music, ma anche una figura complessa, capace di attraversare mezzo secolo di cultura pop tra successi planetari, battaglie legali, ritorni in scena e controversie pubbliche. Frontman e coautore dei più grandi successi dei Village People, tra cui appunto YMCA, Macho Man, In the Navy e Go West. Immediata la reazione di Tycoon, che ha detto è stato un uomo fantastico, affermando che Willis apprezzava molto il fatto che lui utilizzasse YMCA durante i suoi raduni, facendo diventare il brano un successo mostruoso, ha detto Trump, decenni dopo l'uscita originale. Le cose in realtà non erano andate esattamente così. Inizialmente Willis e la band avevano diffidato Trump dallo usare il brano, poi, come spiegato in un post uscito lo scorso anno, avevano accettato di partecipare a un evento del secondo insediamento nel 2025, ma non perché in linea con le politiche del presidente. In maggio i Village People con Willis al microfono avevano intonato Happy Birthday e YMCA per il segretario di Stato Marco Rubio durante un evento in India. A quel punto Willis era rimasto il solo membro originario della band, cofondata col compositore Jacques Morali e l'impresario Henri Belolo, entrambi gay ed entrambi francesi. Dal gruppo a un certo punto aveva più volte preso le distanze, avendo fatto diverse volte causa per i diritti d'autore. Nel 2024 Victor era tornato a far parlare di sé, minacciando di querela ai media che, facendo leva sulle parole Hang out with all the boys, divertirsi con i ragazzi, aveva definito YMCA un inno gay. Aveva spiegato in un'intervista a Rolling Stone: piacciamo ai gay e non gay, ma non siamo un gruppo gay.

0: E siamo alla prima piccola pausa pubblicitaria, poi cominciamo con gli ospiti e gli approfondimenti.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Man, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 ore, uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24 ore Next Man.

0: Med.com. 24 ore Next Med. Connettiamo economie, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.
1: Effetto notte. Le notizie in 60 minuti.
2: Sempre Roberto Giordano con voi, dopo la sintesi della giornata. Allora cominciamo ad affrontare alcuni argomenti in primo piano con gli ospiti, argomenti che, come sempre sapete, potete commentare sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale potete aderire senza indugio in qualsiasi momento, oppure il numero per messaggi scritti via WhatsApp 349-238-6666, dove per esempio Stefano da Padova dice: cara Roberta, mi dispiace molto per questa ragazza italiana, cioè Nancy Guerra, sapete, appunto è trattenuta in Egitto e condannata per adulterio. Dice: ma mi chiedo cosa fa una donna occidentale, come fa una donna occidentale a sposarsi e avere figli con un musulmano. Ora, dice, per me è pura follia. Questo non c'entra, perché ovviamente c'è un modo di essere musulmani anche laico e naturalmente non integralista, che sono gli uomini al di là della religione, che spesso certi uomini che si presentano magari all'inizio anche bene, anche pieni di attenzione, e poi dopo riescono quindi a celare molto bene le loro vere intenzioni, la loro violenza, e dopo succede quello che succede. Comunque lo so, bisogna andare sempre molto coi piedi di piombo, soprattutto appunto quando si è culture diverse, ma questo non è sempre una garanzia, perché poi quanti femminicidi in Italia avvengono soprattutto da parte di uomini italiani, senza nulla togliere alla violenza di uomini di altre religioni o etnie, insomma il filo conduttore è quello, sono uomini con una certa mentalità. E poi un altro ascoltatore, Luca, dottoressa Giordano, sulla richiesta di grazia, sempre per Nancy Guerra, dice: non si permetta ad Al-Sisi, cioè il presidente egiziano, di barattare il caso di Nancy e la bimba con quello di Giulio Regeni, che vogliamo verità e giustizia. Ma ormai, anche se in Italia sappiamo che l'inchiesta va avanti, anche il processo in contumacia, purtroppo per avere giustizia per Giulio, i tempi ormai sono quelli che sono, e anche le possibilità e le condizioni, no? Quello che ha fatto finora l'Egitto. Ma passiamo al primo tema. Parliamo della sfida, dell'affronto nei confronti di Papa Leone XIV da parte dei lefreviani, cioè gli appartenenti alla fraternità sacerdotale San Pio X, attiva in 5 continenti nel mondo. È un gruppo, diciamo così, tradizionalista, che prende origine dall'arcivescovo di Dakar, Marcel Lefebvre, sacerdote francese della Congregazione dello Spirito Santo, delegato per diversi anni alle missioni nell'Africa francese. E quindi qual è stata la sfida? Sono andati contro, hanno tirato dritto contro l'appello che ha ribadito ancora una volta ieri Papa Prevost, cioè di non creare uno strappo dentro la Chiesa Cattolica. Invece appunto i lefreviani hanno tirato dritto, e oggi in Svizzera hanno proceduto alla consacrazione illecita, secondo la Chiesa Cattolica, di 4 nuovi vescovi, alla presenza di 17.000 fedeli e presenti anche diversi esponenti di Forza Nuova, un movimento dichiaratamente e orgogliosamente neofascista, e anche di esponenti, almeno un esponente di Futuro Nazionale, di Vannacci. E certo, viene da chiedersi, adesso ne parleremo con un esperto, insomma, che cosa succede ora, perché di questo strappo. Dà una risposta Don Davide Pagliarani, che è il superiore della fraternità appunto San Pio X, che dice: è un atto di ribellione delle freviani pronunciato con la lingua della fede, l'ha detto oggi nella messa a Econ, e ha detto: siamo pronti a pagare qualunque prezzo per salvare la Chiesa, dal loro punto di vista. Marco Politi, giornalista per 20 anni, vaticanista della Repubblica, poi editorialista del Fatto Quotidiano, autore fra i vari di La rivoluzione incompiuta, la Chiesa dopo Papa Francesco, edito dal Millimetro. Bentornato Marco Politi qui a Effetto Notte, ciao, buonasera.
3: Buonasera, salve.
2: Allora Marco Politi, intanto io l'ho detto molto in sintesi chi sono i lefreviani. Diciamo che questo scisma si produce dopo 38 anni dal secondo, no? Ce n'era già stato un altro 38 anni fa, subito dopo il Concilio Vaticano II, se non sbaglio.
3: Beh, diciamo che è una sfida aperta all'autorità del Papa, e lo dimostrano anche le parole che ha detto Don Davide Pagliarani, il superiore della fraternità San Pio X, dicendo che è una ribellione in difesa della fede, però al tempo stesso non è un terremoto, perché la grande scissione, il grande scisma ormai c'è stato, sono quasi 50 anni e il movimento guidato dall'allora vescovo Marcel Lefebvre, che aveva partecipato al concilio ma che faceva parte della minoranza contraria alle novità introdotte dal Concilio Vaticano II, si è sempre più fissato su una linea di contrasto al Concilio e quindi alla Chiesa conciliare, e i lefebriani hanno anche rifiutato due occasioni di una riconciliazione con il Vaticano, una volta con Giovanni Paolo II e un'altra volta ancora di più con Papa Benedetto XVI, perché ci fu una grande scomunica ai tempi di Giovanni Paolo II, quando furono ordinati e consacrati i primi quattro vescovi, e questo portò alla scomunica, stiamo parlando del 1988. Poi Benedetto XVI, in un tentativo andato di nuovo a male di riconciliazione, tolse la scomunica ai quattro vescovi scismatici, incorrendo tra l'altro in un autogol terribile, perché uno di questi quattro vescovi, il vescovo Williamson inglese, era un notorio antisemita e nessuno aveva voluto mettere in guardia Papa Ratzinger da questo rischio. Ma nonostante questo gesto di apertura, di togliere la scomunica ai quattro vescovi, la comunità dei lefebriani, che si chiama appunto Fraternità San Pio X, ha continuato sulla sua linea, che è una linea di ostilità totale alle novità del Concilio. Allora, da questo punto di vista bisogna capire bene questo cosa significa. Significa essere contro la libertà religiosa, contro la separazione tra Stato e Chiesa, contro l'ecumenismo, il rapporto fra le varie confessioni cristiane, contro il rapporto inaugurato fortemente prima con Paolo VI, ma soprattutto con Giovanni Paolo II e poi con Papa Francesco, il rapporto con le altre religioni e soprattutto con l'Islam. Significa essere contraria anche a un documento fondamentale del Concilio che si chiama Nostra Aetate e che rivedeva tutto il rapporto con gli ebrei, non più considerati il popolo deicida e nemico del cristianesimo. Ecco, essere contro tutto questo ha già collocato ormai da mezzo secolo i lefebriani su una sponda esterna alla Chiesa cattolica.
2: Marco Politi, quindi in pratica loro sono contro il Concilio Vaticano II, che è quello che ha portato grandi novità, grandi aperture nella Chiesa. Allora io ti chiedo, allora si dice tradizionalisti, sembrerebbero ultra oscurantisti, no? Perché per quale motivo, ecco, quanto sono vicini davvero al Vangelo e che cosa c'entra la presenza di esponenti entusiasti di Forza Nuova, quindi dell'estrema destra, no, fascista, e anche di esponenti di Futuro Nazionale?
3: Ecco, il primo dato da tenere presente è che coloro che all'interno della Chiesa cattolica sono anche su una linea più conservatrice, più tradizionalista, sono però nettamente contrari appunto a un movimento scismatico come quello dei lefebriani. Per esempio il cardinale Müller, che molte volte ha criticato in questi anni Papa Francesco, ha proprio dichiarato in queste ore che i lefebriani sono fissati, sono ideologici e non è accettabile che siano contro il Papa, perché ecco, questo già significa che anche la geografia, diciamo così, politico-religiosa all'interno della Chiesa cattolica fa sì che i conservatori, quando poi uno rompe direttamente con l'autorità del Papa, si distanziano da questi, chiamiamoli così, estremisti tradizionalisti. È successo anche con l'ex nunzio Viganò, che quando è diventato troppo aggressivo nei confronti di Papa Francesco, poi è stato scomunicato e allora anche chi gli era vicino si è allontanato. Però è anche vero, come dicevi prima, che una parte dell'estrema destra, in questo caso Forza Nuova, non dico tanto Futuro Nazionale, perché Futuro Nazionale è contento di cavalcare slogan o situazioni estreme perché produce un effetto mediatico, e in questo momento Forza Nazionale ha bisogno di momenti mediatici forti. Però certamente movimenti, diciamo, di tipo neofascista sono sempre stati anche contrari spesso alle novità conciliari, e per questo agitano la bandiera del tradizionalismo estremo.
2: Ma perché Marco Politi, in qualche modo, tra i lefebriani, essendo appunto ultra diciamo reazionari, cosa c'è? C'è l'omofobia, c'è anche l'immagine della misoginia, xenofobia?
3: Sì, soprattutto c'è quello che succede nei grandi momenti di crisi sociale, l'abbiamo visto nell'Europa del secolo scorso, che l'estremizzazione politica tenta poi di appropriarsi anche dell'elemento religioso, no? Pensiamo allo slogan Dio, patria e famiglia. Allora chi è spinto verso le sponde totalitarie in campo politico, al tempo stesso vuole presentarsi come il vero difensore della fede. E lì bisogna dire che Papa Leone, soprattutto nel suo viaggio in Spagna, ma anche in altre occasioni, anche per esempio criticando Trump, ha detto che è assolutamente impensabile di utilizzare la religione per fini politici e meno che mai per fini come quello della guerra o del riarmo.
2: Quello che ti chiedo ancora, Marco Politi, è uno, brevemente, che peso hanno poi a livello mondiale nella Chiesa cattolica, seppur adesso scismatica? Cioè, diciamo, le cifre sono presenti in 5 continenti, ma hanno un peso effettivo, oppure sono...
3: Lì c'è un elemento interessante, cioè dal punto di vista, diciamo, del raffronto è chiaro che sono soltanto un pezzettino. La Chiesa cattolica oggi ha 1.400.000.000 di fedeli e i lefebriani hanno 500.000 fedeli, forse 600.000, c'è chi gonfia fino a 700.000. Hanno 700 preti, 250 religiose, sono presenti in 70 paesi, e quindi diciamo la sproporzione è fortissima. Però c'è un dato, ci sono molti giovani che, anche senza diventare lefebriani, sono però portati e spinti di nuovo, per esempio, alla messa in latino, alla messa non nelle lingue nazionali, alla messa preconciliare. È come se, succede in altri momenti della storia, che in momenti di smarrimento si cerca un appoggio in una mitica origine. Certo, e allora è vero che per esempio i seminari dei lefebriani sono pieni, è vero anche che quando ci sono manifestazioni di messe in latino, senza essere lefebriane, in Italia o in altri paesi, ci siano molti giovani che sono affascinati da questo fenomeno.
2: E certo, finché fosse il latino, insomma. Ma per chiudere, Marco Politi, quindi da Roma a questo punto arriverà in modo automatico la scomunica, cosa succede adesso?
3: Sì, la scomunica si chiama in latino late sententiae, il latino dei giuristi era stupendo perché era molto, come posso dire, molto iconico, perché significa che la sentenza è già portata, nel momento in cui tu commetti l'illecito è come se arrivasse il postino che ti dà la sentenza. Quindi i nuovi 4 vescovi e i 2 vescovi che hanno celebrato il rito sono automaticamente scomunicati.
2: Chiaro, lapidario, grazie. Grazie a Marco Politi, ricordo, vaticanista per molti anni della Repubblica, editorialista del Fatto Quotidiano, autore di molti libri, tra cui La rivoluzione incompiuta, la Chiesa dopo Papa Francesco, edito da Millimetro. Grazie molte, Marco Politi, grazie e buona serata.
3: Buonasera a tutti.
2: Ciao. Bene, direi che ci possiamo fermare, giusto per una pausa di riflessione, ma torno a momenti.
4: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
5: Anche su un mezzo non tuo?
4: Sì.
5: E offre anche tutela legale.
4: Mi fai parlare?
5: E assistenza sanitaria e a casa.
4: Esatto, Moby, perché ACI
5: è il club sempre vicino a te.
4: Almeno la chiusura posso dirla io.
5: Ok, socia.
4: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
6: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
7: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
8: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
9: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
10: Tempo in diretta.
11: Bentrovati, vediamo le previsioni per giovedì 2 luglio. È in transito una goccia fredda. Al mattino forti temporali sull'Emilia-Romagna, fenomeni irregolari al centro e sulla Campania. Nel pomeriggio temporali possibili al centro, al sud e in Sardegna. Attese grandinate localmente di grosse dimensioni. Migliora invece al nord col ritorno del sole e col caldo in decisa attenuazione. Scarica l'app de ilmeteo.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 25 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro luglio. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su uniroma5.it e scopri l'offerta.
2: Effetto notte. Le notizie in 60 minuti.
3: E se state ascoltando Effetto Notte, vi devo avvertire, è un programma che dà dipendenza. Una volta che lo ascoltate non smettete più, parola di Roberta Giordano, poi non dite che non ve l'avevo detto. Abbiamo parlato ampiamente di questo strappo dentro la Chiesa Cattolica, di quello che sarà e di cosa sono i Lefebvriani. Adesso invece torniamo sugli sviluppi dei negoziati tra Stati Uniti e Iran. Terza tappa che sembrava incerta oggi a Doha in Qatar, perché Trump aveva detto, come siamo ormai abituati a conoscerlo, i suoi annunci, le sue dichiarazioni, aveva detto sì ci hanno chiesto gli iraniani assolutamente di continuare con i negoziati, domani ci sarà questo incontro a Doha. In realtà sì, a Doha si sono recate le delegazioni americane e iraniane, ma con colloqui indiretti, cioè dopo i negoziati in Pakistan e in Svizzera. Questa è stata la terza tappa nelle ultime settimane, però colloqui indiretti, nel senso che non si sono incontrati tra loro, ma hanno parlato con i mediatori del Qatar e i mediatori pakistani. E ogni delegazione concentrandosi sull'argomento, diciamo, che più stava a cuore alla delegazione americana o iraniana. Per quanto riguarda gli americani, c'è molta insistenza sulla questione nucleare dell'Iran e il fatto anche di recuperare l'uranio arricchito che ancora l'Iran nasconde. Dall'altra parte invece l'Iran, con i mediatori qatarini e pakistani, ha parlato invece della necessità, della priorità per far andare avanti i negoziati, di far cessare le ostilità in Libano, della guerra di Israele contro Hezbollah nel sud del Libano, e soprattutto di scongelare i beni iraniani congelati, le ricchezze iraniane congelate in vari stati del mondo. E quindi, insomma, con punti di vista ancora diversi, rimangono effettivamente questi nodi, che sono la pace in Libano, la questione nucleare, lo sblocco dei beni congelati iraniani e poi la liberazione, lo sblocco di questo benedetto stretto di Hormuz, che è fondamentale, ormai ne parliamo da mesi, per la navigazione, soprattutto per il passaggio di navi petroliere, ma non solo, insomma, di navi con vari tipi di merci. Abbiamo parlato anche dei fertilizzanti e lì ancora non c'è nulla di definitivo. Ce lo conformerà, penso, Marco Di Lido, direttore del Centro Studi Internazionali. Bentornato Marco Di Lido, come sempre un piacere. Effetto Notte, buonasera.
4: Grazie. Grazie, buonasera a lei e ai radioascoltatori, il piacere è ovviamente reciproco.
3: Grazie. Quindi l'Iran chiede di attuare i 5 punti dell'intesa, a partire però dallo sblocco dei propri asset congelati. Dall'altra parte abbiamo detto interessi diversi da parte dei negoziatori statunitensi, che sono sempre tra l'altro il genero Kushner di Trump e il suo amico immobiliarista Witkoff. Quindi l'abbiamo detto dall'inizio, insomma, la diplomazia americana è in mano a persone che non è che di mestiere fanno i diplomatici. Comunque, insomma, terza tappa nelle ultime settimane di questi colloqui, ancora tutto sospeso, però sembrerebbe, di Lido.
4: Sì, assolutamente tutto sospeso, ed è inusuale per la diplomazia, al di là poi degli incarichi politici che vengono assegnati a ciascuna amministrazione, vedere due esperti di vendite immobiliari dover trattare una pace tra stati. Diciamo che gestire i dossier che sono sul tavolo del negoziato non è come gestire la scalata a un istituto finanziario o la vendita di terreni e proprietà immobiliari in giro per il mondo. Yeah. Le logiche sono e le metodologie sono un tantino diverse, soprattutto se ci sono delle diversità culturali, ideologiche, antropologiche e storiche così profonde come quelle che caratterizzano il popolo americano e quello iraniano. Detto questo, gli americani stanno provando a cambiare un po' le carte in tavola, perché fin dal primo minuto in cui si è firmato questo memorandum gli iraniani erano stati chiari: il nucleare doveva essere discusso alla fine, sarebbe stata la cosiddetta ciliegina sulla torta alla fine di un percorso che doveva prima trattare il Libano, gli asset scongelati, Hormuz e più in generale la postura politica del Medio Oriente. Quindi l'insistenza americana di ribaltare un po' l'ordine degli addendi, e in questo caso non vale la cosiddetta regola della moltiplicazione e dell'addizione, cioè che cambiando il posto, l'ordine degli addendi, il risultato non cambia. No, in diplomazia è fondamentale. La diplomazia non è un'addizione, non è una moltiplicazione, è una funzione complessa. Se si spostano le variabili di questa funzione, cambia totalmente il risultato. E qui siamo di fronte a un impasse, perché gli iraniani vogliono che il percorso concordato sia rispettato per una questione di credibilità e anche per una questione di fiducia, perché in fondo non si fidano degli americani ancora, soprattutto non si fidano degli israeliani. Quindi finché non sarà rispettato quell'ordine, quella gradualità del nucleare, non si parlerà. E per questo il rischio che si torni, come nel gioco dell'oca, si riparta dal via. Solo che in questo caso il via vuol dire il rischio di una ripresa delle ostilità.
3: A questo proposito, intanto rispondo a Dario, dice: buonasera, i fertilizzanti a luglio servono poco, ma non esiste soltanto l'Italia, da noi è estate, in altri paesi non lo è, comunque insomma, quindi avere una visione un po' più ampia delle cose.
4: E non solo, dottoressa, se posso, c'è anche un altro problema, cioè i fertilizzanti non è che arrivano e vengono utilizzati immediatamente, certo. Insomma, giusto per anche aiutare l'ascoltatore a comprendere, c'è una logica di accumulo, di stoccaggio, perché poi quelle quantità vanno ripartite a seconda delle singole, dei singoli attori agricoli che poi li mettono da parte e li devono utilizzare nei momenti dell'anno specifici a seconda della pianta, della piantagione che stanno coltivando. Non è che il grano matura e viene raccolto come, non lo so, i fagioli o le zucchine. Ogni pianta ha il suo ritmo naturale, il suo periodo dell'anno.
3: Chiaramente, quindi abbiamo dato anche questa spiegazione botanica e agricola, ma ed è importante appunto perché a volte si fanno le cose troppo semplici, ma le cose sono molto più complesse e articolate. Poi Trump invece, anche lui diciamo invece semplifica e dice: sto portando, dichiarazione di poco fa, le agenzie, sto portando avanti una guerra che sto vincendo facilmente, dice. E poi dice anche: i colloqui con l'Iran stanno andando molto bene, andiamo d'accordo. Chiaramente Trump, Marco Di Lido, si trova in questa impasse sulla questione di Hormuz che rimane bloccato e forse si pagheranno anche dei pedaggi, cosa che prima della guerra lanciata da Stati Uniti e Israele nei confronti dell'Iran non succedeva. E ricordiamo sempre: nessuno ha simpatia per il regime sanguinario dell'Iran, ma non è stato neanche cambiato il regime, anzi Trump ha detto che non era neanche il suo obiettivo. Quindi Trump si trova in questa impasse tra lo stretto di Hormuz da una parte, che va liberato il prima possibile, e dall'altra per l'appunto i sondaggi interni in caduta libera, perché in questi giorni si parla del 30% di consensi interni degli americani nei confronti di Trump. E però lui dice: sto portando avanti una guerra che sto vincendo facilmente. Vabbè, ne è convinto. Per chiudere però, Marco Di Lido, oggi il comandante del comando operativo di vertice interforze, Giovanni Maria Iannucci, a proposito della possibile eventuale partecipazione dell'Italia a una missione per sminare, perché c'è anche questo problema, sminare lo stretto di Hormuz, ha detto: quando dovesse cominciare questa missione, siccome ci sono decine di ordigni, ci faranno almeno 2 mesi per liberare, se tutto va bene, lo stretto di Hormuz dagli ordigni.
4: Assolutamente. Assolutamente, le parole dei nostri vertici militari vanno prese in maniera letterale, perché nessuno più di loro, in quanto operatori tecnici e persone specializzate nel settore bellico, sa quanto sia difficile effettuare questo tipo di operazioni, che hanno bisogno di prudenza e hanno bisogno di una cornice politica che sia permissiva e hanno bisogno di un contesto operativo che permetta agli attori che eventualmente si impegneranno in questa attività di sminamento di farlo nella maggiore sicurezza possibile. In questo l'Italia è un paese che ha un'expertise nello sminamento veramente a 360 gradi, sia quello navale sia quello terrestre. Ricordiamo per citare l'attività straordinaria dei nostri militari in ex Jugoslavia, soprattutto in Bosnia, e quello che è stato fatto anche nello stretto di Hormuz all'indomani della guerra tra Iran e Iraq negli anni Ottanta. Quindi è qualcosa che sappiamo fare, siamo tra i principali candidati. Per quanto riguarda Trump, dottoressa, mi permetta una chiosa, io non invidio il mondo giornalistico in questo momento, perché ad inseguire le dichiarazioni di Trump
3: non
4: si
3: me lo
4: rischia
3: dica.
4: Veramente
3: poi,
4: di impazzire.
3: Poi andando in onda a quest'ora è tutto un raccoglie, cambiare, vedere, no, perché ha detto quest'altra cosa, poi ne ha detto un'altra, insomma, sì, una rincorsa senza fine. Va bene, proseguiamo con la maratona.
4: Non li crede, credo che non li creda neanche più la moglie a questo punto.
3: Bisognerebbe chiederglielo. Io sono piuttosto d'accordo con lei. E tra poco, tra l'altro, parliamo di un aspetto poi che riguarda Trump e la sua famiglia. Grazie, come sempre, a Marco Di Lido, anche per la simpatia, direttore del Centro Studi Internazionali. Grazie molte, buona serata.
4: Grazie a voi.
3: C'è la viabilità, poi di nuovo insieme.
5: Monge, la famiglia italiana del pet food. Vi presenta... Strade in diretta.
6: Una buona serata, bentrovati per l'ultimo appuntamento. Dobbiamo segnalare un incidente avvenuto sulla 27 Mestre-Belluno, nel tratto compreso tra l'innesto con la 28 Venezia-Belluno e Treviso Nord in direzione Venezia. Vi informiamo poi che la 33 a Sticunio verrà chiusa per lavori tra Alba Ovest e Cherasco in direzione Cuneo dalle ore 22 di questa sera fino alle 6 di domani mattina. Con questo è tutto, grazie dell'attenzione, passate una buona serata, a domani.
5: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.

0: Eh sì, diciamo soldi a palate, ma a palate per Donald Trump, che è già ricchissimo prima del suo secondo mandato. Praticamente ha fatto guadagni da favola con che cosa? Con le criptovalute. Pare che più che nel settore immobiliare ultimamente stia molto investendo nelle criptovalute. L'ultima dichiarazione patrimoniale del presidente americano svela un boom di entrate relative proprio al settore delle criptovalute per oltre $1 miliardo nel 2025. I democratici vanno all'attacco, ritengono che sotto ci sia qualcosa di sospetto. Il governatore della California, democratico Newsom, dice lui si è arricchito mentre i suoi sostenitori sono rimasti fregati, però la Casa Bianca nega qualsiasi conflitto di interesse e dice anzi Trump ha reso con orgoglio gli Stati Uniti la capitale mondiale delle criptovalute nell'interesse del popolo americano. E lo stesso Trump dice, liquida un po' la questione così con semplicità, dice ho guadagnato molto denaro già prima di diventare presidente. E però insomma praticamente la dichiarazione dei redditi, documenti depositati presso l'Office of Government Ethics, l'ente governativo che vigila sull'etica pubblica, hanno tracciato uno scenario articolato con attività che gli hanno fruttato oltre 2 miliardi nell'ultimo anno. Come se lo spiega Angelo Paura, corrispondente del Messaggero da New York. Buonasera Angelo, grazie della disponibilità.
1: Buonasera, eccoci. E ce lo spieghiamo con il fatto che intanto bisogna ricordare che quello che Trump ha pubblicato è una dichiarazione obbligatoria, quindi non ha mai voluto pubblicare la sua dichiarazione dei redditi, e ricordiamo che è il primo presidente a farlo da Nixon, quindi non ha mai voluto dire quanto guadagna. E ricordiamo anche che in passato le sue aziende sono state fortemente indebitate, ricordiamo che è stato condannato con 34 capi d'accusa per possibili frodi fiscali. Ora, su questi dati, quindi sulla patrimoniale obbligatoria, sulla dichiarazione patrimoniale obbligatoria che parla di 2,2 miliardi di dollari di guadagni e che secondo alcuni esperti sono solo la punta dell'iceberg di quanto la sua famiglia possa aver guadagnato, ci sono ovviamente forti dubbi. Ricordiamo, come hai detto bene tu, che la maggior parte del denaro arriva dalle criptovalute, 635 milioni dai meme coin di S. Trump e 800 milioni da una società che si chiama World Liberty Financial, che è stata fondata dai figli Eric e Donald Jr. insieme a il figlio di Witkoff, che tra l'altro è l'inviato speciale di Donald Trump, che si è occupato, come tutti sappiamo, di Ucraina e più di recente di Iran. Ovviamente, per chiudere il capitolo di da dove arrivano questi soldi, è importante ricordare che ci sono sì le cripto, ma ci sono anche altri elementi interessanti in questa dichiarazione. Denaro che arriva da dove? Arriva da una serie di accordi fatti da Trump per far usare il proprio marchio in paesi come l'Arabia Saudita e il Qatar. Ricordiamoci che Arabia Saudita e Qatar hanno un doppio rapporto con Trump, ovvero da una parte c'è, come sappiamo, questo rapporto appunto di tipo commerciale, dall'altra sono degli attori fondamentali geopolitici con cui Trump e il suo governo ci ragiona. Da ultimo, ci dobbiamo ricordare che poco prima che Trump si insediasse nel 2025, nel gennaio del 2025, l'Arabia Saudita ha comprato il 49% delle azioni di quell'azienda che vi ho ricordato prima, quindi World Liberty Financial, quella dei due figli di Donald Trump. Quindi ecco, il quadro è particolarmente complicato. Per poi, e chiudo, ricordare la vendita delle bibbie firmate Trump, le sue sneakers, i cellulari firmati Trump, piccoli oggetti a marchio Trump, cose che un presidente degli Stati Uniti non aveva mai fatto. Non esiste un presidente nella storia degli Stati Uniti che abbia usato il proprio nome per, in un certo senso, fare affari. Ma questo è parte del circo di Trump, della grande reality show di Trump, ecco. Che però, diciamo, colpisce un po' il cuore della democrazia e dell'indipendenza americana.
0: Chiaramente, hai fatto benissimo a fare questa chiosa, Angelo Paura, ricordiamo, corrispondente del Messaggero da New York. Grazie molte, grazie Angelo, buona continuazione. Ciao.
1: Grazie a te. A presto. Grazie.

0: Just a game, it's
1: vedi, anche se il tempo stringe, io te lo faccio sentire questa prima parte.
2: Devi sempre.
1: Ormai lo conosciamo questo inno, dai, tu la devi sempre le prime note, no?
2: Beh, allora, no, proprio perché questa frase racconta proprio la storia della Repubblica Democratica del Congo.
1: Del Congo.
2: Che è caduta contro l'Inghilterra, ma
1: combattendo
2: fino alla
1: fine.
2: Si è rialzata, sì, perché 2-1 per gli inglesi in questo... sedicesimo di finale, che ci regala poi un ottavo che sarà Inghilterra contro Messico all'Azteca, quindi partita che già entra nella storia di questo mondiale, nella storia del calcio. Ma applausi al Congo che ha sfiorato l'impresa in vantaggio al settimo minuto con Sipenga. C'è voluto il solito grandissimo Harry Kane. La cosa bella di questi mondiali, cara Roberta, è che chiamano in causa i campioni rispondono. Abbiamo visto Holland, Mbappé, Messi e anche Harry Kane, grande trascinatore dell'Inghilterra, ha fatto 2 gol alla doppietta decisiva tra il 76esimo e l'84esimo, sale a 5 gol in classifica marcatori, ma soprattutto permette all'Inghilterra di continuare a sognare quella coppa che non riesce ad agguantare dal 1966.
1: E ci mancherebbe che non chiamino in causa i mondiali i marcatori, no? I maggiori marcatori.
2: Ma non
1: se
2: sempre
1: lo fanno
2: è così. Ma i campioni sono quelli che mantengono le promesse, no? E ti faccio ad esempio un altro campionissimo. Sì. Dammi altri 20 secondi perché c'è questa notizia molto importante. Sì. Oggi la vittoria di Sinner a Wimbledon contro Borges, ma il piatto forte della giornata è stata la conferenza stampa di Yannick quando è tornato sul malore di Parigi e ha spiegato che sono state individuate le cause, ma sentiamolo che l'ha spiegato meglio lui di quanto potrei fare io.
3: Abbiamo capito, potrebbe risuccedere, sì, perché alla fine non è che trovi la soluzione, è una cosa un pochettino più ampia, però sì, potrebbe risuccedere. Stiamo facendo tutte le cose al meglio, speriamo che non risucceda. Poi se dovesse venire di nuovo fuori, abbiamo capito che forse non è la strada giustissima, però quello vediamo. Però io oggi dicevo più che altro per un recupero fisico in generale, perché mi sono alzato ieri, mi sono svegliato, il corpo non l'ho sentito benissimo, ma per la caduta più che altro, però oggi poi quando sono entrato in campo mi sono sentito bene, quindi posso essere molto tranquillo.
1: Quindi ha messo una sua vulnerabilità.
2: Insomma, stiamo scoprendo il lato umano di questo campione, sicuramente per noi è un arricchimento, no? Ce lo rende più vicino, sicuramente lui al tempo stesso dovrà imparare a gestirlo, no? Questo aspetto. Intanto, fra pochi istanti, tornando al mondiale, altra africana protagonista a Seattle alle ore 22, calcio d'inizio di Belgio-Senegal. Sicuramente non mancherà un minuto di cordoglio per quanto avvenuto oggi ad Anversa, e quindi
1: certo,
2: penso proprio che la FIFA abbia già dato il via libera.
1: Sì. Grazie Dario Lucci per questi aggiornamenti, prossimi a tra poco.

0: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA
1: e i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
4: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
5: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
4: Oh, Contacta, adoro!
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
7: Yeah, uno c'è!
8: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
7: Piacere! Calzolone!
8: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
7: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
9: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
10: Il 6 luglio arriva in edicola in allegato gratuito con Il Sole 24 Ore, Progetto Benessere Magazine, la nuova rivista edita dai maestri italiani editore che racconta il mondo della medicina e della salute in modo del tutto nuovo, con interviste a medici d'eccellenza e focus sul mondo della prevenzione, del turismo e del wellness. Un viaggio alla scoperta delle imprese e dei professionisti che sanno rendere il benessere un vero stile di vita. Progetto Benessere Magazine, in edicola il 6 luglio, cellofanato con Il Sole 24 Ore.
11: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: Sono le 22 e 2 minuti.
13: GR 24, Il Sole 24 Ore.
12: E a questo punto della giornata, questi fatti principali. Chiesa cattolica, si consuma lo scisma. In Svizzera ordinati contro l'appello del Papa 4 vescovi lefreviani, scatta la scomunica. Medio Oriente a Doha, trattative a distanza tra Stati Uniti e Iran. Teheran sottolinea: prima sbloccatici gli asset congelati. I guadagni da favola di Donald Trump, oltre $1 miliardo guadagnati dalla sua famiglia nell'ultimo anno con le criptovalute. Tutti stanno avendo profitti, replica il presidente americano. Il calciatore Bastoni indagato per prostituzione minorile, mai preso soldi, dice agli inquirenti la ragazza all'epoca 17enne. Meteo, dopo il caldo, temporali e grandine. A Milano 200 richieste di intervento dai vigili del fuoco. Addio a Victor Willis dei Village People, il fondatore e frontman della band disco che negli ultimi anni aveva visto il brano YMCA del 1978 trasformarsi nell'inno dei comizi e delle celebrazioni di Donald Trump. Sport, tennis a Wimbledon, il portoghese Borges battuto in 3-set da Sinner che passa al terzo turno, e in campo femminile vanno al terzo turno Sabalenka e Osaka. Per quanto riguarda invece i mondiali di calcio maschili, Inghilterra batte il Congo 2-1 e va agli ottavi. E su questo Roberto Giordano vi saluta e vi ringrazia come sempre, sia per il vostro ascolto che per i vostri messaggi. Grazie a Giorgio Giardino, alla parte tecnica Carmelo Lauricella. Domani è un altro giorno, a quel che resta sempre uguale, l'appuntamento con Effetto Notte alle 21.

0: notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
1: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign.
2: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
3: Penelope, io questa guerra non la volevo fare. Io non ci volevo andare. Ma quando Agamennone è venuto da me e mi ha detto: Ulisse, dobbiamo partire per Troia, che cosa potevo dirgli io?
4: Irina, dimmi qualcosa, ti prego. Io non capisco, non riesco proprio a capire. Ti vedo così...
5: Così?
4: Non lo so, spenta. Perché sei così spenta? Tu sei così bella, così bella, così bella.
5: Stai zitto!
6: Perché mi ha fatto riflettere.
5: Ah.
6: Ed è per questo che sono tornato.
5: Bene, allora dimmi che cosa c'è di registrato, che cosa hai fatto.
6: Credo di averti violentato.
5: No, non mi hai violentata.
7: Shakespeare, Chekhov, Molière, Pirandello, ma anche Tom Stoppard, Sarah Kane, Jansbir Reza, Ruggero Cappuccio, Emma Dante. Il teatro classico e quello contemporaneo. Gli spettacoli in scena sui grandi palcoscenici e su quelli off. Sono Elisabetta Fiorito e vi aspetto ogni sabato alle 14:15 con Cartellone. Vi accompagnerò alla ricerca del dramma o della commedia che fa per voi. Non perdete l'appuntamento qui su Radio 24, ma anche in podcast su tutte le piattaforme audio.
8: Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
9: Inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Per quello che riguarda, vado sempre a ritroso, parleremo di due casi, non capita spesso, due aziende italiane importanti che in un caso, Bending Spoon, inizia oggi l'offerta per quotarsi al Nasdaq con un'attesa di incasso che dovrebbe andare tra il miliardo e il miliardo e 150 milioni. Sono quattro soci italiani, ne parleremo più avanti. È interessante perché non capita tutti i giorni di vedere un'azienda italiana che sbarca al Nasdaq. Poi certo la riflessione è anche come mai, se tu vuoi raccogliere certi capitali, devi per forza andare a Wall Street. Questo è un vecchio tema che ci porterebbe a parlare poi dell'assenza di un'unione dei capitali in Europa e di mercati azionari che non reggono il confronto. Comunque, restiamo sulla notizia positiva. Tra l'altro è una software house mista al private equity. Che cosa vuol dire? Che si occupa del settore digitale, ma lo fa con un approccio da chi entra nei capitali di società che magari erano blasonate ma hanno perso smalto e ritiene, quello che fa spesso il private equity normale, ritiene che vi siano dei margini per aumentare il valore e la redditività dell'azienda e entra dentro queste società con varie acquisizioni, perché negli anni ha acquisito nomi abbastanza importanti: AOL nel 2025, Eventbrite sempre nel 2025, era una piattaforma di ticketing e gestione eventi, in precedenza aveva acquisito Harvest, ma anche Bright Cove, WeTransfer. Insomma, è un'azienda che è cresciuta tramite ingressi e acquisizioni, però, dicevo, si quota al Nasdaq. L'altro soggetto, diciamo così, che non va a quotarsi, è già quotato e sta molto crescendo in borsa, così fra poco arrivo anche all'andamento del mercato azionario, sta crescendo di circa il 6%, è il gruppo Orsero, magari qui non lo conoscono, è leader europeo nell'importazione e distribuzione di frutta e verdura, ha sedi oltre che in Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Grecia, Costa Rica, Colombia, Messico. Anche qui un fatturato che non vediamo spesso nelle imprese italiane, 1 miliardo e 700 milioni, 2.400 dipendenti, ed è presente appunto in 8 paesi. Perché ne parliamo oggi? È un'azienda che è nata negli anni 40, poi fu la prima a avviare l'importazione e distribuzione di frutta esotica in Italia negli anni 70, e poi inizia negli anni 80 un processo di acquisizioni in Costa Rica, in Spagna, in Grecia, in Portogallo, e una costruzione di una flotta navale refrigerata per il trasporto di prodotti freschi, quindi già negli anni 90 con il consolidamento. Beh, Orsero guadagna bene in borsa, è tra i migliori titoli oggi, perché ha annunciato l'acquisizione del 45% della società americana Truco Holdings. L'operazione vale quasi 50 milioni di dollari, è uno dei principali distributori di prodotti ortofrutticoli freschi negli Stati Uniti. E anche qui non è notizia di tutti i giorni un gruppo italiano che si compra, in questo caso un distributore americano. Parleremo di questi due casi nella seconda parte del programma. In apertura invece recupereremo l'appuntamento con Alessandro Platerotti per vari motivi. Uno, perché eravamo rimasti in sospeso sull'idea bolla o non bolla negli Stati Uniti, sul settore tecnologico, dopo alcune avvisaglie che però, ripeto, possono essere lette come correzioni normali, visto che molto erano cresciuti i titoli. Il Nasdaq ieri è andato molto bene e devo dire la verità, anche oggi, adesso vi do tutti gli indici, anche oggi l'America va benino, mentre il Nasdaq perde un punto percentuale. Ma poi c'è anche la notizia che ha a che fare tra la politica e l'economia: quanto ha guadagnato Trump in un anno con le Bitcoin, oltre un miliardo di dollari. Qui andiamo fuori dai temi classici del programma, perché questo è un problema, secondo me, anche di, una volta si sarebbe detto, di conflitto di interesse, una volta non sarebbe stato pensabile un presidente che va a guadagnare cifre del genere durante la sua presidenza, con sono soprattutto criptovalute, con il sospetto che poi, voglio essere buono, che poi vi possa essere una commistione tra la sua attività presidenziale e quello che lui guadagna. Cioè, è una cosa che a mio avviso segnala un ulteriore deterioramento della qualità della democrazia negli Stati Uniti sotto la presidenza Trump, perché al di là della cifra, non stiamo parlando di guadagni così occasionali derivanti da altre attività, qui stiamo parlando di criptovalute che lui ha lanciato sostanzialmente già da presidente e che portano a guadagni stratosferici. Allora, quando tu guadagni un miliardo, ti chiedi, ma sei veramente libero nel giudicare, per esempio, tutta questa campagna contro la digital tax in Europa? Hai avuto finanziamenti, erano presenti al tuo giuramento tutti i grandi che non vogliono essere tassati, e ci mancherebbe, nessuno vuole essere tassato più o meno nella vita, poi però esiste la legge, esiste le necessità della collettività e quant'altro. Quindi siamo di fronte a un ennesimo caso di se vogliamo usare un termine alto, di vulnus in quella che dovrebbe essere l'indipendenza totale del presidente della Repubblica, del presidente americano. Per cui però ormai purtroppo un certo tasso di assuefazione Trump lo sta generando in tutti noi, che non vuol dire che siccome vai verso l'assuefazione aumenta il giudizio positivo. No, il giudizio resta, tutti i sondaggi alla mano, pesantemente negativo. Anche in Italia i 2/3 degli intervistati in qualunque sondaggio esprimono opinioni molto critiche sul presidente americano. Detto questo, è un altro tabù, se vogliamo. Guardate, vedo alcuni messaggi. Io non ho mai detto che i presidenti americani non fossero ricchi. La famiglia Kennedy la conosciamo tutti, ma lo stesso Carter era un imprenditore, se non ricordo male, nel mondo delle noccioline, della frutta secca e dei nuts. No, da sempre la campagna americana costa tantissimo per le presidenziali e grandi finanziatori. Non ho detto questo. Ho detto che vedere un presidente che guadagna un miliardo in criptovalute ti fa porre molti dubbi su quanto può essere obiettivo lui nel giudicare i rischi delle criptovalute o nel chiedere una regolamentazione, che tra l'altro molti americani vogliono, sui grandi gruppi tecnologici, visto il loro impegno sull'intelligenza artificiale e visti i rischi che una applicazione dell'intelligenza artificiale non regolamentata, quindi non nell'interesse anche della collettività, ma solo nell'interesse di chi ha investito miliardi di dollari e adesso vuole guadagnarci, ecco, ti fa venire molti dubbi sulla capacità che ha un presidente che guadagna queste cifre di essere obiettivo quando giudica quel mondo, di fare gli interessi veramente del suo paese. Uno mi scrive: tanto non è mica il nostro. Sì, ho capito, però abbiamo già visto che le conseguenze ci sono poi purtroppo anche per noi. Comunque, tre, anche i Bush erano petrolieri con forti legami nel Medio Oriente, l'abbiamo raccontato, ci mancherebbe. Diciamo che la sfacciataggine, il rendere tutto così palese, io non ho mai detto che gli altri fossero delle verginelle, ho detto solo che insomma dai, una cosa del genere io non ho ricordi, dopodiché adesso ne parleremo più avanti. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook e sul canale 6363 del digitale terrestre. Dunque, scrive un ascoltatore, io non c'entro, almeno 12 anni per tassare le big tech con Obama e Biden, perché non lo avete fatto? Ora, io non sono né portavoce di Obama e di Biden, né voto negli Stati Uniti, però ho capito la domanda. Sicuramente si poteva far prima, vero. Diciamo che negli ultimi anni l'accelerazione è stata fortissima, e appunto intelligenza artificiale, ma non solo, e anche le dimensioni. Però accetto la critica, non è che debba farlo solo. Però una volta che si fa, cioè il fatto di non averlo fatto per 12 anni e di avere un principio che dice: scusami, tu paghi una tassa come tutti, perché tra l'altro c'è un ragionamento anche più alto dietro. Se l'applicazione della tecnologia porterà, io spero almeno temporaneamente, non per sempre, alla distruzione di posti di lavoro e alla necessità poi dei vari stati di avere anche strumenti di welfare, ammortizzatori sociali, per gestire quelle che potrebbero essere migliaia di disoccupati in attesa che vengano formati e ricollocati. Bene, il ragionamento, che secondo me non fa una grinza, è il seguente. Allora, loro ci guadagnano e tutti i cocci sono a costo e a carico della collettività, oppure, visto che tu dovrai trovare anche soldi per gestire una transizione, e soldi significano nel caso nostro, non so, cassa integrazione, strumenti di welfare, beh, forse magari chiedere una partecipazione a chi sta solo guadagnando da questa trasformazione non sarebbe male, no? Quando è arrivato il petrolio non è che non abbiamo tassato le società petrolifere nella seconda rivoluzione industriale. Io ho già raccontato come quando la Standard & Oil di Rockefeller diventò troppo grande da minacciare la sicurezza e la democrazia in America, perché si ritenne che un soggetto così grosso, che aveva quasi monopolio dell'estrazione petrolifera, fosse troppo grosso per gli equilibri interni della democrazia, gli Stati Uniti al tempo non esitarono, spacchettarono la Standard & Oil e nacquero le sette sorelle, che comunque avevano dimensioni singolarmente prese più piccole. Quindi non si ma era un altro mondo, forse, o era un altro presidente. Perché non si parla di insider trading? Non si parla di insider trading. Ma come non, cioè, posso fare la battuta adesso? Non so come sia possibile incriminare il presidente americano di insider trading, ma qui è tutto un insider trading. Cioè, ogni volta c'erano decisioni attese, i titoli si muovevano, poi lui annunciava all'inizio delle trattative, poi no.

avrò anche un approfondimento sulla relazione oggi della relazione annuale dell'Authority sui servizi per quello che riguarda l'energia, quindi ARERA, adesso vi arrivo, però andiamo con ordine. Per quello che riguarda la borsa, allora questa mattina abbiamo avuto un rialzo di Tokyo più 0,50%, adesso gli indici sono, gli indici europei avevano aperto sostanzialmente seguendo anche l'Asia un po' in ordine sparso. Milano aveva aperto in calo, ha mantenuto il calo, 0,24, aperto meno 0,24, aperto meno 0,27, a parte Rossero di cui abbiamo parlato, che è arrivata a crescere quasi il 7%. Va bene Avio, ma non solo, perché adesso Avio però ha un po' ridotto il rialzo, più 1%, va bene, molto bene Nexi, più 5%, Leonardo più 4,12, Unipol più 3,80, Amplifon più 3,40, Diasorin più 2,60, Stellantis più 2,5, Ferrari più 1,90, Telecom più 1,80, come Inuit, Fincantieri più 1,5, come Azimut. Il fronte opposto, Saipem, tutti i petroliferi, meno 3,30, Eni meno 2,50, Steam Electronics meno 3,12, Snam meno 2, Prismia meno 2,20, Campari meno 1,80, Terna meno 1,60%. Euro su dollaro sotto quota 1,14 a 1,13, non ho dato gli altri indici, avete ragione. Parigi invariata, Francoforte più 0,30 e di petto Standard & Poor's più 0,28, scusatemi, ho detto una cavolata, Parigi meno 0,90, Francoforte invariata, Dow Jones più 0,30, Standard & Poor's più 0,20, Nasdaq meno 0,70. E come si capisce dall'andamento dei titoli energetici, il petrolio è in calo anche oggi ed è sotto i livelli del 27 febbraio. Il Brent è a 71,91, un dollaro in meno rispetto al 27 febbraio quando era a 72,70. Il WTI è esattamente uguale al 27 febbraio, sostanzialmente. Il Brent è anche sotto di un punto percentuale. Continua la cala di prezzi di benzina e diesel, faccio notare la lentezza, non possono far notare. Benzina 1,806 euro alla pompa, il 27 febbraio era 1,670 euro, siamo a un più 8%, attendiamo questo calo lento. Gasolio 1,884 euro, il 27 febbraio 1,720 euro, siamo a un più di 9,5%. Cioè ragazzi, io lo dico... se qua continua a calare di 0,2 decimali ogni giorno, ci mettiamo un mese ad arrivare ai livelli di 27 febbraio con un petrolio che è già sotto o è uguale. Lo dico perché un mese potrà non fregare niente ai grandi gruppi petroliferi, però per un normale automobilista significa due pieni, tre pieni, non saranno cifre enormi, ma è un problema di correttezza, se si può usare questa parola. Dopodiché il ministro Russo ha detto, ha incontrato le compagnie petrolifere, non ho capito che moral suasion sia riuscito a fare. Aspettiamo. Il gas ad Amsterdam resta però 43 euro al megawattora, un anno fa era 33, l'elettricità costa 142 euro, domani verrà venduto a 142 euro, un anno fa veniva venduto a 134 euro al megawattora. È salita comunque al 45,5% l'elettricità prodotta nell'Unione Europea da fonti rinnovabili nei primi tre mesi del 2026. Questa è una buona notizia perché sono altri tre punti in più rispetto ai primi tre mesi del 2025, quando era al 42,7%. Interessante perché mentre in Italia se la giocano idroelettrico e solare, fotovoltaico, l'energia eolica in Europa è la principale fonte rinnovabile. Fa il 45% del totale delle fonti rinnovabili, l'energia elettrica è al secondo posto con il 28%, il solare con il 17%. Allora non deve sorprendere che se prendiamo tutta l'Europa e sappiamo le condizioni climatiche dell'Olanda, anche della Danimarca, della Germania, cito, ma anche della Francia, l'eolico, e sappiamo che magari il solare lì si può usare meno rispetto all'Italia, ma questo è giusto. Quando si diceva le rinnovabili devi diversificarle in base agli

elementi geografici e climatici. Abbiamo l'idroelettrico dove ci sono le montagne, è difficile fare l'idroelettrico, fare una diga in pianura è molto difficile, in realtà, non fare la diga, fare le condotte per creare le turbine per l'idroelettrico. Avrai dei luoghi in cui è più facile avere l'eolico perché molto ventosi, e altri luoghi in cui è molto più conveniente avere il solare perché, e lo dico non per fare polemica con la Sardegna, ma è chiaro che cioè, c'è una richiesta di investimenti soprattutto nella parte eolico barra solare anche molto forte nella regione del sud e anche della Sardegna. Comunque, dunque, per quello che riguarda Hormuz, attenzione, perché il comandante del comando operativo di vertice interforze, Giovanni Maria Iannucci, ha detto alle commissioni di Camera e Senato che su Hormuz si stima che ci siano decine di mine. Questo richiederà un impegno di circa un paio di mesi. Sono mine sofisticate ed evolute che richiedono capacità e competenze non a disposizione di tutti i paesi. Io non ho capito, ma non doveva partire la missione a guida francese, diciamo così, con i dragamine italiani, cacciamine italiani per essere più corretti.

0: Veniamo all'Europa. Ursula von der Leyen ha difeso la tassa sui mini pacchi, proteggiamo i nostri venditori. Sapete che è partita da oggi la tassa per tutti i pacchi che hanno un valore fino a 150 euro. Per quello che riguarda invece il trasporto aereo, c'è un grosso caos negli aeroporti per il nuovo sistema europeo di Entry Exit System, IES, perché nei mesi estivi dove c'è un alto traffico di passeggeri, abbiamo visto a Fiumicino cosa è successo, questo crea grossissimi rallentamenti. Asse aeroporti, aeroporti 2030 danno il pieno sostegno all'iniziativa promossa da ACI Europe, che è una delle e dalle principali associazioni europee del trasporto aereo, che chiedono di sostenere, di sospendere all'Europa, di sospendere almeno per i mesi estivi il sistema IES. E poi sulla digital tax, il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa ha detto: con gli USA vogliamo buoni rapporti, ma l'Unione europea è sovrana nelle sue decisioni. Venendo agli Stati Uniti, il neo presidente della Federal Reserve è arrivato anche lui a Sintra, dove ci sono tutti i banchieri centrali, in Portogallo. Walsh ha detto: garantiremo la stabilità dei prezzi negli Stati Uniti, quindi guarderà l'inflazione. La Federal Reserve resterà indipendente. Invece Christine Lagarde, numero uno della Banca Centrale Europea, ha detto: stiamo prendendo tutte le misure adeguate per garantire la stabilità dei prezzi, non lasceremo che il genio esca dalla lampada e l'inflazione salga. Aggiungo io, non lasceremo questa volta, perché la volta scorsa è successo esattamente così, quando l'inflazione iniziò a salire nel 2021, prima dell'invasione russa dell'Ucraina, le banche centrali, compresa la BCE, dissero è temporanea. Noi facciamo una battuta, tutto è temporaneo, anche la vita, ma vivere 80 anni è diverso che viverne 20, quindi volevamo capire quanto temporanea fosse questa inflazione, e si è visto che tanto temporanea non era, tant'è che poi la BCE corse ai ripari in maniera molto molto veloce, anche forte, aumentando i tassi di interesse. Quindi speriamo che questa volta il genio, per usare le parole di Christine Lagarde, non esca dalla lampada. Interessante l'analisi di Eurobarometro, perché l'Italia è un po' diversa nelle risposte date rispetto agli altri paesi. Per gli italiani la priorità al primo posto tra le priorità geopolitiche è l'indipendenza energetica, molto più che in altri paesi. Il 44% degli intervistati in Italia ritiene che l'Unione Europea dovrebbe concentrarsi sull'indipendenza energetica. La media europea, e poi c'è un 35% che indica la difesa come priorità e la sicurezza, e il 34% più competitività. Per la maggior parte degli europei, per gli altri europei, è la difesa e la sicurezza al primo posto, 39%, e al secondo l'indipendenza energetica, 35%. Magari alcuni paesi, penso alla Francia e alla Spagna, sono un po' più indipendenti di noi e costa molto meno alle imprese, ai cittadini francesi e spagnoli, la bolletta elettrica. In Italia poi c'è molta più incertezza e pessimismo che nel resto dell'Unione Europea. Il pessimismo infatti è per il 56% degli intervistati ha un atteggiamento pessimistico e incerto. È uno dei dati più alti, assieme a Grecia 59, Cipro 56, Belgio 52. Però riguardo al futuro, il 68% ritiene che lo standard di vita non cambierà, solo il 10% che migliorerà e il 20% che peggiorerà, ed è peggiore assieme alla Polonia e all'Ungheria. Sì, uno potrebbe dire già ritenere che non peggiorerà è una buona notizia, ma in questo caso va letta come non migliorerà una situazione economica che non ritengo soddisfacente. E poi per l'81% degli italiani l'Unione Europea è un luogo stabile, lo dico a tutta la classe politica, visto che qua si stanno scaldando tutti per le elezioni 2027, la media europea è del 75%, quindi l'Italia torna, perché era un po' calata dopo, e te credo, l'austerity di Merkel and company, torna a essere uno dei paesi in cui l'adesione, o meglio l'atteggiamento positivo verso l'Unione Europea è più alto. La media degli europei è il 75%, che vede l'Unione Europea come oasi di stabilità, comunque in aumento di 8 punti, per gli italiani siamo all'81%, ma devo dire che con quello che è successo negli Stati Uniti, con quello che abbiamo visto capitare in Medio Oriente, inteso come anche Emirati Arabi, con la simpatica democrazia che vige in Russia e con l'atteggiamento molto democratico anche che vige in Cina, non è che resti molto nel in giro per il mondo. Certo, c'è la Nuova Zelanda, c'è l'Australia, c'è il Canada, sono un po' distanti. Allora, adesso andiamo su pubblicità, poi alcuni aggiornamenti ancora per quello che riguarda notizie italiane, ma anche il report annuale, la relazione annuale dell'autorità sui servizi energetici. 349-238-6666 per sms e WhatsApp.
1: Sì, sì, è stato il mio primo campionato del mondo indoor, che è una delle manifestazioni più difficili da raggiungere, almeno per noi del mezzo fondo, perché nei 3000 c'è la finale diretta, sì. Quindi ci sono a prescindere solo 15 posti. In più, a differenza di tutte le altre manifestazioni, sono solo due posti per nazione. Quindi, visto che la concorrenza interna adesso è molto alta, era anche difficile essere...
2: Quindi sei una di quelle brave, insomma.
3: Molto brave.
1: Così sembrerebbe, non lo sto ancora realizzando. A volte mi dico come faccio a trovarmi qui. Però
3: sono arrivata.
2: Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo della corsa, del running e dell'atletica.
3: In onda ogni domenica alle 6.30.
2: E in podcast con qualche contenuto in più.
3: Tante voci diverse, quindi.
2: Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
3: E due che non cambiano mai.
2: Le nostre.
4: Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 su Radio 24.
5: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
6: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
7: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
8: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
7: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
9: Focus Economia.

0: 17:37 minuti. Dunque, una coda ancora sul PNRR, ne abbiamo parlato a lungo ieri, era la scadenza formale, abbiamo spiegato anche che alcune opere, per alcune opere la scadenza sarà il 31 agosto e anche il risultato complessivamente soddisfacente. Oggi il ministro Foti, ospite di 24 mattino con Simone Spezia qui a Radio 24, ha detto i ritardi al sud, a noi risultava che si fossero mossi molto bene comuni, regioni soprattutto, ci ha detto ieri Alto Monte, e un po' meno i ministeri, però Foti si è ripreso con le regioni del sud, dice se ci sono ritardi soprattutto per le case di comunità siamo manchi di leopardo. Abbiamo una situazione al nord e al centro ottimale, dovranno spiegarlo, le regioni del sud dovranno spiegare e giustificare questi ritardi.
1: Parliamo di regioni soprattutto per case di comunità, perché questa era una titolarità nel raggiungimento degli obiettivi e da parte delle regioni. È evidente che siamo a macchia di leopardo, noi abbiamo una situazione al nord e al centro direi ottimale quanto al raggiungimento degli obiettivi e una difficoltà oggettiva nella realizzazione in alcune regioni del sud. L'obiettivo è diminuire i divari, ma si diminuiscono i divari se si raggiungono gli obiettivi individuali che erano stati dati, perché l'obiettivo complessivo delle case di comunità per la Commissione europea noi lo raggiungeremo. Se poi qualche regione è stata indietro o è indietro rispetto al programma realizzativo che in termini informali le era stato assegnato proprio per superare i divari, qualcuno, qualche presidente di regione, dovrà rispondere anche, penso, ai suoi elettori.

0: Adesso parliamo della relazione del presidente, il neo presidente di ARERA, l'autorità sui servizi di regolamentazione, sui servizi energetici. Tra l'altro sappiamo che buona metà più o meno dei tutelati sono finiti nel regime invece del mercato libero, ed è la prima relazione del neo presidente di ARERA Nicola Dell'Acqua, che ha detto le offerte di acquisto scelte dai domestici, cioè di maggior tutela, sono slegate da convenienza. L'obiettivo è il passaggio dalle tutele graduali al mercato libero. E poi la vulnerabilità del sistema elettrico agli shock esterni, il sistema elettrico italiano non è stata superata. Il prezzo dell'elettricità in Italia è più alto rispetto alle principali borse europee. Tra l'altro noi abbiamo avuto un prezzo medio, il PUN, l'anno scorso di 116 euro, in Francia è stata a 61 euro, in Spagna a 65. Quando Confindustria e le imprese in generale dicono un po' difficile competere quando tu paghi l'elettricità, e abbiamo molte industrie fortemente energivore, acciaio, metalmeccanica, ceramica, quando hai la Spagna che la paga a 65 euro e la Francia 61. In Spagna si chiama soprattutto grandi fonti rinnovabili e grandissimi rigassificatori, superiore che la Spagna ha una capacità di rigassificare che è superiore alla sua domanda. La Francia si chiama anche nucleare.
1: Il PUN medio del 25 è stato 115,9 euro megawattora, più 7% sul del 24, il più alto tra le principali borse europee. I prezzi italiani restano strutturalmente superiori a quelli di Francia e Spagna per la forte dipendenza della generazione del gas. A fronte delle significative variazioni delle quotazioni registrate nei primi mesi del 26, ARERA ha istituito l'unità di vigilanza energetica per il monitoraggio in tempo reale dei prezzi all'ingrosso e al dettaglio, con aggiornamenti giornalieri e un canale diretto verso Governo, Parlamento e istituzioni europee.

0: Allora, ultima nota prima di andare sulla tecnologia e sugli affari di Trump. Se non voglio iniziare, il caldo, l'afa sta un po' mollando, speriamo. Quello che non molla sono i rincari di alcuni prezzi. Allora, oggi Alessandro Sessa, direttore editoriale di Altro Consumo, è intervenuto a Effetto Giorno con Alessio Maurizi, qui a Radio 24, hanno fatto il calcolo di quanto sono aumentati i gelati. Io non pensavo, perché ho capito che l'energia aumentava, il gelato, più 40% in 5 anni, a me è pochissimo. Sessa.
1: 40% è tanto, c'è un concorso di fattori, diciamo così. Allora, da un lato, tutto quello che riguarda che ha riguardato in questi anni il settore alimentare, che come sappiamo ha avuto un aumento di prezzi ben più alto rispetto al tasso di inflazione, ma quello dei gelati ancora di più. Quindi parliamo di rincari dovuti all'energia, alle materie prime, a questioni logistiche che indubbiamente hanno pesato molto. Però è anche vero che non tutti i marchi di gelato fanno registrare lo stesso aumento di prezzo, quindi questo ci lascia pensare che ci siano anche degli elementi poco trasparenti, diciamo così, in questa dinamica di prezzi decisamente anomala. In più c'è un altro elemento che sicuramente ha un suo peso, che è quello della cosiddetta shrinkflation, ovvero la tendenza da parte di diversi prodotti alimentari, in particolare i gelati, a ridurre sempre di più le dimensioni delle confezioni, mantenendo invariato, se non addirittura, come nel caso dei gelati, aumentando il prezzo.
2: Dietro la notizia.
0: Alessandro Platerotti, oggi spostato a mercoledì, buonasera.
3: Buonasera a te Sebastiano e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, da un lato sembra un po' rientrati i timori di una bolla dopo il 23 giugno, il scossone sul Nasdaq, per cui è vero che le magnifiche 7 hanno ridotto complessivamente la capitalizzazione di 2.300 miliardi, però vorrei il tuo giudizio su questo e poi se vogliamo fare anche una chiosa su quanto ha guadagnato Trump. Dice: ma tutti stanno guadagnando con le criptovalute. Sì, amore, ma tu sei presidente, ogni tanto
3: sì, esattamente. Ma prego, non è soltanto il guadagno in sé, parto da Trump perché l'aspetto che oggi si discute di più, sono le 6.180 investimenti individuali che ha fatto in un anno,
0: lui,
3: tutti in imprese, lui personalmente, sono 6.181 contro i 3.314 del 2024 e solo 112 nel 2020.
0: Cioè lui ha investito 112 volte nel 20.
3: Esatto, ora tieni presente che questi numeri vengono fuori da una dichiarazione di redditi di 997 pagine che lui ha consegnato in ritardo, pagando anche una multa per il ritardo. Ma sai perché? Perché aveva omesso alcune dichiarazioni che gli hanno contestato il fisco e gliel'ha fatta poi reinserire. Quindi il paradosso è veramente un po' impressionante. Per quanto riguarda la borsa, certo, continuano a guadagnare, l'unico settore che guadagna è la borsa. Ti faccio presente che la capitalizzazione delle borse, e quindi per conto del 70% Wall Street di quello mondiale, ha nuovamente superato, come accadde con Lehman Brothers, il livello del PIL mondiale.
0: Sì, ecco, non vorrei menare sfiga,
3: non bello, non è, non però va rilevato che malgrado la correzione di cui tu giustamente facevi riferimento, siamo ancora a livelli di ipervalutazione di tutti i titoli, quindi è vero che la sensazione di un terremoto imminente non è passata, però allo stesso tempo rimane latente che cosa? Che ogni giorno continuano ad uscire i numeri sull'indebitamento delle società dell'intelligenza artificiale nei confronti del sistema bancario, e che è fortemente, diciamo, rimane un elemento di forte tensione. Però chi vuole essere dietro sia, in questo momento l'intelligenza artificiale continua a camminare molto veloce, e fra l'altro per i tuoi nostri ascoltatori in questo senso va rilevato questo: c'è una correlazione che sta emergendo diretta fra la crescita delle valutazioni di tutto il settore dell'intelligenza artificiale e il calo che c'è stato sulle criptovalute. Cioè si è spostata l'ondata speculativa, che è di rischio, come parliamo di rischi qua, certo, dalle criptovalute al settore dell'intelligenza artificiale, proprio perché, come sai, fra l'altro, continua ad essere il settore più gettonato, soprattutto dai fondi. L'inserimento di tutte le società importanti dell'intelligenza artificiale nei fondi pensione importanti americani, questa è stata un'altra novità importante.
0: Sì, Alessandro, da come la capisco io, però il dubbio non era, diciamo, sull'innovazione che porterà e sta portando l'intelligenza artificiale, il dubbio era su tutti i soldi raccolti e su quanto riusciranno a fatturare, perché poi tu hai 2000 miliardi di raccolta in borsa, poi prima o poi devi fatturare.
3: Allora, lì uno è l'aspetto delle valutazioni dei titoli, ma quello che è più preoccupante dal punto di vista dell'investitore, e soprattutto, fai attenzione, noi parliamo sempre della borsa, ma bisogna guardare al mercato obbligazionario, perché il vero test dell'affidabilità, tu c'hai sulle obbligazioni, le azioni possono essere condizionate dalla geopolitica, da 100.000 cose, ma lì è chi compra e chi vende, non ci sono altre cose, e lì vediamo soprattutto quello che ti dicevo, cioè la forte esposizione di debito, e lì non sono azioni, lì parliamo proprio di debito. Due, il costo delle centrali, il costo delle nuove, di tutto il sistema di cloud e di gestione dell'intelligenza artificiale sta creando, io lo segnalo perché in Italia non se ne parla, ma l'inflazione da intelligenza artificiale, ovvero il meccanismo di ripercussione sui prezzi dovuto all'incremento del consumo di energia e dal debito fatto per costruire questa società. Si collegano sia all'aumento dei prezzi della Microsoft che soprattutto quello della Apple nelle ultime settimane, proprio all'aumento di costi di dell'energia, e l'inflazione si sta ripercuotendo in altri settori. Quindi noi guardavamo a degli elementi di inflazione che oggi sono diversi dal passato, legati all'intelligenza artificiale. Ma veniamo poi all'ultimo discorso, questo di Trump, no? Che dicevamo, quello di Trump, di sì, che cosa fa
0: 20
3: discutere?
0: Secondi, Alessandro, prego.
3: Sì, fa discutere che cosa? Il numero delle operazioni di investimenti, come ti ho detto, perché quello è evidente. Due, il meccanismo di guadagno. Allora lì lui sta guadagnando, e questo è il paradosso, non solo su tutti gli investimenti nelle criptovalute, come tutti hanno titolato, che è vero, 1,2 miliardi, ma il meccanismo di royalties su cose che nemmeno immaginavamo, scarpe, braccialetti, foulard.
0: Sì, vabbè, ma non è un presidente, è una società di merchandising, fra un po' di, non è mai una casa bianca.
3: Vabbè. Esattamente. Allora, questo è quanto.
0: Grazie Alessandro Patriotti, che ritroveremo la prossima settimana. SIC Transit Gloria, non Mundi, ma della Casa Bianca. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
4: Abbiamo sempre una storia che vale la pena raccontare. Quella che hai tenuto per te, quella che hai detto forse a una persona sola, o che forse non hai ancora trovato il modo di dire. Noi le raccogliamo e le restituiamo per voi. Qui a Matteo Caccia racconta storie che non sai. Sono storie vere, sono storie poco narrate, quasi segrete, per scoprire che in fondo la vita degli altri assomiglia, stranamente, alla nostra. Ogni giorno, qui, su Radio 24, alle 15.
5: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
6: Focus Economia.

di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Sì, come annunciato, parliamo di due sbarchi negli Stati Uniti. Uno è uno sbarco in borsa nell'indice, nel listino Nasdaq, e l'altro invece è uno sbarco nel senso che è avvenuta un'acquisizione e che permetterà poi di essere presenti anche negli Stati Uniti. Rispettivamente stiamo parlando di Bending Spoons, oggi è partita l'offerta pubblica iniziale per quotarsi sul Nasdaq, quindi a New York, e poi parleremo del gruppo Orsero, che alcuni di voi forse non conoscono, ma è leader europeo nella distribuzione di prodotti ortofrutticoli freschi e nell'importazione di frutta e verdura fresca. Ha fatto un'importante acquisizione di un gruppo, di un distributore americano, per poter operare anche negli Stati Uniti. Comunque andiamo con ordine. Bending Spoons, allora Bending Spoons appunto inizia oggi l'offerta pubblica iniziale, sono $29 per azione per quasi 58 milioni di titoli, e la chiusura è domani, quindi giovedì. Sostanzialmente è una big tech italiana guidata dal ministro legato Luca Ferrari, che è cofondatore assieme a Luca Querelle, Francesco Paternello e Matteo Danieli. Dovrebbe incassare complessivamente tra un miliardo e 1,15 miliardi di dollari i soci esistenti, tra i 680 e i 780 milioni di euro. La capitalizzazione è a questo punto superiore alle previsioni iniziali, oscilla tra i 18,4 e i 18,5 miliardi di dollari, a seconda che alcune opzioni vengano o meno esercitate. È una cifra grossa per un'azienda italiana. Il nome, forse qualcuno non lo sa, ma deriva da una scena del film Matrix, perché il protagonista Neo incontra un bambino che sembra piegare un cucchiaio con la mente. Infatti Bending Spoons, traduco, è proprio la capacità di piegare i cucchiai, cioè mettere in discussione, questa era l'idea, quello che sembrava impossibile, cambiare prospettiva. Comunque il nome nasce da lì, lo dico.

0: Allora, uno può dire, vabbè, è un modello tecnologico fino a un certo punto, cioè di nuove, come abbiamo appena commentato, SpaceX, è un modello più ibrido, è una via di mezzo tra una società di private equity, quindi che mette soldi per entrare in aziende che pensa di poter valorizzare, e una società tech. Perché il piano qual è? Comprare aziende digitali che andavano al tramonto, che erano in difficoltà, che stavano, diciamo, uscendo dai riflettori, e rilanciarle, certo tagliando personale, rifacendo da capo la tecnologia. Dal 2025 a oggi il gruppo ha acquisito la piattaforma di streaming Bright Cove, il servizio video Vimeo, il marchio storico AOL, la piattaforma di ticketing, quindi di biglietteria digitale Eventbrite. Tutte società che avevano una storia gloriosa, diciamo così, alle spalle, e avevano poi rallentato la loro corsa. La storia è interessante anche perché loro vengono da una startup che era stato un fallimento, Evertail, del 2013, era sostanzialmente un diario digitale che non è mai decollato. Con i $40,000 rimasti dopo la liquidazione, l'amministratore delegato Luca Ferrari e i cofondatori hanno avviato appunto questa idea. Benny Spoon dichiara di avere individuato oltre 1,000 aziende digitali che potrebbero diventare obiettivi interessanti in futuro. E quindi, più che un software house, una casa, diciamo, tecnologica pura, sembra avere un approccio molto da private equity. Chiedo, io ho dato solo alcuni nomi importanti, ma c'è WeTransfer che è stato acquisito, Issue, poi Vimeo l'ho detto, Harvest l'ho detto, AOL abbiamo detto, insomma ha fatto tante acquisizioni, solo per citare le più evidenti. Ringrazio per averci aggiunto il collegamento da New York il Chief Market Economist di Spartan Capital Securities, Peter Cardillo, già nostro ospite altre volte. Buonasera Cardillo.
1: Buonasera.
0: Cardillo, perché lei sostiene che questa quotazione è quasi più interessante di SpaceX? Perché le cifre sono molto diverse, uno potrebbe dire SpaceX lavora sul futuro, sull'economia dello spazio, e invece qui stiamo lavorando con una via di mezzo tra chi ha competenze tecnologiche ma si comporta più come un private equity per risanare le aziende. Prego.
1: Beh, diciamo che Benning Spoons più che altro è legato all'intelligenza artificiale, quindi certamente un settore molto molto caldo nei mercati e anche per il futuro. Quindi penso anche il prezzo è giusto, e quindi abbiamo visto appunto una società che ha fatturato. E quindi questo è un punto positivo, il fatto che la compagnia sia portata fuori da Goldman Sachs e JP Morgan, come anche diciamo SpaceX, è ovvio, no? Però vediamo che questo è un punto solito normalmente per questi IPOs che escono.
0: Cioè, dice, il fatto che l'abbiano accompagnato due banche d'affari così importanti alla quotazione è un elemento ulteriore per l'importanza della quotazione stessa.
1: Sì, certo. E il fatto che, diciamo, sono riusciti a incassare $1,68 miliardi per una società italiana è una grande cosa. Mm-mm. E quindi direi, anzi, che fa onore per l'Italia, ecco, una compagnia italiana, un IPO che sbarca sul Nasdaq è già una grande cosa.
0: E raccoglie tra $1,000 e $1,150 milioni. Allora, l'altro elemento interessante, Cardillo, è il fatto che quest'anno, diciamo, i grandi collocamenti in America sono tutti stati, beh, chiaramente SpaceX su tutti, ma insomma, su settori molto all'avanguardia, intelligenza artificiale, poco sulle software, le cosiddette software house. Forse anche per questo è interessante vedere che si torna a uno sbarco, passi il termine, un po' più tradizionale.
1: Eh sì, certo. Quindi, ecco, diciamo composto di questa società attira Ora, vediamo se effettivamente andrà in porto. Io penso che ha un gran futuro, e certamente vediamo che l'appetito per questo titolo, almeno per l'IBO, è abbastanza solito. Mm-mm. E sarà molto interessante vedere a che prezzo aprirà.
0: Sì, senta, un'ultima nota, c'è chi ha fatto notare, scusatemi un gioco di parole, che sì, tutto bello, bellissimo, questi italiani, Luca Ferrari, Luca Querella, Francesco Paternello e Matteo Danieli, quattro soci fondatori, bellissima storia, dimostrazione che anche dall'Italia si possono fare, in questo caso è un mix tra una software house, ripeto, e un fondo di private equity. C'è chi però ha detto l'unico rammarico è che la quotazione, per diventare così efficace, devi farla per forza Wall Street. Cioè, questo è ancora una volta un segnale di quanto l'Europa, senza un mercato unico dei capitali, diciamo, poi se uno vuole raccogliere quelle cifre può solo andare a Wall Street, in questo caso sul Nasdaq.
1: Sì, certo. E quindi appunto questo...
0: No, bene per voi, forse... magari male per noi, nel senso che sarebbe stato bello che una società italiana si fosse quotata sul mercato italiano, no? O anche...
1: Beh, non so, non voglio dire che sia male per voi e bene per noi. Certamente è prestigioso, ecco, se una società straniera, diciamo, sbarca su Nasdaq o New York Stock Exchange, è ovvio che questo è un punto molto positivo. È una società che effettivamente viene accreditato con un certo che di stabilità, sì, e di potenzialità, quindi è positivo, ecco.
0: Certo, no, vedo anche dei messaggi al 349-238-6666. Guardate, io non ho detto che uno non possa quotarsi al Nasdaq, molte società hanno fatto delle volte la doppia quotazione, alcune a Hong Kong e a Milano, altre a Wall Street e Milano. Qui è solo Wall Street, ma non era una critica, era un dato di fatto, cioè finché noi non riusciremo ad avere un mercato dei capitali, quindi anche borsistico, simile a quello americano, andremo a, diciamo, non solo andiamo a regalare i risparmi degli europei e degli italiani ai gestori americani, perché anche spesso i gestori europei poi si rivolgono lì, ma poi un esempio come un collocamento come questo, te lo scordi che possa raccogliere un miliardo sulla borsa italiana, nel senso, sono tutti elementi che stanno a significare, come quando qualcuno mi dice ma perché insistete su un'Europa più unita anche sui capitali, anche per questi motivi. Immaginate cosa sarebbe una borsa europea, veramente europea, che potesse rivaleggiare con Wall Street. Ma tant'è, noi siamo contenti per i quattro soci. Grazie a Peter Cardillo, Chief Market Economist di Spartan Capital Securities. Focus Economia torna domani dalle 17 in poi.

0: Il jazz non sarebbe nato se non ci fossero state le migrazioni dei primi del Novecento. L'esempio della musica, proprio di questo meticcio, di questa capacità di andare oltre, anzi di tendere la mano proprio per quello che è estremamente diverso da noi, sia la cosa più preziosa che abbiamo, perché altrimenti implodiamo in noi stessi. Cioè abbiamo proprio bisogno di approcciarci agli altri, a quelli che sono diversi.
1: C'è un ragazzino che col computerino ha imparato a fare delle cose. Va in una casa discografica, a questo ragazzino vengono dati 5.000 euro, 10.000 euro, gli si dice fai 20 pezzi senza musicisti. Adesso addirittura con l'intelligenza artificiale, probabilmente senza neanche qualcuno che canti davvero, porta questi pezzi che vengono messi sul mercato. Intasano perché non viene fatta nessun genere di promozione. Se uno di questi 20 pezzi funziona, bene. Se no, arrivederci, grazie. Next.
2: Sono Manuel Agnelli e in compagnia di queste e tante altre voci vi racconto le gioie e purtroppo anche i dolori della musica e non solo di oggi. Vi aspetto qui su Radio 24 ogni domenica alle 19.10.
3: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
4: Potrei scendere nei dettagli e dirti come funziona il Memory Parking Assist, che ti permette di parcheggiare nel tuo posto auto senza muovere un dito. Potrei, ma tanto dimenticherai tutto la prima volta che lo proverai.
5: La tecnologia non si racconta, si vive.
6: Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e manodopera, per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
7: Sono le 23.
8: GR24, il sole 24 ore.
7: Le trattative Stati Uniti-Iran, sbloccati 3 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati. In Venezuela, ultime speranze nella ricerca dei sopravvissuti a una settimana dal terremoto. In Abruzzo, inseguimento tra un'auto dei carabinieri e uno scooter che finisce fuori strada, un morto. Mondiali di calcio, Kane salva l'Inghilterra contro il Congo, Senegal avanti con il Belgio. Buonasera dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. Gli Stati Uniti, l'Iran e i mediatori avrebbero raggiunto un accordo preliminare per lo sblocco di 3 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati nell'ambito di colloqui tecnici ripresi oggi a Doha in Qatar. Teheran aveva subordinato qualsiasi progresso nei negoziati tecnici al ricevimento proprio di questa somma. I negoziatori hanno ora deciso, sempre a Doha, di concentrarsi per la prossima settimana sul tema dello stretto di Hormuz. Intanto a Sintra, in Portogallo, consueta riunione dei governatori delle banche centrali europee con il presidente della Federal Reserve per fare il punto sullo scenario economico e sulle prossime mosse.
9: La Banca Centrale Europea qualche settimana fa ha alzato i tassi di interesse perché c'erano le circostanze perfette per farlo. Christine Lagarde fa il punto al forum annuale della BCE a Sintra e spiega che ora, dopo l'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran e il prezzo del petrolio in calo, il rischio inflazione sembra attenuarsi.
10: We're not going to...
9: Non lasceremo che il genio esca dalla lampada e che l'inflazione salga, assicura la presidente della BCE, sottolineando che la banca centrale prenderà le misure necessarie per garantire la stabilità dei prezzi. Lo abbiamo già fatto, sottolinea Lagarde. La Fed, la banca centrale statunitense, a Sintra, sembra sulla stessa lunghezza d'onda. Garantiremo la stabilità dei prezzi negli Stati Uniti, dice il presidente Kevin Warsh al suo primo appuntamento internazionale dall'insediamento di maggio, e difende l'indipendenza della Fed dopo gli attacchi di Trump contro l'ex presidente dell'istituto.
11: We've been an independent central bank for a very long time.
9: Siamo una banca centrale indipendente da moltissimo tempo, dice Warsh. Resteremo una banca centrale indipendente anche in questo momento e, assicura, non vedrete alcun cambiamento su questo fronte. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: Wall Street intanto chiude negativa, col Dow Jones sostanzialmente invariato, meno 0,02%, il Nasdaq che perde lo 0,66%, meno 0,21% per l'S&P 500, euro a 1,1379 sul dollaro. Ultime speranze in Venezuela di trovare persone vive sotto le macerie del terremoto a 7 giorni dalle scosse, ed è in fase di rientro la squadra di 41 vigili del fuoco italiani.
10: È una corsa contro il tempo. Tra poche ore si compie una settimana dai tragici terremoti e migliaia di soccorritori da tutto il mondo accelerano questo mercoledì le ultime ore per trovare sopravvissuti. La squadra giordana ha tratto in salvo un bambino di 3 anni. Con il passare del tempo i soccorritori sanno che le possibilità di trovare persone vive sono sempre più ridotte. Il Dipartimento di Stato americano ha confermato che fondi stanziati per l'assistenza umanitaria superano ora i 300 milioni di dollari. L'amministrazione Trump ha inviato un team specializzato del Corpo dei Marines con l'obiettivo di ripristinare il porto della Guaira per facilitare lo sbarco degli aiuti. Secondo l'ambasciata americana in Venezuela, le autorità hanno cooperato pienamente per accelerare la risposta umanitaria di vasta portata. Un messaggio che mette in evidenza l'attuale relazione militare tra gli Stati Uniti e il governo chavista.
12: Acto impudico, indecente, immorale.
10: È stato Diosdado Cabello, uomo forte del regime, a comunicare che 4 agenti di polizia sono stati arrestati per aver compiuto saccheggi durante l'operazione di soccorso.
12: Fueron expulsados por deshonrar.
10: Sono stati espulsi per aver disonorato la loro divisa, ha detto Cabello, e messi a disposizione dei tribunali per essere giudicati. Maurizio Monte, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: Un uomo è morto a causa di un incidente al culmine di un inseguimento. L'episodio è avvenuto in serata tra Città Sant'Angelo in provincia di Pescara e Silvi in provincia di Teramo in Abruzzo. Secondo le prime informazioni, attorno alle 20 uno scooter con a bordo 2 persone non si sarebbe fermato all'alta dei carabinieri, da lì sarebbe partito l'inseguimento, la moto sarebbe poi finita fuori strada, sembra dopo un urto con l'auto dei carabinieri, da qui il decesso dell'uomo. Chiudiamo con i mondiali di calcio, con l'Inghilterra trascinata agli ottavi di finale dal suo centravanti Harry Kane per il bomber del Bayern Monaco, doppietta nel successo in rimonta sul Congo, Congo che era passato in vantaggio al 7° minuto con Sipenga, poi al 75° e all'84° la doppietta di Kane che sale così a quota 5 gol nel torneo. Attualmente in campo Belgio e Senegal con gli africani in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Diarra al 25°. E grazie a Carmelo Lauricella in regia. GR24 torna a mezzanotte.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
5: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Oggi parliamo di sarcomi perché c'è una rivoluzione in corso. Un team internazionale coordinato dall'Istituto Nazionale di Tumori di Milano ha messo a punto un nuovo strumento per prevedere il rischio di metastasi e la sopravvivenza dei pazienti con sarcomi dei tessuti molli. Sono tumori rari e complessi da trattare. Lo studio è stato pubblicato su Lancet Oncology. In linea con noi il dottor Alessandro Gronchi, direttore del Dipartimento di Chirurgia e della Chirurgia dei Sarcomi dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Dottor Gronchi, buongiorno e grazie.
2: Buongiorno a tutti e grazie, buongiorno a lei Nicoletta e grazie per avermi invitato. Certo, i sarcomi sono tumori rari, sono una patologia chiaramente complessa perché è rara e quindi è magari poco conosciuta e perché è anche molto eterogenea. E quindi molto importante poter in qualche modo inquadrare la storia e la diagnosi e anche il trattamento di queste forme. Per poterlo fare in maniera adeguata occorre collaborare per poter avere dei numeri adeguati. Questo studio Bayesark in pratica mette insieme l'esperienza di diversi centri internazionali coordinata dall'Istituto Tumore di Milano per poter raggiungere un numero di pazienti sufficiente e calcolare i rischi che questi pazienti possono avere nel corso della loro storia di malattia. Il calcolo del rischio è un'informazione importante perché ovviamente è una delle domande che il paziente si fa: che rischio ho ovviamente con questa malattia? Ma non è solo importante per il paziente, è importante anche per il medico, perché in funzione del rischio si scelgono le cure. Quindi la precisione con cui si calcola il rischio permette di essere più precisi nel definire quali sono le strategie.
1: Dottor Gronchi, i sarcomi sono tumori rari e quindi diventano un terreno ideale per sperimentare metodi innovativi. Ci spiega perché se questo approccio potrà essere applicato anche ad altri tumori in futuro?
2: Certo, questo è un approccio che praticamente usa l'intelligenza artificiale, è un modo che permette di sfruttare al meglio i numeri che noi abbiamo e che quindi in qualche modo sono pochi, no? Quindi invece che identificare uno strumento su un numero limitato di pazienti e poi validarlo, si dice tecnicamente, su altre casistiche, questo strumento permette di integrare tutte le casistiche in qualche modo disponibili e sfruttare quindi tutti i pazienti che si hanno per poter arrivare ad uno strumento più preciso. È un modello matematico che di fatto permette di fare questo attraverso un sistema che si chiama tecnicamente Large Language Model, che altro non è che una delle forme dell'intelligenza artificiale di cui tanto oggi si parla. Questo strumento in realtà sarebbe esportabile anche a tutti i tumori frequenti, perché la conoscenza sempre più approfondita delle diverse patologie rende anche i tumori frequenti sempre più divisi in sottotipi e quindi la ricerca specifica in ciascun sottotipo si avvicina sempre di più a quella che è la ricerca di fatto che si fa nei tumori rari. Quindi è un esempio di lavoro, di modello di lavoro che si potrà esportare anche paradossalmente ad altri campi in cui in passato si pensava non dovesse essere necessario.
1: Grazie al dottor Alessandro Gronchi, lascia la linea Gianluca Nicoletti.

0: Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
1: Aumentano le specie animali alieni in Italia. A invadere lo stivale, dopo le tartarughe dalle orecchie rosse dell'America del Nord, i parrocchetti monaci dell'America del Sud e i granchi blu dell'Oceano Atlantico, sono le mantidi giganti originarie dell'Asia, ospiti indesiderati che, giorno dopo giorno, possono compromettere la biodiversità del bel paese.
2: Un insetto voracissimo minaccia l'agricoltura del Veneto e il coleottero giapponese, specie aliena arrivata in Italia nel 2014, la cui presenza è stata rilevata pochi giorni fa anche nelle province di Verona e Treviso. Un esemplare adulto è in grado di danneggiare 400 specie botaniche, con particolare predilezione per la vite, i peschi, gli albicocchi, il mais e i vivai.
3: Mangia le foglie, quando ha finito le foglie passa il frutto e ai germogli teneri.
4: Chissà perché in questa ansia nazionale che crea euforia e consenso attorno al termine remigrazione, che è un concetto in sé inapplicabile anche da un punto di vista concreto, invece non ci si equalizza per una remigrazione che farebbe bene a tutti e non nuocerebbe alla specie umana, anzi ne favorirebbe il benessere, che è la rimigrazione delle specie aliene. Noi abbiamo fatto spesso trasmissioni su questi oggetti animali sconosciuti che arrivano alle nostre latitudini, perché le frontiere sono aperte, gira di tutto arriva dappertutto, e naturalmente se non si tengono le giuste precauzioni arriva anche qualcosa che nel nostro clima e nelle nostre condizioni ci crea molto danno. Prendo lo spunto da una denuncia fatta da Coldiretti Puglia. È una regione particolarmente sotto pressione, soprattutto nella campagna, soprattutto per quanto riguarda l'industria del pesce. Perché? Perché sta arrivando di tutto. Parlano di pesce scorpione, pesce coniglio, pesce palla maculato, tutti animali tropicali che sono arrivati a colonizzare il Mediterraneo. Poi il parrocchetto monaco che è nel Sud America, che distrugge tutte i frutteti, le coltivazioni di mandorle, poi la Drosophila suzuki, il moscerino killer, ciliegie, piccoli frutti, poi il cinipide del castagno, che fa morire le castagne, poi anche per i limoni e per gli agrumi, il citrus tristezza virus, c'è sempre dei nomi, il citrus tristezza virus, mamma mia, il virus della tristezza, poi c'è la xylella, il punterolo rosso, che le conosciamo bene. Beh, insomma, oggi vogliamo parlare di queste specie aliene. Avremo una persona, forse il massimo esperto, anzi sicuramente il massimo esperto in Italia sulle specie aliene, cerchiamo di rifare un punto, però vorrei che chi mi ascolta contribuisse e portasse la sua testimonianza, come, dove, quando, in quale sua attività è danneggiato da una di queste specie aliene di cui noi parleremo. Il numero è 800240024 e cominciamo appunto a parlare degli animali che, forse fosse mai possibile, sarebbe salutare per tutti remigrare. Innanzitutto buongiorno Piero Genovesi.
5: Buongiorno, grazie dell'invito.
4: Piero Genovesi è il suo nome ufficiale, l'ho sempre chiamato Papic da anni remoti, è responsabile gestione fauna dell'ISPRA, che è l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. È autore di un libro, Specie aliene, quali sono, perché temerle e come possiamo fermarle. La Terza Editore, 2024. Allora Piero, io ho preso l'esempio della rimigrazione, che è un termine che suscita comunque anche molto consenso. Ma è possibile la rimigrazione, che non sarebbe cruenta per l'umanità, delle specie aliene, di quelle che almeno ho citato io? Ormai siamo invasi e non possiamo farci nulla.
5: Allora, la visione sovranista nelle specie aliene funziona poco, devo dire, però c'è un aspetto invece importante, insomma, ed è quello di investire di più sulla prevenzione più che la remigrazione, perché riportare indietro i coleotteri giapponesi o le cimici asiatiche, è altro che svuotare il mare con un bicchiere, insomma. Invece molto più fattibile sarebbe quello di prevenire l'arrivo delle specie più dannose. Qua innanzitutto perché spesso l'estate siamo abituati a questi allarmi un po' estremi, anche perché forse abbiamo più tempo di leggere i giornali e i giornali cercano di interessarci. Le specie aliene sono tante, in Italia ne abbiamo censite circa 3.700, ma solo una piccola parte, 500-600 di queste, quindi attorno al 15%, sono quelle che danno problemi, perché forse non tutti sanno che sono specie aliene, ovvero portate dall'uomo, ma che non erano naturalmente presenti qua, specie anche come il cipresso, il basilico, le galline, quindi ecco, la prima cosa Dio, non è che sono tutte un
4: le
5: pericolo
4: melanzane, devastante. Qualunque, molte delle nostre,
5: patate,
4: delle nostre orgogli nazionali esatto. Vengono da fuori, i pomodori, la pizza, esatto. Mettiamoci
5: tutto. Una piccola parte di queste specie aliene, cioè portate dall'uomo, è un fenomeno artificiale, cioè parliamo di specie che non sarebbero arrivate.

0: cioè, fai i danni di una finanziaria, una cosa del genere, anche più.
1: Sì, cioè, io vedo quando io metto sui social informazioni scientifiche su questi dati, poi spesso reagiscono gli allevatori dicendo: ma il lupo fa terribili danni, perché vi concentrate su una stupida scimmia? Cioè, il lupo fa meno di 2 milioni di euro di danni all'anno, dai dati che ci danno le regioni, i parchi e tutto. La cimice ha fatto un danno che era 200 volte superiore, però è un danno che poi gli agricoltori a volte siamo un po' abituati ad avere periodicamente queste catastrofi. Tu che sei molto legato alla Puglia ne hai citato diversi dei casi, ma insomma quando arriva la mosca che colpisce le olive, quindi a volte colpisce duramente, ma l'impatto, diciamo, emotivo è meno forte.
0: È stato un caso politico, si è diviso il mondo sulla xylella, e non ho ancora capito che aveva ragione, sinceramente io non l'ho ancora capito.
1: E comunque anche quella è una specie aliena, è arrivata sicuramente tramite l'importazione di piante ornamentali, perché spesso gli insetti o i parassiti arrivano accidentalmente come viaggiatori indesiderati su altri merci, quindi sul suolo, sulle piante ornamentali. È arrivato, ha fatto questo salto di specie, perché la xylella aveva colpito in Nord America la vite, invece qui ha fatto il salto sull'olivo e ha provocato questo enorme impatto. Quindi è un altro caso di una specie aliena portata dall'uomo. Ma io faccio un altro esempio: c'è la formica di fuoco in Sicilia, il nome che è brasiliana di origine, e anche questa è una di quelle che a scala mondiale consideriamo proprio massimo allerta, perché formica di fuoco ha una puntura velenosa che ricorda quando ti punge il fuoco di un fiammifero sulla pelle.
0: E quelle che nei film usano per le torture, che mettono le persone interrate e poi gli mettono le formiche addosso, è quelle.
1: Cioè, se pellisci il tuo nemico nella sabbia, adesso queste qui sono brasiliane più della giungla, ma si sono ambientate benissimo nel sud degli Stati Uniti, negli ambienti texani, e sono veramente devastanti sia sulla salute dell'uomo, ma anche sull'agricoltura, sull'allevamento, sulle formiche autoctone, perché poi sono dei predatori straordinari. Allora, adesso è arrivata in Sicilia da qualche anno e si sta cercando di contrastarle, di eradicarle, anche perché c'è un obbligo europeo di eradicarle. Però io poi dico sempre che
0: eradicarla
1: altri paesi...
0: vuol dire trovare antiparassitari che la
1: esatto,
0: sterminata.
1: Esatto,
0: ecco,
1: si sono tentate tecniche a basso impatto come l'acqua bollente, ma in realtà bisogna usare poi dei biocidi, delle sostanze velenose che uccidono queste formiche nel loro nido, in modo da non contaminare l'ambiente.
0: Perché naturalmente queste altrimenti si riproducono e poi diventano,
1: certo,
0: diciamo, si naturalizzano, prendono la,
1: esatto,
0: cittadinanza a tutti gli effetti.
1: Soprattutto, è un attimo che si arriva a un condono, soprattutto nel caso delle formiche e degli insetti, o si agisce molto presto quando ancora sono localizzate, o dopo si perde il controllo, come è successo con la cimice asiatica, o come, per fare un esempio diverso, nel mare è successo con il granchio blu. Però la formica di fuoco è stata tenuta fuori da parecchi paesi spendendo pochissimi soldi, semplicemente mettendo delle trappoline nei porti, in modo che quando compariva qualche animale si interveniva là veramente con lo spray, come facciamo a casa nostra, e si sono tenute fuori. Quindi la prevenzione è possibile, non toglierebbe tutto, non bloccherebbe tutto, ma avremmo potuto fermare prima che arrivavano tanti problemi.
0: In che tipo di merci allignano questi insetti? Prima hai citato piante ornamentali. Cioè, basterebbe dire tutti i container che arrivano con piante orientali vadano disinfestati, ecco.
1: Esatto,
0: c'è solo quello.
1: Esatto. No, ma infatti questo è un modo. Allora, gli animali, tu hai citato i parrocchetti ad esempio, gli animali, gli uccelli, i mammiferi arrivano di solito con un commercio intenzionale, no? I parrocchetti sono arrivate tante
0: specie in
1: Italia.
0: Sono quelli che a Roma hanno quei pappagalli verdi,
1: esatto,
0: che a Roma stanno dappertutto. Sono quelli.
1: Esatto, che sono due specie, uno è il parrocchetto monaco che fa degli enormi nidi e l'altro è il parrocchetto dal collare che scaccia gli altri uccelli dalle cavità negli alberi e fanno danni all'agricoltura, all'ambiente. Quelli sono arrivati, comprati.
0: Ma scusa,
1: nelle nostre
0: una domanda, come a Roma non si vede più uno storno? 5, 6, 10 anni fa il problema era gli storni che arrivavano e infestavano tutto, andava la gente con gli altoparlanti, gli storni chi se li ha mangiati che non ci sono più a Roma?
1: No, allora, tutti gli animali sono soggetti a fluttuazioni e quindi gli storni continuano a volare sui nostri cieli, però è un fenomeno stagionale, ci sono anni in cui ce ne sono di più, anni in cui ce ne sono un po' di meno, però periodicamente riesplode il problema, soprattutto legata, diciamo, alla cacca dello storno che sporca le nostre strade, le nostre macchine. Io ricordo incontri col prefetto di Roma quando Roma era stata commissariata, in cui noi eravamo vestiti elegantissimi, bisognava parlare con sua eccellenza senso, il prefetto si parlava sostanzialmente di cacca di storno, quindi è un problema a volte anche proprio di sicurezza stradale.

0: ambientale. Però ecco, queste specie arrivano intenzionalmente, e regolamentarle è più facile, basterebbe vietare il commercio delle specie come animaletti nelle nostre case di quelle più pericolose. Invece gli insetti, i granchi arrivano accidentalmente. Le formiche arrivano quando importi del terreno, sai, per esempio se tu importi dall'America Latina una pianta col suo vaso, nel terreno potrebbero starci delle formiche. Quindi, come hai detto giustamente tu, bisognerebbe fare delle azioni di prevenzione, quelle che si chiamano di quarantena, che poi servono a tutte. Faccio un esempio: ti ricordi quando il punteruolo rosso ha ucciso tantissime palme a Roma, no? È stato un fenomeno devastante dal punto di vista culturale, perché per noi le palme sono un elemento proprio storico. Ti ricordi la palma di Ben-Hur che morì e così via. E molte di queste specie compaiono nel comparto dell'orticoltura e della vivaistica più importante d'Italia, che è la zona di Prato. Le stesse industrie che commerciano queste piante hanno interesse a fare prevenzione, a fare delle quarantene, in modo da evitare che poi questi parassiti gli attacchino anche le loro piante. Quindi lavorando insieme è possibile prevenire l'arrivo. Anche col granchio blu, che invece è arrivato in un altro modo, le specie marine o arrivano attraverso il canale di Suez, come è successo col pesce scorpione, con altre specie che tu hai già citato, oppure arrivano
1: pesce coniglio,
0: con le acque,
1: cioè, ma questi nomi che gli trova, pesce scorpione, pesce coniglio, pesce panna maculato, cioè sono nomi fantasiosi.
0: I nomi poi appunto a volte ce li inventiamo in maniera anche un po' curiosa. I colori, ovviamente noi abbiamo il granchio blu, ma abbiamo mandato per vendetta in America il granchio verde europeo, che sta devastando l'ambiente nordamericano. In realtà il nome scientifico del granchio blu sarebbe Sapidus, che perché è buono da mangiare, quindi insomma Sapidus vuol dire saporito.
1: Sì, però provato in tutte le maniere a fare le ricette, non so perché non ha attecchito l'uso gastronomico del granchio blu.
0: Ma perché se tu fai una pasta alle vongole, perché il granchio blu ha completamente devastato la coltivazione delle vongole in Adriatico. Ora le vongole le compri e dopo 10 minuti hai fatto il tuo piatto. Il granchio bisogna pulirlo, che è faticosissimo, quindi che sostituisca la filiera del granchio blu, che possa sostituire quella delle vongole, mi pare molto difficile. Ed è stato un impatto economico gigantesco. Pensa che sul granchio blu il governo ha speso oltre 50 milioni solo per dare un piccolo ristoro ai pescatori di vongole, che si sono trovati totalmente devastata la loro
1: diventa
0: attività.
1: Diventa un pozzo senza fondo se dai ristori.
0: Ma è una cosa pazzesca
1: sull'invasione animale. È come dare sempre soldi a fondo perduto. Abbiamo una telefonata, aspetta, Antonella da Genova, buongiorno.
2: Sì, buongiorno Nicoletti. Senta, io approfitto di questa bella trasmissione che viene proprio per me ad hoc, perché io è dal terzo anno questo che sarò afflitta da Ricania speculum nel nostro giardino in Toscana. E questa specie, che sono delle specie di farfalle con delle ali bruttissime, mezze rotte, orribile, a migliaia invade lo spazio, ed è stato chiesto anche alla regione, cioè prima
1: al comune.
2: Ma che danni
1: fa? Che tipo di danni le sta facendo lei, Antonella?
2: Si mangia tutte le piante ornamentali. Io non ho piante da frutto, quindi non so se questa attacca anche altri tipi di piante.
1: Chiarissimo, Antonella è una vittima di una cimice con le ali da farfalla, però prima di chiedere a Genovesi, Antonella abbia pazienza un minuto.
3: No, sì!
4: Brava!
3: Sì, domani dovete darci la rivincita.
5: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
3: Un appuntamento galante?
5: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
6: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
7: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Lo senti? È il suono della felicità. Quest'estate, per la tua vacanza in famiglia, scopri il Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria. Fai check-in e stacca. Qui i bimbi si divertono e il tempo torna a essere solo vostro. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
9: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
10: Fai leva sui miei desideri, eh?
9: Veramente faccio leva sull'IVA.
10: Leva sull'IVA?
9: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
10: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
9: Ce li leva?
10: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
9: Leva l'IVA.
10: E i pensieri.
9: Solo a luglio, solo da
11: Iperceramica.
12: Tempo in diretta.
4: Bentrovati, vediamo le previsioni per giovedì 2 luglio. È in transito una goccia fredda. Al mattino forti temporali sull'Emilia-Romagna, fenomeni irregolari al centro e sulla Campania. Nel pomeriggio temporali possibili al centro, al sud e in Sardegna. Attese grandinate localmente di grosse dimensioni. Migliora invece al nord col ritorno del sole e col caldo in decisa attenuazione. Scarica l'app de ilmeteo.it.
12: L'imprenditore italiano. L'Homo sapiens sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono dolorosi.
13: Per salvarsi dalle relazioni spinose c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
14: Quest'estate allena la mente sotto l'ombrellone. Arriva Enigmistica Sport. Giochi, quiz, sudoku, rebus e curiosità per veri tifosi. Con la Gazzetta dello Sport. In regalo ogni giovedì dal 2 luglio in edicola.

0: Kellogg.
1: Questo è il granchio blu, originario del Nord America. Dicono che sia venuto con le casse di zavorra delle navi.
2: Questo, Madonna mia!
1: Questo è 10 volte un granchio normale. Non è un animale autoctono, è un animale che si può considerare alieno. Sta distruggendo completamente il nostro ecosistema.
2: E che si mangia questo?
1: Allora, questo mangia tutto, dai molluschi agli altri granchi. Se trova un banco di semina di vongole verace, lui ne fa man bassa.
2: Quindi si mangia pure le vongole?
1: Questo mangia tutto.
3: Però sul granchio blu nessuno scende in piazza, anche perché d'altronde ormai c'è e c'è poco da fare, come ci diceva il nostro ospite. In realtà ormai si può solo soprattutto fare opera di prevenzione, perché non entrino altre specie. Intanto ringrazio Filippo Reggio e Paolo Valentino a Milano, Fabrizio Intonti e Alessandro Chiappini a Roma. Vi ricordo, stiamo parlando di specie aliene, cioè sono animali che non sono autoctoni del nostro territorio, ma sono arrivati attraverso vari sistemi, ma soprattutto quasi essenzialmente per mano dell'uomo, attraverso merci che vengono da paesi lontani, attraverso importazione di, ad esempio, piante ornamentali, che poi all'interno avevano dei parassiti che alle nostre latitudini fanno disastri. Ne stiamo parlando con Piero Genovesi, che è uno zoologo, è responsabile della gestione fauna dell'ISPRA, che è l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Lui ha scritto un libro, Specie aliene, quali sono e perché temerle e come possiamo fermarle, edito dalla Terza nel 24. Allora Piero, la nostra ascoltatrice che ancora in onda ci diceva di questa cimice orribile, bruttissima, con le ali da farfalla, che gli ha sterminato le piante ornamentali, di cosa si tratta?
4: Sì, in realtà sembra una farfallina, non è neanche proprio bruttissima, però capisco che chi ce l'abbia in giardino non è felice, è una piccola cicala ed è di origine asiatica anche questa, e ha un impatto molto serio sulle piante, perché succhia la linfa e danneggia le piante sia nello stadio giovanile, quello di linfa, ma anche gli adulti, e quindi provocano enormi danni alle piante. Poi, dato che può vivere anche sulle piante quelle naturali, gli ambienti selvatici, è molto difficile liberare i campi agricoli, perché attacca viti, agrumi, olivi, alberi da frutto, ma anche altre piante. Poi fa anche la melata, sai, questa specie sostanza appiccicaticcia, che poi dà origine alla fumagine, che sono dei funghi, quindi ci ritroviamo con le macchie nere sulle piante che vengono danneggiate. I danni legati a queste specie di insetti o altri parassiti o parassitoidi che attaccano le piante sono enormi, ma noi lo vediamo ogni giorno. Se tu pensi a Roma, la cocciniglia tartaruga che ha ucciso decine di migliaia di pini, ad esempio, oppure citavi in apertura un parassita del castagno che ha devastato i nostri alberi. Cioè, sono in crescita queste specie che hanno impatti così negativi, perché aumentano i commerci, i trasporti, di fatto è legato alla globalizzazione delle nostre economie, e anche perché con la tropicalizzazione dei nostri ambienti, il riscaldamento che in questi giorni diciamo proviamo tutti sulla nostra pelle, l'Italia diventa adatta, idonea a tante specie tropicali, dove vivono milioni di specie di insetti o di altri invertebrati. Quindi questo aspetto sinergico sta facendo esplodere gli impatti di queste specie aliene. Ripeto, sarebbe importante due cose. Uno è la prevenzione, che è possibile. Potremmo trattare, per esempio adesso c'è una convenzione internazionale che prevede il trattamento delle acque di zavorra delle navi in modo da evitare che arrivino specie come il granchio blu, oppure regolamentando appunto gli arrivi di piante ornamentali in modo che prima di metterle nei nostri territori si disinfestino dai principali parassiti. E poi una risposta più rapida, perché se noi intervenissimo appena vediamo queste specie, spesso potremmo toglierle prima che si insedino, prima che si espandano, però occorre una maggior rapidità che, ecco, in Italia non sempre abbiamo.
3: Ci se ne accorge quando ormai è troppo tardi. Senti, abbiamo altre telefonate, vediamo un po'. Massimo da Pistoia.
5: Sì, ciao Gianluca, buongiorno a tutti. Chiamo da Montecatini Terme, volevo portarvi appunto la mia esperienza in ambito lavorativo. Mi occupo di sicurezza idraulica e quotidianamente sono ad interfacciarmi con specie molto, molto aliene, quali la nutria
4: del gandolo.
3: La nutria mica tanto aliena, perché la nutria è sempre esistita alle nostre parti, mi pare. Poi adesso sì, dirà giurare l'esperto.
5: Certo, no, il problema è che appunto è stata introdotta per scopi, diciamo, ludici, veniva usata per le pellicce, siccome è simile al visone, quindi...
3: Beh, a me sembra un topo gigante. Una volta c'erano anche a Villa Pamphilia a Roma le nutri.
5: Esatto,
3: hanno un po' schifo, sono delle pantegane giganti praticamente.
5: Esatto, sì. E poi sono tremende perché danneggiano gli argini dei corsi d'acqua con conseguenze immaginabili. E l'altra specie è il gambero della Louisiana, cosiddetto gambero killer, perché come diceva l'ospite prima, per altri, diciamo, esemplari simili, anche il gambero killer danneggia l'ecosistema in cui si viene a trovare, mangiando molluschi e tutto quello che gli capita a tiro.
3: Ma vogliamo capire una cosa però, Piero Genovesi, non vorrei far confusione, la nutria non c'entra niente con le specie aliene o sì?
4: No, c'entra, è di origine dell'America Latina, ormai ce l'abbiamo da tanti anni che ci sembra una presenza naturale.
3: Cioè li vedo quando portavo i bambini piccoli a Villa Pamphilia, oggi c'hanno 30 anni, quindi già c'erano.
4: È stata tolta con grandi proteste dei frequentatori di Villa Pamphilia, non si riusciva a togliere, alla fine hanno chiuso l'acqua del laghetto e le nutrie sono sparite. Però la nutria, tra l'altro,
3: sta nel Tevere, galleggia nel Tevere.
4: Ma sì, ne abbiamo ovunque, c'è anche in Sardegna e Sicilia. È stata portata per la pelliccia, era il castorino, che allora era abbastanza pregiato, ma in realtà è molto meno pregiato del visone e non ha avuto poi grande commercio, quindi sono state liberate. Cioè,
3: pensa che eufemismo, le signore mettono il castorino che in realtà era un topone, diciamo la verità.
4: Esatto, no, è un topone con dei denti arancioni non particolarmente.
3: La pelliccia di pantegana praticamente.
4: Però è vero quello che diceva l'ascoltatore, cioè sia la nutria sia il gambero della Louisiana scavano le arginature e in certi casi hanno realmente provocato, a volte si è riso su questa cosa, ma è vero che hanno indebolito le arginature provocando dei danni anche gravi in casi di esondazioni dagli alvei. Gli ambienti d'acqua dolce sono particolarmente vulnerabili alle specie aliene perché ne abbiamo introdotto trote, granchi, gamberi, nutrie e piante, tante piante che hanno invaso questi ambienti, e l'effetto è realmente molto grave. Il nome è curioso perché nutria in realtà in spagnolo vuol dire lontra, cioè i primi esploratori che arrivarono in America Latina e videro questi toponi nei fiumi pensarono che fossero lontre e l'hanno chiamata nutria. In realtà il nome è sbagliato, in altri paesi lo chiamano coipu perché non ha nulla a che vedere con la lontra. Lì, tanto per dire un approccio pragmatico, ai tempi della Thatcher, che era sicuramente una donna pragmatica, e l'Inghilterra aveva un grosso problema di nutrie, la Thatcher fece un piano di eradicazione che fu molto contestato, ma che in realtà riuscì a togliere la nutria, cioè assoldò 24 trappolatori dandogli un premio se fossero riusciti a togliere le nutrie da una zona molto ampia piena di canali. Questi alla fine riuscirono a togliere la nutria e quindi intervenire è possibile, però bisogna essere rapidi ed efficaci. Invece noi spesso
3: so che le nutre sono belle grosse, le vedi,
4: sono belle grosse, sì, si vedono, nome,
3: quando cominciano a essere animali più piccoli è un po' più difficile, immagino.
4: Sì, non c'è dubbio, però ecco, noi ad esempio, no, citavo il granchio blu prima, si sono spesi oltre 50 milioni di euro per dare un ristoro ai pescatori. Ma se noi investissimo i soldi nella prevenzione e nella risposta rapida, potremmo più facilmente contrastare tante invasioni anche di insetti, anche di specie marine, che poi una volta che si insediano è difficile fare qualunque cosa. Quindi dovremmo imparare a essere più proattivi e meno reattivi. Invece è abbastanza naturale per i cittadini e per i politici di dire: io aspetto che un problema esplode e poi intervengo. Ecco, con le specie aliene questa formula funziona molto poco.
3: Ci fermiamo un istante, poi riprendiamo.
0: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Perfetto, ora firmare con InfoCert Sign. Parfait, signons tout de suite avec InfoCert Sign. Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su InfoCert.it.

0: Vlog.
1: Sono come le cavallette, in pochi minuti da pochi esemplari diventano decine, sono un vero e proprio flagello, con il becco spaccano il guscio legnoso ed estraggono il frutto delle mandorle, staccano i frutti o li lasciano divorati e danneggiati sugli alberi. Il flagello che sta minacciando alla base il lavoro delle aziende agricole che potrebbero addirittura arrivare a smettere di seminare e coltivare ha un nome, sono i pappagalli alieni conosciuti anche come parrocchetti monaci che devastano i raccolti, distruggono l'ecosistema, impoveriscono la biodiversità e rappresentano un pericolo per la sicurezza pubblica e la salute.
2: Allora mi ero interrotto con Andrea da Firenze che doveva esporci il problema dei mufloni. Andrea, buongiorno.
3: Sì, buongiorno Nicoletti. Allora, il problema dei mufloni, io non ce l'ho con i mufloni, a differenza di quanto abbia detto prima della pubblicità. Però non so se è propriamente una specie aliena, però all'isola d'Elba, che è una piccola isola, quindi non hanno modo di uscire, ma solo sono stati portati per scopo venatorio anni fa, si sono riprodotti in maniera incontrollata. Quindi adesso questi mufloni, che sono dei caproni con le corna tipo ariete.
2: Sì, sì, c'ho presente.
3: Presente, si muovono.
2: E che danni fanno? Quali sono i danni all'Elba del muflone?
3: Intanto si muovono in branchi da minimo 5, 10, 15 esemplari, che sono comunque grossi, quindi entrano nei giardini e mangiano sostanzialmente tutte le, che siano agrumi, che siano colture di qualsiasi tipo, e soprattutto per l'essere umano durante i trasporti, essendo l'Elba anche montuosa, entrano in mezzo alla strada e causano incidenti anche mortali, soprattutto per chi va in scooter o in macchina, quindi magari non
2: sentiamo,
3: è una specie
2: aliena. Piero Genovesi, il muflone nell'isola d'Elba, che non credo sia originario dell'isola d'Elba, può essere considerato specie aliena?
4: Sì, allora il muflone è una storia strana perché era un pecorone semidomestico che abbiamo portato migliaia di anni fa dal Medio Oriente ed è stato portato in Sardegna e Corsica, quindi era alieno anche lì, ma parliamo di una specie che portata migliaia di anni fa. Poi i cacciatori l'hanno introdotto in tante zone d'Italia. Effettivamente l'impatto sull'ambiente può essere molto serio perché formano gruppi che possono arrivare anche a centinaia di animali. Mangiano tutto come le pecore.
2: Quindi l'ascoltatore non sa cosa l'aspetta ancora. Parla di gruppi di 5-6 mufloni. Quando ne vedrà 100 girare per le stradine
4: ancora più numerosi. Il caso che ha scatenato grandi polemiche è stato quello del Giglio, dove il muflone è stato tolto dal Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano e con dal lato opposto una strana alleanza tra cacciatori che li volevano mantenere e animalisti che non li volevano vedere uccidere. Però è stato tolto, e questo per proteggere le piante endemiche, gli ambienti delicati del Giglio. Adesso
2: in origine il muflone cosa serve? Cioè, si munge, ci si fa la lana, cosa serve?
4: Allora, anticamente veniva allevato per la carne soprattutto, è il progenitore delle nostre pecore, è la stessa specie della pecora. Quindi poi nel corso dei millenni abbiamo selezionato le pecore da cui sfruttiamo il latte, la lana e la carne. È stato portato quindi come un animale allevato, ma parliamo di migliaia di anni fa, quindi era semiselvatico, e però i cacciatori lo amano perché è una preda molto ambita, quindi è stato introdotto in tanti ambienti.
2: Cioè al momento
4: adesso,
2: selvaggina,
4: adesso è
2: interpretato come potenziale selvaggina,
4: ma è cacciabile nel resto d'Italia e noi diamo l'indicazione di togliere. Sono un elemento alieno, non autoctono, e hanno un forte impatto sull'ambiente. Chiaramente, come ha detto giustamente Andrea, negli ambienti insulari gli effetti si moltiplicano perché gli animali non possono allontanarsi, sono ambienti spesso particolarmente vulnerabili e quindi la presenza, ma anche il cinghiale è stato introdotto all'Elba ed è alieno per l'Elba, pur essendo invece una specie autoctona nel resto della Toscana. Gli impatti sono ancora più gravi che nel resto del territorio e spesso si deve intervenire con questi progetti che ovviamente scatenano grandi emozioni, che sono quelle di eradicazione, di toglierli completamente, perché è l'unica soluzione.
2: Al Giglio sono stati tolti
4: con grandi discussioni, polemiche, però in effetti si è riusciti a completare il progetto, sono stati tolti tutti e adesso l'ambiente sta meglio, quindi è sicuramente una misura estrema, sarebbe meglio non portarceli. Devo dire che anche il mondo dei cacciatori su questo è molto cresciuto, non ci sono più richieste di portare specie aliene per la caccia, nella pesca ancora invece c'è molta passione.
2: Dopo quello che è successo in Italia con i cinghiali, un po' ci penseranno adesso, sinceramente.
4: Sì, sicuramente c'è molta più attenzione su questo tema. Anni fa io scrissi delle linee guida europee insieme all'Associazione dei Cacciatori europea in cui si parlava proprio di come prevenire, del fatto che non vanno più introdotte queste specie, che bisogna aiutare a toglierle. Quindi su quello il mondo della caccia ha fatto sicuramente dei progressi e un tempo si sono introdotte tante specie strane, chukar giapponesi, quaglie giapponesi, chukar di varie origine, le protti americane, mufloni. Questo fortunatamente non succede più.
2: Allora sentiamo Piero da Torino.
0: Buongiorno, intanto grazie per la possibilità di parlare in diretta. Io volevo un'informazione riguardo al coleottero giapponese, se possibile, anche se non so se ne abbiate già parlato prima. Praticamente noi a casa, noi abbiamo un balcone grande, un piccolo terrazzino, abbiamo notato da una decina di giorni la comparsa di questi piccoli, sembrano dei piccoli scarabei verdi, verdoni. Io lavoro in una clinica vicino a Torino dove ci sono dei cartelli, fate attenzione se vi salgono in macchina questi coleotteri giapponesi perché sono da segnalare. E anche per strada a Torino ne ho notati moltissimi morti, diciamo, sul ciglio della strada. Volevo sapere se sono effettivamente dannosi, se sono da segnalare, se si devono e possono prendere precauzioni.
2: Piero Genovesi, il coleottero giapponese, l'avevamo citato, cosa può fare?
4: Sì, guarda, è una delle specie che ha più impatti sull'agricoltura. Infatti quando è arrivato qualche anno fa ci fu segnalato dai colleghi lombardi del Museo di Storia Naturale di Milano che lo trovarono in natura e lo segnalarono. I servizi fitosanitari regionali cercarono di intervenire, ma è molto difficile combatterli una volta che sono arrivati. Hanno fortissimi impatti su piante ornamentali, alberi da frutto, erba, sono veramente un bel disastro per gli ambienti naturali. Ed è vero, l'indicazione che hanno dato è giusta per il cittadino, perché spesso queste specie arrivano e poi noi le trasportiamo accidentalmente con le nostre auto quando ci muoviamo, quindi il fatto di cercare di non trasportarli con noi sicuramente aiuta. A volte, ecco, se parliamo di giardini o vasi, allora la cosa migliore è intervenire proprio scuotendo delicatamente i rami per far uscire gli insetti e toglierli fisicamente, perché altrimenti è complesso, insomma, bisogna intervenire con sostanze che sono ovviamente tossiche, insomma. È un problema in diverse zone del nord Italia, soprattutto per l'agricoltura.
2: Quindi, allora, siamo arrivati in conclusione. Intanto io ringrazio moltissimo Piero Genovesi, ci ha fatto questo aggiornamento sulle specie aliene. Non so come porre il problema poi alla platea degli ascoltatori. Dovreste un attimo rendervi conto che in realtà ci sono dei pericoli e delle minacce che vengono da lontano, che sono insidiose e non fanno parte comunque degli aspetti propagandistici, quindi le sottovalutiamo. In realtà sono danni forti, concreti, che subiamo anche noi, che non necessariamente gravitiamo nel territorio in cui c'è questo tipo di invasione. Riflettiamo su questo. A domani.

0: Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
1: Buonasera, benvenuti a Smart City. C'è una tendenza sempre più evidente nel mondo dell'intelligenza artificiale: tenersi quanto più possibile i dati in casa. Per alcuni soggetti, il mondo delle banche, della sanità, della difesa è abbastanza imprescindibile, per altri è comunque consigliabile. Basta pensare ai rischi, per esempio, di furto di proprietà intellettuale o di segreti industriali che ci sono. Insomma, meglio avere i dati in locale, così possibilmente anche gli agenti di intelligenza artificiale. Non è nulla di sconvolgente, la storia dell'informatica è segnata da diverse ondate, diciamo, di remotizzazione. Pensate alla virtualizzazione, all'hosting, al cloud, seguite da momenti in cui c'è una sorta di riflusso e si torna a riprendersi in mano, magari a casa propria, hardware e software. Oggi chiaramente il bisogno di mantenere il controllo e la riservatezza perlomeno di alcuni dati critici sta emergendo in modo piuttosto chiaro ed è quindi alla base di molte iniziative di ricerca e imprenditoriali come quella di cui parliamo questa sera, cioè AstraMind, una startup che ha messo a punto un ecosistema di strumenti di intelligenza artificiale proprietari che appunto permettono, diciamo così, a un'azienda di farsi e gestirsi la propria IA. Allora, benvenuto Lorenzo Cabras, socio nonché Chief Marketing Officer di AstraMind. Ciao Lorenzo.
2: Ciao Maurizio, buonasera.
1: Allora, intanto l'origine del progetto, perché è abbastanza curiosa.
2: Sì, è un progetto che nasce in un ambito magari che è un po' il meno aspettato per quello che sono i progetti di intelligenza artificiale. Nasce nell'ambito della moda, perché i due founder hanno intercettato un'esigenza che era molto presente ed è molto presente nel mondo dei brand di alta moda, ovvero sia quello di riuscire a razionalizzare e gestire i propri archivi con tutta la proprietà intellettuale che ne risulta in termini di modelli, in termini di fantasie e quant'altro, laddove l'intelligenza artificiale potrebbe portare un efficientamento importante, ma erano molto spaventati dal mettere in cloud questa proprietà.
1: Dall'idea di dare in pasto a questi motori di intelligenza artificiale tutte le loro collezioni, sostanzialmente, no?
2: Esatto, anche perché l'aspetto rilevante è che tutti i modelli AI mainstream lavorano in cloud, per cui tu carichi sulle loro piattaforme i tuoi dati e loro ti restituiscono l'elaborazione che ti serve. E da lì è nata l'idea di provare a sviluppare una soluzione che invece consentisse di avere la potenza di elaborazione dell'intelligenza artificiale, ma senza far uscire i dati dai server dell'azienda.
1: Certo.
2: Quindi questa è un po' l'origine, un po' in attesa. Ovviamente da quel punto lì poi si accende la lampadina dei due founder nel dire: ci sono un sacco di altri settori dove
1: Chiaro.
2: È molto critica il tema della protezione delle
1: certo,
2: dati.
1: Una volta risolto il problema lo si è risolto in qualche misura per tutti i settori potenzialmente,
2: esatto.
1: O giù di lì. Allora, più o meno come funziona, perché so che di fatto voi, così per dare un'idea di come si affrontano anche questo tipo di problemi, offrite due approcci alternativi, no? Uno un po' più radicale, l'altro un po' più soft, per così dire.
2: Esatto, diciamo che i due approcci, quello più radicale, che è quello che appunto nasce dall'origine
1: che
2: ti ho raccontato.
1: Di fatto ci hai descritto, no?
2: Esatto, è quello di riuscire a rielaborare radicalmente modelli che esistono, rendendoli molto più agili. E questo consente di avere una necessità di capacità computazionale,
1: certo.
2: Capacità di calcolo molto ridotta, e quindi possono girare su un server
1: certo,
2: locale, quindi
1: certo.
2: Andando ad avere un approccio
1: sono,
2: come si
1: diciamo, delle versioni compresse, no, dei grandi LLM. D'altra parte sono anche più specializzate, non c'è bisogno, no, che sappiano fare tutto, perché non devono fare tutto questi sistemi.
2: Precisamente, no? Quindi hanno la capacità di lavorare in locale, come si dice, on-premise, e quindi di garantire una impermeabilità dei dati che ci girano sopra.
1: Chiaro, chiaro. L'altro approccio qual è invece?
2: L'altro approccio invece è un approccio intermedio, per cui si lavora con modelli cloud, con i principali modelli cloud, mandando ad inserire un livello intermedio che è quello di un proxy intelligente. Il proxy cosa fa? Intercetta la richiesta che io faccio verso i motori di intelligenza artificiale, anonimizza in maniera completa tutti i dati contenuti nella richiesta e poi indirizza, avendo compreso la richiesta, la richiesta stessa verso il modello più competente e più competitivo.
1: Quindi, diciamo che mette una specie di strato di nebbia, no, tra chi, lasciami dire, utilizza questi sistemi e i sistemi stessi, in modo di non regalare informazioni inutilmente, lasciami dire così.
2: E poi lo stesso strato va a decrittare la risposta e riportarla esattamente centrata rispetto all'esigenza che era stata espressa in sede di interrogazione.
1: A che punto siete?
2: Allora, noi in questo momento siamo in una situazione in cui il set di prodotti è stato sviluppato interamente, stiamo ragionando sul go-to-market, ma siamo, come tutte le start-up di intelligenza artificiale, nella fase in cui adesso siamo alla ricerca di investitori che ci consentono di fare uno scale-up del progetto sostanziale.
1: Grazie Lorenzo Cabras, in bocca al lupo.
2: Grazie mille, a presto.
1: Cari ascoltatori, ci fermiamo qui, appuntamento a domani e buona serata.

0: Smart Car di Massimo De Donato.
1: Nel mondo dell'auto aziendale cambiano le regole tra transizione ecologica, mobilità flessibile e gestione dei dati personali. Oggi per i mobility manager la scelta di un'auto green è guidata sia da una reale coscienza ecologica ma anche da un risparmio fiscale. Sono Massimo De Donato e di tutto questo parliamo oggi in compagnia di Ivano Gallino, presidente nazionale di AITMM, l'associazione dei Travel and Mobility Manager Italiani. Allora, questa scelta dell'auto green è dettata oggi da quali condizioni?
2: Ma sicuramente la scelta è dettata da due posizioni importanti. La prima è quella della defiscalizzazione rispetto alle auto con minori emissioni, quindi alle auto plug-in e le auto full electric. Ma l'altra è anche una maggiore consapevolezza che sta crescendo nei confronti delle aziende e dei dipendenti stessi rispetto alle minori emissioni e anche al piacere di guidare un'auto elettrica che comunque dà delle prestazioni veramente eccezionali.
1: Tutto questo nell'ambito di una vera e propria rivoluzione della mobilità che viene di solito sintetizzata con una sigla, MaaS, Mobility as a Service. Cosa significa questo?
2: Allora, la mobilità come servizio, stiamo parlando di un cambio di paradigma effettivamente già in corso, perché ultimata la sperimentazione del MaaS for Italy, molte aziende guardano appunto questa trasformazione che significa non più acquistare un'auto ma acquistare dei servizi di mobilità. Quindi non è più quante auto ho in flotta ma quale modello, quali servizi servono ai dipendenti, ai cittadini per poter soddisfare un loro bisogno, che è quello dello spostamento, non è tanto quello di avere per forza un'auto.
1: Un'altra rivoluzione che sta caratterizzando il settore della mobilità e quindi ovviamente anche le auto aziendali è quella legata alla digitalizzazione. Le auto aziendali moderne sono dei computer connessi con il mondo che monitorano tutto, dallo stile di guida ai consumi. Come si concilia questa esigenza delle aziende di ottimizzare la flotta con la tutela della privacy e dei dati dei dipendenti?
2: Ma allora, sicuramente essere in possesso di dati aiuta le aziende nella manutenzione, ad esempio, predittiva, ad esempio a comprendere quali sono gli stili di guida dei driver e assegnare l'auto corretta, l'auto giusta che serve alla persona per i propri spostamenti. Sicuramente l'evoluzione dei veicoli, la stessa guida autonoma trasformerà l'oggetto auto non più in un auto che dà quello status, quel bisogno di soddisfare determinate esigenze, ma diventerà un vero e proprio servizio. E quindi la domanda sarà non più che auto segno ai colleghi e ai dipendenti, ma che servizio metterò a disposizione.
1: Secondo il tuo punto di vista, come dire, sicuramente privilegiato, il tuo osservatorio, i dipendenti sono disposti a cedere i dati relativi ai loro spostamenti in cambio di magari maggiore sicurezza?
2: Ma sicuramente questo già avviene durante le trasferte di lavoro, dove i dipendenti hanno proprio la necessità, soprattutto quando si spostano in zone a rischio, di essere monitorati e l'azienda possa intervenire direttamente e prontamente nel momento in cui il rischio è presente.
1: È reale, certo.
2: È reale. Ovviamente ci sono maggiori problemi sulla geolocalizzazione, diciamola così, quando parliamo degli spostamenti sul territorio nazionale, ma qui l'azienda non interessa sapere dove va il dipendente, interessa avere quei dati che aiutano l'azienda a gestire meglio le risorse della flotta aziendale.
1: E noi ovviamente continueremo a seguire con grande attenzione l'evoluzione di questo tema delle flotte aziendali, dei mobility manager. Termina qui questa puntata di Smart Car e noi salutiamo e ringraziamo il nostro ospite Ivano Gallino, presidente nazionale di AITMM, l'associazione italiana dei Travel Mobility Manager. L'appuntamento con Smart Car torna come al solito domani alle 20:55 circa. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato.
3: Graphene OS è una versione di Android irrobustita in termini di sicurezza, adattandola ai dispositivi smartphone Google Pixel, in modo che funzioni bene solo lì. Per cui ogni singola app, quando viene installata, chiede con molta più attenzione quali sono i permessi che possono essere concessi. Le app su Graphene sono totalmente isolate.
4: Gli scontrini elettronici potranno essere gestiti direttamente da un applicativo software. Lo vai al bar, ti battono lo scontrino, esce il pezzo di carta che ti viene consegnato a mano, e quella è la prova della fiscalità. Ecco, questa operazione qua nei prossimi mesi sarà sdoganata tramite software accreditato.
0: Queste sono le voci di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24, in onda venerdì alle 22.45, domenica alle 14. Io sono Enrico Pagliarini e vi aspetto anche in podcast con tutte le interviste in edizione integrale.
5: In collaborazione con
6: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
7: È mezzanotte.
8: GR24, il sole 24 ore.
7: Le trattative Stati Uniti-Iran, sbloccati 3 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati. Ordinati 4 vescovi lefebriani, scatta la scomunica e nella Chiesa Cattolica si consuma lo scisma. A Wimbledon Sinner vince e spiega il malore avuto a Parigi potrebbe riaccadere. Mondiali di calcio, Kane salva l'Inghilterra col Congo. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. Gli Stati Uniti, l'Iran e i mediatori avrebbero raggiunto un accordo preliminare per lo sblocco di 3 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati nell'ambito di colloqui tecnici ripresi ieri a Doha in Qatar. Teheran aveva subordinato qualsiasi progresso nei negoziati proprio allo sblocco di tale cifra. I negoziatori statunitensi e iraniani a Doha hanno concordato di mantenere la calma per la prossima settimana nello stretto di Hormuz, in modo da poter lavorare sui progressi relativi a tutti gli aspetti del memorandum d'intesa, fa sapere Axios. Sul fronte di Gaza è riunito a Cipro in questi giorni il Board of Peace creato dal presidente americano Trump per ricostruire Gaza, appunto, ma non riconosciuto da alcun organismo internazionale. Il board avvierà nelle prossime settimane un programma pilota per la gestione di rifugi umanitari nelle aree della striscia non controllate da Hamas. La prima area verso cui saranno indirizzati i civili disarmati e senza legami con Hamas è Tel Sultan, vicino a Rafah. In questo scenario Wall Street ha chiuso negativa, il Dow Jones sostanzialmente invariato, meno 0,02%, il Nasdaq a meno 0,66%, l'S&P 500 a meno 0,21%, euro a 1,1379 sul dollaro. Sentiamo com'è andata la giornata in Europa.
9: Tirano il fiato le borse europee dopo il rally messo a segno nel semestre che ha portato il FTSE MIB a guadagnare il 15%. La frenata dell'inflazione nell'eurozona, che allontana l'ipotesi di un rialzo dei tassi di interesse, non ha rasserenato gli animi e quindi ha predominato la volatilità. Così Milano termina la prima seduta del mese di luglio in calo dello 0,15%, Parigi a meno 0,79%, mentre Francoforte chiude a più 0,29%. Catalizzatore di giornata le parole del presidente della Fed Kevin Warsh, che da Sintra ha assicurato l'indipendenza della banca centrale americana. A Piazza Affari scatto di Nexi, che sul finale chiude in rialzo del 6,44% in scia ai movimenti settoriali dei competitor americani. Bene anche i titoli della difesa con Leonardo e Fincantieri in scia al buon andamento del comparto europeo dopo che il governo britannico ha stanziato 15 miliardi aggiuntivi per le forze armate. In coda al listino scivolano invece Saipem ed ST. Laura Bonadies da Radio Cor per Radio 24, il sole 24 ore.
7: Nuovo scisma tra lefebriani e Vaticano con la consacrazione di 4 nuovi vescovi in Svizzera. Presente alla celebrazione anche militanti dell'estrema destra europea, tra cui alcuni esponenti di Forza Nuova e di Futuro Nazionale.
5: Una solenne celebrazione dinanzi a 17.000 fedeli provenienti da 70 paesi, trasmessa in diretta streaming in 6 lingue. È stato formalizzato così lo strappo tra Chiesa Cattolica e le Freviani, gli ultratradizionalisti della Fraternità Sacerdotale San Pio X, fondata da Monsignor Lefebvre. Oppositori del Concilio Vaticano II e delle sue riforme, hanno infatti consacrato 4 nuovi vescovi senza il mandato pontificio. Una sfida aperta a Papa Leone, che fino all'ultimo aveva lanciato un accorato appello a fermarsi, chiedendo agli aderenti alla fraternità di desistere da un atto grave, di non lacerare la Chiesa. Siamo pronti a pagare qualunque prezzo per salvare la Chiesa, ha replicato il superiore Don Davide Pagliarani nell'omelia della messa. Siamo accusati di non amare il Papa, di non rispettarlo, ma è proprio perché amiamo il Papa come vicario di Cristo e noi non vogliamo più vederlo umiliato. Un altro scisma dunque avvenuto 38 anni dopo la scomunica di Giovanni Paolo II a seguito della consacrazione, anche allora, di 4 vescovi senza mandato pontificio, rottura mai ricomposta nonostante le importanti aperture di Papa Benedetto XVI. E ora scatta la nuova scomunica, che non ha bisogno né di processo né di una sentenza, è una pena spirituale automatica. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: Annunciato nella conferenza stampa di fine anno, il piano casa ora è legge. Per la maggioranza ci saranno 100.000 alloggi nuovi in 10 anni, per l'opposizione si tratta dell'ennesimo spot elettorale. Ma sentiamo in cosa consiste.
10: Il piano casa e legge prevede la riqualificazione di 60.000 alloggi popolari e operazioni di edilizia convenzionata per attrarre investimenti privati, rimosso il vincolo di 1 miliardo di fondi stranieri, anche se resta il riferimento al miliardo per ottenere la via veloce amministrativa. Prevista una pluralità di destinazioni d'uso residenziali e non residenziali, la quota percentuale minima del 70% di edilizia convenzionata sarà calcolata esclusivamente sulla componente residenziale, quindi la cubatura destinata ad alberghi o edifici commerciali sarà fuori dal conto. Tra le modifiche approvate in Parlamento, l'allargamento della platea dei potenziali beneficiari degli alloggi a canone calmierato. Oltre alle categorie previste, potranno accedere anche i dipendenti pubblici impegnati nei servizi essenziali, come insegnanti, personale sanitario e appartenenti alle forze dell'ordine. Novità anche sul fronte dell'edilizia residenziale pubblica. Comuni ed enti locali potranno infatti diventare soggetti attuatori degli interventi di recupero degli immobili popolari inagibili. La legge introduce anche una corsia prioritaria per le famiglie con persone affette da disabilità grave per la prima casa. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
7: E tregua per il grande caldo che lascia il passo a temporali e a grandine, ma nel fine settimana si potrebbe già tornare a boccheggiare.
11: Dopo quasi 2 settimane il caldo concede una tregua. La perturbazione nordica, che provoca un abbassamento delle temperature di 5-6 gradi in media, porta sull'Italia pioggia, vento e grandine. Nubi fragili nel pomeriggio a Milano e nell'Interland, centinaia gli interventi dei vigili del fuoco, forti piogge, allagamenti anche nelle province di Varese, Sondrio, Como, Lecco, Pavia, Brescia e Bergamo, con una frana in alta Val Brembana. Temporali con diversi alberi battuti anche a Torino e provincia. In Trentino tromba d'aria sull'altopiano di Asiago e qualche fiocco di neve al passo dello Stelvio. Già colpita dal maltempo anche l'Umbria, in particolare Perugia, Assisi e Foligno. Nelle prossime ore il maltempo interesserà il Veneto e l'Emilia-Romagna, dove oggi l'allerta è arancione, la Toscana e la Campania, qui l'allerta è gialla come nel resto della penisola. Oggi le città da bollino rosso saranno solo 2, Reggio Calabria e Catania, ma nel fine settimana si potrebbe già tornare a boccheggiare. Oggi torna a riunirsi la cabina di regia sull'emergenza caldo al Ministero della Salute, mentre il 6 luglio è stata convocata una riunione d'emergenza a livello europeo. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: Lo sport con il tennis: Jannik Sinner fatica ma batte in 3-7 il portoghese Borges e avanza così al terzo turno di Wimbledon. Nel dopogara il numero 1 al mondo è tornato sul malore che lo ha costretto al ritiro durante il Roland Garros a Parigi. Sentiamo.
12: Abbiamo capito, potrebbe risuccedere, sì, perché alla fine non è che trovi la soluzione, è una cosa un pochettino più ampia, però sì. Potrebbe risuccedere. Stiamo facendo tutte le cose al meglio. Speriamo che non, risucceda. Poi se dovesse venire di nuovo fuori, abbiamo capito che forse non è la strada giustissima, però quello vediamo. Però io oggi dicevo più che altro per un recupero fisico in generale, perché mi sono alzato ieri, mi sono svegliato, il corpo non l'ho sentito benissimo, ma per la caduta più che altro. Però oggi poi quando sono entrato in campo mi sono sentito bene, quindi posso essere molto tranquillo.
7: Ai mondiali di calcio, una doppietta in rimonta di Harry Kane, centravanti e capitano, che sale così a quota 5 gol nel torneo, consente all'Inghilterra di battere per 2-1 il Congo. Gli inglesi ora negli ottavi di finale sfideranno il Messico. Grazie a Carmelo Lauricella in regia. Spazio ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
1: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
2: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
1: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
3: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...
4: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
5: Dovresti andare in metropolitana a conoscere la città un minimo.
6: Ma io vado dove voglio, con chi voglio, ma che te frega a te con chi vado io? Ma
5: vuoi rappresentare i cittadini e giri nella tua limousine nera con l'autista di colore per la città, dai.
6: No,
5: su.
6: L'autista però non è di colore perché non mi piacerebbe.
7: Perché, perché non ti piacerebbe l'autista di colore? Non
6: perché preferisco i colori neutri.
7: No, ma ho capito, però l'autista di colore ce ne stanno di bravissimi di autisti di colore.
8: Autisti in generale, però.
7: Sì, no, l'autista.
6: No, ma scusa, ma che cazzo ve ne fonte a voi degli autisti che ho io? Ma fatevi i cazzi vostri, ma siete due scemi voi. La

0: che nel mondo si sa che italiani siete dei criminali nati. Quindi se sono criminale, perché sono nato in Italia?
1: No, no, no, no, no, no, no.
2: Il primo che rompe i coglioni lo faccio fuori con la macumba bambola voodoo. Che vuol dire il primo che lo fai fuori?
0: Vuol dire che è la mia cultura, perché io non sono né cristiano né musulmano.
2: Tu fai le macumbe col voodoo. Però io

0: a lavorare.
1: No.
2: Tu hai imparato a fottere le leggi, hai capito? Non lo sai che sono gay?
3: Voi usate il nostro risorso, quindi se c'è Chinatown dobbiamo avere un negro town.
4: Chiedi la Vannacci.
3: Se si fanno veramente manipolare da Vannacci e votano per Vannacci, divento veramente un criminale sul serio.
5: E io ti amerò e ti difenderò per sempre, perché tu sei un grande italiano.

0: Allora ragazzi, in queste ore sto sentendo delle scene di giubilo a sinistra. Sapete perché sto sentendo delle scene di giubilo tra la sinistra, tra le fila della sinistra progressista? Perché l'assassino del pizzaiolo in quella drammatica vicenda di Reggio Emilia non è straniero come si pensava all'inizio, ma è italiano. E dunque è uno tossicodipendente, un fatto di cronaca come un altro, come lo sarebbe stato naturalmente nel caso in cui fosse stato un marocchino, eccetera. Ma sento scene di giubilo, no. È un italiano, avete visto? È un italiano, non è uno straniero, non potete fare la propaganda, sono felici per questo, sono felici che sia un italiano, incredibile. Seconda cosa che vi voglio dire, ho sentito oggi da un intellettuale della Gauche Caviar, ospite nel programma del signor Davide di nome e Parenzo di cognome, che ragazzi, che uno scafista, cioè faccio anche fatica a dirlo, che uno scafista non è un criminale, un esponente importante della Gauche Caviar italiana, della Gauche italiano caviar, ha detto che uno scafista non è un criminale, e ha detto anche che non deve andare in galera perché aiuta a salvare delle vite. Questo ha detto un rappresentante della Gauche Caviar, ma vi facciamo sentire tutto, ovviamente rubando l'audio alla 7.
1: Mamma mia. Und wenn die Sonne untergeht
0: und man vor Ausländerinnen. Terza cosa che vi voglio dire, molto semplice, è questa. Vi voglio riproporre, siccome alcuni giornali, anche abbastanza diciamo inutili, devo dire la verità, inutili perché sono letti solamente da un manipolo di persone, per carità, assolutamente legittimo, hanno la loro dignità. Alcuni giornali sostengono che appoggiare il gioielliere Roggero sia sostanzialmente un atto di violenza, sia propagandare la violenza, sia odio nei confronti di non si capisce chi, odio nei confronti dei rapinatori. Sì, personalmente odio i rapinatori, odio chi fa le rapine a casa di gente per bene, odio chi entra dentro un negozio con la pistola, minaccia i proprietari per rubare del denaro, eccetera eccetera. Sì, li odio, non li sopporto, chiamatelo come volete, se non volete chiamarlo odio. E dunque la violenza sarebbe di chi? Di chi appoggia Roggero? Cioè chi appoggia Roggero propaganderebbe la violenza? Cioè io sarei un paladino dell'Italia violenta? Ma andate a quel paese, andate a quel paese. E allora vi farò sentire le parole molto incazzate di un gioielliere che ha subito diverse rapine, che dice una frase secondo me perfetta. L'Italia, le leggi italiane, il Parlamento italiano, le forze politiche italiane dovrebbero terrorizzare i criminali. I criminali dovrebbero essere terrorizzati dallo Stato. Terrorizzati, devono avere la paura fottuta di morire quando entrano dentro una casa. Questo dovrebbero avere i rapinatori, perché entrare dentro una casa, entrare dentro un negozio è la più grave violazione che una persona possa subire, perché ti entrano dentro l'intimità, prendono le tue cose, toccano i tuoi oggetti, toccano il tuo corpo, invadono la tua privacy, hanno a che fare con i tuoi familiari, sei completamente in balia di questi criminali. Questo è, e ovviamente la Gauche Caviar se ne fotte, rappresentata qui da Parenzo, se ne fotte, perché loro si occupano di problemi più gravi.
1: Ma

0: capo della Lega della Regione dell'Emilia Romagna, che ha dovuto ritirare il suo comunicato stampa perché siccome aveva già detto ha chiamato le agenzie, prova a chiamarlo, io oggi ho provato a chiamarlo in diretta, non è che tira, non mi ha risposto, ha chiuso il telefono, ha chiamato le agenzie
1: si vergognerà, scusate,
0: ritiro il comunicato perché ho
1: si vergognerà.
0: Squittiva al telefono con le agenzie di stampa dicendo no, ho sbagliato, ritirate il comunicato stampa. Allora, la vera vergogna, al netto del fatto che la cosa drammatica è la morte del pizzaiolo, e questa è
1: la vergogna,
0: quella
1: che qualcuno sfrutti
0: la vergogna è la speculazione
1: chissà
0: politica.
1: Perché non ti occupi mai di cronaca, oggi però eri lì a Reggio Emilia a rompere il cazzo perché c'era oggi uno della Lega in mezzo, come se la sinistra non sfruttasse mai le stesse cose. Vergognati.
0: La Lega deve inseguire il generale Vannacci, ogni morto per mano negra è un voto in più. Questo è il punto. Voi siete così. Ogni ferito, ogni persona che viene rapinata per mano di un nero è un voto in più. È una vergogna. Questo sì che è razzismo. Perché, perché non fare un comunicato stampa sul bianco?
1: Ma hanno fatto un errore come tanti altri. Hanno fatto un errore come tanti altri.
0: Ti è sfuggito perché forse.
1: Perché per qualcuno gli irregolari sono un pericolo, perché per una parte della politica legittimamente alcuni immigrati irregolari sono un pericolo.
0: Non ti ho sentito aprire questa trasmissione ricordando la puttanata fatta dalla Lega Regione Emilia Romagna.
1: Lo hai ricordato tu, fai parte di questa trasmissione, che cazzo vuoi? Lo hai fatto ieri, che cazzo vuoi?
0: Assolutamente no, ieri l'ho fatto.
1: Sentiamo l'intello di sinistra Bompiani che dice che lo scafista non è un criminale. Vergognati.
0: Vabbè, ma questo che c'entra col pizzaiolo?
1: Niente, infatti, col pizzaiolo.
2: L'immigrazione è in gran parte colpa nostra ed è l'ultima colpa.
3: Però è gente che magari scappa anche dai regimi, no? Questo non c'è dubbio.
2: È quello di far continuamente finta di confondere gli scafisti coi trafficanti. Gli scafisti che vengono messi in prigione ingiustamente.
4: Gli scafisti vengono messi in prigione ingiustamente.
2: Gli scafisti, come i poveri critici stretti.
3: No, vabbè, professoressa, però come.
2: No, vabbè, anche lei allora fa questo errore. Ma
3: no, che errore? Lo scafista è un criminale, però, professoressa Bompiani.
2: No, lo scafista non è un criminale.
1: Professoressa Bompiani, anche tu hai avuto un rigurgito, diciamo, di ragionevolezza di fronte a questa cosa. Gli scafisti, no, questo è troppo però. Gli scafisti sono persone per bene che salvano la gente. No, questo non si può dire.
0: Vergognati. La discussione che c'è, che tira, è una discussione pacata e sopra le righe, vedi la differenza, cioè.
3: Lo scafista è soltanto, non deve andare in galera.
2: Esatto, lo scafista
3: ha commesso un reato anche lui, però.
2: No, ma qual è il reato? Di salvare la vita dei poveri disgraziati è un reato.
3: Come stavano quelli di portare su delle carrette?
2: Comunque, lo scafista.
5: Comunque, lo scafista.
3: Capisco il suo ragionamento. Va bene.
1: Dai ragazzi, insomma, cioè qui siamo in presenza di una persona esponente, diciamo, della sinistra intello della Goscio Caviar.
0: Ma
1: è un intello di sinistra che dice che la Meloni è fascista e dice che gli scafisti sono delle persone per bene. Vergognati. Ride, hai fatto finta di prendere le distanze, stavi lì. No, però signore, non si può dire questo, ma vaffanculo, vai.
0: Questo è troppo, dai.
1: La cosa pazzesca. Fatemi sentire Zancan. Questo qua di Zancan, dovete mettermi questo di Zancan. Gioielliere, questo qua mi dovete mettere, era avvelenato. Senti Zancan sui rapinatori, senti.
6: Devono avere paura di morire dentro casa mia o dentro casa sua. Devono avere paura, generale, mi ascolti che è importante. Devono avere paura andare davanti a un giudice, devono avere paura andare in carcere, devono paura stare a delinquere in Italia. Questo adesso non avviene perché sono protetti, come diceva Giuseppe.

0: Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'800-24-0024 o whatsappate il 393-71-71-701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
1: Buonasera, Radio Casa Pound 24, è possibile parlare con il dottor Cruciani, grazie. No, va benissimo anche il generalissimo Vannacci, se è disponibile, grazie.
2: Maledetti, siamo entrati nell'ultimo mese di trasmissione, Bastardi.
3: Vabbè, amici miei, che dobbiamo fare? Non è che possiamo andare in onda ad agosto, cioè, se non esageriamo. Ad agosto non possiamo andare in onda per motivi fisici.
4: Neanche a luglio.
3: Ma
4: neanche a maggio, ma neanche a aprile, ma neanche a marzo, ma neanche a febbraio, ma neanche a gennaio, ma neanche a dicembre, ma neanche a novembre, ma neanche solo a settembre.
3: Si scrive centro massaggi, si legge bordello. Nel rione Monti a Roma, una cinquantenne cinese gestiva un centro massaggio orientale in cui in realtà le dipendenti si prostituivano. A due passi dal Colosseo i clienti porcelloni venivano ricevuti in delle stanze con luce soffusa, candele accese e incenso. Un ambiente rilassante dove poter ricevere prestazione concordata. Allora voglio dire, vedi, se gli immigrati clandestini che vengono dalla Senegal, che vengono dalla Nigeria, che vengono dal Nord Africa, si dedicassero a queste auguste.
4: Questa è l'immigrazione che ti piace.
3: A queste auguste prestazioni, a questi augusti mestieri.
4: È l'immigrazione che ti piace.
3: Sì, certo, ma qual è il problema? Ma questa cinese di 50 anni andrebbe benedetta, andrebbe abbracciata.
4: Abbiamo,
3: fate ancora i ride.
4: La cinesina che ti piace.
3: Ma chiudete i bordelli
4: abbiamo
3: cinesi.
4: Abbiamo la cinesina che ti piace perché prende il tuo involtino primavera ed è tutto tutta contenta, e quindi quella è la cinesina che
3: ci piace,
4: una vergogna.
3: Sai, tra l'altro danno anche l'indirizzo via
4: Panini dello sfruttamento.
3: Certo, ma quale sfruttamento?
4: Schifo,
3: saranno state...
4: Io non vorrei che avete fatto un accordo
3: io voglio
4: con
3: dire,
4: la comunità cinese
3: non c'è
4: per
3: nessuna...
4: pigliare i voti alle prossime elezioni politiche, perché conoscendovi state facendo di tutto.
3: Allora,
4: avete arruolato
3: gioiellieri
4: che sparano, avete arruolato di tutto. Quello non è un partito.
3: Ma che c'entra Vannacci con i cinesi? C'è pure l'indirizzo hanno dato, vi rendete conto? Via Panisperna nel rione Monti, via Panisperna 70 nel rione Monti, gestito da una cittadina cinese. Leggo da qua una cittadina cinese di 50 anni. Ragazzi, è una cosa pazzesca. Ma queste robe qui dovrebbero essere a macchia d'olio dappertutto. C'è scritto centro massaggi e pompini. Così andrebbe messo: centro massaggi e pompini. Così.
4: Beh, ci sono già.
3: Sì, ma direttamente scritto così: centro massaggi e pompini. Pure con la foto. Con la foto e con l'immagine che è chiara. Fuori, centro massaggi, tutto chiaro. Ma è chiaro che vengono queste cose là. Legalizzare tutto. Viva le cinesi che fanno queste cose qui nei centri massaggi, amico mio. Invece li chiudono. Cosa fanno? Li chiudono.
4: Grido, sono illegali, scusa.
3: Ma
4: prostituzione, è illegale, di la prova contraria.
3: Dai, io farei vedere le immagini, dai, vanno fatte vedere le immagini.
4: Ma è illegale però.
3: Vanno fatte vedere le immagini, dai.

0: qua giù, si vuole parlare alla telefonica a Zanzara da fare l'800-24-0024 oppure si vuole mandare a farci i miei messaggi coppa WhatsApp 393-71-71-701.
1: Apri i social questa mattina e vedo Porro che pontifica, pizzaiolo ucciso da un killer straniero per una pizza gratis. I signori della Lega o del Generalissimo chiedono l'emigrazione, lo straniero, alcune volte anche viene citato nei commenti il negro. Invece poi che cosa si scopre? Che il pizzaiolo ad ammazzarlo è stato un 42enne italiano tossicodipendente. Che figura di merda, e non ho sentito nessuno, non ho letto alcun post che chiedeva scusa per quello che hanno fatto, che hanno scritto, e tu sei responsabile, Cruciani, tu sei un pezzo di merda, tutto come loro, che cazzo ti hanno promesso, bastardo.
2: Gli attacchi di questo signore, di questo cretino che ha mandato il messaggio, ma è libero di mandarlo perché qui ci tirano delle pietre addosso e ce ne fottiamo e ci facciamo
3: sì,
2: tirare le pietre.
3: Ricordati una cosa, scusami,
2: cosa
3: però
2: devo,
3: ricordati una cosa. Il pizzaiolo rimane sempre morto. Quindi la prima cosa dobbiamo ricordarci è che il pizzaiolo rimane morto.
2: Sì, ma se avesse preso un fucile, che cosa avresti detto se avesse avuto un fucile e avesse risposto a quello? Se avesse avuto un fucile
3: che io ti sto
2: e lo avesse ammazzato,
3: è che la vostra
2: come
3: vergogna,
2: avreste reagito voi?
3: La vostra vergogna è quella di aver costruito attorno a quell'omicidio, attorno a quella morte, ma morte per mano di un disgraziato, di uno che era un tossicodipendente, un matto, sì, bianco, nero, giallo, non lo so, ma avete costruito un racconto politico, l'avete fatto.
2: Vabbè,
3: tu
2: ma perché
3: porro,
2: qualcuno... Io non ho fatto nulla.
3: Avete
2: io non ho fatto nulla, Ticuarello. Io non ho fatto niente.
3: Scusa.
2: Io non ho fatto nulla. Rivolgi
3: dagli
2: altri.
3: Però dopodiché rimane un fatto, cioè il pizzaiolo è morto e ai parenti del pizzaiolo non gliene frega nulla di sapere se chi l'ha ucciso è un bianco, è uno spostato, è un nero, è uno che vota Vannacci, è uno che vota PD, è uno che
2: magari
3: vota
2: Alleanza. Magari se fosse stato un irregolare gli sarebbero girati i coglioni di più, magari, no? Perché non doveva stare su questo territorio.
3: Voi state lucrando sulla cronaca nera di questo paese. Siete una vergogna nazionale e mi dispiace per Porro, che è una persona solitamente sempre così attenta, misurata anche nelle parole, anche quando fa la sua zuppa è sempre molto educato, mai una parola fuori posto. Questa volta per prendere qualche like, poi si è nascosto perché da 24 ore non lo senti più Porro. Tu dico dove cazzo è Porro? Non si sa, forse in Puglia, forse a Cortina, forse a St. Moritz, non sai dov'è, non è che vai in onda, non si sa dov'è Porro.
2: A Portofino
3: comparso Porro,
2: non lo so,
3: è a Portofino, benissimo, dov'è Porro? Tutti se lo chiedono tutti stamattina.
2: Nessuno.
3: Quando ho letto anch'io, anche la Lega è stata costretta a smentire, ma tutti si sono chiesti dove cazzo è Porro, ha chiuso pure chi l'ha visto, non si può neanche ritrovarlo perché adesso chi l'ha visto ci sarà qualcun altro che lo condurrà, ma no, è sparito Porro, improvvisamente, è sempre così loquace il dottor Porro, dov'è finito adesso Porro?
2: Allora ti faccio ascoltare.
3: Dov'è a fare la zuppetta? Starà forse preparando la sua ripartenza, ma prima di ripartire o remigrare, perché non lo chiama la rimigrazione, la rimigrazione invece che la ripartenza? Quale ripartenza? Deve chiamare la ripartenza. Dov'è finita? Dov'è ripartito?
2: Allora,
3: dove cazzo è ripartito
2: in una,
3: Porro?
2: In una piccola manifestazione, piccolo grande manifestazione al centro di Roma nei giorni scorsi, si sono radunati il capo del popolo della famiglia, il dottor Adinolfi, con un crocefisso accanto
3: una
2: prostituta, nostra amica Zaccagnini,
3: pubblica,
2: la mitologica io Zaccagnini Romito.
3: La Zaccagnini è un'altra disperata che non sapendo dove andare, come passare le giornate, tranne il tempo in cui lavora, cioè vende il suo corpo, a parte quello lei passa dalla Zanzara da Adinolfi con la stessa dimestichezza con la quale io posso passare da un ristorante stellato a una trattoria di Trastevere. Lei con la stessa dimestichezza con la quale io passo da un ristorante stellato alla trattoria di Trastevere o dalla 7 alla Zanzara,
2: passa da un rapporto
3: Romito
2: sessuale
3: passa
2: a pagamento ad Adinolfi,
3: bravissimo,
2: dice. Questo
3: esattamente,
2: dice.
3: Esattamente.
2: Comunque bravissimo. C'era in mezzo un crocefisso perché
3: questo
2: la signora.
3: Ma che fine ha fatto, scusa, Porro? Mi mettete la musica di chi l'ha visto per favore della regia?
2: Giù. Allora, Adinolfi, Zaccagnini, Carabella, il mitologico Carabella per l'Italia cristiana. Sentiamo Adinolfi, vai.
4: Questo simbolo lo voglio in ogni aula pubblica. Questo simbolo deve essere in ogni aula pubblica perché rappresenta la nostra radice più profonda, il crocifisso in ogni aula di scuola, di tribunale, di ospedale, dove si soffre, si cerca, si studia, ci deve essere il nostro simbolo.
2: Adesso va bene tutto, uno può dire che ci vuole il crocifisso in ogni luogo pubblico, ma sì, la signora Zaccagnini Romito, che di professione, ecco, fa la puttana, che era accanto ad Adinolfi e Carabella, ma orgogliosamente la puttana, non può alzare il crocifisso come fosse un simbolo. Adesso va bene tutto. Cara Zaccagnini, mi ha chiamato prima perché è incazzata con te.
3: Ma questi sono tutti tuoi figli, questi.
2: Carabella, cioè, questi qui... senti Carabella.
3: Ecco, l'altro buono.
5: Ma le soluzioni sono anzitutto bloccare gli ingressi e mandare via chi in Italia non deve starci, al di là delle chiacchiere. E poi dobbiamo rimpadronirci di ciò che siamo stati per tanti anni.
2: Che vuol dire, scusi?
5: Rieduchiamo gli italiani al cristianesimo, noi siamo cristiani.
2: Che vuol dire rieducare gli italiani al cristianesimo?
3: Noi siamo cristiani.
2: Ma che cazzo
3: è?
2: L'Arabia Saudita.
3: Noi siamo cristiani. Noi siamo rieducare gli italiani. Cioè, Carabella.
5: Rieduchiamo gli italiani all'Italia. Noi siamo cresciuti con la colazione di Pasqua.
2: Perché oggi non si fa la colazione di Pasqua.
5: Con la cena di Natale. Noi siamo cresciuti con la festa della mamma e del papà. Siamo cresciuti col crocifisso in classe e ci alzavamo in piedi e dicevamo: buongiorno signora maestra. Ecco, diciamo che il mondialismo che vogliono imporci per annullare ciò che siamo stati e quanto di più devastante possa accadere nella nostra Italia. Noi semplicemente non lo permettiamo.
2: Cioè, poi si introduce Adinolfi con in mezzo la puttana. Ma è una cosa pazzesca, ragazzi. Anch'io sono stupito da questa cosa. Cristiano da Pisa, vai, Cristiano da Pisa.
3: Film arrivano i mostri,
2: la Zaccagnini, ma come si permette Parenzo, la escort di classe, ma quale puttana? No, io lo dico con affetto.
3: Ma quale classe, se lo dice da sola,
2: Donatella,
3: che c'entra, tutta scollata col crocifisso, vuole insegnare i valori cristiani, ma che roba è, dai.
2: Donatella, io ti voglio bene, ma sempre puttana sei, ma orgogliosamente puttana dovresti dirlo.
3: Romito, ognuno deve
2: sono
3: fare
2: una gran
3: mestiere,
2: puttana
3: insegni,
2: orgogliosa di essere puttana.
3: Se posso dire, era veramente, è curioso, e tu l'hai mandato perché era veramente fuori posto. La signora Zaccagnini ci insegni come funziona un vibratore e non rompa le balle, non stare lì col crocifisso in mano, dai, su.
2: Sono anni che sono prima nelle classifiche di escort nazionali, ma va benissimo, ma sempre
3: ma
2: puttana, sempre la puttana fai, però, amica mia, ma va benissimo. Ma per me la parola puttana è una parola da esaltare, dai, non voglio ricordare un libro di prossima uscita qua dove faccio, tra le altre parole, anche l'analisi della parola puttana, dai.
6: Cazzo lo dice che la reimmigrazione non si può fare? Guarda la Polonia, coglione, reimmigra tutti gli irregolari e i criminali ed è il paese più sicuro d'Europa e anche quello più ricco. Testa di cazzo.
7: Oddio, che scandalo! Cruciani e Vannacci sullo stesso palco con la t-shirt pro Roggero. Uno scandalo, il disastro dell'Italia, l'Italia nel baratro. Poi tu vai a vedere... Il Pride doveva essere un'occasione per manifestare e sfilare a favore dei propri diritti, il diritto alla famiglia, il diritto all'adozione, e non hanno fatto altro che parlare di minchie, di prenderlo nel culo, insultare Salvini, infamare Vannacci, ma andate a cacare.
2: Beh, ha perfettamente ragione questo ascoltatore. Vedi, durante il Gay Pride,
3: questi
2: legittimamente
3: sono, questa contrapposizione tra il Pride e il mondo, in mezzo c'è un mondo. L'Italia non è questa polarizzazione che tu fai vedere il carro coi culi e
2: durante il Pride,
3: per fortuna,
2: aspetta,
3: c'è il moderatismo italiano.
2: No, fanculo. Durante il Pride succede di tutto. Giustamente c'è gente con la foto della Meloni appesa a testa in giù, la foto di Trump appesa a testa in giù.
3: Follie,
2: per me
3: dai,
2: va tutto bene. Dicono...
3: Ma mentre al Pride quelli sono episodi isolati,
2: ma
3: chi va alle manifestazioni di Vannacci sono tutti degli esaltati. Questa è la differenza fondamentale.
2: Ripeto,
3: cioè, tra il Pride tu trovi uno con la foto della Meloni a testa in giù e mi fa schifo. Ma se tu vai da Vannacci trovi gente che vuole sparare,
2: gente che
3: fa l'elogio di chi spara, gente che parla
2: c'ero
3: della decima
2: io,
3: massa,
2: no, che fa
3: gente
2: l'elogio di chi spara, di chi spara ai
3: tu,
2: ladri,
3: certo,
2: di chi spara ai
3: certo.
2: ladri, non di chi spara, di chi spara ai ladri, non di chi spara in generale.
3: In ogni caso c'è un
2: tasso di porto d'armi notevole là tra gli adepti di Vannacci. Una marea di gente ha il porto d'armi, una marea,
3: legittimamente.
2: Un sacco di gente va al poligono, un sacco di gente spara, ma cose normalissime.
3: Posso dirti una cosa che adesso non vorrei che creasse polemica.
2: Scusami Davide, io lì ho fatto un elogio delle armi. Sì, mi sono anche spogliato, ma ho fatto l'elogio delle armi. Ho detto armi e libertà sono strettamente connesse.
3: E ti hanno applaudito. Bravo!
2: Certo,
3: bravo.
2: Il possesso, e lo dico apertamente. Tu sei contro la lobby delle armi. Sì, io no. Io, no.
3: Io sarei andato là. Io, no, no, contro la lobby delle armi.
2: Il possesso di un'arma, di un fucile,
3: di
2: significa libertà. Libertà, possesso di armi e fucili significa libertà.
3: Io solo perché le armi vengono utilizzate dallo Stato. Sono a favore di Leonardo, comprare più armamenti, viva la NATO. Ma non è questo il tema. Se io fossi stato su quel palco, sul palco di Vannacci, io avrei detto una sola cosa. Sarei entrato, avrei camminato sul palco, sarei arrivato al centro della scena e avrei detto: voi siete tutte delle teste di cazzo. E me ne sarei andato. Molto semplice.
2: Avrebbero rincorso.
3: Molto semplice. Questo dobbiamo fare noi, questo podcast qui dobbiamo fare, questo qui con la gente dal vivo, le persone dal vivo, dai,
2: che si scannano,
3: non
2: che
3: dietro
2: si
3: un microfono, nascosti dietro un microfono, dai.
2: Pompiani contro Giubilei, oggi da Parenzo.
3: Ma dove l'ha detto?
2: Senti,
3: dove?
2: Qua, senti questa follia, Pompiani, che peraltro si è candidata, dunque non è vero che non si è candidata, ecco, credo, sì, con Abues o con Potere al Popolo.
3: Con la lista di Santoro. All'Europei. Mi sbagli, eh?
8: La destra di oggi non si è mai, non la russa, la destra di oggi al governo non si è mai dichiarata antifascista.
9: Ha la russa ha dichiarato no sulla Costituzione.
2: Esatto, bravo.
8: Non si è mai.
9: Sì o no? La russa ha giurato sulla Costituzione?
8: Sì, vabbè, ma i giuramenti possono essere falsi. E quelli
9: naturalmente no. Adesso scopriamo che lei dice una cosa gravissima, la seconda carica dello Stato.
2: Senti, ragazzi, ma la Pompiani era un delirio, dai, su, dai, sentiamo.
3: Dai che funziona.
2: Dai.
9: Lei dice che il Presidente del Senato ha fatto un giuramento falso.
8: Ha giurato di difendere la Costituzione, certo, come la russa che tiene il busto di Mussolini nel suo soggiorno.
9: Ma se ha giurato sulla Costituzione non è legittimata a diventare Presidente della Repubblica.
8: È un momento, mi stia zitto un po'.
3: Un attimo, con calma.
8: Cazzo lei,
3: non c'entra,
9: si dice con calma,
3: con calma.
9: Ma dite spazio ai giovani, ma come ragazzo? Ma dite se la sinistra spazio ai giovani, non c'entra un ragazzo.
3: Calma, poi sentiamo.
2: Ragazzi, è incredibile, dai, la Bompiani è incredibile.
3: Non so se hai notato che ha usato la tua tecnica, calma.
2: Paco da Belluno, che vuoi, Paco? Dai, mamma.
10: No, tu sei un gran sasso di merda. Tu stai finendo. Tu non hai capito che stai finendo. Guarda, ti manca poco.
2: Adesso ma che cosa? Finendo cosa? Ma, sto finendo cosa?
10: Ti manca poco che tu il microfono non lo vedi più. Perché tu sei un gran testa di cazzo.
2: Ma perché cosa?
10: La prima roba, no? La prima roba che fai, tu ogni notizia che viene fuori, se ne delinquenza, se che così genere, tu devi sempre cercare a copiarlo con i neri, con i stranieri, tutto quello che vuoi. E adesso con i tuoi nuovi amici, ti ricordi io a Rete 4 che l'avevo detto a Vannacci?
2: Che io
10: l'avevo detto, lei fa tutto questo quando aveva presentato il libro, ti ricordi?
2: Allora?
10: Io l'avevo detto che lei sta facendo tutto questo per andare in politica. Allora? Ha trovato un pezzo di merda come te che hai fatto con la Lega. Adesso la gente ti deve denunciare perché tu
2: ma
10: prendi
2: perché
10: soldi
2: cosa?
10: Dai politici.
2: Ma perché? Io non prendo nessun soldo dai politici. E ti hai preso dalla Lega, che cazzo ti ha promesso?
10: Che cazzo ti ha promesso?
2: Cosa ti ha promesso quell'altro?
10: Salvini ti ha dato i soldi, ti ha dato figa, ti ha dato i soldi.
2: Ma di che sta parlando? Questo è impazzito questo qua.
10: Hai preso tutto, hai preso soldi pubblici anche.
2: Ma quali soldi pubblici, cretino?
10: La pianta ti devi denunciare. Perché tu lo scandalo dei soldi della Lega. La Lega, i soldi pubblici che ha preso la Lega.
2: Metti bene il telefono, cretino. Metti bene il telefono.
3: Questa è una accusa molto grave che ti viene fatta.
2: Ma Paco da Belluno non sa un cazzo. Metti bene il telefono, cretino di un cretino.
3: Ma è grave questa cosa. Questo ascoltatore evidentemente sa cose che noi non sappiamo.
2: Ma non sa nulla, il cretino non sa nulla. Cretino.
10: Ha portato la Lega da 3 a 30% con Salvini che faceva propaganda alla Lega.
2: Ma non dire cazzate!
10: E adesso arriva Vannacci e ti accoda. Ma vai a fare il culo a coda.
2: Allora, stiamo parlando con un signore cosiddetto Spada di Fuoco, soprannominato Spada di Fuoco, autosoprannominatosi Spada di Fuoco per le sue prestazioni sessuali, il quale non so quanti figli ha sparsi in giro per l'Italia.
10: Un sindacato
2: dei
10: una
2: lo dici tu
10: una in giro una
2: No, una, c'hai una moglie, ma c'hai anche un'altra moglie in Senegal.
10: Con moglie, con altre ne ho fatto una. Una mi ha fregato.
2: Ho capito, ma hai anche una in Senegal, ce n'hai. Hai anche una in Senegal, mi hai detto.
10: Vabbè, vabbè, quella è roba, sì, vabbè, quella là è ormai è grande, stiamo parlando di che.
2: Ho capito, ma ragazzi, ho capito, sempre spada di fuoco sei, ci avrai un uccello di 22-23 centimetri come minimo, no Paco?
10: Ascolta, se mio padre ha fatto 18 figli, io ne ho fatto 4.
2: 18 figli? Cazzo. Cioè tuo padre ha fatto 18 figli?
10: Mio papà ha fatto 18 figli, mio papà è padre di 18 figli.
2: 18 figli?
11: Ma tutti, scusami, ma tutti con la stessa moglie, no?
10: No,
2: figurati.
10: No, con 4 mogli e mia mamma era l'ultima moglie che mi ha fatti 10 figli.
2: Poligamia totale, no? Poligamia totale.
10: Sì.
2: Tu vedi chi portiamo in Italia noi? Hai visto chi abbiamo portato in Italia noi?
10: Ma qua sto vivendo con una moglie.
2: Ma tu sei a favore?
11: Ma scusami, ma dove vive il papà adesso?
2: E mi dà lezioni a me.
10: Al di là, papà, adesso se n'è andato.
2: Al villaggio? Ma c'ha ancora moglie o no? Quante mogli c'ha?
10: No, mio padre non c'è più, neanche mia madre non c'è più.
2: Non c'è più, però ha avuto 4 mogli, perché tu sei a favore della poligamia.
11: Ma scusami, ti faccio una proposta, dimmi se è possibile, per il prossimo tour della Zanzara, quando faremo tappa a Padova, sarebbe molto bello avere tutti e 18 i fratelli sul palco.
2: Molto difficile questo.
11: Beh, sarebbe molto bello.
2: Quanti ce ne sono in Italia di questi qua?
10: 13 vivi, in Italia siamo 3.
2: Siamo tre, ma tre da quante madri, diciamo?
10: No, noi tre che siamo in Italia siamo stessa madre.
2: Ma allora non conta, sarebbe stato buono da diverse madri.
10: Ascolta.
11: Ma cosa faceva il tuo papà, scusa, di lavoro? Cosa faceva?
10: Mio papà era un colonnello dei Carabinieri, ha fatto 17 anni in Francia, poi dopo è tornato in Senegal.
11: Che bello.
2: Sì. Ma ragazzi miei, questo qua è a favore della poligamia.
11: Quindi era un colonnello, come praticamente aveva un grado sotto Vannaccio. No, quanti gradi sotto Vannaccio?
2: C'è Anna da Roma che sta avvelenata, ragazzi. Anna da Roma sta avvelenata con...
11: Quella è una poveretta, dai.
10: Intanto, Cruciani, ascolta una cosa. Stamattina sono andato alla Lussotica a Agor a prendere mia moglie e tutti i portinai sono dei zanzarosi. Guarda, mi sono vergognato, mi hanno riconosciuto, mi hanno fatto le foto, tutto quello che vuoi, ma sono tutti gente che guardano che ti ascoltano alla Zanzara e sicuramente sono dei segaioli.
2: Ma perché sono dei segaioli? Scusa, poveracci, portinai, ma perché devono essere dei segaioli?
10: Questo programma è una gabbia di matti.
2: Parla lui, poi cioè, a favore della poligamia, c'ha mogli dappertutto, spada di fuoco, uccello enorme, ha messo incinta mezza Italia e mi manda a fare in culo ogni secondo perché pensa che sono a libro paga di qualcuno e rompi i coglioni.
10: Sì.
2: Guarda che c'è Anna da Roma che ti vuole massacrare, la signora Anna da Roma, la conosci?
10: Vuole Anna.
2: Ma come che vuole Anna? Chiamatemela per favore.
10: Che cazzo vuole Anna?
2: Ma io non ho capito, cosa vuoi da me? Perché sono andato da Vannacci e da Salvini, cosa vuoi da me? Non ho capito, cosa vuoi?
10: Ma tu voglio far capire a gente che ascolta la Zanzara che tu stai facendo la stessa cosa che hai fatto con la Lega.
11: Perché
10: è impossibile, non lo puoi fare gratis.
11: Soldi sarebbe gratis.
10: Conoscendo il soggetto, tu non lo fai gratis.
2: Ma non dire cazzate.
11: Questa è un'accusa gravissima,
10: a far marchette, cazzo.
2: Ma quali marchette? Rompere i coglioni, cretino di un cretino. Anna, che vuoi dire a Paco?
12: Allora, intanto pensare al uccello mi viene da vomitare.
2: Mi viene schifo, che devo fare? Ho capito, se non gli piace, appunto, basta, però
12: ascolta,
2: non si può.
12: Ma no, invece è bella la tua de porcheria che ti piacciono quelli che lo prendono nel culo. Allora, prendi un italiano, gli dai tre donne capace sì di fare 20 figli, che vuol dire? Allora diventiamo tutti come lui. Lui non è che fa 18
2: Paco,
12: figli con la donna.
2: Paco, rispondi.
10: Via, quanti anni hai?
2: 70, 71, non so quanti anni ha, più o meno.
12: Ma tu quanti anni hai? Scusa, facci gli affari tu al cafone, no, non si chiede l'età alla donna.
10: Io ne ho 54.
2: 54
12: anni. È già sei vecchio, da come parli sei un vecchio, più di me.
10: No, ma io
12: perché
10: sono
12: dici
10: vecchio.
12: Cazzate. Tu sei tre donne, hai fatto 18. Ecco, hai, cioè, no, tre donne, hai fatto 18 figli.
10: Ma che cazzo, l'ultima padre ha fatto 18 figli, se n'è andato.
12: 18 figli con una donna.
2: Il padre, il padre.
10: Con una donna, con quattro donne, vai a fare il culo. Questa di cazzo. Con quattro donne, non una donna, con quattro donne.
12: In Italia queste cose non si possono fare, altrimenti vai al paese tuo.
13: Bella questa conversazione.
10: Ma anche in Italia, stiamo parlando del Senegal. Io sono in Senegal, stiamo parlando. Ma che cazzo vuoi, coglioni?
12: Quindi adesso per la rimigrazione tu te ne vai. Te ne vai con la rimigrazione?
13: Ma è italiano,
12: vero?
2: È italiano.
13: Ma è italiano.
12: Ma italiano? Nessuno italiano. Lui ha detto che è senegalese. Ma non mi portate le carte adesso.
10: Io sono origine senegalese. Quello che sto dicendo con mio padre, avevo quattro mogli, ma che cazzo vuoi da me? A rompermi i coglioni.
2: No, il padre aveva quattro mogli, che vuoi? Che questa...
12: A me viene uno schifo a pensare che va prima con una donna, poi con un'altra, dove ha messo un uccello, lo mette.
2: Vabbè, ma adesso questo che c'entra?
13: Questo lo fa anche Cruciani, però scusa.
2: Musica. Alla mia destra, Crizia De Rossi, buonasera.
14: Buonasera.
13: Ciao, mia cara, vediamo se oggi su alcune cose riusciamo a essere
2: non
13: concordi.
2: Credo, sta
14: guarda,
2: sta
14: sono Davide, oggi mi trovi nera, mi è sono nera. Vestita appositamente così.
2: È entrata qui mezza nuda con quasi con l'uccello de fora, devo dire la verità.
14: Ma comunque, beh, lasciamo perdere. No, ma tu mi vedi?
2: Lasciamo perdere.
14: È un vestitino.
2: È un vestitino trasparente che nasconde.
14: Tu sei malato e vai a guardare certe cose. Io sono incazzata nera. Adesso ti faccio un culo così. Altro che vestitino trasparente. Ti devi vergognare. Io sono molto delusa. Non te l'ho mai detto in 11 anni che ci conosciamo. Cominci veramente a farmi schifo. Te lo dico pubblicamente davanti a tutti. Perché hai fatto una figura orrenda. Orrenda lì a Vicenza, dove cazzo eravate con quel deficiente.
13: Ecco,
14: ma non per lo spettacolino di togliersi le magliette, di fare gli orangotango davanti a tutti. Io ce l'ho duro. Sembrava il richiamo della foresta.
2: Vuoi vedere il petto?
14: Ma tu sei fisicatissimo, su quello siamo tutti d'accordo. Ma ti rendi conto dove state conducendo la... Sì, a parte che lì saranno la maggior parte erano froci su Grindr, punto primo. Ma non è, si saranno pure eccitati vedendoti mezzo nudo. Ma non è quello il problema, Giuseppe. Io ho sentito un tuo discorso agghiacciante.
2: Su che cosa?
14: Spiega. Guarda, mi sento male, lo sai che mi sono quasi messa a piangere quando l'ho sentito.
2: Cosa?
14: Sto tremando, sono
13: ma
14: seria. David, io non so se tu hai sentito,
2: ma
14: hai iniziato a fare un discorso.
2: A favore di Israele,
14: tu hai iniziato.
2: Vabbè,
14: ora stiamo parlando di un'altra cosa. Tu hai iniziato a dire il gay pride il pride non ha senso.
13: Mamma mia.
14: Tu hai detto e allora perché non concediamo una sfilata anche ai sarti e agli idraulici, una cosa del genere?
2: Parlavo del patrocinio, è diverso.
14: Peggio ancora.
2: Io sono contrario ai patrocini.
14: Poi hai detto sono il pride non ha senso perché oggigiorno avete gli stessi diritti.
2: Sì, certo,
14: e lo hai detto dopo due o tre giorni che un ragazzo di 24 anni che ha quasi l'età di tua figlia è stato fucilato a freddo da un padre omofobo indottrinato da Bannacci, da questa politica che stai sostenendo.
2: Tu sei uno di quelli che ha armato questo uomo analfabeta, ti devi vergognare.
14: Peraltro cacciatore, pensate il livello. Questo sarà stato un disgraziato con la terza media, ma sentendo te quello potrebbe essere un ascoltatore della Zanzara e sentire le puttanate che tu, Vannacci, e i tuoi amichetti
2: l'abbiamo
14: continuate ogni giorno a dire ci sono dei re, ci sono dei l'avete armato voi,
2: ma chi?
14: Ci sono
2: ma
14: dei
2: re,
14: tu continui a dire che non serve un aggravante per i reati legati all'orientamento sessuale, all'identità di genere.
2: Ci sono già.
14: C'è Gay Helpline e Arcigay. E Arcigay Helpline è un numero di contatto per le minoranze che possono denunciare violenze. E hanno anche quest'anno.
2: E dunque? Che c'entra?
14: Guarda, sto tremando, ve lo giuro.
2: Ma qual è il problema? Non
14: hanno riportato un resoconto agghiacciante: più di 20.000 richieste di aiuto l'anno scorso, una aggressione violenta a settimana. italiana di natura omobilesbo transfobica. E tu continui a dire che non è normale, che non è vero. Cosa? Che ci sono diritti e non diritti e discriminazione per la minoranza arcobaleno. Mamma mia, ti devi vergognare. Tu parli, continui a sminuire, a normalizzare, perché parli dalla tua posizione privilegiata di uomo etero bianco cis, figlio del patriarcato, che è nato con tutti gli onori e con che ha sempre spadroneggiato in questa società maschilista e patriarcale. Tu aspetta, sei mai andato, ti sei mai messo nei panni di un ragazzo gay, di una ragazza trans? Sei mai andato? Sei mai andato? Tu continui a dire che non continui a dire che siamo portati in un palmo di mano. Sei mai andato con una ragazza trans a portare un curriculum in un ufficio? Sei mai andato con una coppia gay a chiedere di avere una casa in affitto? Sei mai andato in una scuola a chiedere ai ragazzi non binari che cosa succede nei bagni, negli spogliatoi? È facile parlare dalla tua posizione di privilegiato. Ti devi vergognare.
2: Musica. Dunque, la signora De Rossi, come avete sentito, attribuisce.
11: No, guarda, su questo ha perfettamente ragione Clizia De Rossi.
2: Il travone
11: è Davide,
14: tu però guarda, no, quando litighiamo su argomenti seri come il tuo stato che compie un genocidio, potresti attaccarmi e rispondere con qualunque cosa, ma usando travone tu avalli questa gente, per cui ti devi vergognare anche tu. Oggi ce l'ho anche per te, perché tanti fan mi hanno scritto di al tuo amico David che si vergogni, perché potrebbe risponderti in mille altri modi, mandando sul linguaggio violento omobilesbo transfobico, ti metti al pari degli altri.
11: Va
2: bene, allora la mia sinistra,
11: dovresti venire con me in Israele e vedere quanto è bella Tel Aviv col Gay Pride, perché tu devi
14: l'ho viste le immagini, l'ho visti come li hanno portati via gli attivisti che protestavano contro Netanyahu. Te mi sa che non li hai fatto finta di non vederli.
11: Su Al Jazeera, su Al Jazeera.
14: Su Al Jazeera, sono su tutti i video social.
11: Sulla vicenda di Vannacci hai perfettamente ragione.
2: Alla mia sinistra Nazareno Perroni, buonasera.
15: Ciao a tutti.
2: L'altra faccia del mondo gay, da sempre omosessuale, fino a prova contraria, lo dice lui, 50
15: sempre
2: anni.
15: Nato gay.
2: Sopporti il Gay Pride.
15: Assolutamente. Non sopporto il Gay Pride fatto in questo modo.
2: Sì. Ho capito, hai sempre detto che è praticamente una
15: abbiamo
2: buffonata.
15: Buttato via 32 anni di Gay Pride in Italia.
2: Perché è diventato che cosa adesso?
15: Una merda.
2: Cioè
15: una merda, è diventato solo
2: propaganda, dici?
15: Una propaganda politica.
11: Ma chi ci frega? Mica che
15: aspetta, no, che ci frega. Il Gay Pride non ha nessuna distinzione politica. Assolutamente il Gay Pride è di tutti.
2: Bravissimo,
15: tutti.
2: Bravissimo.
15: Non per solo per quelli di sinistra. Mi dispiace.
2: Oggi mi dispiace. È diventato che cosa invece?
15: Oggi è diventata una baraccata dove tutti vanno a recriminare dei diritti che abbiamo nella Costituzione,
2: esatto.
15: Col buco del culo fuori, con i guinzaglietti al collo, sputtanando gli anni di lotta che abbiamo fatto per ottenere queste cose, e ci hanno riportato agli anni '80. Le persone ci vedono come dei diversi, cosa che non era più così.
2: Ha perfettamente ragione.
15: Ce l'abbiamo
2: fatta. Come rispondi a questo signore?
15: Fatta.
14: Ma intanto vorrei sapere chi è questo signore. Innanzitutto.
2: Ma che vuol dire chi è?
14: Innanzitutto.
2: È una persona come
14: è
2: te
14: un politico?
2: Fai.
15: No.
14: È un attivista?
2: È un parrucchiere? No. Un uomo qualunque? Un parrucchiere?
14: È un giornalista?
15: No.
14: Allora perché è qui a parlare di cose di cui non sa un cazzo?
2: Ma sei razzista.
14: Questa
2: tu.
14: È sempre
2: sei
14: colpa
2: razzista.
14: Tua.
2: Ma
14: io voglio quando tu mi inviti a
15: tu?
14: Allora, se mi inviti a parlare di bim bum bam, puoi chiamare anche Freddie Mercury. Se parliamo di politica,
15: ascolta.
14: Se parliamo di cronaca, se parliamo di attualità, io voglio
15: fammi
14: parlare
15: capire.
14: Con miei simili, no, giornalisti, attivisti e politici.
15: È già qua la prima
14: tu
15: distinzione.
14: Sei un parrucchiere, devi stare a casa a fare i capelli. Se vuoi vengo da te perché ne ho bisogno, come puoi vedere, sono messa male.
15: Tu illuminami, cosa sei? Dimmi.
14: Io sono un attivista e una giornalista. Tu chi sei? Per essere qui a parlare di una cosa così importante. Chi cazzo sei? Che titolo hai? No, oggi sono nera, ragazzi, ma oggi nera, ma non sono me ne nera. Fotte anche un cazzo che sei nera.
15: Ma esatto, l'hai sentito che cosa hai detto finora oppure no?
14: L'ho sentito, no. E lo
15: il Pride è prima di tutto un atto politico, perché al Pride
14: no,
15: a difendere
14: fatto
15: i diritti dei
14: proci
15: come te
14: di
15: c'era
14: sinistra.
15: Il carro, c'era
14: amore
15: il carro
14: mio,
15: del PD,
14: c'era
15: il carro di
14: AQS,
15: c'era il carro di Più Europa.
14: Tesoro, manco eri nata quando c'era il primo
15: tesoro,
14: Pride. Io
15: al Pride, io al Pride ci vado oggi perché sono nata oggi. E al Pride di oggi ci sono, come sponsor
14: dimmi.
15: Il carro del PD,
2: e allora,
15: il carro di AQS, il carro di
2: il
15: Più
2: carro,
15: Europa.
2: Ma che
15: tutta la sinistra del cazzo, è un simbolo.
14: La sinistra del cazzo,
15: la politica sono i partiti che sostengono e difendono anche i tuoi diritti,
14: no, amore mio.
15: Anche i diritti delle teste di cazzo come te,
14: i miei
15: che
14: diritti
15: votano
14: me
15: gente
14: li difende
15: che vogliono togliere.
14: Costituzione.
15: Pensa che cretino che sei.
14: Pensa che i miei diritti me li difende la Costituzione.
15: Non te li difende
14: non
15: la Costituzione.
14: Le baraccone come te
15: perché.
14: Che ci sputtanano.
15: Ti spiego perché nei 4 anni di governo Meloni siamo scesi.
2: Dopo hai detto tutto quello che volevi dire. Lo stai insultando dalla mattina alla sera. Adesso ricominciamo.
16: Ci sono guerre che non vediamo. Iniziano in luoghi nascosti con attori che spesso non conosciamo. Dati rubati, operazioni segrete, manipolazioni dell'informazione e tecnologie capaci di cambiare gli equilibri del mondo. Io sono Antonio Talia.
17: Io sono Claudio Antonelli e Nome in Codice è il podcast che entra nei conflitti invisibili del nostro tempo.
16: 8 puntate in cui andremo a decrittare le tecnologie, scoprire le storie e le organizzazioni dietro molti dei casi più eclatanti di questi ultimi anni.
17: Dal cyberspionaggio alle guerre ibride, dal sabotaggio digitale agli attacchi contro reti e fondali marini. Nome in codice, storie, tecnologie e intrighi dal lato oscuro della politica internazionale. È un podcast di 24 ore Next Med e Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
18: GR 24 di mezzanotte.
19: Le trattative Stati Uniti-Iran, sbloccati 3 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati. Ordinati 4 vescovi lefevriani, scatta la scomunica e nella Chiesa Cattolica si consuma lo scisma. A Wimbledon Sinner vince e spiega il malore avuto a Parigi potrebbe riaccadere. Mondiali di calcio, Kane salva l'Inghilterra col Congo. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. Gli Stati Uniti, l'Iran e i mediatori avrebbero raggiunto un accordo preliminare per lo sblocco di 3 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati nell'ambito di colloqui tecnici ripresi ieri a Doha in Qatar. Teheran aveva subordinato qualsiasi progresso nei negoziati proprio allo sblocco di tale cifra. I negoziatori statunitensi e iraniani a Doha hanno concordato di mantenere la calma per la prossima settimana nello stretto di Hormuz, in modo da poter lavorare sui progressi relativi a tutti gli aspetti del memorandum d'intesa, fa sapere Axios. Sul fronte di Gaza è riunito a Cipro in questi giorni il Board of Peace creato dal presidente americano Trump per ricostruire Gaza, appunto, ma non riconosciuto da alcun organismo internazionale. Il board avvierà nelle prossime settimane un programma pilota per la gestione di rifugi umanitari nelle aree della striscia non controllate da Hamas. La prima area verso cui saranno indirizzati i civili disarmati e senza legami con Hamas è Tel Sultan, vicino a Rafah. In questo scenario Wall Street ha chiuso negativa, il Dow Jones sostanzialmente invariato, meno 0,02%, il Nasdaq a meno 0,66%, l'S&P 500 a meno 0,21%, euro a 1,1379 sul dollaro. Sentiamo com'è andata la giornata in Europa.
20: Tirano il fiato le borse europee dopo il rally messo a segno nel semestre che ha portato il FTSE MIB a guadagnare il 15%. La frenata dell'inflazione nell'eurozona, che allontana l'ipotesi di un rialzo dei tassi di interesse, non ha rasserenato gli animi e quindi ha predominato la volatilità. Così Milano termina la prima seduta del mese di luglio in calo dello 0,15%, Parigi a meno 0,79%, mentre Francoforte chiude a più 0,29%. Catalizzatore di giornata le parole del Presidente presidente della Fed Kevin Warsh, che da Sintra ha assicurato l'indipendenza della banca centrale americana. A Piazza Affari scatto di Nexi, che sul finale chiude in rialzo del 6,44% in scia ai movimenti settoriali dei competitor americani. Bene anche i titoli della difesa, con Leonardo e Fincantieri in scia al buon andamento del comparto europeo, dopo che il governo britannico ha stanziato 15 miliardi aggiuntivi per le forze armate. In coda al listino scivolano invece Saipem ed ST. Laura Bonadies da Radio Core per Radio 24, Il Sole 24 Ore.
19: Nuovo scisma tra Lefebvriani e Vaticano, con la consacrazione di 4 nuovi vescovi in Svizzera. Presente alla celebrazione anche militanti dell'estrema destra europea, tra cui alcuni esponenti di Forza Nuova e di Futuro Nazionale.
0: Una solenne celebrazione dinanzi a 17.000 fedeli provenienti da 70 paesi, trasmessa in diretta streaming in 6 lingue. È stato formalizzato così lo strappo tra Chiesa Cattolica e Lefebvriani, gli ultratradizionalisti della fraternità sacerdotale San Pio X, fondata da Monsignor Lefebvre. Oppositori del Concilio Vaticano II e delle sue riforme, hanno infatti consacrato 4 nuovi vescovi senza il mandato pontificio. Una sfida aperta a Papa Leone, che fino all'ultimo aveva lanciato un accorato appello a fermarsi, chiedendo agli aderenti alla fraternità di desistere da un atto grave, di non lacerare la Chiesa. Siamo pronti a pagare qualunque prezzo per salvare la Chiesa, ha replicato il superiore Don Davide Pagliarani nell'omelia della messa. Siamo accusati di non amare il Papa, di non rispettarlo, ma è proprio perché amiamo il Papa come vicario di Cristo, noi non vogliamo più vederlo umiliato. Un altro scisma dunque, avvenuto 38 anni dopo la scomunica di Giovanni Paolo II, a seguito della consacrazione, anche allora, di 4 vescovi senza mandato pontificio, rottura mai ricomposta nonostante le importanti aperture di Papa Benedetto XVI. E ora scatta la nuova scomunica, che non ha bisogno né di processo né di una sentenza, è una pena spirituale automatica. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
19: Annunciato nella conferenza stampa di fine anno il piano casa ora è legge. Per la maggioranza ci saranno 100.000 alloggi nuovi in 10 anni, per l'opposizione si tratta dell'ennesimo spot elettorale. Ma sentiamo in cosa consiste.
21: Il piano casa e legge prevede la riqualificazione di 60.000 alloggi popolari e operazioni di edilizia convenzionata per attrarre investimenti privati, rimosso il vincolo di 1 miliardo di fondi stranieri, anche se resta il riferimento al miliardo per ottenere la via veloce amministrativa. Prevista una pluralità di destinazioni d'uso residenziali e non residenziali, la quota percentuale minima del 70% di edilizia convenzionata sarà calcolata esclusivamente sulla componente residenziale, quindi la cubatura destinata ad alberghi o edifici commerciali sarà fuori dal conto. Tra le modifiche approvate in Parlamento, l'allargamento della platea dei potenziali beneficiari degli alloggi a canone calmierato. Oltre alle categorie previste, potranno accedere anche i dipendenti pubblici impegnati nei servizi essenziali, come insegnanti, personale sanitario e appartenenti alle forze dell'ordine. Novità anche sul fronte dell'edilizia residenziale pubblica. Comuni ed enti locali potranno infatti diventare soggetti attuatori degli interventi di recupero degli immobili popolari inagibili. La legge introduce anche una corsia prioritaria per le famiglie con persone affette da disabilità grave per la prima casa. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
19: E tregua per il grande caldo che lascia il passo a temporali e a grandine, ma nel fine settimana si potrebbe già tornare a boccheggiare.
22: Dopo quasi 2 settimane il caldo concede una tregua. La perturbazione nordica, che provoca un abbassamento delle temperature di 5-6 gradi in media, porta sull'Italia pioggia, vento e grandine. Nubi fragili nel pomeriggio a Milano e nell'Interland, centinaia gli interventi dei vigili del fuoco, forti piogge, allagamenti anche nelle province di Varese, Sondrio, Como, Lecco, Pavia, Brescia e Bergamo, con una frana in alta Val Brembana. Temporali con diversi alberi battuti anche a Torino e provincia, in Trentino tromba d'aria sull'altopiano di Asiago e qualche fiocco di neve al passo dello Stelvio. Già colpita dal maltempo anche l'Umbria, in particolare Perugia, Assisi e Foligno. Nelle prossime ore il maltempo interesserà il Veneto e l'Emilia-Romagna, dove oggi l'allerta è arancione, la Toscana e la Campania, qui l'allerta è gialla come nel resto della penisola. Oggi le città da bollino rosso saranno solo 2, Reggio Calabria e Catania, ma nel fine settimana si potrebbe già tornare a boccheggiare. Oggi torna a riunirsi la cabina di regia sull'emergenza caldo al Ministero della Salute, mentre il 6 luglio è stata convocata una riunione d'emergenza a livello europeo. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
19: Lo sport con il tennis: Jannik Sinner fatica ma batte in 3-7 il portoghese Borg e si avanza così al terzo turno di Wimbledon. Nel dopogara il numero uno al mondo è tornato sul malore che lo ha costretto al ritiro durante il Roland Garros a Parigi. Sentiamo.
1: Abbiamo capito, potrebbe risuccedere, sì, perché alla fine non è che trovi la soluzione, è una cosa un pochettino più ampia, però sì. Potrebbe risuccedere. Stiamo facendo tutte le cose al meglio. Speriamo che non risucceda. Poi se dovesse venire di nuovo fuori, abbiamo capito che forse non è la strada giustissima. Però quello vediamo. Però io oggi dicevo più che altro per un recupero fisico in generale. Perché mi sono alzato ieri, mi sono svegliato, il corpo non l'ho sentito benissimo. Ma per la caduta più che altro, però oggi poi quando sono entrato in campo mi sono sentito bene, quindi posso essere molto tranquillo.
19: Ai mondiali di calcio, una doppietta in rimonta di Harry Kane, centravanti e capitano, che sale così a quota 5 gol nel torneo, consente all'Inghilterra di battere per 2-1 il Congo. Gli inglesi ora negli ottavi di finale sfideranno il Messico. Grazie a Carmelo Lauricella in regia. Spazio ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
1: La Zanzara.

Oh, in provincia di Pistoia c'è una frazione di un comune che si chiama Femmina Morta. Chissà la Briganti se lo vede. Cosa vuole fare? Vuole proporre di cambiare il nome a questa frazione? Buffona.

0: Allora, incredibile, Crizia De Rossi attribuisce, non so a chi, a me, al generale Vannacci, a non so chi altro, la colpa, che non è stata ancora accertata, di un signore che ha sparato e ucciso la moglie e il figlio, pazzesco. Inoltre dice, davanti a un signore che è un cittadino...
1: Beh, se voi volete tante armi che circolano, è chiaro che il rischio, diciamo, è quello che la diffusione delle armi porta a un aumento della violenza. Questo mi sembra chiaro.
2: La sinistra si è già attribuita l'omicidio sbagliato, che va sempre condannato, di un ragazzo, l'ha già attribuita all'omofobia. Peccato che ci siano delle indagini in corso dove il padre pare l'abbia ucciso perché è tossicodipendente. Ma allora subito gridiamo all'omofobia.
3: Questo ragazzo aveva scritto: mio padre ha detto meglio un figlio
2: voi
3: morto che
2: l'omofobia
3: gay. Vai
2: ovunque
3: a informarti e fai il parrucchiere,
2: voi
3: per
2: avete
3: piacere.
2: Avete l'omofobia nel culo.
3: Questo è il problema di portare
2: delle persone ipocrite come
3: spazzacamini.
2: Tu sei un ipocrita del cazzo.
3: Fruttivendoli,
2: ma sai perché
3: dai.
2: Sei un'ipocrita del cazzo?
3: No, tu devi stare a casa a lavorare, a fare
2: cazzo.
3: Il tuo lavoro. Io sono qui a fare il mio.
2: Ma sai
3: punto.
2: Perché sei
3: punto. Devi
2: ma
3: parlare delle
2: del
3: cose
2: cazzo.
3: Che
2: ma
3: sai.
2: Ma vai a
3: silenzio.
2: Parlare delle transessuali, transessuali offendendo chi è transessuale veramente,
3: cioè
2: che ha compiuto la transizione completa per avere dei diritti.
3: Perché
2: da
3: chi
2: donna.
3: Non l'ha completata non è transessuale.
2: No, sei un travestito, amore. Sei
3: no,
2: un travestito.
3: Guarda, non sei ben informato.
2: Non basta un paio
3: anche
2: di teste.
3: Su questo non sei
2: non
3: ben informato, tesoro. Basta iniziare. A parte che ormai transessuale non implica neanche più l'inizio del percorso ormonale. Ma detto ciò, basterebbe comunque quello. Per cui io l'ho iniziato da tanti anni, ma tu ti devi fare i cazzi tuoi.
2: Allora,
3: non devi parlare
2: perché
3: di cose personali.
2: Cazzo, amore,
3: io sono un attivista LGBT e difendo tutte le minoranze a differenza tua.
1: Comunque,
3: che vai se
1: mi posso permettere,
3: vergognati, cretino.
1: Se mi posso permettere, scusa, cucciante, per spiegare il concetto.
3: Che potrebbe rischiare di essere linciato di botte con sta faccia di merda. C'hai scritto frascio, c'hai scritto frascio in fronte. Potresti rischiare botte dall'oggi al domani e sei contro il DDL Zapezza.
2: Pensa alla legge del taglione, quello ci ha riportato al medioevo.
3: Stai solo facendo
2: fate
3: una figura
2: cagare.
3: Di merda,
2: io.
3: Idiota.
2: Ma l'avete fatta
3: idiota.
2: Voi,
3: c'è
2: l'avete
3: un gay
2: fatta
3: picchiato
2: voi.
3: Ogni
2: l'avete
3: due giorni e tu sei contrario a un aggravante della pena.
2: Ma tu pensa quanto sono
3: idiota.
2: Diseducativi. Questi insegnano ai ragazzini adolescenti che non si sentono accettati per quello che sono nati.
1: Permettetemi di fare un paragone, così lo capiamo.
2: Che non si sentono accettati per quello che sono nati, cosa gli insegnano?
0: Sì.
2: Basta che ti metti un paio di tette, ti tieni il cazzo e sei una donna a tutti gli effetti.
3: Vi rendete
2: col
3: conto
2: cazzo,
3: dei discorsi che fa questo
2: cazzo.
3: Froscetto da quattro
2: questi,
3: soldi
2: questi insegnano
3: che si è
2: che
3: bevuto il cervello
2: possono prendersi
3: tesoro,
2: gli ormoni.
3: Sai qual è il tuo
2: ma
3: problema? Che tu avresti voluto diventare una trans, ma siccome
2: no,
3: sei un grandissimo
2: mio.
3: Cesso
2: più cazzi
3: non hai
2: io da uomo
3: immagino musica
0: ferma allora fermi allora comunque qui c'è da segnalare una cosa. Allora, fermati, qui c'è da fermi tanto non mi sente nessuno. Qui c'è da segnalare una cosa, che qui alla mia sinistra io noto una persona che ha le sue idee, Nazareno Perroni,
3: Nazareno,
0: che però
3: non pensa
0: vuole,
3: già
0: che,
3: dal
0: no,
3: nome.
0: No, ferma. Che non vuole impedire a nessuno di parlare.
1: No, ma a Nazareno volevo dire solo una cosa.
0: Dall'altra parte qui abbiamo una signora, Clizia De Rossi, che invece, in quanto lui non è giornalista, intellettuale, eccetera, vuole impedire a lui di parlare.
1: No, vabbè, ma che
0: lui
1: c'è?
0: Ha lo stesso. No, ferma adesso.
1: Nazareno, scusa.
0: Nazareno Perroni, che fa dei video sull'internet, che fa dei video
1: perdoni,
0: su
1: Nazareno.
0: Stai zitta, ha lo stesso diritto a parlare di quanto lo hai. Tu, uguale, identico.
1: Sì. Nazareno, uguale, scusi, per spiegare il concetto è molto semplice, caro Nazareno Moglioni. Il concetto è semplice. Nazareno Coglioni, è molto semplice la questione. Hai parlato del trans, no? Hai parlato del trans. Ora,
3: trans,
1: anche il generale Vannacci,
3: piacere,
1: potremmo
3: dai.
1: Dire che è concettualmente è un trans, perché è sia generale che eurodeputato.
0: Vabbè,
1: cioè non
0: dai,
1: ha fatto la transizione completa. Continua a farsi chiamare generale pur essendo eurodeputato. Anche questa è una forma di trans, perché
2: signor
1: lui
2: Parenzo,
1: sta passando dallo status generale
2: fuori dalla tazza,
1: e non accetta
2: Parenzo.
1: Completamente la sua nuova condizione, che non è più quella di essere
2: grazie,
1: un generale, è quella di essere
2: grazie.
1: Un deputato.
3: David, perdonami, mi aspettavo come dire, un intervento intelligente.
0: Ma perché
3: non Giuseppe
0: dovrebbe parlare?
3: Ha detto una stronzata micidiale, togliendo come sempre il punto principale della questione.
0: Qual è il punto?
3: Qui non è un discorso di essere una giornalista contro un disgraziato che fa il parrucchiere.
0: Perché è un disgraziato?
3: Il un disgraziato poverina, da un punto di vista culturale. Il discorso è che qui sta parlando una persona che appartiene a una minoranza.
0: No, appartiene
2: a
0: che...
2: tu fai parte di una minoranza.
0: Lui è nazareno,
2: io sono
0: Peroni.
2: Italiano, faccio parte
3: dell'Italia. Il signore
2: dell'Italia.
3: Appartiene a una minoranza.
0: Perché minoranza?
3: Perché
0: la al parrucchiere, punto.
3: Perché le persone appartenenti all'LGBT,
2: ma io non appartengo all'LGBT.
3: Ma lo sei,
2: ma
3: anche
2: non
3: se non te ne senti parte.
2: Ma non me ne fotte un cazzo e non ne farò mai
3: il discorso,
2: parte.
3: Tesoro, che
2: la
3: tu puoi non sentirtene parte. Non ce ne frega un cazzo di averti con noi e di averti al Pride e di averti a lottare per i diritti. Il discorso è che tu non sei la voce di tutti, non ti sincula nessuno.

0: discriminati ogni giorno. E noi dobbiamo lo riconosci.
1: Tutti i gay di sinistra subiscono omofobia, amore mio. Dio,
0: cioè tu stai negando che ci sia discriminazione nel mondo gay?
1: Assolutamente.
0: Tu non sei mai stato discriminato.
1: Ci hai
0: scritto Frocio qui in fronte. Sei palesemente frocissimo. Eppure checca. Eppure checca. Ma io le amo, tantissimi amici. Ma il problema è che tutti i giorni ci insultano a me, a te, a tutti gli altri. Sì, non te l'ha mai detto nessuno, dai. Ce l'hai scritto in fronte così faccia da schiavo.
2: Musica. Allora, Massimo da Napoli, vai, Massimo da Napoli. Io non capisco perché lui, tra l'altro, è gay, ma non è che per forza deve appartenere alla comunità LGBTQ+.
1: Ma
0: scusami, Giuseppe,
1: mandate a pigliarlo nel culo
0: che siamo
1: che
0: noi
1: siete
0: discriminati,
1: felici.
0: Idiota! Tu hai mai sentito
1: Ma tu ti sentirai discriminata. Io non mi sono mai sentito discriminata.
0: Io sono una privilegiata, mi è successo poche volte.
1: Allora,
0: ma tantissimi altri accade tutti i giorni.
2: A te piace Vannacci?
1: Sì, simpatizzo per lui.
3: Pensa che idiota. Non ci sono. Che cervello.
1: Su alcune cose ho dei
2: però
1: sì. Però sì, certo,
4: ma scusami, ma il linguaggio che Vannacci usa verso la comunità
2: è una minaccia per la comunità?
1: Ma assolutamente no.
2: Cioè, è una coperta, una minaccia per i gay,
1: per loro è una minaccia anche il coccodrillo che passa con la bandiera di sto gran cazzo. Quelli che vanno con la bandiera della Palestina sulle spalle, coglioni, a noi ci ammazzano in Palestina.
0: Guarda, non sai neanche di che stai parlando. Passi da un argomento all'altro con voli pindarici più grossi del tuo cervello. Stiamo parlando di un generale di una classe politica che dice che non siamo normali, che dice che si vergognano di avere un figlio gay, che dicono che non è giusto. Sei a favore delle adozioni?
1: Sì.
0: Ah, delle adozioni sei a favore? Tu lo sai che il governo Meloni ha reso la GPA reato universale?
1: Lo sai che hanno mandato una circolare
0: per vietare un genitore alle bambini delle famiglie omogenitoriali?

0: Napoli.
1: Ma che è Massimo,
0: che titolo di studio hai, Massimo? Ma è sempre lo stesso? Ma non sai neanche parlare in italiano. Allora, ragazzi, a Napoli, ma allora, chiamatemi almeno un abbonato del San Carlo, non Gigino da Scampia, Massimo che fa il tramviere, puttanate simili.
2: Faccio l'autista.
0: Sei sempre quel testa di cazzo che fa l'autista. Devi pensare a guidare, stronzo. Non devi chiamare qui quando ci sono io.
2: Tu sei un uomo, tu hai la barba.
0: Non mi sembra.
2: Ma quando sculetti si muovono le palle. Tu vuoi far vedere?
0: No, le tengo ben salde, tesoro. Ben salde.
2: Dammi a sentire a me. Io farei un'isola deserta tipo la Sinara. Metterei i migranti e gli uomini come te.
0: Comunque erano le Tremiti, non era la Sinara. Era San Domeno, idiota. Deficiente. Fai l'autista, c'hai la terza media. Come cazzo ti permetti di rivolgermi parola?
2: Mi mancano due esami e sono laureato.
0: Sì, due esami dove? Due esami per fare la quinta elementare, idiota.
2: Io ti mando alla Sinara, così ti fai trovare dagli asini, anche dagli asini.
0: Sì, non c'entra così, niente con gli asini.
3: Zitto, Moreno, provincia di Bologna, vai. Moreno, dimmi.
4: Eccolo qua, ciao, buonasera a tutti. Moreno, Bologna, ma provincia di Verona.
3: Uguale. Allora?
4: Ce l'ho con Cristian.
3: Mi pare abbastanza scontato. Dimmi, allora.
4: No, diplomaticamente dico a Crizia.
0: O la L, Crizia.
4: Vabbè, che sei quello che sei. Ok? Ma sei una rompicoglioni, bella.
0: Quindi?
4: E ti dico, bella.
0: Quindi
4: ti dico che sei una. Apprezzo di più Nazareno. È molto, molto più. Diplomatico,
0: ma ha bevuto questo prima di chiamare? Già la parlata veneta mi disturba con quell'andamento da briachi. Questo ha veramente sta facendo l'aperitivo con lo spritz.
4: Tu mi vedi perché sono veneto?
0: Ma che c'hai lo spritz?
4: Un ignorante.
0: C'hai lo spritz mentre chiami?
3: Moreno, si è rallentato.
0: Io veramente.
3: Silvano da Bergamo. Bella, Moreno, che volevi dire ancora? Moreno, dimmi, che c'è? Bella, che c'è?
4: Volevo dire che è una rompicoglioni.
3: Vabbè,
4: non
3: già
4: ho
3: detto
4: bevuto,
3: due, tre. Cioè...
4: E sono veneto e vaffanculo Cristo.
3: Silvano da Bergamo.
5: Silvano. Buonasera.
3: Eccolo qua, Silvanone.
5: Mancava. La radio dei culattoni, delle donne con l'uccello. Che radio è? Perché questo qui continua a parlare. Ha detto un casino di cazzate. Allora, è intelligente solo lui, perché lei no.
6: Lei.
5: È intelligente solo lui.
3: Sì.
5: Sa fare tutto lui. Ha studiato. Sa tutti i termini che non si capisce un cazzo di quello che dice. E poi c'è l'uccello. Ma fai silenzio!
0: Ma chi è questo? Quanti anni ha? Quanti anni ha questo che ha chiamato? Sto vecchio de merda. Ci avrà 90 anni?
3: No,
5: devi tagliare l'uccello.
0: Quanti anni hai, Silvano da Bergamo?
3: Silvano da Bergamo era un ex camionista che è in pensione.
0: È un altro. Dai, continuiamo a chiamare.
5: Ce l'ha con i camionisti perché hanno la terza media. Ma però con la testa noi ragioniamo di più di te. Perché tu ragioni con il culo o con l'uccello. Il signor barbiere, io lo rispetto perché ragiona molto meglio più di te.
0: Pensi
5: di essere il padre eterno e invece non sei un cazzo di nessuno. Perciò togliti un po' di aria che hai.
0: Dai.
5: E mettiti in riga.
0: Metti il catetere che c'è da fare la pisciatina serale.
5: Io voterò Vannacci. Perché se cambia qualcosa, te lo diamo noi il gay pride.
0: Va bene, dai. Ora pillolina.
5: Te lo diamo sulle orecchie il gay pride.
0: Ciao,
5: con
0: Silvano. Minestrina
5: in
0: letto. E speriamo che te svegli.
3: Ci manca solo il lanciafiamme. Salvatore da Napoli.
6: Mamma mia.
3: Salvatore da Napoli.
0: Io veramente.
3: Questa è colpa tua
0: che permetti poi. Tu normalizzi. Sai, Davide, un'altra cosa molto grave è che la gente, sentendomi anche qui alla Zanzara e vedendo.

0: Giuseppe che mi fa parlare con chiunque normalizza il fatto che chiunque possa fermarmi per strada e farmi delle domande, prendersi una confidenza come se stessero parlando con un fenomeno da baraccone. Cioè gente, anche quei fuori mi hanno chiesto: ma tu sei operata? Dico, ma come
1: non
0: ti permetti?
1: Ti poni come la Madonna scesa sulla terra, amore mio. Cioè,
0: tesoro, quando l'ho vista tu mi puoi parlare solo di mesh e di colore.
1: Forse stasera ne abbiamo una intelligente. Ho detto, eppure è buona. No, cazzo, siamo a livello dell'altra volta.
0: Grazie.
1: Buona
0: perché con chi avevi parlato l'altra volta? Con chi avevi parlato l'altra volta?
1: Quell'altra che parla come te col tutto. La signora
0: Anna Rita è una bellissima donna innanzitutto.
1: Beh,
0: punto
1: tu sei più buona. Io non ho detto che Anna Rita è
0: una donna
1: colta, tu sei più buona.
0: È laureata con un master, ha lavorato, è stata una firma di Repubblica per 20 anni
1: italiano,
0: e se tutto se tutte le donne d'Italia fossero come Anna Rita vivremmo in un paese migliore.
1: Oh cazzo, quella che ti chiede il permesso per potergli toccare la gamba. Cioè tu pensa come cazzo
0: beh,
1: si
0: certo,
1: ammessi,
0: beh,
1: cioè,
0: perché tu tocchi la gamba a un uomo senza chiedere.
1: Ma faccio anche peggio io senza chiedere, amore mio.
0: È violenza sessuale.
1: Ma è violenza sto cazzo.
0: A me se un uomo mi tocca il culo, le tette, senza chiedermelo, se permetti, mi incazzo.
1: Ci credo,
0: al massimo dici di no, certo.
2: Basta, quella dice che ci vuole permesso prima.
0: Ha ragione, bisogna chiederlo, se no è violenza.
2: Buonanotte, fermi tutti.

0: Domandina per il dottor Cruciani, ma anche nel caso in cui dovessi beccare un ladro all'interno del tuo veicolo, della tua macchina, o magari mentre ti sta fottendo il motorino, tiri fuori la beretta e gli spari? Fino a dove si può spingere la legittima difesa? E il cazzo dei cowboy in mezzo al Far West, minchia, oh, ma sei proprio un coglione, Cruciani.
1: Non ho capito bene, dunque a voi sta bene, a voi va bene una legge che punisce a 14 anni e 9 mesi un signore che sbrocca, perde la testa, esce dal suo negozio e uccide due rapinatori, i quali sono andati a rompergli i coglioni, perché altrimenti tutto questo non sarebbe accaduto. La cosa è molto molto semplice, non è complessa la cosa. Quando mi dicono le cose sono più complesse, no, le cose non sono complesse, le cose sono semplicissime.
2: Sono talmente semplici che neanche il generale Vannacci potrà cambiare questa legge e fare
1: una legge, non potrà farlo per fortuna, perché
2: non esiste in nessuna parte d'Europa. Quello è un cacciaballe, un miles gloriosus, una persona,
1: tu lo consideri un cacciaballe e tu e altri non lo considerano un cacciaballe,
2: perché sa perfettamente che le nostre regole, anche quelle europee, non lo consentono.
1: Sono
2: per
1: sempre
2: fortuna.
1: Realiste invece. Le cose che promettete voi sono sempre invece realiste.
2: Ma che vuol dire realiste?
1: Ma
2: io voglio vivere in un paese dove non si può sparare alla schiena due persone che scappano.
1: Benissimo.
2: Punto.
1: Due persone, non sono due persone, sono due rapinatori. È diversa la cosa.
2: Non sono due persone qualunque, sono andati in Germania, neanche in Francia lo puoi fare.
1: Stefano dalla provincia di Venezia, incredibile, due persone, come
2: state
1: se fossero due innocenti.
2: Balle agli elettori,
1: e voi
2: che
1: state
2: sono le stesse balle che raccontava Meloni. Sono le stesse balle che raccontava Salvini in campagna elettorale quando
1: invece
2: voleva bloccare
1: la sinistra, racconta
2: navi.
1: Tutte cose
2: uguale.
1: Vere Stefano provincia di Venezia, fa tutte promesse realistiche ma vaffanculo,
2: ma non me ne frega nulla.
1: Stefano dalla
2: oggi,
1: provincia di Venezia,
3: due persone.
1: Dimmi.
3: Tanto quelle non sono due persone, ciao Giuseppe, perché due persone non delinquono, non si comportano in quella maniera. E come sempre, due pesi, due misure. Il fuggitivo che è scappato dalla locale di Milano, che poi è morto un agente, sta già ai domiciliari, mentre Ruggero, per essersi difeso dopo l'ennesimo tentativo di rapina a 14 anni e 9 mesi, ma è follia, ha proprio ragione il generale.
2: Poi andrà in domiciliare anche lui dopo la pena, quando avrà scontato più della metà della pena, andrà in domiciliare.
1: Ma cosa c'entra?
2: Avrà le pene alternative.
1: Ma questo non, ma che vuol dire questo? Che c'entra? Ma cosa c'è? Stai già scendendo nel dettaglio, è la condanna che è una vergogna, secondo me. Che ti devo dire?
2: Ha ucciso due persone, ragazzi.
1: E allora, una volta che ha ucciso due persone, non ha ucciso due persone, ha ucciso due criminali che sono andati a rompergli i coglioni nella sua gioielleria. Lo volete capire
2: non
1: o no?
2: Non esiste
1: che
2: alcun paese al mondo in Europa dove tu puoi uccidere a sangue freddo due persone che
1: scappano. E lo diventerà l'Italia, non è a sangue freddo, perché il sangue era molto caldo.
2: Per fortuna
1: il sangue.
2: Non lo puoi fare, perché poi c'è la Corte Costituzionale che dichiarerà illegittima questa legge.
1: Hai già detto due cazzate enormi. Uno ha ucciso due persone per strada, come se fosse stato un pazzo che ha ammazzato due persone per strada rincorrendole.
2: Erano due rapinatori.
1: Precisiamo questo. Dunque non è che ha preso la pistola e all'impazzata ha ammazzato due persone che sono fuggite per strada.
2: Erano due rapinatori.
1: L'altra cazzata che hai detto è che questi signori qua non sono venuti dal nulla. Sono usciti da casa la mattina con l'intento di andare a rapinare dei criminali fatti e finiti. E devo dirti la verità. E devo dirtela tutta, perché te la
2: ma
1: devo dire tutta.
2: Te la devo dire tutta
1: fino in fondo.
2: Ma di quello che vuoi,
1: diciamo,
2: tanto l'hai detto già a teatro.
1: Diciamo la verità. Non è che l'Italia stia piangendo due emeriti, due. No, l'Italia non sta piangendo due persone, capito? Che ci mancano alla nazione. Io ogni morte, per carità, ogni persona che muore, nessuno andrebbe ammazzato. Ma quando tu esci da casa,
2: uno manca alla nazione.
1: Quando tu esci da casa la mattina e vai a rubare, devi mettere nel conto che qualcuno perde la testa, ti rincorre e ti spara. Io questo
2: no,
1: io
2: ma
1: vorrei
2: fammi capire,
1: nel paese.
2: Ruggero manca alla nazione?
1: Non lo so, Ruggero
2: manca.
1: È vivo.
4: manca?
1: Rogero è vivo. Stefano dalla
2: appunto,
1: provincia di Venezia.
2: Ma manca la nazione quando andrà in galera, Rogero? Mancherà
1: Rogero
2: la
1: è
2: nazione?
1: Una brava persona che ha perso la testa.
2: Il suo contributo, il contributo che lui ha dato al paese sono state pallottole da sparare.
1: Questa è una vergogna che stai dicendo, perché il suo contributo è stato un altro. Il suo contributo è stato portare reddito alla sua famiglia, pagare le tasse, dunque dare un contributo al paese. Vergognati. Vergognati.
2: Adesso
1: di dire.
2: Parliamo di lui.
1: Il suo contributo non sono le pallottole. Non sono le pallottole.
2: Adesso parliamo di lui ed è diventato famoso non per il contributo che lui ha dato al paese e alla sua famiglia, ma perché ha ucciso alle spalle due persone. Per questo gli avete uno spettacolo teatrale.
1: Allora, abbiamo in collegamento Rossano Sasso, futuro nazionale. Buonasera, buonasera. Eccoci qua. Ciao Rossano.
5: Luciani, ciao parenti. Il contributo di Mario Rogero è quello di un italiano che si è dedicato lavorando per tutta la vita, che adesso vede i suoi risparmi purtroppo finire nelle tasche dei parenti dei rapinatori, e io il 15 luglio sarò davanti alla Cassazione per portare la solidarietà insieme a qualche militante, a qualche cittadino di futuro
1: ottimo.
5: Nazionale.
1: Ottimo.
5: Ovviamente spero di esserci. Ma ci auguriamo che Mario Rogero non finisca in galera, perché finire in galera a 72 anni per aver difeso la propria famiglia sarebbe indegno.
1: Ecco, secondo
5: indegno.
1: Me, scusami,
5: noi confidiamo
1: secondo
5: nella
1: me,
5: magistratura.
1: Se secondo me, scusami, io no, io non ci credo, non ho nessuna fiducia nel fatto che si possa ribaltare un verdetto. Voglio dire una cosa, che ci vuole però un passo in più. Io ho proposto una cosa che voi non avete accettato, che è quella di candidare Rogero in Parlamento. Il generale ha detto noi non siamo come gli altri, non siamo come gli altri, ma va candidato in Parlamento per salvarlo, va candidato, bisogna prendere dei casi estremi, poi una volta in Parlamento lo si salva dalla galera. Cioè, che vuoi, Crizia, che cosa vuoi, dimmi, che c'è?
6: No, guarda, in realtà rido perché la tua proposta non è poi così surreale. Ai pregiudicati Vannacci è già abituato, ne ha arruolati due, per cui credo che uno in più uno in
1: quali sarebbero i pregiudicati?
6: Beh, Pozzolo è stato condannato, mi pare, no?
1: Ci
6: in via definitiva.
1: In tutti i partiti, allora?
6: Poi c'è Alemanno, è andato a prenderlo addirittura fuori dalla galera.
1: Tu sai il reato di Alemanno
6: sì,
1: qual era?
6: Secondo me, sì, lo so, corruzione, infiltrazioni mafiose, eccetera, eccetera.
1: No, non c'era nessuna infiltrazione mafiosa.
6: No, poi quelle gliel'hanno ridotte, eccetera, eccetera. Ne ha combinate più di Carlo in Francia, Alemanno.
1: Aspetta, dimmi Sasso.
5: Io, Futuro Nazionale, a marzo aveva presentato un pacchetto di emendamenti, parliamo di cose serie.
1: No, sta dicendo che è un partito che ha il ruolo dei delinquenti, i pregiudicati.
6: Siamo già due.
5: Ma sì, ma noi siamo la sporca dozzina, siamo Feccia, però esatto. La Feccia aveva presentato un emendamento che prevedeva il divieto assoluto di risarcire i rapinatori o i propri familiari nel caso in cui
1: l'hanno bocciato,
5: venga accoppato. E tutto il Parlamento ce lo ha bocciato. La politica, piuttosto che candidare, anche se ci sono degli esempi nobili nella storia della democrazia, io ricordo Bobby Sands, che fu eletto deputato mentre era in carcere addirittura, poi purtroppo morì vittima degli inglesi. Ma detto questo, la politica deve fare altro, perché
1: ho capito, ma se uno va in galera, poi va in galera e uno se ne dimentica 14 anni. Comunque, vabbè, lasciamo perdere questo argomento.
5: Auguriamoci che in galera non finisca, ma noi non dobbiamo pensare soltanto a Mario Rogero. Mario Rogero ha un grande merito, quello di aver sollevato un problema a livello nazionale. Noi dobbiamo pensare a tanti Mario Rogero che esistono ed evitare che finiscano in galera, perché dobbiamo rivedere i criteri
1: allora,
5: di proporzionalità.
1: Aspetta un secondo. Nei giorni scorsi hai fatto un intervento in Parlamento sulla questione dei campanelli con i nomi. Sentiamo un attimo una parte di questo intervento che hai fatto, perché tu dici ci dobbiamo preoccupare, dobbiamo essere preoccupati dal fatto che uno va nelle case popolari, non in un appartamento qualunque, e vede solamente dei nomi di extracomunitari. Vai regia, vai.
7: Ma com'è possibile che Fratelli d'Italia abbia detto no prima agli italiani, ma prima a Abdul, prima a Mohammed? Le nostre case popolari sui citofoni non abbiamo più Giuseppe, non abbiamo più Maria, non abbiamo più Francesco, abbiamo Omar, abbiamo Mohammed, abbiamo Abdul.
1: Ma questo è razzismo? Non ho capito, Crizia.
6: Questo è razzismo di Stato, che questa classe politica ormai
1: è preoccupato,
6: palesemente sdoganando. Guarda, il signore è preoccupato, vorrei vedere dove abita con i 10.000 euro che prende al mese il furbone. Ma a parte questo, vorrei sapere se questo grandissimo ipocrita ha detto qualcosa ieri del marocchino che è morto nei campi di Mantova, o di
4: quello che è stato ammazzato giù in Puglia.
5: Cosa? No, sono pronto a dire
4: state parlando di un'altra. Quindi Mohamed, fatemi finire. Quindi Mohamed, fino a che Mohamed raccoglie i pomodori a 3 euro all'ora, 12 ore al giorno, va bene.
1: Sbagliato. Chi l'ha detto che va bene?
4: Ah, quello è sbagliato. Certo, la remigrazione è per tutti quanti, quella che propone il tuo amico Vannacci. Tutti gli stranieri.
1: No, ma che tutti gli stranieri, non dire cazzate.
2: Scusami, la cosa grave
5: è che se contro, noi siamo contro lo sfruttamento del capitale di riserva, come lo definiva Marx, e la sinistra che li ha fatti entrare illudendoli di un'accoglienza che non esiste, della sinistra che ha consentito il loro sfruttamento. Detto questo,
4: ma se la Meloni ha fatto un decreto flussi che ha autorizzato 500.000 ingressi in 3 anni, ma studia, va bene che sei a Futuro Nazionale, ma Durigue le saprai leggere?
5: Futuro Nazionale, allora io sento male perché sono in collegamento, assolutamente Futuro Nazionale è contrario anche al decreto flussi, perché
4: l'ha fatto la tua amica Meloni,
5: infetto, noi non siamo al governo con la Meloni. Io dico solo questo: che i soldi degli italiani devono andare e fare del bene nello Stato sociale prima gli italiani. Se avanza, ci sarà spazio anche per
1: nell'assegnazione delle case popolari. Nell'assegnazione delle case popolari prima gli italiani devono venire. Spiegami.
5: Non solo su quello, su tutto quello che è il bonus dello Stato sociale, qualsiasi cosa noi dobbiamo mettere prima gli italiani, perché sempre più soldi.
1: Capito, se uno ha la cittadinanza, la cittadinanza italiana, ha meno diritti di Giovanni che è cittadino italiano.
4: Esatto.
5: Ma infatti, noi non ne facciamo un discorso di nazionalità, noi ne facciamo un discorso, anche perché sennò ce lo casserebbero la Corte Costituzionale, di anni di presenza, di anni di residenza sul territorio. Se un figlio di un italiano non ha la possibilità di sposarsi perché non ce la fa a comprare casa, perché il tutto non è sufficiente, per quale motivo io dovrei mettere prima il figlio di un tunisino? Guardate che è dovunque.
1: Ma quali sarebbero in Italia? Cioè, tu stai dicendo che il figlio del tunisino, siccome sta da 10 anni in Italia, ha meno diritti, che ne so, di uno che ha 3 generazioni in Italia. Questo stai dicendo?
5: Io dico che dal punto di vista politico Futuro Nazionale si batterà per rivedere determinate norme.
1: No, ma ho capito, l'hai detto.
4: Tu ti rendi conto che non sa fare un discorso in italiano questo incompetente? Vi rendete conto della classe dirigente che sta immettendo nel nostro Parlamento questo ex generale con 3 lauree finte?
1: Ma qual è il problema? Finte,
4: ragazzi,
1: non sono
4: ma è gravissimo, svegliatevi!
2: Svegliatevi,
4: perché ci ritroviamo questi analfabeti in Parlamento.
1: Dimmi, Davide, che stai dicendo? Dimmi.
2: Quando finisce la marchetta a Sasso, visto che ogni giorno metti uno di Futuro Nazionale, quando è finita la marchetta,
1: non c'è nessuna marchetta.
2: Sasso, lei lo sta attaccando.
4: Ma fate bene alla sinistra, più li fa vedere, più la gente si accorge che questi non sanno manco giocare con l'abaco.
2: Ma io voglio dire a Sasso che io ho paura se sul condominio di casa, cioè sul campanello, c'è scritto Pozzolo, perché a Capodanno devo scappare perché altrimenti quello spara con la pistola. Esce dal garage con la macchina, mi travolge qualcuno, visto che gli hanno ritirato la patente. Io ho paura se nel mio campanello c'è scritto Pozzolo.
4: Quanti soldoni ha pagato per far ritirare la denuncia di violenza?
1: Vuoi
4: vedere che risarcimento che ha fatto?
1: Non dire cazzate.
4: Per lesione aggravata.
1: Non dire cazzate. Allora, posso dirvi una cosa, ragazzi? Scusami, si sente male. Rossano, non si sente un cazzo. Allora, posso dire una cosa molto chiara? David dovrebbe essere sicuramente più preoccupato, perché se ci fosse sul suo pianerottolo qualcuno che si chiama Ahmed, Ahmed, a te ti taglierebbero la gola, probabilmente. Te ti vedrebbero di cattivo, ti vedrebbero male. E il tuo essere figlio israeliano, a voglia scale che dovresti fare a piedi, a fuggire a piedi, col cazzo che ci saresti nello stesso condominio. Fermi tutti, vi devo lasciare, fermi tutti.

0: La Russa può fare benissimo, marci bene il Presidente della Repubblica, perché sono convinto che nel momento in cui diventa Presidente della Repubblica sarà il miglior garante, come Presidente del Senato si sta dimostrato garante del Senato e dell'equilibrio del Senato, un ottimo rapporto. La Russa che è stata eletta anche con alcuni voti dell'attuale opposizione. La differenza fra lei e la Russia è che la sua casa editrice ha edito il Mein Kampf di Hitler, ricordiamolo. La Bompiani, Mein Kampf, il volume di Hitler, per le edizioni Bompiani, lei dovrebbe prendere quei diritti di autore, riaggiornarli e darli in beneficenza, prendere quei soldi che avete guadagnato.
1: No, ma Hitler, vendendo i libri
2: di
1: Hitler.
2: Aspetta di insultare mio padre, che lei non è degno neanche di lanciargli le scarpe.
0: Io ho fatto la legge sulla Shoah. Lei ha fatto mancanza.
1: Calma.
0: Questa è la differenza.
2: Va bene, ma da ministro dalla testa.
0: Lei ha fatto mancanza.
1: Che c'entra però?
2: Andiamo.
1: Però
2: su.
1: Quello è sta. Allora,
2: mio padre è stato un uomo che ha fatto moltissimo.
1: Ha pubblicato,
2: cultura,
1: sì, ma questo
2: compreso pubblicare Mein Kampf, perché io gli ho chiesto da bambina: "Ma perché l'hai pubblicato?" E lui mi ha risposto: "Ma volevi che non lo conoscessero?"
3: San Giuliano contro Bompiani, ha ragione San Giuliano al 100%.
4: Scontro durissimo all'aria.
3: 100%.
4: Scontro durissimo.
3: 100%.
4: Durissimo.
3: Alessandro da Torino, dimmi Alessandro.
4: Ma è giusto pubblicare tutto, però scusami.
3: Alessandro da Torino. Sì, ho capito, però non è che puoi fare la morale alle persone, dai.
4: Ma
3: Alessandro da Torino.
4: Pubblicare un libro,
3: parlare
4: un
3: di la Russa,
4: però,
3: dai,
4: no,
3: su.
4: Non può dire
3: perché non dovrebbe poter fare perché non deve fare il Presidente della Repubblica Russa? Spiegami che cosa ha fatto per non fare il Presidente della Repubblica? Non ho capito.
4: Ma qualche perplessità ci potrebbe essere.
3: Ma perché ci potrebbe essere? Non ho capito, fa parte della vita democratica.
4: 25 aprile,
3: non
4: cagare il Mussolini
3: cazzo.
4: Può essere un po' imbarazzante. Dopodiché, ovvio, fa la seconda
3: Torino.
4: Carica dello Stato, può fare anche Presidente della Repubblica. Se già fa la seconda carica dello Stato,
5: cazzo.
3: Dimmi, Alessandro.
5: Giuseppe,
3: dimmi.
5: Ciao. Allora, il generale non deve cedere di un millimetro. Nessuna moderazione, nessuna alleanza. Dritti a prendere il potere. Un uomo solo al comando.
3: Beh, questo però
4: può fare anche un colpo di Stato. Anche il generale
5: presente,
4: Di Lorenzo, no?
5: Presente,
4: c'è problema.
5: Presente il generale. Piazza Pulita, chiudiamo il Parlamento domani mattina. Andare.
3: Ecco
5: andare.
3: E chiudere il Parlamento.
4: Ecco qua.
5: Chiudiamo il Parlamento.
4: Tu capisci che nella storia repubblicana italiana, dal 48 a oggi, non è mai esistito un capo partito che si facesse chiamare generale. Nella storia politica italiana.
5: Un uomo solo
4: nella
5: al comando.
4: No, scusami.
5: Chiudiamo
4: nella storia
5: Parlamento.
4: Politica
5: zitto,
4: italiana
5: Parenzo.
4: Non è mai successo. Non è mai accaduto.
5: Giuseppe,
4: mai.
5: Lo fai tacere, per favore. Fallo tacere.
3: Alessandro, perché adesso vuoi anticipare la censura? Non ho capito. Cioè,
5: ma certo, ma Parenzo lo mettiamo subito in un campo correttivo. Un minuto dopo.
3: In un campo correttivo. In un campo correttivo.
4: È già successo in passato. I campi correttivi li facevano i comunisti della Russia di Stalin. I campi correttivi.
5: Ma vai a fanculo, Parenzo, stai zitto.
4: Dopo di te, idiota. Comunque, se tu ti riconosci in quel generale lì.
5: Il generale, il generale non cederà di un millimetro, nessuna alleanza, un uomo solo a comando, Parlamento chiuso e generale a potere, rimigrazione
4: ma
5: totale.
4: Ma non so se questo è nel programma del generale, però il Parlamento chiuso, non lo so se è questo nel programma.
5: Non ti preoccupare,
3: non credo che sia nei progetti.
5: Rimigrazione totale.
3: Anche quelli che lavorano,
5: solo bianchi, solo bianchi.
4: Ma poi a te chi è che ti pulisce il culo? A te poi dopo? A te chi ti pulisce? Il culo dopo. Chi è che si occupa di tua moglie poi? Chi si occupa di tua moglie? Scusami. Chi si occupa di tua moglie?
3: Aspetta,
4: se li mandi via, chi si occupa di tua moglie? Ma chi si occupa di lei?
3: Aspetta, fermo là, Alessandro, questo è un razzista vero. Roberto da Milano, Roberto, vuoi dire qualcosa ad Alessandro?
6: Pezzo di imbecille, ma ogni tanto invita qualcuno di intelligente in questo cazzo di. Cioè, quando prendi le telefonate, non puoi prendere.
3: Io prendo tutto.
6: Ignorante.
3: Perché questo analfabeta?
6: Un analfabeta è un analfabeta questo qua.
3: Perché?
6: Questo,
3: perché?
6: Un analfabeta funzionale perché.
3: Diglielo in faccia,
6: che...
3: diglielo in faccia,
6: allora,
3: ad Alessandro.
6: Dico, ma un imbecille così. Che
3: diglielo, Alessandro,
6: se
3: una.
6: Se sto coglione parla, è perché i partigiani.
3: In Nigeria, questo è italiano.
6: Gli ha dato la possibilità di aprire quella boccaccia lurida che ha. Questo deficiente ha votato fino a 3 anni fa la Meloni, diceva che andavano a buttare le navi in mezzo al mare, sto minchione. questo 4 anni fa votava la Meloni.
3: Questo non lo so chi ha votato, non credo.
6: Ma che c'è? No, ma che ne sappiamo? Adesso è arrivato il maresciallo Cazzacci, quindi il coglione vota il maresciallo Cazzacci, un uomo al comando, un uomo solo. Ma questo non capisce niente, perché gli elettori del maresciallo Cazzacci sono quelli come te, imbecille. Non hai letto un libro nella tua vita,
3: che ne sai che non hai letto? Che ne sai?
6: Anche se glielo danno in mano un libro, lo prendo all'incontrario, quello lì te lo dico io.
7: Sì,
6: lo
7: metto, ma che cazzo vuoi sapere, idiota?
6: Comunque, fa una cosa, ascolta, coglione. Parenzo si mette la maglia, no, Parenzo, Cruciani si mette la maglia di Rogero. Tu metti di quella dei due esercenti cinesi che hanno ammazzato quel ragazzo per eccesso, sono stati condannati a 17 anni. Quindi, caro Cruciani,
3: questo non lo so cosa è successo, non so il caso. Sì, mi ricordo il caso, ma non mi ricordo la condanna, allora, eccetera. Non mi ricordo cosa è successo.
6: Ruggero si è per quelli
3: ma no, ma anche per quelli si hanno reagito.
6: Si hanno reagito.
3: Fermi tutti, ragazzi, italiani.
8: Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, alle 8.
3: Lo dica a voce alta.
8: Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.

e per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Radio 24 Reportage.

0: Il treno è partito. La metropolitana che cambia Catanzaro, di Simona Gambaro.
1: Dopo anni di attese e rinvii, la metropolitana di Catanzaro è finalmente realtà. Con il primo viaggio è partita una nuova storia per il capoluogo della Calabria. Un progetto destinato a migliorare i collegamenti tra il centro e le principali aree strategiche del territorio. Dopo quasi 20 anni, il primo convoglio della linea A ha lasciato il 31 dicembre scorso la stazione di Sala, diretto verso Catanzaro Lido. Un viaggio di poco più di 8 chilometri, ma simbolicamente molto più lungo, perché il viaggio della metropolitana di Catanzaro è iniziato nel 2007. Su quel primo treno sono saliti amministratori, tecnici, rappresentanti delle istituzioni e cittadini. C'è chi ha seguito il progetto fin dall'inizio, ma anche chi semplicemente aspettava di vedere finalmente muoversi quei treni che per anni sono stati soltanto un disegno sulla carta. Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha spiegato come quest'opera sia la dimostrazione che anche in Calabria le cose si possono fare e si possono fare bene se c'è la sinergia istituzionale.
2: C'era solo il progetto, ma non c'era nulla. Quando arrivai nel 2021 mancavano persino le risorse economiche perché si stavano perdendo. Non c'era alcun avanzamento nei lavori. In poco più di 2 anni abbiamo realizzato sostanzialmente l'opera nella sua interezza. È stato complicato, ma c'è stata una sinergia tra più parti dello Stato perché quest'opera dopo 20 anni finalmente potesse vedere la luce. La metropolitana di Catanzaro testimonia che le grandi opere in Calabria si possono realizzare. È segnale che una rivoluzione culturale nel sistema della mobilità, dei trasporti è possibile anche in una regione come la Calabria, dove addirittura il 90% delle persone utilizza esclusivamente la propria auto, il mezzo proprio, per effettuare gli spostamenti. La metropolitana di Catanzaro è sicuramente un'opera che ha un valore simbolico ma anche concreto.
1: Catanzaro non è una città semplice, il territorio è vastissimo, una città che si estende dalle colline fino al mare, quartieri nati e cresciuti lontani tra loro, funzioni amministrative, sanitarie e universitarie distribuite in punti diversi del territorio. Una città che da anni aveva bisogno di un sistema capace di cucire insieme queste realtà. La metropolitana nasce proprio per questo, per ridurre le distanze e rendere più semplice la vita quotidiana di studenti, lavoratori, cittadini, per creare un collegamento moderno tra il centro urbano, il quartiere Marinaro e il grande polo di Germaneto. E la risposta degli utenti è positiva.
2: Beh, le notizie sono molto incoraggianti e dimostrano che non solo i giovani sono pronti ad una mobilità moderna e sostenibile, ma la totalità dei cittadini sta fruendo di questa opera anche al di là di quelle che erano le previsioni iniziali per la prima fase. È evidente che affinché ciò accada è indispensabile fornire loro i servizi, no? Ci stiamo impegnando in modo che questo possa essere finalmente una realtà non solo a Catanzaro ma in tutta la regione. La metropolitana consente di collegare le tre parti della città, così in pochi minuti si può andare dal centro storico di Catanzaro fino alla cittadella regionale o all'università di Germaneto o alla stazione di Catanzaro Lido. Praticamente ricuce il tessuto urbano di una città che prima era composta quasi da 3 grandi macroquartieri. In questo modo si può avviare anche un processo di ripopolamento del centro storico che in questi ultimi decenni ha visto la chiusura di molte attività commerciali che si sono spostate verso zone più accessibili e più popolate, insomma, dai cittadini.
1: Prima di diventare realtà, quest'opera ha dovuto attraversare quasi 2 decenni di storia amministrativa. Il progetto infatti viene concepito nel 2007, arrivano i primi finanziamenti europei, l'investimento iniziale ammonta a circa 145 milioni di euro e l'obiettivo è ambizioso, realizzare una moderna metropolitana di superficie nel capoluogo regionale. Poi però arrivano gli ostacoli, le varianti progettuali, i rallentamenti burocratici, le rimodulazioni finanziarie e le difficoltà tecniche. Più volte si teme che l'opera possa trasformarsi nell'ennesima incompiuta del Mezzogiorno. E invece il progetto resiste, cambia, si aggiorna e riparte, fino ad arrivare all'inaugurazione. Roberto Occhiuto spiega quali sono i fondi che hanno reso possibile l'opera.
2: Al fine di realizzare la metropolitana di Catanzaro, la mia giunta ha messo praticamente l'80% del costo dell'opera. Fino al 2020 era stato fatto davvero poco e purtroppo erano andati persi parecchi fondi europei che per fortuna siamo riusciti a rimodulare utilizzandoli per altri fini prima che ritornassero a Bruxelles o nella disponibilità del governo nazionale. L'opera completa anche delle progettazioni, delle indagini e di tutte le spese costerà complessivamente circa 240 milioni di euro e prima del mio arrivo insomma ne erano stati spesi e rendicontati appena 40. L'opera ormai è stata completata, manca solo qualche piccola lavorazione che peraltro non interessa la linea ferrata ma interessa le tante opere stradali che con questo intervento sono state realizzate nella città di Catanzaro. Di fatto non c'è null'altro da fare, appena sarà completato il collaudo statico di tutte le opere verrà chiesta l'autorizzazione alla messa in esercizio anche della linea C. Conto che questo possa avvenire entro l'estate perché ho già avuto molteplici interlocuzioni con l'Agenzia Nazionale che si occupa proprio di dare il via libera a queste opere.
1: Una cifra importante che racconta non soltanto il valore economico dell'infrastruttura ma anche la volontà delle istituzioni di non abbandonare un progetto considerato strategico. Perché la metropolitana di Catanzaro non è un'opera isolata, fa parte di una visione più ampia. La Regione Calabria ha infatti approvato un nuovo piano dei trasporti che prevede investimenti complessivi per circa 33 miliardi di euro nei prossimi 20 anni. L'obiettivo è costruire una rete moderna e integrata, fatta di nuove strade, ferrovie elettrificate, sistemi di trasporto pubblico e collegamenti intermodali. In questo scenario la metropolitana di Catanzaro rappresenta il primo tassello concreto di una trasformazione destinata ad interessare l'intero territorio regionale.
2: La svolta che abbiamo pensato nel nuovo piano dei trasporti è costituita proprio dalla metropolitana regionale, cioè vorremmo connettere tutta la Calabria con una metropolitana. L'obiettivo è quello di spostare gradualmente il trasporto di media e lunga percorrenza sul ferro. In sostanza, il servizio della metropolitana regionale è utile a produrre una profonda trasformazione nel contesto della mobilità. Oggi in Calabria ci sono tante isole, tante monadi. In questo modo, con una metropolitana regionale, avremo la possibilità di connetterle tutte tra loro.
1: La città dunque cambia prospettiva. A regime saranno operative 3 linee. Una rete per raggiungere rapidamente dal centro il quartiere Lido, la cittadella regionale, l'Università Magna Grecia, la stazione ferroviaria di Germaneto e l'area del Policlinico. Con l'entrata in esercizio completa delle 3 linee, i treni potranno circolare con frequenze di pochi minuti, migliorando sensibilmente gli spostamenti di cittadini, studenti, lavoratori e turisti, luoghi attraversati ogni giorno da migliaia di persone che diventano più vicini. Per questo il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, parla di un'opera di portata storica.
3: È partita soltanto una linea ed è partita ancora in forma abbastanza ridotta. Diciamo che in questo momento possiamo soltanto essere felici che una grande opera pubblica sia arrivata a compimento. Non era scontato, c'è stato un momento in cui questo sembrava molto difficile. In una regione in cui tante volte grandi investimenti poi si perdono per strada, in questo caso possiamo dire che abbiamo la metropolitana. Questo è già di per sé un grande avvenimento per la città perché delinea un nuovo modo di spostarsi in una città che è fortemente frammentata dal punto di vista urbanistico e che quindi ha bisogno di ricuciture e quello della mobilità è uno dei grandi strumenti attraverso cui operare questa ricucitura. Il completamento della metropolitana dovrebbe essere imminente. Per fine giugno è attesa l'avvio della nuova linea, delle nuove linee, perché poi in questo momento funziona soltanto una delle 3 linee. Il collegamento con Germaneto sarà veramente rivoluzionario, consentirà di collegare i 3 grandi centri su cui si articola la città, Lido, Germaneto e il centro storico. Io penso che da settembre avremo effettivamente la metro in tutte le sue potenzialità.
1: La metropolitana non cambia soltanto il modo di spostarsi, cambia il modo di immaginare la città, riduce le distanze e favorisce l'incontro tra quartieri. perché quando un'opera attesa per 20 anni viene finalmente completata, il messaggio che arriva dai cittadini è semplice: alcune cose possono davvero accadere.
3: Ovviamente ho parlato con i miei cittadini, permane un giudizio fortemente positivo, sia pure temperato dalle considerazioni che introducevo prima. Ancora la metro viaggia, diciamo così, a scartamento ridotto, quindi la rivoluzione della mobilità non è ancora arrivata, però la curiosità è stata tanta, l'accoglienza è stata ottima, il servizio comincia anche a attirare, diciamo così, nuovi utenti, e quindi mi sembra che, sia pure con questo andamento lento dato dalla circostanza che soltanto tra qualche mese avremo effettivamente la metropolitana in servizio, il giudizio della città sia molto positivo.
1: E poi ci sono i passeggeri e chi utilizza questo servizio ogni giorno. Marco è uno studente ed è entusiasta di questa opportunità.
4: È molto comoda, rispetto agli orari scolastici e anche extrascolastici, specialmente per i progetti. Per esempio, noi stiamo tornando da un progetto in questo momento. È molto comoda. Grazie alla metro posso andare a scuola anche la mattina.
1: Poco più avanti c'è Antonio. Per lui si tratta del primo viaggio.
5: Ma questa è la prima volta che la prendo, quindi, perché non sono di Catanzaro. Sono rimasto qua per un progetto. Gli orari sono flessibili, quindi alla fine è bene che ci sia un servizio che aiuta anche gli studenti.
1: Un servizio certamente vantaggioso per evitare traffico e spostamenti in automobile, risparmiando tempo, carburante e stress. Le porte si aprono, i passeggeri scendono, la corsa è terminata. Ma per Catanzaro e forse per una parte della Calabria che prova a cambiare volto, il viaggio è appena cominciato.
6: Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.
7: A Non Mi Capisci raccontiamo storie di ragazze e ragazzi.
8: A dire il vero, le facciamo raccontare a loro.
9: Noi adolescenti abbiamo bisogno di iniziare a capire chi vogliamo essere, al di là di quello che vogliono i nostri genitori per noi.
10: È un po' come se ritornassi indietro nel tempo, ma in qualche modo io non soffro più. Cioè io so di essere la speranza per qualcuno.
11: Io ho 23 anni e non mi sarei mai immaginata quest'anno di prendere, partire, andare a dipingere un'opera in cima a una montagna in Norvegia. Però sono qua, lo sto facendo, è una cosa bellissima e spero comunque che possa essere molto di ispirazione a tante ragazze che magari pensano ma quello là è un obiettivo troppo lontano, non ci posso arrivare.
7: Io sono Federico Taddia.
8: Io sono Matteo Bussola.
7: Ascoltiamo, domandiamo e quasi sempre ci sorprendiamo.
8: Non Mi Capisci, la trasmissione per chi le nuove generazioni le ascolta sul serio.
12: C'è che io oggi mi sento più giù del solito. Oggi mi sento più giù del solito.
13: Ogni sabato alle 14.35 su Radio 24.
14: GR 24 di mezzanotte.
15: Le trattative Stati Uniti-Iran, sbloccati 3 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati. Ordinati 4 vescovi lefebriani, scatta la scomunica e nella Chiesa Cattolica si consuma lo scisma. A Wimbledon Sinner vince e spiega il malore avuto a Parigi potrebbe riaccadere. Mondiali di calcio, Kane salva l'Inghilterra col Congo. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. Gli Stati Uniti, l'Iran e i mediatori avrebbero raggiunto un accordo preliminare per lo sblocco di 3 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati nell'ambito di colloqui tecnici ripresi ieri a Doha in Qatar. Teheran aveva subordinato qualsiasi progresso nei negoziati proprio allo sblocco di tale cifra. I negoziatori statunitensi e iraniani a Doha hanno concordato di mantenere la calma per la prossima settimana nello stretto di Hormuz, in modo da poter lavorare sui progressi relativi a tutti gli aspetti del memorandum d'intesa, fa sapere Axios. Sul fronte di Gaza è riunito a Cipro in questi giorni il Board of Peace creato dal presidente americano Trump per ricostruire Gaza, appunto, ma non riconosciuto da alcun organismo internazionale. Il board avvierà nelle prossime settimane un programma pilota per la gestione di rifugi umanitari nelle aree della striscia non controllate da Hamas. La prima area verso cui saranno indirizzati i civili disarmati e senza legami con Hamas è Tel Sultan, vicino a Rafah. questo scenario. Wall Street ha chiuso negativa, il Dow Jones sostanzialmente invariato, meno 0,02%, il Nasdaq a meno 0,66%, l'S&P 500 a meno 0,21%, euro a 1,1379 sul dollaro. Sentiamo com'è andata la giornata in Europa.
16: Tirano il fiato le borse europee dopo il rally messo a segno nel semestre che ha portato il FTSE MIB a guadagnare il 15%. La frenata dell'inflazione nell'eurozona, che allontana l'ipotesi di un rialzo dei tassi di interesse, non ha rasserenato gli animi e quindi ha predominato la volatilità. Così Milano termina la prima seduta del mese di luglio in calo dello 0,15%, Parigi a meno 0,79%, mentre Francoforte chiude a più 0,29%. Catalizzatore di giornata le parole del presidente della Fed Kevin Warsh, che da Sintra ha assicurato l'indipendenza della banca centrale americana. A Piazza Affari scatto di Nexi, che sul finale chiude in rialzo del 6,44% in scia ai movimenti settoriali dei competitor americani. Bene anche i titoli della difesa, con Leonardo e Fincantieri in scia al buon andamento del comparto europeo dopo che il governo britannico ha stanziato 15 miliardi aggiuntivi per le forze armate. In coda al listino scivolano invece Saipem ed ST. Laura Bonadies da Radio Cor per Radio 24, il Sole 24 Ore.
15: Nuovo scisma tra Lefebvriani e Vaticano, con la consacrazione di 4 nuovi vescovi in Svizzera. Presente alla celebrazione anche militanti dell'estrema destra europea, tra cui alcuni esponenti di Forza Nuova e di Futuro Nazionale.
17: Una solenne celebrazione dinanzi a 17.000 fedeli provenienti da 70 paesi, trasmessa in diretta streaming in 6 lingue. È stato formalizzato così lo strappo tra Chiesa Cattolica e Lefebvriani, gli ultratradizionalisti della fraternità sacerdotale San Pio X fondata da Monsignor Lefebvre. Oppositori del Concilio Vaticano II e delle sue riforme hanno infatti consacrato 4 nuovi vescovi senza il mandato pontificio. Una sfida aperta a Papa Leone, che fino all'ultimo aveva lanciato un accorato appello a fermarsi, chiedendo agli aderenti alla fraternità di desistere da un atto grave, di non lacerare la Chiesa. Siamo pronti a pagare qualunque prezzo per salvare la Chiesa, ha replicato il superiore Don Davide Pagliarani nell'omelia della messa. Siamo accusati di non amare il Papa, di non rispettarlo, ma è proprio perché amiamo il Papa come vicario di Cristo e noi non vogliamo più vederlo umiliato. Un altro scisma dunque avvenuto 38 anni dopo la scomunica di Giovanni Paolo II a seguito della consacrazione, anche allora, di 4 vescovi senza mandato pontificio, rottura mai ricomposta nonostante le importanti aperture di Papa Benedetto XVI. E ora scatta la nuova scomunica, che non ha bisogno né di processo né di